0: quantità di denaro che Paratici ha speso deve lottare per l'Europa, deve lottare per le posizioni di alta classifica. Detto ciò, bisogna anche sottolineare che è una squadra completamente nuova, è una squadra molto giovane, gli acquisti che ha fatto finora Paratici, Dragusin sembra un veterano per quanto tempo giochi, per l'età che ha, però comunque se vai a guardare la carta di credito, la carta d'identità è un 2002 che ha fatto 24 anni, per cui insomma squadra giovane che viene un po' dalle parti più disparate d'Europa, c'è chi viene dalla Turchia ed è ivoriano, c'è chi viene dalla Premier League ed è spagnolo, c'è chi viene dalla Liga, c'è chi viene appunto chi torna dalla Premier con un passato in Serie A, c'è chi viene dal Brasile, per cui insomma c'è tanta qualità, ma grosso, tanti ingredienti diversi da loro, che grosso dovrà essere un bravo chef, ecco, e creare il piatto perfetto, perché insomma non è così banale creare un'alchimia, pronti via e la squadra è pronta, per cui insomma ci vuole comunque secondo me pazienza, servirà tanta pazienza. Un po' di messaggi. Perché il gatto scrive senza esterni, si fa alla fine dell'anno scorso. Lorenzo parla di Vlahovic con una formula tipo 15 milioni al procuratore famiglia e 2 a salire come stipendio. Ma ora io, Lorenzo, saresti molto ottimista a pensare che Vlahovic possa accettare una cifra da insomma uno stipendio da 2 milioni, considerando che l'anno scorso ne prendeva 12 netti alla Juventus? Io resto molto scettico, non che Vlahovic possa venire alla Fiorentina, perché su quello mi ci giocherei la mano sul fuoco, ma io resto molto scettico che uno come Vlahovic poi alla fine possa anche tornare in Serie A e che no, alla fine non si accontenti di una proposta da parte della Turchia o di club simili. Leggo anche il messaggio di Edo che ci scrive: ma il 4-3-2-1 è un modulo utopistico tatticamente, neanche su FIFA, serve chi crea superiorità puntando l'uomo e facendo ampiezza, e poi insomma tanti altri messaggi che recupereremo più tardi, perché abbiamo in linea il prossimo ospite, il mister delle Dolomiti Bellunesi, con noi Andrea Bonatti. Grazie mille mister intanto di aver accettato il nostro invito e buona domenica. Mister, ci sente?
1: Sì, buona domenica okay. A voi, eccomi.
0: Ok, non la sentivamo per qualche secondo, si era perso il collegamento. Allora, intanto la ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Appunto, lei, allenatore delle Dolomiti Bellunesi, è comunque ritiro estivo anche per voi, momento di pre-season anche per voi. Proprio per iniziare le chiedo come sta procedendo, se è soddisfatto del lavoro che sta svolgendo la squadra.
1: Noi procediamo un po' come tutte le squadre in questo periodo, c'è chi è un po' più fortunato, che ha un organico più completo in percentuale rispetto a quello che poi sarà quello definitivo a mercato concluso, c'è chi è un po' più turbolento tra uscite e nuovi arrivi da integrare più possibile per poter dare qualità al lavoro che fai, quindi noi ci collochiamo nella media, sappiamo di dover fare qualcosa in entrata che poi dipende dalle uscite, però stiamo lavorando sempre meglio. In queste 3 settimane abbiamo iniziato qualche giorno prima, all'inizio un po' più faticoso, adesso stiamo trovando un buon ritmo e quindi siamo contenti, ecco.
0: Guardi, a proposito di entrate, proprio ieri è arrivata l'ufficialità di un colpo a centrocampo, perché proprio dalla Fiorentina è arrivato il giovane classe 2007 Luca Montenegro, un giovane che si è messo anche in luce la scorsa stagione nella vittoria del campionato primavera della squadra di Galloppa. Ci può dire quelle che sono insomma le caratteristiche del giocatore che vi hanno spinto anche a fare questo innesto, e se insomma come giudica anche questo ragazzo?
1: Ti devo dire che è stato sorprendente e quasi scioccante, perché ho conosciuto un ragazzo che innanzitutto ha una maturità non normale per la sua età rispetto agli altri coetanei, e in aggiunta ti dico anche che si è mostrato con delle attitudini assolutamente di livello, per l'età che ha e per il percorso che ha fatto, perché di solito l'uscita dal settore giovanile non è scontata come inserimento nel mondo dei grandi. Lui si è calato subito nella nostra realtà e in 4 giorni si è già ritagliato una fetta di considerazione anche tra i compagni, che lascia presagire a una stagione positiva, quindi sono molto contento.
0: Partirete, il campionato inizierà appunto il 24 di agosto, prima partita in trasferta contro la Folgore Caratese. So quali sono le ambizioni che avete per la prossima stagione.
1: La nostra ambizione è l'umiltà.
0: Certo.
1: So della prima di campionato perché me l'hanno detto, ma ti giuro che sono talmente focalizzato sul quotidiano. Davvero il mio obiettivo è quello di strutturare il miglior allenamento che abbiamo alla ripresa in questi giorni, approfittare per fare una piccola analisi delle prime 3 settimane di lavoro. Non abbiamo un obiettivo di classifica, se non quello ovviamente di garantire la permanenza nel professionismo. Siamo però tutti consapevoli che è un campionato molto equilibrato, che si giocherà sui dettagli, e per questo motivo c'è margine per sognare, così come c'è una soglia di allerta molto alta, perché il rischio è alto visto che si gioca appunto su dei confini molto labili, ecco.
0: Mister, noi l'abbiamo anche coinvolta nella nostra trasmissione perché lei ha un passato da allenatore delle giovanili della Juventus fino all'Under 19. Chiaramente nel suo percorso ha avuto modo di conoscere Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina. Le chiedo un giudizio sul lavoro che sta facendo il direttore a Firenze, perché insomma c'era anche tanta fiducia nei confronti di questo dirigente, insomma non ha bisogno di presentazione, il suo curriculum parla per sé, però ecco, la sensazione alla vigilia dell'inizio del calciomercato è che va bene il curriculum e il passato di Paratici, ma che la Fiorentina in questo momento non era quel club con quell'appeal che poteva avere fino a qualche anno fa, complice anche l'ultima stagione disastrosa che l'ha tenuta fuori dalle coppe. E invece insomma ci sta sorprendendo un po' a tutti, perché la Fiorentina sta portando avanti delle trattative, alcune l'ha già chiuse, veramente importanti e interessanti, che lasciano presagire insomma un campionato, non voglio dire di vertice, però insomma di grande ambizione.
1: Secondo me non conta tanto il curriculum, conta il network e il talento. E non devo aggiungerlo io, di certo non mi permetto minimamente di esprimere un giudizio, perché è una parola che pesa. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che tra network e talento Paratici sia un direttore di assoluta garanzia. Capisco che Firenze è una realtà molto esigente, ma sono assolutamente certo che fosse difficile reperire un dirigente con attitudini più elevate di quelle di Paratici. Quindi questo, sono certo che sarà una stagione straordinaria. Aggiungo anche che secondo me l'allenatore è un allenatore che, non perché lo conosco, un allenatore che ha idee, ha carisma, ascendente, è nel pieno della sua maturazione come allenatore, ha sempre fatto ottimi risultati, quindi credo che possa essere una stagione di grande successo per la Fiorentina.
0: Noi lo speriamo. Lei nel suo percorso con la Juventus ha avuto anche Matias Sulé, si è parlato anche negli scorsi giorni di un interessamento da parte della Fiorentina per il calciatore della Roma. Le chiedo se secondo lei potrebbe essere un profilo adatto anche al gioco di Grosso, e se è un profilo che rispecchia anche questa ambizione manifestata dalla Fiorentina. Insomma, anche su lei non ha bisogno di presentazioni, viene da campionati importanti che gli sono valse anche il passaggio alla Roma e un'ultima stagione anche molto importante con la maglia dei giallorossi.
1: Mi sono collegato con voi e colgo l'occasione per ringraziarvi dell'invito, quando riferivi di un messaggio di un utente che diceva, per quanto riguarda 4-3-2-1, le ampiezze via dicendo, può anche essere una considerazione vera. Va da sé che le ampiezze le puoi prendere fisse o le puoi prendere occupando uno spazio con un inserimento dall'interno all'esterno. Dico questo perché poi a conti fatti chiunque occupa lo spazio di ampiezza deve essere un giocatore con attitudine di dribbling per creare la superiorità numerica, e in questo senso il giocatore come Matias sicuramente può essere molto utile per tante squadre, tra cui la Fiorentina, e questo lo puoi fare sia se giochi 4-3-3, sia se giochi 4-2-3-1, quindi con un'ampiezza fissa, sia se giochi con un sistema in cui l'ampiezza vai a occupare un inserimento. L'importante è che quei giocatori che poi vanno a lavorare in quelle porzioni di campo siano giocatori con queste abilità, abilità di dribbling, di duello, perché attraverso l'esito positivo del duello, del dribbling, tu puoi creare una soluzione offensiva.
0: A Roma viene insomma da due stagioni in cui 81 presenze, 12 gol, 13 assist la scorsa stagione, 33 presenze in campionato, poi 8 in Europa League, 1 in Coppa Italia, 7 gol e 8 assist. Insomma, numeri comunque sia abbastanza buoni per questo calciatore, che però ha dato anche un po' la sensazione a Roma non solo di soffrire un po' l'ambiente, che ricordiamo, lo diciamo tante volte, se c'è una piazza calda, quella è sicuramente quella capitolina, in particolar modo quella di sponda giallorossa, ma soprattutto anche la convivenza con Paolo Dybala. Immagino che nell'ottica della Roma Sulé doveva essere quello che avrebbe sostituito il partente Dybala, poi alla fine Dybala è rimasto, e quindi insomma può aver sofferto anche un po' la convivenza con quello che lui lo ha sempre considerato un idolo, però inevitabilmente ha finito per togliergli un po' di spazio.
1: Sì, anche se credo che un giocatore l'ho allenato, Mattias, e l'altro l'ho ammirato, Paolo Dybala. Certo. Credo che siano giocatori che non è tanto il fatto piede mancino, talento, estro, rifinitura, sono giocatori che hanno la tendenza a occupare zone di campo leggermente diverse. Dybala è più verso il centro, Mattias è un giocatore che dà fuori dal meglio di sé venendo verso il centro, ed è una specifica non banale, nel senso che poi a conti fatti credo che se vai a vedere, Mattias ha elencato i suoi numeri, ha fatto molto bene, i numeri che aveva espresso col Frosinone erano addirittura nettamente superiori.
0: Certo.
1: E il Frosinone come impianto collettivo, come sistema di gioco, chiamiamolo come ci pare, comunque lui occupava una porzione di campo leggermente più esterna, che poi si accentrava rispetto al 3-4-2-1 tipico di Gasperini. Questo per dire che poi se il sistema adottato da Grosso potrebbe essere quello, credo che possa favorirlo, al di là di pressioni di piazza, che è vero, è una connotazione che ci sta, perché non è la stessa cosa giocare al Frosinone o alla Roma. Parlo in termini di pressioni, parlo in termini di quotidianità, perché poi se tutti i giorni senti parlare di te, è chiaro che poi devi sapere gestire questa roba con equilibrio. Però conti fatti, anche Firenze è sempre una piazza molto esigente da questo punto di vista, quindi uno deve entrare nell'ordine di idee che si accetta di affrontare un viaggio in certi posti, è un viaggio molto impegnativo.
0: E guardi, le faccio anche, prima di salutarla, anche una provocazione un po' su Sulé, perché chiaramente le qualità del giocatore non dobbiamo certo elencarle, lo abbiamo visto in questi anni comunque, appunto, con la maglia del Frosinone prima e con la maglia della Roma adesso. Io però riparto anche dall'ultima stagione di Sulé, 6 gol appunto in campionato, vedo che i gol sono stati fatti al Pisa, che è retrocesso, al Verona, che è retrocesso, alla Fiorentina che comunque ha lottato per la salvezza, alla Cremonese, che è retrocessa, al Genoa, che è una squadra che ha lottato per la salvezza, e al Sassuolo. Peraltro l'ultimo gol in Serie A lo ha fatto a inizio gennaio, poi gli ultimi mesi ha un po' anche sofferto di pubalgia.
1: È meglio, perché vuol dire che si è risparmiato.
0: Ecco, però ecco, potrebbe fargli anche bene forse quello che ad oggi noi siamo qui, siamo su Radio Firenze Viola, siamo tifosi della Fiorentina, però non abbiamo il prosciutto sugli occhi. È un passo indietro oggi passare da una squadra come la Roma, che gioca la Champions, a una squadra come la Fiorentina, ma può essere il classico passo indietro per farne magari due in avanti, e anche lui beneficiare anche appunto di andare in una piazza dove sicuramente avrebbe più spazio, magari anche un pochino meno pressione, nonostante appunto anche lei abbia detto che Firenze è una piazza esigente, e con anche forse un allenatore meno pressante come Gasperini, che le sappiamo è un allenatore che se poi ci entri in sintonia ti cambia la carriera. Però ecco, pronti via, la prima parola che Gasperini ha detto su Sulé ritornato dalle vacanze in conferenza stampa, ha detto: l'ho visto ingrassato. Ecco, forse non è proprio le parole migliori da dire a un ragazzo che insomma vuole anche rilanciarsi.
1: l'ha visto ingrossato magari, capito? Cioè, dai, faccio una battuta, nel senso,
0: le ossa grosse, le famose ossa grosse.
1: Magari Gasperini, adesso io ho grande rispetto per i colleghi, uno magari ha la tendenza a esprimerlo pubblicamente e non è detto che grosso invece non glielo faccia presente,
0: certo, certo,
1: a ciascuno dei suoi in un'altra serie, in un altro contesto. Questo per dire che poi alla fine credo che sia una questione di connessione, di sintonizzazione, di coerenza col proprio livello in questo momento. In ogni momento un giocatore, in ogni fase della sua carriera, passa diversi momenti. Può darsi che quello di Mattia sia quello di trovare una realtà come Firenze, così come magari può darsi che Roma potesse essere il livello giusto due anni fa, come poi scoprire che non era quello giusto l'anno scorso. Le carriere sono sempre molto su e giù. Io ho avuto il piacere e la fortuna di allenare tanti ragazzi di grande talento nelle mie avventure, e poi la cosa più complicata ho sempre pensato che fosse trovare la squadra giusta nel momento giusto. Io credo che Sule sia un giocatore di grande valore, che ha dei numeri, e secondo me ha dei numeri ancora superiori da poter esprimere. Potrei dirti la stessa cosa anche di Fabio Miretti, cioè il primo che mi viene in mente, che ha dei numeri superiori rispetto a quanto ha mostrato fino ad ora. Mm-hmm. Ma credo che sia proprio una questione di ambiente e di momento. Speriamo che, se si dovesse concretizzare, la Fiorentina possa essere il momento, nel momento giusto, l'ambiente giusto per lui.
0: E speriamo anche noi. Mister Andrea Bonatti, grazie mille, un grosso in bocca al lupo anche per il proseguimento della preparazione estiva, e chiaramente poi per l'inizio della stagione con le Dolomiti Bellunesi. Grazie mister.
1: Viva il lupo, buon lavoro a voi.
0: E grazie ad Andrea Bonatti, tecnico appunto delle Dolomiti Bellunesi e anche ex allenatore delle giovanili della Juventus, che in carriera ha allenato Matías Soulé, uno dei tanti giocatori accostati alla Fiorentina. Insomma, fonti mi hanno riferito che comunque questo giocatore è comunque da tenere d'occhio, ecco. Io credo che ormai Paratici abbia spostato il suo focus su Mastantuono, e che sia lui il prescelto, il piano A, l'obiettivo numero uno per quanto riguarda la fascia destra, un giocatore mancino da mettere nella fascia destra. Non credo che possa andare su entrambi, perché mi sembrano due giocatori molto molto simili come caratteristiche, però ecco, io non mi stupirei che, se poi dovesse Mastantuono andare al Fulham o al Benfica o alla squadra, decidetela voi, la Fiorentina possa tornare con insistenza su Soulé, anche perché è un tentativo, vi abbiamo raccontato su tutto Mercato Web e su firenzeviola.it, che è stato fatto da parte della Fiorentina, cioè i contatti sono stati presi, e questo ve lo sottoscrivo. La Roma chiede tanto per Soulé, anche perché la Roma ha un discorso relativo al fair play finanziario che le impone un certo guadagno entro una certa data. Secondo me, quando si scavallerà quella data, e magari la Roma, non lo so, avrà già fatto un sacrificio, penso ai vari Manu Koné, ai vari Evan Dika, insomma tantissimi giocatori in uscita dai giallorossi di cui si parla spesso, magari quei 35 milioni che in questo momento i giallorossi hanno chiesto per l'argentino possono calare, magari un 20-25 con bonus, e si può chiudere. Quindi ripeto, credo che il piano A in questo momento sia Franco Mastantuono, e che Mastantuono escluda Soulé. Detto questo, io non mi stupirei per niente se dovesse saltare Mastantuono, noi tutti speriamo di no, la Fiorentina possa tornare alla carica sul buon Mati. Siamo alle 17:31, sono arrivati dei messaggi che recuperiamo dopo l'ultimo break, poi un'altra mezz'ora da trascorrere in compagnia, e poi la diretta di Radio Firenze Viola continua, perché ricordiamo ci trasferiremo a Castagneto Carducci alla Tana del Pirata con Mario Tenerani. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Perché la gente continua a raccontare balle? Paratici non ha mai detto che manderà via tutti i giocatori dello scorso anno, non lo ha mai detto. Citate delle cose che non esistono. Ha detto che ci saranno delle verifiche per tutti, ma non ha detto che li manderà via tutti. Non credo proprio. Ora, io capisco che la gente odi Moise Kean perché è invidiosa, perché è giovane, è ricco, è fortunato, però voglio dire, state calmini, se volete una Fiorentina più forte, mandare via il giocatore più importante che abbiamo è una grande idea. E comunque, se lo sostituiamo con Pellegrino, ricordiamoci che Pellegrino a Moise Kean non gli lega nemmeno le scarpe. Non scherziamo.
3: Questa è la riflessione dell'amico, è arrivata al 348-7513-933, anche perché mi sembra logico che non possa cambiare tutti i giocatori dell'anno scorso. Insomma, sarebbe difficile fare un mercato con 40 operazioni tra entrate e uscite. Detto ciò, io sono completamente d'accordo sulla riflessione per Moise Kean e per Pellegrino. Ora, non credo che poi alla base delle opinioni anche di alcuni colleghi che magari non sono del mio stesso avviso, ma anche di alcuni ascoltatori, ci sia alla base l'invidia per un giocatore giovane, ricco, bello e famoso. Ecco, cioè, se no con questo discorso si potrebbe fare un po' con tutti. Cioè, io non è che se dico che spero che la Fiorentina venda Dodò perché a me Dodò non è mai piaciuto, lo dico perché sono invidioso del suo conto in banca. Semplicemente faccio un'analisi dal punto di vista tecnico, tattico, caratteriale, cioè ci metto dentro tante componenti, l'aspetto economico non ce lo butto dentro perché se no da questo punto di vista si chiude tutto e di analisi non se ne fanno più. Leggo qualche messaggio arrivato alla nostra casella WhatsApp, perché per esempio Claudio ci manda degli interessanti sticker, uno di Grosso e uno di Tolsvelt. Ti devo dire, Claudio, che quello di Grosso me lo sono già mandato al numero privato, così che me lo salvo tra gli sticker e lo riutilizzo nelle chat con amici, colleghi e quant'altro. Alessio da Scandicci ci scrive che ogni tanto si sente friggere l'audio, non so se buon Marco Tonelli gli risulta, però insomma grazie della segnalazione, Alessio. Chiaramente se poi dovesse continuare scrivetecelo al 348-7513-933, vedremo di rimettere a posto l'audio. Ecco, io mi risento bene in cuffia, però non so se c'è qualche problema. Dido ci scrive: ormai colpa di Pradè anche il surriscaldamento globale. Non lo so se Pradè è uno di quelli che si muove con il jet privato per fare mezz'ora di strada da una città all'altra, forse è colpa anche sua. Non lo so, non so le abitudini di Pradè, se è uno di quelli che si lava i denti e chiude l'acqua quando si lava i denti, o se è uno di quelli che si insapona sotto la doccia chiudendo l'acqua. Io sono sincero, non sempre lo faccio, questa è una brutta abitudine, quindi cercherò di perderla. Renato mi scrive: salve Niccolò, io domando perché i tifosi viola hanno tanta fretta, le trattative sono lunghe e difficili, io ho fiducia in Paratici, forza Viola. Da Renato dall'Antella. Oh, finalmente un compaesano, grande Renato. Guarda, io sono d'accordo con te da questo punto di vista, l'ho detto anche prima, soprattutto per quanto concerne l'attacco. Era una riflessione che facevo anche qualche settimana fa, che soprattutto in attacco si possono creare delle condizioni che magari al momento non ci sono, e che anche il mondiale può sbloccare un po' le trattative. È inutile negare che comunque la Fiorentina da questo punto di vista è un esempio virtuoso, ma la Serie A è in attesa un po' delle briciole che possono cadere nelle prossime settimane dalla Premier League. Banalmente è sempre stato così negli ultimi mercati, i vari McTominay, i vari Akanji l'anno scorso dell'Inter, tutti giocatori che quando la Premier League si è un po' assestata e ha fatto i suoi acquisti multimilionari, le bricioline che cadono dal tavolo, e poi la Serie A ci si fionda nel cestone degli sconti, e ogni tanto si tira fuori anche dei super colpi, delle super operazioni. Ho fatto proprio l'esempio di due giocatori che vanno in questa direzione e che sono stati determinanti per le vittorie dello scudetto delle rispettive squadre. E secondo me l'attacco vive soprattutto di questa di questa prospettiva del fatto che appunto con il passare del tempo, banalmente, Mastantuono, io qualche settimana fa ho fatto l'esempio di Chiesa, ripeto, non credo che Chiesa possa venire alla Fiorentina, però non credo neanche possa rimanere al Liverpool. Ad oggi magari se vai dal Liverpool, il Liverpool vuole 30 milioni per Chiesa, tra due settimane, tre settimane magari accetta un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, per cui insomma sappiamo bene come il mercato poi spesso si accenda da ora soprattutto, ma ancor di più dalla seconda quindicina di agosto. Per continuare a parlare di mercato e di analisi di calciatori accostati alla Fiorentina, continuiamo la nostra diretta coinvolgendo un collega esperto anche di calcio argentino come Giacomo Cobianchi. Ciao Giacomo, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
0: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
3: Allora Giacomo, ripartiamo con te dagli ultimi rumors di mercato che riguardano la Fiorentina, in particolar modo appunto dai calciatori argentini che sono accostati ai Viola. Il sogno in questo momento si chiama Franco Mastantuono, un giocatore che un anno fa veniva in Europa con insomma grande fanfara, anche lo ha accompagnato il suo trasferimento al Real Madrid per quello che aveva fatto vedere al River Plate. Poi chiaramente il suo processo si è anche un po' interrotto perché è un giocatore molto giovane, comunque un classe 2007, perché è andato a finire nella squadra più importante e di conseguenza con più pressioni del mondo, perché chiaramente il Real Madrid è stato anche autore di un'annata un po' in chiaroscuro, e quando ha Mbappé, Vinicius, Bellingham e compagnia cantante è chiaro che il primo a sedersi è il 2007, che nonostante si chiami Mastantuono comunque ha 19 anni. Detto ciò, che colpo sarebbe questo per la Fiorentina e in generale per il calcio italiano?
0: Ma sai, il giocatore, io sto leggendo molto in questi giorni appunto di questo un po' revisionismo a posteriori sul suo passaggio al Real Madrid, e io credo che sia difficile quando sei un ragazzo di quell'età lì dire di no quando viene, certo, a partire al Madrid, certo. Questo è un punto di partenza che credo valga per tutti, a maggior ragione per chi viene dal Sud America è ancora più difficile, perché perdere un treno può voler dire che magari nell'arco di sei mesi, un anno, viene fuori un altro giovane che diventa lui il più ambito e nessuno si ricorda più di te. E detto che su Mastantuono insomma c'è sempre stata, fin da quando lui era proprio un quindicenne, una clausola molto alta, e questo riduce di molto il panorama delle squadre che possono permettersi di pagare 35, 40, 45 milioni per un ragazzo così giovane, e quindi anche quel passaggio intermedio che altri sono riusciti a fare in squadre magari con meno pressioni, nel caso suo era difficile da impostare, visto che comunque sono poche le società che possono permettersi certe spese, e quindi fa il salto nel vuoto sperando vada bene. Da parte sua comunque ha ancora la carta dell'essere molto giovane, certo dovrebbe cercare di non sbagliare il prossimo passaggio. Io per quanto riguarda le possibili evoluzioni della trattativa ne so quanto voi, nel senso diciamo è appurato che lui abbia dato preferenza alla destinazione italiana, e ho sentito parlare della Fiorentina, della Roma, del Milan come possibili squadre interessate, e allo stesso tempo io credo che il nodo importante sia la formula. Fosse vero come qualche giorno fa che il Real Madrid vuole darlo solo in prestito, la vedo come un'uscita difficile, più che altro perché credo che l'obiettivo di tutti sia impostare una formula sullo stile Nico Paz, quindi sì, con un po' di margine di manovra da parte di entrambe le squadre, ma anche da parte del giocatore, che abbiamo visto proprio come nel caso di Paz può fare la differenza, perché magari un giocatore che sa di avere un certo impatto su una squadra e mentre dall'altra parte sa che Real Madrid ti può comunque mangiare fagocitare con il suo ambiente, potrebbe anche decidere poi di rimettere in discussione tutto nel momento in cui si vanno a tirare le somme. Per quanto riguarda l'impatto tecnico, io credo che il giocatore, anche se ha avuto una stagione nella seconda parte, insomma dopo l'addio di Xabi Alonso, diciamo deludente, abbia ancora tante carte da giocarsi, perché comunque sia come qualità sia come fisico può reggere il colpo di un campionato come il nostro, a differenza di altri sudamericani che magari sono abituati a vederli in difficoltà, perché è troppo, soprattutto quando giocatori di fantasia magari un po' troppo esili o in difficoltà dal punto di vista fisico, ma Stantuono comunque è più di un 80, comunque ha il fisico giusto, ha il telaio giusto per potersi anche adattare magari alla rudezza del nostro campionato. Il grosso aspetto, secondo me, da recuperare è l'aspetto mentale, per l'appunto.
3: Chiaro.
0: Però insomma, voi mi insegnate e è un po' sotto gli occhi di tutti che a Firenze l'ambiente, prima di mollare un giocatore, ne deve passare di acqua sotto i ponti, quindi credo che un giocatore che arriva così, sicuramente il tifo farebbe di tutto per sostenerlo, sì, ed aiutarlo.
3: Sì, sì, da questo punto di vista ci sarebbe molto un ambiente anche simile a quello che ha lasciato in Argentina, e che magari sta anche lui, forse la sua volontà sarebbe anche quella di tornare al River Plate, perché insomma ha postato anche delle immagini sui social di lui da piccolo con la maglia dei Millonarios. Sappiamo però che il Real Madrid vorrebbe cederlo soltanto a delle squadre europee per continuare appunto in Europa il suo percorso di crescita. Io sono d'accordo con la tua analisi sul fatto che è facile anche fare del revisionismo a prioristico, però ecco, ai tempi quando il Real lo strappava alla concorrenza un po' di tutte le squadre, le big d'Europa, ecco, un trasferimento dal Sud America all'Europa così grosso, non voglio dire che ricordava per certi aspetti quello di Neymar dal Santos al Barcellona, perché effettivamente Neymar veniva da una stagione pazzesca che lo aveva anche inserito nella top 10 del Pallone d'Oro, però ecco, eravamo a quei livelli lì e poi chiaramente si è un po' perso nell'ultima stagione. Ma riguardo alle caratteristiche anche di Mastantuono, se è un giocatore che può essere anche insomma integrarsi anche nel 4-3-3 di Fabio Grosso come esterno, perché insomma è un esterno tra virgolette, non è proprio di quelli, è un esterno, uno di quegli esterni che entra molto, tende molto a entrare dentro al campo, che non va sul fondo, e quindi se può essere anche un giocatore che si sposa anche con i dettami tattici.
0: Ma sai, lui al River Plate ha fatto quella parabola lì, nel senso è partito come, giocava sia al centro di un tre quarti che aveva tre uomini, quindi un 4-2-3-1 o simile, giocava al centro da numero 10, giocava anche sull'esterno invece a venire dentro, perché in quel momento il River aveva in contemporanea lui ed Echeverri, che tendevano molto a scambiarsi in questa doppia posizione, cioè o uno giocava un po' più esterno, veniva dentro, l'altro interno puntava più la porta, quindi sai, il giocatore ha calcato entrambe le zone del campo. Per quanto riguarda l'esterno di un 4-3-3, ti posso dire quello che mi lascia un pochettino dubbioso è il passo, potrebbe non avere il passo per fare l'esterno d'attacco tipico che noi sì. Siamo abituati a vedere. Io vedrei di più, per quanto lui sia bravo a cercare le vie centrali e anche a gestire il possesso in un certo modo, non avendo paura dell'uno contro uno, magari un'evoluzione a Nico Pass, magari arretrando il suo raggio d'azione poi con l'andare della sua carriera e diventando quella sorta di tre quarti regista avanzato, vediamola come vogliamo, insomma. Però di per sé io credo che nel giusto, come dire, nei giusti meccanismi di un tridente d'attacco, avere anche uno dei membri di un tridente che sa giocarsi la carta del rientrare, dell'andare al tiro, del trovare un filtrante, possa essere una buona soluzione. Poi lì stiamo facendo dei discorsi puramente ipotetici.
3: Certo. Guarda Giacomo, prima di salutarti ti porto anche su un altro calciatore argentino accostato alla Fiorentina, che è Matteo Pellegrino. Insomma, secondo quanto abbiamo raccolto, sarebbe lui il principale indiziato a raccogliere un'eventuale eredità di Moise Kean. È un giocatore che divide molto qui a Firenze, perché insomma tutti siamo concordi sul fatto che ha fatto vedere anche buone cose con il Parma, però ecco, un po' per il prezzo che fanno i ducali, perché insomma 30 milioni non sono pochi, un po' per il fatto che deve sostituire uno come Moise Kean, è un giocatore che lascia un po' di freddezza. Non so se sei d'accordo o se magari il vero Pellegrino in un sistema come quello di Cuesta, che ora ha fatto una grandissima stagione salvando in ciabatte, come si dice da queste parti, il Parma, però ecco, non è un sistema che proprio premia gli attaccanti.
0: No, certo, Pellegrino sicuramente ha dimostrato di avere un certo senso del gol, una presenza in area, capacità di trasformare in gol anche i pochi palloni che ha avuto, però ovviamente io lo dico anche, come dire, anche un mio parere personale, non credo si avvicini nemmeno lontanamente alla varietà di soluzioni che ha Kean nel suo arco a disposizione. Sicuramente Pellegrino è un giocatore che, se tu vuoi puntare su multicross, su un certo tipo di pallone in mezzo, sul fatto di avere a centro area un giocatore che quando la palla arriva è focalizzato sul trovare la porta, però allora stiamo parlando proprio di un cambio di profilo come attaccante di riferimento. Adesso io non so come siano le evoluzioni attorno a Kean, però io, se fossi da Fiorentina, ci penserei bene prima di privarmi di un giocatore che comunque ha una varietà di esecuzione e di soluzioni nel suo curriculum che è difficile trovare da altre parti.
3: E siamo tutti d'accordo. Giacomo Cobianchi, grazie mille per essere stato in nostra compagnia e buona domenica.
0: Grazie altrettanto.
3: E grazie appunto al collega Giacomo Cobianchi, esperto di calcio argentino, che ci ha fatto anche una panoramica sul posizionamento anche tattico e anche l'acquisto, l'eventuale acquisto di Franco Mastantuono e di Matteo Pellegrino, visto che anche al 3487513933 c'erano arrivati anche messaggi relativi degli aggiornamenti su Mastantuono e su Pellegrino. Gli aggiornamenti, ragazzi, siamo a ieri sul fatto che comunque la Fiorentina ha l'accordo, cioè all'accordo, il Real Madrid lo manderebbe alla Fiorentina, non ci sarebbero problemi. In questo momento è il calciatore che deve decidere se venire alla Fiorentina o se andare in altri club. Ci sono tanti club sul calciatore, ve l'abbiamo raccontato. Niccolò Ceccarini prima ci ha dato la notizia sul fatto che in Italia c'è solo la Fiorentina, perché la Roma si è un po' staccata. Mi viene anche da pensare che era inevitabile, perché sia perché la Roma in questo momento ha esigenze di vendere, sia perché si metterebbe in casa l'ennesimo mancino con determinate caratteristiche, e non mi sembra il caso. Anche il Milan deve prima capire quello che è il futuro di Leao. Queste erano le squadre a cui era stato accostato Mastantuono. La Juventus ha ufficializzato proprio un'oretta fa l'acquisto di Alaibegovic, quindi i bianconeri si butteranno su altre esigenze, il centrocampista, il portiere, magari un difensore centrale in più. Quindi insomma, in Italia, lo abbiamo detto, c'è solo la Fiorentina. Detto che l'Italia non è il centro del mondo in questo momento, anzi è la periferia del calcio europeo, e non solo, perché magari anche altri campionati ci stanno sorpassando. Vedo che in Turchia uno come Salah è stato accostato al Trabzonspor, neanche al Galatasaray o al Fenerbahce, per cui evidentemente in questo momento anche la Turchia, dal punto di vista economico, sta mettendo la freccia e sta provando il sorpasso, come la sto facendo un po' in tutti gli sport, perché la Turchia è un'altra di quelle nazioni che sta provando attraverso lo sport a togliersi un po' di scheletri dall'armadio armadio, questo lo dico io. Speriamo che non ci sia l'intelligence turca che ci sta ascoltando, se no mi dissocio da tutto quello che ho detto. Però ecco, a parte gli scherzi, lo vediamo nel basket, nella pallavolo e anche nel calcio. Stanno provando a fare questo salto e stanno provando a fare, appunto, a rendersi uno dei campionati più competitivi del panorama europeo e mondiale. Staremo a vedere se ce la faranno, però appunto staremo a vedere anche se la Fiorentina riuscirà a sorpassare e a vincere questa folta concorrenza che comunque resta per Franco Mastantuono. Da quello che ci è parso di capire, per concludere, ecco, mi sembra che in questo momento, oggi, c'è un pochino più fiducia rispetto a quella che ci poteva essere ieri o ieri l'altro. Però l'ultima parola spetta sempre solo al calciatore. Siamo in chiusura, mi leggo gli ultimi messaggi che sono avanzati dalla nostra casella WhatsApp e poi comunque le dirette di Radio Firenze Viola, lo dicevamo, continueranno per altre due ore, per cui insomma restate sempre in nostra compagnia. Prima rispondo a Marco che mi scrive se la percezione sul valore della scelta grossa

Aola, scartiamo i Maresca, eccetera eccetera, però tra i nomi spendibili io lo mettevo subito dietro a Daniele De Rossi. Però ecco, è un allenatore che mi ha convinto il suo percorso, è un allenatore che, ripeto, secondo me ha goduto anche, non ha goduto, anzi, pardon, di troppo credito, perché è stato un allenatore che alla prima esperienza fallita in un grande club come il Lione, che poi va anche contestualizzata perché è stato letteralmente ha preso una sassata in faccia quella stagione, per cui insomma in un ambiente tutt'altro che tranquillo, però si è dovuto completamente ricostruire da zero, quando magari i suoi colleghi godono di un credito molto superiore e prima di ripartire dai bassi fondi devono fallire una, due, tre, quattro, cinque esperienze. Ecco, lui alla prima esperienza fallita è dovuto ripartire dai bassi fondi, per cui insomma è un allenatore che si è fatto la sua gavetta, che mi sembra arrivato a Firenze con grandissimo entusiasmo, mi sembra un allenatore molto felice di essere l'allenatore della Fiorentina, e quindi questo sono contento. Quindi in me non deve acquisire nessun credito, ecco. Poi sapete la stima che io ho nel Como e in Cesc Fabregas l'anno scorso, guardatevi gli elogi che ha fatto pubblicamente Fabregas, che non è certamente un allenatore umile, ai suoi colleghi, vedrete che si è preso con Gasperini, si è preso con Allegri, si è preso un po' con tutti. Guardate le parole che Fabregas ha espresso nei confronti di Grosso nella gara di ritorno giocata e vinta dal Sassuolo contro il Como, e quindi io mi fido anche delle parole di uno come Fabregas. Massimo ci scrive: cerchiamo di spingere Joseph perché manca veramente poco a completare la squadra, ci sarebbe da fare un solo grande investimento per l'esterno sinistro, un quarantino per Nusa, poi si prende Mastantuono in prestito e si vende Ken, prendiamo il belga Pardo che vale 10 Pellegrino. Insomma, questo è il messaggio di Massimo. Ora, io secondo me Nusa siamo un po' fuori dai parametri della Fiorentina. Canale 92 mi dicono che l'audio balbetta, però sta risolvendo tutto Marco Tonelli. Vado agli ultimi messaggi perché il gatto ci scrive, fa una provocazione incredibile che mi dispiace di averla letta soltanto ora in chiusura, ma gatto, ti invito a riscriverla prossimamente quando ci saranno anche alcuni colleghi, perché ci scrive che Pradè è stato il miglior direttore sportivo della storia della Fiorentina. Secondo me scateneresti un dibattito pazzesco, per cui appunto mi dispiace di averla letta soltanto ora in chiusura. E chiudo con il messaggio di Simone, che dice il mercato degli attaccanti si decide anche dopo. Il direttore Ceccarini ha detto bene su eventuale cambio modulo per come sono ora le cose. In qualsiasi caso, almeno due ali offensive ci vogliono in squadra, perché non dobbiamo fare l'errore dello scorso anno. Queste le vostre riflessioni, arrivate al 348-75-13933. Sono state due ore lunghe, che però mi ha fatto piacere trascorrere in vostra compagnia. Adesso la linea passa, le dirette di Radio Firenze Viola non continuano perché appunto la linea passa a Marina di Castagneto Carducci, in particolare allo stabilimento balneare La Tana del Pirata, dove c'è il nostro Mario Tenerani in compagnia di grandi ospiti: Cesare Prandelli, Giovanni Galli, Leonardo Semplici, i colleghi di Sky Sport, Luca Compagnone e Vanessa Leonardi, che vi terranno compagnia con un talk, con tanti dibattiti sulla Fiorentina, sul mercato, sulla preparazione estiva e tutto quanto. Io ringrazio Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica, avermi fatto compagnia per queste due ore. La diretta appunto di Radio Firenze Viola continua. Un saluto vi arriva da Niccolò Righi, ci sentiamo la prossima settimana e come sempre, ciao!

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale.

0: un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo.
1: Per quanto riguarda la Fiorentina, io stavo per venire qua ed ero non caldo, caldissimo. Ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud, dovevo andare lì a parlare con lui direttamente.

queste pieghe burrascose della biografia del fantasista pugliese si è più o meno sempre inserita una voce, che possiamo dire è quella del fantomatico grillo del calciomercato, che ai più suggeriva il suo passaggio alla Fiorentina. Ecco, non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma non si sa mai, visto che con le sue uscite davanti al microfono rischia sempre di più di inquinare il suo ricordo da calciatore.

Jovetic e Gilardino. È l'anno della Champions, la Fiorentina ha appena staccato il pass per gli ottavi, dove incontrerà il Bayern Monaco, ma soprattutto Vrebo, ma qui Micheto, perché questa, come si suol dire, è un'altra storia. A poche settimane di distanza dalla doppia sfida al Bayern, la Fiorentina pesca però la carta imprevisto. Il 10 gennaio 2010, a seguito di un controllo antidoping nel post partita del match contro il Bayern,

far rimpiangere Mutu, che fino ad allora era stato autore di 11 gol e 4 assist in 19 partite. Una missione praticamente impossibile anche per il Corvo, anche se un nome ci sarebbe. Non lontano da qui, a 244 km da Firenze, c'è un talento limpido quanto tormentato che sta consumando l'ennesimo dramma della sua carriera. È proprio lui, Fantantonio, ai ferri corti con la Sampdoria dopo un'annata personale da re. Fino a qualche mese prima l'esperienza appunto del numero 99 a Genova era idilliaca, poi però la luna di miele finisce ed in pochissimo, per divergenze sui piani per il futuro,

0: Cassano vuole quindi andarsene via a gennaio sbattendo la porta di Marassi e la Fiorentina cerca un 10. L'idea inizia quindi a prendere campo dalle parti di Viale De Fani. E se portassimo Cassano a Firenze? Lo staff di Corvino si mette al lavoro, sonda la situazione, trova il placet della Sampdoria desiderosa di smollare la patata bollente ad un altro club e trova soprattutto il sì del calciatore. Cassano vuole la Fiorentina, vuole Firenze, una città in cui va spesso.
1: Io quando giocavo a Roma, diceva lei, io venivo una settimana a Firenze a mangiare, una settimana a Napoli. Napoli e Firenze mi piacciono tanto perché sono malati come me, di calcio, passionali.
0: L'operazione sembra quindi in discesa, c'è solo da sistemare qualcosa con Real Madrid che detiene ancora il cartellino, ma si può insomma risolvere tutto in poco tempo. Accade tutto appunto in poco tempo, perché in pochi giorni ed in gran segreto rispetto ai media l'operazione si fa. In silenzio appunto, perché a Firenze radio, siti e giornali sono sicuri che Corvino abbia in mano un asso per sostituire Mutu, ma non si fa il nome di Cassano. La notizia si scoperchia a giochi fatti, a fine gennaio, a poche ore dal gong della sessione di mercato, quando appunto sembra tutto apparecchiato. I quotidiani infatti escono con l'affare già fatto. Leggo dall'archivio di alcune testate, a proposito abbiamo scelto di non citare la fonte per non schernire il lavoro di colleghi, ribadendo comunque che si tratta di calciomercato e quindi è una stanza buia dove si batte in toni e come soprattutto in questo caso tutti i media davano l'affare per fatto. Ma insomma torniamo a noi e leggiamo.

0: riscatto fino a giugno. Per il buon esito della trattativa si attende solo il benestare del Real Madrid, che vanta ancora i diritti sul cartellino ma che sembra non abbia nessun problema a concedere il nulla osta per il prestito. A differenza di altri casi presi in considerazione in questo podcast, a vedere Cassano con la maglia della Fiorentina siamo andati davvero davvero vicini. Tanto che lo stesso Cassano, come abbiamo sentito in apertura, sottolinea come in quel gennaio 2010 fosse già in direzione Firenze. Alcuni dicono addirittura che fosse già arrivato nei pressi del casello di Firenze Sud. E poi, a far saltare il banco, una telefonata.
1: La buonanima del presidente Garrone la mattina mi bloccò e mi disse: dove stai andando? E io gli dissi: ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Lui ha detto: tu di qua non ti muovi. Dico: perché? Marotta mi ha venduto. Come Marotta ti ha venduto? Lui stava tornando dalla Scozia. Perché io con Marotta vado sempre allo scontro e lui è irritato nei miei confronti? Perché con la buonanima ci siamo abbracciati e ho detto: io rimango a Genova solo ed esclusivamente per te.
0: Il numero uno della Samp, Garrone, quando si sente scivolare via il gioiello più prezioso, lo chiama e cerca di frenare l'affare. Garrone, che con Cassano aveva un rapporto profondo più simile, diciamo, a quello di un padre con un figlio, mette di fatto il veto all'operazione. C'è anche il benestare di Cassano, che per il rapporto col presidente è disposto a fare dietro front e a mandare a monte un'operazione che è praticamente chiusa. Questa la versione lato Cassano, anche se a Firenze in quel periodo iniziò a circolare un'altra variante della storia, secondo cui il trasferimento di Cassano alla Fiorentina saltò per le visite mediche del fantasista e per via di alcuni parametri che non convinsero molto i Viola. Tenendo conto del filo complottista, diciamo, noi ci attendiamo alla versione più romantica, quella di un figlio prodigo in fuga raggiunto dal padre. Il rapporto tra padre e figlio, tra Garrone e Cassano, si lacererà definitivamente qualche mese dopo, ma poi arriverà il Milan, poi l'Inter, il Parma ed un ritorno proprio alla Samp. Nella carriera di Cassano non ci sarà più spazio per la Fiorentina, e comunque a 13 anni di distanza ancora in tanti si chiedono

Dior, come ci piace di definirle a noi, con i se e con i ma non si fa la storia e nemmeno la storia del calciomercato, e l'operazione Cassano-Fiorentina si è chiusa così come abbiamo detto.

0: Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-7513-933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
2: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
1: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
3: Le 16:03 minuti, buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Firenze Viola, un saluto, una buona domenica. Vi arrivano come sempre dalla voce di Niccolò Righi, in diretta per le prossime due ore qui dagli studi di Via Panciatichi. Non sarò da solo, anzi sì, mi vedete in questo momento da solo, però non sarò proprio del tutto solo, perché di là dal vetro c'è il mio compagno di avventure a curare la parte tecnica, Marco Tonelli, che saluto e che ringrazio, ma soprattutto ci siete voi. Tanti temi oggi da analizzare, parleremo della partita di ieri, di mercato e comunque di tanto, anche di tanto altro. I numeri, manco a dirlo, sono sempre gli stessi: 348-75-13933 per i messaggi WhatsApp e le note audio, 055-77-111171 se invece volete intervenire in diretta, dirci la vostra, dirmi la vostra su quelle che sono state le sensazioni che vi ha lasciato l'amichevole di ieri tra Fiorentina e Real Madrid, giocata in Austria, ma soprattutto anche per dirmi la vostra per quanto riguarda il mercato, perché insomma siamo alle porte di una settimana che potrebbe vedere i Viola tornare protagonisti sul mercato. Vi ricordo anche che potete seguirci sulla nostra app, sul canale 92 del Digitale Terrestre e soprattutto in DAB, per cui se state tornando, non lo so, da un weekend al mare, siete bloccati sulla Fippi lì, perché io oggi so essere il primo weekend da bollino nero di tutto agosto, per cui se siete per strada e siete in coda in Fippi lì oppure sull'autostrada del mare, sulla A11, potete mettere Radio Firenze Viola e trascorreremo in compagnia, ci terremo compagnia a vicenda per le prossime due ore e anche di più, perché poi insomma ci sarà un collegamento con la Tana del Pirata, con i nostri Luca Calamai, Mario Tenerani eccetera eccetera. Ripartiamo però prima dalla partita di ieri, perché è l'after day di quella che è stata l'amichevole sicuramente più prestigiosa che ha giocato e che giocherà la Fiorentina in questo ritiro estivo. Ieri in Austria è andata in scena il match contro il Real Madrid, un match che la Fiorentina ha pareggiato 2-2 in rimonta, partendo un po' in sordina e subendo un po' l'offensiva dei Blancos, ma poi con il passare dei minuti, soprattutto all'inizio del secondo tempo, si è vista una grande Fiorentina, una Fiorentina che ha lasciato buone sensazioni anche in vista dell'imminente inizio di stagione, perché ormai siamo a 12 giorni dal match di debutto ufficiale stagionale, che vedrai Viola contro una tra Ravenna e Benevento nei 32esimi di finale, se non sbaglio, di Coppa Italia. E quindi insomma un match contro il Real Madrid che lascia delle buone sensazioni, le lascia soprattutto anche sui nuovi arrivati, su Ulai, autore comunque di un buon primo tempo molto pimpante, il calciatore ivoriano, le lascia soprattutto più dal punto di vista offensivo che difensivo su Alex Jimenez, le lascia anche su Vieri, anche se non ho letto grandi commenti a favore del terzino brasiliano, però insomma in questa posizione adattata ha lasciato appunto un buon feeling il centrale arrivato come primo acquisto del mercato estivo di Paratici dal gremio. Come detto, ci sarà da parlare anche tanto di mercato, perché si entra in una settimana in cui il sesto acquisto è vicino ad essere completato, anzi il settimo acquisto è vicino ad essere completato. Si tratta appunto di João Mario, si è sbloccata la trattativa con la Juventus, dovrebbe il terzino portoghese dovrebbe arrivare con una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto, un affare da 11-12 milioni complessivo, però io comunque vi invito a restare collegati con noi per le prossime due ore, perché parleremo tanto di mercato anche con il massimo esperto Niccolò Ceccherini, che ci ha lavorato sodo su questa trattativa, una trattativa che appunto a un certo punto sembrava essersi arenata, ma perché la Juve voleva la cessione o a titolo definitivo o con l'obbligo di riscatto sul giocatore. Poi insomma lo scenario è cambiato, la Juventus sembra aver cambiato prospettiva, la Fiorentina c'è tornata forte e sembra molto vicina a chiudere. E poi chiaramente parleremo tanto di Mastantuono e delle buone sensazioni che ci sono, sicuramente migliori rispetto a ieri. La trattativa resta complessa, sul giocatore restano gli occhi di tante tante squadre, però insomma più che passa il tempo e più che sale un po' l'ottimismo di vedere il giovane talento argentino classe 2007 con la maglia viola. Questo e tanto altro nelle prossime due ore, però prima ripartiamo dalla partita e in particolar modo ripartiamo dalle riflessioni che ai microfoni di Giacomo Galassi ha fatto il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso dopo il match.
4: Si conclude con un 2-2 contro con il Real Madrid, la preparazione estiva tra Regno Unito e l'Austria.
5: Abbiamo fatto una bella tournée, siamo contenti del percorso, siamo allenati bene, abbiamo disputato le partite difficili, faticose, tante cose le possiamo sicuramente fare meglio, alcune le abbiamo fatte bene, quindi stiamo mettendo le basi per provare ad essere pronti quando poi comincerà il campionato. Però contenti di come si è svolto questo ritiro, contenti che nessun giocatore si sia fermato, quindi a parte ovviamente a tratti qualcuno, però abbiamo dato continuità a allenamenti e partite cercando di alzare quella che è la nostra condizione.
6: Molti di noi pensavano che lei avrebbe iniziato a giocare sempre col 4-3-3. Le chiedo se queste varianti che vediamo in corso d'opera, sono tanti spostamenti, tanti accorgimenti, dipendono dalla voglia di sperimentare o anche dall'assenza di alcuni giocatori in determinati ruoli, penso agli esterni offensivi.
5: Ho voluto provare a dare un po' più di continuità a qualche ragazzo un po' più grandicello, poi avevamo dei ragazzi giovani e quando sono fatti trovare pronti è stato bello poterli mettere, utilizzare, e hanno mostrato le loro qualità anche in questo bel palcoscenico di oggi. Ho provato a mettere nelle posizioni più consone, dove sappiamo tutti il progetto è molto chiaro, le idee le sappiamo oggettivamente, cose che devono essere fatte, quindi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, siamo contenti e ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera perché abbiamo tanta strada per correre.
7: Il momento mister è stato o Ulahi o Fagioli, mai tutti e due insieme, è la sua idea questa o possiamo aspettarci le novità da questo punto di vista?
5: Oggi Chris ho visto che aveva preso la botta, se no penso l'avrei fatto entrare insieme. Ovviamente tanti ragazzi nuovi, tanti cambiamenti, quindi poi le cose, le immagini prima che arrivino poi le scopri quando ci sono, quindi lavorando puoi accorgerti di qualcosa che prima può essere non hai immaginato. Sono due giocatori che stanno a giocare a calcio, poi ovviamente la squadra ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di determinate caratteristiche, però a me piace avere i giocatori che sanno giocare, quindi perché no, anche vederli insieme non può essere un azzardo.
8: Mister, ha parlato di giocatori nuovi, le chiedo dell'ultimo arrivato, Valdepeñas, tra l'altro se ci può dire, abbiamo visto José Mourinho durante la partita, le ha detto una battuta, insomma non so che cosa le ha detto a proposito del calciatore, chiaramente con Real Madrid, insomma era fino a qualche giorno fa e che ha fatto il suo esordio oggi.
5: No, non abbiamo parlato del calciatore, due volte ci siamo avvicinati, una volta perché abbiamo guadagnato insieme uno slot, mi aveva chiesto se ero disponibile a fare un altro, il quarto slot di cambio, e gli ho detto che sarei stato molto contento se l'avessimo fatto, perché poi ho dato l'opportunità sia a Lapo che a Federico di partecipare a una partita bella contro un avversario di livello molto molto alto. Quindi
8: Valdepeñas, che sensazione l'ha dato in queste prime, insomma poco più di 24 ore insieme?
5: A Victor ci ho parlato prima, avrebbe anche voluto giocare, però ho preferito non metterlo subito dentro perché comunque l'impegno era bello complicato, allora ho preferito dare continuità ai ragazzi che c'erano, però quando è entrato ha già mostrato quelle che possono essere le sue potenzialità, perché sono delle potenzialità sicuramente di un giocatore che diventerà di un livello alto.
6: Ultima, non sapevamo se avrebbe giocato con Real o con la Fiorentina, le chiedo se le piacerebbe allenare uno come Mastantuono.
5: Io ho tanti ragazzi a disposizione, sono contento di loro, poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari che è un livello di primissimo ordine, a tratti la partita è stata molto pericolosa, però poi
9: anche quella con questi ragazzi, la bravura di saper rimanere dentro le difficoltà, perché poi queste squadre se cambiano ritmo ti possono fare tanto male. Invece con un pizzico di fortuna siamo rientrati dentro la partita, siamo saputi stare. Sono tutti step, perché questa dobbiamo comunque crescere, dobbiamo amalgamarci, dobbiamo conoscerci, dobbiamo salire il nostro livello tanto, perché il livello che ci aspetta è sicuramente un livello impegnativo e quello che rappresentiamo lo è altrettanto.
3: Queste le parole del tecnico della Fiorentina Fabio Grosso ai nostri microfoni dopo la partita appunto pareggiata 2-2 contro il Real Madrid. Un Fabio Grosso che ha toccato vari temi, anche di quelli che sono state le sensazioni che sono arrivate anche ai tanti tifosi viola nel corso dei 90 minuti. Un piccolo in crescita, terzo gol consecutivo nelle sue amichevoli estive. Appunto un Ulai che sta salendo di colpi e che sta mostrando di avere quella personalità che in tanti gli hanno sempre riconosciuto, nonostante sia un ragazzo del 2006. Certo c'è anche un tema relativo alla convivenza con Niccolò Fagioli, e io anzi vi solletico un po' al 348-75-13933 riguardo appunto a questo tema, alla convivenza tra Ulai e Fagioli, perché è vero che Grosso ha un po' sviato la domanda, ha detto che nella sua testa c'è l'idea di farli convivere questi due giocatori, che lo avrebbe già fatto ieri se Ulai non avesse subito un colpo che lo ha costretto in maniera precauzionale ad uscire dal campo. Però detto questo, i fatti ci dicono che al momento questi due giocatori hanno condiviso il campo per zero minuti insieme, per cui insomma è chiaramente un tema, è un tema che analizzeremo come tutti gli altri con il primo ospite di oggi, che come sempre è un piacere avere con noi, Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio e buona domenica.
10: Ciao Niccolò, un saluto a tutti voi, buon pomeriggio.
3: Mario, allora siamo ripartiti chiaramente dalla partita di ieri, in particolar modo dalle parole di Fabio Grosso dopo il match. Un Fabio Grosso soddisfatto, non potrebbe essere altrimenti, perché insomma la partita di ieri, forse per la prima volta, anche se qualche cosa di buono l'avevamo già anche visto con il Watford e contro il QPR, ma insomma contro il Real Madrid, anche con un'avversaria così di spessore, la Fiorentina ha fatto vedere delle belle cose, soprattutto nel secondo tempo. Non so come la vedi tu.
10: Sì, sono d'accordo. Vabbè, direi che la prima mezz'ora non è andata bene.
3: No, quella no.
10: La prima mezz'ora no, però poi dopo la Fiorentina del secondo tempo mi è piaciuta molto. Poi è calcio estivo, la Fiorentina è ancora fortemente incompleta, era incompleto anche il Real perché mancavano diversi giocatori, però mi sembra la Fiorentina abbia spesso delle qualità. A me è piaciuto molto il tema delle imbucate, mi è piaciuto molto come verticalizza la squadra, mi sono piaciuti Ulai, Atta, se devo trovare un difetto nella partita di ieri, che ha ecceduto secondo me nella testardaggine, no?
3: Sì.
10: nel provare certe volte a saltare anche l'ultimo uomo che va davanti, però il giocatore mi sembra già da ora ci abbia diverse cose in più rispetto a quelli che c'erano prima, secondo me. Ecco, mi riferisco a
3: certo.
10: Anche Fagioli non mi ha convinto molto, ma lo dico serenamente, perché capisco che lui fa l'allenatore e deve un po' coprire, no, le cose. Non mi ha convinto molto la risposta alla quale tu facevi riferimento, no, su
3: certo.
10: Ulai e Fagioli. Io non sono del tutto sicuro che loro giocheranno insieme, non sono neanche sicuro che Fagioli resterà, così gioco, diciamo. E lo dico anche oggi, spero, però io ho visto diverse cose buone. Poi c'è Ken che entra su Crossi, Fagioli bellissimo e la mette dentro, c'è Piccoli comunque adesso segna, insomma io ho visto delle cose, ho visto questi ragazzi giovani che insomma si stanno inserendo, ho visto diverse cose buone. Poi è chiaro, se uno dice la Fiorentina ha pareggiato 2-2 Real Madrid, ci siamo, ecco, bisogna portarlo all'ombra, perché il sole evidentemente ha fatto danni grossi, ecco.
3: No assolutamente, anche perché comunque ieri lo hai detto da solo, il Real era molto rimaneggiato, complice comunque tante assenze per il mondiale, insomma le stelle più brillanti del Real Madrid erano tutti a godersi le vacanze prima dell'inizio della stagione. Hai messo tantissime carte sul tavolo, io ti porto proprio per iniziare sul su, su questo dualismo che c'è tra Fagioli e Ulai, perché appunto non ci ha un po' non ci ha convinti, diciamo, Fabio Grosso, che giustamente fa anche il suo e quindi vuole minimizzare quella che potrebbe diventare un caso anche nella Fiorentina. Però ecco, in questo momento sì, lui si è riferito alla partita di ieri, che Ulai ha preso un colpo. Ci sarebbe da dirgli comunque neanche contro il Gubbio, neanche contro il QPR e neanche contro il Watford hai messo insieme questi due giocatori. Ecco, la sensazione, Mario, appunto, è che siano soprattutto Fagioli sia un nome troppo grosso in questo momento per fare da, da comprimario di Ulai, per cui o trovano una convivenza. Però lo storico di Grosso ci insegna che insomma è un tecnico che ha sempre prediletto anche centrocampisti con una certa fisicità, oppure immagino che con Fagioli si debba andare inevitabilmente sul mercato.
10: Ma senti, allora io credo che forse sia un pochino più avanti, siano più avanti Ken e Gudmundsson, no, nelle, come potenziali partenze, certo, rispetto a Fagioli, ma c'è anche Fagioli. Ma la partenza di Fagioli dipende solo da una cosa, dall'offerta arriva la Fiorentina, perché se qualcuno si presenta con i soldi veri in bocca, secondo me Fagioli può partire. Se si presentano tentando di trattare, Fagioli resta. È chiaro che non, io non ho capito ancora se Grosso li vuol tenere insieme o no, perché si era parlato di un centrocampo di alta qualità, di un centrocampo con, i, con elementi, pedine rotanti. Però questa continua alternanza, come ti dicevo prima, mi fa capire che lui voglia anche provare Ulai davanti alla difesa, perché se dovesse partire Fagioli è a posto, no? Cioè mette alta da una parte, da quell'altra vediamo se tocca a Mandragora o tocca a qualche altro, insomma. Certo. E questo è il concetto. Altrimenti, per giocare Ulai e Fagioli, è vero che Ulai ha molta più fase secondo me di interdizione di Fagioli, no? L'abbiamo visto, è uno che non è che insomma se c'era la mette la gamba, ma non perché Fagioli non la metta, si tratta di caratteristiche. Mi sembra che Ulai sia un più combattente di Fagioli da quel punto di vista, però ha molta qualità. Loro due insieme possono andare bene, ma il terzo non può essere come loro, ecco. Mm-hmm. Il terzo deve essere come minimo Atta, che ha tra i vari pregi anche il pregio che uno che va dentro, no? Lo vedi, certo, sempre l'inserimento, certo, che hai. Sì, sì. Quindi poi bisogna capire un po' al centrocampo come ci si mette. Insomma, è una Fiorentina ancora fluida, se mi passi il termine, certo, nettamente in costruzione. Io ti posso dire quello che ho scritto ieri notte su Firenze, due notti fa, ieri notte su Firenze Viola. Mi risulta che come minimo arriveranno 5 giocatori.
3: Ah, quindi
10: tre esterni, un esterno basso, il Sonne Ruggeri e Tosved, un altro che potrebbe arrivare. Mm-hmm. Perché ti dico tre esterni e non quattro? Perché il quarto potrebbe essere alla fine anche un ritorno, quello di Solomon, no?
3: Volendo,
10: e c'è anche questa possibilità. Però stiamo tranquilli, perché secondo me sta nascendo una bella Fiorentina e mi sembra che Grosso stia facendo un bel lavoro, e sento qualche critica di troppo, invece secondo me qualche combinazione buona io l'ho vista.
3: Senti Mario, hai toccato il tema Ken, ti chiedo se secondo te per fare però questo salto che la Fiorentina vorrebbe fare, insomma la direzione che sta prendendo il mercato di Paratici ci dice che questa è una Fiorentina che il prossimo anno vuole lottare per l'Europa, è un'Europa importante, inutile nasconderci perché gli acquisti vanno in questa direzione, ma secondo te può prescindere da uno come Moise Kean? Perché insomma ieri lo abbiamo visto quando è entrato in campo, è vero che comunque sia, ripeto, il Real Madrid era molto rimaneggiato, lo ha detto anche Mourinho, in questo momento i due difensori del Real Madrid molto giovani non sono così esperti per tenere un mostro come Moise Kean. Però ecco, se uno come Mourinho si spende così in così belle parole nei confronti di Kean, ecco, non è che poi alla fine rischiamo di darlo via anche un po' troppo a cuor leggero, perché abbiamo negli occhi l'ultima stagione e anche un po' il suo comportamento fuori dal campo?
10: No, ma dar via Kean è un rischio, Niccolò, questo non c'è dubbio, perché se Kean è quello di due anni fa, è quello di Palladino, così ci capiamo, sostituti non ce ne sono alla portata di Fiorentina in giro, ce ne sono per il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern, il City, il Paris Saint Germain, però la Fiorentina no. Se invece Kean è quello che fa dannare perché arriva in ritardo, in ritiro, perché spesso è impermesso, per quello e per quell'altro, allora è un altro paio di maniche. Però come vi ho sempre detto, il sabato quando ci sentiamo, la Fiorentina vende ma non svende,
3: certo.
10: Quindi anche questo Como che sembra essere interessato da mesi a Ken, bisogna che presenti un'offerta vera, e l'offerta vera è una roba che balla tra 35 e 40 milioni secondo me. Se ne offrono 28 non lo dà Paratici, se lo tiene. A questo c'è da aggiungere, mi risulta, è grosso, abbia espresso un parere a Paratici, cioè rispetto, ha chiesto di frenare un po' sulla cessione eventuale, perché lui lo allenerebbe volentieri, perché lo ha già allenato, c'è simpatia, c'è feeling, e crede nel giocatore. Secondo me, grosso, per quello che ho capito io, si sente in grado di rifare un po' quello che è stato fatto due anni fa con Ken, no? E quindi la situazione è difficile, però la Fiorentina secondo me è una posizione buonissima, perché se non lo vende è contenta e se lo tiene, se lo vende ancora più contenta, che prende una valanga di soldi, per cui tutto sommato è lei che dà le carte.
3: Certo, certo. Tra l'altro mi sembra che appunto grosso può avere anche un po' caratteristiche simili a quelle del gioco di Palladino per quanto riguarda la prima punta, che possono favorire Ken. Si gioca molto in verticale, si gioca molto con tanto campo libero dietro le spalle dell'attaccante. Mi sembra anche un allenatore che fa, oltre della componente tattica, la componente umana, mette la componente umana al primo posto. Forse questi giocatori anche un po' umorali come Ken hanno bisogno anche di un ambiente che li protegga, che li coccoli, come aveva fatto Palladino, e mi sembra che grosso possa andare su questo solco. Però ecco, alle sue spalle sta, non voglio dire scalpitare perché mi sembra un verbo un po' troppo forte, però insomma stiamo vedendo un Piccoli che almeno il suo, a livello di convincimento, sta provando a dare tutto, e già questo comunque è una risposta importante per un giocatore che, lo abbiamo detto tante volte fino a pochi mesi fa, sembrava anche molto bloccato in quella che è stato il suo prezzo, in quello che era più un aspetto mentale, perché nessuno gli ha mai negato anche l'impegno, però ecco, non riusciva a trasformare questo impegno poi in concretezza. Ora in questi giorni, in questo ritiro, è vero che dal ritiro si può stabilire poco, però anche ieri il primo pallone che tocca lo butta dentro e fa anche un discreto gol.
10: Sì, no, ma per quanto riguarda Piccoli ti posso dire che io sono l'autore di questa teoria. Non siamo davanti a un crack, non siamo davanti a un campione vero, conclamato, però secondo me Niccolò non è neanche il bidone che abbiamo voluto dipingere lo scorso anno, vittima anche dei suoi 27 milioni di valutazione. Certo, non lo so, però penso che Piccoli i suoi 15 gol li potrebbe anche fare. Senti, certo, per fare 15 gol dovrebbe giocare titolare, e io ti dico, se parte Ken metti Piccoli titolare, non credo sia possibile che questo avvenga. Quindi lui dovrebbe, se restasse, cercare di ritagliarsi degli spazi di campo importanti comunque e buttarla dentro. Poi è chiaro che più che la butti dentro, più che hai chance anche di partire titolare. Però ripeto, secondo me Piccoli può fare molto meglio dell'anno scorso, senza toccare vette, voglio dire, alla Ken, ma secondo me può fare molto meglio dell'anno scorso.
3: Senti Mario, siamo in chiusura, poi ti lascio anche spazio per pubblicizzare l'appuntamento che andrà in scena tra un'oretta e mezzo alla Tana del Pirata. Faccio prima un giochino rapido con te, ti nomino una serie di calciatori e tu mi dici con che percentuale secondo te questi, tra una settimana, quando ti risentiremo a questi microfoni, avranno ancora o avranno la maglia viola addosso. Sono quattro e basta, per cui sarà una cosa veloce.
10: Dimmene uno per
3: Joao Mario.
10: Secondo me all'80% arriva.
3: Ken
10: 50.
3: Dodò?
10: Ma Dodò, non so se fra una settimana o fra due, ma Dodò va via, io direi che va via al 90%.
3: Ok. E qui poi la domanda delle domande, Mastantuono?
10: Guarda, so che Paratici ha rapporti fortissimi con Real. So che ci sta lavorando come un matto. detto, io non vorrei andare oltre il 50%.
3: Ma se te lo avessi chiesto 48 ore fa, 72 ore fa, sarebbe stata più bassa la tua percentuale? O sempre sul 50%?
10: No, si è detto 48 ore fa, mi aveva detto una mia fonte che era abbastanza vicino.
3: Ah, okay.
10: Per cui, no, io dico 50% per semplice motivo, difendesse solo l'apparatus e Mastantuono o Real, forse sarebbe già qui. Il problema è che ci sono 20 squadre intorno a Mastantuono che possono proporre cose la Fiorentina non può proporre, tutto qui. Però sì, i tifosi della Fiorentina devono sapere che Paratici con Real Madrid e col giocatore ha ottimi rapporti, insomma.
3: Perfetto, giochino approvato e superato. Mario, questo grazie. Comunque è stato l'aperitivo, diciamo, sì. Per quello che è l'appetizer, come direbbero in Austria, visto che ieri eravamo in terre austriache, per quella che è la portata principale, perché insomma tra un'oretta e mezzo ti risentiremo a questi microfoni con Luca Calamai, no?
10: Sì, allora, dunque, io sono a Marina Castellana della Duccia, Sala del Pirato, stabilimento balneare, dove ogni anno ci divertiamo a organizzare dei talk show di calcio proprio in riva al mare, con chiunque abbia voglia di venirci a ascoltare o salutarci, che l'ingresso è libero, lo ripeto, lo stabilimento si chiama Sala del Pirato ed è a Marina Castellana della Duccia. Chi viene naturalmente con la variante Aurelia deve uscire all'uscita di Don Orazio e poi un paio di minuti arriva sul mare, arriva al bagno. E quindi sono passati dal 2013 ad oggi fior di protagonisti del calcio italiano e della comunicazione. Anche quest'anno non scherziamo, perché avremo due volti notissimi di Sky, Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi, poi ci sarà Cesare Prandelli, Giovanni Galli, che non viene da qualche anno qui a questo incontro e torna come graditissimo amico e ospite, e poi anche l'allenatore Leonardo Sei. Quello che ripeto sempre io è che è possibile, per coloro che sono presenti, interagire con questi personaggi, perché poi, voglio dire, non è facile, no? Avere dei contatti, invece sono così vis-à-vis. Chi invece resta a casa perché non può, perché è lontano, perché non ce la fa, può ascoltare, grazie agli amici di Radio Firenze Viola, la messa in onda integrale del talk show, che inizierà intorno alle 18:30. Poi credo che anche firenzeviola.it, come tradizione, insomma, riprenderà gli stralci più importanti, e lasciami dire, poi alle 20 saremo in diretta invece con il Salotto dello Sport, il programma che cura insieme a Luca Calamai, per fare il punto sulle ultime della Fiorentina e anche, insomma, magari avere qualche ospite del talk show davanti alle nostre telecamere. Per cui, lo ripeto, chi è in zona Marina Castellaneta Carducci, quindi Costa degli Etruschi, provincia di Livorno, e vuol venire a trovarci alle 18:30, è il benvenuto.
3: Perfetto, vi abbiamo fatto anche il programma, per cui se non sapevate cosa fare questa domenica pomeriggio e domenica sera, ora sapete cosa fare. Mario, grazie mille e ci sentiamo più tardi. Allora, ci sentiremo più tardi.
10: A tutti voi, grazie, buonasera.
3: Grazie al nostro graditissimo opinionista Mario Tenerani per averci tenuto compagnia in questa prima parte del Viola Weekend. Ci prendiamo una piccolissima pausa, ho visto che ci avete mandato anche tanti messaggi, li recupero tutti appena torniamo dal break. A tra poco.
11: Radio Firenze Viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Purtroppo, direi, caro Niccolò Righi, questo Joe Mario, ma quanto è più forte il nostro Fortini? Ma sarà possibile che si possa fare il contratto, visto che deve andare a Torino o chissà in quale altra squadra? Ma è possibile che Paratici, uno Scibabbo, tutte queste belle cose? In fondo gli errori li ha fatti Pioli, l'ha fatti Pradè, che non ci sono più. Possibile andare via Fortini e avere un Joe Mario qualsiasi?
3: Questo è il messaggio arrivato al 348-7513-933 da parte di Giovanni, che esprime la sua su quello che dovrebbe essere l'ormai imminente prossimo innesto Joao Mario in arrivo dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Per ora ne parleremo in questa seconda mezz'ora della prima ora del Viola Weekend con Niccolò Ceccherini, che ci darà tutte le ultime aggiornamenti. Guarda Giovanni, io, se ti devo dire la mia, in parte sono d'accordo con te, perché comunque Fortini è un giocatore che nell'anno in Serie B con la Juve Stabia aveva fatto vedere delle grandissime cose. È anche vero che l'aveva fatto vedere da esterno sinistro in un 3-5-2, mentre la Fiorentina in questo momento sembra orientata a farlo giocare come terzino destro in un 4-3-3, un ruolo che insomma l'abbiamo visto l'anno scorso, detto che magari l'annata scorsa non è proprio da prendere come esempio per quelli che sono state le premesse, lo sviluppo e la conclusione, però ecco, sicuramente è un tema questo qui. Dico anche però, Giovanni, che in questo momento su Fortini c'è un tema rinnovo di contratto, perché il giocatore non vuole rinnovare il contratto con la Fiorentina, un contratto che scadrà nel 2027, e quindi Viola si sono rassegnati al fatto di o venderlo adesso o doverlo perdere a zero, e quindi hanno messo le mani avanti con un giocatore che è vero in Italia non ha fatto vedere delle grandissime cose, però io dico anche che è un giocatore che con il Porto ha giocato la Champions, viene dalla Juventus, ma io come esterni di riserva, perché questo è in questo momento, la Fiorentina spenderà pochissimi milioni per il prestito, è tutto da vedere se lo riscatterà, io ho visto titolari ben peggiori, ecco, una riserva come João Mário, uno che comunque in carriera già ha giocato nella Juventus e nel Porto, secondo me c'è anche di peggio, però ecco, da questo punto di vista anche io sono uno che darei molta più fiducia ai giovani che crescono dalla cantera viola. Proprio per parlare di Jimenez e non solo, abbiamo con noi il primo ministro di Grassina nonché re del mercato, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
13: Ciao, buona domenica a te, buona domenica a tutti. Qui il sole è bellissimo a 3800 metri, L'unico in Europa dove si sia ancora d'estate, è chiaramente la montagna di Grassina. Noi siamo contro il cambiamento climatico, ci siamo difesi dal cambiamento climatico,
3: certo.
13: E a Grassina è l'unico posto in Europa dove si scia ancora.
3: Si scia perché insomma ricordiamo c'è il ghiacciaio lì a Grassina, quindi insomma tempo perfetto oggi per sciare, detto che 34 gradi insomma sono pochi, Nick.
13: Lo so, ma noi in cima ci abbiamo meno 2, eh?
3: Ah no, ok, a valle è 34 gradi, c'è uno sbalzo termico di 36 gradi, insomma.
13: A valle c'è il mare, quindi naturalmente
3: certo.
13: Gradi per il mare, come gente come te, che ora finisce la radio e viene a fare la pedicina,
3: sì.
13: Con le palme, c'è la sabbia bianca, il mare cristallino, però noi ci sarà la funivia che da 0,50 metri ci porta fino a 4,300-4,400.
3: Certo, lì Grassina è Hawaii, sono i due massimi esempi di cambio di ecosistema che ci sono al mondo. Io confermo, confermo tutto.
13: Ho anche con João Mário, l'ho invitato a vedere la nostra funivia che è stata inaugurata ovviamente l'anno scorso, è entusiasta perché dice, sai, a Torino dove sono stato fino ad ora c'erano le montagne, il Sestriere, no? Il Plateau Rosà, Cervinia, cioè nel comprensorio tra la Val d'Aosta e Piemonte, guarda, però qui noi non abbiamo niente da invidiare a quelle, io definisco delle colline a cospetto, voglio dire, della montagna di Grassina, quindi sarà curioso di vedere anche qua l'unico ghiacciaio che ancora resiste. E comunque tanto penso domani sia il giorno giusto, ora domani magari gli facciamo fare, nel caso se dovesse essere tutto a posto, le visite mediche, poi da martedì magari lo invitiamo a andare direttamente sulla montagna, anche perché l'operazione ora si viene seri, è un'operazione praticamente in direttura d'arrivo, stanno definendo gli ultimi dettagli, sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto, ora c'è da capire se sarà 1,5 di prestito oneroso e 10 di diritto di riscatto, si sta valutando soprattutto la scelta del prestito oneroso. La notizia è comunque di ieri sera che la Juve alla fine ha capito che il giocatore voleva venire alla Fiorentina, che non c'era modo di fare una cessione a titolo definitivo, e quindi ha riaperto al prestito oneroso con diritto di riscatto, e vediamo se effettivamente questa operazione nelle prossime ore va in porto. Io penso che se domani aggiustano tutto il giocatore già nella tarda serata potrebbe essere a Firenze.
3: Guarda Nick, a proposito di Juventus e di colpi in entrata della Juventus, diamo un aggiornamento, un'ultima ora, perché insomma i bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Karim Alijabegovic, attaccante classe 2007 bosniaco, che era stato anche accostato alla Fiorentina e che insomma alla fine la Juventus con un blitz ha strappato a una folta concorrenza, c'era appunto anche i Viola, c'era il Chelsea soprattutto, c'era l'Atalanta, e alla fine la Juve si è assicurata riguarda quello che insomma nell'ultima stagione, soprattutto nella seconda parte e anche al mondiale, è sembrato uno dei colpi, uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo, soprattutto per quanto riguarda il 2007. Nick, torno su Joao Mario, perché ti invito anche a te alla riflessione che faceva l'amico Giovanni da Scandicci, perché insomma ci diceva che non è che in questo momento c'è grande fermento dei tifosi attorno a Joao Mario, soprattutto in virtù di una imminente, mi viene da pensare, uscita di Niccolò Fortini. Non so se secondo te la Fiorentina ha fatto il massimo per trattenere il giovane canterano viola o se si poteva fare un pochino di più.
13: Allora, a dicembre dell'anno scorso si dette la notizia che il rinnovo dei Fortini era un passo, e in effetti era proprio così, avevano già raggiunto un accordo, mi sembra che c'era il cascamento 2027, lo portavano quantomeno o al 2030 o al 2031, perché sappiamo, no, che si può fare praticamente 5 anni, quindi saremmo capitati nel 2026 e quindi si sarebbe arrivati fino al 2031. Poi si è bloccato qualcosa, probabilmente anche dal punto di vista tattico, il giocatore non è più rientrato nei piani, perché lo hanno sempre visto più come un quinto piuttosto che un quarto di difesa, che lui a gamba, quindi naturalmente certo la fascia la fa più in maniera più offensiva quasi che difensiva. Non so che cosa sia accaduto, perché comunque qui la gestione, per o male, non si può dare né una responsabilità a Paratici, né una responsabilità a Coretti, perché comunque si parte da lontano con tante membrane di Coretti. Poi da quando Coretti era da solo, secondo me l'accordo era quasi arrivato, poi è successo qualcosa che ha bloccato tutto, all'arrivo di Paratici non lo ha sbloccato, e tengo a precisare che Fortini per la Fiorentina ha una valutazione intorno ai 12 milioni di euro, cioè la Fiorentina, nonostante ci sia un anno solo di scadenza, valuta Niccolò Fortini, un giocatore da 12 milioni di euro che la Fiorentina vorrebbe andare a ricavare. Ora io non lo so se effettivamente il Torino è pronto per fare un assalto definitivo, perché io, parlando con Petrachi qualche giorno fa, gli diceva la valutazione cieca, così l'ha detto affettuosamente, mi sembra un po' troppo alta, e quindi forse su quelle basi naturalmente il Torino non è che va a fare un'operazione con semplicità, bisognerebbe trovare una soluzione un po' diversa. Sapevo che anche la Juventus aveva fatto un minimo sondaggio del Fortini, è un giocatore che non gli dispiace, però poi alla fine qui è vero che non c'è grande entusiasmo, capisco che ci sia un grande entusiasmo nella tifoseria perché arriva Joao Mario e magari escono Dodò e Fortini, però ragazzi bisogna un attimo anche pensare, cioè, che poi è bello, no, questo mondo del calcio e soprattutto quanto è volubile, perché se tra 2 minuti la Fiorentina dice che aveva preso Mastantuono, nessuno si ricorda più di Joao Mario. È vero o non è vero?
3: Certo, cioè, sì, certo.
13: Domattina Joao Mario arriva e con lui arriva Mastantuono, nessuno parla più di Joao Mario, perché ha visto che gol hanno fatto, Mastantuono ha deciso di venire alla Fiorentina, che grande Paratici, sono ottimi rapporti. Non è che Paratici può prendere tutti i migliori al mondo.
3: Certo, anche perché Nick, lo dicevo prima.
13: Terzo.
3: Anche perché Nick, no, lo dicevo anche prima, cioè Joao Mario verrebbe qui chiaramente per fare il rincalzo di Alex Jimenez, e lui è stato individuato come il terzino destro titolare, mi viene da pensare. E pensare che appunto una riserva comunque come il portoghese è un giocatore che ha giocato la Champions League con il Porto, viene da una parentesi, per carità, non positivissima, però con la Juve l'anno scorso era nella rosa del Bologna quando il Bologna era in Europa League, cioè nel senso sembra si stia parlando di un giocatore che viene da il Brozzi FC e che viene per fare il titolarissimo, no, è un giocatore che ha comunque un passato, un buon passato alle spalle, e che viene per fare la riserva, cioè, quindi mi sembra che comunque, e tra l'altro la Fiorentina, come hai detto tu, riguardo appunto alla formula con cui dovrebbe arrivare, spenderebbe pochissimi milioni per il prestito, però poi non è neanche detto che se lo tenga, per cui mi sembra un'operazione tutto sommato coerente.
13: Voglio dire, certo, magari non è entusiasmante, però ragazzi, ribadisco, non è che possono prendere, cioè, tutti i giocatori fortissimi come se noi si fosse a un certo momento una squadra tipo il City, il Manchester United, il Barcellona, il Real Madrid. La Fiorentina si stava ricostruendo, si sta ricostruendo, Paratici è ambizioso, perché a me non lo leva dalla testa nessuno che sulla fascia sinistra, dove adesso in realtà c'è solo Valdepeñas, se lui avesse l'opportunità magari potrebbe andare a prendere anche Ruggeri dall'Atletico Madrid, magari non gli riesce, però lui è uno da asticella alta, cioè su Mastantuono c'erano 108 squadre in fila, come il numerino quando vai a prendere il pane, no? Cioè stiamo seguendo il numero 64. Magari se ti sei invece il 64 sei diventato tra i primi 5, è già una conquista, è già qualcosa di importante. Quindi, cioè, voglio dire, se va via Kent, dovresti mai andare via Kent, ne prenderanno un altrettanto forte, o magari anche più forte. Cioè, questo è il segnale che deve capire la gente che arriva, secondo me, forte, è che oggi non siamo più nelle condizioni di dire oddio se esce quello come
3: certo,
13: si
3: certo.
13: No, perché se esce quello ne arriva un altrettanto forte. Cioè ieri Ken per esempio ha fatto vedere nel secondo tempo che se sta bene, se è concentrato, se è mentalmente dentro la partita, può ottenere, voglio dire, delle prestazioni assolutamente belle, perché ieri comunque sia secondo me stava anche bene dal punto di vista fisico. Poi io non lo so se riesce a stare un anno fisicamente bene, però ecco, voglio dire, a me Pellegrino, cioè vendi Ken e prendi Pellegrino, cioè il miglior Ken con il miglior Pellegrino mi tengo sempre Ken in
3: certo.
13: questo momento. Però se loro decidono di prendere Pellegrino, facciamo finta che vendono Ken al Como e decidono di prendere Pellegrino, se loro devono prendere Pellegrino, prendono Pellegrino, non è che si sono svegliati la mattina per dire guarda Pellegrino è il giocatore che devo prendere, è perché nella loro ottica di prospettiva e di crescita Pellegrino può diventare magari un giocatore ancora più forte rispetto a Ken. Cioè la grande novità rispetto al recente passato è questa, la certezza, un po' come la certezza del diritto, no? Quando si parla in ambito giurisprudenziale, cioè la certezza è che c'è una società che oggi fa calcio, che lo può far bene, lo può far male, può sbagliare qualche colpo, perché qualche colpo lo sbagliano anche i migliori,
3: certo.
13: Però la Fiorentina oggi è al centro del villaggio a livello del calcio, e ti dico, per me loro potrebbero anche fare una valutazione, guarda che cosa ti arrivo a dire, se prendono Mastantuono e riuscissero a prendere Mastantuono, potrebbero anche ripensare il 4-3-3, potrebbero decidere di fare o il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1, l'albero di Natale. A quel punto gli esterni non dovrebbero essere più così fondamentali, perché vedi qual è la... mi sto dilungando, ma cerco di...
3: Vai, Nick.
13: Il mercato è volubile, loro dicono io voglio Piabacaio, non me lo danno, posso pigliare solo con sì, però poi non riesco a pigliare quell'esterno d'attacco che fa la differenza, mi prendo un trequartista come Mastantuono, cioè magari Gudmundsson, ne piglio un altro con quelle caratteristiche, allora non ho più bisogno, a Tammy può giocare anche largo, ho delle mezzali che magari mi riescono a fare campo anche, voglio dire, in un modulo diverso, e allora posso fare il 4-3-2-1 oppure il 4-2-3-1, cioè vendo Fagioli mi ricambia il mondo un'altra volta. Cioè non è che la Fiorentina deve per forza di cosa giocare, cioè c'è solo una certezza, non si giocherà con 3-5-2,
3: certo.
13: Poi gli altri vanno in difesa a 4, è una certezza, l'idea di fare un centrocampo a 3 è maggiore rispetto a un centrocampo a 2, ma niente vieta che per occasioni di mercato possono un attimo anche rivedere il discorso del mondo.
3: Chiaro. Nick, guarda, ti leggo anche qualche messaggio che ci arriva al 348-751-3933. C'è Claudia che ti chiede, cieca, cosa si dice a Grassina? Arriva Mastantuono, non so se lo prende il Grassina, so se Zepponi allora, sta per fare il colpo Mastantuono.
13: Se la Fiorentina prendesse Mastantuono, come voi sapete c'è la suddivisione dei voli, Grassina c'ha solamente quelli transoceanici.
3: Ok, non arriva a Grassina, questo si può dire.
13: Quelli che arrivano da Madrid arrivano a terra nel Galapagos all'aeroporto di Rodrigo Mauro, certo. L'aeroporto di Grassina, certo. Da me invece c'ha solamente quelli transoceanici.
3: Certo. Però ecco Nick, secondo te, l'ho fatta anche a Mario questa domanda, ma che percentuale siamo oggi, secondo te, su Mastantuono?
13: No, io non mi sbilancio, guarda, allora, ci sono altri colleghi di mercato che l'hanno diciamo seguito fin dall'inizio, quando naturalmente noi abbiamo invece avuto un po' più di prudenza, anche perché la Fiorentina ci diceva che non era un obiettivo, che era difficilissimo e tutto quanto eccetera, per cui però do una notizia, in Italia ci siamo solo noi.
3: Ah, bene, e questo comunque sia, toglie tanta concorrenza.
13: Perché per esempio ieri parlavo con la Roma e gli chiedevo giustamente se c'era questa idea di Mastantuono, ma mi faccio di capire che sono un po' lontani loro da questo concetto di Mastantuono, e il Milan ci avrebbe l'idea di prendere un trequartista mancino, ma non hanno ancora la certezza di vendere Leao, tra l'altro Leao potrebbe anche rimanere, per cui il Milan...
3: Certo.
13: Napoli non mi sembra, e quindi alla fine ci sta che in Italia c'è solo la Fiorentina, e lì deve decidere solamente il giocatore, cioè se vuole stare a Firenze io credo che a quel punto, se viene Mastantuono, posso cambiare modo. Questa secondo me è un'altra chiave di lettura. Se arriva Mastantuono, è vero che è abituato a partire, no, da destra, a centrarsi, però non lo puoi mettere a fare, voglio dire, il politano della situazione, no?
3: Certo.
13: È questo come giocatore. Quindi a quel punto potresti fare, cioè potresti giocare un po' come fa anche la Juve quando gioca con Iltiz, no?
3: Certo. Detto che anche Grosso l'anno scorso comunque giocava con Berardi, che non ha proprio più il passo da esterno puro, e lo faceva tanto entrare dentro al campo, per cui magari,
13: esatto,
3: magari può
13: come... secondo me anche in base al mercato, tanto più, cioè l'assioma di Grosso è soprattutto la difesa a 4. Poi c'è da capire, ecco, poi c'è da capire quando gli attaccanti sono, se sono attaccanti esterni puri fa il 4-3-3, se invece trova degli attaccanti un po' atipici può fare il 4-3-2-1. Allora a quel punto secondo me c'hai anche la possibilità di giocarti Gudmundsson, c'hai la possibilità secondo me anche in prospettiva di giocarti Croce.
3: Certo.
13: Il Croce comunque non adesso, ma ha quelle caratteristiche lì,
3: sì, sì.
13: Quindi se teoricamente ce l'hai in casa eventualmente, no?
3: Certo.
13: Un ragazzo anche di prospettiva. Comunque guarda, una cosa importante secondo me è che domani torna Thorstvedt dalle vacanze,
3: ah, okay,
13: che va a Sassuolo. Quindi domani Thorstvedt torna, si incontra con il Sassuolo, una volta che arriverà lì gli ribadirà la volontà che la sua decisione è quella di andare e che la sua squadra scelta è la Fiorentina, e lì vedremo cosa pensa Sassuolo. Il Sassuolo accetta oggi Brescianini, poi vediamo se magari la Fiorentina può inserirci un altro giocatore in esubero. Io non so se magari è venuto, mi viene così, ma non è una notizia. Fabian,
3: chiaro,
13: potrebbe essere il giocatore al Sassuolo, può piacere. Allora magari Brescianini definitivo, Fabian, e per arrivare a Thorstvedt potrebbe essere l'idea. Sono tutte ipotesi. Le certezze sono che Brescianini è gradito e che Brescianini a Fiorentina può dare a titolo definitivo al Sassuolo. Poi se può inserirsi qualche altra contropartita tecnica non lo so, di sicuro il Sassuolo vorrebbe anche un compenso economico.
3: Guarda Nick, ti chiedo, è anche Enrico una domanda, se mi chiede appunto, domandagli di Sancho cortesemente, non so quale può essere la domanda, immagino se possa venire a Firenze, però so se c'è anche un feticismo per Sancho, non lo so.
13: Io di solito gestisco le notizie di Ricocci e Carini,
3: certo,
13: quindi parlo di quelle che sono le mie notizie. Poi se naturalmente ci sono le notizie di altri miei colleghi di tutto mercato

0: facile gestione, io ho visto anche le ultime sue esperienze, c'è sempre stato un po' di problemini.
1: Sì,
0: per
1: sì.
0: Cui se io penso che sia stato proposto, ma forse non accende la Fiorentina.
1: Anche perché comunque sia, mi viene da pensare che nell'ottica di ridimensionamento degli ingaggi che sta facendo la Fiorentina, ecco, non credo che Sancho possa venire qui, soprattutto alla luce del fatto che è svincolato, magari sta chiedendo insomma un bel po' di soldi per gonfiare il suo portafoglio. Nick, guarda, ultimissima in chiusura, perché c'è Faustino dall'Alabama che ti chiede se sei preoccupato, perché noi neroverdi siamo un po' fermi sul mercato.
0: Abbiamo preso Bowie, per esempio, no? Voglio dire, non è che
1: non è David, lo ricordiamo, perché insomma
0: non è
1: lui.
0: Non abbiamo a che fare col mondo della musica, abbiamo Zanek, non noi, quindi
1: certo, cioè sarebbe troppo un conflitto di interessi troppo grosso.
0: Sì, esatto, quindi voglio dire, cioè, nero verdi siamo forti, siamo grandi, cioè nessuno, cioè, non ci potrà mai essere nessun altro che potrà entrare nell'ambito del Sassuolo con musiche varie oppure con canzoni. Però dicevo, noi nero verdi siamo un po' fermi, però visto che insomma anche la vicenda di Volpato è una vicenda insomma che sta rientrando, è un giocatore importante, sta per ritornare anche Mimmo Berardi dall'infortunio, forse lo sai qual è il vero problema nostro, inteso come noi del Sassuolo?
1: Certo.
0: Ci va via Pinamonti, perché comunque se Pinamonti va via il Sassuolo dovrà andare a prendere un'altra punta centrale, e quindi stiamo a vedere, ecco. Tra l'altro poi c'è da capire se effettivamente, tornando alle punte, no, Piccoli sta facendo un bel lavoro quest'anno nel pre-season, no? E quindi a maggior ragione, non lo so, ora la Fiorentina, io sinceramente non lo darei proprio via a tutti i costi, lo terrei e poi c'è succede qualcosa con Ken, perché ora il Como si aspetta all'ora decisiva di Chalobah, però se il Como non prende Chalobah potrebbe anche cominciare a fare un ragionamento su Ken. Certo, il Ken di ieri sarebbe da tenere tutta la vita, no?
1: Certo.
0: Il problema è che se guardiamo gli anni di Ken alla Fiorentina, il primo molto bene, il secondo lascia perdere, e vediamo come potrebbe diventare questo terzo. Però il mercato è in evoluzione, quindi dobbiamo rimanere con le antenne dritte, come vedi anche ieri sera 23:50, boom, ciao Mario.
1: Certo. Come direbbe qualcuno, il mercato non dorme mai.
0: Non dorme mai, esatto, non dorme mai, è vero.
1: Nick, visto che il mercato comunque bisogna stare sempre con le antenne aperte, lo sai, la tua linea è sempre aperta se poi ci dovessero essere aggiornamenti di qualsiasi tipo.
0: Bene,
1: ti lascio. Certo, ti lascio la tua sciata sul Monte Grassina.
0: Sì, perché ora mi ha chiamato la Brignone.
1: Bene, certo.
0: Un po' di allenamenti.
1: Certo.
0: Lei è Sofia Goggia, come faccio a dirgli di no?
1: Chiaro.
0: No?
1: Allora ti lasciamo alle campionesse. Ciao, Nick.
0: Ciao, grande Nico, ciao a tutti. Ciao.
1: E grazie al nostro direttore Niccolò Ceccarini per questo consueto appuntamento con il mercato, con gli ultimi aggiornamenti. Ribadiamo che appunto Joao Mario sembra un passo dal vestire ormai la maglia della Fiorentina, operazione addirittura d'arrivo con la Juventus, con un prestito oneroso da circa 1-2 milioni di euro e un diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro, insomma un affare complessivo che dovrebbe andare verso i 10-12 milioni di euro. Però insomma, chiaramente vi invitiamo a seguirci, a continuare a seguirci, a continuare anche a seguire su il nostro sito firenzeviola.it e tutto il mercato web, perché insomma gli aggiornamenti passano da lì, come dice la nostra pubblicità. Nel frattempo un po' di aggiornamenti, anche perché ieri ha giocato la Fiorentina contro il Real Madrid, ma anche oggi tante italiane in campo. È in campo l'Atalanta che sta perdendo 2-1 in amichevole con il Feyenoord, è in campo il Torino che invece sta vincendo 1-0 contro gli inglesi del Burnley, l'Udinese sta perdendo 1-0 contro il Trabzonspor, mentre in precedenza ha giocato, già conclusa la partita, il Cagliari che in casa dell'Union Berlino ha pareggiato 2-2, un Cagliari privo di Sebastian Esposito, perché ormai lo avrete saputo, è scoppiato un vero e proprio terremoto in casa del Cagliari, perché c'è stato un po' di problemi per quanto riguarda uno dei giocatori che è forse più importante, uno dei simboli della rosa dei sardi. Sebastian Esposito appunto nei giorni scorsi aveva chiesto un adeguamento di ingaggio con rinnovo, il Cagliari ha fatto muro perché il giocatore ha rinnovato soltanto un anno fa, insomma si è arrivati allo scontro, il giocatore ha saltato l'allenamento ed è stato escluso dai convocati per la

la tournée appunto in Germania, rischia addirittura, da quello che ci risulta, di finire fuori rosa. Ieri pesantissime le parole del procuratore Mario Giuffredi, anche ai microfoni di Tutto Mercato Web, che ha accusato il Cagliari di aver fatto un comunicato fasullo, eccetera eccetera, per cui insomma è un giocatore anche che in passato è stato accostato alla Fiorentina, in questo momento viene accostato al Como. Infatti c'è Riccardo che ci scrive: letto su Calciomercato che Como su Sebastiano Esposito, e poi speriamo con tre emoji delle dita che di incrociare le dita. Ma io non lo so, Riccardo, ti dico la verità, non credo che sia eventualmente, per dircela chiara, un acquisto che escluderebbe Moise Kean, perché il Como ha bisogno in questo momento di rafforzare il reparto della prima punta, perché ha Duvikas, ha anche Morata, ma insomma Morata viene da un'annata particolarmente deludente, per usare un eufemismo, e quindi ecco, se poi il Como dovesse affondare su Sebastiano Esposito, detto che, ripeto, io dubito, perché come trequartista i Lariani hanno già Nico Pass, Baturina, ora c'è Liberali, per cui insomma in quel ruolo lì abbondano, quindi caro Riccardo, ecco, non credo che l'eventuale arrivo di Sebastiano Esposito sul lago escluderebbe un'eventuale offensiva per Moise Kean. Tra l'altro, quello che ci risulta e che abbiamo anche scritto su Firenze Viola e su Tutto Mercato Web è che il Como non è che ha rallentato per Moise Kean, ma prima deve chiudere due operazioni in entrata, ossia Jan Couto dal Borussia Dortmund, un terzino brasiliano che dovrebbe occupare la corsia di destra, e soprattutto Trevor Chalobah, difensore inglese del Chelsea, che erediterà il posto rimasto libero dopo il ritorno dal Fenerbahce, dopo il prestito di Diego Carlos. Ecco, chiusi questi due acquisti, che secondo più fonti sarebbero veramente vicini al trasferimento al Como, a quel punto la società di Fabregas potrà concentrarsi sulla Fiorentina e sul definire un assalto a Moise Kean. Vedremo, chiaramente vi daremo conto di tutti gli aggiornamenti. Leggo due messaggi rapidissimi e poi ci avviamo al secondo break, perché Alberto ci scrive: per Kean 28-30 milioni, ma allora voi siete grulli, in riferimento secondo me alle parole di Mario dette in precedenza. Guarda Alberto, ti invito anche a riascoltare il collegamento con Mario. Ha detto proprio che la Fiorentina non lo cede per questi soldi, cioè la Fiorentina in questo momento tra virgolette ha il coltello dalla parte del manico, perché comunque è forte anche di un accordo con il giocatore fino al 2030 che lo blinda a Firenze, per cui ecco, non sarà un giocatore che verrà svenduto. Mario ha detto proprio, si parla di un'offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro, per cui ecco, con 28 milioni ecco, non stava proprio dicendo che non ci si mette neanche a sedere, non so dove sei interpretato male le parole di Mario Tenerani. Leggo anche il messaggio di Simone, perché mi dice: ciao Niccolò, ieri quando è passato a centrale ha giocato bene, è una roccia, mi è piaciuto anche come sono entrati Kean e Fagioli, anche se a quel punto era anche un altro Real, e poi per come siamo partiti sugli esterni mi sarei aspettato già qualcosina, forse avevamo fatto troppo prima e Paratici ci aveva abituato bene, so che c'è da aspettare, speriamo speriamo perché siamo veramente forti. Sono d'accordo con te Simone, anche io mi sarei aspettato qualcosa di più celere per quanto riguarda le corsie esterne, detto che, ripeto, secondo me nel mercato degli attaccanti fa un po' mercato a sé, nel senso che se sui centrocampisti e sui difensori si può andare fin da subito ad attaccare i profili che le varie società mettono nel mirino, gli attaccanti bisogna anche un po' aspettare che si crei l'occasione. Banalmente, fino a 2-3 settimane fa magari il Real non era così certo di cedere Mastantuono, perché comunque doveva arrivare Mourinho, perché comunque è un giocatore che fino a un anno fa i Blancos per strapparlo al River Plate avevano speso una cinquantina di milioni, per cui ecco, chiaramente per esempio sul profilo dell'argentino si è creata quell'occasione e la Fiorentina ci si è fiondata. Secondo me è stato un po' questo il pensiero di Paratici, perché penso soprattutto uno come Coleoscio, la Fiorentina magari lo ha trattato, però era evidente che non lo voleva fino in fondo, perché immagino che per come sta conducendo il mercato Paratici non ci sarebbe stato
avuto problemi a prendere Coleoscio, io sono sincero, se la Fiorentina lo voleva davvero. Evidentemente era un giocatore che sì, era apprezzato, sì, è stato magari anche trattato, ma che il direttore sportivo Viola si è lasciato un po' la possibilità di poterlo prendere in futuro eventualmente. Poi è subentrato il Paris FC e comunque tutto sommato forse non ha neanche ritenuto necessario rialzare l'offerta. Io la penso un po' così, però staremo a vedere. Chiaramente le prossime due settimane saranno dirimenti da questo punto di vista, perché insomma ci si avvicina all'inizio della stagione. Grosso sta facendo di necessità virtù in questo momento in quella zona di campo. Secondo break della giornata, un'altra ora da trascorrere in vostra compagnia, sempre qui su Radio Firenze Viola, sempre qui con Niccolò Righi. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Evidentemente le persone si sono dimenticate di quello che ha detto Paratici durante la conferenza. Praticamente ne è scaturito la certezza che nessun giocatore della precedente gestione sarà confermato se può essere venduto. Quindi Fortini, Kean, che si chiamino comunque, ma sono tutte persone che devono andare via, perché oltretutto quanto prendono, poco o molto, servirà per fare la nuova serie, per fare la nuova campagna acquisti.
3: Esatto, dici proprio bene. Il problema è su Fortini, ed è la ragione per cui tu vai a cercare João Mario, è che purtroppo Paratici non ha fatto altro che raccogliere cocci che aveva rotto, del vaso che aveva rotto Pradè prima, non rinnovando al momento giusto Fortini, e quindi cerca di limitare i danni nel modo maggiore possibile, insomma, perché è più efficace, perché d'altra parte cercherà di venderlo al prezzo migliore se è possibile, cercherà di farlo rinnovare credo non sia possibile, cercherà di procurarsi un sostituto nel modo meno caro possibile. Ciao Guido.
4: Ciao carissimo e buona domenica, sono Mario da Massarosa come tutti i giorni. Io ho guardato la partita di sera, no? La mia paura è che da centrocampo in su secondo me ci siamo rinforzati, ora arriveranno anche gli esterni e va bene. La mia paura è la difesa, non vorrei che si prenda sempre i soliti gol, perché anche con Real Madrid palla in diagonale dentro l'aria e quello lì sempre solo. Cioè abbiamo preso in questi amichevoli un paio di gol, se non sbaglio, sempre con l'uomo solo davanti alla porta.
5: Questi i vostri messaggi arrivati al 348-7513-933, riguardo soprattutto all'ultimo, alla questione difesa. Sono d'accordo che fino a questo momento la Fiorentina ha anche un po' scricchiolato dal punto di vista difensivo. Detto ciò, mi sembra che, ecco, sugli equilibri che una squadra deve guadagnare in difesa, quello c'è ancora tanto lavoro da fare, e non abbiamo neanche mai visto bene all'opera fino a questo momento quella che sulla carta dovrebbe essere la difesa titolare, che è composta da Jimenez, Dragusin, Vieri e appunto Valdepeñas, per cui insomma chiaramente se magari a livello, ecco, mi sembra che ci sia più da lavorare soprattutto in un campionato come quello della Serie A, che resterà comunque, nonostante magari ci sia un'evoluzione, però resta comunque un campionato molto tattico. Ecco, la difesa, ci sono da prendere degli automatismi che inevitabilmente dopo due settimane, tre settimane di ritiro con una squadra tutta nuova è difficile avere. Io, ragazzi, continuo a dirvi e continuo a sostenere comunque che bisogna andarci cauti su quello che è l'ottimismo per la prossima stagione, perché è vero che la Fiorentina inevitabilmente, per quello che è stato il mercato e quello che è stato le ingenti quantità di denaro che Paratici ha speso, deve lottare per l'Europa, deve lottare per le posizioni di alta classifica. Detto ciò, bisogna anche sottolineare che è una squadra completamente nuova, è una squadra molto giovane, gli acquisti che ha fatto finora Paratici, Dragusin sembra un veterano per quanto tempo giochi, per l'età che ha, però comunque se vai a guardare la carta di credito, la carta d'identità è un 2002 che ha fatto 24 anni, per cui insomma squadra giovane che viene un po' dalle parti più disparate d'Europa, c'è chi viene dalla Turchia ed è ivoriano, c'è chi viene dalla Premier League ed è spagnolo, c'è chi viene dalla Liga, c'è chi viene appunto chi torna dalla Premier con un passato in Serie A, c'è chi viene dal Brasile, per cui insomma c'è tanta qualità, ma grosso, tanti ingredienti diversi da loro, che grosso dovrà essere un bravo chef, ecco, e creare il piatto perfetto, perché insomma non è così banale creare un'alchimia, pronti via e la squadra è pronta, per cui insomma ci vuole comunque secondo me pazienza, servirà tanta pazienza. Un po' di messaggi. Perché il gatto scrive senza esterni, si fa alla fine dell'anno scorso. Lorenzo parla di Vlahovic con una formula tipo 15 milioni al procuratore famiglia e 2 a salire come stipendio. Ma ora io, Lorenzo, saresti molto ottimista a pensare che Vlahovic possa accettare una cifra da, insomma, uno stipendio da 2 milioni, considerando che l'anno scorso ne prendeva 12 netti alla Juventus. Io resto molto scettico, non che Vlahovic possa venire alla Fiorentina, perché su quello mi ci giocherei la mano sul fuoco, ma io resto molto scettico che uno come Vlahovic poi alla fine possa anche tornare in Serie A e che no, alla fine non si accontenti di una proposta da parte della Turchia o di club simili. Leggo anche il messaggio di Edo che ci scrive: ma il 4-3-2-1 è un modulo utopistico tatticamente, neanche su FIFA, serve chi crea superiorità puntando l'uomo e facendo ampiezza, e poi insomma tanti altri messaggi che recupereremo più tardi, perché abbiamo in linea il prossimo ospite, il mister delle Dolomiti Bellunesi, con noi Andrea Bonatti. Grazie mille mister intanto di aver accettato il nostro invito e buona domenica. Mister, ci sente?
0: Sì, buona domenica okay. A voi, eccomi.
5: Ok, non la sentivamo, per qualche secondo si era perso il collegamento. Allora, intanto la ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Appunto, lei, allenatore delle Dolomiti Bellunesi, è comunque ritiro estivo anche per voi, momento di pre-season anche per voi. Proprio per iniziare le chiedo come sta procedendo, se è soddisfatto del lavoro che sta svolgendo la squadra.
0: E noi procediamo un po' come tutte le squadre in questo periodo. C'è chi è un po' più fortunato, che ha un organico più completo in percentuale rispetto a quello che poi sarà quello definitivo a mercato concluso. C'è chi è un po' più turbolento tra uscite e nuovi arrivi da integrare più possibile per poter dare qualità al lavoro che fai, quindi noi ci collochiamo nella media, sappiamo di dover fare qualcosa in entrata che poi dipende dalle uscite, però stiamo lavorando sempre meglio in queste 3 settimane. Abbiamo iniziato qualche giorno prima, all'inizio un po' più faticoso, adesso stiamo trovando un buon ritmo e quindi siamo contenti, ecco.
5: Guardi, a proposito di entrate, proprio ieri è arrivata l'ufficialità di un colpo a centrocampo, perché proprio dalla Fiorentina è arrivato il giovane classe 2007 Luca Montenegro, un giovane che si è messo anche in luce la scorsa stagione nella vittoria del campionato primavera della squadra di Galloppa. Ci può dire quelle che sono, insomma, le caratteristiche del giocatore che vi hanno spinto anche a fare questo innesto, e se, insomma, come giudica anche questo ragazzo?
0: Ti devo dire che è stato sorprendente e quasi scioccante, perché ho conosciuto un ragazzo che innanzitutto ha una maturità non normale per la sua età rispetto agli altri coetanei, e in aggiunta ti dico anche che si è mostrato con delle attitudini assolutamente di livello per l'età che ha e per il percorso che ha fatto, perché di solito l'uscita dal settore giovanile non è scontata come inserimento nel mondo dei grandi. Lui si è calato subito nella nostra realtà e in 4 giorni si è già ritagliato una fetta di considerazione anche tra i compagni, che lascia presagire a una stagione positiva, quindi sono molto contento.
5: Partirete, il campionato inizierà appunto il 24 di agosto, prima partita in trasferta contro la Folgore Caratese. So quali sono le ambizioni che avete per la prossima stagione.
0: La nostra ambizione è l'umiltà.
5: Certo.
0: So della prima di campionato perché me l'hanno detto, ma ti giuro che sono talmente focalizzato sul quotidiano. Davvero il mio obiettivo è quello di strutturare il miglior allenamento che abbiamo alla ripresa in questi giorni, approfittare per fare una piccola analisi delle prime 3 settimane di lavoro. La nostra, non abbiamo un obiettivo di classifica se non quello ovviamente di garantire la permanenza nel professionismo. Siamo però tutti consapevoli che è un campionato molto equilibrato, che si giocherà sui dettagli, e per questo motivo c'è margine per sognare, così come c'è una soglia di allerta molto alta, perché il rischio è alto visto che si gioca tutto su dei confini molto labili, ecco.
5: Mister, noi l'abbiamo anche coinvolta nella nostra trasmissione, perché lei ha un passato da allenatore delle giovanili della Juventus fino all'Under 19. Chiaramente nel suo percorso ha avuto modo di conoscere Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina. Le chiedo un giudizio sul lavoro che sta facendo il direttore a Firenze, perché insomma c'era anche tanta fiducia nei confronti di questo dirigente, insomma non ha bisogno di presentazioni, il suo curriculum parla per sé, però ecco, la sensazione alla vigilia dell'inizio del calciomercato è che va bene il curriculum e il passato di Paratici, ma che la Fiorentina in questo momento non era quel club con quell'appeal che poteva avere fino a qualche anno fa, complice anche l'ultima stagione disastrosa che l'ha tenuta fuori dalle coppe, e invece insomma ci sta sorprendendo un po' a tutti, perché la Fiorentina sta portando avanti delle trattative, alcune l'ha già chiuse, veramente importanti e interessanti, che lasciano presagire insomma un campionato, non voglio dire di vertice, però insomma di grande ambizione.
0: Secondo me non conta tanto il curriculum, conta il network e il talento. E non devo aggiungerlo io, di certo non mi permetto minimamente di esprimere un giudizio, perché è una parola che pesa. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che tra network e talento Paratici sia un direttore di assoluta garanzia. Capisco che Firenze è una realtà molto esigente, ma sono assolutamente certo che fosse difficile reperire un dirigente con attitudini più elevate di quelle di Paratici, quindi questo sono certo che sarà una stagione straordinaria. Aggiungo anche che secondo me l'allenatore è un allenatore che, non perché lo conosco, ma un allenatore che ha idee, ha carisma, ascendente, e nel pieno della sua maturazione come allenatore ha sempre fatto ottimi risultati, quindi credo che possa essere una stagione di grande successo per la Fiorentina.
5: E noi lo speriamo. Lei nel suo percorso con la Juventus ha avuto anche Matias Sulé, si è parlato anche negli scorsi giorni di un interessamento da parte della Fiorentina per il calciatore della Roma. Le chiedo se secondo lei potrebbe essere un profilo adatto anche al gioco di Grosso, e se è un profilo che rispecchia anche questa ambizione manifestata dalla Fiorentina. Insomma, anche su lei non ha bisogno di presentazioni, viene da campionati importanti che gli sono valse anche il passaggio alla Roma e un'ultima stagione anche molto importante con la maglia dei giallorossi.
0: Mi sono collegato con voi e colgo l'occasione per ringraziarvi dell'invito, quando riferivi di un messaggio di un utente che diceva, per quanto riguarda 4-3-2-1, le ampiezze via dicendo, può anche essere una considerazione vera, va da sé che le ampiezze le puoi prendere fisse o le puoi prendere occupando uno spazio con un inserimento dall'interno all'esterno. Dico questo perché poi a conti fatti chiunque occupa lo spazio di ampiezza deve essere un giocatore con attitudine di dribbling per creare la superiorità numerica, e in questo senso il giocatore come Matias sicuramente può essere molto utile per tante squadre, tra cui la Fiorentina, e questo lo puoi fare sia se giochi 4-3-3, sia se giochi 4-2-3-1, quindi con un'ampiezza fissa, sia se giochi con un sistema in cui l'ampiezza vai a occupare un inserimento. L'importante è che quei giocatori che poi vanno a lavorare in quelle porzioni di campo siano giocatori con queste abilità di dribbling, di duello, perché attraverso l'esito positivo del duello, del dribbling, tu puoi creare una soluzione offensiva.
5: A Roma viene insomma da due stagioni in cui 81 presenze, 12 gol, 13 assist, la scorsa stagione 33 presenze in campionato, poi 8 in Europa League, 1 in Coppa Italia, 7 gol e 8 assist. Insomma, numeri comunque sia abbastanza buoni per questo calciatore, che però ha dato anche un po' la sensazione a Roma non solo di soffrire un po' l'ambiente, che ricordiamo, lo diciamo tante volte, se c'è una piazza calda, quella è sicuramente quella capitolina, in particolar modo quella di sponda giallorossa, ma soprattutto anche la convivenza con Paolo Dybala. Immagino che nell'ottica della Roma Sulé doveva essere quello che avrebbe sostituito il partente Dybala, poi alla fine Dybala è rimasto, e quindi insomma può aver sofferto anche un po' la convivenza con quello che lui lo ha sempre considerato un idolo, però inevitabilmente ha finito per togliergli un po' di spazio.
0: Sì, anche se credo che un giocatore l'ho allenato, Mattias, e l'altro l'ho ammirato, Paolo Dybala. Certo. Credo che siano giocatori che non è tanto il fatto piede mancino, talento, estro, rifinitura, sono giocatori che hanno la tendenza a occupare zone di campo leggermente diverse. Dybala è più verso il centro, Mattias è un giocatore che da fuori dà il meglio di sé venendo verso il centro, ed è una specifica non banale, nel senso che poi a conti fatti credo che se vai a vedere Mattias ha elencato i suoi numeri, ha fatto molto bene, i numeri che aveva espresso col Frosinone erano addirittura nettamente superiori.
5: Certo.
0: E il Frosinone come impianto collettivo, come sistema di gioco, chiamiamolo come ci pare, comunque lui occupava una porzione di campo leggermente più esterna che poi si accentrava rispetto al 3-4-2-1 tipico di Gasperini. Questo per dire che poi se il sistema adottato da Grosso potrà essere quello, credo che possa favorirlo, al di là di pressioni di piazza, che è vero, è una connotazione che ci sta, perché non è la stessa cosa giocare al Frosinone o alla Roma. Parlo in termini di pressioni, parlo in termini di quotidianità, perché poi se tutti i giorni senti parlare di te è chiaro che poi devi sapere gestire questa roba con equilibrio. Però conti fatti, anche Firenze è sempre una piazza molto esigente da questo punto di vista, quindi uno deve entrare nell'ordine di idee che si accetta di affrontare un viaggio in certi posti, è un viaggio molto impegnativo.
5: E guardi, le faccio anche, prima di salutarla, anche una provocazione un po' su Sulè, perché chiaramente le qualità del giocatore non dobbiamo certo elencarle, lo abbiamo visto in questi anni comunque appunto con la maglia del Frosinone prima e con la maglia della Roma adesso. Io però riparto anche dall'ultima stagione di Sulè, 6 gol appunto in campionato, vedo che i gol sono stati fatti al Pisa che è retrocesso, al Verona che è retrocesso, alla Fiorentina che comunque ha lottato per la salvezza, alla Cremonese che è retrocessa, al Genoa che è una squadra che ha lottato per la salvezza e al Sassuolo. Peraltro l'ultimo gol in Serie A lo ha fatto a inizio gennaio, poi gli ultimi mesi ha un po' anche sofferto di pubalgia.
0: È meglio, perché vuol dire che si è risparmiato.
5: Ecco, però ecco, potrebbe fargli anche bene forse quello che ad oggi noi siamo qui, siamo su Radio Firenze Viola, siamo tifosi della Fiorentina, però non abbiamo il prosciutto sugli occhi. È un passo indietro oggi passare da una squadra come la Roma che gioca la Champions a una squadra come la Fiorentina, ma può essere il classico passo indietro per farne magari due in avanti e anche lui beneficiare anche appunto di andare in una piazza dove sicuramente avrebbe più spazio, magari anche un pochino meno pressione, nonostante appunto anche lei abbia detto che Firenze è una piazza esigente e con anche forse un allenatore meno pressante come Gasperini, che le sappiamo è un allenatore che se poi ci entri in sintonia ti cambia la carriera. Però ecco, pronti via, la prima parola che Gasperini ha detto su Sulè ritornato dalle vacanze in conferenza stampa, ha detto l'ho visto ingrassato. Ecco, forse non è proprio le parole migliori da dire a un ragazzo che insomma vuole anche rilanciarsi.
0: L'ha visto ingrossato magari, capito? Dai, faccio una battuta, nel senso
5: le ossa le famose ossa grosse.
0: Magari Gasperini, adesso io ho grande rispetto per i colleghi, uno magari ha la tendenza a esprimerlo pubblicamente e non è detto che Grosso invece non glielo faccia presente,
5: certo.
0: A ciascuno dei suoi in un'altra serie, in un altro contesto. Questo per dire che poi alla fine credo che sia una questione di connessione, di sintonizzazione, di coerenza col proprio livello in questo momento. In ogni momento un giocatore, in ogni fase della sua carriera, passa diversi momenti. Può darsi che quello di Mattias sia quello di trovare una realtà come Firenze, così come magari può darsi che Roma potesse essere il livello giusto 2 anni fa, come poi scoprire che non era quello giusto l'anno scorso. Le carriere sono sempre molto su e giù. Io ho avuto il piacere e la fortuna di allenare tanti ragazzi di grande talento nelle mie avventure e poi la cosa più complicata ho sempre pensato che fosse trovare la squadra giusta nel momento giusto. Io credo che Sulè sia un giocatore di grande valore, che ha dei numeri e secondo me ha dei numeri ancora superiori da poter esprimere, potrei dirti la stessa cosa anche di Fabio Miretti, cioè il primo che mi viene in mente che ha dei numeri superiori rispetto a quanto ha mostrato fino ad ora. Ma credo che sia proprio una questione di ambiente e di momento. Speriamo che, se si dovesse concretizzare, la Fiorentina possa essere il momento, nel momento giusto, l'ambiente giusto per lui.
5: E speriamolo, speriamo anche noi. Mister Andrea Bonatti, grazie mille, un grosso in bocca al lupo anche per il proseguimento della preparazione estiva e chiaramente poi per l'inizio della stagione con le Dolomiti Bellunesi. Grazie mister.
0: Viva il lupo, buon lavoro a voi.
5: E grazie ad Andrea Bonatti, tecnico appunto delle Dolomiti Bellunesi e anche ex allenatore delle giovanili della Juventus, che in carriera ha allenato Matias Soulé, uno dei tanti giocatori accostati alla Fiorentina. Insomma, fonti mi hanno riferito che comunque questo giocatore è comunque da tenere d'occhio. Ecco, io credo che ormai Paratici abbia spostato il suo focus su Mastantuono e che sia lui il prescelto, il piano A, l'obiettivo numero uno per quanto riguarda la fascia destra, un giocatore mancino da mettere nella fascia destra. Non credo che possa andare su entrambi, perché mi sembrano due giocatori molto molto simili come caratteristiche, però ecco, io non mi stupirei che, se poi dovesse Mastantuono andare al Fulham o al Benfica o alla squadra, decidetela voi, la Fiorentina possa tornare con insistenza su Soulé, anche perché è un tentativo, vi abbiamo raccontato su Tutto Mercato Web e su FirenzeViola.it, che è stato fatto da parte della Fiorentina, cioè i contatti sono stati presi e questo ve lo sottoscrivo. La Roma chiede tanto per Soulé, anche perché la Roma ha un discorso relativo al fair play finanziario che le impone un certo guadagno entro una certa data. Secondo me, quando si scavallerà quella data, e magari la Roma, non lo so, avrà già fatto un sacrificio, penso ai vari Manu Koné, ai vari Evan Dika, insomma tantissimi giocatori in uscita dai giallorossi di cui si parla spesso, magari quei 35 milioni che in questo momento i giallorossi hanno chiesto per l'argentino possono calare, magari un 20-25 con bonus e si può chiudere. Quindi ripeto, credo che il piano A in questo momento sia Franco Mastantuono e che Mastantuono escluda Soulé. Detto questo, io non mi stupirei per niente se dovesse saltare Mastantuono, noi tutti speriamo di no, la Fiorentina possa tornare alla carica sul buon Matti. Siamo alle 17:31, sono arrivati dei messaggi che recuperiamo dopo l'ultimo break, poi un'altra mezz'ora da trascorrere in compagnia e poi la diretta di Radio Firenze Viola continua, perché ricordiamo ci trasferiremo a Castagneto Carducci alla Tana del Pirata con Mario Tenerani. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
7: Perché la gente continua a raccontare balle? Paratici non ha mai detto che manderà via tutti i giocatori dello scorso anno, non lo ha mai detto. Citate delle cose che non esistono. Ha detto che ci saranno delle verifiche per tutti, ma non ha detto che li manderà via tutti. Non credo proprio. Ora, io capisco che la gente odi Moise Kean perché è invidiosa, perché è giovane, è ricco, è fortunato, però voglio dire, state calmini, se volete una Fiorentina più forte, mandare via il giocatore più importante che abbiamo è una grande idea. E comunque, se lo sostituiamo con Pellegrino, ricordiamoci che Pellegrino a Moise Kean non gli lega nemmeno le scarpe, non scherziamo.
5: Questa è la riflessione dell'amico, è arrivata al 348-7513-933, anche perché mi sembra logico che non possa cambiare tutti i giocatori dell'anno scorso, insomma sarebbe difficile fare un mercato con 40 operazioni tra entrate e uscite. Detto ciò, io sono completamente d'accordo sulla riflessione per Moise Kean e per Pellegrino. Ora, non credo che poi alla base delle opinioni anche di alcuni colleghi che magari non sono sono del mio stesso avviso, ma anche di alcuni ascoltatori, ci sia alla base l'invidia per un giocatore giovane, ricco, bello e famoso. Ecco, cioè, se no con questo discorso si potrebbe fare un po' con tutti, cioè non è che se dico che spero che la Fiorentina venda Dodò perché a me Dodò non mi è mai piaciuto, lo dico perché sono invidioso del suo conto in banca, semplicemente faccio un'analisi dal punto di vista tecnico, tattico, caratteriale, cioè ci metto dentro tante componenti, l'aspetto economico non ce lo butto dentro perché se no da questo punto di vista si chiude tutto e di analisi non se ne fanno più. Leggo qualche messaggio arrivato alla nostra casella WhatsApp, perché per esempio Claudio ci manda degli interessanti sticker, uno di Grosso e uno di Tolsvelt. Ti devo dire, Claudio, che quello di Grosso me lo sono già mandato al numero privato, così che me lo salvo tra gli sticker e lo riutilizzo nelle chat con amici, colleghi e quant'altro. Alessio da Scandicci ci scrive che ogni tanto si sente friggere l'audio, non so se buon Marco Tonelli gli risulta, però insomma grazie della segnalazione, Alessio. Chiaramente se poi dovesse continuare scrivetecelo al 3487513933, vedremo di rimettere a posto l'audio. Ecco, io mi risento bene in cuffia, però non so se c'è qualche problema. Dido ci scrive: ormai colpa di Pradè anche sul riscaldamento globale. Non lo so se Pradè è uno di quelli che si muove con il jet privato per fare mezz'ora di strada da una città all'altra, forse è colpa anche sua, non lo so. Non so le abitudini di Pradè, se è uno di quelli che si lava i denti e chiude l'acqua quando si lava i denti, o se è uno di quelli che si insapona sotto la doccia chiudendo l'acqua. Io sono sincero, non sempre lo faccio, questa è una brutta abitudine, quindi cercherò di perderla. Renato mi scrive: salve Niccolò, io domando perché i tifosi viola hanno tanta fretta, le trattative sono lunghe e difficili, io ho fiducia in Paratici, forza viola. Da Renato dall'Antella, finalmente un compaesano, grande Renato. Guarda, io sono d'accordo con te da questo punto di vista, l'ho detto anche prima, soprattutto per quanto concerne l'attacco. Era una riflessione che facevo anche qualche settimana fa, che soprattutto in attacco si possono creare delle condizioni che magari al momento non ci sono, e che anche il mondiale può sbloccare un po' le trattative. È inutile negare che comunque la Fiorentina da questo punto di vista è un esempio virtuoso, ma la Serie A è in attesa un po' delle briciole che possono cadere nelle prossime settimane dalla Premier League. Banalmente è sempre stato così negli ultimi mercati, i vari McTominay, i vari Akanji l'anno scorso dell'Inter, tutti giocatori che quando la Premier League si è un po' assestata e ha fatto i suoi acquisti multimilionari, le bricioline che cadono dal tavolo, e poi la Serie A ci si fionda nel cestone degli sconti, e ogni tanto si tira fuori anche dei super colpi, delle super operazioni. Ho fatto proprio l'esempio di due giocatori che vanno in questa direzione e che sono stati determinanti per le vittorie dello scudetto delle rispettive squadre. E secondo me l'attacco vive soprattutto di questa prospettiva, del fatto che appunto con il passare del tempo, banalmente Mastantuono, io qualche settimana fa ho fatto l'esempio di Chiesa, ripeto, non credo che Chiesa possa venire alla Fiorentina, però non credo neanche possa rimanere al Liverpool. Ad oggi magari se vai dal Liverpool, il Liverpool vuole 30 milioni per Chiesa, tra due settimane, tre settimane magari accetta un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, per cui insomma sappiamo bene come il mercato poi spesso si accenda da ora soprattutto, ma ancora di più dalla seconda quindicina di agosto. Per continuare a parlare di mercato e di analisi di calciatori accostati alla Fiorentina, continuiamo la nostra diretta coinvolgendo un collega esperto anche di calcio argentino come Giacomo Cobianchi. Ciao Giacomo, buon pomeriggio e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
8: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
5: Allora Giacomo, ripartiamo con te dagli ultimi rumors di mercato che riguardano la Fiorentina, in particolar modo appunto dai calciatori argentini che sono accostati ai Viola. Il sogno in questo momento si chiama Franco Mastantuono, un giocatore che un anno fa veniva in Europa con insomma grande fanfara, anche lo ha accompagnato il suo trasferimento al Real Madrid per quello che aveva fatto vedere al River Plate. Poi chiaramente il suo processo si è anche un po' interrotto, perché è un giocatore molto giovane, comunque un classe 2007, perché è andato a finire nella squadra più importante e di conseguenza con più pressione del mondo, perché chiaramente il Real Madrid è stato anche autore di un'annata un po' in chiaroscuro, e quando ha Mbappé, Vinicius, Bellingham e compagnia cantante, è chiaro che il primo a sedersi è il 2007, che nonostante si chiami Mastantuono comunque ha 19 anni. Detto ciò, che colpo sarebbe questo per la Fiorentina e in generale per il calcio italiano?
8: Ma sai, il giocatore, io sto leggendo molto in questi giorni appunto di questo un po' revisionismo a posteriori sul suo passaggio al Real Madrid, e io credo che sia difficile, quando sei un ragazzo di quell'età lì, dire di no quando viene a giocare al Madrid. Questo è un punto di partenza che credo valga per tutti, a maggior ragione per chi viene dal Sud America è ancora più difficile, perché perdere un treno può voler dire che magari nell'arco di 6 mesi, un anno, viene fuori un altro giovane che diventa lui il più ambito, e nessuno si ricorda più di te. E detto che su Mastantuono, insomma, c'è sempre stata, fin da quando lui era proprio un quindicenne, una clausola molto alta, e questo riduce di molto il panorama delle squadre che possono permettersi di pagare 35, 40, 45 milioni per un ragazzo così giovane, e quindi anche quel passaggio intermedio che altri sono riusciti a fare in squadre magari con meno pressioni, nel caso suo era difficile da impostare, visto che comunque sono poche le società che possono permettersi certe spese, e quindi fa il salto nel vuoto sperando vada bene. Da parte sua comunque ha ancora la carta dell'essere molto giovane, certo dovrebbe cercare di non sbagliare il prossimo passaggio. Io per quanto riguarda le possibili evoluzioni della trattativa ne so quanto voi, nel senso diciamo è appurato che lui abbia dato preferenza alla destinazione italiana, e ho sentito parlare della Fiorentina, della Roma, del Milan come possibili squadre interessate, e allo stesso tempo io credo che il nodo importante sia la formula. Fosse vero come qualche giorno fa che il Real Madrid vuole darlo solo in prestito, la vedo come un'uscita difficile, più che altro perché credo che l'obiettivo di tutti sia impostare una formula sullo stile Nico Paz, quindi sì, con un po' di margine di manovra da parte di entrambe le squadre, ma anche da parte del giocatore, che abbiamo visto, proprio come nel caso di Paz, può fare la differenza, perché magari un giocatore che sa di avere un certo impatto su una squadra e mentre dall'altra parte sa che Real Madrid ti può comunque mangiare, fagocitare con il suo ambiente, potrebbe anche decidere poi di rimettere in discussione tutto nel momento in cui si vanno a tirare le somme. Per quanto riguarda l'impatto tecnico, io credo che il giocatore, anche se ha avuto una stagione nella seconda parte, insomma dopo l'addio di Xabi Alonso, diciamo deludente, abbia ancora tante carte da giocarsi, perché comunque sia come qualità sia come fisico può reggere il colpo di un campionato come il nostro, a differenza di altri sudamericani che magari sono abituati a vederli in difficoltà, perché è troppo, soprattutto quando giocatori di fantasia magari un po' troppo esili, in difficoltà dal punto di vista fisico. Mastantuono comunque è più di un 80, comunque ha il fisico giusto, ha il telaio giusto per potersi anche adattare magari alla rudezza del nostro campionato. Il grosso aspetto, secondo me, da recuperare è l'aspetto mentale, per l'appunto.
5: Chiaro.
8: Però insomma, voi mi insegnate, e è un po' sotto gli occhi di tutti, che a Firenze l'ambiente prima di mollare un giocatore ne deve passare di acqua sotto i ponti, quindi credo che un giocatore che arriva così sicuramente il tifo farebbe di tutto per sostenerlo, sì, ed aiutarlo.
5: Sì, sì, da questo punto di vista ci sarebbe molto un ambiente anche simile a quello che ha lasciato in Argentina, e che magari sta anche lui, forse la sua volontà sarebbe anche quella di tornare al River Plate, perché insomma ha postato anche delle immagini sui social di lui da piccolo con la maglia dei Millonarios. Sappiamo però che il Real Madrid vorrebbe cederlo soltanto a delle squadre europee per continuare appunto in Europa il suo percorso di crescita. Io sono d'accordo con la tua analisi sul fatto che è facile anche fare del revisionismo a prioristico, però ecco, ai tempi quando il Real lo strappava alla concorrenza un po' di tutte le squadre, le big d'Europa, ecco, un trasferimento dal Sud America all'Europa così grosso, non voglio dire che ricordava per certi aspetti quello di Neymar dal Santos al Barcellona, perché effettivamente Neymar veniva da una stagione pazzesca che lo aveva anche inserito nella top 10 del Pallone d'Oro, però ecco, eravamo a quei livelli lì e poi chiaramente si è un po' perso nell'ultima stagione. Ma riguardo alle caratteristiche anche di Mastantuono, se è un giocatore che può essere anche insomma integrarsi anche nel 4-3-3 di Fabio Grosso come esterno, perché insomma è un esterno tra virgolette, non è proprio di quelli, è un esterno, uno di quegli esterni che entra molto, tende molto a entrare dentro al campo, che non va sul fondo, e quindi se può essere anche un giocatore che si sposa anche con i dettami tattici.
8: Ma sai, lui al River Plate ha fatto quella parabola lì, nel senso è partito come giocava sia al centro di un tre quarti che aveva tre uomini, quindi un 4-2-3-1 o simile, giocava al centro da numero 10, giocava anche sull'esterno invece a venire dentro, perché in quel momento il River aveva in contemporanea lui ed Echeverri, che tendevano molto a scambiarsi in questa doppia posizione, cioè o uno giocava un po' più esterno, veniva dentro, l'altro interno puntava più la porta, quindi sai, il giocatore ha calcato entrambe le zone del campo. Per quanto riguarda l'esterno di un 4-3-3 ti posso dire quello che mi lascia un pochettino dubbioso è il passo, potrebbe non avere il passo per fare l'esterno d'attacco tipico che noi sì, siamo abituati a vedere. Io vedrei di più, per quanto lui sia bravo a cercare le vie centrali e anche a gestire il possesso in un certo modo, non avendo paura dell'uno contro uno, magari un'evoluzione a Nico Pass, magari arretrando il suo raggio d'azione poi con l'andare della sua carriera e diventando quella sorta di tre quarti regista avanzato, vediamola come vogliamo, insomma, però di per sé io credo che nel giusto, come dire, nei giusti meccanismi di un tridente d'attacco, avere anche uno dei membri di un tridente che sa giocarsi la carta del rientrare, dell'andare al tiro, del trovare un filtrante, possa essere una buona soluzione. Poi lì stiamo facendo dei discorsi puramente ipotetici.
5: Certo,
8: ecco.
5: Certo. Guarda Giacomo, prima di salutarti ti porto anche su un altro calciatore argentino accostato alla Fiorentina, che è Matteo Pellegrino. Insomma, secondo quanto abbiamo raccolto sarebbe lui il principale indiziato a raccogliere un'eventuale eredità di Moise Kean. È un giocatore che divide molto qui a Firenze, perché insomma tutti siamo concordi sul fatto che ha fatto vedere anche buone cose con il Parma, però ecco, un po' per il prezzo che fanno i Ducali, perché insomma 30 milioni non sono pochi, un po' per il fatto che deve sostituire uno come Moise Kean, è un giocatore che lascia un po' di freddezza. Non so se sei d'accordo o se magari il vero Pellegrino in un sistema come quello di Cuesta, che ora ha fatto una grandissima stagione salvando in ciabatte, come si dice da queste parti, il Parma, però ecco, non è un sistema che proprio premia gli attaccanti.
8: No, certo, Pellegrino sicuramente ha dimostrato di avere un certo senso del gol, una una presenza in area, capacità di trasformare in gol anche i pochi palloni che ha avuto, però ovviamente io lo dico anche, come dire, anche un mio parere personale, non credo si avvicini nemmeno lontanamente alla varietà di soluzioni che ha Ken nel suo arco a disposizione. Sicuramente Pellegrino è un giocatore che, se tu vuoi puntare su multicross, su un certo tipo di pallone in mezzo, sul fatto di avere a centro area un giocatore che quando la palla arriva è focalizzato sul trovare la porta, però allora stiamo parlando proprio di un cambio di profilo come attaccante di riferimento. Adesso io non so come siano le evoluzioni attorno a Ken, però io, se fossi da Fiorentina, ci penserei bene prima di privarmi di un giocatore che comunque ha una varietà di esecuzione e di soluzioni nel suo curriculum che è difficile trovare da altre parti.
5: E siamo tutti d'accordo. Giacomo Cobianchi, grazie mille per essere stato in nostra compagnia e buona domenica.
8: Grazie altrettanto.
5: E grazie appunto al collega Giacomo Cobianchi, esperto di calcio argentino, che ci ha fatto anche una panoramica sul posizionamento anche tattico e anche l'acquisto, l'eventuale acquisto di Franco Mastantuono e di Matteo Pellegrino, visto che anche altri 4875-13933 c'erano arrivati anche messaggi relativi degli aggiornamenti su Mastantuono e su Pellegrino. Gli aggiornamenti, ragazzi, siamo a ieri sul fatto che comunque la Fiorentina ha l'accordo, cioè all'accordo, il Real Madrid lo manderebbe alla Fiorentina, non ci sarebbero problemi. In questo momento è il calciatore che deve decidere se venire alla Fiorentina o se andare in altri club. Ci sono tanti club sul calciatore, ve l'abbiamo raccontato. Niccolò Ceccarini prima ci ha dato la notizia sul fatto che in Italia c'è solo la Fiorentina, perché la Roma si è un po' staccata. Mi viene anche da pensare che era inevitabile, perché sia perché la Roma in questo momento ha esigenze di vendere, sia perché si metterebbe in casa l'ennesimo mancino con determinate caratteristiche, e non mi sembra il caso. Anche il Milan deve prima capire quello che è il futuro di Leao. Queste erano le squadre a cui era stato accostato Mastantuono. La Juventus ha ufficializzato proprio un'oretta fa l'acquisto di Alai Begovic, quindi i bianconeri si butteranno su altre esigenze: il centrocampista, il portiere, magari un difensore centrale in più. Quindi insomma, in Italia, lo abbiamo detto, c'è solo la Fiorentina. Detto che l'Italia non è il centro del mondo in questo momento, anzi è la periferia del calcio europeo, e non solo, perché magari anche altri campionati ci stanno sorpassando. Vedo che in Turchia uno come Salah è stato accostato al Trabzonspor, neanche al Galatasaray o al Fenerbahce, per cui evidentemente in questo momento anche la Turchia, dal punto di vista economico, sta mettendo la freccia e sta provando il sorpasso, come la sta facendo un po' in tutti gli sport, perché la Turchia è un'altra di quelle nazioni che sta provando, attraverso lo sport, a togliersi un po' di scheletri dall'armadio. Questo lo dico io. Speriamo che non ci sia l'intelligence turca che ci sta ascoltando, se no mi dissocio da tutto quello che ho detto. Però ecco, a parte gli scherzi, lo vediamo nel basket, nella pallavolo e anche nel calcio. Stanno provando a fare questo salto e stanno provando a fare, appunto, a rendersi uno dei campionati più competitivi del panorama europeo e mondiale. Staremo a vedere se ce la faranno, però appunto staremo a vedere anche se la Fiorentina riuscirà a sorpassare e a vincere questa folta concorrenza che comunque resta per Franco Mastantuono. Da quello che ci è parso di capire, per concludere, ecco, mi sembra che in questo momento, oggi, c'è un pochino più fiducia rispetto a quella che ci poteva essere ieri o ieri l'altro. Però l'ultima parola spetta sempre solo al calciatore. Siamo in chiusura, mi leggo gli ultimi messaggi che sono avanzati dalla nostra casella WhatsApp e poi comunque le dirette di Radio Firenze Viola, lo dicevamo, continueranno per altre due ore, per cui insomma restate sempre in nostra compagnia. Prima rispondo a Marco che mi scrive se la percezione sul valore della scelta Grosso sta cambiando nell'ambiente Viola. Lo scetticismo iniziale nei confronti dell'ex allenatore del Sassuolo sparirà con il passare del tempo? Ma guarda Marco, secondo me tu questa domanda me l'avevi già fatta. Io cercherò, visto che siamo in chiusura, di rispondere in maniera abbastanza telegrafica. Per me non è mai cambiata, nel senso, non so se tu stai parlando di un senso che prima era negativo e sta diventando positivo o il contrario. Cioè per me forse che era negativo e sta diventando positivo. Comunque per me non è mai cambiata, perché io sono sempre stato molto fiducioso in Fabio Grosso. Per me è stata, per me era una delle migliori scelte da fare in partenza. Gli avrei preferito, e questo non lo rinnego, uno come Daniele De Rossi, però tra i nomi accostati alla Fiorentina, tra quelli prendibili, quindi scartiamo gli Iraola, scartiamo i Maresca, eccetera eccetera, però tra i nomi spendibili io lo mettevo subito dietro a Daniele De Rossi. Però ecco, è un allenatore che mi ha convinto il suo percorso, è un allenatore che, ripeto, secondo me ha goduto anche, non ha goduto, anzi pardon, di troppo credito, perché è stato un allenatore che alla prima esperienza fallita in un grande club come il Lione, che poi va anche contestualizzata perché è stato letteralmente, ha preso una sassata in faccia quella stagione, per cui insomma in un ambiente tutt'altro che tranquillo, però si è dovuto completamente ricostruire da zero, quando magari i suoi colleghi godono di un credito molto superiore e prima di ripartire dai bassi fondi devono fallire una, due, tre, quattro, cinque esperienze. Ecco, lui alla prima esperienza fallita è dovuto ripartire dai bassi fondi, per cui insomma è un allenatore che si è fatto la sua gavetta, che mi sembra arrivato a Firenze con grandissimo entusiasmo, mi sembra un allenatore molto felice di essere l'allenatore della Fiorentina, e quindi questo sono contento. Quindi in me non deve acquisire nessun credito, ecco. Poi sapete la stima che io ho nel Como e in Cesc Fabregas l'anno scorso, guardatevi gli elogi che ha fatto pubblicamente Fabregas, che non è certamente un allenatore umile, ai suoi colleghi, vedrete che si è preso con Gasperini, si è preso con Allegri, si è preso un po' con tutti. Guardate le parole che Fabregas ha espresso nei confronti di Grosso nella gara di ritorno giocata e vinta dal Sassuolo contro il Como, e quindi io mi fido anche delle parole di uno come Fabregas. Massimo ci scrive: cerchiamo di spingere Joseph perché manca veramente poco a completare la squadra, ci sarebbe da fare un solo grande investimento per l'esterno sinistro, un quarantino per Nusa, poi si prende Mastantuono in prestito e si vende Ken, prendiamo il belga Pardo che vale 10 Pellegrino. Insomma, questo è il messaggio di Massimo. Ora io, secondo me, Nusa siamo un po' fuori dai parametri della Fiorentina. Canale 92 mi dicono che l'audio balbetta, però sta risolvendo tutto Marco Tonelli. Vado agli ultimi messaggi perché il gatto ci scrive, fa una provocazione incredibile che mi dispiace di averla letta soltanto ora in chiusura, ma gatto, ti invito a riscriverla prossimamente quando ci saranno anche alcuni colleghi, perché ci scrive che Pradè è stato il miglior direttore sportivo della storia della Fiorentina. Secondo me scateneresti un dibattito pazzesco, per cui appunto mi dispiace di averla letta soltanto ora in chiusura. E chiudo con il messaggio di Simone che dice: il mercato degli attaccanti si decide anche dopo. Il direttore Ceccarini ha detto bene su eventuale cambio modulo per come sono ora le cose. In qualsiasi caso, almeno due ali offensive ci vogliono in squadra, perché non dobbiamo fare l'errore dello scorso anno. Queste le vostre riflessioni, arrivate al 348-75-13933. Sono state due ore lunghe, che però mi ha fatto piacere trascorrere in vostra compagnia. Adesso la linea passa, le dirette di Radio Firenze Viola non continuano perché appunto la linea passa a Marina di Castagneto Carducci, in particolare allo stabilimento balneare La Tana del Pirata, dove c'è il nostro Mario Tenerani in compagnia di grandi ospiti: Cesare Prandelli, Giovanni Galli, Leonardo Semplici, i colleghi di Sky Sport, Luca Compagnone e Vanessa Leonardi, che vi terranno compagnia, con un talk, con tanti dibattiti sulla Fiorentina, sul mercato, sulla preparazione estiva e tutto quanto. Io ringrazio Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica, avermi fatto compagnia per queste due ore. La diretta appunto di Radio Firenze Viola continua. Un saluto da vi arriva da Niccolò Righi. Ci sentiamo la prossima settimana e come sempre, ciao.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola, siamo in diretta, 14:05 sul cronometro in questo 2 agosto, grande esclusiva andata a segno. Francesco, benvenuto in studio, Marco Tonelli, detto Tonali, in regia, tutti voi al 348-7513-933, sms, whatsapp, note audio, altrimenti 055-77-111-70.

0: dallo stesso Giacomo, ecco, le operazioni coming home, sempre per rimanere sugli inglesismi tanto cari ad alcuni dei nostri ascoltatori. Ovviamente vogliamo sentire la vostra viva voce, il vostro pensiero, il vostro punto di vista su quello che si è visto ieri, di positivo, di negativo, di migliorabile, di peggiorabile. È complesso avere una visione chiara di quello che è lo stato dell'arte per una squadra all'interno delle amichevoli disputate tra luglio e gli inizi di agosto. Io cerco sempre di evitare qualunque tipo di giudizio definitivo, universale, nel bene o nel male, perché siamo pur sempre all'interno di un periodo molto contraddittorio, molto controverso, quindi usufruire di certe amichevoli è positivo per accompagnare il percorso di una squadra, più che per definire in modo granitico lo stato di forma di un giocatore, la convinzione di un giocatore, la volontà di un giocatore di rimanere, di non rimanere, perché poi all'interno di queste partite, che adesso iniziano anche a essere quattro, quindi già un buon pacchetto a disposizione di tutti noi, però abbiamo visto tante cose diverse, tanti esperimenti, tanti giocatori adattati. Io, sapete, sono particolarmente affezionato al centrocampo e, lavorando un po' anche al latere sull'argomento, inizio sempre ad avere più chiaro quello che è un po' il pensiero di Grosso al momento, e mi sentirete ribadire tante volte al momento, perché credo che sotto questo punto di vista la questione vada un po' rivista, vada un po' ridiscussa di partita in partita, di giorno in giorno, ripeto, senza arrivare a particolari giudizi. Un giudizio sicuramente lo possiamo dare: il treno di Giacomo Galassi è in ritardo, quindi buona domenica, un piffero, caro Giacomo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, sì.
0: Raccontaci tutto.
1: Non voglio fare un attacco alle ferrovie austriache, però devo dire che se in Italia non ho avuto problemi dal punto di vista degli spostamenti, ora vediamo, perché poi abbiamo il treno da Venezia a Firenze più tardi, invece in Austria già ieri siamo partiti con 40 minuti di ritardo, arrivando solo con un quarto d'ora, e anche oggi siamo abbastanza di corsa, perché poi il cambio a Venezia, insomma, sarà veloce. Però non è questo il punto, semmai è che, e lo dico già da, tu lo sai, ma anche sì, ascoltatore, siamo in mezzo alle Alpi e siamo in un momento di grosse gallerie, quindi se mi sentirete scomparire non è perché ho avuto un mancamento nel parlare di Grosso, di Moise Kean, ma è perché abbiamo appena superato Tarvisio e quindi ci stiamo avviando verso Udine e siamo in un posto in cui rischia di saltare il campo. Detto questo, però, torniamo con il sorriso dall'Austria, perché la Fiorentina ha pareggiato nel Real Madrid, perché comunque la Fiorentina è un cantiere e ti ho sentito dire che è tutto al momento, lo ha detto anche Grosso, e quindi ci auguriamo che possa essere un buon, però intanto un buon viatico in vista della stagione.
0: Allora, visto che appunto questo collegamento si basa e si regge,
1: sono in galleria attualmente, quindi non appunto, so quanto,
0: su un equilibrio a dir poco precario, io chiederei a Giacomo che cosa si porta in Italia di positivo ma anche di negativo, perché io, lo sai, non mi accontento dei lustrini, dei festeggiamenti, del lato sorridente, della faccia bella della medaglia, io voglio anche the dark side of the moon, avrebbe detto qualcuno. Quindi fino a quando la galleria ci aiuterà, voglio i pro, sì, ma anche, esatto, i contro.
1: Ogni tanto dammi un cenno che ancora mi stai sentendo, che non sto parlando da solo.
0: Lo farò.
1: No, e tra l'altro abbiamo ricevuto anche qualche critica ieri durante il primo tempo della partita, perché francamente io ero un po' deluso dalla Fiorentina, perché nei primi 30-35 minuti con il Real Madrid, a parte un po' di possesso sterile all'inizio e qualche giocata di attà, poi davvero ho visto i soliti limiti della Fiorentina dell'anno scorso, cioè una difesa che non riesce a trovare l'attacco e che ogni volta che viene attaccata poi diventa come il burro, un centrocampo confuso che si parla ma poi non riesce mai a trovare nessun tipo di equilibrio o di controllo della partita. Poi davanti c'è il Real Madrid, io col senno di poi è vero, bisogna sempre giocarci il Real Madrid, secondo me non era neanche un Real Madrid B, era un Real Madrid C, perché comunque c'erano
0: su questo, Giacomo, ci possa essere tutti d'accordo, no?
1: 4-5 giocatori che possono fare i titolari, ma che non sono titolari inamovibili, cioè i 4-5 titolari non erano Mbappé, Vinicius e compagnia cantante, però comunque

0: era un buon Real Madrid che ogni volta premeva sull'acceleratore, insomma metteva in difficoltà la Fiorentina. Parto quindi dalle note negative perché voglio finire crescendo così come ha fatto la Fiorentina, e francamente nel primo tempo io ho visto grande confusione, cioè non vedo ancora i dettami di gioco, un controllo da parte di Grosso della squadra così forte, cioè la famosa identità, no, che tutti chiediamo, ah non importa vincere, l'importante è avere identità. Io ieri non l'ho vista. Ho visto una squadra che è stata bravissima a non mollare quando insomma sembrava poter finire male la partita, e che è quasi di nervi, un po' perché Real Madrid è calata, è riuscita con buone giocate a portare a casa un pareggio. Quindi ancora io la mano di Grosso, o che cosa, quali sono le indicazioni di Grosso precise, non l'ho capito. Cioè vedevo i lanci dalla difesa per l'attaccante, però con Piccoli che non era mai riuscito a scappare alle spalle dei difensori. Ho visto un centrocampo molto confuso, ho visto un gioco sulle fasce che finiva un po' secondo me nel rimanere sterile per gli interpreti, perché chiaramente se non hai gli esterni che ti saltano l'uomo, sei comunque un Jimenez che ci ha messo un po' a carburare, fai fatica, e questo secondo me te lo dimostra. E qui vengo alle note positive: il fatto che Jimenez, che nei primi 35 minuti secondo me era stato il peggiore in campo, perché era stato bucato in difesa ogni volta che Ciria, e voglio dire non certo Mbappé, provava a puntarlo, il buon Jimenez veniva saltato, però poi dal 35esimo, da dopo l'assist per Piccoli, in fase offensiva mi è sembrato veramente un giocatore importante, tant'è che Francesco, non so se ci sei sempre,
1: chi si muove? Io sono in biblico
0: buio da diverso tempo, quindi ogni tanto controllo. Jimenez a me è piaciuto molto in fase offensiva, tant'è che ti dirò, la provocazione mi sembra un po' troppo, però quella che sono le mie sensazioni, secondo me Jimenez finirà ad essere uno degli esterni d'attacco.
1: Guarda, su questo probabilmente la linea ti ha divorato, non so se come elemento che arriva dall'alto per tagliar corto di fronte a questa tua riflessione, o se invece solo una malaugurata coincidenza. Comunque vedremo se tra un po' riusciremo a recuperare anche il buon Giacomo, che credo adesso sia stato rapito dalla galleria di qui sopra, ma del resto in regia c'è Tonelli, quindi ero già abbastanza preparato sull'argomento. Claudio da Firenze dice: opportuno per ora evitare ogni iperbole positiva o negativa nel commentare le partite estive che spesso illudono. Il cantiere è ancora apertissimo, fiducia in Paratici senza considerarlo infallibile, e avviso ai naviganti, dico da sempre, occhio a liberarsi di Ken, potremo pentircene. Qui Claudio sfondi una porta aperta, però dobbiamo anche essere particolarmente onesti nel dire che io spero che non ci sia stato bisogno dell'amichevole di ieri per ricordarsi di Moise Kean. Poi, quello che è successo nell'ultimo anno su Kean per me rasenta l'indicibile, nel senso che ho sentito giudizi da parte di miei colleghi, da parte di tifosi, da parte di opinionisti, come se si stesse parlando e trattando di un giocatore non reduce dal titolo di vice capocannoniere in Serie A, da un giocatore non reduce da una carriera vissuta tra Juventus, Paris Saint-Germain, Everton, eccetera eccetera, non di un giocatore del 2000 con enormi margini di miglioramento, soprattutto mentali, perché poi è un giocatore che ha dimostrato di essere dominante in un contesto come quello della Serie A quando è presente, ed è lì che chiaramente ci sono i più ovvi margini di miglioramento. Poi, se dopo ieri, se basta un gol per tornare a dire, non parlo di Claudio che evidentemente è da sempre un fautore della permanenza di Kean, ma dico per molti, per ricordarsi delle caratteristiche, delle qualità di questo giocatore, allora siamo un po' sempre al punto di partenza in questo Monopoli, dove c'è sempre il punto di ripartenza e dove non c'è mai uno sviluppo anche del pensiero critico, ci mancherebbe altro. Però è curiosa, veramente curiosa, l'evoluzione di Kean, che è stato trattato davvero come il primo degli scarsi e gli ultimo dei giocatori di rilevanza all'interno della rosa, al punto da chiederne a più riprese la cessione. Poi magicamente ieri ha fatto un gol, è entrato bene in partita, e ora siamo a parlare di tutt'altro. Su questo veramente meglio stendere un velo pietoso. Claudio da Pistoia dice: la difesa l'ho vista indifferita, anzi la partita l'ho vista indifferita, la difesa mi sembra molto meglio dell'anno scorso. Vieri e Dragusin tanta roba, con i giocatori di qualità che abbiamo a centrocampo bisogna essere più propositivi. Ulai mi ricorda Cantera dappertutto, intensità, corsa, grinta e anche classe. Ci vorrà un po' di pazienza, ma sono fiducioso. Ecco però, Claudio, la questione adesso è aperta, perché se Kanté dell'Eister è il riferimento, e io posso anche essere d'accordo, anche se penso che Ulai abbia più tecnica di Kanté e quindi in questo momento ci sia ancora un po' da sgrezzarne le caratteristiche, però se Ulai è Kanté, allora a me dispiace dirlo, ma io non riesco a vedere un centrocampo con Fagioli e Attà, perché non vedo in questo momento la possibilità di combinare tutte queste caratteristiche in un 4-3-3. Poi siamo sempre ovviamente in attesa di valutare gli esterni, e quindi per il momento parliamo di tanta aria, di tanta teoria, di tanto futuro e di poco presente. Comunque un dato di fatto c'è, e poi ascoltiamo anche Fabio Grosso, tra l'altro rispondere anche su Ulai e Fagioli. 4 partite amichevoli, i due hanno giocato insieme 15 minuti con il Gubbio, del resto in quel caso Ulai era appena arrivato, entra in campo nel finale e gioca un quarto d'ora con Fagioli. Poi nelle successive 3 partite sono sempre stati protagonisti di staffette, quando è uscito uno è entrato l'altro, è successo all'intervallo, è successo con Fagioli titolare, Ulai che è entrato nel finale di partita contro il Watford, e è successo il contrario nella partita di ieri. Poi che ieri sia legato a una botta, io non ho interesse, diciamo così, a non pensarlo un elemento, a considerarlo un elemento di verità, però è un po' sospetto che in 4 partite ci sia stato spazio per i due insieme solo 15 minuti. Sapete, a me piace parlare di campo, piace parlare di numeri, piace parlare di evidenze. Sono 4 amichevoli, non sono 4 mesi. Però mi lascia un po' di curiosità in vista intanto della prossima amichevole, che ci sarà il 6 al Viola Park contro il Deportivo a Corugna, e mi lascia un po' di curiosità per quanto riguarda anche la fattibilità, ecco, di questo centrocampo. Per cui rimaniamo connessi, che secondo me su questo argomento ci sarà ancora molto sull'altare del mercato, delle valutazioni di Grosso, sul futuro. Quindi restiamo connessi perché c'è ancora un mese di mercato. C'è da rimanere connessi anche per ascoltare Fabio Grosso. Ieri, nell'immediato post partita, i cronisti presenti, tra cui il nostro Giacomo Galassi, ha detto questo.
2: Si conclude con un 2-2 contro con il Real Madrid, la preparazione estiva tra Regno Unito e l'Austria.
3: Abbiamo fatto una bella tournée, siamo contenti del percorso, siamo allenati bene, abbiamo disputato le partite difficili, faticose, tante cose le possiamo sicuramente fare meglio, alcune le abbiamo fatte bene, quindi stiamo mettendo le basi per provare ad essere pronti quando poi comincerà il campionato. Però contenti di come si è svolto questo ritiro, contenti che nessun giocatore si sia fermato, quindi a parte ovviamente a tratti qualcuno, però abbiamo dato continuità a allenamenti e partite, cercando di alzare quella che è la nostra condizione.
4: Molti di noi pensavano che lei avrebbe iniziato a giocare sempre col 4-3-3. Le chiedo se queste varianti che vediamo in corso d'opera, sono tanti spostamenti, tanti accorgimenti, dipendono dalla voglia di sperimentare o anche dall'assenza di alcuni giocatori in determinati ruoli, penso agli esterni offensivi.
3: Ho voluto provare a dare un po' più di continuità a qualche ragazzo un po' più grandicello, poi avevamo dei ragazzi giovani che comunque sono fatti trovare pronti, è stato bello poterli mettere e utilizzare, e hanno mostrato le loro qualità anche in questo bel palcoscenico di oggi. Provo a mettere nelle posizioni più consone, dove sappiamo tutti il progetto è molto chiaro, le idee le sappiamo oggettivamente, le cose che devono essere fatte, quindi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, siamo contenti e ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera perché abbiamo tanta strada per correre.
5: Il momento mister è stato o Ulai o Fagioli, mai tutte e due insieme, è la sua idea questa o possiamo aspettarci le novità da questo punto di vista?
6: No,
3: Oggi Chris ho visto che aveva preso la botta, se no penso l'avrei fatto entrare insieme. Ovviamente tanti ragazzi nuovi, tanti cambiamenti, quindi poi le cose le immagini prima che arrivino, poi le scopri quando ci sono, quindi lavorando puoi accorgerti di qualcosa che prima può essere non hai immaginato. Sono due giocatori che stanno a giocare a calcio, poi ovviamente la squadra ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di determinate caratteristiche, però a me piace avere i giocatori che sanno giocare, quindi perché no, anche vederli insieme non può essere un azzardo.
6: Mister, ha parlato di giocatori nuovi, le chiedo dell'ultimo arrivato, Valdepeñas, tra l'altro se ci può dire, abbiamo visto José Mourinho durante la partita, le ha detto una battuta, insomma non so che cosa le ha detto a proposito del calciatore, chiaramente con Real Madrid, insomma era fino a qualche giorno fa e che ha fatto il suo esordio oggi.
3: No, non abbiamo parlato del calciatore, due volte ci siamo avvicinati, una volta perché abbiamo guadagnato insieme uno slot, mi aveva chiesto se ero disponibile a fare un altro, il quarto slot di cambio, e gli ho detto che sarei stato molto contento se l'avessimo fatto, perché poi ho dato l'opportunità sia a Lapo che a Federico di partecipare a una partita bella contro un avversario di livello molto molto alto. Quindi
6: Valdepeñas, che sensazione l'ha dato in queste prime, insomma, poco più di 24 ore insieme?
3: A Victor ci ho parlato prima, avrebbe anche voluto giocare, però ho preferito non metterlo subito dentro, perché comunque l'impegno era bello complicato, allora ho preferito dare continuità ai ragazzi che c'erano, però quando è entrato ha già mostrato quelle che possono essere le sue potenzialità, perché sono delle potenzialità sicuramente di un giocatore che diventerà di un livello alto.
4: Ultima, sì, non sapevamo se avrebbe giocato con Real o con la Fiorentina, le chiedo se le piacerebbe allenare uno come Mastantuono.
3: Io ho tanti ragazzi a disposizione, sono contento di loro, poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari, che è un livello di primissimo ordine, infatti la partita è stata molto pericolosa, però poi anche quello con questi ragazzi, la bravura di saper rimanere dentro le difficoltà, perché poi queste squadre se cambiano ritmo ti possono fare tanto male, invece anche con un pizzico di fortuna siamo rientrati dentro la partita, ci siamo saputi stare. Sono tutti step, perché questa dobbiamo comunque crescere, dobbiamo amalgamarci, dobbiamo conoscerci, dobbiamo salire il nostro livello tanto, perché il livello che ci aspetta è sicuramente un livello impegnativo e quello che rappresentiamo lo è altrettanto.
1: Così Fabio Grosso, così noi invece riproviamo a rimetterci in contatto con Giacomo Galassi. Non so fino a che punto considerarlo una coincidenza che quando hai azzardato Jimenez, uno dei quattro esterni, la linea ci abbia fatto tutto. Ciao ciao.
0: No, sì, ora vabbè, poi ci siamo sentiti anche le parole di Rosso, quindi chiaramente il discorso può anche essere chiuso, anche se sulla questione esterni, no, questi ultimi moduli che ha schierato Grosso in tanti hanno fatto pensare, ma non è che dal 4-3-3 che poi lo ha reso tra virgolette grande con il Sassuolo tu stia davvero pensando di tornare al 4-3-2-1, anzi arrivare al 4-3-2-1 anche in vista dell'inizio del campionato. A me sinceramente va letto un po' tra le righe, Grosso, perché comunque cerca sempre di dire il meno possibile in realtà, anche perché è ancora una fase iniziale, non ha grossi messaggi da mandare, e quindi credo che la sua davanti ai microfoni sia una strategia molto difensiva. Però alla domanda sugli esterni lui ha detto ragazzi, noi sappiamo benissimo che cosa fare, anche oggettivamente noi ora ci stiamo lavorando al meglio, stiamo facendo con i vecchi, cioè tra virgolette, insomma con i calciatori che già erano qui, però a me ha fatto la valutazione ancora una Fiorentina con 4-3-3, siccome siamo al giusto, siccome la Fiorentina di esterni offensivi ancora ne ha comprati zero, siccome ieri con il Real Madrid da Jimenez, ma anche nei schievoli precedenti aveva dato, ma anche nella sua carriera insomma, le fase offensiva più che fase difensiva, io sono quasi certo che a meno che Paratici non riesca davvero a fare delle capriole e trovare 3-4 esterni offensivi, secondo me sul mercato alla fine arriveranno due estremi e saranno tutti e due titolari, con Gudmundsson e Jimenez che faranno le riserve. Poi siamo al 2 agosto, a questo punto manca ancora veramente tantissimo, quindi vediamo, però davvero a me Jimenez in fase offensiva ha dato ottime vibes, come dicono quelli bravi come te Francesco, mentre in fase difensiva le ha date abbastanza brutte. Sul resto delle parole di Grosso, insomma, mi sembra che non è che abbia dato concetti irreprensibili. L'unica cosa, magari su Mastantuono, non poteva anche dire no, non mi interessa, sono giocatore delle altre squadre. Lui diciamo che ha fatto un po' quella che in gergo si chiama un po' supercazzola, e che ha parlato quasi di altro. Però a me anche a sentirlo dal vivo ha dato la sensazione che non potesse spegnere, ecco, le voci o le indiscrezioni su Mastantuono, e questo mi fa ben sperare anche in vista della trattativa, che però ancora non è certo chiusa.
1: Non voglio in alcun modo abusare della buona sorte, quindi confidare ciecamente nella qualità della linea. Sono soddisfatto così, ti abbraccio, grande Giacomo, e buon rientro.
0: Bene, grazie mille, ciao Francesco, ciao a tutti, a presto.
1: Ciao, ciao all'ottimo Galassi, vai Giacomo. Andrea da Milano dice: dacci la notizia della chiusura dell'affare Mastantuono. Tra poco Punto Mercato con Niccolò Santi, tra 5 minuti mal contati. Su Ken la penso esattamente come te, chi si pensa possa venire a Firenze? Questo è Manuel Gallo. Mi pare che Moise Ken si metta in mostra quando c'è la vetrina importante, e questo però ragazzi è anche un po' un retropensiero che io aggiungo, questa è una mia aggiunta, è pur troppo, troppi di voi secondo me si portano e si trascinano dietro, dimenticando anche il rendimento di Ken quando non c'era la vetrina importante. Poi bisognerebbe anche capire che cos'è la vetrina importante, è l'amichevole con il Real Madrid per convincere Fabregas e il Como a fare l'affondo su di lui o altro. Edo dice, poi ci ascoltiamo anche un WhatsApp audio: Imene, Sala e João Mario titolare, un incubo, si sarebbe alle solite, proseguiamo a fare le cose seriamente, prendiamo 3 esterni veri. Sentiamo allora un primo WhatsApp audio, 14:27, con Tonelli in regia.
7: Questa squadra non può fare a meno di Fagioli, ecco che si è visto.
1: Boom, proprio netto, evidente, palese, dritto, perfetto, ottimo. Questa squadra non può fare a meno di Fagioli, però allora io chiedo all'ascoltatore e anche a tutti gli altri: qual è ad oggi il centrocampo su cui fareste più affidamento nell'arco di una stagione? Quindi immaginate 38 partite nell'era dei 5 cambi, avete a disposizione 3 scelte di continuità, cioè da dire nella maggior parte dei casi il centrocampo della Fiorentina deve essere XYZ. 348 75 13 933. Il Pecora dice: buongiorno grande Benve, credevo fosse a Ibiza. No, sono stato a Madrid 24 ore, ecco, se vi interessa questo sì, magari se ne parla in un altro contesto. Se la ride Piccari, però effettivamente sono state 24 ore Marco, quindi giuro in giurello. Nessuno mette in dubbio le qualità di Ken, ma è altrettanto vera la poca serietà dello scorso anno. Prima di essere giocatori bisogna essere uomini, caro Benve. E io ti aggiungo, Pecora, prima di essere giocatori bisogna essere uomini, caro Benve. E prima di essere società con la S minuscola bisogna essere società con la S maiuscola. E se si concede ai giocatori XYZ bisogna essere consapevoli di quello che vuol dire concedere loro determinate cose. Tanto su questo non ci troviamo, ma la deresponsabilizzazione della Fiorentina su questo non sta bene, tanto quanto non sta bene il comportamento che Ken ha avuto l'anno scorso. Insistere sul Ken dello scorso anno secondo me vi confonde, rischia di obnubilarvi la vista calcistica. Ken si può vendere, ma non, per come la vedo io, con tutto questo contorno di retorica, con questo contorno che perde un po' di vista il valore che Ken ha anche solo da un punto di vista economico, perché a sentire alcuni di voi sembra che la Fiorentina tra le mani abbia insomma un miracolato da vendere il prima possibile a 10 milioni, ecco. È curioso, ripeto, io non capisco fino in fondo il ragionamento di quelli che mettono in dubbio prima Ken e poi in ultima battuta giocatori strapagati o giocatori che non rendono o giocatori per cui al massimo avete detto da tutto, ha sudato per la maglia. Ecco, io sinceramente che un giocatore sudi e dia tutto mi sembra un po' l'ABC. Io vorrei giocatori che come Ken fanno 19 gol in Serie A o che in una stagione disastrosa e disarmante fanno 8 gol, ecco, più che tutto il resto. L'arrivo di João Mario, avendo già Dodò e Jiménez a destra, avrebbe senso solo con Jiménez più avanti, dato che Dodò non mi pare abbia o avrà offerte concrete visto che è in scadenza. Su questo Claudio però io non sono così tanto convinto, ecco. Pellegrino per Ken, un downgrade pazzesco, dice Marco. Jiménez mi preoccupa molto, andiamoci cauti con i voli pindarici dopo l'anno scorso. Unica nota lieta, completamente positiva, Atta, che è veramente un gran bel giocatore. Sì, è un gran bel giocatore, dà del tuo al pallone, è molto bravo anche a trovare la posizione anche quando è chiamato a fare un compito diverso. giocatore speciale se ce n'è uno, speriamo possa integrarsi dall'inizio del campionato in poi veramente alla grande con i compagni, perché secondo me questo è un giocatore che con i giusti accorgimenti vale una squadra che fa la Champions League, quindi è bene che ci sia un percorso di crescita condiviso tanto del giocatore quanto della Fiorentina. Io stravedo per Attà, secondo me ha tutto il potenziale per poter arrivare a numeri alla Pogba, alla Vidal, quindi così accarezzare la doppia cifra in gol o assist, quindi sky's the limit, direbbe qualcuno. Sentiamo un altro WhatsApp audio e poi, caro Tonellino, possiamo attivare il prossimo collegamento.
8: Buongiorno Bembe, allora prima di tutto vorrei che il 24 agosto ci travestiamo da Cardiff, sperando nel risultato, che il risultato sia lo stesso. E poi, per quanto riguarda la partita di ieri, io ribadisco ancora una volta che vedo Fagioli come play, e poi vedo Olawi, che è una bella mezzala, alla Barella, e io confermo, mi sembra un giocatore alla Barella, perché sa impostare anche, ma sa anche entrare sull'uomo, come quella scivolata che ha fatto che mi è rimasta in mente, è un piccolo mastino, quindi ecco quello che penso.
7: Vai a Bembe, tu sei gobbo.
1: Oh, ora sì che è un materiale succoso per le prossime copertine. Questo credo Filippo. Quindi evviva, evviva, evviva. Poi, a proposito del centrocampo, per Marco 59 il centrocampo deve essere Fagioli, Attà, Ulai. Non ho capito però chi, per come lo ha impostato De Marco, non riesco a capire chi è il regista, chi è la mezzala sinistra. Poi Simone 099 apprezza la tonalità di verde della mia maglietta, ci sarebbe stata bene anche la scritta Boston, però caro Simone, è la maglia dei Milwaukee Bucks, quindi è come dire a una maglia rosso-nera del Milan ci sarebbe stata bene la scritta Foggia, però se è il rosso-nero del Milan non è il rosso-nero del Foggia. E poi aggiungi, caro Simone, se Ulai e Fagioli dovessero alternarsi davanti alla difesa, significa che la rosa sta crescendo notevolmente. Il campionato è lungo, io Fagioli lo terrei, poi può giocare anche a sinistra, mal che vada ogni tanto anche a destra. Con Reale è entrato deciso, la competizione in rosa fa bene, forse la panchina l'ho anche stimolato a fare di più. Secondo me Ulai come mezzala destra starebbe anche bene, perché fa tutto. Io aggiungo solo questo come promemoria collettivo. Ricordiamoci sempre il punto di partenza. Fabio Grosso, nelle sue migliori stagioni tra Frosinone e Sassuolo, ha avuto a Frosinone Luca Mazzitelli davanti alla difesa, a Sassuolo Nemanja Matic davanti alla difesa. Giocatori di fisico, di struttura, di tempi, giocatori con caratteristiche molto lontane rispetto a quelle di Ulai e di Fagioli. Poi non vuol dire che uno per forza in tutte le sue avventure debba replicare e cercare i giocatori con gli stessi caratteristiche, no, siamo tutti d'accordo, ma secondo me questo è un tema che va un po' monitorato, perché questo fatto di aver visto solo per 15 minuti con il Gubbio i due, Ulai e Fagioli insieme, a me fa pensare che il centrocampo tanto sognato, cioè Ulai, Fagioli e Attà, sia ancora un po' lontano rispetto, diciamo, a quello che è ad oggi il pensiero di Grosso. Un pensiero orientativo che deve farci fare delle riflessioni che valgono per il 2 agosto, però valutiamo. Io settimana scorsa vi parlai anche di Mandragora in quella posizione, perché è l'unico giocatore ad oggi che potrebbe garantire qualche caratteristica un pochino più di propensione alla spinta, quindi magari la permanenza in campo contemporanea di Attà e Ulai. Però sono tutte riflessioni che secondo me ad oggi sono provvisorie, però stiamo vispi e vigili su quello che vediamo. Su quello che invece succede lontano dal campo, il nostro vigile urbano, ormai sapete, questa radio, per tutti quelli che si chiamano Niccolò, c'è una direzione chiara, ovvero il calciomercato, e quindi grazie a Niccolò Santi.
9: Eccoci qua, ciao Benve, ben trovato.
1: Molto
9: ciao.
1: Molto bene, viva e viva e viva, un bel grazie a Niccolò Santi per iniziare agosto, era proprio quello che mi serviva, era proprio quello
9: sì,
1: che...
9: anche a me tra l'altro.
1: Lo so, infatti ci siamo sentiti, abbiamo detto dobbiamo aprire agosto il più possibile con un grazie a Niccolò Santi, detto dal sottoscritto e... invece ascoltato dal suddetto Niccolò Santi. Volevo anche salutare Riccardo che prima ha detto che sono logorroico, però io Riccardo, cioè, ora leggo anche l'altro messaggio, devo anche spiegarti un piccolo dettaglio, essendo da soli in studio due ore in una radio è un po' difficile trovare un'alternativa a parlare. Poi si può parlare con ospiti, si può parlare attraverso i file, si può parlare con i vostri WhatsApp audio, però tendenzialmente ecco non esistono per i conduttori radiofonici alternative al parlare. Fatta questa premessa, siccome lo stesso Riccardo chiedeva novità su Mastantuono, ripartiamo da qui, caro Nicco, visto che è un po' l'argomento del giorno, della settimana, del mese, dell'anno e di tutto quello che vuoi.
9: Ma su Mastantuono si sta aspettando la risposta del giocatore, perché in realtà l'indicazione decisiva delle ultime ore è stata che lui ha chiesto a Real Madrid di andare in Italia. In un primo momento non sembrava nemmeno che Real fosse così convinto di cederlo, senz'altro non in Argentina, non a River Plate, dove Mastantuono sarebbe anche tornato volentieri, visto che è casa sua. Tuttavia i Blancos hanno deciso di mantenere, diciamo, il giocatore in Europa. Anche perché senz'altro qualsiasi sarà la destinazione, il Real cercherà, no, di mantenere una formula che gli permetta di riprenderselo in caso tra qualche anno. La destinazione preferita di Mastantuono è l'Italia, questo è senz'altro determinante, perché ha scelto di escludere qualsiasi altro scenario che non riguardi la Serie A. In Italia ci sono tre club in particolare, la Fiorentina come sappiamo, il Milan e il Napoli. Io per quello che so il giocatore è ammaliato, no, anche dall'idea di andare al Napoli per la storia di Maradona e quello che il Napoli rappresenta per gli argentini, ovviamente. Però questo non vuol dire che andrà al Napoli al 100%, vuol dire che vuole venire in Italia e che tra le squadre preferite c'è senz'altro il Napoli. Ma ci sono anche tanti altri fattori e elementi che giocheranno una parte fondamentale in questa operazione, uno dei quali è Fabio Paratici, perché se con il Real Madrid ci vorrebbe veramente poco, insomma, per arrivare a una chiusura della trattativa, penso che ce ne possa volere poco anche con il procuratore, se gli vengono garantite determinate, diciamo, condizioni, determinate diciamo anche agevolazioni. Io penso per esempio al fatto che Mastantuono vorrebbe giocare le coppe, quindi la Fiorentina questo non glielo potrebbe quest'anno almeno garantire, ma gli potrebbe garantire senz'altro un posto da titolare, continuità, anche un palcoscenico, visto che sarà una squadra sotto osservazione, no, la Fiorentina di quest'anno, e anche la possibilità di tornare al Real Madrid nel caso in cui le cose andassero bene quest'anno, e soprattutto gli potrebbe essere prospettato un progetto di un certo tipo, no, con una squadra attorno di un certo tipo. Vediamo il centrocampo attuale della Fiorentina, gli acquisti che sono stati fatti anche in difesa, questo potrebbe essere diciamo il fattore per portare a Firenze Mastantuono, cioè garantirgli una stagione di un certo tipo con una squadra ad alto livello e la possibilità di lottare per le alte vette della classifica, il che non è per nulla banale, così come non sarebbe banale la cifra che la Fiorentina diciamo deciderebbe con il Real Madrid per l'eventuale riscatto, e qui si parla di 40 milioni, veramente, insomma, una cifra che i Viola potrebbero valutare di spendere solo il prossimo anno a determinati traguardi raggiunti. Oggi però sarebbe un prestito e tale rimarrebbe, ecco. Comunque rispetto a una settimana fa mi sento di dire, ma anche meno, rispetto a 5 giorni fa, la pista Mastantuono è molto più calda e concreta.
1: Alcuni dati rispetto a quello che ha detto Nicco, per capire un attimo anche quello che è stato il percorso di Mastantuono e l'impatto di Mastantuono con il Real Madrid. L'anno scorso ha collezionato 35 presenze, che è un dato un po' falso, nel senso che alla fine sono state solo 17 da titolare, e se si va a vedere ancor più nello specifico, per esempio in Champions League ha giocato più di un tempo solo in quattro partite. In Liga, se si va a vedere, diciamo, il dato complessivo, non ha mai trovato troppa continuità. Infatti ha raccolto soltanto 11 partite dall'inizio, ha giocato per intero soltanto la partita del novembre 2025, vinta dal Real 4-0 con il Valencia. È un giocatore che poi ha trovato spazio in Coppa del Re, il Real è uscito anzitempo agli ottavi, quindi è un giocatore che ha trovato grande difficoltà da un punto di vista di continuità in una stagione però disastrosa per il Real Madrid. È un giocatore, ricordiamolo, che gioca partendo da destra per rientrare sul sinistro. È un giocatore che ha, non ha le caratteristiche pure dell'esterno, però è un giocatore che ama partire largo per poi accentrarsi. È un giocatore, come diceva Nico, avendo giocato l'anno scorso solo 1484 minuti, cioè una media di 42 minuti a partita per le 35 presenze, avrebbe bisogno di continuità. Continuità ad un certo livello, ed è lì che, come diceva anche Nico, c'è un po' questa sorta di impasse anche nello scegliere se una squadra di livello un po' più alto rispetto alla Fiorentina è in grado di dargli la possibilità di mettersi in mostra anche tra Champions e Europa League, oppure una squadra come la Fiorentina che, sempre sulla carta, è in grado di offrirgli un minutaggio superiore, ovviamente se poi il giocatore sarà in grado di tornare ai livelli del River Plate. Questo per fare un attimo un punto anche di campo. Tornando al mercato, io vorrei un attimo fare il punto con te, Nico, anche su le uscite, perché ieri abbiamo visto chiaramente questo impatto di Fagioli e Ken, che entrano al 56esimo e al 58esimo su assist del centrocampista e poi colpo di testa dell'attaccante, fissano il risultato sul definitivo 2-2. Lascio a te un po' il quadro della situazione su entrambi, perché a un mese dalla fine del mercato il rischio che ci sia ancora molto da vedere e da leggere su tanto Fagioli quanto Ken mi sembra particolarmente elevato.
9: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, ma infatti questo non l'abbiamo mai escluso né su Ken né su Fagioli, cioè il fatto che potessero partire. In quest'ultimo periodo è abbastanza evidente su Ken, visto che la Fiorentina non si sta nemmeno più nascondendo, no? Sulla speranza, tra virgolette, di reperire un acquirente in grado di offrire 40 milioni, che è la cifra che la dirigenza viola chiede per far partire Ken. C'è il Como, e su questo di questo ho certezza, solo che i tempi sono un po' meno immediati di quanto magari potesse sembrare negli ultimi giorni. Si sentivano voci, rumors, in realtà il Como sta riflettendo bene sul da farsi. Fabregas lo sta facendo, visto che ha messo in cima alla lista dei desideri Ken, ma lo stesso allenatore ha bisogno di ricevere qualche garanzia in più sullo stato fisico di Ken e insomma anche ovviamente un confronto maggiore e più ampio con la sua società. Certo, ricordiamo che Fabregas, essendo azionista del Como, ha tutto l'interesse, insomma, a far arrivare un giocatore che sia propedeutico al suo gioco e ovviamente al futuro del Como sempre più virtuoso. Ken vuole giocare la Champions, questa è una sua ambizione, con il Como potrebbe farlo. Io credo sinceramente che nei prossimi giorni ci possa essere un'offensiva, sempre che il Como decida, no? di puntare su Ken. Non è il primo obiettivo adesso, ma indubbiamente ne riparleranno. Non è previsto un incontro tra la società intesa come il Como e la Fiorentina, almeno per quello che vi risulta, non adesso, però sicuramente ci sarà in qualche contatto in settimana con Ken, che credo andrebbe volentieri al Como. Questo è già una cosa, secondo me, un elemento da sottolineare non da poco, visto che ok la trattativa fra i club, ma anche il giocatore deve essere d'accordo, e poi la Fiorentina potrà affondare eventualmente sul suo sostituto, che potrebbe essere Pellegrino, ma anche no, perché ci sono movimenti interessanti e su profili anche più alti rispetto a Pellegrino. Certo, prima deve andare via Ken. Un po' diverso il discorso di Piccoli, così chiudiamo il discorso sugli attaccanti, perché in un primo momento sembrava che Piccoli potesse andarsene quasi al 90%, insomma c'era la Lazio che non ha però mai affondato il colpo. Oggi quello che mi risulta è che in realtà Piccoli sia valutato attentamente da Grosso in particolare e dalla società viola, quindi potrebbe non andarsene. però questo fa parte di tutto un domino che si deve eventualmente innescare nelle prossime settimane, perché se arriva un centravanti di altissimo profilo e Piccoli non gioca, rimane in panchina, allora valuta senz'altro di andarsene, perché il prossimo anno la Fiorentina farà solo il campionato al di là della Coppa Italia, certo. Ci saranno poche rotazioni. Su Fagioli il discorso è semplice, che se arriva un'offerta in particolare dalla Premier League, perché dall'Italia mi sembra molto difficile, ma se arriva un'offerta dalla Premier League tra i 30 e i 40 milioni, la Fiorentina riflette attentamente. A centrocampo sono stati fatti dei colpi onesi, una rinata per fare Torres, e questo è secondo me un segnale che Fagioli non è saldo al suo posto, e quindi nelle prossime settimane anche su questo fronte dovremo tenere le antenne molto dritte. Mi sento di continuare a dire che Fagioli è tutt'altro che incedibile. Questo appunto, perché poi sembrava, no, che non cioè fossero voci infondate, non è così, come vi raccontavamo di Ken, anche Piccoli non è incedibile. Scusate, ovviamente Fagioli, non Piccoli.
1: Certo, certo. Allora Manuel dice: io dico 40 milioni per Ken e 35 per Castro. Se fosse così, sarebbe una cosa senza senso. Lui dice sicuramente non sotto i 50. Però Manuel, bisogna sempre ricordarsi che le valutazioni non sono solo e soltanto legate e basate su la ricerca di un valore oggettivo, perché altrimenti, insomma, fin qui abbiamo avuto anche per l'inserimento di alcune realtà extra Europa delle valutazioni fuori controllo. Io sinceramente non me la sento di fare troppo i paragoni tra siccome X ha venduto il giocatore a questa squadra, allora per questa valutazione io la prendo come riferimento e per il mio giocatore deve valere di più. Castro oltretutto ha anche 4 anni in meno di Ken, è un giocatore che arriva in un contesto dove non c'è nulla in comune rispetto alla Fiorentina, cioè un'operazione Bologna-Roma, qui si parlerebbe di un'operazione Fiorentina-Como, quindi sono due operazioni interne all'Italia ma per squadre diverse. Quindi io non credo che la riflessione sia: siccome Castro è stato venduto a 35, allora Ken è nettamente più forte, allora deve essere venduto a una cifra più alta, anche perché, come potrà spiegarvi anche meglio di me Niccolò, detto Santi, detto Nicco, non c'è una proporzionalità diretta sempre e comunque tra il valore dei giocatori e la valutazione che poi viene fatta sul mercato.
9: No, assolutamente. Si pensa al caso di Piccoli, che comunque è stato pagato 25 milioni più 2 di bonus, ma anche Krstovic l'anno scorso più o meno la stessa cifra all'Atalanta, per cui semplicemente gli attaccanti vengono strapagati ed è un fattore, diciamo, un minimo comune denominatore e di questi tempi che viviamo, per cui Ken senz'altro 40 milioni li vale, se Piccoli ne vale 25 o Krstovic ne vale 25, però sono anche gli scenari di mercato a cambiare le cose, il momento, le richieste, le aste eventuali che si vengono a creare, quindi insomma, non è per forza il valore del giocatore a determinarne il prezzo, no.
1: Parole sante quelle di Niccolò Santi, che ringraziamo sempre.
9: Questa te la puoi tatuare, eh?
1: Sì, assolutamente. E tra l'altro, guarda, anche a breve potrebbe anche scattare il momento per un nuovo tatuaggio, quindi potrei anche prendere. Sì, ti do questa indiscrezione, Per il momento non siamo ancora alle firme, è solo un'indiscrezione, solo un così, un rumor di mercato, come una pista tiepida, tiepidissima ancora. Su João Mario invece, Nico, a proposito di piste, pista che torna a essere calda?
9: Sì, questo sì, nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti tra la Fiorentina e la Juventus. Si è tornato in particolare sui binari iniziali, no? Sembrava che la trattativa si fosse arenata, in realtà la formula è quella appunto di partenza, prestito oneroso con diritto di riscatto. Alla fine la dirigenza bianconera si è un po' convinta, anche perché considera João Mario un esubero, senz'altro non è al centro del progetto, tutt'altro, e gliel'ha fatto capire fin da inizio mercato, nonostante João Mario stesso sperasse di poter trovare, diciamo, uno spazio della formazione della Juve, però si è convinto anche lui di dover trovare una soluzione e la Juventus si è convinta che il prestito con diritto di riscatto è attualmente la formula più giusta, nonché l'unica possibile, visto che poi João Mario non è che abbia grandi richieste. Chiaro, a Firenze verrebbe a fare la riserva di Jimenez, mi sembra di capire, E quindi già nelle prossime ore, probabilmente già domani, ci potrebbe essere la fumata bianca con João Mario che arriverebbe a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto più o meno fissato a 9 milioni di euro. Probabilmente sarà un'operazione da 10 milioni di euro totali. Certo, la Fiorentina nel caso dovrà far valere il diritto di riscatto il prossimo anno.
1: In tutto questo, Dodò e Fortini, tema libero, prego.
9: In tutto questo Dodò e Fortini sono una conseguenza. Io credo anche che la Fiorentina stesse aspettando di capire se ci fossero dei margini di manovra in uscita per Fortini in particolare, perché su Dodò è calato abbastanza il silenzio. Negli ultimi giorni ci sono stati dei colloqui con il suo procuratore, c'era il Napoli in particolare su di lui. La cifra che chiede la Fiorentina è 15 milioni, e ricordiamo che il suo contratto è in scadenza nel 2027 come quello di Fortini. Forse questo un po' blocca eventuali trasferimenti, eventuali trattative. C'era anche la Roma che aveva preso contatto con i suoi agenti nelle scorse settimane. Credo sia più verosimile aspettarsi una cessione di Fortini di qui a breve, anche se comunque la cifra resta alta, perché se il Torino ha offerto 5 milioni la Fiorentina ne chiede almeno 10 e magari anche piazzandoci il 50% sulla futura rivendita, per cui attualmente le cifre, le distanze sono ampie, ma questo non significa che non si possano colmare in settimana, soprattutto con l'arrivo di João Mario, perché a quel punto sarà interesse in particolare della Fiorentina liberarsi almeno di Fortini o comunque di un terzino. Per cui in settimana io credo che dovremmo tenere particolarmente in considerazione la pista Fortini-Torino e poi su Dodò eventuali sorprese, ma oggi è più concreta un'eventuale nuova offerta da parte del club di Cairo per Fortini.
1: Poi leggo qualche messaggio. Dopo che Galassi ha parlato di Jimenez esterno d'attacco, non l'hanno fatto nemmeno montare sul treno. Il capotreno l'ha bloccato. Detto ciò, caro omonimo, non credi Ulahi porti troppo palla per giocare davanti alla difesa? Credi che Torsved possa dare quelle bribe in più che al momento manca al centrocampo? Allora, Ulahi è innamorato del pallone, ma questo ve l'abbiamo detto fin da subito. In Turchia te lo puoi permettere, sintetizzando e estremizzando un po' il concetto, soprattutto quando sei all'interno di un contesto da underdog come era il Trabzonspor, grande sorpresa dell'anno scorso, terzo alle spalle dei colossi, quindi del Gala e del Fener, vincitore della Coppa di Turchia. Te lo puoi permettere se sei un underdog come la Costa d'Avorio al Mondiale. In Serie A alla lunga credo che dovrà, diciamo, un po' affievolirsi il sentimento di amore verso il pallone da parte di Ulahi. Però ragazzi, è un 2006, concediamogli anche un po' di margine, anche di tempo per poter smussare certi angoli. L'equilibrio che al momento manca non credo possa passare tanto da un Torsved quanto da un, vedendo la rosa di oggi, Mandragora. Io vi rifaccio questo nome, poi valuteremo più avanti anche in ottica mercato. Poi il miglior centrocampo sarebbe Ulahi, Torsved, Atta. Fagioli via, questo è Andrea. Atta è più forte di Tchouaméni, dice Matteo. Tchouaméni però ieri non c'era, quindi non so perché ora lo prendi come riferimento. Si può dire che ieri Atta ha giocato meglio di Camavinga, ecco, questo sì, senza dubbio. Poi torniamo invece al mercato e poi continuo a rileggervi, ragazzi, mi raccomando, 348-7513-933, le ultime battute con Niccolò Santi, ovviamente grazie a Niccolò Santi, ci mancherebbe altro.
9: Ma cioè, ti stavo aspettando al varco.
1: Più passa il tempo e più aumentano le chance di una permanenza di Gudmundsson?
9: Sì, nel senso che per adesso non sono riusciti a trovare una sistemazione sui procuratori. E in Italia c'era stato un approccio dell'Atalanta che però in realtà era più esplorativo, più a titolo informativo che altro. Poi mi risulta che lo stesso Sarri abbia bloccato l'operazione eventuale, perché non c'era nulla, ripeto, se non un piccolo timido approccio. La Juventus lo stesso ha deciso che le priorità erano altre, che quindi i soldoni diciamo veri sarebbero dovuti essere destinati ad altro. Oggi la Fiorentina continua a chiedere almeno 15 milioni per Gudmundsson, che non è una cifra così banale per un giocatore che di fatto è una scommessa. Quindi dalla Premier League si erano fatti avanti il Bournemouth e l'Aston Villa, senza però formulare offerte ufficiali, e lo stesso vale per il Marsiglia in Ligue 1. Torno a dire che se c'è un campionato dove difficilmente arriverà una proposta concreta, quello è l'Italia, la Serie A. Più facile che invece nelle ultime settimane Paratici e Goretti riescano a trovare una soluzione in Premier League. Però ad oggi Gudmundsson è e rimane un esterno della Fiorentina. Forse anche per questo mi spiego questa poca fretta che ha la società a inserire un esterno d'attacco, perché quello è un ruolo determinante per Grosso, per il suo 4-3-3, è decisivo. Quindi forse anche per questo che la Fiorentina non sta facendo le corse ad accogliere un profilo, no, con quelle caratteristiche, certo, al di là di Mastantuono, che insomma lo dicevi anche tu, sì, un esterno, però c'è un più trequartista adattato. Gudmundsson, sì, più passano le settimane più potrebbe rimanere, su questo non c'è dubbio, però ad oggi, ripetiamo, un giocatore in uscita che la Fiorentina sta cercando di piazzare, questo sì.
1: Guarda, aggiungo prima dell'ultima considerazione, visto che altri ascoltatori parlano di Castro, Ken, a quanto risulta l'ingaggio di Castro sarà di 2,2 milioni di euro netti, circa 4 milioni lordi. Capite che sono cifre anche queste un po' diverse rispetto, sì, a quelle di Ken. Quindi se da un lato magari la Roma ha dovuto pagare un po' di più a livello di cartellino, però un ingaggio assolutamente sostenibile. La Fiorentina, per scelta anche della stessa Fiorentina, ha alzato l'ingaggio di Ken, e quindi a maggior ragione, ragazzi, diventa un po' complesso immaginarsi una cessione a una cifra molto più alta di 40 milioni rispetto a Ken. Peraltro Castro, avendo firmato un contratto quinquennale, la quota d'ammortamento del suo cartellino è di 7 milioni, più i 4 milioni lordi vuol dire che il prossimo anno Castro costa 11 milioni. Capite che è una cifra un po' diversa rispetto a quelle di cui stiamo parlando.
9: No, ma
1: su Ken,
9: infatti questo, scusami se ti interrompo, no,
1: devi.
9: È una considerazione che in effetti è determinante, perché è anche un gioco di compromessi, no, al mercato. È come la Fiorentina che a inizio luglio ha comprato Ulahi, ha comprato Attà, tutti i giocatori sui 25 milioni di parte fissa più i vari bonus, ma anche tutti i giocatori che stanno sotto la soglia dei 2 milioni, e quindi questo intendo di ingaggio qui, questo è il motivo per cui un club va su quel giocatore e magari decide di spendere anche un po' di più per il cartellino, sapendo che in realtà guadagnerà meno di quanto non guadagnino altri tesserati, no, che ha in rosa e di cui sta cercando di liberarsi, oppure altri giocatori che costano tanto sia di ingaggio che di cartellino. Quindi insomma, questo ha un suo peso e lo ha avuto anche per Castro, come giustamente spiegavi.
1: Chiudo, visto che sarebbero 1512 per essere proprio precisi gli argomenti potenziali, abbiamo parlato con gli applausi di Tonelli in sottofondo di tanti argomenti. Vorrei capire un attimo se per quanto riguarda la difesa, ti aspetti che la situazione possa sostanzialmente congelarsi in entrata con João Mario, o se invece ti aspetti, considerando che a un certo punto tornerà anche Parisi, o se invece ti aspetti un altro terzino sinistro, occhio magari a un'uscita tra Pongracic e Ranieri che rischiano di partire alle spalle di Dragusin e Vieri a un mese dalla fine del mercato, cosa suggeriresti agli ascoltatori? Di immaginarsi una difesa quindi ormai fatta e finita, o comunque Ocho?
9: Di immaginarsi una difesa che in prospettiva potrebbe essere questa, ma comunque di non abbassare troppo l'attenzione, diciamo, perché comunque Pongracic è un giocatore in uscita, cioè comunque sul mercato, se arriva un'offerta la Fiorentina lo dà, e anche un po' si spera in realtà. E siamo sui 10-15 milioni di richiesta. Ranieri mi risulta che invece sia più saldo di Pongracic. Sulla sinistra ci sarebbe Valdepeñas e in realtà nessun altro, forse appunto Vieri adattato, Ranieri adattato, dicevi di Parisi, ma tornerà verosimilmente a novembre, quindi non è un giocatore su cui puoi fare affidamento subito nell'immediato. Per adesso però preme ricordare che la Fiorentina ha tanti giocatori sulla fascia, cioè Dodò, Fortini che comunque puoi mettere a sinistra, poi comunque hai il 50% sulla futura rivendita di Favazzulli, quindi sì, per adesso non mi aspetto nuovi colpi in entrata oltre a João Mario. Questo non toglie che in virtù di cessioni ne possono essere fatte altre di operazioni.
1: 15 in punto, non resta altro se non dire grazie a Niccolò Santi.
9: Ma grazie a te Francesco, benvenuti.
1: A presto e buona domenica.
9: Ciao.
1: Nico.
9: Ciao.
1: Chiudiamo questa prima ora con caro Benve, grave errore della società perdere Coleosciu, giovane molto interessante, ricordiamo che è tornato stavolta a titolo definitivo al Paris di Rosignor tra gli altri e di Iconé. Castro guadagnerà un terzo rispetto a Ken, un po' come stiamo facendo noi, cartellino medio-alto, ingaggio giusto e svecchiamento. Chris da Campi dice, e ci manda l'allegato anche, a dimostrazione del fatto che lui si trova davvero alle bianche scogliere dell'Alto Bisenzio, e da lì dice Chris, mi domando, ma perché Mastantuono dovrebbe preferire la Fiorentina alla Champions? La risposta, caro Chris, è in quello che diceva prima Nicco Santi, cioè da un lato la scelta è un club del livello della Fiorentina che non è in grado di offrirgli le coppe, ma potenzialmente più minuti, da una parte, dall'altra un club di un livello superiore rispetto alla Fiorentina in grado di offrirgli la Champions o magari una bella Europa League, dove però la concorrenza potrebbe essere più agguerrita, dove potrebbe avere meno spazio, dove rischierebbe di vivere un'altra stagione come ha vissuto anche con il Real, e credo questo non sia neanche nell'interesse del Real stesso, che ha pagato più di 40 milioni il giocatore un anno fa. Quindi bisognerà trovare una sintesi tra questi due punti di vista e capire anche e soprattutto le intenzioni del giocatore, che penso, anche se è giovanissimo, proprio per il carico di responsabilità che si porta dietro, sia già ad un bivio significativo della sua carriera. Comunque è chiamato a prendere una scelta che potrebbe indirizzare questa sua prima parte di carriera in Europa. 15:02, domenica 2 agosto, Radio Firenze Viola, ci fermiamo.
10: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
1: 15:09, questa è Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti in studio, Marco Tonelli in regia, tutti voi al 348-7513-933, 055-77-111-71. Cristiano da Sarajevo, detto che Ken lo terrei volentieri, vorrei capire perché venderlo al Como, una squadra che gioca nel tuo stesso campionato, mi sembrerebbe una sciocchezza. La seconda, se Grosso vuole giocare col 4-3-3, lo ribadisce ogni volta, seppur ipoteticamente forte, cosa ce ne facciamo di un eventuale Mastantuono che esterno non è? Già ci avanza un Gudmundsson, cosa ne pensi? Guarda, intanto secondo me sull'argomento Mastantuono anche il nostro prossimo ospite potrà darci un punto di vista interessante sull'argomento. Io vi dico solo, proprio in 10 secondi, su certi tipi di giocatori io non perderei troppo tempo nella ricerca di una casella, cioè oltre al fatto che Mastantuono per il momento in Europa vive una sorta di impasse, perché ha avuto sicuramente un impatto complesso in un Real, insomma, su cui non c'è bisogno di aggiungere granché se si sceglie di cambiare completamente registro con Xabi Alonso, poi lo si esonera, arriva un coach ad interim come Arbeloa e poi viene sostituito da Mourinho, capite bene che diventa un po' complesso giudicare i Mastantuono, gli Arda Güler per quello che hanno fatto o non fatto l'anno scorso. Io sinceramente però nel 4-3-3 Mastantuono che parte da destra e entra brutalmente dentro il campo, ce lo vedo bene. Poi non è un esterno alla Solomon, per rimanere in ottica fiorentina, non è un esterno alla Gudmundsson, non è alla Chiesa, non è chi vi pare, però io su giocatori come Mastantuono non andrei troppo alla ricerca, ecco, di una definizione. Però intanto abbiamo la partita di ieri da cui ripartire, lo facciamo con chi su DAZN ha proprio raccontato il match di Klagenfurt, ovvero il collega Simone Gamberini. Ciao Simone.
12: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora, guarda, ripartirei proprio da questa considerazione su Mastantuono, visto che in un certo senso, così come per Valdepeñas, ieri avrebbe potuto anche essere la sua partita. Per Valdepeñas effettivamente lo è stata nel finale, Mastantuono era stato escluso anche dalla lista dei convocati. Condividi che su un giocatore come Mastantuono, più che le riflessioni tattiche, è un esterno, è un fantasista, è un trequartista, ci siano altre riflessioni da fare rispetto a quello che ha mostrato prima a River Plate e non ha poi mostrato per tanti motivi al Real?
12: Sì, anche riallacciandomi a quello che dicevi poco fa, la stagione del Real dell'anno scorso è stata chiaramente un po' difficile da valutare per come è andata e per quelle che erano un po' le aspettative su tutto il gruppo. Quindi io penso che sì, a prescindere dalla posizione, perché poi se andiamo a vedere anche come sta giocando in questo momento la Fiorentina, che ovviamente è anche a corto di esterni, però sta provando anche soluzioni con giocatori di qualità ma non di particolare passo. Abbiamo visto Attai ieri giocare di fatto nel tridente, quindi comunque in un'ipotesi una squadra che va a giocare con qualità e fantasia e magari la gamba la trova con le sovrapposizioni da dietro, tutto sommato alla fine potrebbe essere una soluzione comunque percorribile, magari avendo quel giocatore invece di strappo e di accelerazione che è mancato l'anno scorso, soprattutto nella prima parte di stagione. Lui a livello proprio di condizione e soprattutto di fiducia ha sofferto tanto quello che è stato l'annata scorsa del Real, però se andiamo a vedere nelle carriere Real Madrid, che non è la prima volta che va a investire così tanto sui giovani, se andiamo a vedere i primi anni di Vinicius, di Rodrigo,

0: cosa ti porti di positivo e invece cosa ti porti di negativo, comunque di aspetti su cui la Fiorentina deve portare avanti il suo percorso di miglioramento.
1: Sì, è chiaro, anticipato benissimo. Real Madrid, che abbiamo visto ieri, è molto distante dalla versione definitiva che ci sarà da settembre in poi, perché comunque deve recuperare tanti giocatori di spicco del mondiale, poi dovessero arrivare anche dal mercato i nomi più caldi, Rodri su tutti, ma aspettiamo eventualmente anche noi da Studio Mandé. La squadra deve recuperare Mbappé, Vinicius, deve recuperare la coppia centrale, che di fatto ieri era una coppia di canterani, però comunque c'è il prestigio, il fascino, la storia del Real Madrid, con cui comunque quando vedi quello stiamo lì ti devi sempre relazionare. La Fiorentina secondo me ha fatto veramente un ottimo secondo tempo, in generale dal gol del 2-1 in poi fino a qualche minuto dopo il 2-2 ho visto una squadra molto positiva. A livello di miglioramenti secondo me va visto un po' più in azione il centrocampo, che anche nelle partite inglesi è stato un po' troppo saltato con questa palla in profondità, che però alla fine Piccoli spesso ha anche lavorato bene, ma è chiaro che la Fiorentina è una squadra nuovissima, con l'allenatore nuovo, con tanti acquisti soprattutto lì in mezzo, quindi non è normale aspettarsi una squadra che è ancora in progresso, ecco. Però secondo me a livello di qualità di gioco, quello che si è visto nel cuore della partita a cavallo tra i due tempi è stato molto positivo, al contrario della prima mezz'ora abbondante in cui chiaramente si è fatto un po' più schiacciare, e soprattutto a volte ha apparso un po' spaesato, insomma, no? L'azione del secondo gol, sì, erano prese un po' male le distanze, però direi che le indicazioni alla fine, cioè nel bilancio di 90 minuti, Fiorentina la trovo abbastanza avanti per quelle che sono le condizioni. Prima, se appunto, come dicevo prima, allenatore nuovo, tanti acquisti nuovi e appunto una squadra che ancora in alcuni ruoli, terzino sinistro e alla destra, di fatto ha improvvisato un po' con quello che c'era, perché il mercato o ha portato nel caso di Valle Peñas o porterà come chi arriverà davanti, soprattutto a destra.
0: Siamo all'interno di un contesto come quello estivo in cui comunque la Fiorentina ha già 4 amichevoli in archivio, e dicevo anche prima Simone, fin qui abbiamo visto Ulai e Fagioli insieme solo un quarto d'ora contro il Gubbio nella prima amichevole, poi sempre protagonisti di una staffetta all'intervallo, a gara in corso, fin qui Fagioli soltanto una volta titolare, ieri è entrato subito assist, ne parlavi anche in telecronaca. Ti chiedo se dal tuo punto di vista sarà una soluzione inevitabile ad un certo punto da provare, se invece con ancora più convinzione credi che debba essere questa la linea del traguardo per il centrocampo della Fiorentina. Io ricordavo che comunque Grosso è un allenatore che ama avere davanti alla difesa un giocatore di muscoli e centimetri, da Mazzitelli a Matic, che forse in questo momento in rosa manca, e quindi magari da lì anche la ricerca di altre soluzioni nel nome dell'equilibrio.
1: Sì, che credo sia la base su cui voglia appoggiare la squadra, anche sentendo poi le dichiarazioni post partita, l'idea che mi dà è quella che è una soluzione a cui vuole arrivare, ma in cui non si fida di partirci, perché comunque vedendo le prestazioni di entrambi ieri, francamente viene da chiedersi perché non vederli tutti e due assieme, perché comunque Ulai nel primo tempo complicato della Fiorentina non ha fatto un figurone, perché comunque molto presente, si fa spesso dare il pallone, tra l'altro lo scarica anche con gran velocità, e poi ha fatto una chiusura in scivolata veramente esaltante a livello di scelta di tempi, di uscita veramente perfetto. E Fagioli poi è entrato, quanto ci ha messo per fare un assist? Un minuto e mezzo,
0: sì.
1: E poi ha fatto comunque una partita di grande qualità contro Real Madrid, che sì, stava pian piano trovando alla panchina dei ragazzi da mettere in campo, però lui una partita contro Real Madrid è stato il regista che c'era in campo tra le due squadre, con ottima personalità, quindi probabilmente è una soluzione a cui anche Grosso vuole arrivare, però anche per una questione fisica, comunque Fagioli più la I assieme fanno perdere chiaramente un pelino di muscoli, però è pur sempre vero che quando hai giocatori di qualità anche in interdizione, perché Ulai ha dimostrato di essere molto bravo in fase difensiva, è un po' un peccato sprecare questo tipo di qualità, quindi forse è una soluzione che arriverà dopo qualche giornata, vedendo un po' gli sviluppi di questo precampionato. L'idea è che all'inizio si scelga un po' uno o l'altro, senza rinunciare magari a quei muscoli che possono portare enduro su tutti, ma ovviamente anche Mandragora.
0: con Simone Gamberini di DAZN qui a Radio Firenze Viola. Ti coinvolgo, Simone, anche sull'argomento Valdepeñas, perché sicuramente offre a grosso

0: una potenziale evoluzione nel nome della duttilità, può fare il centrale, può fare il terzino. L'anno scorso nella sua unica apparizione in prima squadra con Real l'abbiamo visto proprio sulla corsia. Mi sembra davvero un giocatore su cui un allenatore può davvero sbizzarrirsi nel provare a smussare gli angoli, sgrezzarlo. Anche lì forse l'unico aspetto un po' da monitorare sarà l'impatto col professionismo, mi viene da dire, visto che comunque è reduce da un solo anno nella Serie C spagnola, ma i margini di miglioramento sono, mi sembra, inesplorati, no?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, per quanto non avesse avversari troppo provanti dopo il suo ingresso, però ha fatto comunque un buonissimo debutto. Ha sì giocato nel Castiglia, quindi una squadra che in terza divisione, però è pur vero che ha fatto anche tanti allenamenti in prima squadra, quindi considerando anche il valore della prima squadra, già un minimo di approccio al professionismo ce l'ha avuto anche con giocatori di livello notevole. E secondo me Grosso, un po' vedendo anche le caratteristiche fisiche, un po' ci si può rivedere, no? in Valdepeña. Insomma, Mario Grosso non ha avuto una carriera da difensore centrale, è stato proprio un terzino puro, però con centimetri, con fisico, e mi sembra un po' caratteristiche che riguardano Valdepeña, che sì, ha tanta duttilità, però in questo momento la rosa fiorentina è un po' corta su quel lato, quindi credo che le varie alternative per il momento vengano rinviate almeno fino all'infortunio di Parisi.
0: Nel salutarti ti chiedo anche di quelli che poi sono stati i due marcatori di ieri, Piccoli e Ken. Anche lì sono tutte riflessioni che facciamo oggi con un mese che potrebbe di mercato, che potrebbe riguardare tra l'altro non solo uno dei due ma magari anche entrambi. Che impressione ti hanno fatto? E in conclusione, che tipo di idea ti sei fatto anche di questo biennio di Ken alla Fiorentina? Ovviamente molto discontinuo, molto controverso anche se vogliamo, con grandi punti verso l'alto e anche verso il basso.
1: Sì, allora innanzitutto mi ha dato un'impressione molto buona a livello di atteggiamento, perché comunque Piccoli si è fatto di fatto la tournée da titolare, ha segnato in tutte le partite, ha fatto capire se c'è bisogno io ci sono, cioè non si sente un giocatore alla porta, sento un giocatore a disposizione. Questo è un segnale importante, perché poi con tutti i limiti del caso, però comunque alla fine come punta di ricambio secondo me può essere sempre un giocatore valido e funzionale. Se trova un po' di fiducia che gli è mancata l'anno scorso, comunque ha dimostrato che la porta la vede bene, perché comunque anche il gol di ieri è un tiro da buonissimo attaccante. E Ken invece è entrato con uno smalto francamente quasi inaspettato, no? Per quello che è stato un po' il precampionato e tutta la scia della stagione scorsa. Sul biennio cosa c'è da dire? Cioè alla fine quando ha giocato Ken ha sempre risposto. L'anno scorso il problema più che i pochi gol sono state le poche presenze, perché da marzo in poi non si è più visto, sì. E è stato sempre un po' difficile, cioè ci si aspettava quasi sempre questo rientro che poi alla fine non arrivava più. Ieri l'ho visto con invece un'attitudine da gran giocatore, ha fatto oltre al gol molto bello, ma subito appena era entrato si è visto subito con giocate di qualità, molto dentro la partita, e quindi l'idea è che un giocatore che quando riesce a essere il centro della squadra comunque è sempre un giocatore decisivo, per quanto poi anche nella sua stagione d'oro con Palladino abbiamo avuto dei gol mancati, i gol sempre molto più belli che facili, sì, no? Quelli di Moise Ken. Sì. Però ecco, appunto, ci si chiede se un giocatore che evidentemente si trova così bene con i compagni sia necessario che debba lasciare la squadra. Quindi è sempre molto difficile, perché non è, la valutazione rimane molto positiva, rimane questo dubbio sulla seconda parte della stagione scorsa, ma in generale proprio su tutta la stagione scorsa, in cui forse si poteva fare di più. Ora chiaramente lui ha avuto dei problemi fisici e ci ha dovuto convivere, però ecco, non è mai sembrato un giocatore così centrale così come lo è stato nella stagione precedente, che invece è stata veramente eccellente.
0: Simone Gamberini, DAZN, grazie mille per il tuo tempo. Simone, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: Fabri da Pescia invece, tornando ai vostri messaggi, mi dite cosa aspetta Paratici a vendere Piccoli ora che ha fatto due gol, tre in realtà, si prenderebbe anche di più. Il Real giocava con le riserve, con lui la Viola gioca con uno in meno, via subito, in B 2 anni e poi si vede. Che le pere faccino le mele non è possibile. Questo è il messaggio testuale di Fabri da Pescia che io ho riportato lettera per lettera. Poi c'è un WhatsApp audio da ascoltare con Marco Tonelli e fa sì con la testa, quindi potrebbe succedere di tutto nei prossimi 3 secondi. Vai Tonellino.
2: Buongiorno Benve, purtroppo uno dei miei sogni ovviamente proibiti di mercato sta per andare al Paris Saint Germain, mi riferisco al Mika Götze, quindi rimango personalmente un po' a corto di idee su chi possa essere, non sarebbe mai stato lui perché penso che abbia dei costi esorbitanti, ma chi possa essere il grande investimento sulla fascia della Fiorentina. Ma tu ad esempio hai una tua lista di giocatori che vorresti vedere a Firenze sull'esterno di alto livello? Sto parlando del grande investimento che la Fiorentina vorrebbe fare.
0: Allora, giustissimo avere dei sogni, però insomma Alessandro, se il sogno rispondeva al nome Mika Götze, parliamo di un sogno da 50, forse 60 milioni di euro. Insomma, non c'è bisogno di aggiungere granché. Guarda, devo dirti la verità. Io ho alcuni, così, li ho già detti tante altre volte, ho alcuni calciatori di mio così gradimento. Uno per esempio è Haj Moussa del Feyenoord, che tra l'altro sta giocando ora con l'Atalanta, lo abbiamo visto anche recentemente al Mondiale. Sono giocatori magari meno appariscenti al grande pubblico, però magari saranno, potrebbero essere anche più spendibili per una realtà come la Fiorentina. A me non dispiace affatto un nome alla Bakayoko, per esempio. Io devo dirti e ribadirti che sono più focalizzato sul centrocampo, cioè è lì che io mi tengo un po' la curiosità per capire che direzione prenderà la Fiorentina. Poi sugli esterni, noi viviamo purtroppo in una bolla che è quella della nostra Serie A, in cui siamo circondati di 3-5-2, di esterni a tutta fascia, di giocatori che poi abbiamo sempre il timore non siano in grado di replicare all'estero, perché all'estero non si gioca con questa continuità con la linea 3, oppure non si gioca con la linea 3 che poi diventa 5, bloccatissima, con esterni che in realtà sono terzini ma ci vergogniamo a chiamarli col loro nome. Si possono trovare esterni di talento ovunque in Europa, ovunque. Tantissime in realtà giocano 4-2-3-1 o 4-3-3, quindi io sinceramente non sono preoccupato del fatto che la Fiorentina non ne abbia fin qui comprati. È un pensiero, e questo secondo me è più grosso, che si fa 4 amichevoli e si è fatto 4 amichevoli senza neanche un esterno di ruolo, ecco. Però ti ripeto, ti ho citato il giocatore del Feyenoord, ce ne sono tantissimi altri. Un altro che a me sarebbe piaciuto, poi chiaramente ricordiamoci sempre che ci sono i calciatori extracomunitari, la Fiorentina non può più prendere gli extracomunitari, e quindi a suo tempo a me sarebbe piaciuto, tra l'altro ora lo sta cercando anche la Roma, Abde, esterno marocchino che abbiamo visto anche in Betis Fiorentina dello scorso anno. Giocatore assolutamente intrigante se ce n'è uno, che poi si è fatto male, ha dovuto saltare il mondiale. Ce ne sono veramente tanti di esterni, ecco, quindi non è tanto secondo me un problema quanti ma chi. Così come mi viene da dire, il Solomon di turno lo riprendi molto velocemente il 28 agosto, è sui due titolari che secondo me si giocherà tanto. Io, infatti, a differenza di quello che diceva prima Giacomo Galassi, io non penso i Menes entreranno nei 4 esterni. Secondo me più passa il tempo e più credo che alla fine dovrà o potrà rientrarci anche Gudmundsson. Il quarto sarà magari Solomon o il Solomon della situazione negli ultimi giorni di mercato, e che adesso sarà il momento dei due titolari. Chiudiamo questo blocco con un altro WhatsApp audio, poi ci fermiamo giusto per riprendere un attimo fiato prima della linea del traguardo, ma intanto WhatsApp audio.
3: Buon pomeriggio, grande lo benve.
0: Eccoci qua.
3: Ma Fagioli si vede a un gran piede, però in fase difensiva nell'intercetto è passivo, è costretto sempre a tirare la maglia, prendere la munizione, e quindi vedo più Indur, Unai e Tosvid come centrocampo. Poi Fagioli, se non ha nessuna offerta, ci sarà un perché. E per quanto guarda, ho visto Beautiful Mind, bellissimo, ah. Memento, mi è piaciuto. Ah. Ecco, ti chiedo un giudizio su Fight Club.
0: Beh, non me l'aspettavo, Giovanni, questa escursione su terreni assolutamente rilevanti come quelli del cinema. Molto bene, molto bene. Posso dirti che grazie a Fight Club ho scoperto David Fincher, che è il mio regista preferito, quindi regista che poi mi ha accompagnato tra virgolette, perché ho recuperato dopo Seven, che è precedente a Fight Club, Zodiac, che per me è sottovalutatissimo, ma è forse anche il film che ho preferito della filmografia di Fincher, The Social Network, Il curioso caso di Benjamin Button, ma quindi ecco, sono affezionato a Fight Club per questo motivo. Bello però questa escursione sul cinema, mi ha gasato tantissimo, mi ha esaltato tantissimo, al punto che ora ho bisogno di fermarmi anch'io perché è stata troppa l'emozione. Torniamo tra pochissimo a Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: 15 e 35 minuti, rush finale di questa prima parte di diretta di Radio Firenze Viola. Tra poco due ore insieme a Niccolò Righi e poi a seguire il talk show La Tana del Pirata di Marina di Castagneto Carducci, che seguiremo in diretta con tanti ospiti: Giovanni Galli, Cesare Prandelli, Leonardo Semplici, Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi di Sky, conduzione affidata a Mario Tenerani. Questo dopo le due ore successive alle nostre. Sorrido di fronte a Alessio La Scandice e mi domanda: mercato del Cittadella, nessun interesse per calciatori della Fiorentina? No. Sentiamo un altro WhatsApp audio. Vai Tonellino.
6: Caro Bembe, uno che scrive faccino non se ne accorge nemmeno che stai prendendo per il culo. Comunque complimenti.
0: Allora, siccome io sono stato criticato perché riassumo alcuni messaggi troppo lunghi, criticato perché li correggo e a qualcuno non vanno bene le correzioni, allora la nuova politica è leggere quello che scrivete. Quindi, caro Ale, se c'è stato un faccino, io rispetto il faccino, ecco. Questa è tutta responsabilità degli ascoltatori. Simone 099 dice: benvenga Mastantuono alla faccia, era per fare il finto allenatore, ho detto la cosa tattica. Tra l'altro ci sono anche, diciamo, alcune novità che si intrecciano tra campo e mercato, per esempio l'ufficialità di Som come nuovo giocatore del Venezia. Operazione a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. È il 13° colpo in entrata del Venezia, secondo sull'asse Firenze-Venezia, visto che il club arancio-nero-verde aveva già prelevato Mattias Moreno per la sua difesa. Tra l'altro, invece, a proposito di difesa, tra poco in campo in amichevole il Torino e ci sarà l'esordio in maglia granata di Pietro Comuzzo, altro giocatore uscito dalla Fiorentina. Di tutti gli argomenti che si sono sviluppati nelle ultime settimane è un piacere parlare con Antonio Di Gennaro. Caro Digi, un grande abbraccio intanto, ciao.
7: Ciao, ciao Francesco, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Allora, caro Antonio, ti chiedo intanto, visto che siamo un po' a metà sostanzialmente del mercato, un mese alle spalle, un mese davanti a noi, tutto mal contato, ma insomma c'è tanta carne al fuoco nel mercato in entrata, nel mercato in uscita, già un po' di amichevoli. Partiamo però intanto per quella che è la costruzione della rosa. Che sensazioni ti sta dando la Fiorentina fino a questo momento?
7: Ma d'altronde, quando è arrivato Paratici l'anno scorso, durante, diciamo, già il campionato, è stata una scelta importante, no? Proprio in previsione di avere un manager che aveva esperienza a livello nazionale e anche internazionale, soprattutto con la Premier, quindi è stato il vice di Marotta, quindi ha avuto una esperienza, capacità di imparare e di essere molto attivo, quindi 5 anni di contratto vuol dire che la proprietà vuole fare cose in grande, e quindi lui si è messo a lavorare quest'anno, diciamo, poi con l'addio di Vanoli, che è stato ovviamente ringraziato, però voleva avere un'idea di calcio nuova, diversa, e ha puntato su Fabio Grosso, che negli anni si è creato questa identità, soprattutto negli ultimi anni al Sassuolo è arrivato 11°, ha valorizzato i giocatori, ma soprattutto ha dato un gioco di livello importante. È normale che Sassuolo è un ambiente diverso, Firenze ama e vuole avere, diciamo, una squadra che onori questa maglia, soprattutto oggi, poi insomma tra un mese anche il centenario, che possa dare quelle soddisfazioni, soprattutto che giochi un calcio piacevole, cosa che nell'ultimo anno purtroppo per vari motivi la squadra non si è espressa. C'è stato un cambiamento e ci sarà un cambiamento ancora, diciamo, di giocatori, la squadra è stata quasi tutta rivoluzionata, però credo ci sia soprattutto una un'identità che parte appunto da Paratici e vada soprattutto a Grosso, ecco, questo binomio che è fondamentale per il discorso tecnico-tattico, mi sembra che ci sia, e anche perché Grosso, normale che ci vuole il tempo, come ha detto anche lo stesso Paratici durante una conferenza l'anno scorso, però sappiamo anche che Firenze è una piazza che vuole avere delle necessità appunto per esprimere un calcio piacevole, bello, e che possa raggiungere quei risultati che fino all'anno scorso, diciamo, con l'era italiano, anche se, diciamo, le coppe minime e anche con Palladino non ci è arrivata, anzi ci è arrivata, scusate, e non sono riuscito a ottenere quello che meritavano, però erano sempre dal sesto e settimo posto. L'anno scorso è stata un'annata veramente da dimenticare sotto tutti gli aspetti, quindi c'è questo binomio che fa ben sperare, soprattutto chi è arrivato sono giocatori giovani, talentuosi, se poi sento dire dovrebbe arrivare anche Mastantonio, allora vorrebbe dire quasi la ciliegina sulla torta.
0: A proposito, Antonio, di questo, ad oggi però la Fiorentina, considerando e ripensando anche a quello che è stato il Sassuolo di Grosso, Lorientè, Berardi, ma anche alternative come Volpato e Fadera, quindi un grande pacchetto di esterni, ad oggi nelle amichevoli ha dovuto adattare Jimenez, che è più un terzino di spinta, ha dovuto riproporre Lee Gudmundsson, adattare a Ta. È giusto secondo te considerare comunque le difficoltà del mercato? È giusto essere un po' preoccupati? È giusto dire la Fiorentina però in quella zona di campo è un po' in ritardo, considerando anche il tipo di allenatore che ha?
7: No, è normale che devono arrivare gli esterni, perché dicevi di Gudmundsson, che è un giocatore che nel periodo fiorentino, vedi anche vicende, insomma, personali e quant'altro, non si è espresso, l'ho sempre detto, o soltanto a corrente alternata per il giocatore che è. Poi lui ovviamente può partire a sinistra, ma sostanzialmente poi si accentra dentro il campo, perché va a sviluppare quelle giocate quasi da trequartista per arrivare anche in zona gol. Però gli esterni mancano, ha detto bene, Laurentiere, Berardi, Volpato, Farera, giocatori che nel Sassuolo erano già ormai cadenzati, erano già, diciamo, proprio nell'idea, nell'identità di Grosso. Quindi qui mancano, ma Santoro può fare l'esterno molto bene, si gioca a destra, un mancino a piede invertito. Budmus è da vedere, e poi l'adattamento ci sta, perché Jimenez è un terzino che ama ovviamente spingere molto, e questo fa parte anche dell'idea tattica del 4-3-3, dove i terzini ovviamente devono accompagnare sempre quegli equilibri giusti, quindi credo che vada anche completato il mercato, ma credo che su questo non ci siano dubbi. Nel 4-3-3, se non c'è il minimo 4 esterni di ruolo fondamentali che saltano l'uomo e che hanno anche le capacità realizzative.
0: Io, Antonio, mi sono sbilanciato in queste settimane dall'arrivo di Attà in poi. Io ho la convinzione che il margine di miglioramento di questo giocatore debba andare nella direzione di raggiungere, non subito, ma comunque prima o poi sì, i numeri che storicamente aveva Pogba in Serie A, cioè un centrocampista che comunque si avvicina alla doppia cifra di reti segnate. Condividi? Credi che ci siano enormi margini per un giocatore come Attà?
7: Assolutamente sì, perché viene da un'annata all'Udinese dove ovviamente la pressione era minore, però si è espresso per quelle sono le sue caratteristiche, il giocatore tecnico, a fisico, a tutto. È normale, come ho sempre detto io, voi lo sapete, no? Nei nostri incontri, un centrocampista se non fa gol è un centrocampista a metà. Lui ha queste caratteristiche, e poi da mezzala, per come gioca appunto il 4-3-3 grosso nel 4-3-3 classico, le mezzali sono quelle che devono accompagnare con capacità realizzative. Sento dire, leggo da un po' anche Torsved, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto, e dove lui nel Sassuolo ha valorizzato in maniera importante. Anche lui è un mancino che fa tutto, è completo, e anche la capacità realizzativa. Lui c'ha anche più tiro rispetto a Tata, ha inserimento di testa, di piede, riesce proprio a curare anche appunto l'inserimento da dietro, con e senza palla. Però ma qui ci metto anche Ulai, ci metto se rimane sicuramente in duro, lo stesso Fagioli, Mandragola l'ha sempre fatti, quindi i sei centrocampisti barra sette in un 4-3-3 che serviranno devono essere di grande qualità, che hanno queste caratteristiche. Ma a Ta credo sia stato un acquisto importante, perché era richiesto anche da altre squadre, e l'aver accettato Firenze in un'annata dove non ci sono coppe, questo fa ben sperare, ecco, perché quando accetti una situazione del genere vuol dire che hai nella testa di poter fare qualcosa di importante.
0: Antonio, giustamente parlavi di tempo, lo hanno ribadito a più riprese prima Paratici, poi lo stesso Grosso, l'idea è quella di fare una Fiorentina competitiva e duratura, però sappiamo anche come funziona il calcio, e di fronte a acquisti come Dragusin, Vieri, Atta, Ulai, eccetera eccetera eccetera, viene un po' di acquolina in bocca. Allora, senza voler mettere una pressione esagerata, però ti chiedo, è vero che la Fiorentina l'anno scorso è arrivata quindicesima, è uscita anzitempo dalla Conference, ma il mercato che sta facendo la Fiorentina, dal tuo punto di vista, impone a questa squadra di puntare fin da subito all'Europa?
7: Ma è normale, perché sono arrivati tutti i giovani, ti sei dimenticato di Valdepenas.
0: Certo, Valdepenas, sì, sì.
7: Valdepenas, che è un giocatore, diciamo, che viene da Real Madrid, da una scuola qualunque, che ha nella testa, anche se è giovane, quelli che sono gli obiettivi, no? Quello di arrivare a vincere, sempre avere grande umiltà, ma anche sfrontatezza, essere spensierati, perché al calcio si gioca soprattutto anche con una dose di divertimento. Quindi sì, però ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare all'inizio, di cercare di arrivare tra le prime 6, 7, 8, cioè arrivare in Europa. Poi quello che verrà non si sa, però avendo anche una partita per settimana credo ci siano anche le possibilità per farlo, perché Grosso magari, anche perché l'identità, gli amichevoli sono importanti, però poi c'è il campionato, ma già da questo si vede anche degli amichevoli, per esempio sì, il Real Madrid mancavano Mbappé, Vinicius, Bellingham, vinceva 2-0, fare 2-2 sono, diciamo, amichevoli estive, però contro queste grandissime squadre recuperare la partita, poi bisogna capire anche, diciamo, i carichi di lavoro che ci sono stati, quindi è normale ci sia un attimino di aspettare un po', però credo che poi l'idea di gioco di Grosso viene assimilata. E io ci ho parlato a giugno, l'ho chiamato anche per fare un grande in bocca al lupo, è stato a Bari, lo conosco bene, personaggio che è cresciuto tantissimo nella sua modo di allenare, non solo nei risultati, anche nel dare un gioco alla squadra, un'identità, una capacità. Mi ricordo il Sassuolo, lui in mezzo al campo aveva Matic, l'ha voluto lui perché era proprio il vero allenatore in campo, e da lì poi attaccavano, andavano a pressare alto, si difendevano con blocco basso, hanno questa capacità di interpretare questo 4-3-3 come deve essere fatto, cercando poi di sviluppare anche il gioco da dietro se c'è la possibilità, verticalizzazione. Ecco perché il completamento della rosa è fondamentale sugli esterni, credo anche di un terzino sinistro, Valdepenas, ok, Fortini non so se rimane, Parisi viene da un crociato, però diciamo che ci siamo, ecco, siamo nell'idea, diciamo, di fare un qualcosa di importante. Perché? Perché hanno scelto veramente un uomo di calcio che è Paratici. Secondo me la scelta, la svolta è stato proprio andare a prendere un dirigente che ha dato anche delle direttive molto, molto forti, ma anche con grande decisione nella conferenza. Io non mi piace arrivare nel sesto né ottavo, nel senso che, e questa è l'identità, la mentalità che deve dare la squadra, e Grosso è uno di questi, sempre rimanendo umili, concentrati, che il percorso è lungo, però questa credo sia la base affinché si crei una mentalità. La mentalità è importante. Poi Firenze la conoscete bene, insomma, e ama queste cose qui, e sappiamo che come sono passato anche con Terim, anche nelle volte che non riusciamo a vincere, però la squadra esprimeva calcio, sei già a buon punto secondo me.
0: Antonio, prima di salutarti ti chiedo, al di là delle dinamiche di mercato, sappiamo che c'è un discorso avviato con il Como per quanto riguarda Moise Kean, tutto però ancora in divenire. Io ti chiedo, tu personalmente cosa faresti con Moise Kean, e se in caso di cessione il nome di Matteo Pellegrino del Parma è un nome che ti convince?
7: Oddio, Kean ha fatto il primo anno quando veramente, diciamo, con Latino, dove è stato coccolato, vezzeggiato, e ha fatto grandi cose, quello che ci aspettavamo da tanti anni. L'anno scorso, per infortuni e robe varie, vista l'annata, non è stato il Kean. Non so neanche se sia guarito perfettamente, ho letto insieme in questi giorni, non so a livello fisico come sta, però credo che se sta bene, privarsi di Kean proprio per una rinascita della Fiorentina, bisogna pensarci. Leggo dei 40-45 milioni. Tutto sta al giocatore, ha firmato l'anno scorso un quadriennale a una cifra importante. Se veramente vuole fare qualcosa a Firenze, se ragazzi, io punto alla Fiorentina, è del 2000, è nel pieno della maturità sia calcistica che anche, diciamo, caratteriale e comportamentale, quindi c'è Piccoli che sta facendo gol, magari il primo anno no, quindi potrebbe essere un'alternativa importante. Pellegrino ha fatto bene a Parma, però va via Kean, viene Pellegrino, insomma, sulla carta sarebbe un ridimensionamento, però di calcio ne abbiamo visto insomma di tanti colori. Io non mi priverei di Kean, se sta bene, se lui ha la volontà di rimanere, perché se ritorna, che è vero, scusate il termine, lo dico sempre io, sono cazzi per quegli altri.
0: Caro Antonio, è sempre un piacere sentirti. Buon proseguimento.
7: Saluta Pietro.
0: Sarà
7: ciao.
0: Fatto. Ciao Antonio.
7: Ciao.
0: Grazie ad Antonio Di Gennaro, 15:50. Ovviamente abbiamo ancora qualche minuto per i vostri messaggi. Penso ad esempio a Romolo che dice: ciao Francesco, a me ha impressionato Hendrick del Real, lo ritengo superiore a Mastantuono anche se non è un esterno. L'ascoltatore insomma sogna un tentativo in prestito per il giocatore, e poi aggiunge: João Mario è un calciatore che non mi entusiasma. Ecco, devo dirti la verità, condivido Romolo, detto con grande onestà. Sapete, sui giocatori cerco sempre di essere il più possibile franco dopo averli studiati, quindi non basandomi solo sul sentito dire, per avere anche un punto di vista un po' più strutturato. Molto onestamente devo dirvi, anche ripescando lo João Mario del Porto, non è un calciatore che mi fa impazzire. Sinceramente ad oggi me lo immagino come alternativa di Jiménez, che ad oggi è nelle idee di partenza per quello che è il 2 agosto il titolare. Lo abbiamo visto l'anno scorso al Bournemouth, in quella zona del campo con Iraola, magari ai tempi del Milan già era più indisciplinato e quindi anche con Seisao era più tendente a metterlo a destra, metterlo a sinistra, abbassarlo, alzarlo, c'erano tante soluzioni diverse. In un contesto come questo, secondo me João Mario può essere una buona alternativa, chiaramente meno di spinta, chiaramente con insomma caratteristiche un po' più sulla regolarità che su picchi verso l'alto. Quindi mi viene anche da pensare che anche per la struttura dell'operazione in sé per sé non ci debbano essere troppe aspettative su un minutaggio clamoroso da parte di João Mario, che potrebbe in caso di emergenza magari anche essere adattato ogni tanto a fare il terzino sinistro, però ecco, è un regolarista, io punterei su quello. Quindi magari in determinate occasioni, quando la Fiorentina avrà bisogno più di un regolarista, perché comunque aspettiamoci su Jiménez una partita bella, una partita meno bella, una partita da 6, una partita da 4, una partita da 8, io almeno me lo immagino così, ecco, magari in determinati momenti uno che possa dare più continuità per un rendimento medio può anche far comodo sotto questo punto di vista. Dido scrive: grande Benve, totalmente d'accordo con te, infatti i giornalisti faccino i giornalisti, direi che è un po' la parola che fotografa alla perfezione questa puntata, quindi sono molto felice di uscirne così. Fabio sogna uno alla Sanderberg norvegese del Fulham, via Fabian, Brescianini, good, non riesco a farmelo piacere. Buona domenica, grande Benve, ti seguo sempre con piacere. Direi che abbiamo esaurito anche i WhatsApp audio da mandare. Sto cercando di scovare qualche vecchio messaggio. C'era Claudio che ha notato la t-shirt dei Milwaukee Bucks, molto bene. Per quanto riguarda il discorso di Ken, Claudio aggiunge: non c'entra il suo gol di ieri, la passata stagione è stata fallimentare per tutti, in nazionale andava bene, occhio. Però Claudio, in realtà anche questo discorso della nazionale, Ken, io non posso obbligarvi a riguardare la partita con la Bosnia, tantomeno quella con l'Irlanda del Nord, però chi mai dovesse aver voglia di rivedersele troverebbe un Ken acciaccato anche lì. A un certo punto, nel finale della partita con la Bosnia, Ken non riesce fisicamente a stare in campo. Poi il giocatore si è gestito con il club per andare a performare nel modo migliore possibile con la nazionale, volutamente, non volutamente, io non lo so. Potrei dirvi che è un pensiero che possono aver fatto in tanti, possono aver fatto in pochi, però resta il fatto che chiaramente la Fiorentina e Ken devono mettere un punto a quello che è successo la scorsa stagione, andare a capo. Lo possono fare anche perché c'è un allenatore nuovo e un direttore sportivo nuovo, e in virtù di questo fare valutazioni completamente avulse rispetto agli ultimi due anni. Io almeno mi comporterei così. Se Ken è un giocatore che ad oggi vale 40 milioni, la Fiorentina fa anche bene a pensare di cederlo. Poi si può discutere Pellegrino, non Pellegrino, il calciatore italiano, la valutazione su Piccoli, l'idea Lucca prima dell'infortunio, tutto quello che vogliamo. Però a patto che si riconosca a Ken un valore, che sia tecnico e economico, con tutti gli sbagli fatti l'anno scorso, le esagerazioni, comportamenti extracampo rivedibili, su questi siamo tutti d'accordo. Ma la Fiorentina ha in Ken un valore, decida poi insieme alle volontà del giocatore quale dei due valori sfruttare, se quello tecnico o quello economico. Detto tutto questo, sono le 15:55, quindi dobbiamo essere precisi e puntuali come sempre. Io ringrazio Marco Tonelli, anche perché tutto è filato liscio, c'è stato solo quel dramma con Galassi da Tarvisio bloccato in galleria con ritardo del treno, ma non credo Tonelli sia il ministro dei trasporti, ci mancherebbe altro. 348-7513-933 il numero sempre valido per i vostri sms, WhatsApp e note audio, validissimo anche tra pochi minuti con Niccolò Ricchi, che poi vi traghetterà verso il talk show della Tana del Pirata dopo le 18. In tutto questo, l'unica cosa da fare, come sempre, è stare su Radio Firenze Viola. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
8: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
5: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
0: Le 16:03 minuti, buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Firenze Viola, un saluto, una buona domenica, vi arrivano come sempre dalla voce di Niccolò Righi in diretta per le prossime due ore qui dagli studi di Via Panciatichi. Non sarò da solo, anzi sì, mi vedete in questo momento da solo, però non sarò proprio del tutto solo, perché di là dal vetro c'è il mio compagno di avventure a curare la parte tecnica, Marco Tonelli, che saluto e che ringrazio, ma soprattutto ci siete voi. Tanti temi oggi da analizzare, parleremo della partita di ieri, di mercato e comunque di tanto, anche di tanto altro. I numeri, manco a dirlo, sono sempre gli stessi: 348-75-13-933 per i messaggi WhatsApp e le note audio, 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta, dirci la vostra, dirmi la vostra su quelle che sono state le sensazioni che vi ha lasciato l'amichevole di ieri tra Fiorentina e Real Madrid, giocata in Austria, ma soprattutto anche per dirmi la vostra per quanto riguarda il mercato, perché insomma siamo alle porte di una settimana che potrebbe vedere i Viola tornare protagonisti sul mercato. Vi ricordo anche che potete seguirci sulla nostra app, sul canale 92 del Digitale Terrestre e soprattutto in DAB, per cui se state tornando, non lo so, da un weekend al mare, siete bloccati sulla Fippilì, perché io oggi so essere il primo weekend da Bollino Nero di tutto agosto, per cui se siete per strada e siete in coda in Fippilì oppure sull'autostrada del mare, sulla A11, potete mettere Radio Firenze Viola e trascorreremo in compagnia, ci terremo compagnia a vicenda. Per le prossime due ore e anche di più, perché poi insomma ci sarà un collegamento con la Tana del Pirata, con i nostri Luca Calamai, Mario Tenerani, eccetera eccetera. Ripartiamo però prima dalla partita di ieri, perché è l'after day di quella che è stata l'amichevole sicuramente più prestigiosa che ha giocato e che giocherà la Fiorentina in questo ritiro estivo. Ieri in Austria è andata in scena il match contro il Real Madrid, un match che la Fiorentina ha pareggiato 2-2 in rimonta, partendo un po' in sordina e subendo un po' l'offensiva dei Blancos, ma poi con il passare dei minuti, soprattutto all'inizio del secondo tempo, si è vista una grande Fiorentina, una Fiorentina che ha lasciato buone sensazioni anche in vista dell'imminente inizio di stagione, perché ormai siamo a 12 giorni dal match di debutto ufficiale stagionale, che vedrai Viola contro una tra Ravenna e Benevento nei 32esimi di finale, se non sbaglio, di Coppa Italia. E quindi insomma un match contro il Real Madrid che lascia delle buone sensazioni, le lascia soprattutto anche sui nuovi arrivati, su Ulai, autore comunque di un buon primo tempo molto pimpante, il calciatore ivoriano, le lascia soprattutto più dal punto di vista offensivo che difensivo su Alex Jimenez, le lascia anche su Vieri, anche se non ho letto grandi commenti a favore del terzino brasiliano, però insomma in questa posizione adattata ha lasciato appunto un buon feeling il centrale arrivato come primo acquisto del mercato estivo di Paratici dal Gremio. Come detto, ci sarà da parlare anche tanto di mercato, perché si entra in una settimana in cui il sesto acquisto è vicino ad essere completato, anzi il settimo acquisto è vicino ad essere completato. Si tratta appunto di João Mario, si è sbloccata la trattativa con la Juventus, dovrebbe il terzino portoghese dovrebbe arrivare con una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto, un affare da 11-12 milioni complessivo, però io comunque vi invito a restare collegati con noi per le prossime due ore, perché parleremo tanto di mercato anche con il massimo esperto Niccolò Ceccarini, che ci ha lavorato sodo su questa trattativa, una trattativa che appunto a un certo punto sembrava essersi arenata, ma perché la Juve voleva la cessione o a titolo definitivo o con l'obbligo di riscatto sul giocatore, poi insomma lo scenario è cambiato, la Juventus sembra aver cambiato prospettiva, la Fiorentina ci è tornata forte e sembra molto vicina a chiudere. E poi chiaramente parleremo tanto di Mastantuono e delle buone sensazioni che ci sono, sicuramente migliori rispetto a ieri. La trattativa resta complessa, sul giocatore restano gli occhi di tante squadre, però insomma più che passa il tempo e più che sale un po' l'ottimismo di vedere il giovane talento argentino classe 2007 con la maglia viola. Questo e tanto altro nelle prossime due ore, però prima ripartiamo dalla partita e in particolar modo ripartiamo dalle riflessioni che ai microfoni di Giacomo Galassi ha fatto il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso dopo il match.
9: Si conclude con un 2-2 contro con il Real Madrid, la preparazione estiva tra Regno Unito e l'Austria.
10: Abbiamo fatto una bella tournée, siamo contenti del percorso, siamo allenati bene, abbiamo disputato le partite difficili, faticose, tante cose le possiamo sicuramente fare meglio, alcune le abbiamo fatte bene, quindi stiamo mettendo le basi per provare ad essere pronti quando poi comincerà il campionato. Però contenti di come si è svolto questo ritiro, contenti che nessun giocatore si sia fermato, quindi a parte ovviamente a tratti qualcuno, però abbiamo dato continuità a allenamenti e partite cercando di alzare quella che è la nostra condizione.
11: Molti di noi pensavano che lei avrebbe iniziato a giocare sempre col 4-3-3. Le chiedo se queste varianti che vediamo in corso d'opera, sono tanti spostamenti, tanti accorgimenti, dipendono dalla voglia di sperimentare o anche dall'assenza di alcuni giocatori in determinati ruoli, pensa agli esterni offensivi.
10: ho voluto provare a dare un po' più di continuità a qualche ragazzo un po' più grandicello, poi avevamo dei ragazzi giovani che comunque sono fatti trovare pronti, è stato bello poterli mettere e utilizzare e hanno mostrato le loro qualità anche in questo bel palcoscenico di oggi. Provo a mettere nelle posizioni più consone, dove sappiamo tutti il progetto è molto chiaro, le idee le sappiamo oggettivamente le cose che devono essere fatte, quindi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, siamo contenti e ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all'opera perché abbiamo tanta strada per correre.
12: Il momento mister è stato o Ulahi o Fagioli, mai tutte e due insieme, è la sua idea questa o possiamo aspettarci le novità da questo punto di vista?
10: Oggi Chris ho visto che aveva preso la botta, se no penso l'avrei fatto entrare insieme. Ovviamente tanti ragazzi nuovi, tanti cambiamenti, quindi poi le cose, le immagini prima che arrivino poi le scopri quando ci sono, quindi lavorando puoi accorgerti di qualcosa che prima può essere non hai immaginato. Sono due giocatori che sanno giocare a calcio, poi ovviamente la squadra ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di determinate caratteristiche, però a me piace avere i giocatori che sanno giocare, quindi perché no, anche vederli insieme non può essere un azzardo.
13: Mister, ha parlato di giocatori nuovi, le chiedo dell'ultimo arrivato Valdepeñas, tra l'altro se ci può dire, abbiamo visto José Mourinho durante la partita, le ha detto una battuta, insomma non so che cosa le ha detto a proposito del calciatore, chiaramente con Real Madrid insomma era fino a qualche giorno fa e che ha fatto il suo esordio oggi.
10: No, non abbiamo parlato del calciatore, due volte ci siamo avvicinati, una volta perché abbiamo guadagnato insieme uno slot, mi aveva chiesto se ero disponibile a fare un altro, il quarto slot di cambio, e gli ho detto che sarei stato molto contento se l'avessimo fatto perché poi ho dato l'opportunità sia a Lapo che a Federico di partecipare a una partita bella contro un avversario di livello molto molto alto. Quindi
13: Valdepeñas, che sensazione l'ha dato in queste prime insomma poco più di 24 ore insieme?
10: A Victor ci ho parlato prima, avrebbe anche voluto giocare, però ho preferito non metterlo subito dentro perché comunque l'impegno era bello complicato, allora ho preferito dare continuità ai ragazzi che c'erano, però quando è entrato ha già mostrato quelle che possono essere le sue potenzialità, perché sono delle potenzialità sicuramente di un giocatore che diventerà di un livello alto.
11: Ultima, sì, non sapevamo se avrebbe giocato con Real o con la Fiorentina, le chiedo se le piacerebbe allenare uno come Mastantuono.
10: Io ho tanti ragazzi a disposizione, sono contento di loro, poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari che è un livello di primissimo ordine, infatti la partita è stata molto pericolosa, però poi anche quello che questi ragazzi, la bravura di saper rimanere dentro le difficoltà, perché poi queste squadre se cambiano ritmo ti possono fare tanto male, invece con un pizzico di fortuna siamo rientrati dentro la partita, ci siamo saputi stare. Sono tutti step, perché questa dobbiamo comunque crescere, dobbiamo amalgamarci, dobbiamo conoscerci, dobbiamo salire il nostro livello tanto, perché il livello che ci aspetta è sicuramente un livello impegnativo e quello che rappresentiamo lo è altrettanto.
0: Queste le parole del tecnico della Fiorentina Fabio Grosso ai nostri microfoni dopo la partita appunto pareggiata 2-2 contro il Real Madrid. Un Fabio Grosso che ha toccato vari temi, anche di quelli che sono state le sensazioni che sono arrivate anche ai tanti tifosi viola nel corso dei 90 minuti. Un piccolo in crescita, terzo gol consecutivo nelle sue amichevoli estive. Appunto un Ulahi che sta salendo di colpi e che sta mostrando di avere quella personalità che in tanti gli hanno sempre riconosciuto nonostante sia un ragazzo del 2006. Certo c'è anche un tema relativo alla convivenza con Niccolò Fagioli, e io anzi vi solletico un po' al 348-75-13933 riguardo appunto a questo tema, alla convivenza tra Ulahi e Fagioli, perché è vero che Grosso ha un po' sviato la domanda, ha detto che nella sua testa c'è l'idea di farli convivere questi due giocatori, che lo avrebbe già fatto ieri se Ulahi non avesse subito un colpo che lo ha costretto in maniera precauzionale ad uscire dal campo. Però detto questo, i fatti ci dicono che al momento questi due giocatori hanno condiviso il campo per zero minuti insieme, per cui insomma è chiaramente un tema, è un tema che analizzeremo come tutti gli altri con il primo ospite di oggi, che come sempre è un piacere avere con noi, Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio e buona domenica.
14: Ciao Niccolò, un saluto a tutti voi, buon pomeriggio. Mario, allora siamo ripartiti chiaramente dalla partita di ieri, in particolar modo dalle parole di Fabio Grosso dopo il match. Un Fabio Grosso soddisfatto, non potrebbe essere altrimenti, perché insomma la partita di ieri, forse per la prima volta, anche se qualche cosa di buono l'avevamo già anche visto con il Watford e contro il QPR, ma insomma contro il Real Madrid, anche con un avversario così di spessore, la Fiorentina ha fatto vedere delle belle cose, soprattutto nel secondo tempo. Non so come la vedi tu.
15: Sì, sono d'accordo. Vabbè, direi che la prima mezz'ora non è andata bene.
14: No, quella no.
15: La prima mezz'ora no, però poi dopo la sentenza del secondo tempo mi è piaciuta molto. Poi è calcio estivo, la Fiorentina è ancora fortemente incompleta, è ancora era incompleto anche il Real perché mancavano diversi giocatori, però mi sembra la Fiorentina abbia spesso delle qualità. A me è piaciuto molto il tema delle imbucate, mi è piaciuto molto come verticalizza la squadra, mi sono piaciuti Olai, Atta, se mi devo trovare un difetto nella partita di ieri, che ha ecceduto secondo me nella testardaggine, no? Sì. Nel provare certe volte a saltare anche l'ultimo uomo che va davanti, però il giocatore mi sembra già da ora c'ha diverse cose in più rispetto a quelli che c'erano prima, secondo me. Ecco, mi riferisco anche Fagioli, non mi ha convinto molto, ma lo dico serenamente, perché capisco che lui fa l'allenatore e deve un po' coprire, no, le cose. Non mi ha convinto molto la risposta alla quale tu facevi riferimento, no, su Olai e Fagioli. Io non sono del tutto sicuro che loro giocheranno insieme, non sono neanche sicuro che Fagioli resterà, sì, ce lo diciamo, e lo dico anche oggi, spero, però io ho visto diverse cose buone. Poi c'è Ken che entra su cross e Fagioli bellissimo e la mette dentro, c'è Piccoli comunque o adesso segna, insomma io ho visto delle cose, ho visto questi ragazzi giovani che insomma si stanno inserendo, ho visto diverse cose buone. Poi è chiaro, se uno dice la Fiorentina ha pareggiato 2-2 Real Madrid, ci siamo, ecco, bisogna portarlo all'ombra perché il sole evidentemente ha fatto danni grossi, ecco.
14: No, assolutamente, anche perché comunque ieri lo hai detto da solo, il Real era molto rimaneggiato, complice comunque tante assenze per il mondiale, insomma le stelle più brillanti del Real Madrid erano tutti a godersi le vacanze prima dell'inizio della stagione. Hai messo tantissime carte sul tavolo, io ti porto proprio per iniziare su questo dualismo che c'è tra Fagioli e Olai, perché appunto non ci ha convinti, diciamo, Fabio Grosso, che giustamente fa anche il suo e quindi vuole minimizzare quella che potrebbe diventare un caso anche nella Fiorentina. Però ecco, in questo momento sì, lui si è riferito alla partita di ieri, che Olai ha preso un colpo, ci sarebbe da dirgli comunque neanche contro il Gubbio, neanche contro il QPR e neanche contro il Watford hai messo insieme questi due giocatori. Ecco, la sensazione, Mario, appunto, è che siano soprattutto Fagioli sia un nome troppo grosso in questo momento per fare da comprimario di Olai, per cui o trovano una convivenza, però lo storico di Grosso ci insegna che insomma è un tecnico che ha sempre prediletto anche centrocampisti con una certa fisicità, oppure immagino che con Fagioli si debba andare inevitabilmente sul mercato.
15: Ma senti, allora io credo che forse sia un pochino più avanti, siano più avanti Ken e Gudmundsson, no, come potenziali partenze, certo, rispetto a Fagioli, ma c'è anche Fagioli. Ma la partenza di Fagioli dipende solo da una cosa, dall'offerta arriva la Fiorentina, perché se qualcuno si presenta con i soldi veri in bocca, secondo me Fagioli può partire. Se si presentano tentando di trattare, Fagioli resta. È chiaro che io non ho capito ancora se Grosso li vuol tenere insieme o no, perché si era parlato di un centrocampo di alta qualità, di un centrocampo con elementi, pedine rotanti, però questa continua alternanza, come ti dicevo prima, mi fa capire che lui voglia anche provare Olai davanti alla difesa, perché se dovesse partire Fagioli è a posto, no? Cioè mette alta da una parte, da quell'altra vediamo se tocca a Mandragora o tocca a qualche altro, insomma, certo. E questo è il concetto. Altrimenti, per giocare Olai e Fagioli, è vero che Olai ha molta più fase, secondo me, di interdizione di Fagioli, no? L'abbiamo visto, è uno che non è che, insomma, se c'era la mette la gamba, ma non perché Fagioli non la metta, si tratta di caratteristiche. Mi sembra che Olai sia un più combattente di Fagioli da quel punto di vista, però ha molta qualità. Loro due insieme possono andare bene, ma il terzo non può essere come loro, ecco. Il terzo deve essere come minimo Atta che ha tra i vari pregi anche il pregio che uno che va dentro, no? Lo vedi, certo, sempre l'inserimento, certo, che hai. Sì, sì. Quindi poi bisogna capire un po' al centrocampo come ci si mette. Insomma, è una Fiorentina ancora fluida, se mi passi il termine, certo, nettamente in costruzione. Io ti posso dire quello che ho scritto ieri notte su Firenze, due notti fa, venerdì notte su Firenze Viola. Mi risulta che come minimo arriveranno 5 giocatori.
0: Tre
15: esterni, un esterno basso, il Sonne Ruggeri e Tosbed, un altro che potrebbe arrivare. Mm-hmm. Perché ti dico tre esterni e non quattro? Perché il quarto potrebbe essere alla fine anche un ritorno, quello di Solomon, no? Volendo, e c'è anche questa possibilità. Però stiamo tranquilli perché secondo me sta nascendo una bella Fiorentina e mi sembra che Grosso stia facendo un bel lavoro, e sento qualche critica di troppo, invece secondo me qualche combinazione buona io l'ho vista.
0: Senti Mario, hai toccato il tema Ken, ti chiedo se secondo te, per fare però questo salto che la Fiorentina vorrebbe fare, insomma, la direzione che sta prendendo il mercato di Paratici ci dice che questa è una Fiorentina che il prossimo anno vuole lottare per l'Europa, è un'Europa importante, inutile nasconderci perché gli acquisti vanno in questa direzione, ma secondo te può prescindere da uno come Moise Kean? Perché insomma ieri lo abbiamo visto quando è entrato in campo, è vero che comunque sia, ripeto, il Real Madrid era molto rimaneggiato, lo ha detto anche Mourinho, in questo momento i due difensori del Real Madrid molto giovani non sono così esperti per tenere un mostro come Moise Kean, però ecco, se uno come Mourinho si spende così in così belle parole nei confronti di Kean, non è che poi alla fine rischiamo di darlo via anche un po' troppo a cuor leggero, perché abbiamo negli occhi l'ultima stagione e anche un po' il suo comportamento fuori dal campo?
15: No, ma dar via Kean è un rischio, Niccolò, questo non c'è dubbio, perché se Kean è quello di due anni fa, è quello di Palladino, così ci capiamo, sostituti non ce ne sono alla portata di Fiorentina in giro, ce ne sono il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern, il City, il Paris Saint-Germain, però per Fiorentina no. Se invece Kean è quello che fa dannare perché arriva in ritardo in ritiro, perché spesso è impermesso per quello e per quell'altro, allora è un altro paio di maniche. Però come vi ho sempre detto il sabato, quando ci sentiamo, la Fiorentina vende ma non svende,
0: certo.
15: Quindi anche questo Como che sembra essere interessato da mesi a Kean, bisogna che presenti un'offerta vera, e l'offerta vera è una roba che balla tra 35 e 40 milioni secondo me. Se ne offrono 28 non lo dà a Paratici, se lo tiene. A questo c'è da aggiungere, mi risulta è Grosso abbia espresso un parere a Paratici, cioè rispetto, ha chiesto di frenare un po' sulla cessione eventuale, perché lui lo allenerebbe volentieri, perché lo ha già allenato, c'è simpatia, c'è feeling e crede nel giocatore. Secondo me Grosso, per quello che ho capito io, si sente in grado di rifare un po' quello che è stato fatto due anni fa con Kean, no? E quindi la situazione è difficile, però la Fiorentina secondo me è una posizione buonissima, perché se non lo vende è contenta e se lo tiene, se lo vende è ancora più contenta, che prende una valanga di soldi, per cui tutto sommato è lei che dà le carte.
0: Certo, tra l'altro mi sembra che appunto Grosso può avere anche un po' caratteristiche simili a quelle del gioco di Palladino per quanto riguarda la prima punta, che possono favorire Kean. Si gioca molto in verticale, si gioca molto con tanto campo libero dietro le spalle dell'attaccante. Mi sembra anche un allenatore che fa, oltre della componente tattica, la componente umana, mette la componente umana al primo posto. Forse questi giocatori anche un po' umorali come Kean hanno bisogno anche di un ambiente che li protegga, che li coccoli, come aveva fatto Palladino, e mi sembra che Grosso possa andare su questo solco. Però ecco, alle sue spalle sta, non voglio dire scalpitare perché mi sembra un verbo un po' troppo forte, però insomma stiamo vedendo un Piccoli che
14: almeno il suo per, a livello di convincimento, sta provando a dare tutto, e già questo comunque è una risposta importante per un giocatore che, lo abbiamo detto tante volte fino a pochi mesi fa, sembrava anche molto bloccato in quella che è stato il suo prezzo, in quello che era più un aspetto mentale, perché non, nessuno gli ha mai negato anche l'impegno, però ecco, non riusciva a trasformare questo impegno poi in concretezza. Ora in questi giorni, in questo ritiro, è vero che dal ritiro si può stabilire poco, però anche ieri il primo pallone che tocca lo butta dentro e fa anche un discreto gol.
15: Sì, no, ma per quanto riguarda Piccoli ti posso dire che io sono l'autore di questa teoria. Non siamo davanti a un crack, non siamo davanti a un campione vero, conclamato, però secondo me Niccolò non è neanche il bidone che abbiamo voluto dipingere lo scorso anno, vittima anche dei suoi 27 milioni di valutazione. Certo, non lo so, però penso che Piccoli i suoi 15 gol li potrebbe anche fare. Senti, certo, per fare 15 gol dovrebbe giocare titolare, e io ti dico, se parte Ken metti Piccoli titolare, non credo sia possibile che questo avvenga. Quindi lui dovrebbe, se restasse, cercare di ritagliarsi degli spazi di campo importanti comunque, e

0: Secondo me all'80% arriva.
1: Ken?
0: Ken 50.
1: Dodò?
0: Ma Dodò, non so se fra una settimana o fra due, ma Dodò va via, io direi che va via al 90%.
1: Ok, e qui poi la domanda delle domande, Mastantuono?
0: Guarda, so che Paratici ha rapporti fortissimi con Real. So che ci sta lavorando come un matto e io non vorrei andare oltre il 50%.
1: Ma se te lo avessi chiesto 48 ore fa, 72 ore fa, sarebbe stata più bassa la tua percentuale? O sempre sul 50%?
0: No, anzi, addirittura 48 ore fa mi aveva detto una mia fonte che era abbastanza vicino.
1: Ah,
0: insomma,
1: okay.
0: Per cui allora. No, io dico 50% per il semplice motivo, che difendesse solo da Paratici e Mastantuono o Real forse sarebbe già qui. Il problema è che ci sono 20 squadre intorno a Mastantuono che possono proporre cose la Fiorentina non può proporre, tutto qui. Però sì, i tifosi della Fiorentina devono sapere, Paratici con Real Madrid e col giocatore ha ottimi rapporti, insomma.
1: Perfetto, giochino approvato e superato. Mario, questo grazie. Comunque è stato l'aperitivo, diciamo, sì. Per quello che è l'appetizer, come direbbero in Austria, visto che ieri eravamo in terre austriache, per quella che è la portata principale, perché insomma tra un'oretta e mezzo ti risentiremo a questi microfoni con Luca Calamai, no?
0: Sì, allora, dunque, io sono a Marina Castello di Sorduccio, la Sala del Pirato, stabilimento balneare, dove ogni anno ci divertiamo a organizzare dei talk show di calcio proprio in riva al mare, con chiunque abbia voglia di venirci a ascoltare o a salutarci, che l'ingresso è libero, lo ripeto, lo stabilimento si chiama la Sala del Pirato ed è a Marina Castello di Sorduccio. Chi viene naturalmente con la Variante Aurelia deve uscire all'uscita di Don Oreatico e poi un paio di minuti arriva sul mare, arriva al bagno. E quindi sono passati dal 2013 ad oggi fior di protagonisti del calcio italiano e della comunicazione. Anche quest'anno non scherziamo, perché avremo due volti notissimi di Sky, Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi, poi ci sarà Cesare Prandelli, Giovanni Galli, che non viene da qualche anno qui a questo incontro e torna come graditissimo amico e ospite, e poi anche l'allenatore Leonardo Semplici. Quello che ripeto sempre io è che è possibile, per coloro che sono presenti, interagire con questi personaggi, perché poi, voglio dire, non è facile, no? Avere dei contatti, invece sono così vis-à-vis. Chi invece resta a casa perché non può, perché è lontano, perché non ce la fa, può ascoltare, grazie agli amici di Radio Firenze Viola, la messa in onda integrale del talk show, che inizierà intorno alle 18:30. Poi credo che anche firenzeviola.it, come tradizione, insomma, riprenderà gli stralci più importanti, e lasciami dire, poi alle 20 saremo in diretta invece con il Salotto dello Sport, il programma che cura insieme a Luca Calamai, per fare il punto sulle ultime della Fiorentina e anche, insomma, magari avere qualche ospite del talk show davanti alle nostre telecamere. Per cui, lo ripeto, chi è in zona Marina Castagneto Carducci, quindi Costa degli Etruschi, provincia di Livorno, e vuol venire a trovarci alle 18:30, è il benvenuto.
1: Perfetto, vi abbiamo fatto anche il programma, per cui se non sapevate cosa fare questa domenica pomeriggio e domenica sera, ora sapete cosa fare. Mario, grazie mille e ci sentiamo
0: grazie.
1: Più tardi, allora. Ci sentiremo più tardi.
0: A tutti voi, grazie, buonasera.
1: Grazie al nostro graditissimo opinionista Mario Tenerani per averci tenuto compagnia in questa prima parte del Viola Weekend. Ci prendiamo una piccolissima pausa, ho visto che ci avete mandato anche tanti messaggi, li recupero tutti appena torniamo dal break. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Purtroppo, direi, caro Niccolò Righi, questo Joe Mario, ma quanto è più forte il nostro Fortini? Ma sarà possibile che si possa fare il contratto, visto che deve andare a Torino o chissà in quale altra squadra? Ma è possibile che Paratici, conosci il babbo, tutte queste belle cose? In fondo gli errori l'ha fatti Pioli, l'ha fatti Pradè, che non ci sono più. Possibile dar via Fortini e avere un Joe Mario qualsiasi?
1: Questo è il messaggio arrivato al 348-7513-933 da parte di Giovanni, che esprime la sua su quello che dovrebbe essere l'ormai imminente prossimo innesto Joao Mario in arrivo dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Per ora ne

0: parleremo in questa seconda mezz'ora della prima ora del Viola Weekend con Niccolò Ceccherini, che ci darà tutte le ultime aggiornamenti. Guarda Giovanni, io se ti devo dire la mia, in parte sono d'accordo con te, perché comunque Fortini è un giocatore che nell'anno in Serie B con la Juve Stabia aveva fatto vedere delle grandissime cose. È anche vero che l'aveva fatte vedere da esterno sinistro in un 3-5-2, mentre la Fiorentina in questo momento sembra orientata a farlo giocare come terzino destro in un 4-3-3, un ruolo che insomma l'abbiamo visto l'anno scorso, detto che magari l'annata scorsa non è proprio da prendere come esempio per quelli che sono state le premesse, lo sviluppo e la conclusione, però ecco, sicuramente è un tema questo qui. Dico anche però, Giovanni, che in questo momento su Fortini c'è un tema rinnovo di contratto, perché il giocatore non vuole rinnovare il contratto con la Fiorentina, un contratto che scadrà nel 2027, e quindi Viola si sono rassegnati al fatto di o venderlo adesso o doverlo perdere a zero, e quindi hanno messo le mani avanti con un giocatore che è vero in Italia non ha fatto vedere delle grandissime cose, però io dico anche che è un giocatore che con il Porto ha giocato la Champions, viene dalla Juventus, ma io come esterni di riserva, perché questo è in questo momento, la Fiorentina spenderà pochissimi milioni per il prestito, è tutto da vedere se lo riscatterà, io ho visto titolari ben peggiori. Ecco, una riserva come João Mário, uno che comunque in carriera già ha giocato nella Juventus e nel Porto, secondo me c'è anche di peggio, però ecco, da questo punto di vista anche io sono uno che darei molta più fiducia ai giovani che crescono dalla cantera viola. Proprio per parlare di Jimenez e non solo, abbiamo con noi il primo ministro di Grassina, nonché re del mercato, Niccolò Ceccherini. Ciao Nick.
1: Ciao, buona domenica a te, buona domenica a tutti. Qui il sole è bellissimo a 3800 metri, l'unico dell'Europa dove si sia ancora d'estate è chiaramente la montagna di Grassina. Noi siamo contro il cambiamento climatico, ci siamo difesi dal cambiamento climatico,
0: certo.
1: E a Grassina è l'unico posto in Europa dove si scia ancora.
0: Si scia perché insomma ricordiamo c'è il ghiacciaio lì a Grassina, quindi insomma tempo perfetto oggi per sciare, detto che 34 gradi insomma sono pochi, Nick?
1: Lo so, ma noi in cima ci abbiamo meno 2, eh?
0: Ah no, ok, a valle 34 gradi, c'è uno sbalzo termico di 36 gradi, insomma.
1: A valle c'è il mare, quindi naturalmente
0: certo.
1: Gradi per il mare, come gente come te, che ora finisce la radio e viene a fare la pedicina,
0: certo, sì.
1: Con le palme, c'è la sabbia bianca, il mare cristallino, però noi ci sarà funivia che da 0,50 metri ci porta fino a 4.300-4.400.
0: Certo, lì Grassina e le Hawaii sono i due massimi esempi di cambio di ecosistema che ci sono al mondo. Sì, io confermo,
1: già
0: confermo tutto.
1: Ho parlato anche con João Mário, l'ho invitato a vedere la nostra funivia che è stata inaugurata ovviamente l'anno scorso. È stato entusiasta perché dice: sai, a Torino, dove sono stato fino ad ora, c'erano le montagne, il Sestriere, no? Il Plateau Rosà, Cervinia, cioè nel comprensorio tra la Val d'Aosta e Piemonte. Guarda, però qui noi non abbiamo niente da invidiare a quelle che io definisco delle colline a cospetto, voglio dire, della montagna di Grassina. Quindi sarà curioso di vedere anche qua l'unico ghiacciaio che ancora resiste. E comunque tanto penso domani sia il giorno giusto. Ora domani magari gli facciamo fare, nel caso se dovesse essere tutto a posto, le visite mediche, e poi da martedì magari lo invitiamo a andare direttamente sulla montagna, anche perché l'operazione ora si tiene seri, è un'operazione praticamente in direttura d'arrivo, stanno definendo gli ultimi dettagli, sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto, ora c'è da capire se sarà 1,5 di prestito oneroso e 10 di diritto di riscatto, si sta valutando soprattutto la scelta del prestito oneroso. La notizia è comunque di ieri sera che la Juve alla fine ha capito che il giocatore voleva venire alla Fiorentina, che non c'era modo di fare una cessione a titolo definitivo, e quindi ha riaperto al prestito oneroso con diritto di riscatto, e vediamo se effettivamente questa operazione nelle prossime ore va in porto. Io penso che se domani aggiustano tutto, il giocatore già nella tarda serata potrebbe essere a Firenze.
0: Guarda Nick, a proposito di Juventus e di colpi in entrata della Juventus, diamo un aggiornamento, un'ultima ora, perché insomma i bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Karim Alijabegovic, attaccante classe 2007 bosniaco, che era stato anche accostato alla Fiorentina e che insomma alla fine la Juventus con un blitz ha strappato a una folta concorrenza, c'era appunto anche i Viola, c'era il Chelsea soprattutto, c'era l'Atalanta, e alla fine la Juve si è assicurata stata quello che insomma nell'ultima stagione, soprattutto nella seconda parte e anche al mondiale, è sembrato uno dei colpi, uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo, soprattutto per quanto riguarda il 2007. Nick, torno su Joao Mario, perché ti invito anche a te alla riflessione che faceva l'amico Giovanni da Scandicci, perché insomma ci diceva che non è che in questo momento c'è grande fermento dei tifosi attorno a Joao Mario, soprattutto in virtù di una imminente, mi viene da pensare, uscita di Nicolò Fortini. Non so se secondo te la Fiorentina ha fatto il massimo per trattenere il giovane canterano viola o se si poteva fare un pochino di più.
1: Allora, a dicembre dell'anno scorso si dette la notizia che il rinnovo dei Fortini era un passo, e in effetti era proprio così, avevano già raggiunto un accordo, mi sembra che c'era cascamento 2027, lo portavano quantomeno o al 2030 o al 2031, perché sappiamo, no, che si può fare praticamente 5 anni, quindi saremmo capitati nel 2026 e quindi si sarebbe arrivati fino al 2031. Poi si è bloccato qualcosa, probabilmente anche dal punto di vista tattico, il giocatore non è più rientrato nei piani, perché l'hanno sempre visto più come un quinto piuttosto che un quarto di difesa, che lui ha gamba, quindi naturalmente certo la fascia la fa più in maniera più offensiva quasi che difensiva. Non so che cosa sia accaduto, perché comunque qui la gestione, meno male, non si può dare né una responsabilità a Paratici né una responsabilità a Guaretti, perché comunque si parte da lontano con tante membrane dei Guaretti. Poi da quando Guaretti era da solo, secondo me l'accordo era quasi arrivato, poi è successo qualcosa che ha bloccato tutto, all'arrivo di Paratici non lo ha sbloccato, e tengo a precisare che Fortini per la Fiorentina ha una valutazione intorno ai 12 milioni di euro, cioè la Fiorentina, nonostante ci sia un anno solo di scadenza, valuta Nicolò Fortini, che è un giocatore da 12 milioni di euro, 12 milioni di euro che la Fiorentina vorrebbe andare a ricavare. Ora io non lo so se effettivamente il Torino è pronto per fare un assalto definitivo, perché io, parlando con Petrachi qualche giorno fa, gli diceva la valutazione cieca, così l'ha detto affettuosamente, mi sembra un po' troppo alta, e quindi forse su quelle basi naturalmente il Torino non è che va a fare un'operazione con semplicità, bisognerebbe trovare una soluzione un po' diversa. Sapevo che anche la Juventus aveva fatto un minimo sondaggio del Fortini, è un giocatore che non gli dispiace, però poi alla fine qui è vero che non c'è grande entusiasmo, capisco che ci sia un grande entusiasmo nella tifoseria perché arriva Joao Mario e magari escono Dodò e Fortini, però ragazzi bisogna un attimo anche pensare, cioè, che poi è bello, no, questo mondo del calcio e soprattutto quanto è volubile, perché se tra 2 minuti la Fiorentina dice di aver preso Mastantuono, nessuno si ricorda più di Joao Mario. È vero o non è vero?
0: Certo, cioè, sì, certo.
1: Domattina Joao Mario arriva e con lui arriva Mastantuono, nessuno parla più di Joao Mario, perché ha visto che gol hanno fatto, Mastantuono ha deciso di venire alla Fiorentina, che grande Paratici, sono ottimi rapporti. Non è che Paratici può prendere tutti i migliori al mondo.
0: Certo, anche perché Nick, lo dicevo prima, anche perché Nick lo dicevo anche prima, cioè Joao Mario verrebbe qui chiaramente per fare il rincalzo di Alex Jimenez, è lui stato individuato come il terzino destro titolare, mi viene da pensare, e pensare che appunto una riserva comunque come il portoghese è un giocatore che ha giocato la Champions League con il Porto, viene da una parentesi per carità non positivissima, però con la Juve l'anno scorso era nella rosa del Bologna quando il Bologna era in Europa League, cioè nel senso sembra si stia parlando di un giocatore che viene da il Brozzi FC e che viene per fare il titolarissimo, no, è un giocatore che ha comunque un buon passato alle spalle e che viene per fare la riserva, cioè, quindi mi sembra che comunque, e tra l'altro la Fiorentina, come hai detto tu, riguardo appunto alla formula con cui dovrebbe arrivare, spenderebbe pochissimi milioni per il prestito, però poi non è neanche detto che se lo tenga, per cui mi sembra un'operazione tutto sommato coerente.
1: Sì, voglio dire, certo, magari non è entusiasmante, però ragazzi, ribadisco, non è che possono prendere, cioè, tutti i giocatori fortissimi come se noi si fosse a un certo momento una squadra tipo il City, il Manchester United, il Barcellona, il Real Madrid. La Fiorentina si stava ricostruendo e si sta ricostruendo, Paratici è ambizioso, perché a me non lo leva dalla testa nessuno che sulla fascia sinistra, dove adesso in realtà c'è solo Valdepeñas, se lui avesse l'opportunità magari potrebbe andare a prendere anche Ruggeri dall'Atletico Madrid, magari non gli riesce, però lui è uno da asticella alta, cioè su un bastantone c'erano 108 squadre in fila, come il numerino quando vai a prendere il pane, no? Cioè stiamo seguendo il numero 64, e magari se ti sei invece il 64 sei diventato tra i primi 5, è già una conquista, è già qualcosa di importante. Quindi, cioè, voglio dire, se va via Kent, dovesse mai andare via Kent, ne prenderanno un altrettanto forte, magari anche più forte. Cioè, questo è il segnale che deve capire la gente che arriva, secondo me, forte, è che oggi non siamo più nelle condizioni di dire oddio se esce quello come
0: certo,
1: si fa.
0: Certo.
1: No, perché se esce quello ne arriva un altrettanto forte. Cioè ieri Ken, per esempio, ha fatto vedere nel secondo tempo che se sta bene, se è concentrato, se è mentalmente dentro la partita, può ottenere, voglio dire, delle prestazioni assolutamente belle, perché ieri comunque sia, secondo me, stava anche bene dal punto di vista fisico. Poi io non lo so se riesce a stare un anno fisicamente bene, però ecco, voglio dire, a me Pellegrino, cioè vendi Kenny, prendi Pellegrino, cioè il miglior, ecco, miglior Pellegrino, mi tengo sempre Kenny,
0: certo,
1: in questo momento. Però se loro decidono di prendere Pellegrino, facciamo finta che vendono Kenny al Como e decidono di prendere Pellegrino, se loro devono prendere Pellegrino, prendono Pellegrino, non è che si sono svegliati la mattina per dire guarda Pellegrino è il giocatore che devo prendere, è perché nella loro ottica di prospettiva e di crescita Pellegrino può diventare magari un giocatore ancora più forte rispetto a Ken. Cioè la grande novità rispetto al recente passato è questa, la certezza, un po' come la certezza del diritto, no? Quando si parla in ambito giurisprudenziale, cioè la certezza è che c'è una società che oggi fa calcio, che lo può far bene, lo può far male, può sbagliare qualche colpo, perché qualche colpo lo sbagliano anche i migliori,
0: certo.
1: Però la Fiorentina oggi è al centro del villaggio a livello del calcio, e ti dico, per me loro potrebbero anche fare una valutazione, guarda che cosa ti arrivo a dire, se prendono Mastantuono e riuscissero a prendere Mastantuono, potrebbero anche ripensare il 4-3-3, potrebbero decidere di fare o il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1, l'albero di Natale. A quel punto gli esterni non dovrebbero essere più così fondamentali, perché vedi qual è la... mi sto dilungando, ma cerco di...
0: vai Nick,
1: concetto. Il mercato è volubile, loro dicono io voglio pigliare Bakayoko, non me lo danno, posso pigliare solo con sì, però poi non riesco a pigliare quell'esterno d'attacco, mi fa la differenza, mi prendo un trequartista come Mastantuono, so magari Gudmundsson, ne piglio un altro con quelle caratteristiche, allora non ho più bisogno, a Tammy può giocare anche largo, ho delle mezzali che magari mi riescono a fare campo anche, voglio dire, in un modulo diverso, e allora posso fare il 4-3-2-1 oppure il 4-2-3-1, cioè vendo Fasoli mi ricambia il mondo un'altra volta. Cioè non è che la Fiorentina deve per forza di cosa giocare, cioè c'è solo una certezza, non si giocherà con 3-5-2,
0: certo.
1: Poi gli altri vanno a difesa a 4, è una certezza, l'idea di fare un centrocampo a 3 è maggiore rispetto a un centrocampo a 2, ma niente vieta che per occasioni di mercato possono un attimo anche rivedere il discorso del mondo.
0: Chiaro. Nick, guarda, ti leggo anche qualche messaggio che ci arriva al 3487513933. C'è Claudia che ti chiede, cerca cosa si dice a Grassina, arriva Mastantuono, non so se lo prende il Grassina, so se Zepponi, allora, sta per fare il colpo Mastantuono.
1: Se la Fiorentina prendesse Mastantuono, come voi sapete c'è la suddivisione dei voli, Grassina c'ha solamente quelli transoceanici.
0: Ok, non arriva a Grassina, questo si può dire.
1: Quelli che arrivano da Madrid arrivano a terra nel Dolapacca all'aeroporto di Rodrigo Mauro,
0: certo.
1: L'aeroporto di Grassina, certo. Da me invece c'ha solamente quelli, certo, transoceanici.
0: Certo. Però ecco Nick, secondo te, l'ho fatta anche a Mario questa domanda, ma che percentuale siamo oggi, secondo te, su Mastantuono?
1: No, io non mi sbilancio, guarda, allora, ci sono altri colleghi di mercato che l'hanno diciamo seguito fin dall'inizio, quando naturalmente noi abbiamo invece avuto un po' più di prudenza, anche perché la Fiorentina ci diceva che non era un obiettivo, che era difficilissimo e tutto quanto eccetera, per cui però do una notizia, in Italia ci siamo solo noi.
0: Ah, bene, e questo comunque sia, toglie tanta concorrenza.
1: Perché per esempio ieri parlavo con la Roma e gli chiedevo giustamente se c'era questa idea di Mastantuono, ma mi parto di capire che sono un po' lontani loro da questo concetto di Mastantuono, e il Milan ci avrebbe l'idea di prendere un trequartista mancino, ma non hanno ancora la certezza di vendere Leao, tra l'altro Leao potrebbe anche rimanere, per cui il Milan...
0: Certo.
1: Napoli non mi sembra, e quindi alla fine ci sta anche, in Italia c'è solo la Fiorentina e lì deve decidere solamente il giocatore, cioè se vuole stare a Firenze Io credo che a quel punto, se viene Mastantuono, posso cambiare molto. Questo secondo me è un'altra chiave di lettura. Se arriva Mastantuono, è vero che è abituato a partire, no, da destra, a centrarsi, però non lo puoi mettere a fare, voglio dire, il politano della situazione, no?
0: Certo.
1: È questo come giocatore. Quindi a quel punto potresti fare, cioè potresti giocare un po' come fa anche la Juve quando gioca con Iltiz, no?
0: Certo. Detto che anche Grosso l'anno scorso comunque giocava con Berardi, che non ha proprio più il passo da esterno puro, e lo faceva tanto entrare dentro al campo, per cui magari,
1: esatto,
0: magari può
1: esatto. Come... secondo me anche in base al mercato, tanto più, cioè l'assioma di Grosso è soprattutto la difesa a 4, poi c'è da capire, ecco, poi c'è da capire quando gli attaccanti sono, se sono attaccanti esterni puri fa il 4-3-3, se invece trova degli attaccanti un po' atipici può fare il 4-3-2-1. Allora a quel punto secondo me c'hai anche la possibilità di giocarti Gudmundsson, c'hai la possibilità secondo me anche in prospettiva di giocarti Croce.
0: Certo.
1: Il Croce comunque non adesso, ma ha quelle caratteristiche lì,
0: sì, sì,
1: quindi se teoricamente ce l'hai in casa eventualmente, no?
0: Certo.
1: Un ragazzo anche di prospettiva. Comunque guarda, una cosa importante secondo me è che domani torna Torsted dalle vacanze, che
0: okay,
1: va a Sassuolo. Quindi domani Torsted torna, si incontra con il Sassuolo, una volta che arriverà lì gli ribadirà la volontà che la sua decisione è quella di andare e che la sua squadra scelta è la Fiorentina, e lì vedremo cosa pensa Sassuolo. Il Sassuolo accetta oggi Brescianini, poi vediamo se magari la Fiorentina può inserirci un altro giocatore in esubero. Io non so se magari è venuto, mi viene così, ma non è una notizia. Fabian,
0: chiaro,
1: potrebbe essere un giocatore al Sassuolo, può piacere. Allora magari Brescianini definitivo, Fabian, e per arrivare a Torsted potrebbe essere l'idea. Sono tutte ipotesi. Le certezze sono che Brescianini è gradito e che Brescianini affrettiamo può dare a titolo definitivo al Sassuolo. Poi se può inserirsi qualche altra contropartita tecnica non lo so, di sicuro il Sassuolo vorrebbe anche un compenso economico.
0: Guarda Nick, ti chiedo, è anche Enrico una domanda, mi chiede appunto, domandagli di Sancho cortesemente, non so quale può essere la domanda, immagino se possa venire a Firenze, però non so se c'è anche un feticismo per Sancho, non lo so.
1: Io di solito gestisco le notizie di Ricoce e Carini,
0: certo,
1: quindi parlo di quelle che sono le mie notizie, poi se naturalmente ci sono le notizie di altri miei colleghi di tutto mercato web, anche vado a indagare, cioè io do fiducia al giornalista che mi dice Nick, la Fiorentina è sulle tracce di Sancho e gli è stato proposto. Questo poi io francamente, se l'ha cercato la Fiorentina è stato proposto, noi abbiamo parlato di tutto mercato web di questa ipotesi, loro l'hanno strasmentita, bisogna dire la verità, mentre su Sancho l'hanno smentita tre volte, su Mastantuono all'inizio hanno smentito e poi sono tornati indietro, su Sancho stanno andando in questa direzione, per cui io non lo so, magari non è per motivi economici il giocatore che la prendiamo. Ora ve lo dico la verità, Sancho è un talento, però ha un comportamento abbastanza complicato, non è di facile gestione, io ho visto anche le ultime sue esperienze, ci sono sempre stati un po' di problemini,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: cui se io penso che sia stato proposto, ma forse non accende la Fiorentina.
0: Anche perché comunque sia, mi viene da pensare che nell'ottica di ridimensionamento degli ingaggi che sta facendo la Fiorentina, ecco, non credo che Sancho possa venire qui, soprattutto alla luce del fatto che è svincolato, magari sta chiedendo insomma un bel po' di soldi per gonfiare il suo portafogli. Nick, guarda, ultimissima in chiusura, perché c'è Faustino dall'Alabama che ti chiede se sei preoccupato, perché noi neroverdi siamo un po' fermi sul mercato.
1: Abbiamo preso Bowie per esempio, no? Voglio dire, non è che
0: non è David, lo ricordiamo, perché insomma
1: non è lui. Non abbiamo a che fare col mondo della musica, abbiamo già Nick, non noi, quindi
0: certo, cioè sarebbe troppo un conflitto di interessi troppo grosso.
1: Sì, esatto, quindi voglio dire, cioè, nero verdi siamo forti, siamo grandi, cioè nessuno, cioè, non ci potrà mai essere nessun altro che potrà entrare nell'ambito del Sassuolo con musiche varie oppure con canzoni, però dicevo, noi nero verdi siamo un po' fermi, però visto che insomma anche la vicenda di Volpato è una vicenda insomma che sta rientrando, è un giocatore importante, sta per ritornare anche Mimmo Berardi dall'infortunio, forse lo sai qual è il vero problema nostro, inteso come noi del Sassuolo,
0: certo,
1: che ci va via Pinamonti, perché comunque se Pinamonti va via il Sassuolo dovrà andare a prendere un'altra punta centrale, e quindi andiamo a vedere, ecco. Tra l'altro poi c'è da capire se effettivamente, tornando alle punte, no, Piccoli sta facendo un bel lavoro quest'anno nel pre-season, no? E quindi a maggior ragione, non lo so, ora la sarete, io sinceramente non lo darei proprio via a tutti i costi, lo terrei e poi se succede qualcosa con Ken, perché ora il Como si aspetta all'ora decisiva di Cialoba, però se il Como non prende Cialoba potrebbe anche cominciare a fare un ragionamento su Ken. Certo, il Ken di ieri sarebbe da tenere tutta la vita, no?
0: Certo.
1: Il problema è che se guardiamo gli anni di Ken alla Fiorentina, il primo molto bene, il secondo lasciamo perdere, e vediamo come potrebbe diventare questo terzo. Però il mercato è in evoluzione, quindi dobbiamo rimanere con le antenne dritte, come vedi anche ieri sera 23:50, boom, ciao Mario.
0: Certo. Come direbbe qualcuno, il mercato non dorme mai.
1: Non dorme mai, esatto, non dorme mai, è vero.
0: Nick, visto che il mercato comunque bisogna stare sempre con le antenne aperte, lo sai, la tua linea è sempre aperta se poi ci dovessero essere aggiornamenti di qualsiasi tipo.
1: Bene,
0: ti lascio. Certo, ti lascio la tua sciata sul Monte Grassina.
1: Sì, perché ora mi ha chiamato la Brignone.
0: Bene, certo.
1: Un po' di allenamenti.
0: Certo.
1: Lei è Sofia Goggia, come faccio a dirgli di no?
0: Chiaro.
1: No?
0: Allora ti lasciamo alle campionesse. Ciao, Nick.
1: Ciao, grande Nico. Ciao a tutti. Ciao.
0: Grazie al nostro direttore Niccolò Ceccarini per questo consueto appuntamento con il mercato, con gli ultimi aggiornamenti. Ribadiamo che appunto Joao Mario sembra un passo dal vestire ormai la maglia della Fiorentina, operazione addirittura d'arrivo con la Juventus, con un prestito oneroso da circa 1-2 milioni di euro e un diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro, insomma un affare complessivo che dovrebbe andare verso i 10-12 milioni di euro, però insomma chiaramente vi invitiamo a seguirci, a continuare a seguirci, a continuare anche a seguire su il nostro sito firenzeviola.it e tutto mercato web, perché insomma gli aggiornamenti passano da lì, come dice la nostra pubblicità. Nel frattempo un po' di aggiornamenti, anche perché ieri ha giocato la Fiorentina contro il Real Madrid, ma anche oggi tante italiane in campo. È in campo l'Atalanta, che sta perdendo 2-1 in amichevole con il Feyenoord. È in campo il Torino, che invece sta vincendo 1-0 contro gli inglesi del Burnley. L'Udinese sta perdendo 1-0 contro il Trabzonspor, mentre in precedenza ha giocato e già conclusa la partita il Cagliari, che in casa dell'Union Berlino ha pareggiato 2-2, un Cagliari privo di Sebastian Esposito, perché ormai lo avrete saputo, è scoppiato un vero e proprio terremoto in casa del Cagliari, perché c'è stato un po' di problemi per quanto riguarda uno dei giocatori che è forse più importante, uno dei simboli della rosa dei sardi. Sebastian Esposito appunto nei giorni scorsi aveva chiesto un adeguamento di ingaggio con rinnovo, il Cagliari ha fatto muro perché il giocatore ha rinnovato soltanto un anno fa, insomma si è arrivati allo scontro, il giocatore ha saltato l'allenamento ed è stato escluso dai convocati per la tournée appunto in Germania. Rischia addirittura, da quello che ci risulta, di finire fuori rosa. Ieri pesantissime le parole del procuratore Mario Giuffredi, anche ai microfoni di tutto mercato web, che ha accusato il Cagliari di aver fatto un comunicato fasullo, eccetera eccetera, per cui insomma è un giocatore anche che in passato è stato accostato alla Fiorentina, in questo momento viene accostato al Como. Infatti c'è Riccardo che ci scrive: letto su calciomercato che Como su Sebastian Esposito, e poi speriamo, con tre emoji delle dita che di incrociare le dita. Ma io non lo so, Riccardo, ti dico la verità, non credo che sia eventualmente, per dircela chiara, un acquisto che escluderebbe Moise Kean, perché il Como ha bisogno in questo momento di rafforzare il reparto della prima punta, perché ha Duvikas, ha anche Morata, ma insomma Morata viene da un'annata particolarmente deludente, per usare un eufemismo. E quindi ecco, se poi il Como dovesse affondare su Sebastiano Esposito, detto che, ripeto, io dubito, perché come trequartista i lariani hanno già Nico Pass, Baturina, ora c'è Liberali, per cui insomma in quel ruolo lì abbondano, quindi caro Riccardo, ecco, non credo che l'eventuale arrivo di Sebastiano Esposito sul lago escluderebbe un'eventuale offensiva per Moise Kean. Tra l'altro, quello che ci risulta e che abbiamo anche scritto su Firenze Viola e su tutto Mercato Web è che il Como non è che ha rallentato per Moise Kean, ma prima deve chiudere due operazioni in entrata, ossia Jan Couto dal Borussia Dortmund, un terzino brasiliano che dovrebbe occupare la corsia di destra, e soprattutto Trevor Chalobah, difensore inglese del Chelsea, che erediterà il posto rimasto libero dopo il ritorno dal Fenerbahce, dopo il prestito di Diego Carlos. Ecco, chiusi questi due acquisti, che secondo più fonti sarebbero veramente vicini al trasferimento al Como, a quel punto la società di Fabregas potrà concentrarsi sulla Fiorentina e sul definire un assalto a Moise Kean. Vedremo, chiaramente vi daremo conto di tutti gli aggiornamenti. Leggo due messaggi rapidissimi e poi ci avviamo al secondo break, perché Alberto ci scrive: per Kean 28-30 milioni, ma allora voi siete grulli. In riferimento, secondo me, alle parole di Mario dette in precedenza. Guarda Alberto, ti invito anche a riascoltare il collegamento con Mario. Ha detto proprio che la Fiorentina non lo cede per questi soldi, cioè la Fiorentina in questo momento, tra virgolette, ha il coltello dalla parte del manico, perché comunque è forte anche di un accordo con il giocatore fino al 2030 che lo blinda a Firenze, per cui ecco, non sarà un giocatore che verrà svenduto. Mario ha detto proprio, si parla di un'offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro, per cui ecco, con 28 milioni, ecco, non stava proprio dicendo che non ci si mette neanche a sedere. Non so dove sei interpretato male le parole di Mario Tenerani. Leggo anche il messaggio di Simone, perché mi dice: ciao Niccolò, Vieri quando è passato a centrale ha giocato bene, è una roccia, mi è piaciuto anche come sono entrati Kean e Fagioli, anche se a quel punto era anche un altro Real, e poi per come siamo partiti sugli esterni mi sarei aspettato già qualcosina, forse avevamo fatto troppo prima e Paratici ci aveva abituato bene, so che c'è da aspettare, speriamo speriamo perché siamo veramente forti. Sono d'accordo con te Simone, anche io mi sarei aspettato qualcosa di più celere per quanto riguarda le corsie esterne, detto che, ripeto, secondo me il mercato degli attaccanti fa un po' mercato a sé, nel senso che se sui centrocampisti e sui difensori si può andare fin da subito ad attaccare i profili che le varie società mettono nel mirino, gli attaccanti bisogna anche un po' aspettare che si crei l'occasione. Banalmente, fino a 2-3 settimane fa magari il Real non era così certo di cedere Mastantuono, perché comunque doveva arrivare Mourinho, perché comunque è un giocatore che fino a un anno fa i Blancos, per strapparlo al River Plate, avevano speso una cinquantina di milioni, per cui ecco, chiaramente per esempio sul profilo dell'argentino si è creata quell'occasione e la Fiorentina ci si è fiondata. Secondo me è stato un po' questo il pensiero di Paratici, perché penso soprattutto uno come Coleoscio, la Fiorentina magari lo ha trattato, però era evidente che non lo voleva fino in fondo, perché immagino che per come sta conducendo il mercato Paratici non ci sarebbe stato problemi a prendere Coleoscio, io sono sincero, se la Fiorentina lo voleva davvero. Evidentemente era un giocatore che sì, era apprezzato, sì, è stato magari anche trattato, ma che il direttore sportivo Viola si è lasciato un po' la possibilità di poterlo prendere in futuro eventualmente, poi è subentrato il Paris FC e comunque tutto sommato forse non ha neanche ritenuto necessario rialzare l'offerta. Io la penso un po' così, però staremo a vedere, chiaramente le prossime due settimane saranno dirimenti da questo punto di vista, perché insomma ci si avvicina all'inizio della stagione, grosso sta facendo di necessità virtù in questo momento in quella zona di campo. Secondo break della giornata, un'altra ora da trascorrere in vostra compagnia, sempre qui su Radio Firenze Viola, sempre qui con Niccolò Righi. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Evidentemente le persone si sono dimenticate di quello che ha detto Paratici durante la conferenza. Praticamente ne è scaturito la certezza che nessun giocatore della precedente gestione sarà confermato se può essere venduto. Quindi Fortini, Kean, che si chiamino comunque, ma sono tutte persone che devono andare via, perché oltretutto quanto prendono, poco o molto, servirà per fare la nuova serie, per fare la nuova campagna acquisti.
5: Esatto, dici proprio bene. Il problema è su Fortini, ed è la ragione per cui tu vai a cercare João Mario, è che purtroppo Paratici non ha fatto altro che raccogliere cocci che aveva rotto, del vaso che aveva rotto Pradè prima, non rinnovando al momento giusto Fortini, e quindi cerca di limitare i danni nel modo maggiore possibile, insomma, perché è più efficace, perché d'altra parte cercherà di venderlo al prezzo migliore se è possibile, cercherà di farlo rinnovare credo non sia possibile, cercherà di procurarsi un sostituto nel modo meno caro possibile. Ciao Guido.
6: Ciao carissimo e buona domenica, sono Mario da Massarosa come tutti i giorni. Io ho guardato la partita di sera, no? La mia paura è che da centrocampo in su, secondo me ci siamo rinforzati, ora arriveranno anche gli esterni e va bene. La mia paura è la difesa, non vorrei che si prenda sempre i soliti gol, perché anche con Real Madrid palla in diagonale dentro l'aria e quello lì sempre solo. Cioè abbiamo preso in questi amichevoli un paio di gol, se non sbaglio, sempre con l'uomo solo davanti alla porta.
0: Questi vostri messaggi arrivati al 348-7513-933 riguardo soprattutto all'ultimo, alla questione difesa. Sono d'accordo che fino a questo momento la Fiorentina ha anche un po' scricchiolato dal punto di vista difensivo. Detto ciò, mi sembra che, ecco, sugli equilibri che una squadra deve guadagnare in difesa, quello c'è ancora tanto lavoro da fare, e non abbiamo neanche mai visto bene all'opera fino a questo momento quella che sulla carta dovrebbe essere la difesa titolare, che è composta da Jimenez, Dragusin, Vieri e appunto Valdepeñas, per cui insomma chiaramente se magari a livello, ecco, mi sembra che ci sia più da lavorare soprattutto in un campionato come quello della Serie A, che resterà comunque, nonostante magari ci sia un'evoluzione, però resta comunque un campionato molto tattico. Ecco, la difesa, ci sono da prendere degli automatismi che inevitabilmente dopo due settimane, tre settimane di ritiro con una squadra tutta nuova è difficile avere. Io, ragazzi, continuo a dirvi e continuo a sostenere comunque che bisogna andarci cauti su quello che è l'ottimismo per la prossima stagione, perché è vero che la Fiorentina inevitabilmente, per quello che è stato il mercato e quello che è stato le ingenti quantità di denaro che Paratici ha speso, deve lottare per l'Europa, deve lottare per le posizioni di alta classifica. Detto ciò, bisogna anche sottolineare che è una squadra completamente nuova, è una squadra molto giovane, gli acquisti che ha fatto finora Paratici, Dragusin sembra un veterano per quanto tempo giochi, per l'età che ha, però comunque se vai a guardare la carta di credito, la carta d'identità è un 2002 che che ha fatto 24 anni, per cui insomma squadra giovane che viene un po' dalle parti più disparate d'Europa, c'è cioè chi viene dalla Turchia ed è ivoriano, c'è cioè chi viene dalla Premier League ed è spagnolo, c'è cioè chi viene dalla Liga, c'è cioè chi viene appunto chi torna dalla Premier con un passato in Serie A, c'è cioè chi viene dal Brasile, per cui insomma c'è tanta qualità, ma grosso, tanti ingredienti diversi da loro, che grosso dovrà essere un bravo chef, ecco, e creare il piatto perfetto, perché insomma non è così banale creare un'alchimia, pronti via e la squadra è pronta, per cui insomma ci vuole comunque secondo me pazienza, servirà tanta pazienza. Un po' di messaggi, perché il gatto scrive senza esterni, si fa alla fine dell'anno scorso. Lorenzo parla di Vlahovic con una formula tipo 15 milioni al procuratore famiglia e 2 a salire come stipendio. Ma ora io, Lorenzo, saresti molto ottimista a pensare che Vlahovic possa accettare una cifra da insomma uno stipendio da 2 milioni, considerando che l'anno scorso ne prendeva 12 netti alla Juventus. Io resto molto scettico, non che Vlahovic possa venire alla Fiorentina, perché su quello mi ci giocherei la mano sul fuoco, ma io resto molto scettico che uno come Vlahovic poi alla fine possa anche tornare in Serie A e che no, alla fine non si accontenti di una proposta da parte della Turchia o di club simili. Leggo anche il messaggio di Edo che ci scrive: ma il 4-3-2-1 è un modulo utopistico tatticamente, neanche su FIFA, serve chi crea superiorità puntando l'uomo e facendo ampiezza, e poi insomma tanti altri messaggi che recupereremo più tardi, perché abbiamo in linea il prossimo ospite, il mister delle Dolomiti Bellunesi, con noi Andrea Bonatti. Grazie mille mister intanto di aver accettato il nostro invito e buona domenica. Mister, ci sente?
7: Sì, buona domenica okay. A voi, eccomi.
0: Ok, non la sentivamo, per qualche secondo si era perso il collegamento. Allora, intanto la ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Appunto, lei, allenatore delle Dolomiti Bellunesi, è comunque ritiro estivo anche per voi, momento di pre-season anche per voi. Proprio per iniziare le chiedo come sta procedendo, se è soddisfatto del lavoro che sta svolgendo la squadra.
7: Noi procediamo un po' come tutte le squadre in questo periodo, c'è chi è un po' più fortunato, che ha un organico più completo in percentuale rispetto a quello che poi sarà quello definitivo a mercato concluso, c'è chi è un po' più turbolento tra uscite e nuovi arrivi da integrare prima possibile per poter dare qualità al lavoro che fai, quindi noi ci collochiamo nella media, sappiamo di dover fare qualcosa in entrata che poi dipende dalle uscite, però stiamo lavorando sempre meglio. In queste 3 settimane abbiamo iniziato qualche giorno prima, all'inizio un po' più faticoso, adesso stiamo trovando un buon ritmo e quindi siamo contenti, ecco.
0: Guardi, a proposito di entrate, proprio ieri è arrivata l'ufficialità di un colpo a centrocampo, perché proprio dalla Fiorentina è arrivato il giovane classe 2007 Luca Montenegro, un giovane che si è messo anche in luce la scorsa stagione nella vittoria del campionato primavera della squadra di Galloppa. Ci può dire quelle che sono insomma le caratteristiche del giocatore che vi hanno spinto anche a fare questo innesto, e se insomma come giudica anche questo ragazzo?
7: Ti devo dire che è stato sorprendente e quasi scioccante, perché ho conosciuto un ragazzo che innanzitutto ha una maturità non normale per la sua età rispetto agli altri coetanei, e in aggiunta ti dico anche che si è mostrato con delle attitudini assolutamente di livello per l'età che ha e per il percorso che ha fatto, perché di solito l'uscita dal settore giovanile non è scontata come inserimento nel mondo dei grandi. Lui si è calato subito nella nostra realtà e in 4 giorni si è già ritagliato una fetta di considerazione anche tra i compagni, che lascia presagire a una stagione positiva, quindi sono molto contento.
0: Partirete, il campionato inizierà appunto il 24 di agosto, prima partita in trasferta contro la Folgore Caratese. So quali sono le ambizioni che avete per la prossima stagione.
7: La nostra ambizione è l'umiltà.
0: Certo.
7: So della prima di campionato perché me l'hanno detto, ma ti giuro che sono talmente focalizzato sul quotidiano che davvero il mio obiettivo è quello di strutturare il miglior allenamento che abbiamo alla ripresa in questi giorni, approfittare per fare una piccola analisi delle prime 3 settimane di lavoro. La nostra, non abbiamo un obiettivo di classifica se non quello ovviamente di garantire la permanenza nel professionismo. Siamo però tutti consapevoli che è un campionato molto equilibrato, che si giocherà sui dettagli, e per questo motivo c'è margine per sognare, così come c'è una soglia di allerta molto alta, perché il rischio è alto visto che si gioca appunto su dei confini molto labili, ecco.
0: Mister, noi l'abbiamo anche coinvolta nella nostra trasmissione perché lei ha un passato da allenatore delle giovanili della Juventus fino all'Under 19. Chiaramente nel suo percorso ha avuto modo di conoscere Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina. Le chiedo un giudizio sul lavoro che sta facendo il direttore a Firenze, perché insomma c'era anche tanta fiducia nei confronti di questo dirigente, insomma non ha bisogno di presentazione, il suo curriculum parla per sé, però ecco, la sensazione alla vigilia dell'inizio del calciomercato è che va bene il curriculum e il passato di Paratici, ma che la Fiorentina in questo momento non era quel club con quell'appeal che poteva avere fino a qualche anno fa, complice anche l'ultima stagione disastrosa che l'ha tenuta fuori dalle coppe. E invece insomma ci sta sorprendendo un po' a tutti, perché la Fiorentina sta portando avanti delle trattative, alcune l'ha già chiuse, veramente importanti e interessanti, che lasciano presagire insomma un campionato, non voglio dire di vertice, però insomma di grande ambizione.
7: Secondo me non conta tanto il curriculum, conta il network e il talento. E non devo aggiungerlo io, di certo non mi permetto minimamente di esprimere un giudizio, perché è una parola che pesa. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che tra network e talento Paratici sia un direttore di assoluta garanzia. Capisco che Firenze è una realtà molto esigente, ma sono assolutamente certo che fosse difficile reperire un dirigente con attitudini più elevate di quelle di Paratici. Quindi questo, sono certo che sarà una stagione straordinaria. Aggiungo anche che secondo me l'allenatore è un allenatore che, non perché lo conosco, un allenatore che ha idee, ha carisma, ascendente, e nel pieno della sua maturazione come allenatore ha sempre fatto ottimi risultati, quindi credo che possa essere una stagione di grande successo per la Fiorentina.
0: Noi lo speriamo. Lei nel suo percorso con la Juventus ha avuto anche Matias Soulé, si è parlato anche negli scorsi giorni di un interessamento da parte della Fiorentina per il calciatore della Roma. Le chiedo se secondo lei potrebbe essere un profilo adatto anche al gioco di Grosso, e se è un profilo che rispecchia anche questa ambizione manifestata dalla Fiorentina. Insomma, anche su lei non ha bisogno di presentazioni, viene da campionati importanti che gli sono valse anche il passaggio alla Roma e un'ultima stagione anche molto importante con la maglia dei giallorossi.
7: Mi sono collegato con voi e colgo l'occasione per ringraziarvi dell'invito, quando riferivi di un messaggio di un utente che diceva, per quanto riguarda 4-3-2-1, le ampiezze via dicendo, può anche essere una considerazione vera, va da sé che le ampiezze le puoi prendere fisse o le puoi prendere occupando uno spazio con un inserimento dall'interno all'esterno. Dico questo perché poi a conti fatti chiunque occupa lo spazio di ampiezza deve essere un giocatore con attitudine di dribbling per creare la superiorità numerica, e in questo senso un giocatore come Matias sicuramente può essere molto utile per tante squadre, tra cui la Fiorentina, e questo lo puoi fare sia se giochi 4-3-3, sia se giochi 4-2-3-1, quindi con un'ampiezza fissa, sia se giochi con un sistema in cui l'ampiezza vai a occupare un inserimento. L'importante è che quei giocatori che poi vanno a lavorare in quelle porzioni di campo siano giocatori con queste abilità di dribbling, di duello, perché attraverso l'esito positivo del duello, del dribbling, tu puoi creare una soluzione offensiva.
0: A Roma viene insomma da 2 stagioni in cui 81 presenze, 12 gol, 13 assist la scorsa stagione, 33 presenze in campionato, poi 8 in Europa League, 1 in Coppa Italia, 7 gol e 8 assist. Insomma, numeri comunque sia abbastanza buoni per questo calciatore, che però ha dato anche un po' la sensazione a Roma non solo di soffrire un po' l'ambiente, che ricordiamo, lo diciamo tante volte, se c'è una piazza calda, quella è sicuramente quella capitolina, in particolar modo quella di sponda giallorossa, ma soprattutto anche la convivenza con Paolo Dybala. Immagino che nell'ottica della Roma Sulè doveva essere quello che avrebbe sostituito il partente Dybala, poi alla fine Dybala è rimasto, e quindi insomma può aver sofferto anche un po' la convivenza con quello che lui lo ha sempre considerato un idolo, però inevitabilmente ha finito per togliergli un po' di spazio.
7: Sì, anche se credo che un giocatore l'ho allenato, Mattias, e l'altro l'ho ammirato, Paolo Dybala. Certo. Credo che siano giocatori che non è tanto il fatto piede mancino, talento, estro, rifinitura, sono giocatori che hanno la tendenza a occupare zone di campo leggermente diverse. Dybala è più verso il centro, Mattias è un giocatore che da fuori, dal meglio di sé, venendo verso il centro, ed è una specifica non banale, nel senso che poi a conti fatti credo che, se vai a vedere, Mattias ha elencato i suoi numeri, ha fatto molto bene, i numeri che aveva espresso col Frosinone erano addirittura nettamente superiori.
0: Certo.
7: E il Frosinone, come impianto collettivo, come sistema di gioco, chiamiamolo come ci pare, comunque lui occupava una porzione di campo leggermente più esterna, che poi si accentrava rispetto al 3-4-2-1 tipico di Gasperini. Questo per dire che poi, se il sistema adottato da Grosso potrebbe essere quello, credo che possa favorirlo, al di là di pressioni di piazza, che è vero, è una connotazione che ci sta, perché non è la stessa cosa giocare al Frosinone o alla Roma. Parlo in termini di pressioni, parlo in termini di quotidianità, perché poi, se tutti i giorni senti parlare di te, è chiaro che poi devi sapere gestire questa roba con equilibrio. Però conti fatti, anche Firenze è sempre una piazza molto esigente da questo punto di vista, quindi uno deve entrare nell'ordine di idee che si accetta di affrontare un viaggio in certi posti, è un viaggio molto impegnativo.
0: E guardi, le faccio anche, prima di salutarla, anche una provocazione un po' su Sulè, perché chiaramente le qualità del giocatore non dobbiamo certo elencarle, lo abbiamo visto in questi anni comunque, appunto, con la maglia del Frosinone prima e con la maglia della Roma adesso. Io però riparto anche dall'ultima stagione di Sulè, 6 gol appunto in campionato, vedo che i gol sono stati fatti al Pisa, che è retrocesso, al Verona, che è retrocesso, alla Fiorentina, che comunque ha lottato per la salvezza, alla Cremonese, che è retrocessa, al Genoa, che è una squadra che ha lottato per la salvezza, e al Sassuolo. Peraltro l'ultimo gol in Serie A lo ha fatto a inizio gennaio, poi gli ultimi mesi ha un po' anche sofferto di pubalgia.
7: È meglio, perché vuol dire che si è risparmiato.
0: Ecco, però ecco, potrebbe fargli anche bene forse quello che ad oggi, noi siamo qui, siamo su Radio Firenze Viola, siamo tifosi della Fiorentina, però non abbiamo il prosciutto sugli occhi, è un passo indietro oggi passare da una squadra come la Roma, che gioca la Champions, a una squadra come la Fiorentina. Ma può essere il classico passo indietro per farne magari due in avanti, e anche lui beneficiare anche appunto di andare in una piazza dove sicuramente avrebbe più spazio, magari anche un pochino meno pressione, nonostante appunto anche lei abbia detto che Firenze è una piazza esigente, e con anche forse un allenatore meno pressante come Gasperini, che le sappiamo è un allenatore che, se poi ci entri in sintonia, ti cambia la carriera. Però ecco, pronti via, la prima parola che Gasperini ha detto su Sulè, ritornato dalle vacanze, in conferenza stampa ha detto: l'ho visto ingrassato. Ecco, forse non è proprio le parole migliori da dire a un ragazzo che insomma vuole anche rilanciarsi.
7: L'ha visto ingrossato, magari, capito? Dai, faccio una battuta, nel senso,
0: le famose ossa grosse.
7: Magari Gasperini, adesso io ho grande rispetto per i colleghi, uno magari ha la tendenza a esprimerlo pubblicamente, e non è detto che Grosso invece non glielo faccia presente,
0: certo, certo,
7: a ciascuno dei suoi, in un'altra serie, in un altro contesto. Questo per dire che poi alla fine credo che sia una questione di connessione, di sintonizzazione, di coerenza col proprio livello in questo momento. In ogni momento un giocatore, in ogni fase della sua carriera, passa diversi momenti. Può darsi che quello di Mattias sia quello di trovare una realtà come Firenze, così come magari può darsi che Roma potesse essere il livello giusto 2 anni fa, come poi scoprire che non era quello giusto l'anno scorso. Le carriere sono sempre molto su e giù. io ho avuto il piacere e la fortuna di allenare tanti ragazzi di grande talento nelle mie avventure, e poi la cosa più complicata ho sempre pensato che fosse trovare la squadra giusta nel momento giusto. Io credo che Sule sia un giocatore di grande valore, che ha dei numeri, e secondo me ha dei numeri ancora superiori da poter esprimere. Potrei dirti la stessa cosa anche di Fabio Miretti, cioè il primo che mi viene in mente, che ha dei numeri superiori rispetto a quanto ha mostrato fino ad ora. Ma credo che sia proprio una questione di ambiente e di momento. Speriamo che, se si dovesse concretizzare, la Fiorentina possa essere il momento, nel momento giusto, l'ambiente giusto per lui.
0: E speriamolo, speriamo anche noi. Mister Andrea Bonatti, grazie mille, un grosso in bocca al lupo anche per il proseguimento della preparazione estiva, e chiaramente poi per l'inizio della stagione con le Dolomiti Bellunesi. Grazie mister.
7: Viva il lupo, buon lavoro a voi.
0: E grazie ad Andrea Bonatti, tecnico appunto delle Dolomiti Bellunesi e anche ex allenatore delle giovanili della Juventus, che in carriera ha allenato Mattia Sosulé, uno dei tanti giocatori accostati alla Fiorentina. Insomma, fonti mi hanno riferito che comunque questo giocatore è comunque da tenere d'occhio. Ecco, io credo che ormai Paratici abbia spostato il suo focus su Mastantuono, e che sia lui il prescelto, il piano A, l'obiettivo numero uno per quanto riguarda la fascia destra, un giocatore mancino da mettere nella fascia destra. Non credo che possa andare su entrambi, perché mi sembrano due giocatori molto molto simili come caratteristiche, però ecco, io non mi stupirei che, se poi dovesse Mastantuono andare al Fulham o al Benfica o alla squadra, decidetela voi, la Fiorentina possa tornare con insistenza su Sule, anche perché è un tentativo, vi abbiamo raccontato su Tutto Mercato Web e su firenzeviola.it, che è stato fatto da parte della Fiorentina, cioè i contatti sono stati presi, e questo ve lo sottoscrivo. La Roma chiede tanto per Sule, anche perché la Roma ha un discorso relativo al fair play finanziario che le impone un certo guadagno entro una certa data. Secondo me, quando si scavallerà quella data, e magari la Roma, non lo so, avrà già fatto un sacrificio, penso ai vari Manu Koné, ai vari Evan Dika, insomma tantissimi giocatori in uscita dai giallorossi di cui si parla spesso, magari quei 35 milioni che in questo momento i giallorossi hanno chiesto per l'argentino possono calare, magari un 20-25 con bonus, e si può chiudere. Quindi ripeto, credo che il piano A in questo momento sia Franco Mastantuono, e che Mastantuono escluda Sule. Detto questo, io non mi stupirei per niente se dovesse saltare Mastantuono, noi tutti speriamo di no, la Fiorentina possa tornare alla carica sul buon Matti. Siamo alle 17:31, sono arrivati dei messaggi che recuperiamo dopo l'ultimo break, poi un'altra mezz'ora da trascorrere in compagnia, e poi la diretta di Radio Firenze Viola continua, perché ricordiamo ci trasferiremo a Castagneto Carducci alla Tana del Pirata con Mario Tenerani. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink & Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink & Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
9: Perché la gente continua a raccontare balle? Paratici non ha mai detto che manderà via tutti i giocatori dello scorso anno, non lo ha mai detto. Citate delle cose che non esistono. Ha detto che ci saranno delle verifiche per tutti, ma non ha detto che li manderà via tutti. Non credo proprio. Ora io capisco che la gente odi Moise Kean perché è invidiosa, perché è giovane, è ricco, è fortunato, però voglio dire, state calmini, se volete una Fiorentina più forte, mandare via il giocatore più importante che abbiamo è una grande idea. E comunque, se lo sostituiamo con Pellegrino, ricordiamoci, Pellegrino a Moise Kean non gli lega nemmeno le scarpe, non scherziamo.
0: Questa è la riflessione dell'amico, è arrivata al 348-7513-933, anche perché mi sembra logico che non possa cambiare tutti i giocatori dell'anno scorso, insomma sarebbe difficile fare un mercato con 40 operazioni tra entrate e uscite. Detto ciò, io sono completamente d'accordo sulla riflessione per Moise Kean e per Pellegrino. Ora, non credo che poi alla base delle opinioni anche di alcuni colleghi che magari non sono del mio stesso avviso, ma anche di alcuni ascoltatori, ci sia alla base il...

0: il numero privato, così che me lo salvo tra gli sticker e lo riutilizzo nelle chat con amici, colleghi e quant'altro. Alessio da Scandicci ci scrive che ogni tanto si sente friggere l'audio, non so se buon Marco Tonelli gli risulta, però insomma grazie della segnalazione Alessio. Chiaramente se poi dovesse continuare scrivetecelo al 3487593933, vedremo di rimettere a posto l'audio. Ecco, io mi risento bene in cuffia, però non so se ci sono se c'è qualche problema. Dido ci scrive: ormai colpa di Pradè anche il surriscaldamento globale. Non lo so se Pradè è uno di quelli che si muove con il jet privato per fare mezz'ora di strada da una città all'altra, forse è colpa anche sua, non lo so. Non so le abitudini di Pradè, se è uno di quelli che si lava i denti e chiude l'acqua quando si lava i denti, o se è uno di quelli che si insapona sotto la doccia chiudendo l'acqua. Io sono sincero, non sempre lo faccio, questa è una brutta abitudine, quindi cercherò di perderla. Renato mi scrive: salve Niccolò, io domando perché i tifosi viola hanno tanta fretta, le trattative sono lunghe e difficili, io ho fiducia in Paratici, forza viola. Da Renato dall'Antella, finalmente un compaesano, grande Renato. Guarda, io sono d'accordo con te da questo punto di vista, l'ho detto anche prima, soprattutto per quanto concerne l'attacco. Era una riflessione che facevo anche qualche settimana fa, che soprattutto in attacco si possono creare delle condizioni che magari al momento non ci sono, e che anche il mondiale può sbloccare un po' le trattative. È inutile negare che comunque la Fiorentina da questo punto di vista è un esempio virtuoso, ma la Serie A è in attesa un po' delle briciole che possono cadere nelle prossime settimane dalla Premier League. Banalmente è sempre stato così negli ultimi mercati, i vari McTominay, i vari Akanji l'anno scorso dell'Inter, tutti giocatori che quando la Premier League si è un po' assestata e ha fatto i suoi acquisti multimilionari, le bricioline che cadono dal tavolo, e poi la Serie A ci si fionda nel cestone degli sconti, e ogni tanto si tira fuori anche dei super colpi, delle super operazioni. Ho fatto proprio l'esempio di due giocatori che vanno in questa direzione e che sono stati determinanti per le vittorie dello scudetto delle rispettive squadre. E secondo me l'attacco vive soprattutto di questa prospettiva, del fatto che appunto con il passare del tempo, banalmente Mastantuono, io qualche settimana fa ho fatto l'esempio di Chiesa, ripeto, non credo che Chiesa possa venire alla Fiorentina, però non credo neanche possa rimanere al Liverpool. Ad oggi magari se vai dal Liverpool, il Liverpool vuole 30 milioni per Chiesa, tra due settimane, tre settimane magari accetta un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Per cui insomma sappiamo bene come il mercato poi spesso si accenda da ora soprattutto, ma ancor di più dalla seconda quindicina di agosto. Per continuare a parlare di mercato e di analisi di calciatori accostati alla Fiorentina, continuiamo la nostra diretta coinvolgendo un collega esperto anche di calcio argentino come Giacomo Cobianchi. Ciao Giacomo, buon pomeriggio e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora Giacomo, ripartiamo con te dagli ultimi rumors di mercato che riguardano la Fiorentina, in particolar modo appunto dai calciatori argentini che sono accostati ai viola. Il sogno in questo momento si chiama Franco Mastantuono, un giocatore che un anno fa veniva in Europa con insomma grande fanfara, anche lo ha accompagnato il suo trasferimento al Real Madrid per quello che aveva fatto vedere al River Plate. Poi chiaramente il suo processo si è anche un po' interrotto, perché è un giocatore molto giovane, comunque un classe 2007, perché è andato a finire nella squadra più importante e di conseguenza con più pressione del mondo, perché chiaramente il Real Madrid è stato anche autore di un'annata un po' in chiaroscuro, e quando ha Mbappé, Vinicius, Bellingham e compagnia cantante, è chiaro che il primo a sedersi è il 2007, che nonostante si chiami Mastantuono comunque ha 19 anni. Detto ciò, che colpo sarebbe questo per la Fiorentina?

0: e in generale per il calcio italiano?
1: Ma sai, il giocatore, io sto leggendo molto in questi giorni appunto di questo un po' revisionismo a posteriori sul suo passaggio al Real Madrid, e io credo che sia difficile quando sei un ragazzo di quell'età lì dire di no quando viene a Real Madrid. Questo è un punto di partenza che credo valga per tutti, a maggior ragione per chi viene dal Sud America è ancora più difficile, perché perdere un treno può voler dire che magari nell'arco di sei mesi, un anno, viene fuori un altro giovane che diventa lui il più ambito, e nessuno si ricorda più di te. E detto che su Mastantuono, insomma, c'è sempre stata, fin da quando lui era proprio un quindicenne, una clausola molto alta, e questo riduce di molto il panorama delle squadre che possono permettersi di pagare 35, 40, 45 milioni per un ragazzo così giovane, e quindi anche quel passaggio intermedio che altri sono riusciti a fare in squadre magari con meno pressioni, nel caso suo era difficile da impostare, visto che comunque sono poche le società che possono permettersi certe spese, e quindi fa il salto nel vuoto sperando vada bene. Da parte sua comunque ha ancora la carta dell'essere molto giovane. Certo, dovrebbe cercare di non sbagliare il prossimo passaggio. Io per quanto riguarda le possibili evoluzioni della trattativa, ne so quanto voi, nel senso diciamo è appurato che lui abbia dato preferenza alla destinazione italiana, e ho sentito parlare della Fiorentina, della Roma, del Milan come possibili squadre interessate, e allo stesso tempo io credo che il nodo importante sia la formula. Fosse vero come qualche giorno fa che il Real Madrid vuole darlo solo in prestito, la vedo come un'uscita difficile, più che altro perché credo che l'obiettivo di tutti sia impostare una formula sullo stile Nico Paz, quindi sì, con un po' di margine di manovra da parte di entrambe le squadre, ma anche da parte del giocatore, che abbiamo visto, proprio come nel caso di Paz, può fare la differenza, perché magari un giocatore che sa di avere un certo impatto su una squadra e mentre dall'altra parte sa che Real Madrid ti può comunque mangiare, fagocitare con il suo ambiente, potrebbe anche decidere poi di rimettere in discussione tutto nel momento in cui si vanno a tirare le somme. Per quanto riguarda l'impatto tecnico, io credo che il giocatore, anche se ha avuto una stagione nella seconda parte, insomma dopo l'addio di Xabi Alonso, diciamo deludente, abbia ancora tante carte da giocarsi, perché comunque sia come qualità sia come fisico può reggere il colpo di un campionato come il nostro, a differenza di altri sudamericani che magari siamo abituati a vederli in difficoltà, perché è troppo, soprattutto quando giocatori di fantasia magari un po' troppo esili, in difficoltà dal punto di vista fisico. Ma Mastantuono comunque è più di 1,80, comunque ha il fisico giusto, ha il telaio giusto per potersi anche adattare magari alla rudezza del nostro campionato. Il grosso aspetto, secondo me, da recuperare è l'aspetto mentale, per l'appunto.
0: Chiaro.
1: Però insomma, voi mi insegnate, e è un po' sotto gli occhi di tutti, che a Firenze l'ambiente, prima di mollare un giocatore, ne deve passare di acqua sotto i ponti, quindi credo che un giocatore che arriva così, sicuramente il tifo farebbe di tutto per sostenerlo, sì, ed aiutarlo.
0: Sì, sì, da questo punto di vista ci sarebbe molto un ambiente anche simile a quello che ha lasciato in Argentina, e che magari sta anche lui, forse la sua volontà sarebbe anche quella di tornare al River Plate, perché insomma ha postato anche delle immagini sui social di lui da piccolo con la maglia dei Millonarios. Sappiamo però che il Real Madrid vorrebbe cederlo soltanto a delle squadre europee per continuare appunto in Europa il suo percorso di crescita. Io sono d'accordo con la tua analisi sul fatto che è facile anche fare del revisionismo a prioristico, però ecco, ai tempi quando il Real lo strappava alla concorrenza un po' di tutte le squadre, le big d'Europa, ecco, un trasferimento dal Sud America all'Europa così grosso non voglio dire che ricordava per certi aspetti quello di Neymar dal Santos al Barcellona, perché effettivamente Neymar veniva da una stagione pazzesca che lo aveva anche inserito nella top 10 del Pallone d'Oro, però ecco, eravamo a quei livelli lì e poi chiaramente si è un po' perso nell'ultima stagione. Ma riguardo alle caratteristiche anche di Mastantuono, se è un giocatore che può essere anche insomma integrarsi anche nel 4-3-3 di Fabio Grosso come esterno, perché insomma è un esterno tra virgolette, non è proprio di quelli, è un esterno, uno di quegli esterni che entra molto, tende molto a entrare dentro al campo, che non va sul fondo, e quindi se può essere anche un giocatore che si sposa anche con i dettami tattici.
1: Ma sai, lui al River Plate ha fatto quella parabola lì, nel senso è partito come giocava sia al centro di un tre quarti che aveva tre uomini, quindi un 4-2-3-1 o simile, giocava al centro da numero 10, giocava anche sull'esterno invece a venire dentro, perché in quel momento il River aveva in contemporanea lui ed Echeverri, che tendevano molto a scambiarsi in questa doppia posizione, cioè o uno giocava un po' più esterno, veniva dentro, l'altro interno puntava più la porta, quindi sai, il giocatore ha calcato entrambe le zone del campo. Per quanto riguarda l'esterno di un 4-3-3, ti posso dire quello che mi lascia un pochettino dubbioso è il passo. Potrebbe non avere il passo per fare l'esterno d'attacco tipico che noi sì, siamo abituati a vedere. Io vedrei di più, per quanto lui sia bravo a cercare le vie centrali e anche a gestire il possesso in un certo modo, non avendo paura dell'uno contro uno, magari un'evoluzione a Nico Pass, magari arretrando il suo raggio d'azione poi con l'andare della sua carriera e diventando quella sorta di tre quarti regista avanzato, vediamola come vogliamo, insomma. Però di per sé io credo che nel giusto, come dire, nei giusti meccanismi di un tridente d'attacco, avere anche uno dei membri di un tridente che sa giocarsi la carta del rientrare, dell'andare al tiro, del trovare un filtrante, possa essere una buona soluzione. Poi lì stiamo facendo dei discorsi puramente ipotetici.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Guarda Giacomo, prima di salutarti ti porto anche su un altro calciatore argentino accostato alla Fiorentina, che è Matteo Pellegrino. Insomma, secondo quanto abbiamo raccolto, sarebbe lui il principale indiziato a raccogliere un'eventuale eredità di Moise Kean. È un giocatore che divide molto qui a Firenze, perché insomma tutti siamo concordi sul fatto che ha fatto vedere anche buone cose con il Parma, però ecco, un po' per il prezzo che fanno i Ducali, perché insomma 30 milioni non sono pochi, un po' per il fatto che deve sostituire uno come Moise Kean, è un giocatore che lascia un po' di freddezza. Non so se sei d'accordo o se magari il vero Pellegrino in un sistema come quello di Cuesta, che ora ha fatto una grandissima stagione salvando in ciabatte, come si dice da queste parti, il Parma, però ecco, non è un sistema che proprio premia gli attaccanti.
1: No, certo, Pellegrino sicuramente ha dimostrato di avere un certo senso del gol, una presenza in area, capacità di trasformare in gol anche i pochi palloni che ha avuto, però ovviamente io lo dico anche, come dire, anche un mio parere personale, non credo si avvicini nemmeno lontanamente alla varietà di soluzioni che ha Kean nel suo arco a disposizione. Sicuramente Pellegrino è un giocatore che, se tu vuoi puntare su multicross, su un certo tipo di pallone in mezzo, sul fatto di avere a centro area un giocatore che quando la palla arriva è focalizzato sul trovare la porta, però allora stiamo parlando proprio di un cambio di profilo come attaccante di riferimento. Adesso io non so come siano le evoluzioni attorno a Kean, però io, se fossi la Fiorentina, ci penserei bene prima di privarmi di un giocatore che comunque ha una varietà di esecuzione e di soluzioni nel suo curriculum che è difficile trovare da altre parti.
0: E siamo tutti d'accordo. Giacomo Cobianchi, grazie mille per essere stato in nostra compagnia e buona domenica.
1: Grazie altrettanto.
0: E grazie appunto al collega Giacomo Cobianchi, esperto di calcio argentino, che ci ha fatto anche una panoramica sul posizionamento anche tattico.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia il presidente americano Donald Trump, spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
3: Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Lo ha riferito Alexei Likachev, direttore dell'ente statale russo per l'energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito da almeno 8 morti, intanto, il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia.
4: La cronaca: sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un campo per due auto avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanze ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
3: Al via il grande esodo d'agosto per gli italiani, che devono fare però i conti con i prezzi del carburante. Il governo valuta ulteriori provvedimenti per arginare gli aumenti in vista della scadenza del taglio delle accise il 6 agosto. La prima ipotesi attualmente presa in considerazione è l'adozione di un decreto ministeriale che consentirebbe di prorogare la riduzione del peso fiscale sui carburanti attraverso il sistema delle cosiddette accise mobili. In questo modo sarebbe possibile sostenere la misura senza ricorrere ad ulteriori ulteriori risorse pubbliche.
4: Prosegue intanto l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate ben 25 sono in bollino rosso. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. E da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari.
3: Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. L'azzurra trionfa in solitaria con il punteggio di 298-90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
11: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
12: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
11: Che giornata.
10: Va bene, tutti i giorni dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci,
11: Luciana Magistrato
12: e Tommaso Borghini.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
13: Giornali in edicola e non solo.
2: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno a tutti, eccoci qua, bentornati. In realtà bentornato al sottoscritto, me lo dico da solo, perché insomma sono ormai 10 giorni abbondanti che manco da questi studi e quindi è un piacere ed è un onore per me tornare qua in diretta in via Panciatichi dagli studi di Radio Firenze Viola con Buongiorno Firenze nella sua versione estiva che durerà per tutto il mese di agosto, quindi con un palinsesto che sarà leggermente ridotto, nel senso che poi alla fine chiuderemo sempre attorno alle 21 con anche il best of della giornata, che ormai è diventato veramente qualcosa di imprescindibile, ovvero la rubrica Icchetta Perso, no? Ma per quanto riguarda la mattina ci permetteremo di partire leggermente più tardi, non alle 7 di mattina ma alle 8, infatti sono le 8 in questo momento, le 8 e 5 minuti per la precisione, e siamo entrati in diretta per questa prima puntata versione estiva di Buongiorno Firenze con il sottoscritto Andrea Giannattasio in conduzione. Una buona giornata a tutti, ben ritrovato a Marco Tonelli che cura la parte tecnica al di là dal vetro e che sarà insieme ad altri registi il mio angelo custode dei prossimi giorni di diretta, anche perché credo che Sara Mastro Simone si sia preso qualche giorno di ferie, ma soprattutto buongiorno a voi amici all'ascolto, perché sarete come sempre i grandi, grandissimi protagonisti della mattinata di Radio Firenze Viola. Allora, di che cosa dobbiamo parlare? Del mercato e del campo. Il mercato, poi lo vedremo in base a quello che scrivono i giornali questa mattina. Il mercato ci dice che la Fiorentina ha già comprato il settimo calciatore della sua campagna acquisti, anche se si tratta di un prestito, ed è João Mário, esterno portoghese della Juventus, che arriva a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto, prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto pari a 9 milioni ed è il settimo innesto della campagna acquisti estiva della Fiorentina. Finalmente adesso con Valdepeñas e João Mario ci sono degli esterni titolari in difesa. Che c'entra? C'è anche Jimenez, è vero, però insomma Jimenez è comunque sia un giocatore un po' utile, l'abbiamo visto utilizzare anche esterno alto, con il Real Madrid ha fatto l'esterno basso, ha fatto una partita a luce e ombre perché su entrambe le reti ha responsabilità, però sul gol di Piccoli del momentaneo 2-1 fa veramente una grande giocata. Quindi almeno sugli esterni adesso la Fiorentina in difesa è un bel pezzo avanti, manca e stamattina peraltro João Mario farà le visite mediche, quindi ormai è a tutti gli effetti un giocatore viola. A questo punto bisogna trovare i nomi giusti per l'attacco. A me se non concesso che resti Moise Kean, questo è un altro discorso, ma se dovesse restare sia Kean che Piccoli, che peraltro ha fatto un buonissimo precampionato, a questo punto l'aspetto che va migliorato è quello legato agli esterni offensivi e quindi ovviamente agli uomini da potenzialmente qualche gol e qualche assist per le prime punte. Il nome più caldo di tutti resta quello di Franco Mastantuono, che la Fiorentina continua a seguire e con il quale di fatto manca ancora l'accordo, perché tutto è, per quello che sappiamo noi almeno, poi altri scrivevano, dicevano che sarebbe arrivato oggi a Firenze, insomma mi sembrava un po' azzardata come tempistica, ma insomma dicevo, con il Real Madrid c'è già l'accordo su tutto da tanto tempo si intende 4-5 giorni da quello che so io, insomma Fiorentina e Real sono sostanzialmente in parola nel portare a termine l'affare. Il Real stesso è una società, per quello che so, che avrebbe visto e vedrebbe nella Fiorentina una destinazione adeguata per il classe 2007. Il giocatore che va l'elemento che va convinto è il giocatore e con lui il suo entourage. Addirittura i suoi procuratori spingevano per riportarlo in Argentina e questa è stata un'ipotesi che, per quello che sappiamo noi, il Real Madrid ha detto no, guarda, non ti provare nemmeno, tu resti qua, non c'è il minimo dubbio che tu possa andar via. Mentre per quanto riguarda resti qua, resti in Europa, il senso era quello, che tu possa andare in Sud America. Mentre per quanto riguarda il giocatore, magari sì, aveva anche così la disponibilità a restare in Europa, ma avendo ricevuto svariate opportunità professionali in Europa che gli garantiscono più soldi e soprattutto la possibilità di giocare in Europa, Mastantuono le sta prendendo in seria considerazione. Quindi non è una trattativa addirittura d'arrivo, sicuramente sì. Io personalmente ho sempre avuto ottimismo e lo continuo a ribadire. Io penso che questo è un affare che alla fine si farà. Vi dico anche, come vi dicevo dall'Inghilterra nei giorni scorsi, che la carta vincente sarà come sempre Fabio Paratici, perché Fabio Paratici è l'uomo che più di tutti ha i rapporti con il Real Madrid e che già quest'anno, con l'affare Valdepeñas e con l'organizzazione verbale dell'amichevole dell'altro giorno, ha già avuto l'opportunità di parlare con il Real. È un uomo di grandissimi rapporti internazionali, con il Real in modo particolare sappiamo che c'è una storia di grande rispetto reciproco e lavorativo approfondita, quindi è la figura su cui dobbiamo a cui dobbiamo affidarci, a cui dobbiamo credere nella speranza che questo affare vada in porto. Allora io poi su Mastantuono devo dire ho raccolto pareri discordanti, poi non voglio influenzare il giudizio di nessuno, cioè io credo che sia una grande se venisse a Firenze, e io sono convinto che verrà, lo ribadisco, sono abbastanza ottimista per quello che mi hanno spiegato e che ho capito, e se Mastantuono dovesse arrivare a Firenze io lo vedrei come una grande scommessa, nel senso che è un giocatore che da quando poi è arrivato qui in Europa non è che abbia fatto sfracelli, certo ha giocato anche poco e non so nemmeno dirvi se da un punto di vista tattico sia l'elemento più giusto per questa squadra, perché credo che alla Fiorentina servisse più un esterno vero e proprio vecchia maniera, però indubbiamente resta un giocatore di grandissimo valore, di grandissimo talento, che vale una scommessa in prestito. La Fiorentina di fatto non lo pagherebbe niente, credo che lo prenderebbe in prestito secco con un diritto di riscatto e poi un conto riscatto enorme del Real Madrid. Si parla di 40-45 milioni, roba paurosa, insomma. È chiaro che la Fiorentina 40 milioni per riscattare un giocatore dubito che li abbia, però in ogni caso vale secondo me la scommessa in prestito, ecco, anche se mantengo qualche pizzico di scetticismo sulle sue caratteristiche per questa squadra. Per il resto, che sia un giocatore indiscusso talento, credo che tutti siano d'accordo. Comunque, ognuno può avere il giudizio che vuole. Stando alle notizie, ecco, il punto è che sono ore decisive, non sarà certamente oggi la giornata del suo arrivo a Firenze, ma in ogni caso, ecco, la Fiorentina continua a aspettare il sì del calciatore, sperando che possa arrivare nelle prossime ore. Abbiamo detto di João Mario, abbiamo detto di Mastantuono, ne continueremo a parlare nel corso della mattinata, perché è un po' tutti gli articoli oggi dei giornali sono incentrati su questi due calciatori. Per esempio la Gazzetta oggi spinge forte su João Mario, il Corriere dello Sport, e questa qui la Gazzetta, e poi tra poco la vedremo, il Corriere dello Sport spinge molto su Mastantuono. Insomma, non mancano i temi del giorno. Volevo fare un piccolo passo indietro e tornare a sabato e all'amichevole di Klagenfurt contro il Real Madrid che ci ha raccontato Giacomo Galassi. Allora, ed è poi anche questa un po' la domanda del giorno su cui vorrei, come posso dire, stuzzicarvi, ecco, in modo tale che oggi parliamo soprattutto di campo. Io devo dire che sono rimasto abbastanza stupito dalla Fiorentina, perché ha avuto una gran bella reazione, ha fatto veramente un gran bel secondo tempo e sono molto molto soddisfatto di quello che ho visto personalmente. Poi aspetto il vostro parere, sia chiaro, in Austria, perché la Fiorentina mi pare che sia una squadra che naturalmente intanto è incompleta. È incompleta perché gli mancano tutti i giocatori offensivi, anche qualche terzino, perché vedere Vieri a fare il terzino sinistro, non è stato secondo me un esperimento brillantissimo. Detto questo, e comunque se l'è cavicchiata, tra l'altro, ma comunque è chiaro che è una squadra incompleta. Però questa mi sembra una formazione che nelle tre amichevoli fatte tra Inghilterra ed Austria abbia manifestato lo stesso problema, che approccia male le partite, nel senso che non so se lo fa da un punto di vista mentale o soltanto fisico, ma è una squadra che i primi 30 minuti sembra che non tocchi nemmeno a lei, per citare un'espressione colorita e divertente, sembra che non tocchi nemmeno a lei. In realtà poi, sia con il QPR che con il Watford, che poi con il Real, arriva un momento, direi attorno alla mezz'ora 35esimo, in cui la squadra si sveglia improvvisamente, fa bene, magari fa anche gol, perché aveva fatto gol sia con il QPR che con il Watford che con il Real a fine primo tempo, e poi al secondo tempo fa ancora meglio. Ora, con il QPR poi ha perso la partita, con il Watford ha legittimato la rete di vantaggio e ha vinto, e con il Real ha pareggiato. Ma nel complesso, nel corso del secondo tempo, ha avuto più occasioni del Real Madrid, e quindi ha fatto veramente una buona prova. Certo, non dobbiamo esaltarci, non dobbiamo cantare vittoria, perché era pur sempre il Real Madrid delle seconde linee, anzi in alcuni casi delle terze linee, però insomma abbiamo visto una squadra sicuramente migliorata sotto l'aspetto della forma fisica, ma anche secondo me delle idee di calcio. Quindi io resto mediamente soddisfatto di quello che ho visto a Klagenfurt. E allora chiedo a voi, amici all'ascolto, come domanda del giorno, se il pari con il Real Madrid vi ha lasciato soddisfatti oppure no. Questo è un po' il tema del giorno legato alla stretta attualità di casa fiorentina. Non vi sto a chiedere se vi piace o meno Mastantuono, perché presumo che vi piaccia, insomma. Direi che poi sul fantasista argentino ci andremo più avanti, quando avremo magari notizie più confortanti. Ripeto, io continuo a essere molto ottimista sull'arrivo di questo calciatore, però ecco, al momento manca il sì del ragazzo. Che cos'è che ha fatto la differenza in casa fiorentina nel corso delle ultime trattative di mercato? Il fatto che la Fiorentina avesse, per esempio mi riferisco ad Attà, mi riferisco a Ulai, avesse il sì dei calciatori. Quando le società hanno il sì dei calciatori, è molto più facile lavorare con i club d'appartenenza, no? Perché il calciatore ha già preso una decisione e lui e il procuratore fanno di tutto per andare via. Quando però il sito del calciatore latita e va convinto, è il discorso un po' più, è un po' più diverso, un po' più sensibile la situazione, ecco, un po' più delicata. Bisogna attendere che i tempi maturino, bisogna trovare gli argomenti giusti per convincere il calciatore, e io mi auguro e sono convinto che la Fiorentina li abbia. Quindi per questo non sono ancora maturissimi i tempi, ecco, tenderei a ovviamente aspettare, ecco, più prima di cantare vittoria, ma mantenendo per quanto mi riguarda di base un cauto ottimismo, questo sì. Allora, primi 20 minuti di trasmissione che sono volati, ricordo al volo i numeri per interagire con noi, poi a breve iniziamo a guardare i giornali, anche perché con Marco Tonelli abbiamo già spiato, adocchiato la prima pagina della Gazzetta dello Sport, ve la voglio far vedere, ve la voglio leggere, così come voglio leggere le due pagine di Stadio su Mastantuono, perché immagino che tutti voi ormai abbiate occhi e orecchie soltanto per il 2007 argentino. Ormai João Mario è assodato che sarà un giocatore viola, stamani farà le visite mediche. Per rispondere alla domanda del giorno legata alla partita di sabato contro il Real Madrid e magari fare tutte le vostre considerazioni e valutazioni sul mercato viola, su João Mario, se vi piace, non vi piace, e su Mastantuono, le modalità per interagire con noi sono sempre le stesse. Per i vostri WhatsApp scritti o vocali, vedo che ci sono già tanti vocali, 348 75 13 933, per i vostri messaggi appunto audio oppure scritti. In alternativa, per interagire con noi telefonicamente, 055 77 111 71. Bene, a questo punto partiamo con la rassegna stampa. Vedo che ci sono davvero tantissimi messaggi che sono giunti alla nostra casella vocale, mi fa molto molto piacere, continuate a mandarceli per favore, perché come sempre, come dico sempre, i veri protagonisti della mattinata di Radio Firenze Viola siete voi, e quindi anche se abbiamo deciso, insomma, ormai sono anni che lo facciamo, abbiamo così proseguito nella tradizione nel mese di agosto di iniziare le puntate mattutine alle ore 8, siete comunque voi i grandi protagonisti della mattinata. Allora, Gazzetta dello Sport, eccola qui, l'abbiamo fatta vedere prima, ci torniamo, siamo a pagina 20 del quotidiano milanese, il pezzo è quello di Ilaria Masini, come vi dicevo, tutto incentrato su João Mario, elemento del quale si parla ormai da mesi, insomma, che João Mario fosse nelle mire della Fiorentina lo sapevamo già da penso fine giugno, ecco, era un nome che il nostro Nicolò Ceccarini, che ci ha raccontato questa trattativa in modo impeccabile, era dicevo nel taccuino di Palatici da un bel po'. Pagina 20, titolo molto chiaro, Fiorentina un altro colpo, arriva João Mario in prestito. Oggi le visite del terzino, 1 milione alla Juve più 9 per il riscatto. Adesso la Viola aspetta la risposta di Mastantuono, talento del Real. Vedete, insomma, sull'argentino la versione è la stessa che vi stavo dicendo io. Vi leggo al volo l'attacco del pezzo su João Mario, poi naturalmente andiamo su Mastantuono, perché sono certo che sia l'aspetto che più vi incuriosisce. È il momento del rush finale delle visite mediche per João Mario, che ormai è il settimo acquisto della Fiorentina in questa sessione di mercato. Luciano Spalletti non lo ha convocato per la tournée australiana della Juventus, mentre adesso è Fabio Grosso ad aspettarlo a Firenze per iniziare a inserirlo nel lavoro della squadra viola. Dopo i test fisici che sono in programma per questa mattina, è previsto per domani l'incontro conclusivo tra i due club per la chiusura definitiva di un'operazione già iniziata da settimane tra accelerate e frenate. La buona riuscita della trattativa non è però mai stata in dubbio ed era soltanto una questione di tempo con i contatti, che non si sono mai interrotti tra le parti. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto 1 più 9. I buoni rapporti tra le società, oltre al benestare del calciatore, hanno portato alla fumata bianca. La Fiorentina mette così un altro tassello alla linea arretrata e un altro terzino dopo l'ufficialità di Valdepeñas, che agirà sulla sinistra, e Jiménez, che invece sarà in concorrenza proprio con João Mario, che in carriera ha giocato anche più avanzato, ma nel 4-3-3 il suo ruolo sarebbe quello di esterno basso a destra. Quindi, come vedete, il povero Dodò, ecco, ma anche il povero Fortini, mi verrebbe da dire, perché nella difesa 4 Fortini fa soltanto l'esterno, il terzino di destra. Dodò e Fortini, con questo doppio colpo Chimenez, João Mario, sono stati messi serenamente alla porta. Vedremo se in tempi brevi avverrà la loro cessione oppure no. Ecco, io credo che Fortini alla fine verrà venduto, penso, al Torino, perché è la squadra che più di tutte si è avvicinata. Al momento ha offerto 6 milioni, 6 milioni e mezzo. Io penso che con 7-8 milioni si possa chiudere. Mentre per quanto riguarda Dodò, la situazione è un po' più di lana caprina, perché il giocatore costa molto di più, costa sui 15 milioni, però ecco, al momento vere offerte non ne sono arrivate. Per quanto riguarda il nuovo obiettivo di mercato viola, che è quello legato a Franco Mastantuono, vi leggo quello che scrive la Gazzetta, che come sempre è molto ben informata sul mercato della Fiorentina. La Fiorentina, leggiamo sempre sulla Gazzetta dello Sport, aspetta in queste ore una risposta da Franco Mastantuono, talento classe 2007 che il Real Madrid ha deciso di far partire in prestito. Al giocatore sarebbe piaciuto tornare al River Plate, ma non è una soluzione gradita agli spagnoli, che vorrebbero che vorrebbero che lui facesse esperienza in un campionato europeo di alto livello. Tra tutte le soluzioni, il calciatore preferirebbe la Serie A e la Fiorentina sembra in prima fila. La società spinge per arrivare a chiudere l'operazione, anche se c'è molta concorrenza. Viola e Real Madrid avrebbero già trovato un accordo per il prestito, ma a decidere e a essere convinto della destinazione ora deve essere Mastantuono. La sensazione è che non manchi molto per la risposta definitiva dell'argentino. La squadra viola sarebbe in grado di garantirgli la titolarità, dando continuità alla sua crescita, proprio come vorrebbe il Real Madrid, per farlo maturare prima di riportarlo alla base. Quindi, insomma, capite bene che se comunque arriva Mastantuono, ecco, scordiamoci che diventi Nico Paz, cioè il Nico Paz della Fiorentina. Nico Paz al Como è stato 2 anni e poi il Como l'ha acquistato, no? Quando l'Inter sembrava ormai sul punto di comprarlo, ormai un mese e mezzo fa, come ha detto, no, lo compriamo noi. Anzi, è stato il calciatore che ha detto preferisco rimanere a Como. Quindi, insomma, sono cambiate un po' le cose. Io su Mastantuono, che ripeto, credo valga la pena prendere con questa formula, anche se è una formula capestro, nel senso che se fa male, cavoli della Fiorentina. Se fa bene, bene, perché comunque immagino che la Fiorentina ne beneficerà, però a giugno arrivederci, ecco, lo salutiamo, perché insomma si parla di cifre. Ora qui la Gazzetta oggi non si sofferma sulle cifre per Mastantuono, ma da quello che sapevo io era una sorta di prestito secco con diritto di riscatto della Fiorentina a 40 milioni e il Real Madrid lo avrebbe conto riscattato a 45, dando sostanzialmente alla Fiorentina 5 milioni per il premio valorizzazione. Nient'altro, ecco. Quindi fondamentalmente l'impiccio è questo. Ripeto, per me vale la pena fare questa operazione con questa formula, anche se è una formula di capestro, nel senso che non è che ne benefici troppo, ecco, perché non rimane un tuo giocatore. Però secondo me è comunque sia opportuno procedere, anche se, ripeto, non ci guadagni particolarmente tanto. E la seconda parte del pezzo su Mastantuono, sempre su Gazzetta, ve la leggo. La sensazione, l'abbiamo detto, è che non manchi molto alla risposta definitiva dell'argentino. La squadra viola sarebbe in grado di garantirgli continuità. Per l'attacco, ecco qua la parte finale che mancava. Attenzione ancora a Matteo Pellegrino del Parma, nel caso in cui venisse trovato un accordo con il Como o con un'altra società interessata. Per Moise Kean e per il centrocampo, sempre nei radar, Torsvet, fedelissimo di Grosso dai tempi del Sassuolo. E questo ormai l'abbiamo detto, insomma, sono tutti nomi che si rincorrono, anche noi dall'Inghilterra, insomma, anche io dall'Inghilterra vi riportavo sempre più o meno questi nomi qua, soprattutto Torsvet. Io ho informazioni certe che la Fiorentina alla fin fine lo riuscirà a prendere. Sarà quell'uomo di o impostazione o rottura, perché può fare entrambe le cose, il norvegese, che manca a questa Fiorentina. Allora, ore 8:30, mi devo fermare per la prima pubblicità. Siamo già invasi da vostri messaggi scritti e vocali. Grazie, grazie, grazie. Continuate a mandarceli. 348 7513 933 per i vostri WhatsApp. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi sto chiedendo un parere sull'amichevole di sabato contro il Real Madrid, se la Fiorentina vista contro Mourinho vi è piaciuta, e in generale su questi nomi che stanno uscendo. Insomma, João Mario è fatta e Mastantuono siamo sulla buona strada. Che cosa ne pensate di questi nomi? Fatemi sapere, attendo tutte le vostre risposte. Linea Marco Tonelli in regia e tra poco torniamo.
15: Radio Firenze Viola
2: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.

0: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Bene, bentornati, bentornati. No, mi vedete pensieroso se avete acceso il formato video e rientrando mi avete visto fare un po' la bocca storta con le labbra arricciate, perché da qualche settimana, oserei dire forse da almeno un mese, WhatsApp Web, che io ho aperto sul mio computer ma anche sul computer aziendale, che è questo qua alla mia destra, in alto, quando ci sono tutte le chat, no? C'è tutte le chat da leggere preferite, poi c'è una tendina, cioè una casella, un'opzione che si chiama follow up, con un pallino verde accanto, ok? Pallino verde e accanto scritto follow up, scritto follow up. E io non so che cacchio sia questa roba, nel senso che non cambia niente, nel senso che, per esempio, vedo che qualche ascoltatore ce l'ha il pallino, e poi sotto tutte le varie chat degli ascoltatori c'è chi ha accanto il pallino verde e chi non ce l'ha. Per esempio Luca, che è uno degli ultimi ascoltatori che ci ha mandato un audio, Luca ha accanto il pallino verde. Poi per esempio c'è Paolo da Firenze, Carlo, Marco il mogliolista, che non ce l'hanno. E che cos'è questo pallino verde, ragazzi? Siete vegetariani? Siete vegani? Fatemelo sapere, possiamo darvi una mano se volete, ecco. Oh, nel frattempo vedo che il follow up su WhatsApp, mi segnala l'attenta regia, è un messaggio di ricontatto inviato a un cliente o a un contatto per portare avanti una conversazione, chiudere una vendita o offrire assistenza dopo un acquisto. Serve a non perdere i contatti e a mantenere vivo l'interesse. Non ci ho capito un cazzo, caro Marco Tonelli, e ti ringrazio comunque per avermi suggerito che cosa voglia dire questo pallino verde. In ogni caso, insomma, io farò finta che chi ha il pallino verde sia un vegano, va bene? Visto che ora va di moda essere vegani, anch'io sono vegano, infatti mi piace molto la bistecca, e dicevo, chi ha il pallino verde faccio finta che sia vegano, va bene? Allora, 8:38 minuti, siamo pronti per procedere con la lettura dei giornali. Abbiamo visto la Gazzetta e lo Sport. Adesso rapidamente diamo un'occhiata al Corriere dello Sport Stadio e poi iniziamo a ascoltare e a leggere i messaggi. Allora, il Corriere dello Sport lo state vedendo in questo momento, se ci seguite in formato video, e vedete che ha due pagine questa mattina. Stadio, il Corriere dello Sport Stadio. La prima è dedicata a Mastantuono, con il nostro Niccolò Santi che sta seguendo molto bene la vicenda legata al 2007 argentino, che tra l'altro insomma non era convocato, no, per l'amichevole di sabato a Klagenfurt. Insomma, un giocatore ormai fuori dai progetti tecnici di José Mourinho e che quindi insomma non rientra nei piani delle merengues, per questo motivo insomma deve andarsene. La seconda pagina invece è dedicata a Moise Kean e non soltanto. Allora, partiamo con ovviamente Mastantuono, che è ciò che più vi preme, sono convinto. Pagina 18, scusate, di Stadio, del Corriere dello Sport Stadio. Mastantuono, ultima parola. Sull'argentino del Real Madrid c'è l'ombra del Milan. La Viola gli garantisce un posto da titolare, i rossoneri no. Vedete che insomma non è così conclusa come qualcuno dice la trattativa per Mastantuono. Ecco, c'è ancora da convincerlo. Il Milan ha sicuramente due vantaggi, se non tre. Primo è che fa l'Europa, la Fiorentina no. Il secondo è che penso da un punto di vista di ingaggio gli offa di più. Il terzo è che, ahi noi, anche se noi abbiamo la Fiorentina nel cuore e siamo tutti innamorati della Viola, ma il Milan sui giocatori di un certo, diciamo così, di un certo livello esercita un fascino diverso rispetto alla Fiorentina. E ripeto, siamo tutti amanti della maglia viola e tifosi al massimo dei nostri colori, ma insomma il Milan è il Milan e quindi ci sta che possa aver in qualche modo una suggestione diversa, ecco, sul giocatore. Leggiamo il pezzo di Niccolò Santi, che è molto dettagliato sulla questione Mastantuono. Decide Franco Mastantuono, questa è la linea. Nelle prossime ore il talento di Asul, che piace tanto alla Fiorentina, scioglierà le riserve. Nonostante il suo entourage spinga per il ritorno al River, l'attaccante ha scelto l'Italia e lo ha già fatto sapere a José Mourinho. Il suo desiderio è quello di giocare in Serie A, dove si sono affermati i più grandi campioni del calcio argentino. Sarà una scelta determinata. Beh, a livello di calcio argentino non ci dovrebbe essere dubbio, no, se scegliere Firenze o Milano. Insomma, Firenze, l'unica città forse che come Firenze ha una, come posso dire, un rapporto privilegiato con l'Argentina può essere Napoli, ma insomma direi che anche Firenze se la cava alla grandissima. Sarà una scelta determinante, scrive Stadio, per la sua carriera, dunque non facile. Mastantuono vuole consacrarsi e raggiungere i palcoscenici più ambiti del panorama mondiale, per questo deve ponderare bene il suo verdetto. Da una parte la possibilità di giocare le coppe europee godendo della visibilità internazionale, dall'altra quella di scendere in campo con certificata continuità. Il primo scenario si prefigurerebbe se Mastantuono dovesse scegliere il Milan, dove giocherebbe l'Europa League, sfruttando così la competizione internazionale per mettersi qui Santi ha scritto la competizione intercontinentale, accidenti, l'Europa League competizione intercontinentale, Niccolò Santi se ha un po' esagerato, internazionale voleva scrivere forse il buon Niccolò, per mettersi in mostra e incrementare la propria esposizione mediatica. Tuttavia rischierebbe di doversi accontentare spesso della panchina, cosa che non accadrebbe se assecondasse le avanze della Fiorentina. Sì, oh, un attimo, se viene a Firenze e fa schifo anche a Firenze, non è che gioca per forza perché glielo dice nostro signore e si mette in panchina anche a Firenze. Poi sicuramente avrebbe più spazio, perché sarebbe magari uno dei giocatori più forti della rosa, indubbiamente. Però non è che arriva a Firenze e c'ha il suo contratto scritto che ne gioca 38 su 38. Insomma, questo penso sia palese. Se fa partite schifose va in panchina. Questo è bene che si sappia, non è che c'ha una clausola, E Fabio Paratici sa di aver fatto il possibile per rendere un affare che in un primo momento sembrava improbabile possibile. Il DS ha fatto leva sui buoni uffici con il Real Madrid, insomma qui si torna a parlare di quello che dicevamo in apertura. Tuttavia il via libera aspetta a Mastantuono, che si è preso un po' di tempo per valutare pregi e difetti di ogni eventuale destinazione. In Viola sarebbe protagonista, altrove non è detto. Insomma, questo è il pezzo su Mastantuono. Poi si parla anche della sua duttilità. Lui farebbe l'esterno destro nel 4-3-3, potrebbe fare invece il tre quarti nel caso in cui giocasse la Fiorentina giocasse con il 4-3-2-1, visto nelle ultime due amichevoli, no? Con il Watford e con il Real Madrid. E se l'affare Mastantuono non dovesse andare in porto, i dirigenti viola non si farebbero trovare impreparati. Matteo Cancellieri rimane un profilo da tenere d'occhio anche per la convenienza economica dell'operazione, in quanto il suo contratto con la Lazio andrà il prossimo anno in scadenza. Sempre l'attualità Bakayoko dell'Ipsia, anche se la Fiorentina in realtà ce l'ha smentito. Infine, in realtà ci aveva smentito anche Mastantuono, ma evidentemente le cose sono cambiate. Infine, da non scartare completamente l'ipotesi di un ritorno di Manor Solomon, sempre che il Tottenham accetti di abbassare la richiesta di 10 milioni di euro. Io penso che sarebbe molto intelligente come possibilità quella di riportare a Firenze Solomon, perché ha fatto bene ed è secondo me un buon giocatore, se la salute lo assiste, ecco, se l'integrità fisica lo assiste, che se no insomma è un giocatore ben poco utile. E poi si parla del programma della squadra. Giovedì l'ultimo test con il Deportivo La Corugna, poi 14 la Coppa Italia. Oggi il settimo colpo viola, João Mario fa le visite mediche, scrive Stadio. E poi nella pagina accanto ancora mercato con Moise Ken protagonista, Ken al bivio e 75 milioni per il mercato. Moise ha dimostrato fame e voglia, potrebbe anche restare a Firenze. La trattativa con il Como in stand by, servono 40 milioni da reinvestire poi nell'extra budget Pellegrino e non solo. Insomma, staremo a vedere quello che racconterà il calcio mercato.

0: Io ho saputo tramite amici miei, insomma, perché comunque ti ho detto che sono collegato anche al Benevento, che ma su Mastantuono ora c'è arrivata anche un'offerta da parte del Napoli, perché comunque il Napoli gioca in Champions,
1: certo.
0: E lui poi è attratto dal discorso degli argentini, vedi Maradona, eccetera, eccetera. Quindi da che la concorrenza prima era solo ridotta alla Roma, ora si è aggiunto, come hai detto te, il Milan, ma anche il Napoli. Speriamo che questa situazione venga definita quanto prima, perché secondo me questo grosso problema che sta creando l'eventuale cessione di Ken, se non viene risolto in tempi rapidi, ci può creare dei grossi problemi. Ora, tutti dicono, ma intanto Parati ci ha bloccato Pellegrino dai Parma, quindi siamo sicuri che se Ken va via, eccetera, eccetera. Io francamente, Pellegrino per me è un ottimo acquisto, quindi andrebbe anche bene. Però io punterei molto su piccoli, come ho già detto in altre occasioni da questa radio, cioè bisogna assolutamente rivalutare la figura di piccoli, che comunque ultimamente sta dando dei segnali positivi. E l'accoppiata con Wood risulta quella più importante in questo momento, perché te l'ho già detto altre volte, tu non sei tanto convinto di questo. Che Benevento, che secondo me sarà l'avversario futuro, ha comprato anche recentemente Verdi, sta facendo una squadra forte per la Serie B. Loro vogliono ritentare anche di ritornare in Serie A.
1: Quindi, sì, no, io non è che non sono convinto, dico che se la Fiorentina deve aver paura del Benevento è un grosso problema, ecco, questo.
0: Ma non è che devi aver paura, devi arrivare a quell'appuntamento, è diverso il concetto, Andrea, devi arrivare a quell'appuntamento con un attacco forte, con un attacco rodato. È l'unico attacco che in questo momento abbiamo a disposizione, ammesso e non concesso che Ken rimanga con noi, che è quello di piccoli con Good, quindi puntare fortemente su questa coppia che sta dando dei segnali positivi, perché io penso che alla fine Guttmusson rimarrà, anche
1: bene,
0: perché sugli esterni non ci sono tante situazioni favorevoli, e arrivare a quell'appuntamento con una squadra tosta. Ecco, io vorrei arrivare lì, perché è fra 14 giorni.
1: Sì, tra 11 giorni, sì.
0: Appunto, anche meno, quindi non è che siamo molto lontani, perché la Coppa Italia rimane il prossimo anno un appuntamento
1: sì,
0: non fallire.
1: Ce l'ha detto anche Ranieri. Grazie Nicola.
0: Buona giornata. Poi ho dato un messaggio anche sul pallino verde, fatelo dire dalla regia.
1: Ah, bene, bene, grazie. Viva i pallini verdi. Grazie, grazie. Sì. Allora, vediamo questa Coppa Italia. Diventato un tormento per la Fiorentina, no, sto scherzando, è chiaro che è un obiettivo importante, è l'unico obiettivo che la Fiorentina può provare a vincere quest'anno, nell'anno del centenario, quindi secondo me la squadra proverà a fare il massimo, ecco, ce l'ha detto anche Luca Ranieri nell'intervista esclusiva che abbiamo fatto settimana scorsa, è evidente che insomma sia un obiettivo da portare in fondo. Allora, un po' di messaggi vocali, dai, caro Marco Tonelli, ce ne hai un bel po'. Il tema del giorno è variegato, nel senso che siamo partiti parlando di Real Madrid e Fiorentina, quindi quello che vi ha lasciato in dote l'amichevole di Klagenfurt di sabato, che secondo me Giacomo Galassi ha raccontato in realtà molto bene. Sì, l'unica cosa che per la quale gli ho tirato le orecchie è che doveva dotarsi di un treppiede per fare le immagini nel post partita a Fabio Grosso, ma quello d'altronde ce l'ho soltanto io, e quindi se lo procurerà nel corso dei prossimi mesi, sono convinto, il buon Galassi. No, a parte tutto, che sensazioni vi ha lasciato l'amichevole con il Real, e poi il mercato viola tra João Mario, che arriverà oggi, e Mastantuono, che non arriverà oggi, contrariamente a qualcuno che diceva così, che cosa, ecco, vi aspettate da queste operazioni, o se Mastantuono insomma vi potrebbe interessare. Partiamo, Marco, con un po' di audio e poi torniamo in diretta, vai.
2: Buongiorno dottor Andrea, bentornato e grazie come l'anno scorso per il tuo lavoro che hai fatto egregiamente in Inghilterra. E per quanto riguarda la domanda del giorno, gli acquisti mi sembrano tutti buoni, compreso in particolare proprio Jimenez, a me mi piace moltissimo, ho fatto un assist determinante per il pareggio di Ken nella partita con Real Madrid, non è poco. E poi tutti gli altri molto bene, benissimo, anche più ovviamente Jimenez, vedi se ad altri. Vediamo per il gioco di Grosso, ne compreranno ancora altri famosi esterni? Io mi auguro di sì, però è tutto da vedere. Riccardo.
3: Buongiorno Andrea, ma per me Gian Mario mi fa venire il mal di pancia, considerando abbiamo un giocatore in squadra come Fortini. Ma

0: come mai non siamo riusciti a fargli il contratto a sto ragazzo? Le colpe non sono di questa dirigenza. Ma e poi l'ultima, volevo guardare Lazio Avellino per vedere Martinelli e c'era Iannarilli in porta, sarebbe il colmo, c'è la Sampdoria ancora lo aspetta.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti e bentornato, bentornato anche a me, perché sta settimana purtroppo per motivi di lavoro non sono riuscito a collegarmi nemmeno io, o meglio poco e nulla. E niente, volevo dirti solo che sono d'accordo un po' con te su Mastantuono. Per carità, tecnicamente fortissimo, ottimo prospetto, giocatore sicuramente dal futuro bellissimo e tutto quanto, però per ora non ha dimostrato ancora nulla, quindi sì, intrigante sarebbe l'acquisto, intrigante, bello da pensare, però insomma deve dimostrare ancora tutto, quindi speriamo.
2: Scusate, bene. Buongiorno, ma perché Mastantuono dovrebbe venire da noi che non si fa mezza Coppa in Croce e non va a una squadra in cui fanno la Champions, l'Europa, insomma? Un saluto, Tommaso da Castelfabbri.
3: Buongiorno Andrea. Allora, volevo farti una domanda, ma secondo te, no? Secondo te deve decidere il ragazzo, come hai detto, però io ho un'idea. Secondo te a Real Madrid deve decidere il ragazzo oppure decide Real Madrid e basta? Perché se fosse stata un'altra squadra ti dicevo decide il ragazzo, ma così secondo me non lo so, dimmi cosa ne pensi. E poi ragazzi, teniamoci stretto, come ho sempre detto, sia alle di radio che Radio Firenze Viola, Moise Ken, perché un altro non lo troviamo. Walter Davide.
4: Buongiorno Andrea, sono Paolo da Firenze e volevo dire che a me non mi riempie gli occhi per niente Pellegrino al posto di Ken. Secondo me è meglio così, lasciar così, che piglia Pellegrino, o se ne piglia uno veramente di provata bravura, forte, altrimenti ci conviene rimanere così. Ciao a tutti.
5: Bene, benissimo, grazie. Questa è una prima carrellata dei vostri messaggi. Su Mastantuono che vi devo dire che perché deve scegliere la Fiorentina altre squadre? Beh, è una domanda legittima. Diciamo che la Fiorentina, ripeto, non è che sul contratto gli ha scritto che le gioca tutte quante per grazia ricevuta, però sicuramente Fabio Paratici, se ci ha parlato, e presumo di sì, gli avrà detto: guarda, ora io non è che ti garantisco il posto al 100%, però insomma siamo una squadra completamente in ristrutturazione, ci mancano gli esterni offensivi, tu saresti la nostra punta di diamante, quindi è chiaro che saresti un giocatore su cui fare grandissimo affidamento. Ecco, quindi io penso che si parta da lì per quanto riguarda la gestione di Mastantuono. E quindi insomma questo è quanto. Poi sulla scelta del calciatore o Real Madrid, si domandava prima Walter, ma normalmente, per quella che è la mia esperienza, i giocatori hanno un peso specifico totale nelle trattative, cioè i club possono anche, come posso dire, mettersi a trattare con un club privilegiato, perché guardate la trattativa per Moreno, per Matias Moreno, se fosse andato al Wrexham, avrebbe garantito la Fiorentina 8,5 milioni, non c'è voluto andare, è voluto andare al Venezia e la Fiorentina ha preso 6,5 milioni, ha preso 2 milioni in meno. Per dire, questo è un esempio, ce ne sarebbero tantissimi, per dire che la volontà dei calciatori è totale. Altro esempio per la Fiorentina aveva già un accordo con il gremio per la cessione di Valentini non ci vuole andare, trattativa bloccata, Valentini ancora a Firenze. Quindi insomma i giocatori alla fine spostano tanto. In questo caso mi pare aver capito, leggendo anche quello che scrive Niccolò Santi su Stadio, che che Mastantuono avesse dato fin da principio la sua parola ad andare in Italia, o comunque si avesse già espresso la volontà di andare in Italia. Bisogna vedere se tra Fiorentina, Milan e, come ci diceva l'ascoltatore prima, il Napoli, che però ancora non è uscito fuori, deciderà di andare in uno di questi tre club. Io credo che la Fiorentina sia comunque sia messa bene, anche se non fa l'Europa, anche se ha meno fascino rispetto al Milan che farà la Europa League e il Napoli che immagino lotterà per lo scudetto l'anno prossimo, però io resto moderatamente ottimista proprio per gli uffici che la Fiorentina ha con il Real Madrid e per la grandissima persuasività, il grandissimo spirito di persuasione che ha mostrato il direttore sportivo Paratici in alte trattative nel corso di quest'anno. Insomma, chi avrebbe mai detto che due giocatori come Attai e Ulai avrebbero vestito la maglia viola? Vi assicuro che anche dentro la Fiorentina ci sono dei dirigenti che sono ancora oggi 3 agosto stupiti del fatto che due calciatori del genere vestano la maglia della Fiorentina, proprio perché erano e sono calciatori di un livello molto più alto rispetto a quello della Fiorentina. E perché non credere che Mastantuono, pagato 60 milioni di euro soltanto pochi mesi fa, non possa venire alla Fiorentina, anche se in prestito? Va bene, alta telefonata, Walter da Lisbona, buongiorno Walter, ben trovato.
6: Ciao, bentornato a te, a Firenze, a questa città meravigliosa che mi manca tanto.
5: Anche se è molto calda, è molto calda in questi giorni.
6: In questo senso si sta meglio a Lisbona. Senti, io mi sono fatto un'idea e volevo vedere con te cosa ne pensavi, che è questa. Dunque, dalla rosa che abbiamo oggi, io credo che Paratici non smani dalla voglia di vendere Ken, perché se noi ci mettiamo a pensare un attimino a cosa farà il mercato da qui alla fine, non possiamo fare qualche soldarello con Dodò, con Fortini, con Brescianini, con Fabian e con Gudmundsson, sono 5 giocatori che non dico che ci portino una montagna di soldi, ma ci potrebbero portare quei soldi per comprare due esterni discreti e continuare ad avere Kent, perché io non mi esprimo sul giudizio tecnico di Pellegrino, perché mi fido di quello che dicono quelli che se ne intendono più di me, che dicono che è un ottimo giocatore. Però Kent, secondo me, visto anche come sta reagendo a quest'anno, potrebbe essere una pedina importante. Quindi, secondo me, lui vuol prendere Mastantuono perché non costa niente.
5: Sì.
6: Al di là, perché tanto lo tieni un anno, perché 40 milioni, dici bene, no, non li paghiamo. Poi probabilmente cercherà di portare Solomon dimezzando il prezzo d'acquisto. E poi se ci riusciamo a vendere questi 5 giocatori, non li possiamo prendere due esterni, non ti dico favolosi, ma che possono portarci avanti, avere una squadra come la vuole Grosso. Volevo sapere la tua opinione qual era sul fatto di Ken, se rimane, se non rimane, e se questa ipotesi si potrebbe confermare in futuro.
5: Grazie.
6: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
5: Grazie, ma io guarda, ribadisco quella che è la mia idea di ormai un mese o due mesi fa e che non è cambiata nemmeno durante quest'estate, dove Ken non è che abbia fatto un precampionato da urlo. Per esempio Piccoli ha fatto molto meglio di Ken. Io credo che se Ken resta dobbiamo essere tutti contenti, perché è un buon calciatore. E se la proposta fosse via Ken dentro Pellegrino, francamente no, ecco, non sarei affatto contento. Leggevo prima qualche messaggio di sfuggita, guardate che Pellegrino verrebbe al posto di Piccoli. No, amici miei, no, perché Pellegrino costa 30 milioni di euro, mi sembra difficile che se va via Piccoli, e Piccoli eventualmente se va via in prestito, la Fiorentina può permettersi un giocatore da 30 milioni da affiancare a Ken. Pellegrino viene se va via Ken, perché la Fiorentina incassa 40 milioni dal Como o dal Forlì, faccio per dire un nome a caso, e quei soldi li reinveste per Pellegrino, quindi è Pellegrino l'alternativa a Ken. Questo giusto per chiarire la situazione. Ma ecco, io sarei contrario alla cessione di Moise, perché credo che sia un giocatore di valore, anche se, ripeto, ha fatto un'estate modesta. Dopodiché, se la Fiorentina ha davvero un'alternativa di livello a disposizione, può secondo me anche privarsi di Ken e puntare su un altro nome, ma Pellegrino a me non è che faccia impazzire. Allora, sono le 9 passate, mi scuso, sono andato un po' lungo, perché così sennò poi giustamente in redazione si arrabbiano perché ho sforato. Pubblicità, linea alla regia, linea al buon Marco Tonelli, la seconda fascia di questa mattinata, e poi rientra ancora messaggi, telefonate e audio, ce ne sono ancora tantissimi, a tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi, considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. L'iniziativa, già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
2: Veniamo alla cronaca, sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto su quanto accaduto la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
1: Un treno con circa 450 passeggeri a bordo è deragliato invece questa mattina a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti in provincia di Roma. Il deragliamento sarebbe stato provocato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non si registrano feriti, mentre le ferrovie hanno predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori.
2: AstraZeneca sarebbe in trattativa con la rivale statunitense Bristol Myers per una maxi fusione. L'operazione darebbe vita al quarto colosso farmaceutico al mondo per capitalizzazione di mercato vicina ai 400 miliardi di dollari. Le due società avrebbero discusso negli ultimi mesi una possibile aggregazione. I colloqui potrebbero portare un accordo nel prossimo futuro, anche se non sono esclusi ritardi o il fallimento del negoziato.
1: Siamo allo sport. Si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apre il dibattito.
7: Uno.
6: Contro tutti!
8: Quello che accanto a lei è matto.
9: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia a farla al centro.
10: Giusto, parliamo di mercato.
9: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
10: Mercato!
9: Ma poi ci arriviamo, con calma.
10: Chi si compra? Flash!
9: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
10: Bravo!
9: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
10: e Luca Calamai.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: Bene, bene, bene, bentornati in diretta alle ore 9:06. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Marco Tonelli in regia. Con tutti i vostri pensieri, scritti e audio al 348-7513-933 che stanno arrivando. Allo 055-77-111-71 sono già arrivate alcune telefonate, ma ne aspetto ovviamente molte, molte altre. Va bene, va bene. Allora, tema del giorno, in realtà eravamo partiti parlando dell'amichevole con il Real Madrid di sabato, anche perché poi domenica, sì, ieri ci sono state delle trasmissioni qua in diretta, ne abbiamo avuta anche una molto bella e interessante dal bagno, la Tana del Pirata, con Mario Tenerani e i suoi straordinari ospiti. C'era Leonardo Semplici, Cesare Prandelli, Vanessa Leonardi, Maurizio Compagnoni, c'era il nostro Lorenzo Marucci, insomma c'era veramente un parterre de rois notevolissimo. E poi oggi invece siamo ritrovati in diretta e quindi mi faceva piacere, ecco, con voi continuare a discutere di quello che abbiamo visto nella sfida di sabato a Klagenfurt. Poi siamo passati a parlare di mercato e quindi vi ho chiesto un parere sull'arrivo di João Mario, che oggi fa le visite mediche, le farà questa mattina, e anche sul sogno, l'obiettivo, ognuno poi lo può definire come vuole, Mastantuono, con l'argentino che deve ancora sciogliere le sue riserve, deve ancora far sapere dove vuole andare, se alla Fiorentina oppure al Milan, che sono le squadre più interessate, ma non solo. E in ogni caso io resto fiducioso, perché Fabio Paratici sa come muoversi, agli uffici giusti, ai canali corretti, e secondo me, così come è arrivato prima su Attà e su Lahiri rispetto a tanti altri, anche su Mastantuono secondo me porterà a segno il suo obiettivo. E chiedo però sempre a voi in questa fascia di trasmissione le vostre opinioni, il vostro parere, per cui ricordo ancora messaggi scritti e vocali 348-7513-933 per tutte le vostre valutazioni scritte e audio, mi raccomando, su WhatsApp 055-77-111-71 invece per chiamarci in diretta. Ripartiamo dalle note audio, caro Marco Tonelli, avanti tutta con i pensieri dei nostri amici, vai!
1: Buongiorno, ma io sulla forma non so tanto negativo, nel senso che se effettivamente il giocatore facesse un'annata brutta, lo rimandi indietro e festa finita. La facesse buona, di sicuro benefici delle sue, della sua prestazione, magari ottieni qualche risultato sportivo, qualificazione per le coppe. Secondariamente, se volesse la Fiorentina lo riscattasse e il Real Madrid non ce lo riprende, abbiamo guadagnato anche dei soldi. Altrimenti bisogna vedere, perché molto spesso capita che il giocatore si trova bene, poi anche lui fa le forze per rimanere e quindi va bene a tutti, no?
2: Buongiorno Andrea, allora ti aspetto in Casentino per una delle nostre cene vegane.
3: Gianna, bravo, buongiorno, bravo. Io non so se tu mi vedi con il pallino verde o senza pallino verde, ma non ti permettere di darmi di vegano piuttosto. Guarda, il mio è un goppo, io sono proprio meglio goppo e vegano.
4: Ciao Andrea, buongiorno, sono Massimo. Io volevo fare una considerazione, ma lo vedete che Ken non ci vuole più stare a Firenze?
0: Non è vero, non
4: e
0: è
4: che
0: vero.
4: Vuole cambiare area, se no avrebbe già smentito, avrebbe detto qualcosa lui, parla ai procuratori per lui. Niente, lui vuole andare via da Firenze. E per quanto riguarda poi il discorso di Mastantuono, io penso che la cosa comincia un po' a puzzare. Altrimenti Paratici, vedendo l'affare, aveva già chiuso, e con i buoni rapporti con Real secondo me aveva già chiuso con questo giocatore, quindi secondo me c'è qualcosa che bolle in pentola che ancora non si sa. Ciao a tutti, Massimo ancora.
5: Fiorentina su Cantarutti.
6: Buongiorno Andrea e bentornato. Non sono giocatori, che sono procuratori e decidono il futuro dei calciatori. Giocatori contano fino a un certo punto. Ma ti volevo chiedere una cosa, ma il pallino verde si può togliere?
7: Buongiorno Radio Firenze Viola, intanto ti do il bentornato e ti ribadisco il mio apprezzamento per il tuo lavoro sempre nei ritiri della Fiorentina per il quarto anno consecutivo. E ti volevo fare una domanda, e magari anche agli ascoltatori, su Ken. Lo sapete come la penso, e vi chiedo, ma come mai su Ken, visto che accreditato di tutte queste qualità di questo grande giocatore in, nelle sessioni di mercato, e non c'è la fila per prenderlo. Cioè, è venuto fuori solo il Como quest'anno, magari per esigenze di rosa, pinza da campi.
0: Ma allora su Ken è vero che non c'è la fila, è un dato di fatto. Il Como lo vorrebbe perché cerca un attaccante comunque forte, e io penso che Ken sia forte. Il problema di Ken è che è un giocatore molto discontinuo. Io penso che il Como lo voglia essenzialmente perché è italiano e perché gli risolverebbe un problema nella lista dei 25 anche in chiave Europa, e perché magari per il gioco che fa Fabregas è un calciatore che ha delle caratteristiche evidentemente favorevoli. Per il resto sono d'accordo, non sono per niente d'accordo con l'amico di Cecina che ci diceva che vuole andare via. Io guarda, ti dico la verità perché ho avuto la fortuna e il privilegio di seguire la Fiorentina sia a Viola Park che in Inghilterra, e ti dico che in Inghilterra, come vi avevo detto prima di partire, avrei avuto una fotografia molto migliore al ritorno di quello che è la Fiorentina e di quello che è lo staff di Grosso. In effetti è così, abbiamo avuto modo di conoscere tanti membri dello staff del tecnico della Fiorentina, tutte persone molto molto competenti. Abbiamo avuto l'opportunità di risalutare Raffaele Longo, ex giocatore Viola in C2. Ma venendo a Ken, ti dico che è vero che per un paio di giorni non si è visto perché lavorava a parte, ma non ho mai avuto nemmeno per un istante l'impressione che non avesse la testa sul campo e sulla Fiorentina. Te lo posso garantire nel modo più assoluto, perché veramente è un giocatore che poi magari andrà via, non è detto che resti, però che secondo me ha voglia di riscattarsi, a prescindere che sia con la maglia viola o che sia con un'altra, ma secondo me lo vuole fare con la Fiorentina, perché sarebbe fatto un anno terribile l'anno scorso. L'unico suo problema, e che è anche un po' il problema della Fiorentina fondamentalmente, è questa tibia che potrebbe tornare a far male ogni tanto, tant'è che ci sono stati un paio di giorni in Inghilterra dove lui ha lavorato a parte perché gli si voleva evitare proprio un sovraccarico. E quindi quando i giocatori durante l'estate raggiungono un certo limite, gli si dice guarda, fermati un attimo, fai lavoro a parte e poi rientra. E in effetti cos'è che avevo raccontato in Inghilterra? Che Ken avrebbe fatto 2 giorni a parte e l'obiettivo era quello di giocare con il Real Madrid. Ha fatto 2 giorni a parte, ha fatto 2 giorni di allenamento in gruppo e con il Real Madrid ha giocato praticamente tutto il secondo tempo e ha fatto anche gol. Quindi insomma, direi che è un calciatore che ha una sua gestione molto particolare, ma che insomma resta un punto di forza di questa squadra. E io continuo a ribadire che secondo me è un punto di forza di questa squadra che non deve essere ceduto. Dopodiché, se la Fiorentina farà altre valutazioni, arrivederci. Allora, dunque, intanto grazie a chi spiega i pallini verdi che cosa sono, anche le battute sono ben accette. Un po' di messaggi scritti, dai. Allora, Massimiliano, buongiorno Andrea, il secondo gol è colpa di Ndur che non scala ed era lì a ciondolare, il secondo gol del Real evidentemente. Massimo da Sesto, manca veramente poco a completare la squadra, ci sarebbe da fare solo un grande investimento per l'esterno sinistro, un quarantino, e lui dice Nusa, poi si prende Mastantuono in prestito e se si vende Ken prendiamo alla pari il belga Pardo che vale 10 Pellegrino. Io di Pardo conosco il mitico Pierluigi, che ogni giorno che passa ha una pancia sempre più grande, però è simpaticissimo. Yuri, che poi come in realtà non è neanche un esterno puro, è un fantasista come dici tu, si riferisce a Mastantuono. Sì, è vero, a me però pare che la Fiorentina stia trovando altre soluzioni, almeno ora sono dettate dall'emergenza, ma la Fiorentina sta trovando altre soluzioni per giocare, ecco, sta giocando col doppio trequartista in questo periodo. Riportare magari a Ta a far la mezzala e mettere Gudmundsson e Mastantuono, oppure a Ta e Mastantuono trequartisti, non sarebbe male, no? Roberto, un saluto a tutti Viola, anche a quelli che dicono che Ken è indispensabile. Vorrei ricordare che il campionato appena concluso l'abbiamo dovuto salvarci senza il suo contributo. Calcisticamente parlando è un egocentrico egoista, poi a livello fisico quando si fa la bua ha i tempi di recupero lunghissimi. Piccoli non sarà un top, ma ha sempre giocato sudando la maglia. Poi salutiamo Cristiano dal Cernusco sul Naviglio, ho visto le partite, sono d'accordo con l'approccio sbagliato di avvio gara, questo fatto non può preoccupare visto che è stato un difetto che si è ripetuto per tutto l'anno passato. Per ora no, perché sono amichevoli, vediamo in Coppa Italia e con la Roma che succede. Ecco, lì mi auguro che lì l'approccio non debba minimamente essere sbagliato, perché con la Roma si sbaglia, bene che la Roma ne ha prese 4 l'altro giorno, non è che la Roma scoppi di salute, però con la Roma si sbaglia l'approccio, secondo me, ecco, ti fanno questo. Poi Marco il moviolista, una domanda: la percezione sul valore della scelta Grosso sta cambiando nell'ambiente viola? Lo scetticismo iniziale nei confronti dell'ex allenatore del Sassuolo sparirà con il passare del tempo? Ma io, allora, di sicuro non dico che sia l'anello debole Fabio Grosso, perché sarebbe una cattiveria dirlo, ma di sicuro è quello con meno curriculum che è venuto qua a Firenze rispetto magari ad Attà, Ulahi, eventualmente Mastantuono. Cioè, diciamo che la Fiorentina, e parateci, gli sta fornendo una squadra di un certo spessore, quindi è lui l'uomo che deve far giocare la squadra a un certo livello. Finiamo la preparazione estiva, vediamo le prime gare di campionato e ci facciamo un'idea. Ecco, io scetticismo su Grosso non ne ho. L'importante è che la sua idea di calcio, che a me piace perché l'ho visto lavorare veramente duro e bene in Inghilterra, venga assimilato il prima possibile dalla squadra. Questo è importante, secondo me. Poi Carlo, che appunto diceva che Pellegrino sostituisce Piccoli e non Ken, no, purtroppo non è così, è garantito al limone che Pellegrino è il sostituto di Ken, anche per costi. Prato. Massimo da Prato non è un nome. João Mario, se l'era Bono lo teneva la Juve in quanto a Mastantuono, quando le trattative diventano telenovelle la cosa diventa noiosa. Sì, questo è vero. E Gianni, buongiorno, bentornato in studio, è sempre un piacere ascoltarti, complimenti per la tua professionalità. Grazie, ti ascolto sempre mentre lavoro, grazie mille. Io vi ringrazio perché mi sono arrivati molti messaggi di apprezzamento, affetto quando ero in Inghilterra e anche dopo privatamente. Io mi sono veramente divertito quest'anno, anche l'anno scorso, a raccontarvi la Fiorentina, perché diciamo così, ero sempre in diretta, perché io fin dalla mattina alle 7:30 ero in diretta e finivo la sera alle 7. Però è stato un piacere, veramente un piacere, e spero che anche voi abbiate raccolto un briciolo del mio entusiasmo, ecco, nello stare al fianco della Fiorentina. Ciao Andrea, vista la tua maglietta ti propongo anche questa versione: chi ha il pallino verde ha tantissimo tempo libero, un bacione. Sì, un bacione lo sono inventato, un saluto, questo è Simone. Sì, questa è la maglietta in omaggio a Giuseppe Cruciani, Avanti Tutta, che tra l'altro è un mio motto, Avanti Tutta, insomma, lo uso molto spesso anche io. Sì, indubbiamente, ma ce ne sono tante di magliette molto belle, realizzate dalla pagina Instagram La Zanzara Memes, insomma, ce ne sono veramente molte. E bene, poi Claudio, primo tempo non tanto, ma in generale sono contento, quello su cui si giocava, quello con cui contro giocavamo era pur sempre Real Madrid. Bomber Viola, a me caro Andrea, di dover pagare un imberbe diciottenne che deve dimostrare ancora tutto non mi va, vada dove gli pare, questo è riferimento a Mastantuono evidentemente, vada dove gli pare, a me di valorizzare un giocatore per favorire il Real, oltretutto con un ruolo alla Fiorentina dove sarebbe adattato se utilizzato come esterno, mi sembra inutile. Questo è il giudizio molto severo di Bomber Viola. Federa Scandicci, difesa nuova tutto ok, centrocampo quasi a posto, mancano gli esterni, e Ken che fa, resta o no? Questa è una gran bella domanda. Salutiamo il grande Andrea che mi manda una foto che mi sono fatto con suo nipote, se non mi sbaglio, al Viola Park. Mi saluta da Helsinki, speriamo che gli esterni d'attacco forti arrivino presto. Mastantuono escluderebbe Bakayoko? Io penso di sì, ma Bakayoko ce l'ha anche smentito in modo secco la Fiorentina. E poi su Solomon dice che lo riprenderebbe volentieri. Poi Alessandro mi scrive che mi ha inviato un messaggio privato su Facebook. Ok, lo controllo più tardi. Chiara La Scandicci, ciao Andrea, e chi ascolto mentre rientro al lavoro? Bene, ti ringrazio per aver per aver fatto presente che ascolti me. Abbiamo una telefonata che è quella di Fabio. Buongiorno Fabio, ben trovato.
8: Sì, ciao Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Ascolta, io rispetto la categoria la tua categoria, e quindi capisco che c'è la privacy, oltre non potete dire. Allora io ti dico personalmente, io da tanti anni mi feci male nello sport che facevo una necrosi ossea alla spalla. Allora,
0: mi dispiace.
8: Io incidenti di percorso. Allora, la necrosi ossea è bene sapere che non si guarisce più. Non si guarisce più. Difatti, io sto bene, ormai poi se non fai attività, riposo, chiaramente stai bene. Però se ci prendi un colpetto, se ci prendi qualcosa, che si rinfiamma, io con mezzi che ho devo fare cortigione, però ci sono anche fisioterapie più potenti, ma non si guarisce più. Quindi io non faccio nomi, cognomi per la plaza, ma so che probabilmente c'è quella, che se fossi un calciatore, no, mettiamo quello che ero io, un pugile, qual è la società che mi compra sapendo che io probabilmente posso offrire un anno o due di prestazioni perché magari mi si piglia un colpo e mi si rinfiamma? Quindi non ho fatto nomi per rispettare la privacy,
0: certo.
8: Avete già capito tutto. Secondo me è quello lì, voi chiaramente dovete rispettare la privacy e via.
0: Grazie.
8: Ciao Andrea, ciao.
0: Grazie per questo messaggio un po' criptico di Fabio. Io non lo sto nemmeno a commentare, anche perché non ha parlato nemmeno di un giocatore, quindi io non commento, ecco, insomma, abbiamo ascoltato questa opinione con interesse, per cui grazie. Cambiamo argomento e, come sempre, arrivati a questo punto, concediamo spazio a uno dei nostri opinionisti. Troviamo con grande piacere l'amico e collega del Foglio di calciotoscano.it, Andrea Trapani. Ciao Andrea, buongiorno.
9: Ciao, un saluto a te, un saluto a tutti.
0: Allora, ripartiamo dall'amichevole con il Real Madrid. Non so se tu hai avuto modo di guardare qualcosa del 2-2 di Klagenfurt tra la Fiorentina e la squadra di Mourinho. Che opinione ti sei fatto in generale del precampionato viola, che ha mostrato una squadra ancora incompleta naturalmente, con un deficit secondo me d'attenzione in apertura di partita sempre più o meno, e poi invece delle qualità notevoli nel far la gara nella ripresa? È successo ovunque praticamente.
9: È un successo ovunque, ma soprattutto voglio partire da un dato, che non bisogna innanzitutto guardare i risultati sportivi, perché questa tendenza nelle scorse settimane c'è stata, è stata anche abbastanza così, e un modo per giocare sul miglioramento dei risultati della Fiorentina, la sconfitta, il pareggio, il pari, però diciamo a livello sportivo può far piacere aver pareggiato con il Real Madrid, però diciamo non conta nulla. La cosa che mi preoccupa appunto è però la genesi della partita che hai raccontato tu, perché tipo con il Real Madrid mi è piaciuta molto la Fiorentina per 55 minuti, gli altri è stata dietro, non ha giocato, ha sofferto la squadra spagnola, che eppure non era nemmeno con i titolarissimi, anzi diciamo era un Real Madrid B, senza offendere ovviamente il valore fatto della partita fatto dalla Fiorentina. Quindi c'è stata questa sensazione che fosse una squadra che ci mettesse abbastanza sia a carburare, cioè a capire il gioco, sia che patisse, immagino sia totalmente normale, i carichi di allenamento. Quindi dal lato del gioco non dico nulla, perché è tutto troppo presto. L'unica partita che conta sarà quella di Coppa Italia, anche se lì la Fiorentina arriverà probabilmente con le gambe imballate, ma almeno lì c'è un parametro su cui dire o dentro o fuori. Tutto il resto è abbastanza così. Mi piace però come gioca la Fiorentina quando gioca bene, perché ho visto che si è presa anche qualcosa dall'esperienza di Grosso a Sassuolo, nelle altre squadre dove è stato. Per esempio quando Piccoli va a segno, tra l'altro 3 volte di fila, secondo me è un dato importante, lo fa per vie centrali, perché troviamo Piccoli che riesce a trovare lo spazio in area e a metterla dentro. Quindi è una soluzione che secondo me Grosso ha in mente, non solo con Piccoli ma ovviamente anche con Ken, a patto ovvio che resti.
0: Mastantuono, nome che circola ormai da qualche settimana, nome di spessore, sicuramente, formula un po' particolare, insomma, prestito secco che poi evidentemente potrebbe tornare alla base, visto che la Fiorentina difficilmente ha 40 milioni per acquistarlo. È un nome che ti piace, è una formula, per quanto non vantaggiosa, che comunque sia tu porteresti a termine proprio perché il giocatore vale qualcosa di importante?
9: Io lo scelgo se lui sceglie Firenze, perché mi sembra la cosa più importante, perché a quanto ho visto, non lo conosco a livello caratteriale eccetera, però dalle dichiarazioni, dalle attese eccetera, sembra che siamo tutti in attesa della scelta di questo ragazzo. Io spero sia una scelta convinta, perché l'anno che ha fatto a Madrid, tra virgolette, lo ha un po' sprecato, perché non ha trovato lo spazio che pensava, quindi è un giocatore, uno di quelli che, se hai un dubbio se tornare a casa o continuare la tua esperienza in Europa, secondo me è un piccolo campanello d'allarme, quelli bravi ora dicono red flag, perché sì, significa c'è qualcosa che non gli piace del modo di giocare in Europa. Io sono contento, perché appunto secondo me può occupare 3-4 posizioni in campo, perché è un trequartista, è mancino, poi è bravo nel dribblare gli avversari, è bravo anche sui calci piazzati, ha visione del gioco, insomma, diciamo, è uno di quei prospetti che anche in prestito per un anno fa la sua figura. Il punto è che vorrei che lui scegliesse la Fiorentina, perché la Fiorentina, lo sappiamo, lo segue, il Real Madrid lo darebbe volentieri alla Fiorentina, però siamo al 3 agosto e ancora siamo a discutere se torna in Argentina o viene da noi, quindi lo vedo più un fatto psicologico del giocatore, appunto l'immedesimarsi, che la Fiorentina l'ha avuti di casi del genere, giocatori che vengono da Sud America, Brasile o Argentina e poi qua non si trovano bene. Io spero non sia il suo caso.
0: Indubbiamente, e anche perché poi Firenze con gli argentini, l'abbiamo detto, insomma, ha un legame molto molto particolare.
9: Purtroppo è un classe 2007, io spero gli sia arrivato questo legame.
0: Spero di sì, dai. E João Mario intanto fa le visite oggi, lui direi un giocatore un po' più conosciuto sicuramente e che conosce anche il nostro campionato, si va sul sicuro con lui, e soprattutto ora che la Fiorentina a destra ha abbondanza con Jimenez e João Mario, che si fa con Dodò e Fortini? Perché al momento nessun dei due è partito, Andrea.
9: Sì, erano i primi due in partenza appunto siamo ad agosto e siamo ancora qua. E diciamo che lui è un giocatore che invece, al contrario, siamo proprio nella fase opposta della psicologia, del punto di vista, è un giocatore che è sicuro, non si dice usato sicuro perché è ancora giovane per essere catalogato in quella categoria. João Mario, a me per esempio, nel suo semestre, quello fatto a Bologna, non mi è dispiaciuto affatto, perché nella Juve, ci ricordiamo tutti, non aveva trovato abbastanza spazio nella prima parte di stagione, ha scelto di giocare da febbraio in poi nel Bologna e se l'è cavata anche abbastanza bene, tra l'altro, se non sbaglio, ha fatto un paio di gol con la maglia dei Felsinei nella sua seconda parte, quindi è un giocatore che è un terzino destro, è nato alla offensiva, sa giocare anche dall'altra parte, per me Grosso è stracontento di questo arrivo. Il punto ora è chi se ne va tra Dodò e Fortini, perché se qualche settimana fa avrei pensato che entrambi fossero in partenza, probabilmente uno dei due secondo me resta, e se vuoi la mia opinione, quello che resta forse è Fortini, perché Dodò ha più mercato, comunque è famoso per avere diversi estimatori anche in Serie A, mentre Fortini, forse la Fiorentina gli potrebbe dare anche una seconda occasione, anche se quest'anno, giocando una competizione e mezzo, che la Coppa Italia, anche nel migliore delle ipotesi, sono pochissime partite, gli spazi forse sono meno di quanto vorrebbe.
0: Grazie Andrea, buona giornata e a presto, grazie davvero.
9: Grazie, un saluto a tutti.
0: Grazie davvero ad Andrea Trapani per il suo punto di vista mattutino. Le 9.30 mi devo fermare per il terzo e ultimo stop mattutino e poi rientro il caffè nero bollente, che torna ovviamente nella parte conclusiva di Buongiorno Firenze. Come vedete, insomma, oggi siamo in diretta un po' più tardi e lo saremo così per tutto agosto, e quindi il caffè nero bollente che arriverà tutte le volte dopo la terza pubblicità, che adesso arriva, e quindi tra poco Luca Calamai e poi il rush finale della puntata. A dopo.
10: Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
14: Oh, grande Tommaso.
15: Pietro.
14: Allora?
15: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
13: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
13: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
17: Ti stiamo aspettando!

0: possibile.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bene, bene, bene, torniamo in diretta per l'ultima parte di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Marco Tonelli che cura la parte tecnica, ho visto arrivare anche Lorenzo Cherubini in studio, quindi ormai la regia si sta ampliando per una lunga diretta anche in questo 3 agosto. Il mese di agosto ci vedrà sempre protagonisti, non vi lasceremo mai soli, anche perché è il rush finale di calciomercato, quindi insomma non potremmo andarcene in questo momento così delicato. Ma al di là di questo, giunti a questa fase di trasmissione, come sempre è giunto il momento di gustarci tutti assieme un bel caffè nero bollente.
4: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente,
3: in compagnia come sempre di Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
5: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, Mastantuono è oggettivamente una vicenda intrigante, fa parte della nostra storia, no? I giovani di Salento, se poi sono sudamericani ancora meglio, speri di trovare la pepita d'oro in giro per il mondo, e se sono sudamericani è più facile che sia veramente una pepita d'oro, ma insomma in questo momento parliamo di un qualcosa che potrebbe arricchire, una grande sfida. Ma c'è qualcosa che invece secondo me è più centrale di Mastantuono, che è il futuro di Ken. Siamo arrivati al 3 d'agosto, io credo che non si possa andare avanti più di una settimana prima che la Fiorentina stabilisca cosa vuol fare con questo giocatore. Ken non lo puoi vendere il 20 di agosto, secondo me non lo puoi vendere forse nemmeno il 19, di sicuro non lo puoi vendere il 23 o il 24. E poiché la clausola recessoria è finita e quindi il giocatore è tornato a pieno titolo nella gestione della Fiorentina, che vuol fare la Fiorentina con Ken e che vuol fare Ken con la Fiorentina? Perché Ken oggi è un reparto, non è solo il centravanti della nazionale italiana, non è che cambi un portiere senza problemi. Cambiare, avere o non avere Ken vuol dire oggi il 3 agosto non sapere che tipo di attacco avrai, perché anche gli attaccanti esterni sono collegati alla caratteristica del centravanti. E allora, qualunque sia la scelta, caro Paratici, i giorni stanno passando e ne hai ancora pochi per decidere cosa vuoi fare con Moise.
3: Grazie, grazie Luca.
5: Ciao.
3: Credo anch'io che sarebbe opportuno definire il tutto entro poco. La verità, se la volete, è che la Fiorentina invece si prenderà fino all'ultimo giorno disponibile del mercato per fare mercato, nel senso che se il 29 di agosto, che è il giorno non solo del mio compleanno ma anche del centenario della Fiorentina, ho detto il 29 d'agosto, potevo dire il 27 o il 30, dovesse arrivare 40 milioni per Ken, io penso che la Fiorentina, che ha già bloccato Pellegrino, si metta a sedere con il Como, con il club di turno che offre quei soldi, quindi non è così scontato che l'ultimatum più che corretto che ha lanciato Luca Calamai possa essere in realtà sforato ampiamente. Allora, beh, siamo nell'ultima parte di trasmissione, abbiamo ancora circa 15 minuti di un po' meno, via. Sì, 15, dai. 15 minuti di diretta per stare insieme. Voglio sentire i vostri pareri, sia scritti che vocali. Vedo che sono arrivati tanti messaggi. Oddio, è arrivato un messaggio di Simone in difesa contro i vegani. Non ho mica offeso i vegani io, Ho detto che chi è il pallino verde. Tra i messaggi che sono arrivati adesso ce n'è uno di Simone che se la prende con me. Dice: hai esordito con una battutaccia verso i vegani che per me sono soltanto da ammirare. Ma allora, per me, premesso che io non ho offeso i vegani, ho detto che chi ha il pallino verde magari è vegano o vegetariano, ma non ho detto che i vegani sono dei... cioè, li ho offesi. Poi ho detto io sono vegano, infatti mangio la bistecca, ma non ho offeso i vegani dicendo questo, ho fatto una battuta, caspita. E poi stai indossando una maglietta di Cruciani che io non posso né ascoltare né vedere. Beh, questo problema tuo, nel senso che se a te non piace Cruciani sei legittimo di non ascoltarlo, ci mancherebbe altro. E spero tu possa ascoltare me dopo questa mattinata così tremenda dove ho scosso la tua coscienza. Mi dispiace, Simone, di averti offeso in qualche modo. Federico al telefono con noi, anche tu mi vuoi offendere, Federico? Buongiorno.
0: Buongiorno, no, io male, sono in pieno relax, vacanza, e voglio stare tranquillo, aspetto la montagna e un po' di mare.
3: Beato te, beato te.
0: Un po' dal 10 d'agosto, però sono ancora fino al 10 ancora niente.
3: E dimmi tutto.
0: Niente, due, tre considerazioni veloci se posso.
3: Certo, vai, vai, vai.
0: Complimenti, mi facesti ridere il gesto della bottiglia lì quando eri a farla per la cronaca.
3: L'ho buttata addosso a un tifoso del Watford, che però in realtà non è stato niente rispetto a quello che ci è successo dopo, poi tu lo sai,
0: sì,
3: no?
0: Lasciamo perdere,
3: vai.
0: Tipo da curva, vieni da Spato.
3: Bravo, curva, sì.
0: Vieni con noi, si fa un po' di casino. Allora, due considerazioni. Hendel lo metterei in uno scambio, pensavo, con quello più soldi, ovviamente, con quello del Milan, con Gimenez, che ne parlano bene.
3: Sì.
0: Mi sentite?
3: Sì, ti sento, vai.
0: Anche sentivo la mia voce. Uno scambio con quello del Milan, se no altrimenti se arriva l'offerta, se io lo vedrei meglio all'estero, perché poi in Italia magari si fa bene e si rimpiange tutti. E poi volevo chiederti per la partita di giovedì, il biglietto per il Viola Farc, se sai qualcosa, con l'amichevole Deportivo, e ti ascolto come bambini di 9 anni, se pagano e tutto, ti ascolto.
3: Grazie Fede. Ma sì, su Gimenez non è un attaccante che mi faccia impazzire, però è un giocatore che il Feyenoord ha dimostrato delle buonissime cose, al Milan no. Io mi terrei Ken, ecco, se l'alternativa fosse il messicano del Milan mi terrei Ken, ecco. Sui biglietti di giovedì per il Deportivo La Corugna non lo so, perché io ammiro molto i tifosi, perché spesso i tifosi mi scrivono: Andrea i biglietti, gli abbonamenti. Io, ragazzi, non so niente di biglietti e abbonamenti, per cui vi invito, perché sono sempre molto disponibile, a chiamare la biglietteria della Fiorentina e a farvi dire tutto. Presumo che qualche riduzione ci sia, ecco. Quindi insomma informatevi lì, perché mi dispiace, ma io sui biglietti non so niente. Comunque di sicuro ci vediamo, ecco, al Viola Park, se ci sarete, perché io sarò lì a fare la radiocronaca. Pietro mi scrive che Gimenez del Milan, Gimenez con la G però si scrive, allora quello che ha preso la Fiorentina ora si scrive con la I lunga e si pronuncia Jimenez. Quello del Milan io non so come si pronuncia, però si scrive con la G, si scrive Gimenez, quindi andrebbe secondo me differenziato nella pronuncia. Poi magari si pronuncia Jimenez anche quello del Milan, io non ho questa proprietà lessicale nelle pronunce ispaniche, però ecco, si scrive con la G, ecco, quello del Milan. Allora, salutiamo anche Chris D'Accampi, che diciamo così, ha avallato anche questa telefonata che abbiamo appena ascoltato, ed è un eufemismo naturalmente. Poi un altro po' di messaggi prima dei vocali. Ragno 61, mi è piaciuta la Fiorentina contro Real Madrid. Alberto, con Piccoli e Gudmundsson non si fanno punti in più, Ken è indispensabile. Antonio dice la Fiorentina mi è piaciuta ma nel secondo tempo. Alessandro dice no, mancano ancora diversi giocatori forti. Mauro, io sono del parere che Piccoli non possa essere attaccante titolare della Fiorentina, questo nemmeno io, se è per quello. C'è da rivalutarlo? Beh sì, per venderlo, si è pagato 27 milioni, non fatevi ingannare da qualche gol in amichevole estiva, Piccoli ha grosse lacune tecniche di visione e comprensione di gioco, va bene come riserva, se solo non l'avessi pagato quella cifra. Allora io ti dico, perché insomma spero tu mi abbia sentito in questi giorni di Inghilterra, ma anche al lavoro a Viola Park, a me Piccoli non è piaciuto, cioè nel senso, se togliamo le gare dove ha fatto gol, è solo un dato di fatto, perché lui ha fatto 3 gol in 3 partite diverse, ed è un dato di fatto, ed è tutto un suo merito, e io su questo mi devo levare il cappello, perché è stato veramente bravo, perché ha fatto tra l'altro dei bei gol, sia con il Real che con il Watford, ha fatto 2 grandi reti. Però se mi chiedi, Andrea, ti è piaciuto, se mi chiedi, ti è piaciuto durante il lavoro al Viola Park e a Teddington? La risposta è no, non mi ha rubato l'occhio, non mi è piaciuto. Poi però, se Fabio Grosso lo vuol tenere, perché a lui è piaciuto e queste tre partite dove ha fatto gol gli hanno fornito delle indicazioni rassicuranti, io sto zitto perché decide l'allenatore e mi auguro che abbia ragione. Secondo me ha fatto tre buone partite, ma il precampionato in allenamento non è che sia stato quindi, però è un mio parere. Poi deve parlare il campo e deve decidere soprattutto l'allenatore. Di sicuro non è un titolare della Fiorentina, ecco, questo penso siamo tutti universalmente d'accordo. Non è lui il titolare della Fiorentina. Lui ha giocato nelle ultime partite perché Ken ha avuto questa gestione un po' così a spizziche e bocconi, perché aveva da essere gestito alla tibia. Ma il titolare è Ken, se sta bene Ken, cioè, non ci sono molti dubbi. E se va via Ken e viene davvero Pellegrino, io penso che il titolare sia Pellegrino, ecco. Allora, altri messaggi. Mario dice: mi è piaciuto abbastanza anche se siamo in rodaggio. Simone dice, un altro Simone, sì, meglio l'attacco. Carla ci augura un buon 3 agosto con una bella immagine. Poi abbiamo Marco da Cagliari: Ken, Piccoli, Pellegrino e Pinamonti. Il nostro attacco sarà composto da due tra questi quattro attaccanti. Beh, spero Ken e Pellegrino, ma non credo. Altre, perché se sarà Pellegrino e Pinamonti, insomma, non è che è. Altre ipotesi non ci sono. Semmai con i denari di Ken potrebbe arrivare un grande esterno, ma uno solo. Poi Alessandro: con Mastantuono tratteniamo Ken, De Gea e Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, il cantante. Primi due posti al sicuro, sempre sul fuoriclasse argentino, non ce lo frega il Milan. Massimo Ranieri non so chi sia, forse intendevi dire Luca Ranieri. Alessio D'Assiano: ancora non si è preso e già sapete che 40 milioni il prossimo anno non si spendono per il riscatto. No, ora questo è vero, forse mi sono lasciato un po' andare, hai ragione, però diciamo che nella sua storia la Fiorentina 40 milioni per un giocatore non li ha mai spesi, ecco. Ne ha spesi, penso, Piccoli è il giocatore più pagato della storia Viola e sono stati pagati 27 milioni. Ora 40 sono un po' tantini, ecco. Però magari hai ragione te, alla fine dell'anno li spenderanno. Paolo è rimasto soddisfatto dalla Fiorentina, vista con il Real. Garfagnana Viola: buongiorno e bentornato. Allora ci sono quattro signori. Vabbè. Fa i nomi di Pinza da Campi, Massimo, quello di Bergamo e quello di Tivoli, che volevano vendere Moise subito dopo che aveva fatto anche 25 gol.

0: Firenze su Volpato, che potete immaginare a cosa faccia riferimento, non la leggiamo. Vabbè, tra l'altro Volpato sapete che ha fatto tutti i controtest, risultato negativo, ha ripreso ad allenarsi con il Sassuolo, quindi potenzialmente può essere tornato peraltro nel mirino della Fiorentina a questo punto. Bano d'Arezzo, io un altro anno con Ken lo rifarei volentieri, se fanno gruppo questi ci fanno divertire. David Grosso ha detto che vuol giocare con tre centrocampisti e tre attaccanti, senza mai dire esterni d'attacco puri. È vero, questa cosa l'aveva notata più di un ascoltatore. Ovviamente nel calcio di oggi si gioca molto sugli esterni, ma penso che due seconde punte, trequartisti larghi possono essere comunque perfetti per la sua, scusate il singhiozzo, per la sua idea di calcio verticale. Un abbraccio. Francesco: Andrea, ma credi che arriverà un altro terzino sinistro? Valdepeña titolare, ce lo vedo poco, e Parisi non lo considero nemmeno considerando che rientrerà da un crociato. Ma teoricamente e numericamente mancherebbe, poi ci può mettere Ranieri a fare il terzino sinistro all'occorrenza. Brescianini penso andrà via, non può fare il terzino Brescianini, ragazzi, forse un conto è l'amichevole, un conto è il calcio vero. Quindi teoricamente un terzino manca. Ottiene Fortini e gli fa fare il terzino sinistro, ma terzino sinistro a 4 Fortini fa fatica, quindi boh, non lo so, numericamente mancherebbe, ecco. Edo: perché Mastantuono dovrebbe escludere Bakayoko? Dobbiamo prendere almeno tre esterni. Hai ragione, però non è che esclude, forse mi sono spiegato male prima. A noi la Fiorentina su Bakayoko ha veramente cassato qualsiasi ipotesi concreta, quindi sono abbastanza pessimista su questo nome. Allora, abbiamo qualche audio dalla regia? Sì, dai, qualcheduno, e poi ci salutiamo perché sono già le 9:50. Vai, grazie.
1: Ciao Andrea, buongiorno, bentornato. L'ascoltatore prima mi ha rubato l'argomento. Io farei di tutto per tenere Ken, l'ho visto benissimo, sono convinto che non trovi nessuno all'altezza, e quindi facendo i punti alla meno, perché sono tutte valutazioni che secondo me sono più basse di quello che potrebbe essere alle valori di mercato. Udmunds 15, Dodò 10, Fortini 8, Fabian 8, Brescianini 8, Sottil 2, Nzola 2, Valentini 2, siamo sui 56 milioni. Poi c'è Pongracic, Andrea. Io, secondo me, Pongracic potrebbe essere tranquillamente venduto. Valore comprato a 16, lo rivendiamo a 10, 12, siamo sui 67, 68 milioni. Vendiamo tutti questi e andiamo in Champions con Moise Kean.
2: Ciao. Buongiorno delle Firenze Viola, Sergio da Montali. Senti Andrea, visto che te nel calcio ci vivi tutti i giorni, ma perché dovremmo dare via Ken quando a noi ci servono due giocatori esterni? Il centravanti ce l'abbiamo, piccoli come riserva c'è. Diamo via Ken perché prendiamo 40 milioni, con chi sostituisce? Con un altro giocatore che costa più di 40 milioni, perché lui in 26 partite ha fatto 8 gol e un assist. Pellegrino in 39 partite ne ha fatti uno in più e un assist. Quindi se devo prendere Pellegrino mi tengo Piccoli, che ha fatto 4 gol e qualche assist, e però in 13 partite.
3: Allora, ma dopo le valutazioni che avevo già scritto la scorsa settimana di Bertoni, che non ero proprio entusiasmante su Mastantuono, e anche di Seragalli, non è che, perché questo ragazzo viene convinto, ma è convinto di stare in Europa, perché lui voleva tornare a River. Quindi siamo sicuri si prende uno che ci garantirà tutto l'anno prestazioni di livello, oppure ci troviamo un ragazzo che è troppo giovane per l'Europa?
0: Beh, le perplessità ci sono sull'affare Mastantuono. Io fin da stamattina ve l'ho detto, io sono favorevole all'affare perché secondo me vale la pena fare una scommessa del genere, perché la Fiorentina non ci rimette dei soldi, è un prestito, poi lo puoi riscattare, eventualmente te lo conto riscattano e quindi danno dei soldi in più, quindi è un, secondo me è un affare che si può fare, scusate il gioco di parole e la rima. Però qualche dubbio c'è, ecco, io sono d'accordo con quello che diceva l'amico che citava proprio io ieri, guardavo Giovanni Galli dalla

Parlando del pirata, con Mario Tenerani e gli altri, che mostrava perplessità. E non è l'unico, non è l'unico. Veniamo, io ce l'ho sul ruolo principalmente, più che sulle qualità. Le qualità, insomma, giocatore che ha dimostrato di averle, sia in Spagna, anche se ha giocato poco, sia soprattutto in Sud America, dove giocava prima. Vediamo, io penso che però valga la pena tentarla questa scommessa, tanto ripeto, non è un vuoto a perdere, ecco, non è che ci rimetti del denaro. Allora, Roberto, anche il Forlì si è offeso per l'accostamento a Ken, va bene. Poi avanti con i messaggi, Matteo Dabbiella, stai diventando una brutta persona, è ironico questo messaggio, stai diventando una brutta persona, occhio a offendere i vegani, ascoltare Cruciani. Allora, su Cruciani posso anche capire, è un personaggio estremamente divisivo, che ha certe idee, che io peraltro non condivido, su tanti argomenti, sia chiaro, però come speaker radiofonico mi fa molto ridere e mi diverte, quindi e siccome lui dice sempre avanti tutta e anche io dico sempre avanti tutta, ho la maglietta che mi è stata regalata tra l'altro per il mio compleanno l'anno scorso, quindi io i vegani non li ho offesi. Non ho Marco Tonelli mi è testimone, mica offesi i vegani, ho detto ho detto che il pallino verde ce l'hanno i vegani, ma perché ve lo spiego, perché quando ero quest'estate ora a Londra, a Teddington in Inghilterra, devo dire che lì gli inglesi sotto certi aspetti sono molto più attenti, premesso che mangiano malissimo, perché in Inghilterra si mangia male, ma hanno molta attenzione alle alimentazioni. Per esempio, tutte le volte che ti metti a sedere a un tavolo ti chiedono any allergies, cioè ti chiedono se hai qualche allergia, tutti quanti, sempre, e su tutti i menu che ti danno, accanto a ogni, c'è gli starters, i mains, cioè gli antipasti, i primi piatti, e i piatti che sono vegetariani o vegani ti mettono il pallino verde accanto, perché e c'è scritto in fondo veg, che vuol dire vegetariano, non vegano in quel caso lì. E quindi quando oggi ho visto sti pallini verdi accanto a voi mi è venuto in mente il menù inglese, ho detto ma che sono vegetariani e vegani, che sono cose diverse tra l'altro, vegetariani e vegani sono molto diverse tra l'altro, e quindi ho fatto una battuta, ma non volevo offendere nessuno, se qualcuno si è offeso mi dispiace, scusatemi, domani verrò a mangiare, domani in diretta mangerò qualcosa di vegano, va bene? Forza, così ci sono anche i miei due registi. Domani i due, chi c'è di quei due domattina? Ecco, c'è Carlesi? No, c'è Cherubini. Ah, domani mattina io vengo qua in diretta e mi mangio qualcosa di vegano in diretta, per scusarmi con gli amici vegani che si sono sentiti offesi dal mio turpiloquio, va bene? Ora chiaramente non mangerò un sedano, mangerò qualcosa che si può mangiare a colazione, perché però in diretta vengo e mangio qualcosa di vegano, va bene? Ora guarda, vado a fare la spesa, quando esco da qui compro qualcosa da... vai, a posto. Allora, mi fermo qua, grazie davvero a tutti voi, sono già le 9.55, adesso non c'è Baldi, che ritroveremo a settembre, adesso c'è subito Chi si compra con la coppia Benvenuti Lazzarini. Io vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto, come sempre decine e decine di messaggi, oggi davvero anche tante telefonate, audio, divertimento e spensieratezza. Adesso appunto avanti col palinsesto di Radio Firenze Viola e col sottoscritto, ci vediamo e ci sentiamo domattina alle 8, non più alle 7, alle 8 per tutto il mese d'agosto. Ciao e buona giornata.

0: Guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Iniziativa già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri sarà illustrata domani dal ministro dell'Interno Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei ministri dell'interno dell'UE, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
4: Medio Oriente, Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che ci sia un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran. Secondo quanto ha ricostruito il presidente americano parlando con i media sull'Air Force One. L'Iran, ha detto Trump, sapeva che l'attacco americano in cantiere sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale.
5: Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerea Diana. Al momento del disastro il velivolo della flotta stava sorvolando le linee di Nazca, i geoglifi precolombiani incisi nella sabbia del deserto. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche e alle procedure e requisiti operativi applicabili.
4: Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e due uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
5: Un'esplosione è stata registrata invece la scorsa notte all'interno dell'androne di un palazzo di via Statilio Ottato in zona Don Bosco, alla periferia di Roma. La defragazione ha causato danni importanti col portone d'ingresso divelto, i vetri delle finestre del vano scala in frantumi, il crollo di parte del controsoffitto e il distacco di intonaci dalle pareti. Non risultano esserci feriti, mentre non si esclude che sia stata una bomba carta la causa della deflagrazione.
4: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, che sta imperversando sull'Italia. Oggi, su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Intanto, il periodo di Ferragosto si conferma essere il culmine dell'estate turistica nel nostro paese. Secondo le stime pubblicate da CNA Turismo e Commercio, dall'inizio del mese e fino al 23 agosto, si muoveranno in Italia circa 17,4 milioni di turisti, 8,4 milioni dei quali sono italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
0: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
0: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
10: Chi si compra?
13: Ma Sant'Onio.
14: Coloscio preferiva fare la riserva ai Coni.
15: Niccolò Calussi e Caviglia.
16: Niccolò Calussi dovrebbe giocare.
17: Dovendo incontrare una squadra in Congress.
18: Mi sembra strano se Coloruscio. Io infatti mi aspetto che gli Hellekamp, questi tipi di giocatori.
19: Ora ci sa anche IDS e usa la terminologia inglese. Così Bembe sarà contento.
20: She sells seashells by the seashore.
21: Secondo voi quando nella conferenza
22: parati... continua per un chilometro.
23: Ma promemoria.
24: Su Fortini, su.
25: Manca gli esterni. Andiamo, sveglia!
26: Pellegrino, ma quanti gol ha fatto senza rigori in Serie A l'anno scorso? 9-10 gol li fece anche in Zola quando l'abbiamo preso dallo Spezia.
27: Vai Bembe, per oggi tu sei bello e rovinato. Simpatizzante di Pisa e forza Mbalanzolà.
28: Pietro e Fabio, the best one.
29: Poi purtroppo ci si è messo anche De Gea quest'anno.
30: I fuochi d'artificio del mercato della Fiorentina. Sono Babbo Viola, SMR, siete due fave e anch'io sono messo abbastanza male.
10: 42-40 sul cronometro. Chi si compra? Questa era bella, hai ritirato fuori delle piccole grandi perle. Ma Mbalanzolà dov'è?
31: Mbalanzolà è in cerca d'autore.
10: Ma io spero stia cercando di cambiare mestiere.
31: È un personaggio in cerca d'autore, perché lui è pirandelliano, lo sappiamo tutti, insomma, non è una notizia.
10: Ma secondo te è più facile, cioè, anzi, facciamo una scommessa tra me e te e tutti i nostri ascoltatori. Partirà prima Mbala o Riccardino nostro del cuore? Detto anche sottile.
31: Secondo me Riccardino nostro parte a 20 minuti dalla fine del mercato.
10: E Mbala, quindi Mbala prima.
31: No, Mbala secondo me
10: il 16 d'agosto.
31: Secondo me tra la prima e la seconda giornata di Serie A.
10: E quindi comunque negli ultimi 7 giorni di mercato.
31: Tra l'altro vedo ora che il compleanno di Nzola è il 18 agosto, quindi ovviamente tra 2 settimane preparatevi 24 ore non stop per fare gli auguri in Mbala Nzola. Chiameremo tutta l'Angola e un rappresentante di ogni squadra che ha visto protagonista Mbala.
10: Bello.
31: Nella sua stagione dal 2000.
10: Ma seguiresti una 24 ore su Nzola? Te sì, forse.
31: Ora forse 24 ore no, però un paio d'ore sì, magari scegliendo anche le stagioni quelle più sfiziose, Virtus Francavilla, lo Spezia. Basta.
0: Poi
31: non è che abbia fatto, cioè, forse ha fatto meglio negli ultimi sei mesi a Sassuolo in tutto il resto del post Spezia,
0: perché comunque aveva caratteristiche che ben si sposavano con il modo di fare calcio di Grosso.
31: Ah, quindi occhio.
0: Ma no, lo sai che no. Perché poi c'è Piccoli ingombrante, ora poi come sempre
31: si è allenato una volta.
0: No, infatti. Però dico, in un universo parallelo,
31: molto parallelo,
0: talmente parallelo da non incontrarsi mai.
31: Interstellar, fondamentalmente.
0: Esatto, con Matthew McConaughey, salutiamo ovviamente Christopher Nolan che ci segue sempre e si ispira anche a Radio Firenze Viola per i suoi film. In un universo parallelo, se la Fiorentina non avesse avuto Piccoli strapagato, pesa l'ammortamento, tutto quello che vogliamo, poi ha fatto gol nelle amichevoli, quindi è il nuovo Van Basten, Balanzolà senza coppe come vice dell'attaccante titolare, titolarissimo, inamovibile, per tenerlo lì, cioè per non fare un ulteriore investimento, a me non avrebbe fatto così tanto impressione, scalpore. Ecco, ma ripeto, in un universo parallelo, in un altro pianeta,
31: Matthew McConaughey,
0: Christopher Nolan e tutti i nostri ospiti a partire dalle 24.
31: Un'odissea, direi.
0: Sì, un'odissea che invece però non riguarderà Mbala, che ovviamente non fa parte del progetto, però insomma, più si va avanti e io sono molto curioso di vedere come andrà a finire anche questa saga degli attaccanti, perché appunto ora Piccoli ha fatto gol in amichevole, il nuovo Van Basten.
31: Ma non è vero, dai.
0: Ken fino
31: ha dimostrato però di essere dentro alla preparazione della Fiorentina.
0: Però io ti voglio svelare questo.
31: Un segreto,
0: che non è un segreto.
31: Bello, alle 17. Clamoroso.
0: Quando io leggo, sento, dopo le amichevoli, un giudizio positivo o negativo su un singolo, chiudo tutto. Cioè, chiudo il sito, chiudo un canale televisivo, una radio, perché a parte che si potrebbero citare mille esempi, tipo Som che fa gol a Old Trafford, cioè io ricordo addirittura qualcuno dire o scrivere si vede che è uno che regge i palcoscenici pesanti.
31: Sì, l'ha retti benissimo poi.
0: Ma questo vale nel bene, ma vale anche nel male. Cioè, ora mettersi lì con la lente di ingrandimento a dire sì, però Ken prima del gol, nelle amichevoli precedenti, non aveva voglia, non era pimpante. Cioè, ci si mette a volte con la lente di ingrandimento come se poi uno non sapesse che sono amichevoli di luglio o di agosto. Sai, e quindi contano 0,0.
31: Io non mi sento, diciamo, tirato in causa.
0: Ma
31: in questo. No, te lo dico, te lo spiego, perché io di Piccoli ho parlato, ho scritto anche e ero in diretta sabato per la partita con Galassi inviata a Klagenfurt.
0: Che salutiamo
31: con un vigoroso.
0: Speriamo sia tornato. Ieri, quando l'ho chiamato, aveva 50 minuti o 40 minuti di ritardo. Vabbè, il suo treno.
31: Prima o poi sarà tornato. Altrimenti a piedi forse ce la faceva.
0: Ma voglio dire, mi ha detto a un certo punto era fermo a Tarvisio.
31: Quindi
0: che è un luogo tanto caro a Niccolò Ceccarini, oltre che consigliatissimo a tutti gli ascoltatori.
31: Comunque, detto questo, dicevo che io di Piccoli, che per me può tranquillamente reggere il ruolo di vice punta nella Fiorentina, lo dico da quando sono tornato. Cioè,
0: non hai bisogno degli amichevoli ribadirlo.
31: La mia versione dei fatti è che un giocatore come Piccoli, se devo scegliere un pari grado, pari età, pari gol, eccetera, l'ho pagato 30 milioni l'anno scorso, in un anno tragico, per quale motivo lo devo dare via?
0: Assolutamente.
31: Cioè, io non vengo non viene drogata la mia versione dei fatti da gol in amichevoli, dove il Real era un Real di quel tipo, le squadre che affrontate prima sono comunque squadre di Championship, non è il gol che mi fa cambiare idea, anzi forse è semplicemente la conferma di una buona preparazione che Piccoli sta facendo e che sta facendo anche da parte della Fiorentina fare delle valutazioni su quello che sarà il suo destino. Su Ken, io ragazzi, anche su Ken da quando sono rientrato dico sempre la stessa cosa: prima di dare via Ken mi dovete convincere che ci sia una punta più forte in arrivo e mi dovete convincere di tutto quello che è il sottobosco di chiacchiere intorno a Ken, che sono tutte spesso voci, certamente l'atteggiamento non è stato al top, eccetera, però voglio ricordare che questo lo dicono tutti, non lo diciamo noi, che questo ragazzo l'anno scorso è stato infortunato praticamente per tutta la stagione.
0: Sì.
31: Quindi l'unico dubbio che a me rimane su Ken è solo quella: sta bene o sta male? Perché se Ken sta bene, per me è un giocatore che nella Fiorentina fa la differenza tutti i giorni della sua vita. Questo è quello che è il mio pensiero fatto e finito sui due attaccanti, tra l'altro in un momento dove credo che le priorità dovrebbero essere altre, ovvero quelle degli esterni. Sappiamo, no, che c'è questo TikTok in attesa che non la piattaforma social, ma in attesa della conferma che Mastantuono abbia rotto gli indugi nei confronti della Fiorentina. Io penso anche che
10: oltre oggi non si possa andare, cioè non è stato convocato per l'amichevole tra l'altro contro la Fiorentina. Sono passate altre 24 ore da quella partita, anzi di più, 36, quindi siamo abbondantemente... Quanto bisogna pensarci dove andare? Cioè, se il Real Madrid ha ricevuto 3 o 4 offerte, diciamo, simili, è quello che ci risulta, c'è un timido interesse del Milan, un interesse del Benfica, il Fulham, la Fiorentina, cioè, ora... Credo che oggi sia il giorno della decisione, se non, per non dire della partenza. Cioè, quindi, se Mastantuono dice va bene, mi va bene la Fiorentina per tutti i motivi che abbiamo raccontato, si parte. Ecco, parte Mastantuono, però la Fiorentina deve fare altri esterni, deve trovare la quadra sul tanto mercato in uscita. Abbiamo fatto questa battuta su Nzola e Sottil, ma è una battuta e non è una battuta, perché ci sono loro due, c'è Barak. Se per fortuna è andato via Som, nel senso, per fortuna, perché anche lui
31: è un problema in meno,
10: è un problema in meno, un pesce fuor d'acqua, quindi
31: poi alla fine è anche un'operazione che soddisfa tutti, perché comunque il Venezia continua a fare questa squadra. Ma il Venezia stuzzica, ovviamente.
10: Scommessine di qua e di là. Certo.
31: 13 acquisti già in archivio.
10: Penso solo più, l'unica squadra più della Fiorentina.
31: Sì,
10: credo,
31: sì, sì.
10: Comunque la Fiorentina ha fatti 7.
31: Ha fatti 7. E poi un'operazione che comunque, ovviamente, non ti porta un guadagno immediato. Però, ecco, non è una brutta operazione in uscita, è anche una buona operazione in entrata. Però, per esempio, ancora Valentini è sempre lì.
10: No, te l'ho detto, Valentini, Barak, Sottil, Nzola. E poi ci sono anche dei giocatori un po' a mezza via. Brescianini, Fabian, sono due giocatori che non si sa che cosa faranno. Dodò, Fortini, è arrivato Joao Mario, c'è già Jimenez. Cioè, mi sembra che ci sia tanto da fare. Ecco, io... prima di dare la priorità all'attacco inteso come centravanti, ora penserei a tanto altro, a meno che quelli che sono i movimenti che ci riportano Radiomercato intorno a Ken non siano veramente ormai alle porte con Sassi, anche perché io sono d'accordo per esempio anche con Calamai, bisogna anche a un certo punto che si faccia chiarezza intorno a Ken, cioè non è che la Fiorentina, almeno dal mio punto di vista, visto che si sta facendo tutto bene, cioè che anche è un mercato intrigante, una ricostruzione, giocatori giovani, obiettivi interessanti, obiettivi centrati interessanti, cioè il fatto di rimanere appesi intorno alla tua punta titolare fino al 25 d'agosto non mi sembrerebbe proprio il massimo della programmazione. Poi tu mi farai la domanda adesso, ma secondo te al 25 d'agosto, se arrivano 40 milioni, la Fiorentina lo vende?
31: Ma secondo te il 25 agosto, di fronte a un'offerta da 40 milioni, la Fiorentina lo vende?
10: Grazie Francesco della tua puntualità, direi proprio di sì. Cioè, il discorso è che credo che non ci sia questa chiusura totale nei confronti di una tempistica che può essere anche lunga. Certo, comunque vada, se dovesse uscire anche il 25 d'agosto, la Fiorentina dovrà avere in mano delle soluzioni alternative. E quello che mi hanno raccontato, e che infatti ho scritto anche sabato notte, è che la Fiorentina, anche agli addetti ai lavori, ha spiegato: voi non vi preoccupate, i nomi non vi devono interessare, tant'è che li smentiamo tutti, sia quelli che ci interessano che quelli che non ci interessano, così si fa un grande buglione e nessuno sa dove si sta andando, ma le idee sono chiarissime. Allora, chiaramente, visto anche ciò che è stato fino ad oggi il mercato della Fiorentina, abbiamo la possibilità di dare un pizzico di fiducia in più rispetto a quello che era la passata gestione. Certo è che è una questione da tenere sotto controllo, perché il Como ora che sta facendo Chalobah, sembra che abbia comprato un terzino destro, insomma, arriva anche per il Como il momento in cui decidere di che pasta costruirsi.
31: E poi tra l'altro Ken, ricordiamo, farebbe anche comodissimo al Como per la famosa, certo, questione lista UEFA, gli italiani eccetera eccetera. Su Ken Giovanni dice: con Ken, quindi tenendo Ken, saremo una squadra fortissima. Matteo D'Assigna: con tre soldi invece io Ken lo venderei subito. Dopo una stagione come quella dell'anno scorso, Piccoli non può fare il secondo da nessuna parte, men che meno nella Fiorentina. L'ideale sarebbe un Monza in prestito con premio di valorizzazione in base al numero di partite giocate. Io comunque vorrei, piccola interruzione, poi continuo a leggere il messaggio di Max, vorrei creare un premio sulla storpiatura più bella per Mastantuono, perché oltre agli audio che abbiamo inserito nella copertina, Max per esempio lo va a ribattezzare Mastrantono, che è una versione che non avevo ancora letto, quindi vi voglio fare i complimenti per la fantasia e l'originalità, perché non c'è il verso di chiamarlo Mastrantono.
10: Mastrantono
31: senza la I, Mastrantono.
10: Vabbè, era la versione mista.
31: non ha, se appunto Mastrantuono, detto Mastrantuono, non ha ancora dato il suo ok, vuol dire che non è in linea con la linea della Fiorentina e del Real. Sperando di non fare la fine di Beltran, viene, non viene, viene, non viene, viene, non viene, e poi ci siamo trovati con il lumicino ma spento. Ora, qui in realtà più che Beltran il problema è che alla fine, cioè, hai preso il giocatore sbagliato. Non credo sia questo il caso di Mastrantuono, mi sembra ci siano un po' di categorie di differenza tra i due.
10: No, Mastrantuono, ragazzi, ma è molto chiara la situazione. Allora, per me è anche lecito che lui si sia preso delle ore per pensarci, cioè Mastrantuono arriva dal River Plate, secondo me, in anticipo rispetto a ciò che forse avrebbe fatto bene al ragazzo per crescere, o comunque senza una via di mezzo. Io fossi stato, diciamo, nel suo entourage, quello che è, gli avrei consigliato: sì, andiamo al Real Madrid, ma magari chiediamo subito di andare in prestito in una squadra che fa l'Europa League, una squadra che lotta per entrare in Europa, quello che vuoi, per tornare comunque con un minimo di sensazioni legate al mondo europeo che non siano proprio figlie della squadra forse più tifata nel mondo insieme al Manchester United. Hanno voluto provare a buttarsi nella mischia immediatamente, evidentemente anche perché l'allenatore era convinto che potesse starci, e non dico che hanno fallito, perché secondo me Mastrantuono non ha fallito al Real Madrid, cioè non è stato un giocatore che non ha visto mai il campo, ha fatto un migliaio di minuti, qualche presenza, ha dimostrato comunque di avere delle qualità da driblomane che sono valide anche per il calcio europeo. È solo che, ragazzi, ti stritola la pressione di Madrid, e poi ti stritola anche la pressione dei compagni di squadra,
31: soprattutto che... quando vivi un'annata disastrosa come quella del Real Madrid dell'anno scorso, i primi a affondare
10: sono i giovani,
31: sì,
10: nuovi arrivati,
31: cioè la responsabilità va ovviamente sui big, quindi Mbappé, quindi Vinicius, quindi Bellingham. Però se l'aspettativa era arriva Mastrantuono dal River e mi cambia le sorti della squadra, poi alla fine questo diventa un desiderio che rimane lì. Però è anche vero che, per esempio, il Real in altri contesti un po' più se vogliamo anche salutari aveva comunque aspettato in un certo senso anche altri giocatori. Ora stavo riguardando un attimo anche la storia di Vinicius. Non è che quando arriva Vinicius subito
10: fa la differenza,
31: no, anzi, cioè a livello offensivo i primi tre anni il nulla. Vinicius fa 4, 5 e 6 gol i primi tre anni al Madrid. Poi, da quel momento, 22, 23, 24, diventa un giocatore devastante mondiale.
10: No, anche perché lì hanno avuto una certa pazienza, forse era figlio anche di quello che era, io credo ci fosse Ancelotti quando lui è arrivato.
31: No, quando Vinicius arriva, inizia di fatto l'era Zidane.
10: Ah, ok.
31: Quindi si torna di fatto a vivere l'era Zidane per quel biennio dopo tutte le Champions vinte dallo stesso Zidane.
10: Comunque il fatto è che lì probabilmente avevano un'altra idea anche intorno al calciatore. Su Mastrantuono sono andati secchi, cioè a fine stagione va in prestito, cioè era già deciso a maggio fondamentalmente. Poi si è aspettato il mondiale, tutti aspettavano di capire che cosa potesse accadere. Io credo che anche lui si aspettava magari di ricevere offerte di un livello diverso. Guarda, a me di Mastrantuono preoccupa solo una cosa, mi preoccupa che se venissero confermate alcune voci che arrivano direttamente dall'Argentina, quindi mi danno anche l'idea di essere un po' pompate, perché sai, i media argentini sono i tabloid del Sud America fondamentalmente, hanno un occhio di riguardo sugli argentini ovviamente, ma ce l'hanno anche Turchia, Inghilterra e Argentina, sui media sono molto sensazionalistici, più della Spagna, più dell'Italia, più della Francia, più della Germania ovviamente. Quindi loro però dicono che il ragazzo sarebbe tornato volentieri a River Plate. Ecco, io mi auguro che questo non sia poi la realtà delle cose, perché se penso che neanche Beltran, che è un giocatore che oggettivamente in Europa ha fallito, voleva tornare a River Plate perché convinto dei propri mezzi in Europa, poi crollati davanti a un'altra prestazione, quella col Valencia non all'altezza, mi chiedo anche un punto di vista di carattere questo ragazzo se sia pronto per confermarsi in un calcio come quello europeo. Poi se fossi io Mastrantuono, l'offerta della Fiorentina l'ascolterei, perché un po' come per Nico Passa al Como all'inizio, ti trovi in una realtà che deve rilanciarsi, che peggio dell'anno scorso difficilmente farà, dove tutti ti vorrebbero bene, dove c'è la voglia di giocare, intanto c'è la, giochi una volta a settimana, quindi hai tutto il tempo per preparare le partite, per metterti in mostra, insomma è un'offerta secondo me quella di una piazza come la Fiorentina, che è vista in tutto il mondo comunque perché ha un'attrazione a livello globale di un certo tipo, però non hai le pressioni appunto dello stesso Real, ma forse nemmeno del Milan, cioè il Milan che continua, per me ha fatto della roba negli ultimi anni che si può essere messa a confronto anche a tanti errori della Fiorentina, forse qualcuno anche peggio chiamandoti Milan. Napoli vedrei difficile coniugare l'allegrismo con Mastantuono, almeno questo è il mio pensiero su quelle che sono le qualità del giocatore rispetto alle qualità dell'allenatore. Il Benfica, chiaro, è una grande squadra, tradizione anche straordinaria con giocatori anche sudamericani, però anche lì non so quanto sia pronto, arrivi lì e giochi sempre.
31: Io infatti secondo me il rebus oggi è un po' quello, cioè è ovvio che ad oggi la Fiorentina non è in grado di offrire a Mastantuono l'Europa, questa è una grande esclusiva andata a segno 10-22 sul cronometro,
10: grazie, perché io sono più felice.
31: È anche vero che ovviamente sono tutte riflessioni sulla carta, quindi sulla carta la Fiorentina, non avendo l'Europa, potrebbe offrirgli più facilmente un ruolo da titolare. Se vai in un club che si candida a fare una bella Europa League, magari anche lo stesso Milan per esempio, visto che ne avevi parlato ora, non è così scontato per il giocatore avere quel minutaggio di cui ha maledettamente bisogno, perché l'anno scorso è vero non ha fatto malissimo Mastantuono, però ha giocato meno di 1500 minuti in 35 presenze, cioè vuol dire la media è 40 minuti, 42 minuti a partita, vuol dire il giocatore da titolare lo abbiamo visto poco, protagonista per intero lo abbiamo visto poco, molte volte è subentrato, in Champions spesso è stato ignorato, in campionato ha giochicchiato un po' di più, però è anche vero che il Real ha perso poi la scia dal Barcellona molto presto, quindi ci sono tante questioni e mi torna che però sia anche una decisione molto complessa da prendere per il ragazzo, perché anche se è giovanissimo, portandosi dietro un esborso clamoroso come quello del Real di un anno fa e l'approdo al Real stesso, scegliere questa destinazione provvisoria evidentemente, però è già abbastanza un bivio della carriera, anche se è giovanissimo, però ha talmente tanto bruciato le tappe che non è così banale scegliere questa tappa, arrivati a questo punto della sua carriera, anche se è solo il suo secondo anno in Europa. E quindi bisogna prendersi un po' di tempo, e quindi per il valore del giocatore ci sta,
10: sì,
31: anche
10: però,
31: aspettarlo.
10: Sei d'accordo,
31: ecco,
10: però che si tratti ora di un tempo che insomma si sta un po' prolungando.
31: No, certo, cioè, infatti ora diciamo siamo a lunedì, tra tre giorni c'è l'ultima amichevole della Fiorentina prima della Coppa Italia, se non sbaglio. Ma che sbagliasse, al massimo ce ne sarà un'altra, non più.
10: No.
31: C'è il Deportivo e poi c'è la Coppa Italia.
10: Abbiamo chiesto, almeno fino a ieri non c'erano novità.
31: Quindi vuol dire che siamo all'ultima amichevole. Ora, mancano tre giorni e presumibilmente, a meno di colpi di scena grosso, non farà un amichevole con un esterno. E va bene, cioè non succede nulla, non è che gli amichevoli portano punti. Secondo me, diamo per appurato appunto il 6 che quel che c'è è quel che ci sarà. Benissimo. Dal 6 a domenica grosso deve avere un esterno, almeno uno. Il top sarebbe averne due già per la Coppa Italia, ma comunque hai Gudmundsson, hai tanti giocatori ibridi, va bene. Quindi se Mastrantonio, o come scrive un amico, Mastratonio, Mastantuono, che poi però è sempre uno purtroppo,
10: Abatantuono
31: e Mastro Geppetto, chi vi pare, se è lui il prescelto, guarda, io arrivo alla fine di questa settimana solo perché di mezzo c'è un amichevole e quindi non cambia nulla averlo il 5 o il 7, tanto non penso che il 6 ci possa essere tutto questo margine per un giocatore, meno che non arrivi oggi, allora si alza tutte le mani, però voglio dire, domani siamo già all'antivigilia dell'amichevole, al massimo gli fa fare un quarto d'ora, ecco, però siamo già arrivati non lunghi perché manca 29 giorni alla fine del mercato, però sta per finire il precampionato della Fiorentina e non, grosso non ha avuto modo di provare un esterno per un minuto.
10: E non è una versione critica in senso disfattista questa.
31: No,
10: è
31: assolutamente.
10: Riportare la cronaca degli eventi di un mercato che finora ha portato 7 giocatori, perché non abbiamo detto niente, ma João Mário sta arrivando a Firenze, anzi forse è già a Firenze, e intorno all'11:30 dovrebbe fare le visite mediche, quindi il 7° acquisto della Fiorentina è già in città, quindi quello fatto finora, abbiamo già detto che è un mercato che ha un senso, che ha una logica, che sta cercando di ricostruire una squadra che era stata devastata dai risultati l'anno scorso, tutto ok, però sarebbe un errore non evidenziare come in questo percorso di ricostruzione ci siano state delle oggettive difficoltà nella costruzione della fase offensiva. Ma questo ce l'aveva già annunciato Paratici nella conferenza stampa di presentazione della stagione che stava per nascere, quella di fine dell'anno scorso. Aveva chiaramente indicato come a lui i nomi gli interessano poco, perché poi siete voi a fare il mercato, ed è tutto vero. E lui diceva, perché poi il mercato è anche dettato, no, da tante variabili, i costi, le altre squadre, quindi è normale anche incontrare nei ruoli che determinano delle difficoltà. Basti pensare che due giocatori che secondo me sono fuori categoria, come Salah e Vlahovic, siano senza squadra al 3 d'agosto, quindi c'è ancora tanto movimento anche a livello internazionale prima di arrivare poi alle fasi definitive delle rose che stanno via via costruendosi in tutta Europa. Detto ciò, noi però bisogna dirlo, cioè bisogna dire che Grosso sta facendo un'intera preparazione senza probabilmente i titolari dell'attacco, con il dubbio Ken, con un paio di giocatori che sono comunque a metà del guado, e sono Gudmundsson e Piccoli per quanto mi riguarda, cioè Piccoli forse piano piano si sta costruendo questo ruolo di vice anche a causa di quello che è stata la spesa del suo acquisto l'anno scorso. Gudmundsson fa il suo, unico diciamo giocatore effettivamente di ruolo che può essere schierato titolare in quel settore di campo per tutta la preparazione. I dubbi ci sono ed è lecito sottolinearli. Ma Stantuono, tra l'altro, questo non per criticarne l'eventuale acquisto, anzi è un giocatore che poi soprattutto fatto in prestito un diritto di riscatto, e anche se il diritto fosse 40 milioni sarei contento che ci fosse un diritto, ragazzi è un 2007, cioè quindi non è che uno può votare tutto alla causa di un 2007 fortissimo, grande dribbling, tanti gol in Argentina, meno in Europa, meno, perché ne ha giocato anche meno oggettivamente, però si parla di un ragazzo che non è che si può arriva all'aeroporto, gli dai la maglia numero, quello che vuoi, perché per ora il 10 ce l'ha ancora Gudmundsson, anche se non l'ha mai usato in preparazione, ma il 7, il 10, super maglia storica della Fiorentina, e dici vai Ciccio, trascinaci in Europa. Cioè, quindi
31: no, perché se questo è il ragionamento, allora fine, per lui è meglio davvero andare
10: in una squadra che l'Europa la ce l'ha già.
31: Cioè, allora a quel punto è davvero meglio andare al Milan o al Benfica, dove sei tra tanti e non hai l'aspettativa di essere quello che deve prendere e fare 38 partite di campionato da titolare inamovibile, perché poi ovviamente da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Se arrivi a Firenze e l'aspettativa è Mastantuono, detto Mastrantonio, deve fare 10 gol e 10 assist, abbiamo già messo un ragazzo di neanche 20 anni spalle al muro, con la pressione di dire o fai una stagione clamorosa o è un disastro, è un'operazione che non ci ha dato nulla. Quindi la Fiorentina a un certo punto dovrà anche mettere fretta al giocatore, però capisco che sia molto complesso scegliere, a maggior ragione se il desiderio, tutto da dimostrare, poi almeno agli inizi era quello di tornare nella comfort zone. Allora bisognerà un po' capire anche a livello mentale se questo giocatore è in grado di fare più la carriera da Vinicius dopo le difficoltà iniziali, o se invece, come è successo già altre volte, nel caso molto diverso per esempio di Beltran, uno che poi l'impatto con l'Europa non lo riesce a superare ed è tutto a tornare a River. Peraltro Beltran, altro discorso. A proposito di giocatori in prestito da Real Madrid, intanto salutiamo Tonelli che sta andando al Valencia.
10: Forza.
31: Come lo vedreste Hendrik centravanti al posto di Ken? Beh, allora intanto Viola Luke non penso il Real abbia intenzione di darlo a titolo definitivo. Lo ha pagato 40 milioni un anno e mezzo fa. Peraltro lo ha anticipato il pagamento perché ancora non era neanche maggiorenne. L'anno scorso ha vissuto, come tutti i suoi compagni, una stagione tremenda, infatti poi è andato in prestito al Lione, l'abbiamo visto segnare anche contro la Fiorentina, si torna lì per sostituire Ken, attaccante titolare della nazionale italiana, 10 anni da professionista alle spalle, mettiamo tutta la responsabilità nella stagione che deve riportare la Fiorentina alle sue posizioni, il centenario è a un 2006, pagato 40 milioni un anno e mezzo fa, un po' di difficoltà Real Madrid. Io spero che ora questa fase in cui siamo tutti tornati ad apprezzare i giovani ci possa però anche far ricordare che va bene, ma non passiamo da un estremo all'altro, cioè non passiamo da una rosa di 20 a una rosa di 20 stranieri, da una rosa di giocatori esperti, Gosens, De Gea, Dzeko e chi volete, a una rosa di ventenni.
10: Via di mezzo.
31: Che appunto, ecco, in alcune zone io il Ken che a 26 anni ha già Champions, 10 anni di carriera nazionale, io me lo tengo stretto. Poi non mi interessa faccia il leader emotivo, a me interessa che conosca le difficoltà di un campionato. Ecco, quindi se io parlo di un giocatore esperto ed è un 2000, non sto dicendo che bisogna andare a prendere Jack un'altra volta. Però ecco, da qui a scegliere Hendrik come attaccante titolare se sono la Fiorentina ci penso un attimo.
10: E comunque registriamo ancora un moto stravagante secondo me sulla volontà fortissima di far partire tra gli altri, anzi come priorità, i giocatori più forti.
31: Sì sì, questo è da 6 mesi lo diciamo.
10: Questa è una cosa che deve essere registrata, perché allora io come sempre ho detto, anche nei momenti di mal di stomaco dell'anno passato dove a fine partita puoi dire basta via tutti, poi nel momento della riflessione dici tutti non andranno via, quando si dice tutti non andranno via è perché chi resta deve fare la differenza. Cioè su De Gea c'è stato anche 10 giorni di dibattito su De Gea, che poi ovviamente è rientrato perché c'hai Martinelli che va in prestito, c'hai De Gea che vuole restare alla Fiorentina, e c'era un dibattito perché sembrava che la Fiorentina volesse cambiare il portiere e ha fatto dei sondaggi per cambiarlo, ma risultava assurdo dal mio punto di vista, e infatti è rientrato tutto. Cioè se domani la Fiorentina dovesse fare un comunicato dove dice Ken è incedibile, non lo cediamo più, la clausola è stata superata, nessuno l'ha pagata, a noi o ci portano i soldi della clausola oppure rimane a Firenze, io credo che dal giorno dopo si smetterebbe anche di discutere della validità della cessione o meno di Ken, semplicemente perché poi uno quando si rende conto che il romanzo del calciomercato si interrompe con delle certezze dice cavolo, però zitto zitto niente niente, alla fine sì è vero, è rimasto nonostante io avessi detto che lo volevo cedere, però è rimasto un giocatore forte. Ecco, iniziamo magari a ragionare prima che se dovesse restare un giocatore come Ken non resta un broccolo. L'unico dubbio deve essere quello, non c'è altro. Cioè, qual è l'altro dubbio che puoi avere su Ken? Dice l'atteggiamento, perché ragazzi, ma l'atteggiamento era lo stesso di quando ha fatto 25 gol, non è cambiato. Ken è quello, ma se segna nessuno gli rinfaccia niente, se non segna perché cioè, tra l'altro c'ha un problema in quel caso atletico, allora viene fuori che c'ha le tentare, che è un bullo, che c'ha l'atteggiamento sbagliato e non viene allo stadio. Anche a me mi ha fatto incazzare, però poi sono anche pronto a dire se fa gol ragazzi basta che non rompa lo spogliatoio, ma io non ci credo in questo formato di Ken alla Balotelli che va a sparare ai compagni con i pallini in ritiro al Manchester, perché non me lo raccontano nemmeno così.
31: No, poi è ovvio che c'è un extracampo da dover contenere, però qui entra in gioco anche la società,
10: certo.
31: Quindi il giocatore può essere esuberante, ma comunque mantenendo questa esuberanza anche essere assolutamente utile alla causa. Poi nel caso, ricordiamoci sempre sul mercato, ovviamente bisogna andare a vedere se uno ha il passaporto, la doppia nazionalità, così a occhio e croce direi che Hendrik è solo brasiliano, quindi ecco. Anche nel caso specifico, a meno, ripeto, che ci sia una doppia nazionalità, doppia cittadinanza, che però non credo sia questo il caso, perché la Fiorentina ha già occupato gli slot da extracomunitari dall'estero, dalla Serie A può prendere chi vuole invece. Poi c'è chi scrive Mustang Tuono, ottima
10: Mustang, però scritto bella. Mustang,
31: assolutamente, quindi bello Mustang Tuono, bello Ender, molto bene, promosso. Giovanni dice Salah con 5 milioni all'anno non viene. Non credo che Salah abbia voglia di prendere 5 milioni l'anno, sinceramente. Ma poi, caro Giovanni,
10: ma poi ragazzi, Salah non è certo tema di dibattito.
31: Non credo.
10: Lo dicevo prima perché poi ora sai che negli ultimi giorni è circolata questa questa voce da te che, sì, tra virgolette, che poi in realtà arrivava un po' da altre parti, anche fuori Firenze, della Fiorentina, dice zitta zitta, lavora al ritorno di Vlahovic, no? Ora io ogni volta che me l'hanno suggerita anche dei colleghi ho detto ragazzi, ma forse voi non avete capito come funziona questo mondo, perché poi per carità lo riportano, sarei curiosissimo di vedere che banda parte, perché insomma comunque c'è stata una parte di questa città che in modo ignorante gli ha dato di zingaro, quindi ricordiamoci questi aspetti, perché non è che si fa finta che questo non sia accaduto, ma questo è in questo momento senza contratto, quindi può chiedere un po' le cifre che vuole, poi certo non c'è la fila nemmeno fuori dalla sua porta, ma comunque qualcuno gliene dà 6 o 7 lo trova secondo me, e dovrebbe tornare a Firenze, una città dove non c'ha, dove una squadra dove non c'ha l'Europa, e dove la città volenti o nolenti, giustamente o non giustamente, sicuramente in una parte anche con troppa un'ignoranza evidente, lo ha mandato a fare in culo. Cioè io proprio non riesco, però ogni tanto no, viene fuori queste ma perché non riprendere Salah, ma perché non richiamare Vlahovic,
31: certo, beh, a questo punto un bel tridente, visto che la Fiorentina gioca a Chiesa a sinistra, Salah a destra e Vlahovic davanti.
10: Beh, si va sicuramente in Europa così, ma, però
31: senza ombra di dubbio. Poi c'è da capire anche sulle condizioni di Salah, se è per la Serie A di oggi più un giocatore appunto ancora con i ginocchi, le gambe da top player, o più da la partita del 2 settembre tra la Fiorentina Legends.
10: Ma ci sarà Salah?
31: No, spero di no, però siccome leggo insistentemente Besiktas, Trabzonspor, ecco, un giocatore di comunque 34 anni come Salah che va in Turchia e lascia la Premier, oltre al fattore economico vuol dire anche insomma le gambe non sono più quelle di una volta, nello strappo, nel cambio di passo,
10: e anche perché si va al Trabzonspor davvero bene a Firenze, Momo,
31: però si vede insomma per sopperire alla partenza di Ulai il Trabzonspor punta grandi colpi. Devo dire, faccio i complimenti a Lorenzo e Simone perché hanno avuto entrambi l'idea di scrivere Mastabono.
10: Bello.
31: Mastantuono, Mastabono. Marco Forzaviola scrive Benventuono, bello, un po' difficile da dire per i telecronisti. Marco D'Assigna, di fronte alla domanda che vi stiamo facendo su WhatsApp, quindi il valore della partita che Fiorentina avete visto contro il Real, dice non si può giudicare ora come si fa a giudicare presto, però cioè, Marco, qui è solo un punto di vista su un amichevole, nulla di più, nulla di meno. Poi mentre Stefanino può preparare un paio di WhatsApp audio, leggo Grunf67 che su Ken dice l'unico dubbio è vuole rimanere o no, il resto conta il giusto. Vai con due WhatsApp audio.
1: Prima di tutto complimenti per la vostra professionalità, siete molto bravi e competenti.
31: Evviva!
1: Io vi chiedo grazie. Notizie su Mastantuono, se c'è veramente la possibilità che venga a Firenze, e poi dal punto di vista tecnico dove potrebbe essere collocato in attacco questo giocatore, anche perché se viene a Firenze viene per giocare, non per fare la panchina. Grazie e buona giornata.
2: Bello, buongiorno ragazzi, bello. Vi volevo chiedere una cosa, se non sbaglio Grosso ha detto che vuole giocare con tre centrocampisti e tre attaccanti e non necessariamente così ha detto due esterni e una punta centrale,
10: anche questo
2: in quest'ottica. Siccome Attà credo che dovesse essere uno dei tre di centrocampo, gli altri due non potranno sicuramente essere insieme Ulai e Fagioli, ma allora non è che Attà potrebbe essere già destinato a ricoprire uno dei gli altri due ruoli d'attacco insieme al centravanti, alle da sesto?
10: Allora rispondiamo con ordine. A Mastantuono abbiamo detto in tutte le lingue, sì. La possibilità che venga, sì, ci sono e sono anche secondo me in crescita, quindi questo non c'è dubbio. Sul fatto che possa giocare nel ruolo che serve alla Fiorentina, anche io sono andato in questi giorni a rivedere anche spezzoni di gare interi, non solo i famosi skills dove si vede saltare l'uomo e tutti wow, cioè ho proprio guardato, cercato di capire che tipo di calciatore sia. È un calciatore che comunque sull'esterno ci si butta, cioè poi è chiaro che sia forse più un centrocampista offensivo da Albero Di Natale, da 4-2-3-1, quello che volete, ma lui parte tendenzialmente allargandosi e poi riaccentrandosi con la palla al piede, innamorato, pazzo della palla e delle volte un po' fumoso. 2007, quindi ancora possibilità di crescere enormi.
31: Poi tanto in Europa o gioca esterno che entra dentro il campo o non gioca,
10: perché il ruolo, quello ruolo ibrido, cioè, in Argentina garba tanto perché gli dicono fai quello che vuoi,
31: esatto, non c'è. Cioè, in Europa non ha mai, quindi è vero, non è un esterno che va sul fondo e fa 40 cross.
10: Beh, un esterno che gioca, entra e va a tirare, ma nemmeno Berardi prende il fondo.
31: Esatto,
10: cioè, per
31: esatto.
10: Ma nemmeno l'Orienté.
31: Sai qual è la questione? Che se prendi Mastantuono, secondo me a quel punto davvero Pellegrino non ha senso. Esatto. Perché i cross a Pellegrino, l'anno scorso Pellegrino ha fatto, compresa la Coppa Italia, ha fatto 12 gol, di cui 9 di testa. Poi ne ha fatti 2 di sinistro e un rigore. Chi glieli mette i cross ora come ora?
10: Bene,
31: io e questo è un altro discorso.
10: Siamo tutti felici. L'altra domanda su Attà. Allora,
31: Attà esterno.
10: Attà non è un esterno.
31: Esclusivo. E su questo.
10: Bene.
31: Quindi andrebbe molto adattato.
10: Poi che la Fiorentina stia lavorando per giocare anche con l'albero di Natale, fondamentalmente, beh, è evidente perché le ultime due partite, anche a causa delle assenze dal mercato, la Fiorentina ha giocato fondamentalmente con Gudmundsson e Attà, un Attà che fa ogni tanto, si butta largo, quasi allargando il campo in un 4-4-2, ma è un come si può dire, è un, si sta facendo onanismo, va bene, onanismo tattico, volevo essere più volgare ma mi sono fermato, cioè siamo a veramente a cercare il pelo nell'uovo di un ragazzo che è stato preso per fare l'interno e che poi però tramite le sue caratteristiche può giocare anche qualche metro più avanti. È questa la versione della Fiorentina del prossimo anno? Secondo me no. E anche sul discorso Ulahi Fagioli, io nel mio personale posso essere anche d'accordo, anche perché ancora non ho capito bene Ulahi come verrà schierato, non ho ancora capito bene com'è, che giocatore è Ulahi, perché anche lui è un 2006 e anche lui sta evolvendo, quindi diamoci tempo di capire che tipo di calciatore sia. Ad oggi per me Fagioli gioca meglio all'italiana, intendo, cioè è un giocatore più pronto per fare quello che serve. Detto questo, insieme ha detto Grosso che li proverà, vediamo. Io credo la Fiorentina voglia voglia comprare dei giocatori che saltano l'uomo, che vanno verso la porta, che cercano il tiro e non che arrivino al rimorchio come può fare Attà, che è un grande cioè uno che sa benissimo inserirsi, come potrebbe essere Tosvet se arrivasse, cioè giocatori che arrivano da dietro e al rimorchio vanno anche a battere a rete. Cioè qui la Fiorentina ha bisogno di gente invece salti l'uomo, punti la porta, scambi con l'attaccante e vada a tirare, e non sono le caratteristiche di Attà se non appunto da mezzala che si inserisce.
31: Guarda, io su Fagioli Ulahi, essendo il tema del centrocampo a me molto caro, ho avuto modo un po' di lavorarci in questi giorni, ovviamente partendo dalla base, cioè c'è sempre il mercato aperto e quindi sappiamo anche la situazione di Fagioli, a fronte di un'offerta bella, sostanziosa, sono tutti in uscita, a maggior ragione chi può anche valere abbastanza come Fagioli. Detto questo, Grosso dice solo una botta presa da Ulahi mi ha impedito di vederli insieme. Io posso dirvi che diciamo che il percorso per vederli davvero insieme è un po' più lontano rispetto a una semplice botta di distanza. Per questo, dopo la partita con il QPR, per esempio, mi capitò anche di parlarvi di Mandragora, nel senso che in questo momento non è che Grosso veda Ulahi alternativa a Fagioli o viceversa, è che si fa un po' fatica, considerando che a centrocampo i posti sono quelli, a considerare già equilibrato nelle due fasi il centrocampo con Ulahi e Fagioli, considerando che poi ce lo dice l'amichevole, ce lo dicono le amichevoli e ce lo dice anche il lavoro che sta facendo Grosso, non sarà semplice per Grosso rinunciare a Ndur e o Mandragora. Siccome però a centrocampo si deve giocare in tre, e a me sembrerebbe un po' sconcertante dover adattare Attà quando hai preso un allenatore e fa il 4-3-3, che ha riportato Berardi a livelli super dopo l'infortunio, che ha riportato l'Orienté a livelli super dopo un'annata in Serie A disarmante, perché il biennio di l'Orienté è di livello tra Serie B e Serie A, prendi un allenatore con queste caratteristiche e gli dici adattami Attà, adattami Gudmundsson, adattami Menes, sembrerebbe un po' bislacco, ecco.
10: Due mini notizie.
31: Vai.
10: Una che riguarda Fiorentina, una che riguarda il mondo del calcio. Con quale vuoi partire?
31: No, partiamo dal mondo del calcio.
10: Ma quella del mondo del calcio è che il Galles, ovvero la federazione gallese, è la prima federazione internazionale a togliere il proprio endorsement alla rielezione di Infantino come presidente della FIFA, e mi dà tanto l'idea di essere quella pallina che lasci cadere in una discesa, che quindi all'inizio parte lenta ma poi inesorabilmente arriva a una super velocità. Cioè, se c'è qualcuno che rompe gli indugi, accaduta potrebbe anche esserci qualcun altro, no? Pronto a fare questo tipo di scelta, tra l'altro sottolineando il fallimento, usando questa parola, il fallimento di Infantino, che non ha saputo fare gli interessi del calcio come propria priorità. Bello. Bello.
31: Perché poi
10: viva il Galles.
31: Sì, sì, ma poi è bello che sia partito il Galles.
10: Così,
31: cioè, voglio
10: a
31: dire,
10: caso.
31: Tra tutte le federazioni il Galles mi ha anche l'effetto simpatia.
10: È coraggioso, cioè, sì, sì. È stata una scelta coraggiosa.
31: Dopo che
10: Infantino leva l'antrini a tutti.
31: Sì, poi dopo che Infantino aveva ricevuto l'endorsement dal Qatar e ieri dallo Sri Lanka. Così.
10: Evviva. Evviva. Comunque a me è piaciuta questa scelta del Galles, anche perché sapete cosa penso di Infantino e del suo modo di intraprendere il ruolo di presidente della federazione internazionale. Quella sulla Fiorentina è molto banale, però vabbè, che dobbiamo riportare, ovvero che João Mario per arrivare alla Fiorentina ha deciso di tagliarsi l'ingaggio, perché alla Juventus prendeva 2 milioni netti l'anno, alla Fiorentina prenderà 1 milione e mezzo per quest'anno di prestito, e nel caso in cui venisse riscattato il prossimo anno, confermerà

0: che veniva da più di un infortunio e che alla fine della sua carriera alla Fiorentina ha giocato 25 minuti.
1: Ma infatti ti dico, a me Joao Mario non piace, non lo nascondo neanche ora.
0: È un mestierante del ruolo.
1: Quello che mi lascia un po' perplesso, da non dodista dodiano, è Jimenez, titolare al posto di Dodò. Però
0: vabbè, queste sono scelte loro.
1: Sono scelte loro, sicuramente.
0: Qua
1: l'idea
0: hanno preso due
1: è quella
0: prestiti,
1: assolutamente, quindi sono situazioni comunque provvisorie, le possiamo valutare per questa stagione e poi si vedrà. Magari, ecco, valutiamo, tanto si torna lì, è impossibile parlare di questa squadra finché non si capisce che direzione prenderanno sugli esterni, quindi possiamo avere un'idea, sì, ma Joao Mario, sì, ma Jimenez, ma tanto anche sugli attaccanti, a me anche Pellegrino, secondo me, come vedo in tanti stanno anche dicendo, è un passo indietro rispetto a Ken. Però se a Pellegrino metti due esterni che vanno sul fondo e fanno 6.000 cross a partita, allora avrebbe anche un senso. Certo, prendere Mastantuono e poi Pellegrino.
0: Mastantuono, ricordiamo, giocatore che dribbla tanto, che gioca palla a terra, che non va a crossare, che per caratteristiche atletiche non è uno che prende il fondo.
1: No.
0: Cioè, raccontiamo i giocatori per quello che sono, senza andare a raccontarci le fandoni. Cioè, sai, ma si prende Mastantuono sa fare tutto. Io in questi giorni ho sentito tutto. Mastantuono sa fare tutto. In Argentina lo paragonavano a Messi, mancino, basso, va sul centro, calcia. Ragazzi, Mastantuono è un ottimo giocatore, prospetto interessante, che ha delle caratteristiche ben delineate, che sono proprio l'anti Pellegrino. Come è l'anti Pellegrino Gudmundsson, che per ora è l'unico esterno o presunto tale che ha la Fiorentina. Come sono anti Pellegrino tanti altri nomi che la Fiorentina sta attenzionando, trattando in quel ruolo. Quindi questo è chiaro. Su Joao Mario, su Valdepenas, su Jimenez, chiaramente prende un ruolo importante, perché i terzini sono diventati sempre più importanti nel calcio contemporaneo. Io piuttosto ora sono curioso, a parte di come verranno messi in campo, ma questo ce lo dirà solo il tempo e le partite che vedremo, come farà la Fiorentina con Dodò e Fortini. Perché aver rotto gli indugi su Joao Mario con il ritardo di una settimana rispetto a ciò che c'era stato detto, perché ricordatevi che non questo sabato, il sabato precedente, diciamo che il mercato, ma anche da dentro la Fiorentina, si diceva che Joao Mario era già stato preso. È arrivato una settimana di ritardo perché, al di là della Juve, potrei aver trattato un po' in meno su, ma io ci credo fino a un certo punto, perché mi sembrava una trattativa ben avviata. Forse si rompe gli indugi in uscita a questo punto. Però sono curioso, perché a parte la voce verificata e certificata del Torino che sta provando a prendere Fortini, il resto.
1: Sì, poi questo è anche il momento in cui un po' concretizzare economicamente le uscite, perché è vero, la Fiorentina numericamente si è liberata di tanti giocatori, però sono tantissime le operazioni in prestito oppure con basse cessioni e poi il 50% sulla futura rivendita, però è mancata la grande cessione per il momento, quindi la strategia è cambiata, ora hai prima inserito e poi eventualmente, ma penso anche inesorabilmente, andrai a cedere. Ora bisogna vedere se Paratici sarà altrettanto bravo anche a concretizzare, perché comunque che decida di vendere Dodò, Gudmundsson, Fagioli, Ken, tutti e quattro, uno di questi quattro, due su quattro, questo è il momento in cui secondo me anche dagli Stati Uniti guarderanno con interesse, cioè della serie, tanti investimenti ottimi, belli. Quando è che ritorna qualcosa? Quando è che da Dodò, anche se ha un anno di scadenza, prendiamo un bel quindicino fatto bene? Quando è che su Fagioli arriva un bel trentello corposo? Che fanno comodo anche al bilancio, ecco, non solo a snellire una rosa che altrimenti sarebbe XL. Comunque, a proposito invece delle, sono contento vi piaccia l'argomento storpiature, mi sta buono, scrive Andrea, Bastantuono, scrive Giovanni, Votantuono, scrive Massi, molto bene,
0: Votantonio?
1: Antuono, perché giustamente si rimane con Bastantuono. Dopo un paio di dribbling lo chiameremo Masticazzi. Benissimo Roberto, avanti tutta.
0: Questo è un poeta.
1: Fede chiede due volte se Mastantuono sarà un acquisto da aeroporto. Questo però non lo decidiamo noi, lo decide voi.
0: Se voi ci andate. Allora, io ragazzi,
1: non c'è né un obbligo né una direzione né un'altra.
0: Io vi posso dire che all'aeroporto andrei solo per giocatori che ti dicono: mamma mia, ecco, che cosa si è fatto. Cioè, non saprei nemmeno che tipo di
1: posso
0: di
1: dirti io, se

0: fosse un tifoso della Fiorentina, sì, e dovesse arrivare,
1: occhio a quello che stai per,
0: sì,
1: dire,
0: sì, dovesse arrivare Sancho,
1: ci andresti?
0: Io ci andrei all'aeroporto.
1: Probabilmente forse ci vai a prescindere.
0: Poi è vero, sì, io non faccio testo perché probabilmente ci sarei andato anche per giocatori molto di diverso. Io sarei andato anche per Ken, però in tanti no, zero gol, Juve va, disastro, qua all'aeroporto.
1: Poi va con macchina forse.
0: Appunto. Magari sei andato al parcheggio allora.
1: Non lo so, io per l'aeroporto intendo veramente qualcosa che mi dice, insomma, che mi fa sospirare, mi fa sognare. Cioè, qui prima si diceva, no, Salah c'ha 34 anni, va al Trabzonspor, non verrà mai alla Fiorentina, quindi togliamo il dubbio che stia parlando di cose reali. Però torna Salah, vo all'aeroporto. Perché certo, anche se ha 34 anni, ragazzi, è stato un giocatore, lasciamo perdere la parentesi straordinaria alla Fiorentina, ma quello che ha fatto a Liverpool è un qualcosa di
0: era da pallone d'oro,
1: testa,
0: in certi contesti.
1: Quindi quello è per me l'aeroporto, è quello, qualcosa di straordinario, fuori proprio da, che ti fa, dice, strabuzzi gli occhi, non è vero che è arrivato alla Fiorentina. Ma Stantono è un giocatore che andrei volentieri subito alla prima amichevole per vederlo in campo, perché sono molto curioso, ma l'aeroporto è un'altra cosa.
0: Poi se marca tanto è scontato rombo di tuono, dice l'altro Benve, cioè Claudio. Se Atta deve cambiare ruolo, s'adatta ta. Forza Viola, Gigi da Roma. Benissimo, io in aeroporto con questo caldo ci andrei solo per prendere un volo per l'Islanda.
1: Oppure per il fresco che c'è dentro l'aeroporto.
0: Infatti, uno può anche andare in aeroporto per rimanere lì.
1: Fare un po' come The Terminal, no?
0: Esatto.
1: Se
0: cioè,
1: vado a vivere in aeroporto come Tom Hanks.
0: Ci vedrei bene Marco Tonelli, sinceramente.
1: dentro
0: un aeroporto a vivere, ovviamente a guardare tutto il pannello, i voli,
1: sai,
0: per la Spagna.
1: Ci vedrei bene invece io, Di Nardo.
0: Anche.
1: Di Nardo, secondo me, tra le sue poesie, il suo modo poetico, la musica, come si chiama, quella, la lo-fi, come si chiama,
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: ascolta
0: sì,
1: suoi pezzi intriganti, poi magari va a intervistare qualcuno che arriva e parte, gli abbracci, le
0: lacrime. Bello, ce lo
1: Di Nardo
0: vedo.
1: È un poeta, potrebbe stare
0: poeta d'aeroporto.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora Davide mi dice che devo fare il serio, perché quando ho detto che la Fiorentina deve puntare eventualmente al quindicello per Dodò, al trentello, sì, per Fagioli, Davide dice: primo, non è che decide Paratici. Grazie, complimenti Davide per l'intuizione. Secondo, non è Paratici che ha rovinato i rapporti con Fortini o Dodò e non ha rinnovato i contratti.
1: Vabbè, è questo.
0: Quindi
1: che
0: Davide, detto questo, quindi dobbiamo arrenderci all'evidenza e il mercato della Fiorentina in uscita non deve esistere? Io ho la sensazione che quelli come te, Davide, siano sì tifosi, ma più tifosi anti qualcosa che pro squadra del cuore. Poi, se tu vuoi una rosa da 30 giocatori nell'anno in cui non ti serve perché non fai l'Europa, sei liberissimo di desiderare una rosa da 30 componenti e 30 individui che si giocano il posto. Poi queste frasi fatte, la concorrenza, certo, con 30 giocatori è favoloso giocarsi il campo per avere magari una volta 50 minuti, una volta 20, una volta 10. Quindi io faccio il serio, ma tu inizi a parlare di calcio, amico mio.
1: Mi toglie una curiosità.
0: Sì.
1: Cosa ne pensi della lite pubblica tra un potenziale obiettivo della Fiorentina, un ottimo calciatore e un difensore / centrocampista, insomma, che purtroppo per noi è stato anche protagonista spesso della nazionale italiana?
0: Tutto Roma web.
1: No, Cristante che se la Sulé che se la prende con Cristante nel 4-1 subito contro il Cardiff.
0: Sì.
1: Arrivano a spintonarsi e poi Dybala sembrava un bambino che passava di lì, che prende uno spintone anche lui, va bene.
0: Guarda, io diciamo,
1: poi calcio d'agosto, per carità, quello che volete.
0: Ho un mio carissimo amico tifoso della Roma.
1: Chi non l'ha?
0: Che non sopporta Cristante. Anche se io ogni tanto, perché spoiler, mi piace provocare, non si era capito.
1: Mai.
0: E ogni tanto inoltre questo mio amico le grafiche di Transfermarkt in cui Cristante sale sempre più posizioni come tra i giocatori con più presenze in Europa, oltretutto insomma anche Gasperini lo ha confermato. Per me, cioè, il vero dilemma è quello: come faccio ancora Cristante a essere inamovibile? Eppure a Roma, da quando c'è Cristante, sono cambiati allenatori, sono cambiati i momenti, è cambiato l'umore.
1: Cristante alla Roma è il tuo Mandragora.
0: alla fine mi ritroverò tutti nella stessa squadra e mi toccherà parlare di quella stessa squadra.
1: No,
0: centrocampo con Cristante. Ma metti, non lo so, tra un anno vanno a finire a giocare nella stessa squadra. Magari viene Cristante alla Fiorentina.
1: O va Mandragora alla Roma.
0: Oppure Mandragora diventa a quel punto il post De Gea con la fascia di capitano. E quindi 4-2-3-1 con Cristante e Mandragora davanti alla difesa.
1: Però curioso, perché insomma inizia a Roma, fa caldo, fa caldo anche da queste parti. Prima cos'è, Taylor, se non sbaglio, con la Lazio,
0: sì, e Gattuso
1: l'ha volato fuori dall'allenamento e va bene. E poi questo, insomma, una discussione pubblica abbastanza forte. Poi su lei magari, come si sa, non resterà nemmeno alla Roma, però ecco, mi intrigava quella...
0: Guarda, c'è un bellissimo messaggio di Matteo che ci riporta indietro di qualche giorno, anche se forse ormai qualche settimana. Benve, ma Flight Radar che dice: il volo per Mastantuono è stato prenotato? Perché Flight Radar diventò, sì, il sito di riferimento per Ulai. Chissà, ora monitoreremo. Tanto bisogna capire... Il punto di partenza sarà Madrid, quindi già più
1: da
0: facile.
1: Madrid, sì, più facile, però c'è 100 voli da Madrid.
0: Sì, c'è 100 voli, però non deve partire dalla Costa d'Avorio, no, andare in Turchia, poi fare scalo in Italia, poi c'è il jet, poi c'è il charter.
1: Rapimenti.
0: Ecco, già, c'era anche quella. Secondo Duccio, le uscite le faranno tutte negli ultimi 10 giorni di mercato, purtroppo in alcuni casi accontentandosi di offerte a ribasso. Davide non l'ho convinto con la risposta, quindi secondo lui, comunque il senso è che secondo Davide dall'America... Non gliene fregherà niente ai commisso delle uscite della Fiorentina. Vabbè, io
1: questo
0: prendo
1: atto, positivo.
0: Se fosse
1: positivo,
0: così,
1: nel senso
0: ben venga.
1: Vuol dire che il direttore sportivo non gliene può assolutamente fregare niente di quello che è il bilancio della Fiorentina, detto che a un tifoso non gliene deve fregare nulla,
0: ecco,
1: perché il tifoso non mette soldi se non quelli dell'abbonamento, dei biglietti, del merchandising, ma sono scelte assolutamente personali. Il club farà quello che vuole. Detto ciò, è chiaro che Paratici non sia coinvolto nelle mancanze della scorsa estate, non c'era.
0: Bene.
1: Anzi, non era nemmeno nell'anticamera del suo cervello, credo, arrivare a fare il direttore del sportivo della Fiorentina. Se stavo sbagliato, il mancato rinnovo del giocatore, è mancato di Fortini, è mancato anche il rinnovo di Dodò, e adesso si fa i conti. Poi,
0: quindi uno non può però chiedere, tra virgolette, a Paratici di vendere a 15 milioni Dodò. Cioè, siccome la colpa è di Pradè, che non ha rinnovato il contratto di Dodò o non l'ha venduto prima, uno non può chiedere... Io poi ho fatto quattro nomi che secondo me sono i quattro giocatori più appetibili. Quindi i vari Dodò, i vari Fagioli, Ken e Gudmundsson. Non possiamo valutare Paratici anche sul mercato in uscita. Io non so, mi lascio un po' perplesso questo di ragionamento, sinceramente. Ora come ora, avendo la Fiorentina... fatto 7 operazioni in entrata, credo che si possa anche guardare al mercato in uscita. È un valore aggiunto guardare al mercato in uscita. Non c'è nulla di male a dire: evviva, ho preso 25 milioni per X, ho preso 18 milioni per Y. Cioè, io non la vedo come questo non lo vedo come un esercizio contabile. L'esercizio contabile diventa quando senti da un tifoso i ragionamenti sull'ammortamento, l'ingaggio lordo, l'ingaggio netto, il decreto crescita. Allora lì viene un po' anche di emicrania star dietro a certi discorsi, ma attenzionare il mercato in uscita non mi sembra molto complesso. Intanto abbraccio Francesco dalle Azzorre, posto meraviglioso nel mondo. Vorrei sapere, Francesco, da quale isola delle Azzorre, quale città, perché sei lì,
1: completa tutto.
0: Ci informa che ieri qualcuno aveva cambiato, modificato la pagina Wikipedia di Mastantonio, mettendolo e insomma destinandolo già alla Fiorentina. Però non fidiamoci fino in fondo di Wikipedia. Dobbiamo chiudere perché c'è Stefanino. Da un lato fame, perché è il momento del muffin alla carota, e poi è svizzero, preciso, puntuale.
1: Quindi deve cambiare redazione, perché qui sì, di infatti, Svizzeri è preciso.
0: C'entra nulla. Però
1: bene,
0: ci fermiamo.
1: Tra poco.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landirenzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
3: Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani con la riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei chiesta da 22 paesi europei. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo dei fondi. Da Bruxelles comunque fanno sapere che la Commissione è pronta a valutare le proposte compiute basate sulla cooperazione strategica.
4: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato nell'area di Pubelo Viejo, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere più di una.
3: Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il fatto una persona è stata fermata, ma al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
4: È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita al Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso, 96 anni. I funerali verranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino.
3: Lo sport si è aperta con la finale del solo libero donne, la quinta giornata degli europei di nuoto artistico. A conquistare l'oro e il titolo continentale è stata la bielorussa Vasilina Kandowska, autrice di una prestazione impeccabile. Erika Piccoli chiude il suo esercizio senza errori, ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: E ora via al treno di vocali.

0: che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: questo 3 agosto 2026, siamo entrati nell'ultimo mese di calciomercato. Questo è Chi si compra, Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini che vi sta parlando, con Francesco Benvenuti, Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, tutte le notizie di calciomercato, ma anche l'evoluzione di come può diventare la Fiorentina proprio in base alle notizie di calciomercato, un po' di calcio qua e là in base alle amichevoli. Giovedì sapete che ci sarà l'ultima amichevole prevista, almeno per ora, nel senso che difficilmente credo possano organizzare qualcosa di diverso da un allenamento in famiglia dal 6 al 14, quindi il 6 contro il Deportivo La Corugna sarà la prova, l'ultima prova di livello prima di entrare poi nella tensione vera e propria, quella della Coppa Italia. Benevento e Ravenna si affronteranno, mi sembra, domenica per decretare quale sarà poi l'avversario della Fiorentina il 14, dove la Fiorentina giocherà in casa la vigilia di Ferragosto. Tutto questo ovviamente si intreccia con le scelte di mercato e con i potenziali arrivi, ricordando che tra una mezz'oretta dovrebbe arrivare alle visite mediche João Mario, settimo acquisto della campagna di rafforzamento dei paratici nella Fiorentina, e che stiamo aspettando chi più chi meno, chi con meno forza, chi con meno forza, anche l'ok di Mastantuono per volare poi a Firenze e effettuare eventualmente le visite mediche con la Fiorentina. Ancora non siamo, secondo me, a quel punto, ma ci stiamo arrivando, perché come dicevamo nel corso della prima ora anche con Francesco, insomma, gli indugi sono da rompere a brevissimo, anche perché non solo per la Fiorentina ma credo anche per il Real Madrid ci sia tutto l'interesse di vedere questo ragazzo impegnato altrove e non di continuare a tenerlo fuori dai convocati, come è accaduto nella partita amichevole poi pareggiata con la Fiorentina.
1: Allora, non credete che, visto la volontà del Real di cedere anche volentieri Mastantuono alla Fiorentina, potrebbe esserci una certa sudditanza sul calciatore? Dice Walter.
0: Che senso?
1: Cioè, tu, Walter, suggerisci che, visto che il Real cederebbe volentieri Mastantuono alla Fiorentina, allora il Real imporrà la destinazione al giocatore? Intendi questo?
2: Chiedo.
1: Poi Salah, indipendentemente dai costi e dai sogni, non potrebbe arrivare dato il suo status da extracomunitario. Esatto. João Mario a me piace molto, ma con il suo acquisto si alza Jimenez e prendiamo un esterno in meno? Non credo. Oppure João Mario può giocare anche terzino sinistro, raramente lo ha fatto, ma essendo un regolarista potrebbe anche farlo. Però torna a ribadire, ma perché bisogna complicarsi così tanto la vita andando ad adattare così tanto i giocatori? Poi comunque fortunatamente è il 3 agosto, non il 1 settembre, quindi c'è ancora tempo. Tizio dice che a lui Mastabono sembra, attenzione, sta per dirlo l'ascoltatore, un po' un Iconé. Dribbla tanto, sbaglia l'ultimo passaggio e non segna, o segna poco, mi sbaglierò. Quindi Mastantuono uguale Iconé, affirma Tizio. E forse c'è un motivo se non si è mai firmato, ecco. Tutto l'amore per Iconé, ovviamente seguiremo, insomma, si giocherà il posto con Coleoscio.
0: 45 milioni, ecco. Acquisto del Real Madrid del 2007, l'anno scorso, quindi come se quest'anno acquistasse per quella cifra un 2008, insomma.
1: Sì, esatto.
0: Poi si può sbagliare tutti,
1: ma ci mancherebbe, però. Caspita, però sbagliare 45 milioni, tra l'altro, e tradurlo in un Iconé,
0: perdonatemi, ma poi è proprio un altro. È vero che salta l'uomo, rientra, va verso la porta passando da una via più orizzontale e meno verticale, ma se andate a vedere come gioca Mastantuono e come gioca Iconé, l'Iconé che abbiamo visto soprattutto da vicino a Fiorentina, c'è un'enorme differenza. Anche il modo in cui Mastantuono prende la fascia è un modo molto più naturale di esporsi in quel settore di campo. Cioè, Iconé, se una cosa gli va riconosciuta, diciamo, in negativo, è che in quel settore di campo ce l'hanno portato dopo l'acquisto e soprattutto ha fatto tanta fatica. Si vedeva che, insomma, questo ruolo era imposto. Mastantuono, per me, in un 4-3-3 con le caratteristiche che sta disegnando la Fiorentina, è dentro al suo ruolo, tutto sommato. Cioè, che non è un ruolo argentino, fai quello che vuoi, è un ruolo più disciplinato all'europea, che però risponde alle sue caratteristiche.
1: Guarda, l'ultimo messaggio che leggo, Stefano 69 dice: se arrivassero Mika Götze e Bakayoko andrei direttamente,
0: ma non vai per il San Germain,
1: infatti, a Cape Canaveral, altro che aeroporto. Beh, allora guarda, su Bakayoko intanto il Lipsia mi sembra in questo momento particolarmente indaffarato a sbrogliare, caro Stefanino, l'operazione di Omandé al Real, che sia un po' complicata, c'è stato un cambio di agenti, insomma una roba un po' convulsa, e poi si parla di una cifra superiore ai 100 milioni, quindi Bakayoko per il momento non è la priorità anche per lo stesso Lipsia. Su Mika Götze bisogna rimanere un attimo su un nome un pochino più alla portata, perché se il PSG sta parlando su 40-50 milioni di euro, capisci che in questo momento la Fiorentina non può essere, non può competere, ecco, su certe operazioni. Però siccome ci sono anche tanti temi di campo, anche perché l'abbiamo detto tante volte, è una rosa ancora assolutamente in costruzione, noi torniamo a parlare di campo ritrovando con piacere Radio Firenze Viola Mauro Bressan. Ciao Mauro.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Allora Mauro, ovviamente noi possiamo parlare per quello che è ad oggi la rosa della Fiorentina, mancano gli esterni, mancano ancora eventualmente delle novità anche per quanto riguarda il mercato in uscita, ci sono delle situazioni da monitorare, da Dodò a Ken, passando per Fagioli, Gudmundsson, chiaramente c'è quasi un mese di mercato, quindi la nostra può essere una visione solo parziale. Però ecco, alla luce di tutto questo ti chiedo, che Fiorentina sta costruendo Paratici, che Fiorentina si sta intravedendo in queste amichevoli, e però aggiungo anche quanto pesa a tuo avviso ancora l'assenza proprio degli esterni, proprio per valutare fino in fondo l'evoluzione di questa estate viola.
2: Hai detto bene, per valutare bisogna aspettare magari giustamente la fine del mercato, però fino adesso bisogna solo fare i complimenti a Paratici, perché era da anni che non si vedeva un mercato della viola, soprattutto già dall'inizio, perché magari anche anni scorsi sono stati anche degli ottimi acquisti, ma solo verso la fine, con poco tempo per lavorare. Invece adesso già dall'inizio, in modo indiscusso, la Fiorentina è stata la regina un po' del mercato iniziale, no? Che ha già trovato tanti giocatori ottimi e con acquisti anche magari impensati. Adesso si tratta solo di finire la composizione, come gli esterni ovviamente sono quelli che in questo momento penso nello schema di grosso quelli che mancano, perché vedendo un attimo la rosa attuale in difesa ci sono 4-5 centrali, sì, laterali adesso Joao Mario, poi bisogna vedere se andrà via Dodò, comunque anche Valdebenas, quindi c'è i giocatori ci sono, a centrocampo ce ne sono 7-8, davanti bisogna capire se va via Kema, Piccoli, uno di due rimane o qualcuno arriverà, però sugli esterni siamo deboli, mancano le alternative, non ci sono neanche i titolari ancora. Quindi quando sarà finito questo, ma io penso che l'idea è parata, ci sia molto chiare e ci appresteremo ad avere una Fiorentina a livello potenziale come mai negli ultimi anni.
0: Ecco Mauro, ma al centrocampo chiaramente la Fiorentina è un settore del campo dove si è mossa in anticipo bene, spendendo, ci sono tanti giocatori da poter utilizzare, le rotazioni che si è visto in queste amichevoli mi fanno pensare che ancora probabilmente Grosso sta sperimentando, giustamente perché siamo nelle amichevoli e quindi la tendenza ancora alla titolarità non l'abbiamo. Tu con gli effettivi adesso a disposizione della Fiorentina in che direzione andresti? Perché Grosso ha detto che potrebbe far giocare Ulahi e Fagioli, li proverà di nuovo insieme, per ora hanno giocato uno scampolo di partita contro il Gubbio e poco altro. Attà sta giocando tanto in una versione un po' più offensiva e quasi esterna, perché fondamentalmente non ci sono esterni per giocare, però poi alla fine prima o poi i conti andranno fatti, considerando anche che continuano a farci sapere che Torsvet è un obiettivo della Fiorentina per completare il reparto. Tu come giocheresti? Come, cioè la tua squadra titolare come gioca a centrocampo con questi giocatori?
2: È bella domanda, perché veramente sarei le scelte sono parecchie, quindi in questo momento mi verrebbe bisogna capire ovviamente lo stato di forma, contro chi vai a giocare o quant'altro, però io Attà, se dovessi scegliere tre, perché magari facciamo il 4-3-3, Attà sicuramente lo metterei, poi dopo gli altri sarei molto indeciso, perché Fagioli anche secondo me è un giocatore che è da ordine, quindi tanti magari dicono o lui o Ulai, però io vedo Fagioli come un giocatore più ordinato, più capace di stare anche davanti alla difesa e di dare il geometrio. Ulai gli piace anche andare avanti, gli piace portare la palla, gli piace, è molto dinamico. non, magari non, le prime impressioni che ho, non è molto ordinato, però magari sorprenderà e farà vedere anche questa dote. E poi per gli altri ruoli c'è da Mandragora, c'è Endur, cioè sono giocatori importanti, quindi magari la scelta che vorrà fare anche, anche Grosso è capire chi, tanto gli può essere grato per capire, essere utile alla Fiorentina, e poi dopo qualcuno, penso che tutti non resteranno, qualcuno magari può essere, se anche arrivasse Torsveld qualcuno dovrà anche andare via, penso, perché non sono anche troppi, magari partire con l'idea di giocare poco, magari qualche giocatore potrebbe anche avere delle idee diverse.
1: Mauro, ti porto anche su Ken, perché poi tra l'altro si intreccia anche il suo futuro con una piazza che insomma ha avuto un valore particolare nel corso della tua carriera, come quella del Como. Quindi ti faccio due domande. La prima, dalla prospettiva del Como, quanto vedresti bene un giocatore come Ken negli schemi di Fabregas? E siccome comunque è un tema molto dibattuto anche qui a Firenze, perché Ken ha vissuto un biennio comunque con grandi alti e grandi bassi, se al di là delle regole del mercato che ben conosciamo, tu Ken te lo terresti?
2: Ma guarda, qua cioè, io per me sì, io lo terrei, però io vorrei entrare anche magari un cercare di capire anche nella testa degli mister di Grosso, no?
1: Certo.
2: E quindi nella testa della come vede il suo centravanti ideale, e al di là dei nomi ma anche come caratteristiche, e se devo tornare indietro e vedere come nel Sassuolo mi viene in mente Pinamonti o il centravanti che ha, diciamo, che ha più caratteristiche simili a Piccoli, no? Piuttosto che Ken, perché Ken ama andare anche in profondità, ama andare nelle corsie, è un giocatore che ha una potenza incredibile. E quindi come caratteristiche, parlo adesso secondo me, come caratteristiche e tattiche di gioco, soprattutto offensive, lo vedrei molto bene a Como piuttosto che a Firenze. Poi dopo, questo è una mera deduzione che faccio io sulle caratteristiche dell'attacco che ha avuto Mario Grosso in passato e quelle che può avere Fabregas. E quindi ecco, anche per questo che secondo me c'è questo dibattimento e anche questa incertezza magari del capire, che poi dopo questo è una parte del discorso, che come hai detto bene te, poi ci sono le dinamiche economiche, che è tutta un'altra cosa. Però bisogna far conciliare magari i due temi. Io, ecco, da un punto di vista tecnico ti direi che lo vedrei più utile magari al Como che alla Fiorentina.
1: Questo è un bel punto di vista. Questo è un bel punto di vista.
2: Punto di vista di caratteristiche.
1: Certo, certo, certo. Che poi quello che fa la differenza per un allenatore, nel senso, dalla prospettiva di Grosso, riflettevamo prima anche in studio, Mauro, si fa il nome di Pellegrino, che comunque è un calciatore con altre caratteristiche. A me viene da pensare che se la Fiorentina avesse, e però ad oggi non ha, degli esterni che vanno sul fondo, allora un giocatore come Pellegrino potrebbe anche essere utile. L'anno scorso ha fatto 9 gol su 12 di testa, un giocatore dalla fisicità straripante, lavora molto bene anche lontano dalla porta. Se la Fiorentina avesse Lorient e Berardi, per citare due nomi non a caso, potrebbe avere anche un senso. Il problema, tornando all'inizio della nostra chiacchierata, è che ad oggi la Fiorentina non ha esterni, quindi forse dipende anche da questo, no? La difficoltà a capire quale può essere ad oggi l'attaccante giusto per Grosso.
2: Hai detto benissimo, cioè nella sua testa, nell'ideale, è quello che anche quello che ha fatto vedere, è questa idea di avere un Pellegrino e gli esterni che vanno sul fondo, che rientrano, che mettono palla, che per fare i cross, e che quindi c'è un centravanti d'area, diciamo, di rigore. E questa magari può essere l'idea che è lui, però dopo c'è il mercato, se non compri gli esterni, allora Ken mi può andare bene e può restare a Firenze, hai capito? Cioè è anche questa la valutazione che uno deve fare, perché se non arrivano dei giocatori, perché per i costi, per tante altre motivazioni, non riescono a portare a Firenze, e allora magari anche Grosso si deve cambiare un po', diciamo, l'idea di tattica di attacco, allora Ken diventa importantissimo, ok?
0: E invece su Gudmundsson, che tra l'altro sta cercando, secondo me, di dimostrare all'allenatore di essere pronto a mettersi a disposizione in un certo modo, l'ho visto più dentro alla Fiorentina in quest'ultimo mese che per lunghi tratti della sua esperienza precedente in Viola, pensi che alla fine, anche considerando la difficoltà di acquistare calciatori in quel settore di campo, sia giusto utilizzarlo come uno in più in fase offensiva, e quindi averlo nel roster dei quattro potenziali potenziali esterni che la Fiorentina potrebbe avere a disposizione l'anno prossimo, o credi che l'avventura di Gudmundsson, dopo ciò che abbiamo visto anche l'anno scorso, sia destinata a concludersi, insomma, entro la fine d'agosto?
2: Ma questo dipende un po' da sempre da questo benedetto mercato, dalle richieste che ci possono essere, da quello che può succedere, perché veramente io vedo che Grosso lo sta studiando tanto, cioè lo sta facendo giocare in tanti ruoli d'attacco tutte le partite, sta cercando di capire ovviamente quello che può dare alla Fiorentina, la sua idea di gioco. Ovviamente poi dopo questo è un passo, poi dopo bisogna capire quello che può succedere a livello di strategie economiche, no? Se non arriva nessuna richiesta per Gudmundsson, che fai? Lo devi tenere e devi cercare di renderlo utile per il gioco della Fiorentina. Questo è il discorso finale. Poi dopo ovviamente è lui capace di prendersi gli spazi facendo vedere l'allenatore quello che sa fare. Però è normale, se resta deve avere una via, altrimenti se arriva una richiesta, ovvio, per un esterno vero come gli piace magari a Grosso, penso che non ci sarebbe dubbi su un cambio del genere, no?
1: Assolutamente. Mauro, l'ultima per quanto mi riguarda, arrivando un po' alla sintesi chiaramente parziale, manca sempre un mese e stiamo vedendo anche il mercato delle altre che sta entrando nel vivo adesso, la Juventus ha fatto 2 operazioni in un giorno, l'Inter sta provando a risolvere anche un po' le lacune che ha sparpagliato in mezzo al campo, il Napoli sta iniziando a fare il mercato in uscita, quindi ovviamente avremo più avanti un'idea chiara anche del contesto di alta classifica. Io ti chiedo, partendo dal 15° posto dell'anno scorso e valutando però il mercato attuale, tu sei più orientato a pensare e immaginare un anno in cui non mettere pressione a livello di risultati a Grosso, al mercato di Paratici, o al contrario questo tipo di mercato già in essere impone di dire sì, va bene, l'anno scorso 15°, ma per il mercato che è stato fatto bisogna già guardare all'Europa?
2: No, io assolutamente sono dell'idea che non c'è tempo da perdere, cioè gli acquisti che hanno fatto con quello che sta, ovviamente poi bisogna trovare, arrivare alla fine, no, del mercato e capire, certo. Però se di questi sono gli inizi, la Fiorentina deve essere una ridosso dell'Europa senz'altro, cioè con i giocatori che ha preso, con l'idea, con tutto quello che c'è adesso. È una Fiorentina non da mettere pressione a Grosso, attenzione, però ovviamente lo sa anche lui che Paratici sta mettendo in mano una squadra degli elementi molto validi, e quindi lui sa che si deve giocare una fetta importante della sua carriera e ha la possibilità, e poi verrà messo sotto pressione ovviamente sempre a Firenze, e questo è normale dai giornalisti, dai tifosi, tutti quanti, ma visto anche i giocatori che stanno arrivando, a maggior ragione.
1: Chiaro, caro Mauro, ci riaggiorniamo più avanti, buona giornata e a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata, ciao ciao.
1: Grazie a Mauro Bressan. E sull'aspetto, diciamo, tattico, sul Como, la Fiorentina, Ken, purtroppo dobbiamo mettere l'asterisco, nel senso che finché non sappiamo gli esterni che avrà la Fiorentina, io capisco il ragionamento di Mauro Bressan.
0: Anche interessante, perché è diverso da tanti altri, perché non è la prima volta invece che sento dire ma che ci va a fare Ken al Como per come gioca, invece evidentemente Mauro ci ha visto degli aspetti che possono essere, no, di, come si può dire, di lancio di questa trattativa.
1: Sì, sì, anche, cioè, è chiaro che se un allenatore come Fabregas, che ovviamente ha sempre per il valore che ha dentro il Como l'ultima parola o quantomeno la penultima,
0: sì, un manager, dai.
1: Ecco, sul mercato nel suo primo anno con la pressione, la partita infrasettimanale, sceglie in un ruolo, e comunque il Como, va detto, è vero, Duvicas ha fatto una bella stagione, però il Como ha sbagliato Morata, ha sbagliato tante operazioni in attacco, sceglie, punta forte su un nome come Ken. Bisogna un po' interrogarsi cosa ha visto di bello in Ken per il suo gioco. Evidentemente, insomma, un po' di risposte ci sono, alla faccia di tutti i detrattori che appunto considerano Ken a livello un po' delle partite del giovedì di calciotto tipiche di Narto. Allora,
0: bella, vero? Ma all'aeroporto?
1: Beh, potrebbero fare a Peretola un campetto da calcio a 8 per Di Nardo, anche solo per fargli passare un po' il tempo.
0: Cioè, invece della seconda pista.
1: Tanto, voglio dire, tra le due mi sembra più realizzabile un campetto da calciotto, anche per non scontentare nessun comune, visto che siamo riusciti ad avere un aeroporto che tocca 18 comuni, 40 comitati e 170 milioni di cittadini. vabbè, chiusa la polemica con me stesso, sì, detto qualcuno.
0: Bello, mi è piaciuto.
1: No, perché mi piace prendere l'aereo, però devo dire la verità, tutte le volte Firenze non lo prendo in considerazione perché se c'è la nebbia rischi e poi finisce comunque a Pisa o a Bologna.
0: Vento.
1: Il vento finisce, poi Montemorello che ti osserva e quindi ti... Poi ho fatto a Firenze, ho fatto l'atterraggio più brusco della mia vita su un Air France di rientro da uno scalo a Parigi con il comandante che disse, è vero, è nulla di nuovo, la pista è corta, dovremmo procedere ad un atterraggio speciale... reggetevi forte sostanzialmente. Ecco, siccome io sono stato a Madeira mi avevano detto l'aeroporto più pericoloso del mondo, i venti, ecco, per me l'atterraggio indimenticabile alla rovescia è stato quello a Firenze, quindi non mi sta particolarmente simpatico Firenze, salutiamo ovviamente Toscana Aeroporti, Pereto
0: e viva.
1: E viva anche Pisa che si sta rinnovando, ovviamente Pisa per l'aeroporto, attenzione, si sta rinnovando. Vabbè, anche il Pisa Calcio, però
0: è sempre espresso anche una certa simpatia, visto che hai degli amici,
1: esatto.
0: Hai detto, no?
1: Allora, intanto se poi Stefanino è d'accordo, ci sono alcune versioni
0: ancora
1: di Andrea da Milano in modalità manga dei sottoscritti qui in ascolto, quindi con calma, non c'è fretta. 10.43, 10.46 per aiutarti. Poi Alessandro da Pistoia voleva un parere su João Mario, ve l'abbiamo detto. Fabrizio da Campi dice: essere arrivati al 3 agosto e non avere ancora sentito la frase sarà un anno di transizione è qualcosa di sconvolgente. Ma io penso non la sentirai mai, però.
0: No, era una delle ipotesi da prendere in considerazione prima dell'inizio del mercato.
1: Sì.
0: Poi quando investi 50 milioni per due centrocampisti, un difensore di belle speranze lo paghi 16-17 milioni, insomma, Dragušin, gli altri acquisti, insomma, si inizia a pensare che la Fiorentina abbia l'ambizione al suo interno, partendo da Paratici, di accorciare i tempi di recupero rispetto alle altre che lottano per l'Europa. Poi ragazzi, io lo dico, partiamo facendo 40 punti e poi si vedrà, lo dico per scaramanzia da una parte, ma anche perché l'anno scorso non ci hanno messo dentro il numero delle squadre per la Champions, vai, glielo faremo vedere, infatti è andata male purtroppo.
1: Io ti dico il mio obiettivo personale da osservatore, io entro la stagione 27-28, quindi
0: due anni,
1: sì,
0: scudetto.
1: No, voglio vedere la Fiorentina in Europa League. Dai,
0: vabbè,
1: non ho detto nulla di che.
0: Però,
1: lo so, però ricorda.
0: Se dici il mio obiettivo personale,
1: perché non è solo mio obiettivo, quindi una cosa più alla portata.
0: Ok, va bene.
1: Quindi la Fiorentina va bene anche non raggiungerla quest'anno, però.
0: Io lo so che te il prossimo anno vuoi tornare in conference.
1: Ma io vorrei tornare in Europa.
0: Che la conference ti manca già come aria proprio pura.
1: No, ma infatti, cioè, l'ho seguita.
0: Come
1: però
0: stanno andando?
1: Allora, non ci sono state troppe sorprese.
0: No.
1: Perché comunque tutte le big, anche tutte le squadre con italiani di mezzo.
0: Perché avevo... una squadra lettone ha battuto la Steaua Bucarest facendogli un bocciolo tanto.
1: Allora, l'ha battuta, se non erro, in Europa League, però devo andarti a recuperare.
0: Cioè, la Steaua Bucarest, che credo sia uscita dopo un doppio confronto con una squadra lettone che non è l'RFS Riga, né l'altro Riga.
1: Carissimi amici.
0: Certo, assolutamente. Hanno fatto un bucio.
1: Allora, no, in conference aveva perso già in casa 3-2 e poi ha perso il ritorno 4-1, quindi 7-3 di aggregato.
0: Ma contro?
1: Contro la formazione che si chiama Auda, che ora andremo subito a vedere la storia, perché si
0: vede la conference,
1: c'è
0: ragazzi,
1: una storia meravigliosa. Il Futbola Clubs Auda, società calcistica lettone, pur essendo originaria di Riga, la sua attuale sede è nella vicina città di Kekava. Milita nella Virsliga, la massima serie del campionato lettone. Ora Wikipedia ci racconta che lo stadio ha 520 posti. Ora credo in Europa ci
0: non
1: sia
0: basti,
1: un altro stadio. E reduce comunque da un bel periodo, perché ha vinto la Coppa di Lettonia nel 2025. E quindi ha guadagnato il pass per la conference.
0: Bellissimo. Te ti rendi conto? Ha vinto contro l'FCSB, che poi è
1: la
0: moderna
1: Steaua, sì.
0: 7-3.
1: Tanta roba,
0: quindi
1: devo dire.
0: Fuori dall'Europa.
1: Guarda, sì, fuori dall'Europa. Ecco, ora ripescando i risultati, effettivamente la vera grande sorpresa che ha seguito anche Stefanino nostro Cherubini è
3: invece sì,
1: grazie a Niccolò Santi. Tra l'altro, su Firenze Viola trovate, perché Niccolò Santi è il responsabile supremo nella redazione dei numeri, cioè gli ingaggi. Quindi trovate tutto l'approfondimento di Niccolò Santi sull'ingaggio di João Mario: quanto prendeva prima, quanto prendeva dopo, quanto prenderà durante. Quindi l'esperto massimo sugli ingaggi, Niccolò Santi, salutiamo e ringraziamo. iniziamo. L'eliminazione, dicevo, dell'Istanbul Basakşehir. Ve lo ricordate l'Istanbul Basakşehir? È tutto vero, diceva Tommaso Loreto. Istanbul Basakşehir 3, Fiorentina 0, eliminato dall'Inter Turku, formazione finlandese che conosce benissimo Stefanino, giusto appunto, non si sa per quale motivo, ma la conosce benissimo. L'Istanbul Basakşehir, come ben sa Stefanino, squadra che ha nelle sue fila il buon Shomurodov, eliminata dalla formazione finlandese che insomma ci ha regalato un sogno. Però sì, effettivamente a me la Conference manca, ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il turno finale, lo seguiremo, ma così con
0: nostalgia,
1: con quella nostalgia di fondo. Per esempio, sarebbe stato bello vedere un percorso un pochino più strutturato dell'IK Larnaca. Uno dice: perché dell'IK Larnaca? Perché l'allenatore dell'IK Larnaca è Camoranesi.
0: Mamma mia.
1: Io sinceramente l'IK Larnaca con Camoranesi che parla alla vigilia della partita alla Fiorentina mi sarebbe piaciuto viverla.
0: Walter da Roma, buongiorno.
1: Eccoci.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi, io ho chiamato, scusate per il disturbo, ma siccome magari mi sono spiegato male nel messaggio che ho mandato, allora mi sono permesso il lusso di telefonarvi.
0: Hai fatto bene.
3: Scusate.
1: Dovere, allora, vai, no, io... dai. Dovere, dovere.
3: Ecco, cerco di spiegarmi un pochino meglio quello che ho scritto, nel senso, siccome per me, ma sempre secondo me, quello che mi sento io,
1: certo,
3: il Real
1: certo.
3: Madrid, il Real Madrid per me è una società, io la chiamo di ferro, in tutto e per tutto, con un sergente di ferro, tra virgolette, che si chiama Florentino Perez, che quando prende un giocatore, tipo Mastantuono, e che ha naturalmente procuratori e tutto quanto lo staff, io penso che Real Madrid possa avere in Europa l'unica squadra in Europa che... Questo è quello che penso io, ma volevo sentire il parere vostro. Che dice ragazzo, allora tu devi andare, visto il buon rapporto che io ho letto che ha Paradici con la Fiorentina, ragazzo, tu devi andare a Firenze perché lì ci guadagniamo sia noi, perché ti mandiamo a giocare, c'è la possibilità più che in ogni altra squadra di giocare, e ci guadagni tu che giochi appunto, e quindi ti puoi mettere in mostra, anche perché se vai in altre squadre più blasonate magari tu rischi di non giocare, e quindi ci rimettiamo anche noi. E io in questa cosa qui, questo discorso qui, però me lo sento solo per il Real Madrid, non so perché, non me lo chiedete, ma io sono convinto, è una convinzione che magari può essere pure sciocca, per carità, però è una convinzione che ho, che il Real Madrid è l'unica squadra che, siccome non fa mancare niente a nessuno, né a procuratori né a cose,
1: chiaro, Walter, allora, chiarissimo,
3: voi avete avuto tutto da noi, adesso noi vi diciamo andate a Firenze,
1: chiarissimo. Walter, ti rispondiamo subito, ora è chiarissimo e puntualissimo il messaggio. Io mi permetto solo di dire che questo può anche essere vero, però partiamo dal presupposto che il giocatore ovviamente è ambitissimo, non solo in Italia evidentemente, che ci sono realtà che possono essere interessate a un prestito con diritto, chi solo a prestiti, un prestito secco. Quindi io non valuterei nel modo corretto l'interesse che può avere il Real Madrid a mandare il giocatore alla Fiorentina, perché se non da un lato si fa passare il messaggio che da un lato c'è la Fiorentina, dal resto c'è l'inferno, e dall'altro lato non corriamo il rischio poi di considerare l'Europa League o la Champions per il giocatore come una condanna. Cioè, non è che l'eventuale... Qualcuno diceva prima, perso il messaggio, diceva il Benfica sarebbe proprio la squadra perfetta. Ecco, cioè andare al Benfica, quindi l'obiettivo è vincere il campionato, fai l'Europa League, perché comunque alla fine il campionato portoghese non porta tre squadre in Champions, quindi una delle tre resta sempre un po' delusa. Cioè, non sarebbe, io non ce lo vedo come, oddio, la carriera di Mastantuono con questa stagione al Benfica, oppure ancora, il Real Madrid non è che ha buoni rapporti solo con la Fiorentina, quindi o va alla Fiorentina il giocatore oppure è un disastro. Capisco la tua riflessione, ma non è solo quello, ecco. Poi il Real può avere un buon rapporto con Paratici, certo non è una notizia, però allora con questo ragionamento non è che la Fiorentina farà 18 operazioni con il Real Madrid. Quindi benissimo avere buoni rapporti con il Real Madrid, ma non basta per sapere di essere, altrimenti Mastantuono l'avrebbero già preso.
0: Ma sì, certo.
1: Sono giorni che si parla di Mastantuono, se non addirittura settimane.
0: Che i rapporti aiutino a completare determinati acquisti, questo è indubbio.
1: Certo.
0: Però, cioè, se no dici, sai, Paratici è il miglior amico di Tizio Caio e Sempronio, prende tutti i giocatori lì. Non è così. Poi, se ci sono degli obiettivi di alto livello di alcune squadre, magari che vada a trattare Paratici piuttosto che un altro direttore, può permettere alla Fiorentina di avere un canale privilegiato, certo, di discussione. Poi ragazzi, tanto quando si parla di Cattrini le amicizie non esistono, la stima va a farsi benedire, quindi cioè, prima di tutto nel calciomercato c'è il discorso economico e di crescita calcistica. Superato questi due fattori, che devono essere insomma di alto livello per chi parla con la Fiorentina, e poi certo che se prende un direttore sportivo piuttosto che un altro la differenza la può fare. Ma non è, io credo che non sia il Real Madrid ora la questione legata a Mastantuono, cioè io penso sia solo il ragazzo che deve decidersi, perché con la Fiorentina mi sembra che l'intesa di massima sia stata ampiamente superata. E
1: poi che ci siano dei pro nell'operazione alla Fiorentina è ovvio,
0: ma certo.
1: Io mi permetto di dire ci sono anche dei contro, perché ovviamente non avendo l'Europa,
0: come in ogni affare,
1: esatto, cioè non avendo l'Europa il Real si aspetta il giocatore qui venga per giocare sempre, e se inizia a giocare male che si fa? Cioè, quindi vuol dire che l'aspettativa è quella, siccome viene in un club che non ha l'Europa, gioca solo in campionato, deve avere spazio, quindi c'è comunque un margine di rischio anche qui. Tra l'altro non so perché sono finito a vedere il risultato della notte appena trascorsa del River Plate, che ha nuovamente perso, quindi sono tre partite su tre perse 1-0 nel campionato argentino di clausura. Beltrán, che aveva fatto da titolare le prime due, è partito alla panchina. Non so perché sono finito su River, però siccome si parla di continuo River, Boca River, ecco, ha perso con Rosario di Angel Di Maria, così per gli amanti del Sud America.
0: Ha fatto gol Di Maria?
1: Non ha fatto gol Di Maria, però Beltrán ha già perso il posto da titolare, una sola partita, però insomma non ha iniziato bene. Intanto Stefano su Beltrán si è attivato.
0: Ciao Remo, buongiorno.
1: Eccolo. Ciao Remo.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
1: Ciao.
4: Io volevo sottoporre alla vostra attenzione una cosa. Ora si parla di vendere Ken e prendere Pellegrino.
1: Pellegrino del Parma, sì.
4: Prendere Pellegrino e poi vendere, perché il Parma vorrebbe anche Piccoli al posto di Pellegrini. Ora io dico, vendere Ken e Piccoli per prendere uno come Pellegrino, che per ora non vale Ken, e ricomprare un altro centravanti al posto di Piccoli. O si può tenere Piccoli, che si è pagato 27 milioni e sicuramente se tu lo dai al Parma tu fai una minusvalenza, perché Paratici non è mica stupido su queste
1: certo,
4: cose. Volevo sentire il parere vostro.
1: Ti rispondiamo. Bene, Remo, un abbraccio e grazie. Ma infatti
4: vi ascolto per televisione.
1: Grazie Remo.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Remo.
1: Ha senso quello che dice Remo, ma infatti non credo che sia così apparecchiata la tavola per cedere Ken, comprare Pellegrino e poi dare, non a titolo definitivo a quel punto, perché non penso il Parma abbia voglia di non far fare una minusvalenza alla Fiorentina, perché se non erro Piccoli ha firmato un quinquennale pagato 25, vuol dire che per non far minusvalenza lo devi vendere ora a 20,
0: certo.
1: Io non penso il Parma abbia voglia di spendere 20 milioni per Piccoli, però come diceva prima anche Pietro, si può evitare di venderne anche entrambi, ma si può evitare anche di vendere, cioè se ne può vendere uno e tenersi l'altro, a maggior ragione se
0: vanno mica in coppia.
1: Se consideri Pellegrino il tuo attaccante titolare per il post Ken, chi ti obbliga a dar via Piccoli? Cioè ce lo hai, vale tanto a livello di bilancio, quindi è difficilmente anche vendibile, e come direbbe Di Nardo, ma anche Paratici, backup di Pellegrino, Piccoli ci sta benissimo.
0: Poi consideriamo che Piccoli non ha l'ingaggio di Ken, cioè trattenere Piccoli un altro anno non è un qualcosa che scassa le casse della Fiorentina a livello economico, quindi Io credo che ci siano tutte le possibilità che, se non dovesse arrivare effettivamente un'offerta intrigante sia per il calciatore che per la Fiorentina, alla fine si andrà avanti insieme su Piccoli. E su Ken invece c'è tutto un altro sentore, anche un'altra sensazione. Io delle volte faccio fatica a spiegarvi quelle che sono le sensazioni di chi fa questo lavoro, perché fondamentalmente dice ma questo racconta palle, ma chissà che cosa ha visto. Però noi, lavorando tutti i giorni su una trattativa, parlando con le persone, con gli altri direttori, con agenti, con la Fiorentina, ti fai un'idea più o meno precisa di quello che è lo stato dell'arte. E lo stato dell'arte attuale è che la Fiorentina sta cercando di cedere Dohen. Poi, se non arriva nulla, che può essere appunto l'offerta da 35 più bonus, 40 milioni, il Como, una squadra ancora mai uscita, resterà. Ma questo, la Fiorentina, Ken può restare alla Fiorentina, è un'ipotesi ad oggi, secondo me, molto distante da ciò che si verificherà. Le sensazioni sono di un giocatore in partenza. Poi, noi si può dare un'opinione, l'abbiamo data, io sono in linea con quello che dice anche Francesco, l'abbiamo scritto, non l'abbiamo nascosto, però bisogna anche iniziare a pensare che cosa sarà il futuro della Fiorentina senza Ken e con un altro attaccante. Io su Pellegrino, però, dopo questo weekend, qualche dubbio in più sul reale interesse legato a Ken ce l'ho. Legato a Piccoli può darsi, legato a Ken io credo che la Fiorentina stia facendo un altro tipo di ragionamento, e quando lo scopriremo ve lo diremo, ragazzi, perché poi è chiaro che le carte coperte del mercato possono fare la differenza, e quindi la Fiorentina sta giocando molto coperta, con la speranza che quello che sarà l'operazione per la punta sia un'operazione ad altissimo livello.
1: Allora, ci sono tantissimi messaggi. Meglio avere buoni rapporti col Real che col Rimini. Questo è Ezio Gol.
0: Questo è un altro, un grande premio, grazie.
1: Grazie Ezio. Grazie Ezio, ve lo immaginate Sancho a sinistra e Mastantuono a destra, tanta
0: chi?
1: Roba, Sancho da una parte e Mastantuono dall'altra, tanta roba.
0: Nel mezzo metteteci, vi pare, dici.
1: Sì, fanno tutto loro. Piccoli, se va in una squadra dove può fare il titolare sempre, fa 12-14 gol ed entra nel giro della nazionale, segnatevelo. Vabbè, ce lo segneremo.
0: Segniamo.
1: Fare un pacchetto in offerta, chi prende Ken si accolla pure Sottil. Non credo il Como abbia tutta questa voglia.
0: Poi offerta è.
1: No, infatti, cioè, cosa aggiunge Sottil? Cioè, quanto lo valuti Sottil?
0: Cioè, hai anche un terzo di baracca.
1: Ecco. Secondo me Mastantuono non viene, dice il Pecora, perché altrimenti avrebbe detto di sì subito.
0: Queste sono belle valutazioni. Insomma, io credo che lui abbia aspettato a lungo offerte dall'Inghilterra di un certo livello, quindi non il Fulham. Non sono arrivate, ora parte un'altra logica. Meglio il campionato portoghese o il campionato italiano? Perché poi c'è anche questo aspetto. Cioè, nel campionato portoghese vuole giocare nel Benfica, tolte le partite contro le prime due o tre, è un campionato che mi allena? Poi c'è l'Europa, per carità.
1: Molto difficile.
0: È una valutazione che ci sta che duri un po' di giorni.
1: Secondo me, infatti, quello che il campionato portoghese offre è una pressione disumana se giochi in quelle tre squadre, perché se vinci hai fatto il tuo e se perdi è un disastro,
0: hai fallito.
1: L'Europa comunque sempre da protagonista, perché lo Sporting Lisbona l'anno scorso arrivò ai quarti addirittura, quindi per esempio il feticcio della scuderia Benve Hjulmand alla fine si gioca la carta dello Sporting, e grazie allo Sporting va all'Atletico di Madrid con i risultati in Europa, avendo vinto.
0: Sì, però partendo da Lecce. Cioè,
1: partendo da Lecce, certo.
0: Non è partendo dal Real.
1: Assolutamente. Per questo, nella crescita dei giovani, il Portogallo è molto ambito. Cioè, lo Sporting che compra Issa Dumbia dal Venezia e lo paga 25 milioni, e è un giocatore questo, e prima o poi finirà anche nella nazionale di Mancini, se non già adesso, è una di quelle operazioni che tu dici, gradualmente il giocatore ha fatto il giusto step. Ora, bisogna capire ovviamente se Mastantuono,
0: che ha saltato uno step, l'abbiamo detto,
1: valuta allo stesso modo la possibilità del, cioè ad oggi è, se la valutiamo dall'esterno, tutte le scelte sono giuste e tutte le scelte sono sbagliate,
0: c'hanno dei
1: pro
0: e dei contro,
1: conta solo la volontà del ragazzo, che è un ragazzo che appunto è passato dal River Plate al Real Madrid, e ora il Real Madrid gli dice per crescere devi andare altrove. Non è facile da gestire, comunque, indipendentemente da quella che sarà la sua scelta. Simone 099, e poi prepariamo tre WhatsApp audio. La soluzione ideale per avere Pellegrino sarebbe dare al Parma Piccoli più 12 milioni. Quindi lui

0: 97.
1: 97, ecco, non c'è 10 anni di differenza tra i due. Cioè, qui sì, è la stessa età di piccoli. Io ogni tanto ascolto qualche... anche nostro, cioè, opinionista, no? Parla, è un grande prospetto Pellegrino. Pellegrino non è un prospetto.
0: No.
1: Cioè, Pellegrino è questo, certo, ha fatto un anno in Italia con quelle risposte, però è questo.
0: Cioè, Pellegrino ha 3 anni in più di Castro, per dire.
1: Così.
0: 3 WhatsApp audio, mentre è importante, Stefanino si stava idratando, ricordiamolo, bevete con queste temperature, è fondamentale.
1: Ah, ascoltato Sport Media. No, studio aperto.
0: Sì, cioè. Però bravo, perché sta bevendo anche al chiuso, cioè non si deve bere solo quando uno è fuori, quindi avanti tutta.
2: Ma per me la situazione di Ken sarà come Ambarabat 2 la vendetta, nel senso che vogliono venderlo, aspettano ora la partita di Coppa Italia, perché ripeto, sono intervenuto anche prima con Andrea, la partita di Coppa Italia è fondamentale, quindi potrebbe essere determinante la resa di Ken in questa partita, che non è assolutamente da sottovalutare. Dopo la qualificazione Coppa Italia assicurata, lo vendono. Questa secondo me è lo scenario più idoneo in questo momento, vedendo come si muove Paratici.
3: Buongiorno, sono Andrea da Firenze. Vorrei sapere se avete qualche notizia di quel ragazzo di colore che gioca a sinistra dell'Ipswich Town.
0: Filo
3: Jean. Io ho visto delle immagini, cioè questo ha dei grandi numeri. Non so che età ha, ha un nome particolare, non mi ricordo, però ha veramente dei numeri. Andrea.
4: Sì, ciao, buongiorno. Sono tutti concentrati sul fatto che se va via Ken arriva Pellegrino. E se arrivasse Davis, zitto zitto, non si sa nulla, come per attà fuoco d'artificio.
0: Attà, addirittura fuochi pensate. D'artificio perché Ken Davis.
5: Ragazzi, ma solo io vedo, allora, ha premesso che degli esterni ci vogliono per non rischiare di fare come l'anno scorso, per avere un modulo da cambiare anche in corsa, però io vedo proprio una squadra costruita su un 4-3-2-1.
0: Anche perché ci sono
1: però
0: esterni,
1: non ci sono esterni, è difficile vedere qualcosa di diverso. Ma guarda, nel frattempo sento insomma Davis così come ora, colpo d'aeroporto Davis.
0: Ora fuochi d'artificio, bellissimo, insomma, calciatore con belle caratteristiche, anche caratteristiche Gasano.
1: Sì, ora
0: fuochi d'artificio a me piace, ma non ce la faccio a dire fuochi d'artificio.
1: Meno male, guarda, posso dire
0: no,
1: meno
0: no,
1: male.
0: No, non ce la faccio, no.
1: Stefanino, sei pronto? Allora, abbiamo anche però le immagini realizzate da Alessandro Di Nardo dell'arrivo di João Mario, leggermente in ritardo su quello che era il programma, ma insomma va benissimo così, alle visite mediche in una nota clinica del centro vicino Piazza Donatello, con appunto le primissime immagini. C'è la concentrazione di Di Nardo anche su, non so se è la gente, però evidentemente piaceva questa persona che ha accompagnato João Mario. Però João Mario quindi è virtualmente, a meno di scossoni legate proprio a queste visite, nuovo giocatore della Fiorentina. Abbiamo anche per chi si fosse in ascolto tramite la televisione o comunque in modalità video, ho visto anche le prime immagini di João Mario come calciatore viola.
0: Te la ridi, stavo sorridendo. Francesco del Viola Club Imola. Eravamo a Klagenfurt, confermiamo Ken è piccolo in attacco perché Pellegrino è un'incognita. Si compra Pellegrino e si tiene Ken. Poi si vende il primo alla Juventus per 50 milioni e si tiene Ken sempre che voglia. Cosa dice lui? Un rapper senza voce. Non ho capito nulla, Roberto, però ho letto il tuo messaggio, se almeno siamo inattaccabili. Nzola è sottile al Parma per Pellegrino in prestito. Dev da Firenze. Ora, Parma vuole salvarsi, ragazzi, ricordiamocelo. L'ingaggio di Mastantuono, dice Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti, convince poco, non dal punto di vista del giocatore ma dell'operazione, perché se arrivasse in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni, a una cifra superiore ai 40 milioni, perché il Real ha pagato di più, per la Fiorentina sarebbe quasi impensabile trattenerlo a quelle cifre se facesse un buon campionato. Non so se mi sono spiegato, disse il paracadute. Poi anche Fabio ha voluto chiudere con una freddura. Quindi lui dice: un prestito a un diritto così alto è un prestito secco mascherato.

0: e quindi lui sarebbe, immagino, più favorevole a un acquisto a titolo definitivo.
1: Però,
0: di un altro
1: 2007, gioca una stagione da titolare nella Fiorentina, fa 10 gol, il prossimo anno vale 60 milioni, la Fiorentina lo compra a 40, se c'è un'altra squadra che lo vuole a 60 lo vende a 60, oppure il diritto di recompra che potrebbe mettere il Real un po' alla stile Nico Pass dice che nei prossimi 3 anni lo può riprendere a 10 milioni, il prossimo anno la Fiorentina lo compra a 40, gli danno 10 milioni e ritorna al Real Madrid. In ogni caso la Fiorentina ci guadagna 10 milioni, non ci perde niente, anzi ci guadagna. E preferisco pensare a un prestito secco. Poi è chiaro che a quelle cifre sia tutto molto più complesso, un po' come i 20 milioni per Comuzzo del Torino, va bene, però io preferirei sapere che la Fiorentina ha ottenuto l'inserimento di un diritto di riscatto anziché no,
0: soprattutto su un certo tipo di giocatore che altrimenti non prenderesti. Cioè, o Mastantuono lo prendi così, o allora conviene andare su altri. Chiudiamo prima della mega finale raffica totale clamorosa pimpante di Stefanino con due messaggi. Uno bellissimo di Andrea 61 che dice: Benve, ci pensi come sarebbe stato bello poter dire tutti a che cava, parlando prima della partita di Conference League. Ma di Gruhl si sa nulla, dice Marco, tornando all'antico. Walter dice: stasera Mastantuono a Firenze. Da chi si compra a chi si vende il passo è breve, io Fagioli lo terrei certo, però per un quarantino puntini puntini. Ken non è da mettere in discussione solo se lui vuole andarsene. E poi Francesco dalle Azzorre ci dice che lui è a Terceira, una delle isole dell'arcipelago delle Azzorre, da 2 anni.
1: Molto
0: da
1: bene.
0: Settimello, favoloso. Quindi hai tutta la mia stima, Francesco, come ho tutta la mia stima per Stefanino, che ci offre il meglio del peggio del meglio.
2: Buongiorno ragazzi, a parte il mercato estivo bisogna dare la valutazione al 1° settembre, ma io vi chiedo a voi, ma noi che abbiamo il Como come una competitor, io non so se voi volete competere col Napoli, Milan, la Roma, che sono nettamente più forti di noi, anche la Juve nettamente più forte di noi sulla carta, però vi ricordo che sulla carta quella che voi non mettete, tipo la Lazio, negli ultimi 10 anni è arrivata 10 volte avanti a noi. Allora, la nostra competitor è il Como e noi li vendiamo il nostro miglior giocatore? A me mi sembra di sognare, Federico.
3: No, ma io dico te che tu ragioni, voglio un 15, no a Dodò. Ma secondo te se c'era uno che gli offriva 15 milioni per Dodò l'aveva venduto? Sei troppo fenomeno, te.
0: Fenomeno.
4: Non me ne vogliano gli altri vostri opinionisti, che sono tutti bravi e preparatissimi.
0: Belli e giovani.
4: Però siete la mia coppia preferita. E Pietro Lazzarini perché rappresenta la fiorentinità, come ho detto tante volte, ha stoganato la parolaccia in radio e ho sentito addirittura anche Gian Nattasio dire cazzo, sicché ormai
0: è ben lavorato bene,
4: cioè l'enciclopedia è didascalico proprio. E niente, volevo dire solo questo.
0: Bene,
4: grazie di tenerci compagnia. Ciao,
0: grande
4: ciao.
5: E ci vogliono giocatori dalla pronuncia argentina, è Mastantuono, è il Fracchito, Enzo Fernandez, Pellegrino, come dice?
6: Grande Bembe, senti come tu sei partito alle 10.02 di lunedì, un Zola da tenere lì. Buongiorno, oh. Se sbaglio gli tocca entrare in campo, siete già a 10 minuti e uno ti chiede, ma perché sei tenuto il Zola? Per tenerlo lì, ecco, te la sedere, vai.
0: Fantastico.
1: Fenomeno,
0: perché bellissimo.
1: Perché vuoi vendere 15 milioni.
0: Quindi allora però prendo spunto da questi messaggi per, cioè, mettiamoci tutti d'accordo, quindi al 3 agosto abbiamo la certezza che Dodò resterà alla Fiorentina.
1: Beh,
0: perché se è impossibile provare a prendere un quindicino per Dodò, a questo punto è asserito, come avrebbe detto qualcuno. Dodò resta alla Fiorentina. Mentre su il primo messaggio dell'ottimo Federico è una riflessione più che condivisibile, poi la domanda che faccio è: siccome la Fiorentina può aver bisogno anche di denaro in entrata, se ti arriva il Como ed è l'unica squadra che ti offre 40 milioni è meglio dire di no, perché tu punti a riprendere il posto che ora sta occupando il Como e quindi non vuoi rafforzarlo, oppure hai talmente tanto bisogno di 40 milioni che non puoi che dire sì?
1: È una domanda che ci faremo più tardi, o al più tardi verso domani,
0: o anche dormendo negli incubi notturni magari. Bene, i gusti di tutti. Allora, siamo noi ci ritroviamo giovedì.
1: Giovedì, sì. Domani c'è Fabio. Io torno in diretta anche alle 2 con Luca Calamai. Ora c'è Viola Amore Mio con Luciano Magistrato, Lorenzo Di Giovan Paola. Tanti ospiti, quindi restate con noi. Sempre gli aggiornamenti di calciomercato in cima alla priorità della nostra emittente. Insieme, chiaramente, alla vostra voce. Ciao.
0: Ciao.
7: Radio Firenze Viola.
8: La radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
10: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
11: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un 21enne morto in un grave incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri lungo la strada statale Aurelia Pisa, che ha coinvolto, per cause ancora in fase di accertamento, 3 automobili. Nell'impatto sono rimaste ferite altre 3 persone, di cui 2 in modo lieve e una più grave. Un altro ragazzo che guidava un'altra auto che potrebbe aver causato l'incidente in seguito a una manovra azzardata. Per il 21enne pisano, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre il ferito rimasto intrappolato nelle lamiere del veicolo. Il tratto di strada è rimasto chiuso a lungo in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso ed eseguire i rilievi, oltre che liberare la carreggiata dai rottami delle auto incidentate. Polizia di Stato e locale hanno collaborato con i carabinieri del nucleo radiomobile incaricati di eseguire i rilievi per regolare la viabilità. Ancora con la cronaca, segnalato dall'ASL Toscana Centro un caso di dengue a Sesto Fiorentino in provincia di Firenze, una persona di ritorno da un viaggio all'estero residente nella zona di Monte Morello. Lo rende noto il comune spiegando che sono stati predisposti interventi straordinari di disinfestazione. A partire dalla mattinata di oggi, si spiega in una nota, gli interventi hanno interessato l'area compresa tra il Poggiolino, il Borgo di Morello e la chiesa di Santa Maria Morello. A tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nella zona di questione, è richiesto di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione. E intanto un 35enne è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto ieri all'interno di un'azienda di pannelli fotovoltaici a Larderello in provincia di Pisa. L'operaio di origini straniere avrebbe riportato la sospetta frattura di una spalla a causa di un pancale che conteneva pannelli fotovoltaici che gli ha precipitato addosso per cause ancora in corso di accertamento durante la movimentazione della merce. L'uomo era in possesso di un regolare contratto di lavoro. La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio dei tecnici della medicina del lavoro della ASL Toscana Nord-Ovest e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il 35enne è stato trasferito con l'elicottero all'ospedale di Siena per ulteriori accertamenti. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito delle tempistiche che dovranno regolare il futuro di Moise Kean.
12: Mastantuono è oggettivamente una vicenda intrigante, fa parte della nostra storia, no? I giovani di talento, se poi sono sudamericani ancora meglio, speri di trovare la pepita d'oro in giro per il mondo, e se sono sudamericani è più facile che sia veramente una pepita d'oro, ma insomma in questo momento parliamo di un qualcosa di, che potrebbe arricchire una grande sfida. Ma c'è qualcosa che invece secondo me è più centrale di Mastantuono, che è il futuro di Kean. Siamo arrivati al 30 agosto, io credo che non si possa andare avanti più di una settimana prima che la Fiorentina stabilisca cosa vuol fare con questo giocatore. Kean non lo puoi vendere il 20 di agosto, secondo me non lo puoi vendere forse nemmeno il 19, di sicuro non lo puoi vendere il 23 o il 24. E poiché la clausola rescissoria è finita e quindi il giocatore è tornato a pieno titolo nella gestione della Fiorentina, che vuol fare la Fiorentina con Kean e che vuol fare Kean con la Fiorentina? Perché Kean oggi è un reparto, non è solo il centravanti della nazionale italiana, non è che cambi un portiere senza problemi. Cambiare o avere o non avere Kean vuol dire oggi il 3 agosto non sapere che tipo di attacco avrai, perché anche gli attaccanti esterni sono collegati alla caratteristica del centravanti. E allora qualunque sia la scelta, caro Paracci, i giorni stanno passando e ne hai ancora pochi per decidere cosa vuoi fare con Moise.
11: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Moremio con Luciana Magistrato e i suoi ospiti. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
10: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
10: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
15: Joao Mario alle visite mediche in attesa dell'ufficialità è di fatto il settimo acquisto della Fiorentina. Fiorentina che ora aspetta il sì di Mastantuono e che da oggi può stringere per Tosved, che finalmente è rientrato a Sassuolo dopo il mondiale. E con l'arrivo di un altro terzino destro la corsia, la fascia destra è intasata. Chi sarà il prossimo ad uscire tra Dodò e Fortini? Tanto mercato dunque in attesa che la squadra torni ad allenarsi domani in vista dell'amichevole anche del 6 agosto con il Deportivo La Corugna, e di questo e altro parleremo in questa puntata di Viola Amore Mio su Radio Firenze Viola. A darvi il benvenuto è Luciana Magistrato e con me oggi in studio c'è Lorenzo della Giovan Paola.
16: Ciao Luci, e siamo ritornati dopo qualche settimana di nuovo in questa accoppiata, sì.
15: Eh sì, anche perché l'altro Lorenzo, il padrone di casa, Lorenzo Marucci, oggi insomma dopo le fatiche di ieri alla Tana del Pirata dove si è svolto il talk show insieme a Mario Tenerani, insomma ha goduto di un altro giorno libero, di un giorno di recupero, giustamente, perché uno insomma quando fatica si spende, esatto, poi è giusto e si riposi. In questo momento per chi è in modalità video o chi ci sta seguendo sul canale 92 del digitale terrestre per le province ovviamente di Firenze, Prato e Pistoia, ci sono le immagini di Joao Mario che appunto è appena arrivato a Villa Donatello alle visite mediche. Villa Donatello che è insomma la clinica convenzionata con la Fiorentina in questa stagione, lo è stato anche in passato, c'era anche un'altra clinica. Domenica, come sapete, da queste le stanno facendo le visite tutte a Villa Donatello tra Sesto Fiorentino e il centro, questo per dare ovviamente un'informazione in più. Credo che al telefono, proprio per parlare di mercato, no, Lorenzo, c'è la nostra Cassazione, perché quando si parla di mercato noi facciamo riferimento a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buongiorno.
17: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno.
15: È arrivato quindi João Mario, il settimo acquisto della Fiorentina, no Nick?
17: Sì.
15: Ci dai un po' di formula, cifre, così?
17: Sì, allora diciamo quelle, perché sono, le cifre sono le più disparate, nel senso che comunque sì, ognuno ha le sue, ecco, la cosa importante è che non sono soldi nostri, quindi alla fine se sono di più o sono di meno. La cosa importante è che non spendiamo noi, ecco. Sì, però almeno quello che ci dice la Fiorentina, allora diciamo dall'entourage c'era arrivato un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 11, poi la Fiorentina ci ha spiegato che l'operazione ha un prestito oneroso da 1 milione di euro col diritto di riscatto a 9. Francamente, tanto io credo che cambi poco, se non il fatto magari del prestito oneroso. Ecco, il prestito oneroso a 2 milioni mi sembrava abbastanza alto per questo giocatore. La mia sensazione era che forse 2 milioni sarebbero stati un po' troppi e non credo la Fiorentina avrebbe voluto fare un'operazione da prestito oneroso da 2 milioni.
15: Più che altro la Juve avrebbe fatto anche una plusvalenza su questo giocatore, l'aveva pagato meno, no? Credo,
17: sì.
15: Ora vado
17: sì,
15: un po' a memoria.
17: Sì.
15: Ecco.
17: Sì, ma io credo che comunque poi alla fine sia importante il discorso dell'eventuale riscatto, no? La cifra del riscatto certo, sui 9 milioni di euro, e quindi nel caso in cui la Fiorentina decidesse di tenere questo giocatore lo andrebbe a riscattare per una cifra di 9 milioni. Ora direi che la fascia destra sia abbastanza coperta, perché c'è Gimenez, c'è João Mario. Sì. Tra l'altro Nico Santi vi ha raccontato che tra l'altro che per venire alla Fiorentina João Mario si è anche abbassato l'ingaggio, quindi questa è la dimostrazione che il giocatore voleva a tutti i costi venire alla Fiorentina. Questi sono buoni segnali, perché poi alla fine era un po' difficile pensare la scorsa estate, quando le cose sono cominciate a andare in una certa maniera, che la Fiorentina ritrovasse un po' di appeal. Invece João Mario ci vuole venire, Gimenez ha detto subito di sì, Ulai è andato di corsa, Attano non ha avuto dubbi, e quindi alla fine in tanti adesso stanno ricercando la Fiorentina come nei momenti migliori. E lo stesso Mastantuono, no? Per tornare all'argomento più caldo, più centrale di queste ultime ore, cioè fatto stesso che Mastantuono stia pensando, no, di venire alla Fiorentina, forse qualche tempo fa non sarebbe stato nemmeno da prendere in considerazione, oppure che la Fiorentina prendesse anche un giocatore da Real Madrid. Ecco, queste sono cose che dimostrano il cambiamento un po' epocale che c'è in questo momento nella Fiorentina, anche se ho sentito un po' troppe critiche nei confronti di João Mario, ma io francamente penso che sarebbe interessante capire invece che fine fanno Dodò e Fortini, perché ora sono loro due i giocatori che potrebbero essere in uscita. Mentre su Dodò, Luciana, io ho una situazione abbastanza chiara, e la situazione è questa, che se non si dovesse trovare una squadra per Dodò alla fine del mercato, non ci dovessero essere presupposti per fare un trasferimento, lui rinnoverebbe il contratto con la Fiorentina, diciamo con la clausola scritta o non scritta di poter poi partire a determinate condizioni alla prima occasione. Fortini non rinnova, quindi Fortini, la Fiorentina valuta Fortini 12 milioni di euro, che comunque non sono pochi per un giocatore che è in scadenza di contratto. Il Torino, io l'ho sentito anche ieri, a queste basi, su queste basi, su queste condizioni non è in grado di poter fare l'operazione, la valuta troppo economicamente alta, e quindi vediamo, perché poi ci sono anche altre squadre che potrebbero essere interessate a Fortini a sorpresa. Mi viene in mente il Napoli, che magari oggi ha venduto Gutierrez per 30 milioni di euro al Leverkusen, che comincia l'opera di sfoltimento e che potrebbe valutare appunto di fare degli investimenti, ma qui siamo a considerazioni, non siamo a notizie di mercato.
15: Anche perché era interessata anche a Favasuli, no? Quindi perché
17: Favasuli, infatti insomma sono giocatori, Favasuli sai lì giustamente potrebbe costargli un po' meno rispetto a Fortini. È anche vero che poi Catanzaro preferirebbe venderlo a cifre più alte, perché il 50% lo prende la Fiorentina su Favasuli, quindi se lo vende anche a 10 milioni il Catanzaro ne incassa 5 e 5 le prende la Fiorentina. Quindi è una situazione anche lì tutta in divenire, però ora vediamo, perché anche il Napoli si inserirà presto sul mercato dopo aver fatto un po' di sfoltimento di rosa.
15: Sì, infatti. Beh, l'unica squadra forse che non segue questa strategia, cioè di vendere prima e fare entrare e poi pensare alle entrate, è forse proprio la Fiorentina, no? Che in questo momento,
17: sì,
15: cioè già su questa fascia, come dicevi anche tu, ci sono quattro terzini destri in questo momento, è un po' anomalo, no? È un messaggio chiaro.
17: Sì, io credo che Paratici abbia avuto in alcune situazioni la premura di essere un tempista, come si dice in gergo, cioè perché a volte il traccheggiamento, cercando di guardare a se ho venduto questo, allora mi muovo su quest'altro, fa sì che questa operazione magari che te tieni puoi tenere in stand by adesso, cioè voglio dire João Mario, che non ricordo, cioè voglio dire non è Cafu, non è che sia, voglio dire, il più grande giocatore del mondo, però se può essere funzionale alla Fiorentina, se te gli dici ora no, io non la posso fare, risentiamoci tra 10 giorni, magari spunta un'altra squadra e te lo porta via magari alle stesse condizioni, ma te ormai hai lasciato perdere, quindi lui lavora su questo. Poi chiaramente sulle cessioni ho sentito anche un po' di polemiche sulle cessioni di Paratici, però ragazzi
15: finora sono state modeste come cifre,
17: lo so,
15: no?
17: Quindi... però non mi sembrava ci fossero grandi giocatori da vendere,
15: appunto, ecco. Dico, per ora ha un po' venduto il contorno, diciamo così, ha sfoltito la rosa, ha piazzato tanti giovani, hanno lavorato molto anche i suoi collaboratori, insomma quelli addetti ai prestiti, e quindi comunque hanno fatto un buon lavoro perché sono tanti, no? I giocatori da sistemare ora, ma arrivava questo anche dall'entourage, chiamiamolo così, di Paratici. Anzi, ti faceva i complimenti prima un tifoso perché avevi avuto una pronuncia entourage, per cui ti faceva i complimenti un nostro ascoltatore.
17: Vabbè. No, ma dicevo, tra l'altro tra i giocatori che... Allora, perché qui poi la Fiorentina sono messa a quattro giocatori.
15: Aspetta, fammi concludere, mi sono persa. Nel senso che era arrivata anche la direttiva, chiamiamola così, che le operazioni più importanti fossero lasciate per la seconda parte di agosto, intorno a Ferragosto, insomma. Quindi forse andrà veramente così?
17: Ma guarda Luciana, ora secondo me stiamo entrando in una fase molto importante ma allo stesso tempo delicata, perché è vero che fino adesso abbiamo dovuto, no, piazzare determinati giocatori che non hanno tutto questo grande valore. Ora il gioco si fa duro perché siamo arrivati a quattro nomi che sono tutte e quattro da stare attenti: Ken, Fagioli, Brescianini e Fabian.
15: E te lo chiedono infatti anche tanti ascoltatori di Fagioli e di Ken.
17: Allora, per quanto io di Ken l'ho detto da mesi che la possibilità che possa andare via c'era ed era un'eventualità. Poi naturalmente bisogna vedere anche come va, perché ora se una volta sistemato il difensore, il Como, una volta sistemato il difensore, sono convinto che il Como proverà a fare un'offerta alla Fiorentina per Ken. Un'offerta che però deve essere adeguata, la Fiorentina vuole almeno 40 milioni di euro e quindi vediamo se effettivamente questa offerta arriverà e che cosa deciderà di fare la Fiorentina. Quindi a quel punto devi sistemare eventualmente il sostituto di Ken, ma io so già che loro stanno lavorando su un top, che non ho capito chi sia, ma
15: che non,
17: credo sia Pellegrino.
1: Non è Pellegrino.
17: Non credo sia Pellegrino, non credo sia solo Pellegrino. Poi hanno da capire se riescono a mettere Brescianini nell'operazione con Thorsved, che tra l'altro oggi credo abbia un incontro proprio con il Sassuolo, nel quale ribadirà la sua volontà di andare via e di andare alla Fiorentina. Poi lì bisogna vedere che cosa fa Paratici e soprattutto se il Sassuolo continua a tenere dura la posizione, perché l'idea della Fiorentina sarebbe quella di spendere meno soldi possibile e dare magari Brescianini. Poi c'è da capire Fabian, perché Fabian io ho la sensazione che se arriva un'offerta posso uscire, e lascio per ultimo Fagioli per il semplice motivo che è un giocatore di qualità, di talento, che da un momento all'altro un club di Premier League potrebbe decidere anche di andare a prendere con un'offerta. Questo però al momento, se proprio dobbiamo essere concreti, a parte il Sassuolo che ha chiesto espressamente Brescianini nell'operazione Thorsved, su Fagioli non c'è una richiesta o un'offerta vera e propria sul tavolo della Fiorentina, idem per Ken. E lo stesso discorso vale per Fabian. Quindi
15: cioè Renzo ti chiede anche di Mandragora, ti chiedeva di Fagioli e Mandragora insieme. E quindi
17: io credo che nella Fiorentina non è che ci siano degli incedibili, per cui se dovesse arrivare una grande offerta per Mandragora o un'offerta adeguata, la Fiorentina la potrebbe prendere in considerazione. Quindi vediamo un po', perché non mi sembra che questo sia un mercato nel quale si dica di no a tutto a prescindere, anzi si dice sì a tutto se tutto è consono a quello che è il valore del giocatore, certo. Su quello che naturalmente si può pensare. Però io ripeto, ora io sono curioso di vedere che fa Mastantuono, perché io credo che ora in Argentina sono le 7 del mattino, le 6 del mattino, ho perso un po' il discorso del fuso, ma insomma siamo alla colazione, nemmeno, forse siamo alla prima sveglia, e io credo che oggi si saprà qualcosa, perché comunque sono diversi giorni che Mastantuono sta pensando anche all'opportunità della Fiorentina. In Serie A mi sembra che la Fiorentina sia quella che gli stia un pochino più addosso, le altre le vedo leggermente defilate, però ora è lui che deve decidere se venire o meno alla Fiorentina. Tanto la Fiorentina con il Real Madrid non ha problemi, in linea di massima sanno già che tanto come gliela imposta il Real Madrid l'operazione, alla Fiorentina gli va bene, che tanto non può fare diversamente, perché è già un lusso avere Mastantuono nel caso.
15: Lorenzo?
17: Quello che secondo me...
16: Vai, finisci Nick.
17: No, quello che volevo aggiungere è che se dovesse arrivare Mastantuono, occhio alla modifica del modulo, perché secondo me se arriva Mastantuono, cioè allora, se non arriva Mastantuono continueranno a lavorare per prendere gli esterni d'attacco, se arriva Mastantuono potrebbero decidere di fare l'albero di Natale 4-3-2-1 giocando con due trequartisti alle spalle della punta centrale. Allora a quel punto torna in gioco Gudmundsson, potrebbe rappresentare un'alternativa lo stesso Croci, che comunque pian pianino può crescere nel corso di una stagione, magari,
15: ma sembra già in gamba, no?
16: Sì.
17: Esatto, e poi magari possono valutare appunto di modificare un attimo il modulo. Questo tanto Grosso non farà a pe, ovviamente, perché il mercato lo dirige Paratici, e comunque per fare 4-3-3 classico, fare 4-3-2-1 lui non ha problemati. L'unico modulo della Fiorentina oggi non si può permettere di fare è 3-5-2, perché non ha gli interpreti per farlo, e quindi a maggior ragione io credo che Mastantuono ci dirà anche se si va verso un cambio di modulo oppure no.
16: No, perché Nick, io ti volevo chiedere proprio degli esterni di cui avevamo parlato poco, al di là che poi Mastantuono è vero, giustamente come ricordavi te, che è quasi più un trequarti che un esterno, no? Anche se poi ci ha giocato sull'esterno, perché di nomi effettivamente ce ne sono, ma essere arrivati così lontano, no? Su quelli che sul reparto che era una priorità, perché ne hai veramente pochi in rosa, quasi nessuno, fa un po' specie, no? Se sai di partire col 4-3-3 da inizio ritiro, non arrivi magari, no, così in là su un reparto così scarno di alternative, ecco, di giocatori.
17: Sì. Mi verrebbe da dire si sono ingrifati tra virgolette di Ulai, e forse Ulai ha cambiato un po' l'orizzonte, perché questo giocatore sicuramente,
16: che visto l'esordio anche ci può stare, cioè visto col Real come ha giocato ci può anche stare, visto il livello che sta mostrando.
17: No, dico, sai, a volte i dirigenti partono con un'idea e poi la possono modificare, però secondo me loro hanno messo tanti soldi su Ulai perché pensano che Ulai diventi un crack, o quantomeno possa diventare un giocatore potenzialmente da tanti milioni di euro. E quindi io penso che la motivazione per la quale si siano un attimo bloccati sull'esterno sia quella. Poi non è che non li prenderanno, perché io sono sicuro che qualsiasi cosa succeda, Mastantuono sì, se c'è Mastantuono allora si va in una direzione, se non c'è Mastantuono vedrete che andranno in un'altra. Però io credo che dovranno prendere almeno, allora se si rimane col 4-3-3 devono arrivare altri due esterni, poi faranno un esterno basso a sinistra sicuro, Torsved lo vuole l'allenatore, cercano di accontentarlo in ogni maniera, però poi bisogna vedere se noi del Sassuolo siamo favorevoli a fare questa operazione, perché comunque sai, noi siamo ossi duri, noi
16: siete un po' fermi quest'anno, leggevo le ultime,
15: no, si sono fatti tutti male più che altro,
16: sì,
15: no?
16: Ma non è un... Non siamo messi benissimo, Nick, da quelle parti.
17: No, noi del Sassuolo non siamo messi benissimo, però abbiamo fiducia in Aquilani, ecco, quindi sai, questa è un'annata complicata per il Sassuolo, perché pronti attenti via ti manca l'artefice del miracolo, ovvero Giovanni Carnevali, che naturalmente, insomma, credo una mano gliela stia dando.
15: Palmieri è cresciuto molto in questi anni, no? Proprio
17: sì, ma Palmieri è un ottimo direttore sportivo, Carnevali è un general manager.
15: Certo.
17: Checco Palmieri sarà riconoscente tutta la vita a Giovanni Carnevali, perché gli ha permesso di fare prima il settore giovanile e poi di passare anche alla prima squadra. Io ci parlo spesso con lui e me lo dice sempre, devo tutto a Carnevali, ed è vero, però lui è in gamba, perché perché comunque conosce bene i giocatori, è uno che se si fa rispettare. Loro hanno la forza della famiglia Squinzi ancora alle spalle, hanno i figli, soprattutto Veronica che è la figlia del patron, che si interessa del Sassuolo, però comunque la figura di Carnevale era molto protettiva, era molto protettiva, ed era una garanzia, una sicurezza. Sai, quando poi cambi dopo tanti anni, chiaramente un attimo, no, di sbandamento ci può essere, però ecco, in questo senso non hanno ceduto un centimetro.
15: Ma vi assicuro che non è Radio
16: Sassuolo,
15: Radio Nero Verde.
17: No, anche se naturalmente noi Nero Verdi ci dobbiamo salvare quest'anno.
15: Senti,
17: va detto,
15: ti leggo qualche messaggio. Fortini, 12 milioni è un furto, dice Marco. Giocatore sopravvalutato, non mi pare un fenomeno.
17: Però vedi, però io su questo rispondo in un'altra maniera. Siccome naturalmente noi critichiamo, noi del Sassuolo, cioè noi del Sassuolo ci autocritichiamo, o meglio ci criticate a noi del Sassuolo perché chiediamo 18 milioni per Torsved, che ha il contratto scadenza 30 giugno 2027 e che viene valutato più di 15 milioni. Perché si dovrebbe voi della Fiorentina chiedere meno di 12 milioni per Fortini su un ragazzo che è anche più giovane? Io ti dico di più, chiederei 15 milioni per Fortini. Perché tra Fortini e Torsved c'è una differenza importante, di anni, certo, l'anagrafica.
16: Di prospettiva,
17: secondo me è giusto che la Fiorentina chieda 12 milioni. Cioè non è troppo giusto che noi del Sassuolo se ne chieda più di 15 per Torsved, ma se queste sono le proporzioni, fanno bene a chiedere 10-12 milioni come minimo. E io farei uguale,
15: senti,
17: ragazzi.
15: Leolino dice: d'accordo. Salutami il grande Scecca, re del mercato.
17: Sì,
15: Leo dalla Calabria.
17: Tra l'altro ricordo a Grassi, nel venerdì c'è un grande mercato a partire dalle 7 del mattino, quindi nel caso mi posso trovare lì a vendere un po' due o tre cose.
15: Allora, poi c'è Gabriele da Mestre, vediamo, parla di De Gea, dice con 38 partite più la Coppa Italia in porta con De Gea per quest'anno dovremmo essere tranquilli. In vista del prossimo anno, quale profilo vedreste bene tra i pali? Iniziamo con Niccolò, poi lo chiedo anche a Lorenzo.
17: Penso che sia giunto il momento, il piano comunque della Fiorentina con Pradè, post Pradè, diciamo il piano con Pradè e il piano con Paratici è lo stesso. Martinelli l'anno prossimo, cioè secondo me è giunto il momento che se lui fa un'altra stagione da titolare in Serie B, lui gioca l'Avellino quest'anno, quindi a maggior ragione se fa dopo la Sampdoria fa l'Avellino, ragazzi, dopo un anno e mezzo di Serie B è il momento, non è che uno deve stare, cioè se no diventa un giocatore da Serie B, e siccome secondo me è un portiere da Serie A è il momento di lanciarlo l'anno prossimo. Cioè io credo che l'anno prossimo la Fiorentina voglia prendere come portiere Martinelli, per cui il percorso per me è: finisce quest'anno Serie B e l'anno prossimo si dà le chiavi della porta della Fiorentina. Se no è inutile dire è il futuro, è un talento, è bravo, allora se no raccontiamo tante storie.
15: Ma Christensen resterà secondo te come secondo?
17: Ma per ora sì, voglio dire, l'anno prossimo non lo so se questo è il caso di tenerlo. Io sinceramente prenderei un altro tipo di portiere. Io prenderei un portiere, diciamo così, di 36-37 anni, lo metterei dietro Martinelli, che gli dà esperienza, tranquillità e non gli mette pressione.
15: Tranquillità soprattutto.
16: Sì.
15: Ma anche perché quando arriva la palla e c'è Christensen in porta, io ho sempre ansia, non so perché, se anche sì, però, magari al reparto.
16: Sì, diciamo che non è a livello di De Gea, ovviamente, ma non è
15: quel portiere che mi dà tranquillità, ecco. Lo vedo sempre, insomma, molto schizzato quando vede arrivare il pallone, quindi non so mai dove va a parare, sì. Poi per carità magari
16: può fare il miracolo, ma può fare anche l'errore.
15: No, più che altro è proprio un fatto di tranquillità al reparto, ecco, che secondo me mette invece un po' d'ansia.
17: Tra l'altro io, Luciana,
15: chi è un esperto di portieri magari la vede diversamente, sì. La mia è una sensazione da esterna.
17: Io tra l'altro per 10 giorni in questa stagione ho sentito cose che voi umani non siete in grado di sentire, quando a un certo momento De Gea era un po' in crisi e fece, mi sembra, un'uscita in Coppa Italia Christensen. Hai visto? Ho sentito dire da qualcuno che ha fatto finalmente, c'è un portiere che esce. Sì, secondo me, ecco, forse in quel momento lì si è un po' esagerato, perché se si vuol paragonare De Gea a Christensen, abbiamo una visione del calcio, come possiamo dire, estremamente volubile.
15: Sicuramente. Fammi leggere un po' di messaggi velocemente che ti riguardano. No, Silvano da Montemurlo ci dice: Juve e Roma dovrebbero prima vendere, no? Poi comprare per accordi con la UEFA, visto quanto hanno speso. E poi c'è invece chi ti chiede di Filogin, sai qualcosa di questo giocatore? È stato fatto questo nome?
17: No, allora, diciamo, almeno diciamo aggiornamenti no, non ce l'ho.
15: Poi c'è Stefano da Pisa e dice: Guterres 30 milioni e Ken 40, ma vi sembra normale?
17: Mi sembra normale, ragazzi, sinceramente a parte sono due ruoli diversi, posso capirlo che il centravanti solo 40 milioni di euro rispetto a un esterno sia sicuramente, voglio dire, una valutazione un po' particolare, però per esempio Theo Hernandez, quando è stato venduto, l'hanno venduto a tanti milioni di euro, o quando è stato comprato, comunque sì, aveva a un certo punto un valore di mercato di 50 milioni, superiore voglio dire anche agli attuali attaccanti del Milan. Sai, il discorso di Ken è sempre... Il discorso di Ken è, allora lui è un ottimo centravanti, perché è indiscutibilmente un ottimo centravanti. Io ho visto il gol che ha fatto a Real Madrid, e quello è un gol da centravanti, vero, cioè da uno che c'è, cioè, colpo di testa e tanta roba, messo in quella maniera lì, dall'altro lato, in corsa, impatto con la palla, lo sbarcamento e tutto quanto, eccetera. Però nella vita conta la costanza, il rendimento, le prestazioni, certo, il comportamento. C'è tutto questo, cioè non è che uno, cioè, si mette le scarpe a calcio, pantaloncini e va così, c'è un gruppo, c'è un ambiente, c'è una questione di spogliatoio, di dinamiche, cioè quando uno è all'interno di una squadra contano anche altre cose, oltre ai gol. Poi purtroppo lui ha avuto anche degli infortuni, è chiaro che oggi prendere più di 40 milioni è dura dopo l'ultima stagione, però se arriva uno e offre 60-70 meglio ancora.
15: Poi Augusto dice invece: Cairo e Lotito sono, lui li definisce avvoltoi, ma come figura ovviamente, che volteggiano sul Viola Park aspettando che rimangano in mano dei buoni giocatori a prendere in prestito a zero negli ultimi giorni di mercato. Secondo te accadrà così? Cioè queste, ma, ci sono società, sai, che aspettano, vabbè, insomma, che saldi, la Fiorentina, ecco, svenda, cioè, qualcosa.
17: La Lazio potrebbe prendere Fabiana magari gli ultimi giorni di mercato in prestito con diritto, questa potrebbe essere una soluzione per loro, e Cairo potrebbe tra virgolette aspettare che Fortini va in scadenza di contratto, però questo fa parte, certo, un po', voglio dire, delle regole del calcio. Io però sinceramente oggi la proprietà della Fiorentina non la cambierei, ecco, in questo momento, anche perché sono stati fatti degli investimenti importanti, pur tanti errori in questo passato, però almeno oggi l'ambiente di Firenze è un po' più sereno.
16: Ma Nick, perché mi è venuto in mente quando si è parlato ora di Lazio, no? Ma Piccoli è da togliere dal mercato in questo momento, al di là?
17: No, allora, da togliere dal mercato mai. Ok. Mai. Non si toglie mai nessuno, cioè è come quello, cioè, mercato chiuso non si dice fino alle 19:58 del 2 di settembre, primo di settembre, quando chiuderà. Questo, diciamo così, te lo dico anche a te, Lorenzo. Sì. Per la tua carriera, non ti fidare mai a 10 giorni alla fine del mercato se qualche dirigente ti dirà mercato chiuso, non ci abboccare, non finire dentro la rete da pesca del tranello, perché sennò poi dopo rischi di fare brutte figure. Il mercato è dinamico, certo, grandi giocatori fanno fatica a spostarsi nell'ultima settimana di, certo, mercato, perché poi dopo li devi sostituire. Cioè, voglio dire, per i grandi giocatori il mercato si chiude il 20-22 d'agosto, perché poi dopo in 10 giorni, se no, cioè, voglio dire, facciamo un esempio, il Real Madrid vende Vinicius, non lo ritrovo un altro in 10 giorni, anche se va lì con una paccata di soldi, perché poi dopo perché poi è una sorta di domino rally, no? Io lo levo a te, te lo levo a me, io lo levo a te, cioè, quindi c'è sempre qualcuno che rimane col cerino in mano e nessuno vuole rimanere col cerino in mano. Però, ecco, il mercato secondo me è aperto per tutti i giocatori della Fiorentina, anche per Piccoli, nonostante Piccoli stia facendo molto meglio rispetto all'anno scorso, ecco, insomma, quest'estate di Piccoli, sai, la scorsa estate Piccoli non l'ha vissuta con la Fiorentina, perché mi sembra venne dopo la partita con il Cagliari, no? Esatto, quindi ora lui ha fatto tutta la preparazione, c'è un anno di Fiorentina alle spalle, l'ho visto molta voglia di rivincita, sai, se io Piccoli, se è contento di fare l'alternativa lo terrei anche, se poi mi danno 20 milioni ci valuto.
15: Se è quello di quest'estate, volentieri. Nick, grazie di essere intervenuto, Niccolò Ceccarini ovviamente, per parlare di mercato, e ti diamo appuntamento, immagino, nella fascia oraria di tua competenza, no? Alle 4?
17: Eh sì, insieme all'altro Nicco. Niccolò, ecco, Sanzi. Nick e Nick, sì.
15: Bene, ciao, Nick. A più tardi,
17: ciao,
15: Nick,
17: ragazzi,
15: grazie.
17: A dopo, ciao ciao, ciao, ciao.
15: E noi ci fermiamo qualche secondo e poi torniamo con i vostri messaggi e altri ospiti.
18: Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
20: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
19: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala,
21: guardala,
19: guardala,
21: guardala, guardala, guardala,
22: guardala. Oh, grande Tommaso.
23: Pietro.
22: Allora?
23: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
22: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
23: Ma davvero?
22: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
24: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
25: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
26: Fabio Ferri.
25: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
27: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
19: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
18: Radio Firenze Viola.
28: Comunque sarebbe meglio andare a lavorare Radio Sassuolo. A me di Sassuolo, parla sempre di Sassuolo, sarebbe venuto anche a noi.
29: Buongiorno ragazzi, mi collego solamente adesso. Innanzitutto un saluto anche al grande Cecca e faccio solamente una considerazione. Certo che dovesse partire Ken, e va bene, che comunque con tutte le problematiche del caso resta un attaccante forte, per essere sostituito da Pellegrino o peggio ancora da Lucca non è un passo indietro, sono 10 passi indietro. Io mi aspetto da Paratici e spero, anzi spero tantissimo, in un nome nuovo mai uscito, quindi né Pellegrino, anche se mi fido di Emiliano Viviano che dice che ha un gran potenziale, e soprattutto no Lucca, che sarebbe disastroso secondo me.
30: Ciao, buongiorno, una domanda e non mi sono mai dato una risposta, ma noi il mercato degli extracomunitari ce l'abbiamo praticamente bloccato, e solo se si prende qualche giocatore dall'Italia questo lo possiamo fare, ma lo si può fare anche con eventuali squadre della comunità europea oppure vale solo per l'Italia? Grazie per l'attenzione, grazie, un saluto.
15: Eccoci tornati in studio e guarda, rispondo subito a quest'ultimo messaggio, nel senso che si possono prendere solo all'interno della Lega, nel senso solo in Italia, ecco, e quindi non da altre parti, ma Stantuono ad esempio è sia argentino ma ha il passaporto italiano e solo per questo, quindi può arrivare, come abbiamo visto con Tolu invece è dovuto andare all'Ajax, ieri anche segnato al debutto tra l'altro, proprio perché era un extracomunitario, i due posti, anche se veniva dall'Inghilterra e con l'Inghilterra noi possiamo fare affari anche se non è più nell'euro, ma possiamo comunque fare affari tranquillamente, ma essendo un nigeriano non è potuto arrivare proprio per questo. I due posti sono stati occupati e da lì non ci si può muovere. Puoi prendere solo ad esempio un giocatore che gioca in Italia.
16: No, anche interessante l'ascoltatore ci ricordava, no, dei nomi per l'eventuale post-Ken, no?
15: Sì.
16: Perché effettivamente Pellegrino non convince tantissimo alcuni tifosi. Ricordava del parere di Viviano. Io ricordo che, essendo in turno su Firenze Viola, ripresi le dichiarazioni di quel giorno.
15: Emiliano.
16: Sì, di Emiliano, che diceva invece che Pellegrino è un attaccante di valore, però devi giocare con esterni che crossano tanto, perché essendo un attaccante strutturato che è forte di testa, ecco, magari se giochi col 4-3-2-1, no, con due trequartisti che vanno più dentro al campo invece di andare a crossare, è un pochino più difficile giocare con uno come Pellegrino. Quindi dipende, come ci ricordava anche Nick prima, che tipo di scelte poi si vogliono fare sul mercato in base ai profili che si prendono per o il 4-3-3 o il 4-3-2-1, che poi cambia un pochino la posizione, si parla sempre di ali, magari alcune volte mandarle più dentro il campo o mandarle più sull'esterno.
15: Sì, anche perché, come anche il discorso che faceva per Mastantuono o anche Gudmundsson, che non è un esterno di ruolo, ma amano accentrarsi proprio perché sono più,
16: assolutamente,
15: insomma, giocatori di area che da esterno.
16: Tra l'altro Emiliano, un ascoltatore, ci scrive proprio su questo tema: ma no ragazzi, Mastantuono nasce come ala destra e lì rende bene, a volte ha giocato tre quarti ma non è il suo ruolo, il modulo non cambia. Allora, nasce sì come... È che oggi col trequartista
15: è molto
16: giocano,
15: giovane, quindi è,
16: sì,
15: ovvio che no,
16: ha appena
15: evoluto,
16: tre stagioni, diciamo. Esatto. Quindi, e poi oggi, se guardiamo anche al panorama europeo, a parte le squadre che giocano 4-2-3-1, e non sono moltissime, tanti giocano appunto 4-3, alcune con la difesa 3 e il 3-5-2, quindi il trequartista puro, no, come c'era nei tempi del 4-3-1-2 qui in Italia, quando c'erano diversi interpreti sia italiani che esteri. Abbiamo avuto a Firenze Rui Costa, Baggio, quelli erano giocatori
15: senza
16: che appunto
15: scomodarli.
16: Sì, no, senza tirare dentro, ma è per far capire che comunque oggi magari il trequartista, il numero 10, Come ormai è risaputo, non c'è più. Cioè c'è l'esterno che è un trequartista spostato sulla fascia, quindi poi si
15: guardavo
16: parla di
15: un
16: piccolezza.
15: Un po' i numeri di maglia, no? Il 10 non ce l'aveva nessuno, mi sembra aver visto, quindi chissà. Tu hai visto qualcuno con il 10?
16: No,
15: non ci ho fatto caso, ma mi sembra...
16: No, perché a Ta al 4, se non sbaglio,
15: sì,
16: giusto?
15: A Ta al 4, poi Gudmundsson aveva il 9. Mm-hmm. E ha cambiato lui, no? L'ha lasciato lui, probabilmente proprio perché
16: sono scelte definitive, quindi
15: no, non credo
16: sono più da amichevole
15: ancora, però molti già usano quelle che probabilmente, quei numeri che probabilmente saranno
16: che hanno idea di utilizzare. No, diciamo che al di là, poi è vero, Mastantuono, se uno se lo immagina a Firenze, ovviamente se lo immagina con la numero 10, no? Diciamo 10, a livello di
15: che
16: di...
15: non porta benissimo, questo lo voglio dire, nel senso che
16: che ultimamente non è andata...
15: non, ecco, chi ha avuto il 10 da Castrovilli, insomma, altri giocatori non ha portato benissimo.
16: Sì, perché Castrovilli fece il cambio numero e proprio quando fece il cambio numero,
15: sì,
16: se non sbaglio,
15: sì,
16: iniziò ad avere difficoltà.
15: Sì.
16: Sai, a volte magari la pressione anche,
15: certo,
16: comunque, perché ti scegli...
15: Il 10 è una maglia pesante da portare.
16: Sembra una banalità,
15: insomma, in ogni
16: sì,
15: squadra,
16: sì, sì.
15: Non solo nella Fiorentina.
16: Edoardo ci scrive: ma quando Niccolò parla di 4-3-2-1 è un suo pensiero, una sua notizia? Non si capisce mai, il 4-3-2-1 va bene forse su FIFA. Come ci ha detto, è una notizia, nel senso che andando su Mastantuono, probabilmente a quel punto anche il nome di Gudmundsson può tornare bene per un modulo che, giustamente Edoardo ci scrive, va bene forse su FIFA, nel senso che effettivamente, se uno guarda il panorama europeo in questo momento, è un modulo che non viene quasi mai nominato. E ripeto, secondo me la differenza tra un 4-3-2-1 e un 4-3-3 è veramente minima. Cioè si tratta magari di dire agli esterni di stare più dentro al campo, che potrebbe essere una cosa anche interessante con i tanti giocatori, e questo è anche un elemento che volevo, Luciano, approfondire, perché ho visto, hai scritto anche su Firenze Viola, no, dell'affollamento sulla corsia di destra.
15: Sì, infatti,
16: però magari tanti di questi giocatori possono fare Jimenez, lo stesso João Mario, possono anche ricoprire il ruolo di esterno alto alle volte.
15: Sì, in questo momento di sicuro, poi perché insomma essendo quattro terzini, anche se abbiamo visto insomma Jimenez è stato riportato, è stato fatto giocare da terzino, no? Contro, certo, Real, quindi sì, io sì, mi immagino che sia quello il ruolo disegnato,
16: che lo vede grosso,
15: lui.
16: Sì, sì.
15: Quindi staremo a vedere, cerchiamo anche di capire João Mario se può giocare anche più alto rispetto alla posizione di terzino, e lo facciamo con un collega che sicuramente l'ha visto giocare l'anno scorso, Cristiano Corbo di Tutto Sport, giornalista di Tutto Sport. Ciao Cristiano.
0: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
15: Buon pomeriggio a te, benvenuto a Radio Firenze Viola. Dunque, João Mario sta facendo le visite, quindi tra poco diventerà ufficiale. Ecco, ci descrivi questo giocatore, cos'è che non ha funzionato a Torino, alla Juve, insomma, che caratteristiche ha?
0: Beh, è un giocatore che mi viene da definire monofase, che preferisce assolutamente attaccare, che ha dei limiti soprattutto appunto dal punto di vista difensivo, ma è un giocatore dalle alte qualità tecniche, quindi chi lo prende comunque sa di avere un asset importante, soprattutto se come ad esempio Grosso vuole attaccare in velocità, in transizione costante, quindi da questo punto di vista secondo me la Fiorentina fa un ottimo colpo, perché è molto più in linea con la filosofia di gioco della Viola rispetto a quella della Juve. Certo, alla Juve ha fallito sia con Tudor che poi con Spalletti, perché non è stato neanche preso in considerazione per un'eventuale permanenza. Dal suo punto di vista comunque resta dal punto di vista della Juve resta un acquisto sbagliato. Ricordiamo che comunque era arrivato in uno scambio con Alberto Cotta, è stato fatto forse più per ragioni economiche che per ragioni tecniche.
15: Esatto, quindi tu dici che insomma può giocare anche esterno alto, perché comunque la Fiorentina proprio quest'anno ha preso Jimenez dall'ex Milan, no? Jimenez, quindi sono due giocatori che hanno nelle loro corde di giocare anche più avanzati.
0: Sì, secondo me lo può fare benissimo. Il suo ruolo ideale è in un centrocampo a 5 largo a destra, perché comunque anche i semestri a Bologna secondo me sono stati molto interessanti anche per il suo sviluppo dal punto di vista proprio della comprensione del gioco, dunque proprio dal punto di vista tattico. João Mario è una macchina da assist se sta bene, si trova bene in una situazione e in un contesto. È chiaro che non gli si può chiedere di fare il terzino a 4, perché lì va in difficoltà, soprattutto se puntato. Gli mancano un po' le basi dal punto di vista difensivo, ma questo perché la scuola portoghese crea soprattutto quel tipo di esterno lì, un esterno che magari riesce ad andare anche dentro al campo, va costantemente sul fondo, però quando c'è da tirare remi in barca fa un po' più di fatica.
15: Senti Cristiano, la Juve era anche su due obiettivi della Fiorentina, no? Che sono Pellegrino e Mastantuono. Ecco, com'è la situazione della Juve su questi giocatori? Li ha abbandonati? Ho visto ieri sono arrivati insomma altri giocatori, sono partiti per la tournée. La Juve è ancora dietro a Mastantuono e a Pellegrino secondo te?
0: Per quanto riguarda Mastantuono è stata un'idea, è stata più diciamo, un'opportunità di mercato, perché l'idea della Juve era appunto andare a vedere anche per la tre quarti un giocatore magari libero, magari in prestito, comunque senza l'idea di andare a fare un investimento pesante in quella porzione di campo. La sensazione è che la Fiorentina sia molto avanti anche sia su Mastantuono che su Pellegrino. Su Pellegrino la Juve l'aveva valutato, aveva fatto anche una prima offerta che però per il Parma non era abbastanza, e quindi adesso anche con le nuove dinamiche del mercato della Juve, con l'acquisto a titolo definitivo di Colomoni, è chiaro che Pellegrino sì, interessa ancora tanto, però solamente in prestito. Mi viene difficile pensare che il Parma poi possa alleggerire anche un po' quelle che sono le pretese sia iniziali sia quelle poi che sono cambiate durante il corso della trattativa.
16: Cristiano, le volevo chiedere più che altro perché in passato si era già accostato come nome alla Fiorentina, la situazione di Zegrova all'interno dei piani di Spalletti, se rientra ancora appunto nei piani del tecnico della Juventus.
0: Ma al momento, finché la Juve non trova un rimpiazzo, Zegrova fa parte dei piani della Juve, anche perché l'idea resta quella di cedere Nico Gonzalez, che Spalletti valuterebbe molto volentieri, però su Nico c'è ancora l'Atletico dopo l'anno in prestito, il mancato riscatto. Devono trovare una quadra Juve Atletico, però la sensazione è che tra i due, tra Zegrova e Nico Gonzalez, possa partire molto di più Nico Gonzalez,
15: anche perché è un suo desiderio, no? Tornare, esatto, all'Atletico o comunque andare via, mi sembra di capire.
0: Sì, esattamente. Zegrova può essere una situazione da ultimi giorni di mercato, ma solamente in prestito, a meno che non arrivi un'offerta intorno ai 15 milioni che la Juve prenderebbe seriamente in considerazione, salvo poi comunque doverlo sostituire. Dal punto di vista fisico anche lui non sta dando grosse certezze, tant'è che dopo la prima settimana di lavoro si è nuovamente fermato, gestione dei carichi, però c'è una certa accortezza sulle sue condizioni, sul suo lavoro, anche adesso che è iniziata la tournée, quindi lo vedremo sempre per qualche spezzone di partita. Da questo punto di vista, la Juve, se riuscisse a piazzare

0: ha dato il numero 9 all'attaccante francese, ha lanciato sicuramente un segnale a Dusan Vlahovic.
1: Ho visto tra l'altro amatissimo, ha avuto un'accoglienza dai compagni, ho visto in qualche social ieri.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: è anche ben inserito, visto che è già stato in prestito due stagioni fa, no?
0: Esatto, proprio il gruppo è stata una componente fondamentale per far sì che Colo per certi versi vedesse solo Juve, anche e soprattutto nei momenti difficili della trattativa. Quindi il segnale alla Juve, a Vlahovic l'ha lanciato, gliel'aveva lanciato qualche giorno prima anche Luciano Spalletti invitandolo a citofonare, però Vlahovic e l'entourage non hanno mai cambiato le loro carte sul tavolo, dunque così avrà probabilmente poche offerte, però può raggiungere comunque le cifre che vuole, perché intanto in Turchia gliele offrono e sa benissimo che insomma l'opzione Beşiktaş resta in piedi finché lui vorrà, perché è il grande sogno dei turchi. Poi vediamo anche cosa succede nei prossimi giorni, se qualche big magari dovesse avere bisogno di un attaccante, lui è zero, rimane molto molto appetibile, anche un po' a prescindere dalle cifre. Per me, se dovessi chiamarlo, non faccio un nome, il Barcellona, gli dovesse dire facciamo un contratto ma non alle tue cifre, lui preferirebbe ancora il progetto sopra la proposta economica. Evidentemente con la Juve qualcosa si è rotto un po' a prescindere.
1: Ho capito. Beh, vediamo, non credo lo richiami la Fiorentina, anche perché i tifosi non lo amano molto per come insomma se n'è andato e per come soprattutto ha trattato la società, il suo agente. Staremo a vedere insomma come andrà a finire e dove giocherà Vlahovic il prossimo anno. Cristiano, grazie. Cristiano Corbo di Tutto Sport, ti ringrazio.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Ciao Cristiano. Leggiamo qualche altro messaggio.
2: Sì, perché abbiamo altri messaggi, soprattutto c'è un tema che hanno proposto gli ascoltatori durante il precedente collegamento con Nick su quando parlavamo di Ken, perché Bruno ci scrive: col Como potremmo fare lo scambio Ken e prendere Jesus Rodriguez, grande esterno ex Betis. E ce lo scrive anche Max da Monza, ci scrive: Nick, Jesus Rodriguez per Ken almeno a livello di valutazione può starci. Quindi c'è diversi ascoltatori che ci propongono questa idea, no?
1: Perché Como visto... non è mica bischero, nel senso che comunque alla Champions ha bisogno di giocatori, no, di livello,
2: ha bisogno, e poi più che altro magari anche, allora, per la Fiorentina ovviamente al di là del nome sarebbe un attaccante, per un esterno in questo momento avendo anche piccoli dici mi copro sull'esterno, certo. E poi vado a investire i soldi, perché comunque io non penso si andrebbe a pensare a uno scambio alla pari tra Jesus Rodriguez e Ken, cioè ci sarebbe comunque poi un conguaglio a favore della Fiorentina, visto che Jesus Rodriguez è un talento ma ha meno valore rispetto a Moise Ken attualmente. Però ecco, è un'idea, magari lavorare anche di formule di scambi nel corso del finale di mercato. Marco ci scrive:
1: il Como comunque ha speso molto, se prende anche il difensore insomma investe molto,
2: penso quindi... abbia già superato i 100 milioni di investimenti,
1: appunto, quindi insomma contando avrà bisogno Pazzi, di ricorrere a certe formule o a degli scambi per insomma limitare le uscite.
2: Ci sono diversi messaggi, abbiamo lasciato indietro, erano rivolti a Nick, ma cerchiamo di rispondervi.
1: Sì, Nick
2: anche
1: è
2: noi.
1: Un fiume in piena, quindi non riuscivo
2: parte.
1: A farlo.
2: Sì, assolutamente. Buongiorno, domanda per Nick, ci scrive Marco: vista la carenza di esterni anche sul mercato, oltre che nella nostra rosa, ma giocare con il 4-2-3-1 con Ulai e Fagioli play bassi, no? Interrogativo. Marco Quintoviola 1989, quindi un cambio di modulo,
1: sì, però,
2: ancora più.
1: Cioè, io per carità, però se si prende un allenatore che a quel tipo di gioco insomma, costringerlo poi a cambiare, a fare un tipo di gioco che non è nelle sue corde, non lo so, però insomma, il grosso è anche un allenatore intelligente, l'ha già detto in tema di in fase di presentazione a mia domanda sul 4-3-3, lui disse: io spero di poter portare avanti mi piacerebbe, ha detto, portare avanti quel modulo, perché è stata sempre la mia filosofia di gioco, però poi vediamo che cosa avremo in rosa alla fine del mercato. Cioè anche mi sembrano dichiarazioni da allenatore intelligente, non attaccato a un modulo a tutti i costi. Però secondo me, se prendi un allenatore perché ti piace

0: piace come fa giocare le sue squadre, poi non gli prendi dei giocatori funzionali, ma io credo che lui sia ben contento di avere, che ne so, Mastantuono, certo, anche se non è di facile
1: collocazione
0: sì, sì. Ecco, in quel modulo del 4-3-3. E anche abbiamo visto che comunque ha provato anche un modulo alternativo, proprio quello, no, con il 4-3-2-1, quindi secondo me è un allenatore intelligente, aperto anche alle novità di modulo, quello sicuramente. Poi la filosofia magari è quello sempre di andare all'attacco, di avere un gioco offensivo.
1: Isacco dalla Danimarca ci scrive messaggio per il Cecca: perché non si piglia noi Lindstrom del Napoli, che tra l'altro sono andato a ricontrollare, Lindstrom è danese, quindi magari anche per diretta conoscenza del ragazzo Lindstrom, che doveva andare allo Schalke se non sbaglio, ma ci sono stati dei problemi all'ultimo minuto nello scambio di documenti tra Napoli e Schalke 04, quindi al momento, nonostante abbia già fatto le visite mediche, sembrerebbe che l'operazione sia in discussione. È un trequartista anche lui, quindi non è un più trequartista lui di Mastantuono, non è un esterno puro, ecco. Quindi si torna sempre sul discorso del modulo. Per quanto riguarda Mastantuono, un'altra domanda di Daniele: quale timeline si sono dati per Mastantuono, se se la sono dati?
0: Ma guarda, è sempre difficile dirlo, perché poi se vale la pena aspettare un giocatore lo aspetti anche un po' di più. Certo, se vedi che poi quel giocatore non ha intenzione di dirti di sì, magari ti tiene proprio come ruota di scorta perché ha altre idee, allora è diverso. In questo caso lui sta facendo una riflessione, no, su qual è la cosa migliore
1: carriera,
0: per il suo futuro,
1: esatto.
0: Anche perché insomma ha fatto un po' un salto, lo abbiamo detto anche con i nostri opinionisti in questo periodo, ha fatto già un salto nel vuoto, no? Andando da River a Real Madrid, un salto molto grande, molto importante, e ora deve fare un passo indietro, ma deve farlo nel modo giusto, non deve sbagliare di nuovo lo step, ecco, altrimenti sarebbe per lui controproducente per la sua carriera, è ovvio.
1: Qui ho un messaggio per te, Luciana, perché Naghi da San Paolo, Brasile, ci scrive: Luciana, il capriolo vicino a casa tua si è rifatto vivo? Sai che pappardella ci verrebbe da 10.
0: No, io me li tengo stretti, nel senso, no, è in Umbria, non a Firenze. Ovviamente quando torno in Umbria sono in mezzo alla campagna, alla mia campagna, e quindi ai miei boschi, per cui lì vedo animali di tutti i generi, e la sera e la mattina molto presto anche modo di vedere caprioli. E poi sono andata anche a rivedere, l'altra volta ho detto il bramito, ma il bramito è solo del cervo, mm-hmm. Ora hanno lo scrocchio, mi sembra, una cosa del genere, ma è un verso un po' inquietante, ve lo dico, per cui anche i lupi ci sono, per cui insomma non
1: diversi.
0: Mi faccio mancare nulla, ecco, però ripeto, in Umbria, non qui a Firenze, che vivo in città, quindi...
1: Franco dall'Alto Vicentino invece ci scrive: ma cos'è questa credine verso Pellegrino? Anche a me, che sono ignorante, ispira fiducia, perché mi ricorda in certe momenze il Bati alle prime armi di Firenze, perciò da seguire con attenzione.
0: Sì, in effetti insomma lo stiamo facendo passare per
1: uno scappato di casa.
0: Sì, uno scappato di casa, poverino, però forse perché il suo modo di giocare è un po' di essere lì, di ricevere palloni, forti di testa, lo vediamo un po' meno completo, e è meno completo rispetto a Ken, quindi è ovvio che nel confronto non regge, insomma.
1: Sai, il tifoso, esatto, vede che magari va via Ken,
0: esatto,
1: se vede arrivare
0: vediamo
1: Pellegrino,
0: come il sostituto,
1: esatto.
0: Però dipende anche dal tipo di gioco, e vuole fare grosso, magari per grosso è meglio avere quel tipo di giocatore, che poi si spera possa anche crescere, no?
1: No, esatto, insomma, in riferimento a Batistuta,
0: esatto.
1: Il primo anno a Firenze magari no, ancora doveva lavorare su se stesso, diversi esperti di mercato di calcio sudamericano parlano di Pellegrino come di un giocatore che effettivamente tecnicamente deve migliorare, no? Però ha una struttura fisica e una capacità in area di sfruttare. 11 gol col Parma non sono pochi, perché il Parma l'anno scorso ha prodotto ben poco a livello offensivo, cioè mi sembra su 25 gol in campionato Pellegrino ne abbia realizzati 11, quindi vuol dire non il 50%, ma siamo lì dei gol di una squadra, quindi non è ecco, ovvio, il problema è se lo raffrontiamo con Ken. che in questo momento, sì, che è ovvio, anche se viene da una stagione non positiva come tutta la Fiorentina, però abbiamo negli occhi ancora magari il Ken del primo anno a Firenze, è un attaccante che ti attacca alla profondità, tiene palla, fa gol in tanti modi,
0: con la Cremonese l'anno scorso, certo, per esempio, e segna subito come ha fatto sabato con il Real Madrid,
1: esatto.
0: È uno che tu vedi ti può cambiare la partita in ogni momento, ti può segnare in ogni momento, ecco. E facciamo una breve pausa, lo dico anche a beneficio della regia, poi ripartiamo con i vostri messaggi, con dei contributi della serata di ieri e altri ospiti.

0: pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto detto da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran, sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
1: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti. Altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un androne nel sud della Russia. Campolargo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle.
2: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez si scaglia contro l'Italia inondata dai migranti e incapace a suo dire di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Álvarez. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta dai 22 paesi UE.
1: La cronaca: sono 6 i morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
2: Proseguono le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della Procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e 1 ingegnere.
1: Il calcio: la Juventus è sbarcata ad Hong Kong ed è pronta a cominciare la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Ora Locatelli e compagni inizieranno a pensare al primo appuntamento in Asia. Il debutto è fissato per mercoledì 5 agosto contro il Chelsea. Sul fronte mercato, dopo gli arrivi di Colomwani e Alei Begovic, ci si concentra sulla porta. Con Suzuki vicino al Paris Saint-Germain, resta vicario il nome caldo.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
3: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
1: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
7: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Eccoci di nuovo in studio e in attesa del prossimo ospite di continuare a leggere anche messaggi, manderei un contributo che ha realizzato ieri Lorenzo Marucci alla Tana del Pirata, che è stato il luogo dove si è parlato di calcio grazie al talk show organizzato da Mario Tenerani. Lo abbiamo proposto anche in diretta e Lorenzo ha intervistato a margine anche Leonardo Semplici, che era uno degli ospiti. Sentiamo che cosa ha detto ai microfoni di Radio Firenze Viola.
14: Con Leonardo Semplici, uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo. Quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
15: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro, in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato inizio stagione.
14: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
15: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato i presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
14: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
15: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
14: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina, qual è quello che ti incuriosisce di più?
15: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, un giocatore, una mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
14: Secondo te Ulahi, per quello che hai potuto vedere di questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
15: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso. Inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
14: Ecco, secondo te adesso con gli esterni la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
15: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare la mole di gioco della squadra.
14: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
15: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
14: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
15: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, da mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma è un giocatore sicuramente di grande valore.
14: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
15: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente, perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra, ma stanno cercando un altro giocatore possa rimpiazzare la partenza di Dumfries. C'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni. E purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
14: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini commissario tecnico.
15: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma di mediatico, perché insomma si parlava di allenatori di Guardiola, insomma di Ancelotti, insomma poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma l'aspetto importante è sì scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
14: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
15: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole, è chiaro ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare, e soprattutto che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello è sempre stata la nostra storia.
13: Perfetto, abbiamo sentito allora Leonardo Semplici. Per chi ovviamente è collegato anche in modalità video o attraverso la TV può anche vedere queste interviste che ha realizzato Lorenzo Marucci, parlo al plurale perché ha sentito a margine appunto di questo talk show organizzato a Castagneto Carducci da Mario Tenerani, dal nostro Mario Tenerani, anche Giovanni Galli, una voce sempre autorevole, e quindi andiamo a sentire che cosa ha detto anche lui.
14: Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
0: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori fuori rosa in sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto, e hanno preso e l'hanno portati a casa, e questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società, anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, è un'Europa che conta, io sto parlando, non la solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato perché porta via energie inutili. Perciò gli arrivi di Attal, gli arrivi di Ulai, questo ragazzo, insomma, sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché comunque alla fine l'impressione, io non so quali sono i termini, leggo, mi viene detto che è in prestito con diritto di riscatto da parte del Torino, e logicamente se il ragazzo fa bene il Torino se lo riscatta,
14: però 20 milioni per il Torino, per questo Torino,
0: ma il Torino è già coperto quando,
14: certo,
0: lo riscatta,
14: potrebbe avere dietro qualcuno, ma,
0: cioè se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina è perché logicamente si pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli, per cui mi dispiace perché il ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua, ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici, e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni, non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e l'altro giocatore Laurenté del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'area la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche, per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
14: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
0: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
14: L'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan?
13: Il Milan lo sentiremo in un'altra occasione, visto che ci interessa meno, ovviamente ci premeva sentire la sua opinione sulla Fiorentina, e mi è piaciuto molto che ha parlato della strategia Avevo già sentito ieri sera questa intervista, la strategia di Paratici, no? Una strategia diversa rispetto
16: in rottura al col passato.
13: Esatto, sì. Perché appunto ha detto, dice, non si tratta di vendere per comprare, ma fa il contrario, cioè nel senso, se un giocatore interessa funzionare il progetto e vogliamo portare avanti, si prende, poi ovviamente alla fine dovrai far quadrare anche i conti e il bilancio,
16: certo, economicamente.
13: E tutto, no? Economicamente, ma anche come rosa, cioè nel senso, è ovvio che devi gestirla, e quindi mi
16: sì,
13: è
16: perché
13: piaciuto,
16: perché hai una competizione in meno, quindi anche sì, a livello numerico hai meno bisogno di giocatori, no? Perché comunque
13: certo,
16: una competizione come la Conference, al di là poi del dispendio energetico, è un numero di partite in più che vai a giocare. C'era anche il playoff la scorsa stagione, quindi avevi davvero più partite da fare. In questo momento, ecco, oltre all'affollamento sulla destra, ci sono diversi ruoli a centrocampo stesso, no? Con Brescianini, Fabian, che prima inizio trasmissione Nick ci dicevano essere possibili partenti nella fase finale del mercato, sì. Hai un po' di gente da mandare via. Io non penso sul piano economico, perché comunque diversi gli acquisti che hai fatto, da Jimenez allo stesso João Mario che è arrivato in queste ore a Firenze per le visite mediche, sono in prestito, quindi non sempre sei andato a fare sborsi come magari è stato nel caso di Attà, come è stato nel caso di Ulai o dei vari, per dire Dragusin è un altro che hai preso in prestito poi praticamente obbligatorio, però non hai versato soldi, no? In questo preciso istante, in questo bilancio di mercato, li hai versati per Vieri, ma in generale, ecco, hai Paratici sta facendo tanto, ma sta bilanciando anche i costi, no? Quindi non è, ripeto, non mi sembra che si stia assistendo a una campagna ponderata, giusta, con le giuste cifre spese nei ruoli che sai che ti serve coprire, ecco.
13: Ok, guarda, hai parlato di corsia destra affollata,
16: sì?
13: Noi delle corsie, quando si parla di corsie, non possiamo non chiamare Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, buongiorno.
17: Spero che parli di corsie non d'ospedale, ma di...
13: no, beh, quello no.
16: No.
17: Certo.
13: Assolutamente,
17: certo.
13: Parliamo di corsie in campo, per cui... Ecco,
17: bene.
13: È arrivato oggi appunto João Mario, abbiamo anche mandato le immagini delle visite mediche che sta passando in questo momento, forse le ha già terminate, però i terzini destri diventano quattro, ecco, perché c'è già Jimenez, c'erano già Dodò e Fortini che non sono ancora stati ceduti. Che cosa ti aspetti e che cosa porta João Mario a questo pacchetto di terzini? Terzini o esterni, ecco.
17: Sì, adesso bisogna vedere un pochino se appunto sono terzini che possono avere l'adattabilità di giocare anche dall'altra parte, anche se non mi pare che siano molto predisposti in questo caso, in questo senso. È chiaro che in questo ulteriore acquisto di un terzino destro fa pensare un pochino a farla, visto che a livello di mercato, anche del fatto che Dodò possa essere una di quelle uscite che possa magari incrementare quello che Paratici sta cercando di bilanciare a livello economico nel mercato, perché come ne stavo ascoltando prima, è chiaro che deve far quadrare quello che deve fare Paratici e cercare di trovare appunto soluzioni tecniche, che sono senza dubbio le cose più indispensabili, facendo quadrare i conti. Quindi adesso non so appunto lì, i conti in tasca chiaramente non posso farli,
13: cioè,
17: quanta disponibilità la Fiorentina può ancora avere per cercare di operare sul mercato. Si è operato soprattutto sulla parte destra, a livello difensivo mi pare che il Paratici si sia impegnato molto, e lì il reparto mi pare che sia abbastanza saturo, no? Sotto questo aspetto è chiaro che manca, forse il discorso potrebbe eventualmente sbilanciarsi un po' il discorso, e poi potrebbe mancare qualcosa a sinistra.
13: Sì, perché c'è solo Valdepeñas contro il Real,
17: sono rimasto soltanto io e Grosso, anche se potremmo
13: esatto, comunque no. Valdepeñas ha dimostrato, cioè è arrivato, ha giocato già con il Real, ma
17: certo,
13: sulla sinistra ha giocato anche Vieri, volevo dire questo. Vieri.
17: Come dicevo prima, sono giocatori che si possono anche cercare di, tra virgolette, insomma, cercare di adattare.
13: Sono molto adattabili.
16: João Mario e Jimenez in passato hanno fatto il ruolo di terzino sinistro, certo magari
13: Joao ha anche segnato col Bologna in, sì. Sulla, dalla corsia sinistra. Per
16: no, ecco,
13: magari...
16: l'unica curiosità che magari Alberto ci può chiarire, no? La difficoltà nel giocare, essendo magari destri di piede, sulla corsia sinistra, magari anche in fase difensiva, no?
17: Il famoso piede invertito.
16: Esatto.
13: Però si usa molto.
17: Che molti prediligono, esatto. Secondo me forse per avere la possibilità di arrivare, se l'efficacia di un incursore di fluidificante è quella di riuscire, secondo me, arrivare sul fondo e mettere palloni importanti, è chiaro che lì il piede invertito ti consente soltanto di sterzare al momento opportuno e di fare il cross a rientrare col piede tuo, col destro se sei a sinistra e al contrario se sei a destra, insomma. Però e sono valutazioni che chiaramente deve fare per bene Paratici con Grosso, che appunto che sotto questo, soprattutto in questi ruoli qui, se ne intende abbastanza, certo. Perché che non dimentichiamoci che quando appunto Grosso venne a Perugia, dove io appunto ero nella dirigenza, si è trasformato in un terzino, ma era un trequartista del Chieti.
13: È stato Mario Palazzi, no? Se non mi sbaglio.
17: Sì, appunto. E quindi di conseguenza.
13: A cambiargli il ruolo, il secondo, il vice di Serze Cosmi. Ora non vorrei sbagliare i nomi.
17: E quindi fu una cosa, perché chiaramente da quella parte lì aveva la, al di là della non caratteristica forse del Grosso, del terzino veramente di spinta, perché aveva un passo abbastanza felpato eccetera eccetera, però aveva il piede di far cross anche dalla tre quarti di campo, quindi bisogna appunto al di là delle valutazioni di cose, vedere un pochino appunto se i giocatori che si sono mucchiati su a destra, Grosso può intravedere la possibilità di avere anche la possibilità di metterli a sinistra, quindi quelle sono le valutazioni che starà facendo sicuramente in questi giorni.
13: Anche perché sennò è curioso che vadano subito in competizione, no? Jimenez con João Mario, cioè hai preso due titolari in fondo per la fascia,
16: sì,
13: no?
16: Sì, sì.
13: O chi vedi
16: sì,
13: un no, gradino no, indietro, chi vedi un passo indietro rispetto dei due?
17: No, sì, non è che adesso magari poi la competizione è sempre se è sana, certo. Io credo che sia è sempre molto molto importante che ci possa essere, tra virgolette, se appunto che una competizione sana. Non dimentichiamoci quando è venuta pure la stessa situazione, che proprio ha portato forse più discapito che altro, quando tra le altre cose lo stesso procuratore portò Biraghi e Parisi, insomma, no? Che sono
13: vero.
17: Che erano due della stessa parte, lo stesso ruolo, e fu lì, magari lì si fu a più condizionato sicuramente Parisi, che in quell'anno si è trovato un po' in difficoltà, perché poi è stato utilizzato in maniera sbagliata lì, è stato l'esempio classico, al momento in cui l'hai spostato a destra si è un pochino perso, insomma, poi per ritrovarsi proprio avanti paradossalmente con Vanoli spostandolo più avanti, insomma.
13: Magari in attesa di Parisi, ora che l'hai nominato, no? Che a novembre dicembre dovrebbe rientrare, magari vogliono vedere se in questi sei mesi, magari
17: ecco.
13: No? 4-5 mesi riescono ad adattare qualcun altro,
17: ecco,
13: a sinistra,
17: lì,
13: oltre a Valdepeñas, che rimane il...
17: Sono valutazioni e colloqui che avvengono all'interno, appunto, perché valutare i tempi di recupero anche dei giocatori, di valutare un pochino la situazione, perché mi pare che Paratici sia una persona che parli molto e valuti molto anche a seconda non soltanto delle questioni tecniche, ma anche a livello di rapporti umani e quant'altro, quindi credo che sia indispensabile anche per formare un gruppo e quindi iniziare, speriamo, prima o poi un ciclo.
16: Sì, no, più che altro perché poi Alberto Grosso lo scorso anno, e questa è una domanda che gli è stata fatta anche in conferenza stampa di presentazione, utilizzava spesso un terzino più bloccato, no?
13: Sì.
16: Quindi per dire Vieri può essere quell'opzione lì, no? Di un terzino più difensivo, sì. Un centrale che ha fatto anche il terzino in passato, quindi le opzioni
17: certo.
16: Tra spostare?
17: Io credo di sì, credo che poi Grosso possa anche avere questa idea di gioca, e poi io sono sempre del parere appunto a secondo di quelli che c'hai, certamente se ti trovi vieni al Firenze ti c'hai Roberto Carlos sulla sinistra, quindi
16: certo.
17: Dici vabbè, giochiamo un pochino gli spinti, un pochino come credo che si adatti un pochino alla caratteristica dei giocatori che ha a disposizione. In questo caso, se si vede che ci sono la possibilità di avere una difesa più completa con i terzini un pochino più bloccati, quindi più difensivisti, certamente lì il problema non si pone, perché mi pare che abbia scelto.
16: E la possibilità invece di, perché sia Gimenez che João Mario mi incuriosisce, perché no, magari quando si va a prendere un giocatore si poteva anche, tra virgolette, uno si può dire era meglio prendere un altro di piede sinistro, no? Invece di prendere João Mario avendo già Fortini, Dodò, no, di utilizzarli anche più avanti, no? Come esterni alti.
17: Vorrei che abbiamo, che ci siano state anche scelte dovute all'opportunità di mercato, mm-hmm, che hanno portato probabilmente a far avere un affare, dice tanto prendiamolo che possiamo essere solo un giocatore di valore, che adesso non so se ha fatto tipo questo tipo di valutazione. È chiaro che se l'ha fatta in base a questo è meglio fare il terzino di sinistra che sia Mancino, secondo me è una cosa più completa, senza dubbio. Quindi in questo momento ce l'hai, insomma, ecco, tutto lì. Però se magari ha fatto questa valutazione, ha ritenuto opportuno che possa esserci anche da, pur mettendolo in competizione, ha ritenuto che sia un affare di prospettiva, meglio abbondare che non averne. Probabilmente avrà fatto una valutazione di questo genere.
13: Alberto, prima di salutarti ti chiedo anche, te l'abbiamo già chiesto in passato, ma ti chiedo una nuova valutazione di Pellegrino, se dovesse sostituire Ken, sarebbe all'altezza secondo te Pellegrino del Parma? Tu ovviamente sei un ex,
17: ma sai, la realtà del calcio italiano è questa, cioè, nel senso che per andare a prendere un attaccante forte è già, insomma, formato, che potresti avere tu in casa come uno come Ken, è senza dubbio fai un paragone dove hanno caratteristiche un pochino diverse. Diciamo che Pellegrino è un giocatore, come ho già detto in altre occasioni, non bellissimo da vedere, nel senso che fa molto reparto, è uno che sembra magari ci arriva male sul pallone, invece riesce sempre ad arrivarci, un po' quei giocatori difficili da marcare perché protegge molto bene il pallone ed è bravo di testa in area di rigore. Poi chiaramente non è quello che prende la palla, dribbla e arriva in porta con tutto il pallone. Uno molto bravo a sfruttare quelle sue caratteristiche, lo ha fatto discretamente a Parma e questa è senza dubbio è al momento il livello. Ma d'altronde, se tu guardi paragoni anche facendo anche con il mercato delle altre grandi, diciamo così, del campionato, sono stati acquistati la Juventus, è ritornato un giocatore, l'hanno pagato addirittura che adesso non mi sovviene il nome, del ritorno dell'attaccante juventino, pagandolo, cioè, stanno sborsando cifre importanti, quindi c'è un mercato di scommesse puntando sul fatto che questi giocatori, alcuni giocatori possono avere uno spirito di rivalsa perché hanno passato magari periodi brillanti. Pellegrino senza dubbio viene da un'annata positiva. Forse io, se devi puntare a cose importanti, Pellegrino potrebbe essere un'alternativa in avanti, se dovessi, secondo me, prenderlo per poi puntare, cioè potrebbe essere, per secondo me, se tiene anche Ken, c'è, cioè, il Pellegrino in alternativa, potrebbe essere una accoppiata anche lì, avere nel doppio ruolo, anche se quest'anno la Fiorentina almeno non c'ha le competizioni europee. Quindi, ma insomma, lo valuto senza dubbio un giocatore molto positivo, non un fenomeno, ma senza dubbio un giocatore importante.
13: Grazie Alberto Di Chiara, ci sentiamo e ci vediamo presto. Grazie.
17: A presto, ciao, grazie a tutti, ciao.
13: Noi facciamo un brevissimo break e poi torniamo per l'ultima mezz'ora insieme.
12: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
13: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
19: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
13: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
13: Luciana Magistrato
19: e Tommaso Borghini.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Ed eccoci tornati di nuovo in diretta. Lorenzo, leggiamo qualche altro messaggio, così diamo spazio ai nostri ascoltatori. Oggi non abbiamo ricordato neanche i numeri, e mea culpa, li ricordo brevemente ora. 348-7513-933 per messaggi scritti o vocali via WhatsApp, oppure per intervenire in diretta 055-77-111-71. Per fortuna i nostri ascoltatori lo conoscono bene, questi numeri, e ci hanno scritto in tanti. Non riusciremo a leggere tutti i messaggi, ma leggiamone qualcun altro.
16: Sì, perché sono diversi. Stefano ci scrive: vedo che inseguono Mastantuono, io credo che prendere Asprilla del Girona e Zegrova dalla Juve spenderesti meno e avresti due esterni più che buoni. Emiliano invece ci scrive: quest'anno un grosso problema è stato il non poter cambiare modulo, poter fare 4-3-3 e 4-3-2-1 in caso di bisogno non sarebbe male. Emiliano da Lille. Andrea,
13: si sono opzioni. Sta provando, infatti, grosso, come dicevo prima, anche un allenatore intelligente, bravo nel modificare anche le sue il suo tipo di gioco in corsa, lo sta facendo proprio perché in questo momento vuole giocare secondo le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. Quindi poi, quando finirà il mercato,
16: se mi troverà la quadra, diciamo,
13: anche perché poi ora ti imparano a conoscere e ti bloccano subito, no?
16: Sì, quindi avere alternative è sempre buono,
13: è
16: quello
13: sempre
16: sicuramente
13: importante.
16: Luca ci scrive: bestemmiatori, Pellegrino Abati non porta nemmeno la borsa e nemmeno a Ken, a prescindere dal tipo di gioco. Ci sono le categorie, Pellegrino ha un solo anno meno di Ken e non ha ancora dimostrato nulla in carriera. Giocatorello sopravvalutato, faremmo un'enorme cavolata a sostituire Ken con Pellegrino, non scherziamo.
13: Vabbè, ha cambiato anche continente Pellegrino, e Ken non sempre, quando ha cambiato squadra, ha saputo fare bene. Ora non sto sminuendo Ken, intendiamoci, però insomma non è l'ultimo attaccante sulla terra Pellegrino, ecco.
16: No,
13: insomma,
16: io sono d'accordo, magari non sono anch'io un fan di Pellegrino, magari mi piace un tipo di attaccante, come può piacere
13: diverso,
16: a tanti tifosi diverso,
13: sì,
16: che sappia anche legare il gioco, che sappia. Però ecco, dipende sempre come poi, secondo me l'importante è che si accontenti l'allenatore sui profili che vengono richiesti, e da questo punto di vista mi sembra ci sia sintonia tra Paratici e Grosso. Poi sul valore del giocatore sicuramente in questo momento non vale Ken Pellegrino, quello no, però magari in prospettiva. Tante volte le scelte di mercato non ti aspetti che possano portarti a determinati profili in quel momento che reputi non di livello, e poi in prospettiva si rivelano invece ottimi colpi. Bomber Viola ci scrive: non facciamo passare questo giovane del Real come un nuovo Maradona, è un ragazzino di talento ma deve dimostrare tutto ancora, e se dovesse venire a Firenze adattarsi al ruolo d'esterno che non è il suo ruolo, possiamo anche farne a meno. Ovviamente il ruolo,
13: guarda,
16: il giocatore Mastantuono,
13: già un risultato arrivasse Mastantuono, mio nipote ha detto compra la maglia, lui non, ovviamente sì, sta in Umbria, non tifa Fiorentina, certo, nonostante io parli solo di Fiorentina in casa, però
16: ma è un colpo mediatico anche,
13: è rimasto interista purtroppo, però se arrivasse succede, mi ha già detto che vuole la maglia di Mastantuono.
16: Diversi miei amici sarebbe... anche hanno già annunciato di comprare la maglia, perché comunque sono quei giocatori, no, che possono piacere o no, magari anche dal punto di vista tattico, siamo qui a discutere,
13: esatto,
16: no? Però poi una volta che arriva Mastantuono a Firenze dal Real Madrid ti...
13: la fede resta, anche se arrivasse uno scarpone, ma ovviamente il giocatore, il colpo di mercato ti fa avere altri simpatizzanti, diciamo così, più che tifosi veri e propri. D'altronde, no, come quando c'è un campione in uno sport e tutti si appassionano,
16: certo,
13: a quello sport,
16: come succede,
13: capita
16: con
13: così
16: Sinner,
13: quindi magari, certo, un Mastantuono ti porta anche nuovi nuovi ammiratori, porta nuovi ammiratori alla squadra viola. E andiamo a sentire che cosa ne pensa Pietro Pellicciari di RTV 38. Ciao Pietro, buongiorno.
20: Ciao Luciana, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
13: Stavamo parlando di Franco Mastantuono e del fatto che, ad esempio, mio nipote che vive in Umbria e che è interista, quindi non è, insomma, colpevole, non è un traditore della Fiorentina, ma non c'è cresciuto con la Fiorentina, mi ha già detto che vuole la maglia se dovesse arrivare Mastantuono, perché lo apprezza molto, e così tanti amici di Lorenzo che è qui in studio con me. Tu come la vedi?
20: Io la vedo che indubbiamente fa questo effetto, se Mastantuono dovesse arrivare alla Fiorentina, perché è recente l'esperienza di Nico Pass, che è stata un po' una sorpresa in,
13: sì,
20: questo senso. I maggiori venditori del calcio sudamericano alla seconda partita di Nico Pass in Italia, o comunque quando hanno saputo che veniva, già 2 anni fa ci avevano un po' avvertito che Nico Pass era qualcosa che col calcio italiano non aveva niente a che fare, e così è stato. Lo stesso è stato detto, si dice, di Franco Mastantuono, che è stato comprato da Real per una cifra monstre, cioè non è un profilo che Real si è trovato tra le mani, quindi un profilo a fare spenti. Il Real l'ha valutato, è una società come Real Madrid, valuta bene, pagandolo 43 milioni di euro di base fissa, poi tra una cosa e un'altra ha speso più di 60 milioni il Real Madrid per portare Mastantuono alla Casablanca, e quindi insomma arriva uno che, per carità, dovrà dimostrare, ma sulla fiducia sicuramente tuo nipote non è l'unico ragazzino che si può comprare la maglia in calcio.
13: Non è un ragazzino, ma insomma va bene lo stesso, se la compra.
20: Ah, okay,
13: no, non è più un bambino, intendiamoci.
20: Ma non voleva essere dispregiativo.
13: No, però effettivamente parlandone così sembra, per me è sempre un ragazzino, ma in realtà è grande.
20: È il cuore della zia, il cuore della zia.
13: Esatto. Senti Pietro, tu eri a Klagenfurt a vedere la partita con il Real, non l'amichevole con il Real. Ecco, quali sono le sensazioni che ti sei portato dietro?
20: Ma senti, diverse, chiaramente, come ha detto Grosso nel post partita, va filtrato tutto alla luce dell'assenza totale degli esterni, che sarebbe il modo di giocare con cui Grosso ha idea di portare avanti la Fiorentina. Quindi tutte queste amichevoli che abbiamo visto, compresa la prossima, si possono prendere come indicative di diverse cose, ma non di tutto, perché secondo me siamo ancora lontani, molto lontani dalla Fiorentina che Grosso ha in testa. A me ha fatto, insomma, alzare le antenne qualche giocata di Ulai, che onestamente, per insomma, luce e ombre ancora, perché è chiaramente arrivato da poco, chiaramente deve mettere benzina nel motore, anche se il motore è piccolo, però ha un grande passo e deve capire tante cose probabilmente deve capire Grosso di lui, perché per adesso sta alternando con Fagioli, ma probabilmente ha già idea di poterlo provare insieme con uno regista e uno mezzala. Però io credo che per quello che si è visto anche nella partita dell'altro giorno, dove davanti a lui c'era Camavinga, sì, c'erano giocatori forti,
13: Valverde, il centrocampo era quello importante,
20: esatto, è uno con un motore che se lo si vede in Serie A, secondo me c'è un passo proprio diverso da tanti calciatori della Serie A, e poi vabbè, cioè, la classe, la qualità di attacco si vede in ogni partita, sì. C'è da mettere qualcosa a posto indubbiamente anche a livello di difensivo, di scalare, però ho detto è presto per giudicare la Fiorentina tatticamente. Ci ha dato un'idea che non sarà la Fiorentina italiana, ma lo sapevamo, cioè non sarà una Fiorentina all'arrembaggio, sarà una Fiorentina che vivrà di lettura delle situazioni, della partita, che tenderà sempre a stare molto compatta, a chiudere le linee di passaggio per poi attaccare alti se serve. Però insomma dobbiamo aspettare per avere delle risposte definitive, però ci sono delle indicazioni.
13: La mia impressione è, vedendo poi il gol che ha fatto Ken, no? Che Ken gioca bene insieme a Fagioli, cioè ho questa sensazione, perché sa qual è il tipo di palloni che vuole Ken, sa sfruttare bene i suoi movimenti, si capiscono i due giocatori. Secondo te li vedremo tutti e due a settembre?
20: Lì c'è il mercato di mezzo che complica un po' le cose, perché se per Ken lo sappiamo, ne abbiamo parlato, insomma è un profilo, cioè la Fiorentina sa bene di poter monetizzare anche sul profilo di Ken, e non ci sono molti calciatori rosa che hanno questo valore. Credo che, come si legge, come si è detto, se il Como porterà avanti le valutazioni, troverà questa cifra tra 35 e 40 milioni di euro, qualcuno parla addirittura di 45, e presentasse realmente un'offerta, cosa che fin qui non è successa, alla Fiorentina, la Fiorentina potrebbe veramente valutare di cedere Ken, e penso anche giustamente. Per Fagioli faccio un discorso simile, su cifre un po' più basse, ma è chiaro che non sono molti i profili della Fiorentina in questo momento che possono portare qualcosa di importante nelle casse viola, e quindi quello che abbiamo capito da Paratici, cioè che nessuno è incedibile. Detto questo, proprio su quello che hai detto di Fagioli, di come trovare lo spazio, voglio farti anche una riflessione un po' più tecnica, perché l'assist che fa Fagioli a Ken lo vede in una zona di campo dove sostanzialmente non abbiamo mai visto, cioè più alto. Attenzione a come giocano i centrocampisti di Fabio Grosso, perché il modo di utilizzare le mezze ali che ha Grosso è molto interessante, e comunque le rotazioni, cioè non ci sono ruoli fisse. Abbiamo visto Fagioli sostanzialmente fare un cross sul recupero palla quasi da esterno per Ken, ma vediamo spesso delle rotazioni che portano le mezzali a fare gli esterni a venire dentro, sì. È una Fiorentina,
13: poi si scambiano la posizione, sì
16: assolutamente.
13: Ho notato Attà e Gudmundsson, infatti all'inizio pensavo che Gudmundsson fosse spostato a destra, invece si scambiavano in continuazione.
16: Pietro, ti volevo chiedere su un nome che fa discutere anche qui in radio, stiamo ricevendo messaggi da ascoltatori su Pellegrino, no? come valutazione di profilo. È un attaccante sicuramente con caratteristiche quasi vecchio stampo, no? Del centravanti classico, d'area di rigore, che viene poco fuori, che quando viene magari non è pulitissimo tecnicamente, che forse necessiterebbe di una squadra con un gioco molto votato a palla sull'esterno e cross in aria. Ecco, ti chiedo quindi due cose in una, no? Perché prima in collegamento con Nick Ceccarini parlavamo di Mastantuono come trequartista, e quindi una possibilità di un 4-3-2-1 invece che di un 4-3-3. Ecco, come si sposano queste due cose, no? Quindi la valutazione su Pellegrino, che poi è un attaccante d'aria, e la valutazione su una Fiorentina che sugli esterni al momento è ancora ferma.
20: Sì, Pellegrino è un attaccante d'aria nella misura in cui è classico come si direbbe un po' in gergo, boccione da 2 litri, no? Che è lì, e governa tutta la zona offensiva, anche se però se si pensa al Parma, che l'anno scorso è stata la squadra del baricentro più basso della Serie A, ma sì, credo d'Europa, del mondo quasi, perché credo poche squadre abbiano giocato un calcio, un termine poco tecnico, sparagnino come quello del Parma, perché veramente questa ha dato dimostrazione di essere un giovane vecchio, e quest'anno proverà a dare altre dimostrazioni, però tecnico più giovane in Serie A della storia, si è salvato senza nessun problema. Questo per dire cosa? Che alla fine Pellegrino ha fatto un'ottima stagione in una squadra che non aveva certo una proposta di calcio entusiasmante dal punto di vista offensivo, cioè veniva abbandonato lassù da solo a fare a sportellate, a cercare di sfruttare meglio quei palloni a partita che arrivavano sì magari dagli esterni, però insomma il lavoro di lotta, di pulizia di qualche pallone è un lavoro che conosci, non è il centravanti più tecnico che la Serie A abbia visto, ma in questo per esempio deve lavorare moltissimo anche Piscoli, perché a livello di pulizia dei palloni non è che ci sia tanta differenza tra i due in questo momento, secondo me, per quello che abbiamo visto di Piscoli. Quindi va visto in un sistema di gioco come quello di Grosso, che vede l'attaccante fare un ruolo molto ibrido di pulizia dei palloni, di attacco dello spazio,

0: sempre con il serio sulla riga
1: e puntano,
0: la,
1: certo,
0: il fallo laterale alle spalle, non, probabilmente non li non cerca neanche questi esterni qui, quindi dobbiamo capire e dobbiamo imparare a capire anche quella. Ma Santuono per me in Serie A può giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo, ma senza ombra di dubbio, per il tipo di qualità che ha. È chiaro che il Real Madrid ha occupato quella posizione di campo lì da esterno, ma in maniera un po' obbligata. Ma Santuono può fare, Nico Paz credo sia molto più tutto campista. Io ho guardato un po', anche mi sono divertito negli scorsi giorni a guardare anche un po' di heat map dei campionati di Mastantuono. Sì, lui effettivamente, a lui piace molto partire da destra per rientrare forte su questo sinistro, già quando era a River le heat map confrontate con quelle di Nico Paz, che invece è veramente un tuttocampista, sono molto diverse.
1: Sì.
0: Però è un calciatore che, ripeto, può giocare trequartista, può giocare esterno, può giocare all'occorrenza, credo anche mezzala un po' più offensiva, quando c'è la qualità va bene tutto.
2: Sì, poi i trequartisti oggi, ne parlavamo prima con la Luciana, non esistono quasi più, cioè il trequartista inteso come trequartista puro. Nico Paz lo fa in parte, secondo me Mastantuono, come giustamente dicevi te, è abbastanza diverso, no? Io avevo riguardato qualche amichevole fatta ora in estate dal Real. Lui gioca, è vero che gioca più centrale, però riceve sempre più o meno, non con i piedi sulla linea come dicevi, ma sempre sulla zona centrodestra. Sì, quindi
0: può essere un esterno, per intendersi, per fare un paragone in Serie A, Ildiz, che viene usato da esterno dall'altra parte, non ha le caratteristiche dell'esterno, alla Orsolini o come volete, oppure alla Roma, Sulé, Dybala, come vengono utilizzati tre quartisti esterni, è difficile fare una distinzione.
2: Lo stesso Berardi, secondo me, a Sassuolo con Grosso, cioè è un esterno,
0: ma veniva spesso dentro, certo. Quando c'è quella qualità lì si può fare
2: assolutamente
0: discorso. Cioè non è italiano o Sarri, intendo, del ruolo dell'esterno proprio alla Zaccagni, alla Orsolini e quante ne volete, se ne può dire, insomma esterno Ribéry, Robben all'epoca, no? E io credo Grosso non cerchi quella situazione lì, ecco.
3: Senti, un'ultima domanda poi ti salutiamo. Secondo te Tosved, avete parlato di Sassuolo, Tosved arriverà, sarà il prossimo, al di là di Mastantuono, al di là della questione Mastantuono?
0: Credo ci sia la possibilità, che a Grosso abbiamo capito che piace molto, abbiamo capito che il dialogo c'è stato, anche Giovanni Mario, ne approfitto per fare complimenti anche a Nick Ceccarini, perché a volte raccontare le cose con pazienza, io lo sento spesso, Niccolò, perché collabora anche con noi a Rete Tutto, credo la prima volta si è parlato di Joao Mario a zona mista, probabilmente non era neanche giugno, e quindi insomma ne diciamo tante, però quando poi si seguono le cose per bene,
3: sì, anche perché è difficile muoversi in questo mercato un po',
0: esatto, però
3: dove ognuno ci sono mille voci, ecco, è difficile capire quali sono quelle giuste.
0: E quindi io vado un po' sulla stessa linea per arrivare a Tosbert, un po' di Joao Mario, cioè se ne parla da talmente tanto che probabilmente veramente si sta cercando di portare avanti la cosa. Io la cosa che ho visto di Paratici, non l'ho vista io, credo sia evidente, è che cerca sempre e spesso ci riesce, come nel caso di Joao Mario, magari ci vuole qualche giorno in più, qualche settimana addirittura in più, ma di portare le cose sui binari più favorevoli possibili alla Fiorentina. Quindi la Juve si imponeva per l'obbligo di riscatto, ma c'era la necessità di metterci il diritto per portare Joao Mario a Firenze, e si fa. Joao Mario addirittura si abbassa l'ingaggio per venire a Firenze. Cioè questo è un lavoro di Cesello, di Fino, che magari richiede qualche settimana in più. Credo lo stesso possa venire per Tosbert, perché magari non c'è la possibilità da parte della Fiorentina di avere liquidità per prendere Tosbert, ma magari c'è la possibilità di inserire Brescianini come contropartita, di lavorare su tutti quei dettagli che abbiamo imparato a conoscere, no? Quest'anno credo più che mai si è parlato di formule particolari e strane, delle percentuali della futura rivendita, il prezzo di riscatto,
3: formule alza, tutte
0: bassa durante l'anno. Esatto, sono lavori che ti danno l'idea anche di quanta poca superficialità ci sia nel lavoro di Fabio Paratici, cioè non è una roba, una trattativa in cui io ti faccio l'offerta, mi fai la controfferta e poi magari ci troviamo oppure ci salutiamo. No, sono affari che possono andare avanti anche

0: settimane a settimane. A me Stolzberg piace, è un profilo che secondo me sarebbe utile alla Fiorentina nell'ottica anche di rivoluzione del centrocampo. Credo sia una seconda linea, e fammi chiudere dicendo che se le seconde linee sono Solbert e João Mario, la Fiorentina ha alzato l'asticella in maniera importante, perché le seconde linee di qualche anno fa erano ben diverse.
1: Eh sì, infatti hai ragione. Pietro Pellicciari, grazie del tuo intervento a Radio Firenze.
0: Grazie Viola. Luciana.
1: Ciao.
0: Grazie a voi.
1: Noi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, il tempo è volato, come si usa dire, passiamo ora alla palla al centro, tanto per fare un gioco di parole. Grazie e arrivederci.
2: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
3: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
4: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
3: Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
4: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
3: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario. Lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
4: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
3: È tutto, alla prossima edizione.
2: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
9: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
8: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci qui, palla al centro, torniamo in diretta su Radio Firenze Viola anche in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio per l'appuntamento quotidiano nel pomeriggio di Radio Firenze Viola con gli ultimi aggiornamenti chiaramente di calciomercato, con quello che accadrà nelle prossime ore e soprattutto con la voce del padrone di casa, Luca Calamai. Ciao Luca.
3: Ciao, buongiorno a tutti, è arrivato João Mario.
2: Sì.
3: Sai cosa mi diceva un mio vecchio direttore? Vecchio direttore mi diceva, quando lo chiamavo la mattina per fare il programma, no? E dicevo, allora guarda, pensavo di fare un bel servizio su Pietro Lazzarini. Dice, sì sì, bene. Poi guarda, ho sentito che Giannattasio fa una cosa, ti farei un pezzetto. Sì sì. E poi faceva a un certo punto, sì, queste sono le patatine fritte, sono buone.
2: Dov'è la bistecca?
3: Ma la bistecca dov'è? Mi urlava. Allora, João Mario è una bella porzione di patatine fritte, che ci fanno piacere, che sono buone, che ci divertono. Ma siamo ora arrivati al 3 di agosto e ora abbiamo bisogno di un paio di bistecche. Un paio di bistecche. Io ritorno molto sul problema dell'attacco, leggevo, ormai c'è di tutto e di più, no, sul fronte dell'attacco, leggevo Romano che dà una sfida a Fiorentina Juventus per Pellegrino, leggevo che il Como è pronto a dare l'assalto a Ken, ma non è l'unica opzione. Aspettiamo così a mani tese cosa deciderà Mastrantonio. Certo è che al 3 di agosto ancora la Fiorentina ha tanta confusione, non su un giocatore, su un reparto, tutto il reparto offensivo, e quindi siamo ancora tranquillamente nei tempi giusti, ma ora poi i tempi, io mi auguro che nel giro di una settimana soprattutto si prenda un percorso chiaro su Ken, perché sarà quello che poi determina, perché se hai Ken poi puoi lavorare sugli esterni anche con un pizzico più di calma, ma se tu dovessi cambiare il centravanti lì poi avresti due attaccanti esterni, centravanti nuovo, mamma mia, tanta roba. Ma
2: però
3: intanto,
2: scusami, prima voglio farti una domanda velocissima prima di iniziare con tutto il percorso di oggi.
3: Chi si compra Flash?
2: Tra pochissimo.
3: Non vi preoccupate.
2: Ma perché il discorso che fai te è per me è lapalissiano, cioè la chiarezza sull'attaccante, tra l'altro il giocatore più pagato della rosa, e che in qualche modo deve determinare i fini del risultato, è un qualcosa che si chiede a tutti da sempre, a tutte le fiorentine che sono nate. Ma te hai la sensazione che se dovesse passare questa settimana senza aggiornamenti e se arrivasse al 25 d'agosto con una squadra pronta a mettere 40 milioni sull'unghia in mano alla Fiorentina non partirebbe? Perché secondo me il problema di Ken è che ad oggi c'è Como e qualcosa che però non è ben chiaro, ma non c'è nessuno che stringe per ora. Se a stringere fossero al 25 d'agosto, te sei sicuro che davanti a 40 milioni non lo cederebbero? Io penso lo cederebbero anche in quella data lì.
3: Non lo so. Allora, innanzitutto, ragazzi, chi si è perso la radiocronaca e il commento di Real Madrid di Fiorentina si è perso tanta roba, sia di Giacomo Galassi, ma permetti di dire soprattutto le riflessioni di Pietro. Allora, al di là di piccoli, poi ci torneremo, ma Ken, ragazzi, Ken è Ken. Ken sposta, Pietro. Ken fa la differenza. Oggi ho sentito dire, ma non sale, ma chi se ne frega, Ken entra, determina, fa un gol bellissimo, è tanto. E allora io ti dico, sì, si vende se mi porta a 60 milioni, ma se io devo vendere Ken e spenderne 30 o 35 per Pellegrino, ma perché mai? Ma non a caso, ma te, ma me l'ha detto anche Niccolò Ceccarini, nessuno è convinto che sia Pellegrino il sostituto di Ken, è troppo poco. È un buon centravanti, perché oggi lo chiederemo anche a chi fa questo, ma se te rinunci a Ken devi andare a prendere uno più forte di Ken, o comunque forte come Ken, allora vai a spendere la stessa cifra. Allora è vero che Ken guadagna 5 milioni, Pellegrino ha letto 500.000 euro,
2: è vero.
3: Quindi lì risparmieresti come minimo 10 milioni solo di ingaggi, forse anche di più, ma non ce la vedo questa operazione. E poi se hai Ken devi avere un certo tipo di attaccante esterni, se hai Pellegrino devi avere un altro tipo di attaccante esterni. Allora, e se il 25 d'agosto te hai tenuto Ken e poi dopo hai preso gli attaccanti esterni che magari si buttano dentro e dialogano lui con lui, che lo lancia alla profondità, viene Pellegrino, ha bisogno di cross, te hai preso magari due attaccanti esterni a giocare a piedi invertiti, cioè la vedo troppo lontana quella data, anche perché allora vorrebbe dire una cosa che io non so, ma nemmeno mi auguro, cioè che la Fiorentina tutto sommato lo vuole dar via, che allora è diverso. Allora se te vuoi darlo via perché te pensi, te società, che sia giusto darlo via, no, poi dà via anche il 29 d'agosto, non è quello il problema, no? Perché allora non è
2: però,
3: più una però scelta
2: tutte le strategie,
3: del valore.
2: Però tutte le strategie sono in ballo.
3: Non è più una scelta sul valore, è che datemi quello che io ritengo giusto
2: e io, ve lo
3: e io penso che sia giusto e lui vada via da Firenze. Un po' quello è successo per altri versi con Comuzzo,
2: certo,
3: o con altri. E poi io lo vedo dentro la squadra, lo vedo, cioè il giocatore vuole andare via, non entra come è entrato lui con Real Madrid, entra annoiato, tira due pallate, va via, non lo so, staremo a vedere. Me la fai sentire?
2: Prego.
3: Chi si compra Flash?
2: Chi si compra Flash?
4: João Mário è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il terzino portoghese ha svolto le visite mediche e firmerà un contratto di un anno più 4 nel caso in cui la Fiorentina faccia valere il diritto di riscatto. Infatti la formula prevede 1 milione di prestito oneroso più eventuali 9 appunto per il diritto di riscatto. Il giocatore si è leggermente abbassato l'ingaggio. Alla Juventus percepiva 2 milioni netti, alla Fiorentina ne percepirà 1,5 appunto fino alle prossime stagioni. Per quello che riguarda Mastantuono, il giocatore spinge per venire in Italia e i suoi procuratori si stanno convincendo per portarlo in Serie A. Il Napoli si è un po' defilato, ci sarebbe il Milan, quindi a questo punto la corsa è a due, Fiorentina e Rossoneri. I viola hanno fatto il possibile, hanno prospettato a Mastantuono un'annata ambiziosa, un progetto intrigante, soprattutto la centralità all'interno delle dinamiche tattiche di Fabio Grosso, cosa che il Milan non potrebbe garantirgli. Quindi il giocatore sta decidendo nelle prossime ore, è attesa la scelta finale. I viola sono fiduciosi ma restano con i piedi per terra. Ovviamente si farebbe in prestito con diritto di riscatto per circa 35-40 milioni e contro riscatto o comunque diritto di recompra in favore del Real Madrid. Per quello che riguarda Ken, è attesa la settimana, diciamo, della scelta di Fabregas, che vede in Ken il possibile prossimo attaccante del Como, ma è una decisione complicata da prendere, soprattutto per ragioni atletiche. Vogliono avere garanzie da Como per quello che riguarda lo stato fisico del calciatore, quindi nei prossimi giorni la scelta finale. La Fiorentina potrebbe prendere Pellegrino per sostituirlo. Può essere anche la settimana di Torsved, perché la Fiorentina sta attendendo di capire la fattibilità dell'operazione. Brescianini andrebbe come contropartita tecnica in maglia nero-verde. Per quello che riguarda le uscite, Fortini, c'è il pressing del Torino che potrebbe fare una nuova offerta nelle prossime ore per avvicinarsi ai 10-12 milioni scelti dalla Fiorentina, chieste dalla Fiorentina, pardon. Dodò invece è nelle mire della Roma, che però ancora non ha fondato. Infine Somme, già ufficiale, è del Venezia in prestito con diritto di riscatto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Che ne dici, Pietro?
2: Dico che ce ne sono tante da portare in fondo, ancora siamo a un mese dalla fine del mercato, meno di un mese, c'è tanto mercato in uscita che credo si Fiorentina si porterà dietro fino in fondo, i Sottil, gli Nzola, i Barak, tutti questi giocatori che sono fondamentalmente ormai alla estrema periferia della città e quindi della Fiorentina. Ma credo anche che purtroppo altre cessioni, lo lasciamo perdere per un momento Ken, ma Dodò, Fabian magari, i dubbi su Gudmundsson, sono tutte questioni che rischiano di sciogliersi dopo Ferragosto. Questo per ora per la Fiorentina non è stato un grande problema, nel senso che Paratici ha potuto lavorare al mercato in entrata, certo, con una discreta serenità. Certo è che complice il mercato legato al mondiale che ha rallentato tutto, complice il fatto che tutte le squadre in Serie A ma nel mondo hanno come minimo 10-15 esuberi, e siamo in una situazione dove ci vuole del tempo. E però credo che adesso il tempo sia per costruire la squadra, che il 14 deve andare in campo, inizia a essere andare veloce, no? Sì. Non va più goccia a goccia, inizia a essere un rubinetto aperto, quindi vediamo, speriamo che ci sia un bicchiere sotto a raccoglierla.
3: Poi il 14 già si gioca una partita vera. Prima di andare da Alessandro Di Nardo, che ringrazio perché ha accompagnato João Mário stamani tra visite mediche e compagnia, fammi dire, Pietro, che su un fronte Paratici merita un applauso straordinario, e la gestione del monte stipendi degli ingaggi, perché Niccolò Santi diceva che João Mário
2: ha tagliato
3: un po' l'ingaggio, 25%, perché da 2 milioni a 1,5 è 25%, ma se l'è tagliata anche Dragusin, ragazzi, cioè non un giocatore qualsiasi,
2: un'opera di convincimento importante,
3: vuol dire che lui l'ha convinto. Probabilmente ci saranno magari anche dei premi, non lo so, ma guardate che questi sono come vendere giocatori, abbassare questi ingaggi. Quindi complimenti a Paratici per questo, complimenti a Alessandro Di Nardo che si è fatto un bel João Mario Day. Ciao Alessandro, raccontaci in un minuto due sfaccettature di quello che hai visto.
5: Eccoci, ciao, ben ritrovati. Vi racconto il caldo di stamani di Villa Donatello, ma insomma lo sappiamo, viviamo nella stessa città che è a bollore. Vi racconto il taglio di capelli che insomma ieri scherzavamo, insomma ormai quello che va più per la maggiore, il mallet di João Mario, quindi ennesimo giocatore con questo taglio di capelli particolare che va per la maggiore appunto in quest'estate, e un calciatore che insomma mi è parso, ma è chiaro, abbastanza già in forma. Lui ha fatto parte del ritiro della Juventus di Spalletti, sì, fino all'altro giorno, in pratica ha giocato anche qualche amichevole, non ci sarà un discorso, immagino, di preparazione o altro, ci sarà solo un adattamento fisiologico e poi ci sarà la possibilità magari di vederlo anche in campo nell'ultima amichevole pre-gare ufficiali, quella del 6 agosto contro il Deportivo La Corugna, per un calciatore che insomma ne parlavamo anche in precedenza, è un po' un jolly degli esterni, perché lui parte, sì, da esterno alto con Sergio Conceição al Porto. Lui stesso Conceição lo sposta dietro, gioca a destra, italiano l'ha fatto giocare anche parecchie volte a sinistra in queste 15 partite a Bologna, e quindi può essere il tappo, la toppa per eventuali difficoltà sugli esterni della Fiorentina.
3: È chiaro però che lui parte come alternativa a Gimenez, ecco, questo credo che sia inevitabile. Ora poi andremo a sentire un amico che è un collega che lo ha seguito bene nell'ultima annata. È un giocatore giusto, ecco, io credo che ci sono i giocatori forti, quelli che ti emozionano e quelli sbagliati e quelli giusti. Secondo me João Mario Pietro è un giocatore
2: ma
3: giusto.
2: Sì, soprattutto perché, come dicevo anche stamattina, l'anno scorso alla fine il sostituto di Dodò potenzialmente venne acquistato Lampti. Cioè,
3: sì,
2: la differenza è che qui prendi un giocatore che a livello atletico sta bene, che ha fatto le ultime stagioni giocando, non giocando da protagonista ma comunque con una continuità, sì, è un ragazzo che ha avuto un bel picco quando era al Porto, che sembrava dovesse essere un astro nascente del calcio portoghese, nel suo ruolo non lo è stato, ma è comunque qualcuno che gli è stato riconosciuto delle qualità nel corso del tempo, è nel pieno della sua maturità calcistica, servono anche giocatori di sicuro rendimento, quantomeno che non facciano danni, e ripeto, rispetto ad altri anni dove effettivamente in questi ruoli ibridi c'era sempre qualcuno che era un chi va là, qui non c'è nessun chi va là, non ci si aspetta Cafu, ma non ci si aspetta nemmeno un giocatore che non possa essere a disposizione dal giorno 1.
3: Non c'è dubbio, grazie Alessandro Di Nardo, trovate tutto anche su Firenze Viola, andate a guardare, ci sono notizie, commenti, analisi, trovate veramente minuto per minuto tutto quello che è Fiorentina. Ciao Alessandro.
5: A voi, ciao.
3: Allora, mentre andiamo a preparare il prossimo collegamento, c'è il caso Dodò, c'è l'aspetto Dodò, Pietro, che è evidente. Allora, Dodò è nella stessa situazione di Tosved, contratto in scadenza fra 11 mesi, e quello che sta succedendo su Tosved, cioè la Fiorentina aspetta perché è lì sulla riva del fiume, tanto alla fine arriva, cioè se te hai il via libera del giocatore è solo questione di tempo, e probabilmente ogni giorno che passa spendi un euro meno, perché ovviamente chi lo deve dare via è in difficoltà. Dodò è l'altra faccia della medaglia. Ora c'hai Gimenez, hai preso João Mario, Dodò
2: è ancora
3: diventa
2: Fortini,
3: Fortini, sì, Fortini proprio non lo do proprio.
2: Capito, però ce l'hai ancora.
3: Ce l'hai andata,
2: cioè nel senso, da una parte c'hai un infortunato ragazzo di 19enne. Cioè, era infortunato, sì, fino a novembre, e un 19enne che non ha mai giocato una partita, sì, insomma, in Serie A, diciamo. E dall'altra c'hai quattro giocatori. Insomma.
3: Comunque Niccolò Ceccarini dice: stai attento a Ruggeri. Secondo lui la Fiorentina farà un tentativo.
2: A me mi è sembrato che dall'Atletico fossero molto decisi a non cederlo. So che ci sono state squadre con un blasone anche più importante rispetto a quella della Fiorentina attuale, chiaramente, che si sono mosse per lui, e l'Atletico ha fatto proprio muro da questo. Poi se si arriva all'ultimo giorno del mercato c'hanno un'altra possibilità di fare un giocatore che gli piace di più e lo vendono, magari soldi. La Fiorentina c'è, ma
3: c'è soldi. Ma sì, allora sì. Claudio Beneforti, ci sono soldi a Bologna?
6: Allora inviti il matto a fare le sassate. tu Luca sei abituato a confrontarti nel regno di Paperone, che l'ho scritto ieri sera. Io devo confrontarmi quotidianamente con il regno di Paperino, e ogni nome che faccio deve andare, è la costruzione di un puzzle, perché deve costare poco, deve avere un ingaggio basso, deve dartelo in un certo modo, deve contribuire al pagamento, e poi quando ho fatto tutti questi calcoli tiro fuori un nome.
3: Sì.
6: Non è che posso tirare fuori i nomi che tirate fuori voi, e tanto vengano di sicuro, perché ci sono i soldi.
3: No, lo dico, sai perché ho fatto questo riferimento, Claudio? Perché io credo che sia doveroso da parte nostra riconoscere a questa proprietà che, quando noi ritenevamo giusto criticare, abbiamo criticato senza problemi, ma che oggi merita un grandissimo applauso, perché con la Fiorentina fuori dalle coppe probabilmente ha sfruttato questa opportunità negativa da un punto di vista sportivo per poter dare a Paratici la possibilità di fare delle operazioni importanti. Poi alla fine non ci sarà un disavanzo clamoroso, ma ci sarà un disavanzo, e soprattutto lui può fare prima di vendere, e questo, ragazzi, è il Bologna è una nostra, lo è stato in questi anni, una nostra competitor, cioè non è che parliamo,
6: ma guarda, io sono convinto,
3: del Genoa,
6: sono convinto che fino a che resta Sartori in qualche modo continuerà anche a esserlo, perché poi alla fine ci sono modi e modi per fare una squadra di calcio, ci sono gli investimenti, e se non puoi permetterti gli investimenti prendi i prestiti con diritto di riscatto, che sono giocatori che hanno durata di un anno, però in quell'anno ti possono dare,
3: dare una mano.
6: Di conseguenza il Bologna, fino a che resterà Sartori, sono convinto che se la giocherà con le prime otto, poi arriverà ottava o nona, però se la giocherà tra le prime otto, nel momento in cui andrà via il fuoriclasse, ecco che allora i tempi saranno difficili. Tu sai bene che io ti ho ascoltato sempre, ti ascolto tutti i giorni, e anche quando criticavate, criticavate spesso a ragione, però per quanto riguarda la proprietà, è una proprietà che ha sempre investito. Lo scorso anno
3: 92 milioni hanno messo in mano a Pradè.
6: 92 milioni, adesso se non sbaglio ne ha già spesi moltissimi, sapete voi.
2: Quindi 60.
6: Di fronte a un Bologna che viene da tre saldi di mercato positivo, da soldi della Champions League, da soldi dell'Europa League, da soldi di una Coppa Italia vinta, e ha deciso di punto in bianco di non investire più, di rientrare. Poi parliamo di Fiorentina, che non dobbiamo parlare di Bologna.
3: Certo. No, ma io lo dico perché è un parametro, no?
6: Sì,
3: è un parametro che il tifoso viola deve sapere, che noi abbiamo il dovere cronistico di informare. Senti, hai visto João Mário? Dici tutto di questo João Mário. 15 presenze ho visto nel Bologna.
6: Ma è arrivato a gennaio. Il Bologna l'ho preso perché Ulm decise di non voler più giocare con l'italiano. Di conseguenza volle essere ceduto. Gli venne occasione al Bologna di cedere Holm alla Juventus e arrivò João Mário. Io l'ho già detto l'altra volta, è un giocatore da 6-6 e mezzo, di sicuro, perché tanto è questo che vorrete sapere, non porterà la Fiorentina in Europa per i suoi meriti, ma nemmeno non la farà andare in Europa per le sue colpe.
3: Sì.
6: È un giocatore,
3: e come diceva Sibilia, sono quegli uomini, non ti fanno, lo diceva Di Marchesi, non ti fa morire, non ti fa vivere.
6: È un giocatore che forse è più costruttivo nella fase di attacco che in quella di difesa, però è un giocatore che dà equilibrio, è un giocatore, un grande professionista, un grandissimo professionista.
3: Questo è importante.
6: Entrare in una squadra che ha un bel sorriso, perché lo conoscete, è un introverso, è un grande introverso, è uno che sorride poco, a meno che adesso che sia sposato sorride di più, ma forse ha meno motivo ancora di sorridere al di là della battuta, però è un giocatore che sposa una causa e dà tutto per la causa.
3: Pietro, tra Gimenez e João Mário, chi potrebbe essere utilizzato più alto in una situazione? No. Perché per il momento non c'è nemmeno
2: Gimenez, senza dubbio. Però bisogna capire, lì sono dei movimenti di mercato ancora tutti aperti, no? Cioè, certo, se la Fiorentina avesse tre terzini, uno potrebbe essere votata la causa offensiva, però ti dico che secondo me è sempre una forzatura, perché anche Gimenez, buon giocatore, certo, quando si trova nel momento di fare l'assist e tutto, però è un difensore. Cioè, io vorrei, il mio auspicio più grande è che Paratici ci riesca a fare una Fiorentina senza dover adattare i terzini a fare le ali, i centrocampisti a fare i difensori,
3: ognuno nel suo ruolo,
2: le punte a fare il portiere, perché negli ultimi 7 anni purtroppo troppe volte si è visto cambiare ruolo a giocatori che l'avevano ben definito, ma che sono stati acquistati magari per l'occasione del momento, si è fatto un acquisto troppo di fretta e poi non ha portato niente.
6: No, per non far giocare però Cimenez e Anzo, Paratici si deve ancora prendere,
2: certo,
6: come minimo 3 esterni.
3: Eh sì, perché anche tenendo
6: se Gudmunds viene adattato a esterno Aldo e non, Aldo non viene ceduto, deve prenderne 3. Prendere 3 esterni non è facile. Sicuramente verrà il colpo. Sono convinto che per un esterno arriverà il colpo. Poi se ha 35 milioni per gli esterni, è chiaro che qualcuno dovrà anche prenderlo in prestito.
3: Sì,
6: Claudio, gli esterni costano cari.
2: Claudio, ci puoi raccontare un po' quello che ti risulta sulla questione Castro? Perché è chiaro che ormai sia andata la questione, però per noi è una fotografia molto chiara di quello che la Fiorentina stava cercando di fare in attesa di una, noi diciamo sempre, eventuale cessione di Kermas. Se la Fiorentina si era avvicinata, come ci hanno raccontato Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, comunque Firenze Viola l'ha sottolineato più volte, a un giocatore come Castro, è evidente che la Fiorentina aveva ben chiaro il processo di uscita di Ken.
6: Adesso io non vi posso dire, almeno ufficialmente, poi se volete chiamarmi in segreto ve lo dico, non posso rivelarvi chi è lo spacciatore delle mie indiscrezioni.
2: Per carità, non si dicono mai le fonti, per carità.
6: però Luca se lo immagina.
3: Sì.
6: Anche perché c'è un grande rapporto fra questi due personaggi, che sono due fuori classe. Uno che può navigare con soldi e uno che deve viaggiare con la barchetta. E Castro è nato tutto in poche ore, dal sabato che è chiuso lunedì il contatto. La Fiorentina lo voleva e offriva anche una cifra superiore a quella che offriva la Roma, però la Roma rispetto alla Fiorentina aveva il giocatore che voleva il Bologna, perché andare a prendere un attaccante che potesse giocare in giro non c'era Aspi del
2: Levante, sì, Aspi
6: che voleva la Fiorentina, e sempre la mia fonte mi diceva che Palazzi è disposto a pagarlo in 3 anni, mentre addirittura il Norwich, che c'era sopra, è disposto a pagare la clausola di 25 milioni in un anno, poi è arrivato il Real Madrid e ha sbaragliato il campo. Però nel momento in cui si è fatta sotto la Roma, il Bologna non ha perso tempo, perché Dobbik era un giocatore che piaceva a Sartori. Nel momento in cui l'amico ha chiamato Sartori per chiedere il calcio, ha detto: benissimo, noi ci mettiamo a sedere soltanto se ci date Dobbik, perché se non viene Dobbik il calcio non potrà mai venire a Roma. La Roma doveva chiudere un giocatore, il Bologna voleva chiudere un giocatore
3: e hanno trovato una comunione intenta.
6: Il calcio è andato alla Roma,
3: non c'è dubbio.
6: Poi c'è un altro giocatore che voleva la Fiorentina, del Bologna, che è Ulm. Ulm in cambio avrebbe dato un giocatore a Fiorentina, e di questo giocatore Bologna non interessava, e di conseguenza il Bologna ha detto no per Ulm alla Fiorentina. E a me dicono che il centravanti fiorentino dovrebbe essere Pellegrino, quasi sicuramente, e che potrebbe anche esserci Luto Piccoli. Ugualmente, nonostante 3 gol che ha fatto fin qua, potrebbe essere ugualmente Silvio Piccoli.
3: Questo può essere.
6: Ora non so se alla luce di quello che ha fatto Piccoli in questo precampionato, la Fiorentina può rivisitare la sua idea. Io Piccoli come alternativa alla prima punta lo terrei, anche perché non è facile andare a trovare poi un attaccante che possa accettare il ruolo.
3: Esatto. Non facendo le coppe, Claudio, ricordati, quindi non avendo nemmeno la vetrina, che comunque diventa una vetrina per un giocatore comunque alternativa importante. Allora, prima di ringraziarti e salutarti su Orsolini, perché sai, nella disperata caccia agli esterni, ora qui si ricordano ancora quando Orsolini disse che Bologna era una piazza migliore rispetto a Firenze, comunque non vedeva questo passo in avanti, però Orsolini, secondo me, ho letto, non so se ha risolto problemi contrattuali,
6: No, non ha risolto, però è una mia idea, è una mia idea. Orsolini è attaccatissimo a Bologna, non so se accetterebbe la Fiorentina, sapendo la rivalità che c'è con la Fiorentina, difficilmente accetterebbe Firenze. È una mia idea,
3: sì,
6: però parlando anche con in passato con il suo procuratore mi ha sempre detto che Orsolini, se si muove da Bologna, va in una piazza dove si lotta per vincere
3: un certo livello. Senti, al volo, proprio un minuto, perché a Bologna è arrivato Tedesco, uno degli allenatori che è stato spesso avvicinato alla Fiorentina. Per quelle che sono le tue prime sensazioni, che ti sembra?
6: Sai, io non ho visto nulla Luca, non ho seguito neanche il ritiro, perché ormai noi siamo anziani.
3: Ha ragione, diversamente giovani
6: che li chiama ragazzi. Il Bologna mi dice che fino a questo momento è perfetto. Addirittura perfetto, e proprio per questo perfetto teme che possa cambiare qualcosa con il passare del tempo.
3: Sì.
6: Però per il momento è perfetto. Troppo perfetto per non essere quasi vero.
3: grazie a Claudio Beneforte,
6: grazie,
3: è sempre
6: voi,
3: un grande piacere averti con noi, un grande abbraccio.
2: Comunque Orsolini rimanga lì,
3: rimane lì, non ce ne frega niente, però Pellegrino. Ma te ti immagini, Pietro, il Pellegrino possa arrivare anche restando Ken?
2: Allora io ti dico due versioni della mia risposta.
3: Pellegrino.
2: Di cuore è che per me passare da Ken a Pellegrino è un qualcosa che digerirei da tifoso inizialmente con un po' di fastidio. Poi c'è la versione dell'addetto ai lavori, del giornalista, che è simile a quella che ho dato per Grosso. Cioè, quando si diceva Grosso, non è abbastanza grosso per la Fiorentina, ma perché Grosso? Perché Grosso non è giovane, non è vecchio, sì, ha fatto bene col Sassuolo, ma comunque. E la risposta è la stessa per Pellegrino. Perché se si fidano che quello sia il giocatore giusto per la squadra del futuro, noi dobbiamo avere un po' di fiducia. Se la meritano un po' di fiducia, perché sono all'inizio, perché stanno costruendo comunque una squadra forte. Ripeto, al di là del piacere personale, che come ho detto e sottolineato non è un gran piacere, però bisogna dare fiducia a chi sceglie i giocatori.
3: Condivido. Allora, 348 7513933, aspettiamo i vostri messaggi audio e scritti. Saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo io e Pietro le vostre telefonate allo 055 7711 171. La prima pausa e poi torniamo insieme a voi.
7: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
10: hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buonasera, ma io non ci vedo nessun tipo di problema. Si gioca col 4-3-2-1. I due li fanno Gudmundsson, lo può fare Attà, lo può fare Fabian e la punta spero sia Ken. Quindi gli esterni, credo che il progetto esterni per ora sia abbandonato, li fanno i due esterni bassi.
13: Buongiorno, sono Massimo da Pistoia, vi guardavo in pausa pranzo. Quando Luca Calamai dice queste cose a me mi fa impazzire, perché è la verità, la pura verità. Se no il saltino di qualità non si fa mai, si rimane sempre lì come l'altro anno, come 2 anni fa, come 3 anni fa. Ci vuole giocatori di un livello un pochino più alto. Ciao.
14: Ragazzi, Gianlucone Viola, una domanda. Ma Ngonge, che è fuori dal progetto Napoli come esterno, potrebbe essere preso in considerazione? Ci sono delle voci su di lui? Era un buon esterno un tempo, magari ha fatto un'annata a vuoto, potrebbe essere un giocatore da rilanciare, che fa al caso nostro. Vi saluto, ciao, vi ascolto.
15: Ma buongiorno, sono Guido. Completamente in disaccordo con quello che dici. Non puoi dire che ad oggi nel reparto offensivo c'è confusione. Non c'è confusione, ci sono idee che tu non conosci da parte di Paratici. Quindi per avere confusione bisognerebbe che ci fossero idee contrastanti tra di loro, ma non le conoscete, nessuno conosce le idee di Paratici, né io né voi né nessuno, quindi non si può dare titolo di confusione a un reparto che è quello avanzato. Aspettiamo che Paratici faccia il suo corso e poi ne riparliamo a mercato chiuso. Ora non si possono dire cose del genere, secondo me. Ciao Guido.
16: Buongiorno Luca, buongiorno Pietro. Secondo me ha detto la verità, è la Fiorentina che vuole vendere Ken, non tanto per un discorso di ingaggio, per un discorso che non ha le caratteristiche dell'attaccante giusto per il gioco che vuol fare grosso. Quindi la Fiorentina lo vuole dare via e lui è entrato in quella maniera lì, con determinazione, con grinta, per far vedere a chi lo deve prendere che sta bene, perché se ci sono dei dubbi sono sulla sua tenuta fisica, e lui è entrato facendo fuoco e fiamme per dimostrare che stava bene. Io mi auguro che vada via per il bene suo, per il bene della Fiorentina, e che la Fiorentina prenda Zirze, perché se si prende Zirze secondo me si fa un capolavoro.
17: Ciao Luca, io sono d'accordo con te sull'importanza di Ken, però io sono di questo parere: per me Ken ci deve assicurare il passaggio della Coppa Italia. Poi dopo la società può fare quello che vuole, teniamolo fino alla Coppa Italia e poi si può fare come Ambarabat. Se viene una bella offerta lo si dà via. Poi se arriva un giocatore bravo quanto è lui va bene, ma se ne arrivano anche due a me mi va bene lo stesso. Cioè, per me Ken ha desiderio di andare a giocare in una competizione europea e non ti rimane qua. Ciao, saluti da Nicola Lapprezzo.
3: Grazie, perché questo è il senso di Palla al Centro, ma come dice sempre Pietro, di tutta una programmazione che vi vede totali protagonisti insieme a noi. Grazie per le vostre riflessioni, grazie anche per le vostre critiche, tutti i pareri che non sono offensivi sono sacrosanti. Vi ricordo 348 7513 933, poi per gli ascoltatori di Lady Radio c'è il 3925 727775, allo 055 77 11 171. Si è prenotato Fabio, che saluto e ringrazio. Ciao Fabio.
18: Ciao Luca, ciao Pietro.
2: Ciao.
18: Dunque, io sono contentissimo della partita di sabato, perché hanno fatto gol Ken e Piccoli per aumentare il suo valore per venderli. Io sono per vendere Ken, assolutamente. Avrei due centravanti al posto suo, Zirze naturalmente, ma a me piace molto Kenan Davis dell'Udinese, che mi sembra forte come lui e è pronto. E Piccoli tutt'al più lo posso tenere, sì, personalmente come riserva, però prenderei Pinamonti al suo posto, perché tanto riserva per riserva, almeno Pinamonti lo conosce di più grosso. Basta.
3: Grazie, grazie Fabio. Pietro, a te, te parli con competenza, perché lo ricordo che Pietro Lazzarini è un attaccante.
2: Sì, vabbè,
3: un attaccante. E chi è attaccante è un attaccante. Hai fatto un riferimento nell'analisi della partita con Real su Piccoli, che ti invito a riproporre, perché Piccoli non buca, non ti illumina, però poi contano i numeri e il comportamento, come dicevi giustamente, durante la partita con Real.
2: L'altro giorno, come spesso accade agli attaccanti che devono segnare, fino a che non ha fatto gol, Piccoli era un giocatore che veniva spesso sottolineato in cronaca da Giacomo Galassi come un giocatore che faceva fatica a stoppare la palla, che non riusciva a dare una mano per alzare comunque difese e centrocampo, tutte cose sacrosante e reali, perché comunque che sia un po' ruvido con i piedi è oggettivo e sotto gli occhi di tutto. Però a un certo punto dicevo anche, Fiorentina pagava 27 milioni. Come attaccante di riserva, per me resta un lusso per la Fiorentina avere Piccoli. La gente dirà, ma che dice? No, è un lusso, perché te hai pagato un giocatore tanto, è un giocatore che secondo me, se gioca con continuità in un Sassuolo, nel Cagliari, nel Lecce, arriva a 10-12 gol serenamente, ed è un giocatore che nel modo in cui sta giocando la Fiorentina oggi, cioè con la ricerca della palla dentro, perché i cross non possono essere fatti perché non ha giocatori per farlo, è un giocatore che riesce ad andare a tirare. Che ha fatto 3 gol di fila in 3 amichevoli, sono amichevoli, ma comunque si pesano, sì, anche
3: amichevoli, non con i bambini,
2: non è il Gubbio, non è la Serie C, sono squadre che comunque Spark hanno
3: Rangers e Real Madrid,
2: hanno difese allenate, sanno che cosa fanno. Quindi io quello che mi chiedevo era proprio questo, cioè se devo andare a prendere un'alternativa, può essere Pinamonti, può essere quello che vi pare, e non la punta al titolare, da cui mi aspetto altro, anche di Pellegrino mi aspetterei altro, ma va bene, abbiamo detto prima che cosa ci aspettiamo. Piccoli è un lusso per la Fiorentina, ed è un lusso, io mi terrei stretto, nel senso che prima di darlo alla Lazio, è una mia competitor, prima di darlo a il Como e un'altra squadra, la Roma, cioè squadre, non c'è questo mercato, la Lazio c'è però, ma perché io devo dare a squadre che potrebbero domani incrociarmi anche per obiettivi simili? È un attaccante che fa il suo, che se gioca spesso fa gol, almeno quando è in forma, e che l'anno scorso è stato risucchiato da un rendimento totale della squadra negativo, vuol dire che forse ha un poco carattere, ma ci sta. Però io prima di vendere Piccoli, a meno che non ci sia veramente, dice, sai, un'alternativa prendo Zirze come attaccante titolare e Pellegrino come riserva. Beh, allora posso anche aprire a quest'idea, ma siccome non mi aspetto che sia questo doppio tipo di acquisto da parte della Fiorentina per l'attacco, ma io intanto da Piccoli riparto,
3: nemmeno Pinamonti. Allora parliamone con uno che è un grande competente di calcio, grandissimo amico, ma uno che conosce il mestiere, e quindi saluto e ringrazio il dottor Impallomeni. Ciao carissimo.
19: Ciao Luca, ciao Pietro.
2: Ciao grande Stefano.
3: Allora ora arriviamo naturalmente a Ken, a Pellegrino, a Zirze, tutto quello che riguarda un grande punto interrogativo sulla parte offensiva della Fiorentina. Però è chiaro che Piccoli si è preso la sua vetrina estiva, devo dire è stato anche bravo, no? Perché dal silenzio totale su questo giocatore è chiaro che se segna il Real Madrid, segna il Watford, segna il Queen's Park Rangers, un minimo di fari puntati te li ritrovi addosso. Che ne pensi in assoluto di Piccoli, Stefano, e che faresti con la Fiorentina?
19: Ma quando arrivò lo scorso anno, sono stati spesi tanti soldi, però dissi che poteva essere un investimento tecnico importante per la Viola. E credo che sia un ottimo calciatore, anzi, considero lui superiore a Pellegrino.
3: Eccoci, così almeno abbiamo risolto il problema.
19: No, nel senso che Pellegrino in prospettiva può migliorare, certamente uno che ha margini di miglioramento, Piccoli però secondo me sta un pochino più avanti, e detto questo, dopo un anno così tribolato a Firenze ha la possibilità magari di ambientarsi meglio, questo precampionato lo sta premiando, sta facendo vedere che ha delle qualità, che non è soltanto uno scoccatore, ma secondo me è un buon centravanti, e capisco tutto quello che si sta ruotando intorno al ruolo di centravanti. Ken, per carità, quello netto di quello che sappiamo fuori dal canale, ma Ken è il centravanti della nazionale e io me lo terrei stretto.
3: Sì, infatti a me No, a me non torna.
19: Piccoli militare, con gioco di grosso militare stretti.
3: Ecco, poi, potrebbero funzionare con gioco di grosso, secondo te?
19: Per me sì, perché poi c'è da centrare gli esterni, Luca, quindi c'è da fare gli esterni offensivi e devono essere fatti bene. Però ecco, ho visto l'azione, Fagioli ha messo una palla d'oro, Ken. Cioè è vero che quei gol li possono fare in tanti, però un gol alla Ken da presenza ti dà la sensazione che puoi perdere tanto, puoi trovare altrettanto, insomma, voglio dire, un'alternativa valida, ma insomma io dubito che ci sia qualcosa meglio di Ken da un punto di vista tecnico, sto parlando di
3: sì,
19: campo.
3: Sì.
19: Quindi mi ho dare stretto per questo motivo qui. Poi se c'è da ottimizzare, c'è da cedere, c'è, non so il Como a che punto siamo lì, ma insomma rifletterei. E poi sono d'accordo con te, Luca, che ti ho letto, ti ho seguito, anche la cessione di Ken, no, adesso ma è più.
3: Ah sì sì, secondo me non si può portare avanti più di una settimana, visto che te ora, allora lo ripeto, se arriva un'offerta indecente, il calcio di oggi non esiste problemi, hanno venduto per 100 milioni Tonali, non ti dico 100 milioni, ti porta 60 milioni per Ken, lo vendi, anche il 30 d'agosto e poi ti inventi qualcosa, ma qui Stefano si parla di 40 milioni, poi ti avvicini a Pellegrino, ne chiedono 40, sì, dice ma risparmio sull'ingaggio, ma non torna, cioè non torna, ho la sensazione che tutti siano preoccupati delle condizioni fisiche di Ken, però Ken entra al Real Madrid e fa un gran gol e tutti sono preoccupati di prendere il pacchetto completo, cioè di un giocatore un po' particolare, però ora che c'è una società forte, c'è un direttore forte, io per perdere Ken vorrei uno altrettanto forte.
19: No, perché il rischio è di abbassare il livello là davanti, visto che la Fiorentina sta facendo un mercato straordinario. Credo che la Fiorentina veramente stia facendo un mercato straordinario e stia facendo un mercato intelligente e sta costruendo, secondo me, le basi perché vuole tornare protagonista in maniera... Cioè, potrebbe essere la mina vagante del prossimo campionato da un punto di vista di scalare le posizioni e andare a infastidire le prime sei. E questi sono giocatori, c'è anche Jimenez che ha messo quella palla lì, non è una palla comune nel primo gol di Piccoli, si è centrato bene, ha dei movimenti, va rilanciato, poi ci sono due giocatori, Atta, una bella mezzala, in attesa poi che si definisca il mercato, io credo che la Fiorentina sta facendo sul serio, poi ripeto, non devi abbassare il livello là davanti perché adesso non so come voglia giocare grosso 4-3-3.
3: Lui il suo marchio di fabbrica è il 4-3-3.
19: Però...
3: ora il problema c'è anche, ti chiedo, Gudmundsson gliela daresti un'altra possibilità sapendo che lui non è un esterno? Quindi quando è arrivato a me piacque grosso perché grosso su Gudmundsson è andato dritto come un treno, ha detto per me non è una mezzala perché in quel ruolo gioca Attà tutta la vita, per me non ha le caratteristiche dell'esterno e in effetti se pensi i suoi esterni avevano altri atteggiamenti e quindi dovresti scegliere dei compromessi per tenere Gudmundsson, no? O cambiare idea di calcio, ma io non credo all'idea di una Fiorentina che va col 4-3-2-1, cioè non credo, il calcio di grosso è sempre stato un calcio costruito sugli esterni, perché dovrebbe cambiare?
19: No, infatti, però in questo momento secondo me sta provando anche delle alternative ed è anche obbligatorio da parte di tutti gli allenatori adesso in questo certo. Calcio che è più veloce della luce, trovare anche un piano B in attesa che poi arrivino gli esterni di livello per poi fare il gioco il piano A.
3: Certo.
19: E quindi sta adattando. Gudmundsson, per carità, è una mia sconfitta, credo che
3: anche di Pietro, non una sconfitta, però allora anche Pietro è
19: combattuto. A Firenze e dintorni siamo in pochi ancora a credere a questo ragazzo. Però è un ragazzo che se è andato in massa, come si dice, devi cambiare un po' le cose dentro e si può riaccendere e può diventare un giocatore formidabile. Poi non lo so adesso il mercato che cosa può offrire, delle alternative a Gudmundsson anche lì, non lo so, però è un giocatore che va deresponsabilizzato assolutamente e deve giocare allegro, spensierato, è così, è genio di regolatezza. Però può diventare almeno in 15-20 partite genio e può riaccendere
3: No, se quelli sono le percentuali, cioè, è che l'anno scorso veramente sono state minime. Pietro, ti ho sentito anche in questo caso nel commento del Real, in cui hai detto avrei la tentazione di provarci ancora con Guterres.
2: Ma io, sai, ce l'ho perché ho una predilezione per il giocatore, ma anche, come diceva anche Stefano prima, ci siamo incontrati tante volte da questo punto di vista parlandone in radio, ma io penso che ci sia qualcosa che ci manca nella costruzione di questo attacco, e lo abbiamo detto anche nella ricostruzione che noi facciamo, perché io penso che con Ken attaccante la Fiorentina possa effettivamente somigliare a un 4-3-2-1, cioè possa somigliare a un gioco che è più per vie centrali, pur avendo giocatori che possono anche allargarsi. Mastantuono, di cui stiamo parlando tanto in queste ore, è un giocatore che non è un esterno puro, è un argentino che ha grande qualità, grande dribbling, e quindi in Argentina giocava un po' dove gli pareva. Nella versione del Real Madrid è un giocatore che partiva comunque dall'esterno per poi accentrarsi. Gudmundsson fa tendenzialmente lo stesso, giocatore di estro, di fantasia, che il fondo lo prendono malvolentieri, è difficile che ci arrivino. Ma perché questo? Perché l'attaccante lì ti porta via spazio e quindi gli devi dare la palla in profondità e non puoi andare a prenderti te quel fondo che delle volte si prende addirittura Ken allargandosi. Certo. Dunque dipende tanto dalla presenza o meno di Ken, dipende da chi giocherà di punta, perché io continuo a pensare che se hai davanti un attaccante che punta alla profondità, che con cui dialoghi, cioè Zirze con Gudmundsson e Mastantuono fanno un grande attacco.
3: Certo, non so se perché hanno caratteristiche
2: di palleggio, di incrocio
3: nello stretto,
2: di punta. Una volta si trova Mastantuono, una volta si trova Gudmundsson, una volta si trova Zirze, si interscambiano. Se c'hai Pellegrino, Gudmundsson non ti serve a nulla lì, ma forse sì, nemmeno Mastantuono.
3: No, è così. Stefano, poi ti chiederò di Mastantuono, però prima c'era un amico che ci diceva che lui al posto di Ken avrebbe preferito Zirze e Davis dell'Udinese. Allora, Zirze proprio punta non è, quindi dovresti avere poi degli esterni d'attacco con dei gol nelle gambe, no?
19: Sì, sono d'accordo. Ma poi stiamo parlando, però ci mancano gli esterni.
3: Appunto, che non è poco. Però gli esterni vanno presi anche in funzione del centravanti che hai,
2: discorso,
3: no?
2: Stefano, cioè, perché un conto è avere un esterno. Alla Fiorentina servono tutti i giocatori che saltano l'uomo. Parliamoci chiaro, perché l'anno scorso siamo fatti due palle in questo modo senza vedere mai saltare un uomo. No, è la verità. Fino a che non è arrivato Solomon, non saltava l'uomo nessuno. È arrivato Solomon, addirittura ci faceva stropicciare gli occhi un giocatore che comunque è nella periferia del suo club. Quindi si sta parlando di qualcosa che, visto quello che abbiamo visto l'anno scorso, era normale. Quindi la Fiorentina ha bisogno di giocatori che saltino l'uomo. Poi, nelle caratteristiche di come saltano l'uomo, è tutto in funzione della punta. Perché un conto è avere uno che fa uno strappo alla chiesa, butta la palla avanti, si ingobbisce, poi ti mette la palla dentro a 100 all'ora e arriva alla punta e fa gol di testa. E un conto è dire, c'è un attaccante che l'area di rigore la prende male, gioca molto meglio al limite dell'area, 1-2 calcia nella rapidità del calcio e punta sempre la porta, come può essere Ken. E lì cambiano le caratteristiche degli esterni, che poi esterno è un concetto che è strano, perché Berardi non è un esterno che prende il fondo,
3: no,
2: nemmeno
3: l'Oriente,
2: cioè sono giocatori che partono, certo, nel 4-3 del tavolo, come si dice, sulla lavagnetta li metti lì, ma poi non sono esterni puri, veri e propri, quindi tutto dipende da chi resta in attacco, ragazzi.
19: Sì, è vero, anche se l'Oriente ha uno strappo, una corsa più verticale,
2: sì,
19: con l'auto. E l'altro invece da più da regista, cioè piede da costruzione, entra dentro il campo Berardi. Io non lo so come lo vuole costruire adesso la fase offensiva.
3: Se non lo sa, dipende dal centravanti. E si ritorna a Ken. Ecco perché io lo ribadisco, l'ho detto stamattina, lo dico ora. Su Ken devi prendere una decisione. Tanto se o il giocatore, ma non manifesta pubblicamente questo, pretende di andare via, allora però dai, porta soldi, se no è un grande interrogativo. Mastantuono, allora, noi siamo, sai, i fiorentini si innamorano di chi ha qualità, è nel nostro DNA.

0: cioè lì non puoi mediare. Quando prendi un giocatore del genere devi un po' ritagliare la squadra intorno al giocatore, che, se no è un acquisto così.
1: Guarda, io penso che penso si rischia lo stesso problema di Gudmundsson.
0: Esatto.
1: Cioè, il problema di Gudmundsson non è da dove parte, il problema di Gudmundsson è dove va. Allora, se prendi Gudmundsson, devi immaginare una squadra dove lì davanti lui va dove lo porta l'idea, l'istinto, la voglia. Se pensi di metterlo dentro un'idea di calcio, ne perdi il valore. Mastantuono è più giovane, quindi forse c'è anche la possibilità di imparare qualcosa in più. Anche se Daniel Bertoni ha detto lui in Argentina conosceva un solo modo per giocare il calcio, dribblare gli avversari, che raccontato così è straordinario. Se poi lo metti dentro un progetto tattico, manda a manicomio un allenatore. Però
2: qui c'è 10 anni di differenza tra i due.
1: C'è da lavorare, io credo ci sia molto da lavorare. Senti, prima di salutarti, Stefano, ti chiedo invece un parere su un altro grande tema di questo inizio di stagione della Fiorentina, il centrocampo. Allora, noi così a pelle pensavamo il tridente centrocampo della Fiorentina sarebbe stato Fagioli, Olai e Attà, stabilendo il dubbio se chi avrebbe fatto il play tra Fagioli e Olai. In realtà Fagioli e Olai insieme non hanno giocato mai, e questo per me non è casuale, al di là di quello che ha detto Grosso. Sì, li proverò, ma se te non hai un'idea chiara sotto questo punto di vista, questo diventa quasi un dovere di un allenatore, e lo fa, lo provi nelle partite vere. Per di più arriverà quasi certamente Tosvet, e Tosvet va a fare l'altra mezzala, un'altra mezzala. Ecco, te come lo vedi questi dubbi e questi interrogativi sul centrocampo e sul fatto che al limite, boh, se la storia è questa non mi sorprenderei poi se Fagioli fosse venduto.
0: Sì, siamo un po' nella stessa situazione di Ken Fagioli. Allora, per me è un giocatore straordinario, molto bravo, però credo che Ulai sia un po' il metronomo, quello che l'ago della bilancia lì in mezzo al campo, che giochi davanti alla difesa, quindi in questo 4-3-3 il vertice basso. Torsberg e Attà hanno una corsa, diciamo, più verticale e di inserimento, e sanno aggredire meglio lo spazio sia con la palla che senza palla, e possono portarti anche questi inserimenti pericolosi, no? Che si nascondono, esatto. E poi te li ritrovi al limite dell'area e ti fanno gol, oppure possono creare, diciamo così, caos nell'area avversaria. Fagioli è uno che tende invece ad abbassarsi per ricevere il pallone, lo può fare anche quel movimento, può anche essere una mezzala che può portare tanti gol, poi c'è la punizione, c'è il calcio, c'è la tecnica, non lo so quanto puoi perdere. Però capisco l'idea della Fiorentina, capisco l'idea di Grosso, che vede Ulai, Torsberg e Attà come trio titolare del centrocampo. Ora poi io Fagioli me lo terrei, però puoi sacrificare uno del genere, uno che poi secondo me
1: poi col carattere che ha
0: anche Fagioli, nazionale con Mancini, perché credo che abbia anche molta stima, cioè Mancini nei suoi confronti.
1: Sì, quindi, ma poi cioè col carattere che ha Fagioli, cioè se non lo consideri un titolarissimo
2: lo perdi,
1: rischia di cioè non è un, se ha un limite questo ragazzo è proprio nella, anche nell'auto considerarsi, non lo so, io anche lì vedo
0: la seconda parte, Luca della stagione è stato il trascinatore,
1: bravo, perché senza, dicevamo
0: senza anche quel tipo di cattiveria agonistica si è allinto molto anche da questo punto di vista della personalità, del coinvolgere i compagni, del trascinare,
1: perché
0: si
1: ci siamo messi nelle sue mani, Stefano, gli abbiamo consegnato la Fiorentina e lui lì, ragazzi, è stato bravo,
2: se l'è presa,
1: se l'è presa, ecco, però non lo so, io a me mi dovete spiegare perché fai 3 amichevoli di alto livello, Quispar-Bedger, Watford e Real Madrid, e non provi mai nemmeno una volta quello che per tutti noi pensiamo il centrocampo titolare.
2: Il Real l'ha spiegato perché non stava benissimo la I, l'avrebbe tenuto in campo, non so se aveva ricevuto una botta e l'ha cambiato per quello, ha spiegato che
1: ma perché non ha messo la I con Fagioli?
2: Perché ancora li vede un po' alternativi e li vuole provare, però per l'appunto lì non l'ha provato. Vediamo se col Deportivo li proverà. Certo, è un esperimento secondo me tosto, perché rischia del disequilibrio a livello tattico. Certo, quando c'hai giocatori forti devi provare a metterli tutti in campo insieme. Questo almeno me li insegna il gioco di pallone.
1: Sì, ma poi se gente di qualità, la posizione, l'equilibrio se lo trovano, no? Cioè da soli. Grazie a Stefano Impallomeni.
0: A te, Luca.
1: Sempre
0: ciao,
1: un grande piacere.
0: Ciao. Buon proseguimento.
1: Cioè, ciao. Pietro, se li trovo.
2: Sì, se

0: trovano però l'equilibrio del centrocampo. È chiaro che se hai due giocatori di qualità, tre con Attà, riescono a trovare il loro spazio per agire quando hanno la palla tra i piedi, e quello che mi preoccupa è quando non ce l'hanno, perché sono giocatori che possono interdire. Ulahi è uno che strappa palloni, Attà ha le geometrie giuste, anche Fagiolo ha dimostrato di essere un bravo, bravo nell'interrompere il passaggio avversario,
1: andare sulle diagonali.
0: Però mi sembra sempre una squadra che per mettere insieme una cosa del genere, a parte deve avere la palla sempre, perché quando si dice ah, ma loro potrebbero fare come la squadra di Montella, è certo, la squadra di Montella c'era la palla sempre, la palla agli altri non gliela dava mai, poi delle volte perdeva chiaramente, ma la palla non la dava mai. Ecco, se fa quello si può
1: ma
0: provare,
1: ma non è questo, ma il calcio di
0: sembra,
1: Grosso
0: non mi
1: non
0: sembra, quindi il mio dubbio è quello. Certo è, io prima di dare via Fagioli.
1: E allora, proprio seguendo il tuo ragionamento, che è calcio quello che stai dicendo te? Ma li vuoi far vedere? Li vuoi provare?
0: Ma li starà provando? L'allenamento,
1: no,
0: c'è
1: ma
0: detto,
1: è un'altra cosa.
0: Sì, è un'altra cosa.
1: L'allenamento,
0: però, deve
1: ragazzi,
0: arrivarci
1: è
0: tramite
1: cosa.
0: L'allenamento.
1: Cioè,
0: vediamo.
1: Perché io mi devo convincere, io Grosso, mi devo convincere
0: un
1: che questi tre,
0: certo,
1: insieme poi se lo trovano un loro equilibrio nella copertura, nella pressione, nella copertura della difesa. Ma se sono arrivato al 3 d'agosto, ho giocato, lascia perdere il Gubbio, tre partite di livello internazionale e nemmeno in una me l'hai messo insieme dall'inizio. Per me le motivazioni sono solo due: uno, pensano di venderlo e quindi c'è sempre cautela, mi riferisco a Fagioli; due, non è l'idea di calcio che ha Grosso. Però se io devo immaginare che devo faticare per trovare uno spazio per Fagioli, lo ribadisco per la centesima volta, non abbiamo la conference, non abbiamo le coppe. Le coppe sono un fastidio ma anche un vantaggio, perché danno la possibilità che li tieni tutti vivi, perché gli dai la vetrina internazionale, e qui questa non c'è. Allora, continuate a scriverci al 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora in nostra compagnia al 3925 727 7775. Aspettiamo, io e Pietro, le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Un'altra breve pausa e poi torniamo.

0: viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Buongiorno Pietraluca, io facevo una riflessione. Se però la Fiorentina si è avvicinata a un giocatore come Castro, che ha caratteristiche completamente differenti da Pellegrino, perché adesso puntare tutto su Pellegrino? Cioè, o uno o l'altro, non dico a livello di nomi, ma proprio come caratteristiche dei giocatori. Quindi siamo sicuri che la Fiorentina stia puntando con un giocatore come Pellegrino, caratteristiche opposte a quelle di Castro, e magari invece ci sia una carta coperta che ancora non è venuta fuori con caratteristiche molto più simili a Castro rispetto a Pellegrino, uno che lega di più il gioco, uno che fa più 1-2 con le ali, che si butta dentro, cioè mi vengono dei dubbi.
1: Ciao, palla al centro, Simone. Allora, piccola domanda, a me si è concesso che arrivi Mastantuono, che sembra che debba arrivare, tutti ne parlano come se fosse ora esterno, però tanti dicono che invece è un trequartista. Mi sembra la parte esterna a destra come se fosse Gudmundsson, e qui c'è qualcosa che quadra poco. Mi sembra?
2: Buonasera, Daniele Nerviolo. No, a me tutti parlano d'atta, sì, gran giocatore, bel giocatore, ma a me più che altro, ma ha impressionato positivamente Vieri e Ulai, cioè, perché Vieri, ragazzi, è bello ignorante, bello cattivo, botte in qua e là, e Ulai, ragazzi, finalmente siamo in centrocampista che gli sta, appena gli arriva gli stoppi il pallone già proiettato verso la porta avversaria. Cioè, tu vedi Mandragora tira il pallone, la prima cosa che pensa è torna indietro. Cioè, queste sono, si sa, beh, centrocampisti tutti per tornare indietro, ma finalmente ci sa uno, sia Ulai che Attà, che gli stoppano il pallone verso la porta avversaria. Secondo me è uno spettacolo davvero.
3: Carissimi, allora, su Ken io vi dico che il giocatore va assolutamente venduto, non perché non sia un giocatore scarso, Ken si sta bene, fortissimo, ma abbiamo già speso circa 80 milioni, considerando anche i riscatti di Fabian e Brescianini. Quindi se dobbiamo comprare degli esterni forti, è evidente che qualcosa va venduto, e l'unico che ha un mercato e può portare a città importante è Ken. Poi c'è anche Fagioli, occhio che anche Fagioli secondo me sarebbe l'offerta buona parte. Quindi sinceramente quest'anno non si può dire la proprietà, mentre lo scorso anno, che vedo sempre ricordate questi 92 milioni spesi, ricordiamo anche che più di 60 l'avevano cassati, quindi il disavanzo del 2025-26 era meno di 30 milioni che sarebbero stati colmati con la cessione di Comuzzo, che poi invece non accettò l'Arabia, altrimenti sarebbe stato l'ennesimo mercato a saldo zero o positivo, mentre quest'anno finalmente la proprietà ha iniziato a frugarsi.
4: Ken ci deve assicurare il passaggio della Coppa Italia. E perché senza Ken, con Benevento Ravenna, si rischia? Vai al mare meglio. Ciao a tutti, Fabio.
5: Allora, che bellezza.
6: Ha ragione, che per bellezza, me non lo, prima non ho sottolineato niente perché mi sembrava indelicato, ma insomma, se allora, la Fiorentina deve avere paura di Benevento e Ravenna, poi succede di tutto, ma non
5: allora,
6: credo che rimanga per quello.
5: Due o tre riflessioni da fare rispetto alle giuste e interessanti vostre valutazioni, ma prima allo 055 7711 171 si è prenotato Andrea. Andrea, grazie di essere con noi.
7: Buongiorno, grazie a voi per la disponibilità. Io volevo fare due considerazioni, anzi una, la prima è una domanda, e vorrei anche una vostra valutazione a questo punto di vista. João Mario, secondo me, ma chiedo a voi che siete più esperti di me, potrebbe essere stato preso, se non mi sbaglio è detto, no, João Mario?
5: Sì, sì.
7: Ecco, João Mario secondo me potrebbe essere stato preso per, vista la difficoltà di acquistare esterni, per permettere ai Messi di giocare più alto all'occorrenza, ovviamente. La prima considerazione è questa, poi vedo anche ci va con terzino sinistro, quindi ho visto giocare a sinistra ora nelle partite amichevoli con la Juventus, potrebbe essere utilizzato anche lì. L'altra considerazione che facevo è questa: ho notato una differenza, mi ricollego poi al discorso che faceva Luca con riguardo alla possibilità eventuale di vendere Fagioli, alle dichiarazioni di Piozzo, che si è comportato, diciamo, ha fatto due tipi di dichiarazioni diverse, una con riguardo a Ken, dicendo vabbè, se ti vende in bocca al lupo, e l'altra con riguardo a Fagioli, dicendo no, fermi tutti, io Ulai e Fagioli li volevo passare insieme, poi è vero anche si vorrebbero prestare piedi, facciamo appunto un tentativo che poi non andava a buon fine per il semplice fatto che Fagioli, ecco, si è fatta male. quindi erano queste due le considerazioni che facevo. Sulla prima vi chiedo una valutazione a voi, e sulla seconda io non lo so, spero che siate più dentro di me, ditemi voi.
5: Grazie.
7: Un saluto, grazie.
5: Grazie. Ciao, Andrea. Allora, te parti, allora su Gimenez ha già risposto,
6: ma io
5: che credo non ti entusiasma l'idea di adattare i giocatori.
6: No, ma no, perché questo è in generale. Poi io credo che Joao Mario lo volessero comunque, perché se nella loro ottica i due terzini che erano quelli dell'anno scorso, Dodò e Fortini, partiranno entrambi, e come ho detto prima sono affari che forse Fortini potrebbero sbloccarla anche prima. Dodò credo che ci vorrà ancora qualche giorno, sì. Anche perché ragazzi la fila non c'è,
5: Dodò,
6: quindi ci vuole un pochino per capire.
5: Poi ha fatto una giusta osservazione il discorso perché tratti Castro e poi ti abbinano a Pellegrino. Questi sono proprio due attaccanti completamente diversi.
6: Infatti è uno dei dubbi, cioè, guarda, avrebbe una logica se la Fiorentina dicesse do via Piccoli, perché Piccoli non mi interessa, non lo voglio, non mi piace, quello che volete, lasciamo perdere quello che abbiamo detto prima noi.
5: Sì,
6: la Fiorentina
5: sì.
6: Dentro dice non voglio più Piccoli, prendo Pellegrino come alternativa anche tattica al modo di attaccare la Fiorentina, perché sto dicendo, no? Ken, Pellegrino completamente diversi.
5: Proprio
6: uno
5: diversi.
6: Mi serve per fare le partite a titolare, un altro mi serve perché ho bisogno di una torre, di un giocatore forte fisicamente, attacchi l'area piccola quando sono in partite bloccate, e gioco anche con Pellegrino. Allora mi torna. Il fatto di cambiare Ken con Pellegrino dopo aver trattato, come non solo ci è stato raccontato, ma fondamentalmente confermato, un giocatore come Castro, non torna a zero perché Pellegrino benissimo saprà stoppare la palla, forse meglio di Piccoli, legge il gioco eccetera, ma non lega, non è un dei calciatori che lega il gioco. L'anno scorso ha giocato in una squadra che faceva tre passaggi, cioè il Parma si è salvato benissimo giocando malissimo, molto determinati, bravi, cinici, per carità, tutto, però giocava malissimo. La Fiorentina, ci hanno detto tutti, che quest'anno vorrebbe avere una squadra che gioca a calcio, e Pellegrino non è uno che fa giocare la squadra a calcio, è un finalizzatore di squadre che per ora hanno giocato molto sugli altri, sugli avversari. Anche io, questo è il mio più grande dubbio su Pellegrino,
5: Castro,
6: è questo.
5: Castro potrebbe fare l'esterno d'attacco?
6: No.
5: Quindi non è che può essere stata l'idea Castro, perché io credo che
6: Castro
5: è un
6: Lautaro meno punta e forse un pelo più tecnico. Lautaro è più forte, si sa, giocatore affermato, punta, molto punta. Castro è forse un po' meno cattivo sotto porta, meno attaccante centrale, ma lo è un attaccante centrale, ma c'ha più qualità. E nel gioco di Gasperini ci sta un giocatore.
5: No, ci sta. Io credo che la Fiorentina vada a cercare esterni d'attacco con più gol nelle gambe rispetto al passato. Allora, ancora due risposte e poi andiamo a cercare. Ah, c'è già? Allora, al volo una sola riflessione, poi vado dal grande Pino Vitale, che saluto subito. Pino, ciao e grazie di essere con noi.
8: Buonasera a tutti. Ciao,
5: grande,
8: ragazzi. Ciao,
5: grande direttore. Pino, mi manchi, lo sai. Allora, mi mancano le nostre chiacchierate con Pino Vitale. Allora, uno dei momenti più belli delle mie settimane, ma penso anche di Mario Tenerani, è quando montiamo in macchina con Pino Vitale per andare a Figline, a zona mista, e all'andata e ritorno sono 19 chilometri, ma è un mondo che si apre, perché Pino, in una situazione anche a quel punto serena, nel senso non hai la necessità di stare attento a quello che dici, ti racconta una parte della sua vita, e credimi Pietro, è un arricchimento per noi straordinario. Allora mi fermo.
8: Grazie.
5: No,
8: grazie, Luca.
5: Dico solo quello
8: siamo
5: che penso.
8: Amici.
5: Dico solo quello che penso. E faccio solo una riflessione, poi torno, perché l'amico ci diceva giustamente, quando noi parliamo dei 92 milioni spesi l'anno scorso nel mercato estivo, lui dice in realtà poi la Fiorentina aveva incassati più di 60, per cui in realtà la differenza vera sono 32, ma non conta quanto conta, però il mio ragionamento è
6: te li puoi
5: che
6: anche tenere tutti
5: hai
6: in tasca,
5: speso per certo, 92 milioni, certo. E il valore di quello che hai speso non c'è, cioè te puoi spendere anche, puoi incassare anche 300 milioni, ma quando ne spendi 90
8: partiamo da un concetto. Io mi sono fatto questo concetto, intanto per la prima volta dopo anni abbiamo una persona che col suo entourage ha delle idee.
5: Certo.
8: E andato a scegliere tutti i giocatori e abbiamo finito di fare la squadra con i procuratori.
5: Bravo.
8: E questo è un punto di partenza molto importante. Ci hanno dimostrato che stanno ringiovanendo la squadra per abbassare anche, ringiovanire vuol dire anche abbassare la busta paga.
5: E questo,
8: secondo me, hanno preso 4-5 giocatori di prospettiva, sicché fino ad oggi la Fiorentina si è mossa, secondo me, in questo momento per quello che voleva fare, meglio di tutti in Italia, perché sì, l'Inter ha fatto poco, perché la Juventus ha preso Colomuani e il serbo che è bravo, che la Roma ha fatto sul Castro
5: e questo e Greco, difensore, insomma, sì, Greco.
8: Il Napoli non ha fatto niente, la Fiorentina si è mossa meglio di tutti, secondo me, fino ad oggi. È chiaro che va finita la squadra, manca gli esterni, secondo me ci hanno idee per farlo. Prima sentivo Pietro su Piccoli e Pellegrino, per esempio io sarei per tenere Ken e prendere anche Pellegrino, io personalmente, certo. E dagli Piccoli, perché Piccoli, nonostante sia anche giovane, Pellegrino, è vero quello che lui dice, che il Parma giocava in contropiede, però a me mi dava sempre l'impressione, quando è il limite dell'aria, di essere un giocatore molto pericoloso. E io lo prenderei insieme a Kemper.
6: Però questo, dicevo, Pino, perdonami se ti interrompo, la questione è: se prendo Pellegrino per alternarlo a Ken, è un qualcosa che dà valore anche all'alternativa che si mette a disposizione di Grosso. Se prendo Pellegrino per fare per alternarsi insieme a Piccoli, non ha senso.
8: No, ma io voglio prendere Pellegrino per alternarlo a Ken.
5: Allora sì, è perfetto, certo.
8: Queste sono le cose positive che io vedo nella Fiorentina in assoluto. Se fossi come sono un tifoso di Roma, in questo momento sono entusiasta della parte tecnica che mi stanno mettendo a disposizione. Rimango perplesso sulle uscite, è come se avessimo avuto un commissario liquidatore. E fino ad oggi, insomma, mi sembra sia incassato 14-15 milioni. Si dà via i giocatori così, si deve fare spazio. È chiaro che ancora abbiamo Baracca, abbiamo il centravanti dello Spezia,
5: ci abbiamo Nzola, ci abbiamo Sottile, ci abbiamo
8: Baracca
5: e quello del Verona, il difensore
6: Valentini
5: ancora.
8: E Valentini, insomma, sa da andare, però si sono dati. Io rimango più presso sull'operazione Comusso, perché è vero, la Fiorentina c'ha anche Fabiano e Brescianini, che vedo che è interessata alla Lazio. Voi sapete meglio di me, perché fate calcio da tanto, che fare affari con Cairo e con Lotito, non c'è affari. Cioè, te dai un giocatore che 2 anni fa è stato valutato e ha fatto male nell'ultimo anno e mezzo, Comuzzo, è un giocatore giovane, però lo dai, io ti ho detto tutte le cose.
5: Sì, positive. Sì, sì, certo.
8: Fammi dire anche quelle che non la penso. Comuzzo viene dato per 1 milione, con il riscatto di 20 milioni, ma Cairo lo riscatta soltanto se c'è una squadra di Agnelli da 30.
5: Non c'è dubbio.
8: Non è mai un giocatore da Torino. Sicché mi sarei tenuto una ricompra, facendo guadagnare qualche milione a Torino, qualche milione, che lo vogliono un giocatore in tutte le maniere, come vogliono Fortini. Ma Fortini, per andare, bisogna fargli il contratto. Accetterà? Sicché lasciamolo da una parte. Ecco, tale anche Fabiano, Lotito, che uno lo conoscete meglio di me, che non lo spende in una vita come Caio, uguale niente, certo. Aspetta che Fabiano Brescianini aspetta in fondo per cercare di prendere un prestito, il diritto di riscatto, insomma. E la Fiorentina ha messo 30 milioni su questi 2 giocatori. Ora è anche giusto fare spazio, però è anche giusto. Una società, come sapete meglio di me, guarda le uscite e guarda anche le entrate. Però ecco, da una parte si è fatto benissimo, perché mentre tutti aspettavano che la Fiorentina dovesse vendere per
5: è vero.
8: Ha preso in contropiede ha messo su, fino a oggi, perlomeno 70 milioni sul tavolo, ha fatto veramente il mercato alla grande. Per quanto riguarda l'uscita, invece, mi sembra ci sia un commissario liquidatore, non la penso così.
5: No, soprattutto ti devo dire che secondo me si poteva far meglio con Amatucci, si poteva far meglio con Harder, si poteva far
8: no,
5: meglio.
8: Guarda, non ho voluto elencare i giocatori, sennò vorrebbe dire rompere le scatole.
5: No, ma era una riflessione.
8: E non dire un'altra parola. Se ho parlato così è perché chiaramente l'ho viste tutte le uscite.
5: Certo.
8: Cioè, quello del Padova, Amatucci, insomma. Io capisco dare somme in prestito di diritto di scatto. Se vera per esempio quello del Venezia
5: Moreno,
8: se è vera, perché bisogna avere 500 di prestito col diritto, non col diritto, con l'obbligo
5: a 5,5.
8: La Fiorentina l'ha pagato 0, fa 6 milioni di utili, ha fatto un'operazione importante, per farti capire
5: certo.
8: La penso, se è vera quella. Invece su tutti gli altri sono perplesso, o meglio perplesso sul fatto di Omuzzo. Poi per quanto riguarda le entrate, ti ho detto, la Fiorentina per me in questo momento è quella se mossa meglio di
5: non c'è dubbio. E aggiungo in questo ping pong di cose positive, e poi ti andrò a chiedere di Ken, il positivo è l'abbattimento degli stipendi, perché
8: abbiamo appena saputo è stata fatta
5: che Joao Mario che aveva 2 milioni si accontenta di 1,5, Dragusin si è ridotto l'ingaggio, Vieri l'hai preso per meno di 1 milione di stipendio, qui c'è stato un lavoro fatto bene.
8: È stato fatto da gente di calcio.
5: Esatto, questo.
8: Te l'ho detto in apertura, me la penso, no? I procuratori non hanno più messo mano sulla squadra, esatto. Questo è importante per noi, perché se l'anno scorso si è preso 3 punti, tutte dello stesso procuratore, certo. Io non voglio tornare su quelle cose lì, sicché devo dare merito al direttore e al suo staff.
5: Non c'è dubbio.
8: Per quanto riguarda le entrate, e sono convinto che cercheranno ancora di migliorare. Poi, come sempre, bisogna aspettare il campo.
5: Questo è chiaro.
8: Bisogna aspettare la fine d'agosto, quando si inizia a giocare a settembre, per dare un giudizio sull'allenatore, su come farà la amalgama di tutti questi ragazzi giovani. Io sono fiducioso perché sì. C'è 4-5 giocatori che mi ispirano molto, cominciando da Dragusin. Ora poi voglio vedere come viene gestito con Pongaci, con lo stop e con Pongaci, Venieri, che fa? Lo prendano, lo vogliono vendere per prendere un giovane o lo tengano?
5: Ma io penso che
6: La coppia iniziale secondo me sarà Pongracic Dragusin, ma Vieri mi sembra una bella
5: bel cavallo.
6: E poi c'è Ranieri che partirà indietro nelle gerarchie. Questo
8: non lo so, poi sai, sapete meglio di me che gioia meglio, siccome l'allenatore non si taglia per
6: fa dispetto alla moglie, certo.
8: Esatto, fa giocare chi è meglio, poi dirà sempre chi è meglio, cioè che giocare chi è meglio, bisogna sapere aspettare. Le prime amichevoli a me non mi danno nulla,
5: sì.
8: Perché a me mi piace adesso giocare per qualcosa, andiamo a vincere la Coppa Italia, le partite bene, allora si comincerà a dare un giudizio su tutto. Però oggi dire come ha lavorato la Fiorentina, bisogna dire che la Fiorentina ha lavorato non bene, benissimo,
5: esatto.
8: Per quanto riguarda la squadra.
6: Direttore, io volevo chiederti un parere su quanto sta accadendo con Mastantuono, nel senso, sfruttando la tua esperienza, se questo affare è qualcosa che poi secondo te andrà a buon fine, se
8: non
6: ti piacciono i tempi.
8: Chiaramente quando è stato presentato l'anno scorso al Real Madrid si parlava tutti di un fenomeno. Purtroppo di Real Madrid c'era anche tanta gente che non giocava, sono tanti giocatori forti, gli spazi sono... È chiaro che se è una scommessa, cioè a me mi piacerebbe vedere una Fiorentina, perché uno che ha grandi qualità è un giocatore giovane, però bisogna vedere in che maniera ce lo danno. Ecco, il concetto è questo. Se ce lo danno e si guadagna 10 milioni, per dire, intanto si sfrutta il giocatore e poi se ce lo ripiglia pace, perché è chiaro che il Real Madrid l'ha pagato tanto, perché se no devi tenere o Fabian o Brescianini, poi con Mandragora cosa si fa, perché il centrocampo si è rafforzato molto, io sono convinto.
5: E poi arriverà anche Tosved,
8: esatto, ti volevo dire, sono convinto che arriva anche un giocatore del Sassuolo, sicché ci sa Mandragora, ci sa Fagioli, che fanno? Vengano messi sul mercato, anche se non si dice, vengano messi sul mercato, perché perché poi lo spazio è quello che è.
5: Sì,
8: perché se viene il giocatore del Sassuolo ne porta via di spazio,
5: Anche perché, lo ripeto, quest'anno non fai le coppe, quindi tante settimane giocherai una partita a settimana, non c'hai.
8: E poi è un giocatore molto stimato dall'allenatore, ci punta molto, e sicuramente il direttore farà di tutto per prendere questo giocatore, questa certo. È la mia convinzione.
5: Pino, prima di salutarti ti metto sul tavolo invece due situazioni che sono un po' complesse. La prima è quella di Ken. È evidente che la Fiorentina, questo noi lo sappiamo per certo, ha fatto di tutto per prendere Castro. Quindi lui immaginava Paratici, Castro a fare il centravanti della Fiorentina, ed è in corsa per Pellegrino. Però al tempo stesso offerte particolari perché non ce ne sono, e questo è un nodo da sciogliere. E l'altro nodo da sciogliere è Dodò, perché hanno preso João Mario, c'è Jimenez, quindi la fascia destra.
8: Te l'ho detto, in questo momento la Fiorentina è come se avesse avuto un commissario liquidatore. Sono convinto che Dodò cercheranno di levarlo.
5: Ma a che prezzo? Perché a questo punto lui c'ha un contratto di 10 mesi.
8: Secondo me molto sotto 10 milioni.
5: Quello che penso anch'io. Perché,
8: secondo me molto sotto 10. Invece per quanto riguarda Kane, se non me lo pagano perlomeno nel cassero, che a me piace.
5: Sì.
8: Che a me piace, io me lo tengo sempre, perché sono convinto che il direttore e l'allenatore che lo hanno avuto e sicuramente ci hanno parlato, bisogna vedere come va a rimanere lui a Firenze, vuole rimanere a fare il calciatore e no il rocchettaro, è una cosa, se no loro meglio di tutti lo conoscano, però se rimane a fare il giocatore centravanti forti o meccanico.
5: No, ma infatti hai visto anche quando il Reale è entrato Borda.
8: Io la penso così, poi sai, ognuno la vede alla sua maniera.
5: Grazie Pino, è un grande piacere, un grande abbraccio. No, ma io la penso come su Ken, ragazzi, Ken, allora lo ribadisco, o loro lo devono vendere perché non sono convinti della condizione fisica, perché non sono convinti di portarlo dentro lo spogliatoio con quel carattere, non se la sentono di non hanno la serietà di poterlo gestire, e allora questo è un altro ragionamento. Ma se parliamo di calcio, ma io devo fare il tifo perché resti un centravanti come Ken, ragazzi, perché se no Jimenez del Milan ti piace a te?
6: A me piace, ma non però, mi piace come Ken, cioè, però allora ti dico, Jimenez del Milan, io se dovesse partire Ken lo prenderei, mi piacerebbe, anche perché i costi sono per me di un'operazione anche che rischia di essere inferiore anche ai livelli di Pellegrino, e hanno la stessa età, quindi io ho assaggiato più campo Santiago Jimenez di quanto non abbia assaggiato Pellegrino. Detto questo,
5: sì. Poi dice ha fatto zero gol, ma anche Ken è arrivato, aveva fatto zero gol, ne ha fatti 30. Esatto, che vuol dire?
6: Esatto. Quindi i numeri si valutano quando viene qui. Se viene qui e fa 100 gol, poi si sta tutti zitti. Se ne fa zero, si manderà via disperati, come tutte le cose. Non si sa prima quello che renderanno i calciatori, se no sarebbe facile fare calcio. E io su Ken la penso come te. Cioè, su Ken c'è due motivazioni per cui uno deve pensare a cederlo. Non fidarsi del rendimento atletico per quello che ha vissuto la Fiorentina in questi anni, ed eventualmente che alcune voci, anche becere delle volte, che circolano in città sul suo atteggiamento non pubblico ma in privato, nello spogliatoio, negli allenamenti, nei permessi, vengano confermate. E allora la Fiorentina dice: io un giocatore così rischio solo che faccia più casino e altro, allora lo cedo. Ma queste sono voci, dicerie, si sa, la certezza su questo tipo di aspetti non ce la dà nessuno. Certo è che i fatti, la cronaca che portiamo avanti, il modo in cui viene gestito, mandato in campo, la sensazione che ti dà la Fiorentina intorno a Ken è che effettivamente sia un calciatore in odore di addio. E questo è quello che vediamo, che si percepisce anche facendo mercato, te lo dicono tutti, cioè quando parlano i dirigenti dicono: no, ma visto prima non era un dirigente, ma Beneforti è come se lo fosse per l'esperienza che c'ha, e anche lui ti dice: ma io Ken credo che lo daranno via, perché la sensazione che ti dà è quella, e quindi vediamo. Certo, su Pellegrino Anche Pino è stato deciso nel dire che un ragazzo che attacca l'area ti dà l'idea di essere pericoloso, però cosa ha detto? Mi tengo Ken e prendo Pellegrino. Pellegrino al posto di Ken.
5: Ad alternative. Allora, intanto, a proposito di Pellegrino, leggo su Firenze Viola, novità su Pellegrino, il Parma chiude il colpo in entrata e il Bilal Touré. Questo voglio dire, vedete, anche l'Atalanta non è che li indovina tutti nella vita, credo avesse speso tanti soldi per questo giocatore. Tanti. Ora si tratta per una cessione a titolo definitivo intorno agli 11 milioni nel calcio. È bravo chi sbaglia meno, no?
6: Certo,
5: chi non sbaglia mai.
6: E il Bilal Touré è un giocatore che può fare anche la punta, quindi vediamo.
5: Sì,
6: se...
5: perché potrebbe essere presa al posto di. Certo, un giocatore completamente diverso, completamente, con caratteristiche diverse. Però
6: sono incuriosito, perché a me mi dicono dalla Juventus. Il giocatore piaccia tanto
5: Pellegrino.
6: Sì, perché hanno preso Colomoni, che è il titolare, che ha altre caratteristiche, eccetera. Carnevali ora è un momento in cui non può spendere grandi cifre, però gli hanno detto che un'operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto la può fare da Parma. Sono curioso di vedere se effettivamente manterranno la corsa sull'argentino oppure no. Poi io ho letto anche che c'è una grande amicizia, ci racconta Romano, tra il procuratore di Pellegrino e Paratici, non so da dove nasca, ma evidentemente sono amici davvero. E vediamo, io, a me dell'amicizia tra Paratici e la gente
5: quante ce ne può fregare,
6: zero. Però ripeto, se la Fiorentina prende Pellegrino al posto di Piccoli e tiene Ken, prende un attaccante alla Zirze, Zirze Pellegrino più Mastantuono più Gudmundsson, un altro esterno, allora mi diverto, per davvero.
5: Guarda, gli occhi di Pietro cominciano a brillare. Allora ci stiamo lanciando a 100 all'ora verso l'ultima parte di questa puntata di Palla al Centro. 348 7513933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo ancora mezz'ora insieme agli ascoltatori e agli amici di Lady Radio, per loro il 3925727. Continuiamo a aspettare altre vostre telefonate allo 0577111171. Nell'ultima parte andremo a fare un focus su Mastrantonio, insomma, ragazzi, possiamo, inutile girarci intorno, è quello che solletica, perché è l'idea di andare a prendere la pepita d'oro, il Baggio, quel tipo di giocatori, quel talento cristallino. Se poi tutto ciò è collegato all'Argentina, un giocatore che, se non sbaglio, viene da River Plate, quindi altre realtà che si abbina a nomi come Passarella, come Ramon Diaz, anche Bati credo sia passato da River Plate, quindi rende tutto questo ancora più emozionante, più magico. Quindi ciò ci fa anche riflettere poco se poi questo tipo di giocatore può essere veramente centrale nel progetto Fiorentina. E per convincere Mastantuono a scegliere Firenze, è evidente che la Fiorentina, che non può mettere sul piatto la vetrina delle coppe, dovrà dare delle garanzie su quello che può essere l'impiego di questo giocatore per convincerlo poi a fare questo tipo di scelta. Insomma, faremo un focus su Mastantuono, ancora una brevissima pausa e poi finale di Palla al Centro.
9: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao, buonasera. Vi sto seguendo in TV e mi era venuto un dubbio, una supposizione. Non è che aspettano di vendere Henne che arrivano soldi per prendere tutto ora Mastantonio, che se vale 35-40 con i soldi di Henne te lo prendi ora e poi davanti mettere un Pellegrino o chi altro? Io penso così da un paio d'ore. Non so che ne dite, ascolto la risposta. Grazie.
3: Ciao, buonasera. Volevo farvi una domanda che non riguarda il calciomercato e nemmeno la Fiorentina. Ma la società del Como, la grande società del Como, che fa un comunicato che nei settori, eccetto il settore ospiti, vuole solo tifosi con le maglie del Como o con le bandierine del Como. Se fosse successo a Firenze ci avrebbero dato degli incivili. Pensate, la grande società del Como, come dice anche il signor Benvenuti, ma a me mi sembra degli grandi incivili.
4: Ma ragazzi, come si fa a pensare a Pellegrino al posto di Kane? Ma Kane ha fatto 35 gol in un anno e mezzo, l'anno scorso giocando neanche la metà del campionato. Ma stiamo scherzando? Ma Kane l'anno scorso nel campionato andava bene e ci faceva altri 20-25 gol. È un attaccante da 50 gol a campionato, a due campionati. Ma stiamo scherzando? Ma io, se va via Kane, va uno forte. E Pellegrino come seconda punta ci può stare, ma non certo come prima punta. Ciao a tutti.
5: Pomeriggio da Mariano Viola. Ma io tutta questa cosa contro Piccoli è da vendere, da accusare. Ma Piccoli l'anno scorso ha giocato male tutta la squadra e lui non arrivava a un pallone, nemmeno uno o mezzo pallone. Quel poco l'arrivava, ok, lo sbagliava, ma era tutta la condizione della squadra che era ridicola. L'estate ha iniziato bene e mi sembra che ha fatto pure delle belle reti, anche tecnicamente l'ha fatte belle. Perciò io Piccoli aspetterei, perché non è tutta questa gran disgrazia che si è visto l'anno scorso. E Ken, se ha voglia di rimanere, di rimanere, ma io che sposi il modulo di Grosso, lui non lo vedo tanto, però se vuole rimanere deve rimanere senza cantare.
6: Io penso che per risolvere il problema della punta, una volta ceduto Ken, dobbiamo comprare Dusan Vlahovic, che è rimasto svincolato, e lo riprenderei volentieri io.
7: Eccoci qua, allora aspettiamo ancora i vostri ultimi messaggi al 348-7513-933, il 3925-7277 per gli ascoltatori di Lady Radio. Allora, anche un altro amico è entrato qui, ha detto ma attenta Vlahovic, ma Vlahovic ragazzi vuole 10-12 milioni di ingaggio, ma secondo voi poi ritorna a Firenze, dove già, insomma, io non so cosa ne pensi te Pietro, ma so se sarebbe tutto rose e fiori. Non fai le coppe, questo voleva, aveva il sogno di vincere, allora, il mondo. Che ne pensi?
8: Lui è infilato in una rete brutta. Lui in quanto Vlahovic, in questo momento sta molto meglio la Fiorentina, tanto non stia bene Vlahovic, dal punto di vista calcistico ovviamente, poi guadagniamo una balla di soldi, quindi non è che stia male. Però Vlahovic è una suggestione che suggeriscono da qualche giorno, ogni tanto qualcuno anche ha detto che non torna alla Fiorentina, non torna alla Fiorentina. Però parliamo di crona di mercato, cioè questo ragazzo ha chiesto 10 milioni di euro alla Juve per rinnovare e non ha rinnovato il contratto, quindi io non credo che domani vada a chiederne 5,
7: no,
8: bene, perché non è che si dimezza l'ingaggio per pur di tornare in una piazza che quando è andato via ha avuto anche una risposta un po' ignorante da alcuni tifosi, e l'hanno apostrofato come Zingara allo stadio, che comunque l'hanno infamato in tutte le salse.
7: Fatto,
8: no, certo non va fatto, l'ignoranza totale, ma in generale comunque
7: certo.
8: La piazza,
7: no, un traditore, no, dai,
8: l'ha tacciato come traditore, e da un punto di vista calcistico lo è stato, perché se ne andava via di notte alla Etichella, però va bene. Tutti questi motivi, io devo pensare che Vlahovic possa essere appetibile per il mercato della Fiorentina. Non lo è. Poi nel mercato le vie sono infinite. Tra 20 giorni, se arriva al 23 d'agosto, Vlahovic, che ha provato a offrirsi a tutte le squadre del mondo, non ha ricevuto nessuna risposta, e la Fiorentina decide di proporgli lo stesso stipendio di Kane, perché Kane va via, se lo fa bastare, viene. Io non ci credo nemmeno i giorni in cui me lo raccontano, no, dalla Fiorentina.
9: Nemmeno io.
8: Questo però è.
9: Guarda, io lo sai che non credo nemmeno all'ipotesi di un ritorno di Chiesa, per lo stesso motivo di Vlahovic, perché io credo che quando rompi in questa maniera basta. Poi Chiesa per me il meglio l'ha già dato a Paletti, quindi niente, tutte e due. Rispondo ancora, giusto difendere Piccoli, noi lo stiamo difendendo per quello che è quello che ha dimostrato, non con le parole, ragazzi. Lui ha segnato nelle tre partite internazionali della Fiorentina. Nel nostro mestiere si dice che tre indizi fanno una prova. La prova è che Piccoli merita attenzione e merita grande rispetto. Non si segna così contro il Crystal Palace, Ranger, con il Watford e con il Real. Poi quale sarà il suo ruolo, naturalmente, e quale sarà la scelta lo deciderà Paratici, e come diceva Pietro, io condivido, dobbiamo fidarci di Paratici. Dice, c'è un amico, dice, aspettiamo di vendere Kent per prendere Mastrantonio. No, cioè non è che sono i 30 milioni, i 3, 40 milioni di Ken li sposti su Mastrantonio. Mastrantonio,
8: no, ma poi Mastrantonio non te lo danno mia subito.
9: Lo difende. Vorrei fare anche, prima di andare dal nostro ultimo ospite, vorrei anche fare un chiarimento sulla vicenda del Como, che non è proprio come l'ha presentata il nostro amico. Cioè il Como fa un'operazione perché ha visto, è toccato per mano, che tanti tifosi del Como facevano l'abbonamento e poi lo giravano ai tifosi della Juventus, dell'Inter, del Milan, della Roma, cioè praticamente lo
8: rivendevano.
9: E allora per evitare questo hanno stabilito un limite di presenze obbligatorie che te devi avere allo stadio per poter avere questo tipo di abbonamento, e sinceramente lo trovo anche un modo di difendersi. Como, ragazzi, sta cercando di crearsi un suo mondo del tifo, di non essere solo e soltanto la periferia delle grandi squadre internazionali. Poi anche a me il modo con cui l'hanno presentato, il fatto che non vogliono tifosi negli altri settori con le bandiere, anche questo mi è sembrato, sono andati lunghi, però il principio non
8: nasce
9: lo trovavo,
8: da una questione economica anche,
9: ecco, non completamente sbagliato. Allora, come ho detto, andiamo a fare questa finale di puntata di Palla al Centro un focus su Mastrantonio, e lo facciamo con un operatore del calcio che è Baren Kraus, che saluto. Ciao Baren.
10: Ciao Luca.
9: Baren è un preparatissimo sul mondo Argentina. Ho avuto il piacere di averlo come navigatore nelle mie viaggi a Buenos Aires. È di casa, River Plate, amico di famiglia di Passarella. Insomma, è inutile che vi racconti che parliamo di uno che è del mestiere, come direbbe Checco Zalone. Allora, Baren, prima di tutto ti chiedo di Mastrantonio, perché che ci piaccia come idea piace a tutti, anzi forse piace più dei centravanti in questo momento. La domanda è che ti chiedo cos'è Mastrantonio oggi, non nella nostra speranza o nell'immaginario collettivo, il valore di questo giocatore.
10: Sicuramente è un valore altissimo, perché è un ragazzo veramente dotato di qualità straordinarie, che ha dimostrato, diciamo, nella sua pur breve carriera ha dimostrate. E l'unica riserva che posso avere,
9: ecco, prima di andare alla riserva, sì, che ci interessa,
10: sì,
9: a chi non l'ha seguito, a chi non ha avuto la curiosità di andare su Google e vedere filmati, te che lo segui, sì, con più attenzione, più continuità, mi dici le qualità migliori di questo talento?
10: Le qualità migliori sono il dribbling, perché è un ragazzo dotato di un dribbling straordinario, soprattutto negli spazi un pochino larghi, diciamo nel centrocampo, e poi di un tiro, è un mancino naturale, è un tiro, diciamo, quasi straordinario per potenza e precisione. Un ragazzo, diciamo, che ha per esempio nei tiri liberi la sua grande specialità. È un ragazzo, ti ripeto, che ha, contrariamente a quasi tutti i numeri 10 e soprattutto del River, ha anche un discreto fisico, perché sì, quasi 1,80 m, insomma non è un ragazzotto, capito, non è il classico frullino. E non dimentichiamoci che viene da una zona dell'Argentina che è una zona di persone molto serie, uno dei suoi concittadini è Almeida, quindi chi ha conosciuto Almeida sa che cosa significa.
7: Che zona è dell'Argentina la sua?
10: Azul si chiama, sì. È una zona diciamo un po' lontana dalla capitale, una provincia dove ci sono però, ti dico, gringos, come li dicono, cioè ragazzi di origine europea cresciuti fisicamente bene. Quindi il ragazzo, ti ripeto, ha tante qualità. L'unica riserva, come ti ho detto, è capire se si può lasciare libero questo giocatore di giocare nel ruolo che lui preferisce, perché il problema che secondo me ha avuto nel Real Madrid è che hanno voluto impostarlo in un ruolo dove il ragazzo secondo me non si sente a suo agio.
7: Cioè esterno fatica?
10: No, fatica. Secondo me,
7: capito,
10: se tu lo lasci libero, purtroppo ci sono dei giocatori, ci sono delle situazioni nelle quali tu gli devi dare la maglia a un giocatore e dice guarda vai te, fai quello che ti pare. E questo potrebbe essere, ecco, io non conosco Grosso come giocatore, come allenatore, come psicologo, però se l'ha voluto, se questo giocatore dovesse effettivamente venire a Firenze, farlo giocare così con questa estrema libertà secondo me sarebbe valutare, come Nico Paz in fondo al Como l'ha fatto giocare come voleva.
8: Però altri, allora deve tornare a River. Perché per me in Europa non c'è Europa nessuno pronto a dargli questa ragazzo, libertà, diciamo.
7: A un ragazzo come lui che cioè io perché ti ho disturbato e perché mi piace questo fare questa riflessione di calcio, e io sono il primo che ecco Mastantuono nell'immaginario collettivo, caro Bare né caro Pietro, è quel tipo di giocatore, come dice Costantino Nicoletti, da aeroporto, cioè mi verrebbe di, a parte noi ce l'abbiamo vicino, di andare a prenderla all'aeroporto, perché è così, c'ha un suo fascino. Però al di là del fascino, poi tutto questo lo devi mettere all'interno di una squadra. Allora il Parma, il Sassuolo di Grosso 4-3-3, quindi lui se non cambi qualcosa può giocare in quella posizione. Ma ti aggiungo un'altra cosa, fatica Gudmundsson che cerca quella libertà nel calcio di Grosso. Te ne aggiungo un'altra ancora, quel tipo di corridoio centrale offensivo sarà molto di Attà, perché l'abbiamo visto, gli viene naturale trasformarsi. Ecco, io mi domando dove poi questo ragazzo può trovare il suo spazio, ecco.
10: Certo. Ma infatti ti ho detto, per me l'unico problema è questo, cioè vedere se l'allenatore è disposto a cambiare in funzione di questo giocatore o no.
7: Quindi dovresti andare su un 4-3-2-1 per esempio.
10: Esattamente, o 4-3-1-2, certo, o sì, 2-1. Sì, certo. Lui dovrebbe avere questa libertà, ma mi permetto così ora di dire una cosa, che secondo me con il centrocampo che ha la Fiorentina, cioè finalmente di giocatori con ottime qualità di palleggio, e io credo che questo sarebbe una ciliegina su una torta, secondo me, cioè potrebbe essere veramente un qualcosa più. Però ti ripeto, non so se gli allenatori di oggi sono disposti a rinunciare alle loro idee in funzione dei giocatori che c'hanno. Ecco, tutto qui.
8: Barren, ma secondo te come carattere, come attitudine rispetto a Nico Paz, che si è imposto con la stessa età al Como, con anche una, insomma, carattere evidente da trascinatore, come è messo Mastantuono? Perché insomma anche le voci che parlano di un interesse di ritorno in patria per proseguire la crescita dopo aver fatto un salto così grande come quello per il Real Madrid, insomma non è propriamente quello che mi aspetto da un calciatore che sogna di essere un campione.
10: Credo che siano voci del tutto infondate. Il ragazzo sì, effettivamente non è un caratterino così semplice, poi non ci dimentichiamo, Nico Paz sì è argentino, però è nato in Spagna, è cresciuto in Spagna, cioè una mentalità un po' diversa. Questo ragazzo è comunque argentino, ma comunque arriva e non torna, sai, te pur sicuro, meno ora che si vede in una condizione pietosa e non perso tutte le partite, e anzi sì, vi do una notizia forse che non so se già sapete, che naturalmente in tutti questi momenti qui Si pensa a Ramon Diaz, ma questa volta Ramon si presenta come presidente addirittura.
9: Ah, addirittura, del River.
10: Addirittura, sì, sì. E credo che se l'onda va così potrebbe anche dare una sorpresa essere eletto presidente. Comunque, tornando al discorso del ragazzo, ti ripeto, sì, non c'è grandissime voci di serietà, non ci sono, ma più credo per l'entourage.
9: Di serietà, ragazzo, cioè di personalità, ecco, non serietà.
10: Personalità, perché, sì,
9: se no sembra però, sia un ragazzo.
10: Però, voglio dire, le qualità ci sono. In più, una piccola cosa che mi ha fatto piacere, che questo ragazzo era una promessa del tennis anche, quindi ha dovuto scegliere in un momento, e mi ha fatto venire in mente un personaggio che ci avete caro voi, così come ce l'ho io, che era Roberto Baggio, che era un straordinario giocatore di tennis.
9: Ah sì, pensa, questo io non lo sapevo io questa cosa.
10: Ecco, forse è una cosa che non sa quasi nessuno, ma Roberto era un giocatore di tennis straordinario. Secondo me, se non avesse fatto il calciatore, avrebbe potuto fare il tennista, perché aveva un rovescio, sembrava Bertolucci. Veramente, poi mi si divertiva e piaceva tantissimo, però l'ha fatto ovviamente come hobby. E quindi quando vedo un giocatore che ha delle abilità tennistiche, così una lacrimuccia nel ricordo mi spunta, capito?
9: Certo.
10: Comunque mi auguro che venga, perché ti ripeto, se viene io credo che lo conosca sia Paratici sia Grosso, che abbiano idee chiare su questo giocatore e come può rendere di più.
9: Senti, dovessi, lasciando perdere Baggio, perché sennò scattano le denunce, te lo dovessi paragonare a qualche giocatore che hai visto in azione, che conosci, a chi lo paragonesti, Mastantuono?
10: Guarda, c'era un 10 del River, si chiamava D'Alessandro.
9: Ah, certo, se me lo ricordo.
10: Se me lo ricordate.
9: Me lo ricordo.
10: Molto
9: tecnico.
10: Molto simile, sì. Molto tecnico e molto esplosivo nel dribbling, è un ragazzo che ha un dribbling molto, ti ripeto, esplosivo, nello spazio è veramente devastante, ma anche nello stretto ha delle giocate che sono molto simili sia ad Alessandro, sì.
9: Senti, per un paio di cose prima di salutarti, la Fiorentina ha sistemato Moreno, che tra l'altro dopo la buona stagione a Levante ha avuto anche un buon mercato, grazie a Fiorentina praticamente lo aveva già piazzato al Vrexa, avrebbe guadagnato 2,5 milioni in più, ma comunque l'ha venduto bene al Venezia. Ti chiedo se sei sorpreso di questa crescita di Moreno, mentre invece Valentini, che era arrivato come quello doveva essere quello vero, il grande talento strappato al Boca, è qui, ma è con la valigia e ancora nessuna offerta chiara.
10: Infatti non tanto Moreno mi ha sorpreso, più diciamo Valentini, che ritenevo fosse un giocatore un pochino migliore di quello che fino ad oggi ha dimostrato. Comunque è sempre molto giovane, comunque continuo a pensare che possa essere un pochino di più di quello che ha fatto vedere fino ad ora. Forse non lo so, non si è trovato bene a Verona.
9: Era partito bene, ti devo dire, era partito bene.
10: Era partito bene.
9: Poi è andato un po' a calare. E...
10: Sì, abbastanza strano, perché ti dico, insomma, mi aveva fatto vedere delle cose dignitose al Boca e insomma poteva essere, non è mai stato un fuoriclasse, mette fuori di dubbio. Però poteva essere un giocatore dignitoso, sicuramente un giocatore che a Verona ci doveva stare comodo. Invece, insomma, ho fatto un po' fatica, questo un pochino mi ha meravigliato, non tanto Moreno, perché Moreno insomma tutto sommato, insomma, diciamo un giocatore da 6-6,5 e ha dimostrato di essere un giocatore da 6-6,5.
9: Sì, è quei difensori, chiamiamoli affidabili, no?
10: Affidabili, esattamente, dove tenermi in rosa fa solamente comodo.
9: Bene, prima di salutarti, l'ultima cosa te la chiedo, ma questa riguarda un giocatore che non è più della Fiorentina, parlo di Beltran, è tornato a River, se doveva essere la sua grande rilancio, la sua grande rivincita, alla fine ricordo che River ha chiuso l'operazione, se non sbaglio, a 8 milioni complessivi, più o meno 7-8 più o meno, che erano quelli che servivano alla Fiorentina per non fare minusvalenza. È chiaro che la Fiorentina l'ha mollato, nel senso non ci crede più, non mi pare che sia ripartito in maniera scoppiettante nel River.
10: Ma guarda, detto, il River ha perso 4 partite su 4, cosa mai successa in una di Coppa e 3 di campionato. Beltrán ha giocato e ha dimostrato la stessa scarogna sfortuna, ieri la chiamata non me volete, che l'aveva contraddistinto anche a Firenze. Ieri il portiere del Rosario Centrale ha fatto due miracoli, non aveva mai fatto in vita su due tiri Beltrán. Quindi diciamo, effettivamente questo ragazzo qui dovrebbe giocare il prossimo anno nel Lourdes, sperando che non levino l'acqua della piscina, ecco, tutto qui.
9: Sì, quindi niente, comunque arrivederci a Beltrán senza rimpianti. Sai, c'era la curiosità e anche un po' il timore, ti devo dire, che magari restituendolo al suo mondo, quello del River Plate, ritornasse quel giocatore che, ricordiamolo, quando è venuto in Italia sembrava a un passo dalla selezione, cioè sembrava proiettato su dei livelli importanti, e probabilmente è rimasto
10: sicuro, però purtroppo però la squadra non l'aiuta e lui non aiuta la squadra, è un po' questo purtroppo.
9: Non si aiutano a vicenda.

0: Che tornò a River, che era l'unico giocatore che lo faceva divertire, quindi gli mise addosso un peso cari a coppe, ma era già stato in Europa e non funzionò.
1: Pensa, e qui viene a galla tutta la mia vecchiaia, la Fiorentina quando prese Batistuta in realtà era andata per prendere La Torre. La Torre, Pietro, i 10 argentini non sono 10 o sono 9 o sono
0: un ibrido,
1: cioè sono giocatori. Allora la Torre in Argentina era considerato l'astro nascente. La Fiorentina le prese tutte e due, poi se non sbaglio La Torre arrivò un anno dopo, e La Torre è rimasto La Torre, nel senso è preso, stato e tornato. Batistuta, che era il camion, è diventato il Re Leone, è diventato Batistuta. Quel tipo di giocatori argentini, te lo dico per quella è la mia esperienza, e quindi mi riferisco a Mastantuono, o diventa dei fenomeni,
0: diventa o dei rimangono fenomeni, a mezzo,
1: o rimangono giocatori a tre quarti che poi il loro percorso li riporta quasi sempre nel loro paese, perché poi lì bene o male finiscono per trovare una loro identità.
0: Sì, certo.
1: Ma detto tutto questo,
0: mi auguro,
1: ripeto,
0: invece che il soprannome di Nuova Gioia, che è uno dei soprannomi di Mastantuono, possa funzionare.
1: Nuova Gioia è bello,
0: sì, perché hai visto, comunque è mancino, gioca in quel settore di campo, però può ricordare per certi versi Dybala, che se Dybala è più pratico, secondo me è meno fumoso di quanto non lo sia Mastantuono. È fumoso una parola brutta, ma driblomane. Dybala fa il dribbling e poi apre,
1: sì.
0: Dybala fa il dribbling e va a calciare quando è in piedi, perché poi anche lui ha dei problemi atletici, non dà niente. Però ecco, speriamo sia più la nuova gioia e che possa dare gioia alla Fiorentina e non un nuovo D'Alessandro.
1: Non lo so, visto che la rivale della Fiorentina per quanto riguarda l'Italia sarebbe il Milan, no? Per
0: sì.
1: Mastantuono. Dove gioca nel Milan? A me lo deve spiegare, cioè io non riesco a capire dove lui possa,
0: ma poi non capisco però nemmeno quale potrebbe essere la scelta logica del club del Real di darlo al Milan, che dove rischia effettivamente di essere, a parte le pressioni ci sono anche a Firenze, ma è un'altra gestione poi dei propri effettivi quella del Milan. Proprio non lo capirei, cioè secondo me se viene la Fiorentina, viene la Fiorentina perché sa che qui pressioni ci sono, è allenante, la Serie A è un campionato comunque complicato, se non lo è più il più bello, è comunque un campo, Mourinho lo sa, dove anche tatticamente
1: sei
0: cresci,
1: obbligato a
0: devi crescere,
1: perché se non cresci non
0: e allora
1: gioco.
0: È una scelta che la trovo logica. Il Milan, grande boh.
1: Allora fatemi ringraziare tutti voi che siete trasmissione insieme a noi, fatemi ringraziare di cuore Pietro Lazzarini, che dopo tutta la sua trasmissione è venuto a darmi una mano. Fatemi ringraziare i registi, fatemi ringraziare gli ascoltatori di Lady Radio, con loro ci risentiremo domani. Vi invito a stare con noi perché ora entrano in campo due fuori classe. Qui noi non li vendiamo per nessuna cifra, altro che 40 milioni di Ken, che sono Nick e Nick, e Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, cioè il mercato. Voi state con Radio Firenze Viola e noi dalla mattina alla sera vi portiamo dentro le trattative, dentro le storie, e soprattutto vi diamo quelle che sono le notizie che poi generano passione e dibattito. Non resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata a tutti.
0: Ciao!
2: Radio Firenze Viola.
3: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Álvarez ha infatti affermato che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni.
7: Il calo degli arrivi in Italia è avallato anche dall'Istat sul rapporto migrazione.

0: interne ed internazionali dell'Istituto di Statistica si legge: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua la fuga verso l'estero degli italiani, che nel 2025 si riduce di 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Sempre secondo l'Istat, sul versante delle immigrazioni dall'estero lo scorso anno segna una flessione. Secondo i dati provvisori, gli ingressi complessivi segnano una riduzione di 12.000, ossia del 2,6%. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani sia gli stranieri. Crescono gli ingressi regolari dal Marocco con un più 48%.
1: È salito a 6 morti e a 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.
0: La procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
1: Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e i cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo ricorda Su Utenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive.
0: Il ciclismo: Tadej Pogačar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della sua squadra anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogačar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
1: Con questo è tutto.

0: cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
2: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
3: È inaccettabile.
6: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
6: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri il dibattito.
3: Uno
7: contro tutti.
5: Quello che accanto a lei è matto.

0: Sono quasi le due, comincia palla al centro.
1: Giusto, parliamo di mercato.
0: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
1: Mercato!
0: Ma poi ci arriviamo, con calma.
1: Chi si compra? Flash!
0: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
1: Bravo!
0: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
1: e Luca Calamai.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
4: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
3: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
5: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
6: E beh, così siamo forti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, 16 e 2 minuti, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini fino alle ore 17. Ciao direttore, smentisco subito
7: ciao,
6: la tua
7: ciao,
6: presenza.
7: Ciao, ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Io sono qui a fare le visite mediche con Bowie, per sì, cui naturalmente sì. Ora
6: David.
7: Sono un po' impicciato. Sì, David, assolutamente sì, però non è il cantante, ecco, questo va detto, per cui ha maggior ragione. Però sono impegnato perché so, stiamo facendo le ultime certo. pratiche, sta arrivando a Zic, quindi siamo molto nel caos.
6: Ecco. Io qui lo dico e qui lo nego, oggi parleremo di calcio mercato. Lo nego perché sai, comunque bene sempre smentire prima di dire. Poi così sì. per il resto ci siamo parati il culo e almeno possiamo poi dire quello che vogliamo, sei d'accordo?
7: Sempre, io sono sempre al tuo fianco, Nico, anche se sì. poi mi fai allucchettare lo scooter per andare a Milano, io sono ancora di più al tuo fianco.
6: Vabbè, allora, mi auguro che tu non debba allucchettare scooter né il tuo né altrui.
7: No, scusami, Nico, se dovessimo andare il 31 e l'1 no, su a Milano,
6: sì.
7: cioè il 31 mattina...
6: No, no, io non vengo in motorino, no!
7: Ma perché?
6: No, no, no, no, vengo più, io prendo, penso che prenderò l'autobus. Ci troviamo
7: ma
6: lì a Santa Maria Novella.
7: Mi porto due lucchetti, così almeno al lucchetto no. tuo e quello di un altro, no?
6: No, no, assolutamente. Assolutamente.
7: Vabbè, ma almeno il tuo poi te lo posso dislucchettare.
6: Se ci pensi, è come se tu idealmente allucchettassi il tuo smentendo di averlo allucchettato, in quanto hai allucchettato quello
7: esatto,
6: di un altro.
7: Cioè. Vabbè, comunque allora va bene, il 31 e l'1 saremo a Milano senza lucchetti. Questo è il titolo della trasmissione.
6: Grazie, grazie a Niccolò Ceccarini. Allora, i numeri per interagire con noi subito 348-75-13933. Aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali e per intervenire in diretta 055-77-111-71 vi risponderà Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Il numero della nostra...
7: chiamare, vogliamo dirlo, quindi potete far
6: perché?
7: Vita... Cioè, intanto se deve rispondere Cherubini, intanto butta giù, quindi è inutile che chiami.
6: Ah beh, sì, cioè, ma...
7: cioè, lui li attacca dicendo che il numero selezionato è inesistente.
6: Sì, lo fa lui la voce, esatto, sì, sì.
7: Sì, esatto.
6: Senti, allora, il nome della nostra puntata, come sempre è pregevole, è il seguente, il titolo è ovviamente... Mastantuono al bivio. Pensa un po', siamo già in 76 utenti su YouTube. Non che gli altri non siano come dire, spettatori ascoltatori di Serie A. Ovviamente lo sono anche loro. Però su YouTube ci piace ricordare sempre quante persone siamo. Per adesso 77, va bene?
7: Bene, io sono contento di questo.
6: Ah, beh, no, era per informarti, sì. Ora 80, sì, pensa.
7: Ok, ma Mastantuono? Cioè
6: facciamo
7: lui,
6: un
7: 81?
6: Punto. Allora, no, no, non penso che ci sia lui fra i nostri utenti, però senz'altro i nostri utenti saranno contenti di sapere che cosa, qual è, diciamo, la situazione di Mastantuono in questo momento. Ragguagliamoli.
7: Beh, insomma, Nico, ragguagliare la situazione di Mastantuono è abbastanza complicato, perché poi alla fine, cioè, qui non è che c'è da fare tanti giri di parole, è complicato capire cosa pensa Mastantuono, poi per il resto sarebbe certo. tutto semplice e scontato. La Fiorentina ha dato la disponibilità di massima alle richieste del Real Madrid, che sono quelle ovviamente di far giocare il più possibile il ragazzo, e allo stesso tempo accetterebbe anche un prestito secco, oppure un prestito con diritto di riscatto molto alto, con una ricompra a favore del Real Madrid, quindi da questo punto di vista la Fiorentina è a posto nel caso con il Real Madrid, cioè da capire che cosa pensa, che cosa vuol fare ora Mastantuono, perché ci sta pensando da un po' di giorni a questa parte. La Fiorentina non gli vuole mettere pressione, vorrebbe sapere chiaramente dentro di sé il prima possibile se c'è questa possibilità o meno, perché poi l'arrivo o meno di Mastantuono cambia anche le strategie, perché con Mastantuono si potrebbe cambiare modulo, senza Mastantuono si potrebbe invece rimanere a fare il 4-3-3, allora la Fiorentina si andrebbe a dirigere su giocatori con caratteristiche certo. di esterno d'attacco. Io la so così, poi come la sai te, come la sappiamo un po' tutti, poi tanto la verità non la sapremo mai, perché comparatici non credo che nessuno ci darà mai mezzo vantaggio, e quindi aspettiamo di capire solo quello che decide Mastantuono. Ecco, l'unica cosa che non ho capito, ma decide Mastantuono o decidono i suoi agenti? Questa è una cosa un po' poco chiara, francamente.
6: Ma allora, per quello che ho capito io, non è che c'è una percentuale certa, non decide Mastantuono al 100%, non decidono i suoi procuratori al 100%, però credo che attualmente, nelle ultime ore, stia riuscendo Mastantuono a convincere anche il suo entourage a propendere per l'Italia, il che è anche paradossale, cioè il giocatore che deve convincere i suoi procuratori, se ci pensi è incredibile, va bene che un tempo decidevano i club, oggi invece i procuratori, però alla fine cioè, dovrebbe essere il calciatore a dire io vorrei andare lì, vorrei giocare lì, poi è chiaro che fanno sempre da padrone percentuali, commissioni eccetera eccetera, e quindi per forza gli agenti devono avere una loro voce in capitolo. E quindi questo per dire che il titolo è Mastantuono al bivio, perché per quello che abbiamo raccolto si è defilato il Napoli, c'è il Milan oltre alla Fiorentina, però che cosa una squadra può garantire al giocatore e che cosa l'altra?
7: Ma allora, la Fiorentina è quella che può garantire più di tutte lo spazio, perché io sono convinto che in questo caso verrebbe cambiato anche il modulo, per cui a maggior ragione se arriva Mastantuono dal 4-3-3 ci passerebbe al 4-3-2-1. Le altre che possono garantire? Possono garantire qualcuna una esperienza internazionale? Forse sì, però l'esperienza internazionale in Italia gliela può garantire la Roma, gliela può garantire il Milan, il Napoli. Ora vado tre nomi di squadra che però non mi sembrano sul giocatore, come in realtà c'è molto forte la Fiorentina, e all'estero c'è la Bundesliga, c'è il campionato francese, sì. Sai quanti campionati ci sono, c'è la Premier, quindi ci sono tanti club che sono disposti a prendere Mastantuono anche con formule disparate. Mi dicevano anche il Besiktas, per dire che è sempre alla ricerca, no, di talento e di situazioni, un altro club che prenderebbe di corsa Mastantuono, sarebbero disposti anche a dare prestito onerosissimo al Real Madrid, ma il Real Madrid non ha bisogno di soldi, non è il problema del Real Madrid di prendere più o meno soldi per un giocatore, il Real Madrid in questo momento ha solo bisogno di fare qualcos'altro, cioè ha bisogno di far giocare il giocatore, non è che ha bisogno di monetizzare, perché se avesse avuto bisogno di monetizzare avrebbe fatto tutto un altro tipo di operazione, sì. Quindi ora non ci resta che capire qual è la decisione finale di Mastantuono, però io francamente non mi strappo neanche i capelli, per esempio voglio dire, ora io mi aspetto che succeda qualcosa su Kane, visto che Chalobah è praticamente un giocatore del Como, quindi hanno sistemato la questione difensiva al Como con il difensore centrale, e ora vediamo se naturalmente allora, vanno all'assalto di Moise Kean.
6: Guarda, poi ne parliamo, volevo semplicemente dire che c'è anche un terzo elemento nella questione Mastantuono che si chiama Real Madrid, perché alla fine è inutile pensare che il Real non abbia un peso in questa vicenda, intanto il Real non lo manderà a giocare in Argentina, quindi già scarti un'opzione che invece preferivano i suoi procuratori. Dall'altra parte il Real Madrid può dire al giocatore, guarda, se tu vai lì in quella destinazione, se tu vai a giocare per quella squadra, e magari quella squadra è la Fiorentina, perché Paratici ha lavorato per questo, facendo quindi tot partite, tot minutaggio eccetera eccetera eccetera, guarda, il prossimo anno o quello dopo al massimo torni da noi e fai anche il titolare. Quindi questo può pesare nell'economia di un giocatore che deve crescere, che ha 18 anni e ne compirà 19 il 14 d'agosto, cioè lui deve prendere una decisione determinante per la sua carriera, quindi andare al Milan in questo momento significa anche poter fare la panchina, bene l'Europa League, bene i tornei internazionali, ma potrebbe significare anche questo, e quindi nella testa del giocatore potrebbe avere un peso anche l'indirizzo del Real Madrid. Comunque cerca 055 77 111 71, c'è Gabriele da Calenzano, ciao.
8: Ai ai ai.
6: Perché ai ai ai?
8: No, io volevo fare solamente notare una cosa, a parte siete dei professionisti, però la mia era un po' una riflessione. E 10 giorni, siccome vi ascolto sempre, che si parla di questo Mastrantonio che deve decidere se venire o non venire, a me mi sembra che lui non venga con tanto entusiasmo, perché se no decidere di andare in una città stupenda come Firenze, una squadra che è in ricostruzione da persone serie, la decisione è semplice, o c'è qualcos'altro, se poi questo signore vuol fare il prezioso, insomma, io sono un tifoso dal 59, che ho anche qualche anno e non ho visto i calciatori, ma se vuol fare tanto il prezioso può rimanere tranquillamente dov'è,
6: Ok,
8: grazie.
6: Grazie a te Gabriele per l'intervento. Cerca, è un po' più complicato, no, di così.
7: Ma allora, il ragionamento non fa una piega, perché in effetti almeno è una settimana almeno che si parla, no, dell'ipotesi di Mastantuono alla Fiorentina.
6: Sì, però c'erano anche altre squadre, il Real non era nemmeno così convinto di cederlo, cioè un po' più complessa, non è che Mastantuono sta decidendo da un mese.
7: No, no, questo è verissimo, no? Stavo dicendo semplicemente sul fatto che comunque lui sta pensando a quale può essere la soluzione migliore per lui, e voglio dire, se avesse già deciso di venire alla Fiorentina avremmo già risolto, no? In questo senso.
6: Certo.
7: È un po', probabilmente forse deve fare delle riflessioni, ma io francamente devo dirti la verità, non è che mi strapperei o mi strappo i capelli per la vicenda di Mastantuono sì, Mastantuono no. Cioè io francamente sono molto sereno e rilassato, come con la vicenda di Ken. Ma io non vedo la preoccupazione, cioè questa la vedo come un'opportunità per la Fiorentina, una grande opportunità, ma se poi dopo non si concretizza, qual è il problema? Cioè qual è il problema se non arriva Mastantuono alla Fiorentina? E ne arriverà un altro. Cioè voglio dire, ne arriverà un altro forte, non con le caratteristiche di Mastantuono, perché voglio dire, se arrivasse un Bakayoko o un Lang, per dire, anche se sì, Lang mi sembra che in questo momento non è che sia tanto vicino alla Fiorentina eccetera, cioè ci dovremmo strappare i capelli se c'è Mastantuono o c'è Lang o c'è Mastantuono, cioè se viene Lang o non viene Mastantuono va bene lo stesso, se viene Mastantuono o non viene Lang è la stessa. Cioè io non vedo oggi la problematica di un giocatore che arriva alla Fiorentina, vedo più difficile il discorso delle cessioni, quello sì, lo vedo un po' più impegnativo, ma vabbè. Per quanto riguarda gli innesti, per me la Fiorentina andrà sicuramente a fare le cose migliori possibili, anche grazie sì, al lavoro di Fabio Paracci. Poi Mastantuono sì, Mastantuono no, e certo, chi se ne frega, ecco.
6: Allora c'è Giulio da Mantignano che ci dice: ciao, scusate ma non mi sembra corretto fare disinformazione. Qui da titolo parlate di Mastantuono al Bivio. Io abito vicino al ristorante Il Bivio, che si trova in via Pistoiese. Sono uscito a controllare e non c'è nessuno.
7: Ha ragione, sì, ha ragione. È al Bivio, sì. Però per esempio, voglio dire, ha trovato coda e quindi a maggior ragione è il Bivio quello prima del suo.
6: Ah, ecco, è giusto.
7: Non l'avevamo precisato perché c'è stato un po' di coda, ci sono stati dei rallentamenti ed è per questo che lui non è arrivato lì. E questo ci dispiace, ci scuseremo anche naturalmente per questa disinformazione. Però se non è ancora al Bivio è perché c'è al Bivio prima. Però noi non trovavamo la località Bivio, ma il Bivio prima del Bivio.
6: No, ma è tutto fatto in buona fede, Giulio. Cioè, alla fine noi intendevamo, come hai detto, cieca quella, c'è stato diciamo un misunderstanding, no?
7: Sì, anche perché c'erano dei lavori in corso, poi hanno cambiato il senso sulla rotatoria e si è creato diciamo un pochino di intasamento, poi un semaforo non funziona benissimo e quindi è normale che questo Bivio, lui prima di prenderlo gli ci vorrà un po' di tempo. D'altra parte oggi ragazzi girare anche nelle varie città è un problema, ecco, c'è grande traffico nonostante per i lavori, ecco, il motivo è solo quello.
6: Poi c'è un messaggio di Enrico, un po' enigmatico in un certo senso, dice, te lo leggo come l'ha scritto, Vuna veher rabuyaho ogni osa, pagahela la bolletta, le tornaha. Non lo so a cosa si riferisca, però spero che tu abbia pagato la bolletta, perché insomma si è rabuiato ogni cosa, secondo l'ascoltatore.
7: Vedrai se si è rabuiato tutto, evidentemente qualcuno non ha pagato la luce, però noi naturalmente trasmettiamo anche grazie a quella, per cui evidentemente l'hanno riagganciata.
6: Esatto, pagahela, come dice Enrico.
7: E allora si è pagata, perché noi siamo ancora in diretta, poi naturalmente...
6: No, non si dice, aspetta, si dice pagaha, giusto?
7: Sì. Sì, sì, vabbè, si dice così. Io poi, se non nel caso, allucetto tutto.
6: Senti, allora, poi tra poco andiamo anche da un altro ascoltatore, però ecco, mi sembrava giusto, prima di riprendere a parlare della Fiorentina, il Grassina in Serie D, cecca. Cioè,
7: ragazzi,
6: diciamolo. Diciamolo.
7: Diciamolo, scusate, ma secondo voi i dubbi di Mastantuono da dove sono nati?
6: Dici che c'era anche, non dici un bivio, no? In questo caso invece c'era anche una terza via che era il Grassina, certo.
7: Cioè, voglio dire, lui chiaramente ha aspettato di capire se il Grassina è in B, sapendo che il Grassina è in Serie D, a questo punto noi siamo passati in vantaggio su voi della Fiorentina.
6: Giustamente. Va bene.
7: Ecco perché è indeciso in questo momento, perché fare un anno a Grassina Serie D significa fare 10 Champions League per Real Madrid. Giusto. Quindi naturalmente io lo capisco, Mastantuono voleva aspettare il momento in cui Grassina meritatamente è stato riammesso in Serie D.
6: Allora abbiamo con noi Mario da Massarosa. Ciao.
9: Ciao, ma ciao Nick, ciao.
7: Volevo fare una domanda. Prende mai il segnale a Massarosa,
6: Come si prende male?
7: No, tra l'altro volevo fare una polemica subito. Quando uno va lì verso il mare a Massarosa non si prende il segnale, vogliamo mettere un apparato telefonico, un parabolone gigante?
6: Mario, scusa
9: Nick, sai che ci conosciamo, ti ricordi al bagno Serenza quando sei venuto alla trasmissione sì. Due anni fa. Io sono quel ragazzo che faceva intervista al bar mentre prendevo il caffè.
7: Perfetto, però non hai sistemato il problema lì della linea telefonica a Massarosa.
9: Ma va male anche internet a Massarosa. Io capisco perché voi non mettete ancora la possibilità di vedermi in televisione a Massarosa. Io sto guardando televisione ma tramite l'app.
6: Ma vedrai che arriveremo dappertutto, siamo in continuo sviluppo.
7: Perché lì c'è un triangolo delle Bermude, evidentemente dei segnali lì a Massarosa. C'è una roba si concentra tutto lì.
6: Il triangolo delle Bermude, sì.
9: E c'è la neve lì, ma noi abbiamo il mare qui, Nick.
7: Lo so. Però insomma voglio dire, sai, noi ci sale quattro stagioni a Grassina.
6: Questa conversazione è surreale. Prego Mario.
7: Sì, esatto, prego.
9: Ti volevo fare una domanda. E ti voglio dire una cosa, ma è vero che Italiano vuole Fabian in Turchia? Ti risulta niente?
7: Io ho qualche
6: grazie
7: dubbio.
6: Mario per l'intervento.
7: Grazie Mario. Io ho qualche dubbio che Italiano voglia Fabian al Beşiktaş. Penso che tra le possibilità, le potenzialità, il giocatore che più di ogni altro lui vorrebbe è Dusan Vlahovic, ma non credo che ci siano i presupposti per fare questo tipo di operazione, sinceramente. Almeno per ora Vlahovic sta nicchiando. Fabian penso sia un giocatore che gli possa anche piacere, però non so quanto. Io per esempio per Fabian vedo l'ipotesi Lazio e non solo, ecco, per me è un giocatore che comunque potrebbe rimanere in Italia, però stiamo a vedere perché ancora dobbiamo capire tante cose che succede lì con Torsved. Anzi, oggi è una giornata molto importante perché tra oggi e domani Torsved parla con la dirigenza anche del suo futuro e quindi capiremo qualcosa in più, ecco, okay. Da questo punto di vista.
6: Poi ti giro un paio di domande di considerazione da YouTube. Intanto, prima ti volevo chiedere, visto che hai parlato di Fabian e Lazio, ma secondo te c'è la possibilità che Fabian venga inserito in un'eventuale trattativa per Cancellieri?
7: Ma ci potrebbe stare, non solo cioè con la Lazio, magari anche con qualche altro club con il quale la Fiorentina potrebbe essere interessata a prendere un altro giocatore. Ci sta, voglio dire, nel momento in cui Fabian dovesse uscire, questa ipotesi della Lazio secondo me non è un'ipotesi peregrina, anche perché Fabian è un giocatore che alla Lazio piace da tempo. Anche la scorsa estate se ne parlava quando sembrava che la Lazio volesse andare a fare l'operazione col Bologna, poi non se n'è fatto di niente, però Fabian potrebbe essere messo dentro un contesto di un'operazione allargata dove Cancellieri, ricordiamolo, ha solamente un anno di contratto. Tra l'altro non lo so, non vorrei dire una cosa per un'altra, ma potrebbe avere anche lo stesso procuratore Cancellieri e Fabian. Perché secondo me Minieri ha sicuramente Fabian, ma mi sembrava che Michelangelo avesse anche, non vorrei dire una,
6: te lo confermo in diretta. Cancellieri ce l'ha Minieri.
7: Cancellieri torna anche di Rina, quindi.
6: Sì, no, quello te lo confermo. Io senz'altro so che Cancellieri è di Minieri.
7: Allora
6: bravo.
7: Allora basta. Allora basta.
6: Allora siamo a posto. Vai, finita la trasmissione.
7: Si potrebbe anche tirare giù il bandone qui. E ovviamente quando noi diciamo una cosa succede l'esatto contrario. Quindi non si prenderà né Cancellieri e Fabian resterà alla Fiorentina.
6: Sì. E Cancellieri passerà a Lucci da Minieri, no? Così per.
7: Ora io questo non glielo auguro a Minieri per il semplice motivo. Certo. Che naturalmente se c'ha la gestione dei suoi calciatori. No, di sicuro diciamo ognuno si tiene i suoi calciatori, l'unica cosa è che noi siamo bravissimi a dire l'esatto contrario di quello che succederà. Ecco.
6: Allora, c'è Nicola che ci scrive su YouTube. Io credo che Mastantuono non è che non è convinto, vuole solamente strappare un ingaggio maggiore.
7: Ma che c'entra? Un ingaggio maggiore per venire a giocare alla Fiorentina? Ma io non penso che questo sia. Cioè, addirittura cioè, lui verrebbe via da Real Madrid per venire alla Fiorentina per guadagnare ancora più soldi. Cioè, così abbi pazienza, cioè, può stare dov'è per me. Cioè se io vado da Mastantuono gli garantisco soldi al Real Madrid e lui ne vuole più per venire alla Fiorentina, può stare a casa sua.
6: Poi ci scrive invece anche sempre su YouTube.
7: No, dico, non convieni? Cioè,
6: no, vabbè, sì,
7: uno
6: certo.
7: Viene alla Fiorentina per andare a prendere più soldi di quelli che prende Real Madrid. Non so, io ragazzi, io questa cosa.
6: No, ma è chiaro che non è una scelta economica, no, certo.
7: No, a me mi sembra una cosa, cioè io. A me non risulta questa, cioè devo essere sincero, a me proprio questa cosa non risulta che lui pensi di venire qua a guadagnare più soldi rispetto al Real Madrid. A me questa cosa proprio non risulta minimamente.
6: No, perché nel caso si incatenerebbe.
7: Lo dico a beneficio di quelli che ci ascoltano e poi riprendono le dichiarazioni. Cioè io sinceramente non ho mai sentito dire questa cosa e penso che il giocatore se viene avrà garantiti i soldi che aveva a Real Madrid, punto e basta, cioè non
6: c'è, no,
7: altro.
6: Visto che parliamo di catene, ecco, piuttosto si incatenerebbe al centro sportivo del Real Madrid per rimanere con lo stipendio che becca in Spagna, no? Piuttosto, no, è chiaro che se viene la Fiorentina deve ridursi un minimo o comunque ridimensionarsi economicamente, ma non per, cioè è un investimento per il suo futuro e per quello della Fiorentina.
7: Sì, ma io penso che questo non sia assolutamente un problema.
6: Ma no, ma certo. Poi ci scrive Fede da YouTube e dice: ma è possibile che il modulo di una squadra dipenda da un calciatore e di conseguenza far dipendere il mercato da lui? In altre parole, se venisse Mastantuono non arriverebbero altri esterni? Punto di domanda.
7: Se venisse Mastantuono, ragazzi, ci sta che la Fiorentina decida anche un po' di cambiare modulo, perché avrebbe anche un senso nel momento in cui va a prendere un trequartista, cioè un trequartista con determinate caratteristiche che ha naturalmente delle capacità di un certo tipo.
6: Però l'ala destra la fa, dai, anche nel 4-3-3 può fare l'ala destra.
7: Però non cominciamo con gli adattati, ecco, io vorrei sinceramente cominciare a fare le cose un po'. Abbiamo visto negli ultimi anni tante cose, secondo me, che non andavano bene. Cioè, si è adattato situazioni, giocatori, cioè mettiamo i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio il proprio talento,
6: certo,
7: per cui
6: sì,
7: secondo me lui può partire da destra e accettarsi, ma non fare le, cioè non lo mettiamo Mastantuono nel 4-3-3, perché poi alla fine lo finiamo per creare un problema a questo ragazzo, perché 4-3-3 significa fare l'attaccante esterno, quindi fare un certo tipo di movimento, a lui gli piace accentrarsi, quindi partire troppo largo potrebbe essere un problema. Poi voglio dire, spetterà questa decisione a grosso. Per me, se arriva Mastantuono, cominceranno a valutare anche il modulo, e allora a quel punto potrebbero decidere di non andare a prendere degli esterni, ma avendo già alcuni trequartisti in squadra potrebbero fare una scelta diversa, ma questo si scoprirà ora quando Mastantuono deciderà dove andare.
6: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, ci ascoltiamo un messaggio vocale, sentiamo, arriva, eccolo qua.
10: Quindi ci state dicendo che noi prendiamo un giocatore di 18 anni perché questo giocatore deve venire a fare, deve giocare, siamo la squadra che lo farà più giocare e che ha meno pretese successive sul giocatore. A me non mi sembra un grande affare per la Fiorentina, perché è un affare che non ha la minima prospettiva. Poi un giocatore comunque a quell'età lì difficilmente garantisce un rendimento straordinario. È un giocatore che può fare intravedere le sue qualità ancora.
6: Ma chiunque faccia un'operazione con Real Madrid finisce nella stessa situazione, anche se fosse il Milan, perché il Real Madrid giustamente si tiene la recompra. Lo ha fatto il Como con Nico Paz e ha fatto una grande operazione, infatti si è visto poi che cosa, che percorso ha fatto il Como,
7: ragazzi,
6: e che se l'è pure ripreso tra l'altro Nico Paz.
7: Cioè, voglio dire, su certi giocatori fai fatica a dettare le tue condizioni. Cioè, se la Fiorentina, certo, vuole Mastantuono, lo deve prendere a determinate condizioni, che non sono le sue condizioni, sono le condizioni del Real Madrid. Evidentemente loro fanno una valutazione e dicono: se Mastantuono viene qua, Mastantuono viene qua perché noi gli permettiamo di fare determinate partite che ci sono utili anche a noi. E poi non lo so se un domani la Fiorentina si ritrova con 25 milioni di euro da spendere sul mercato per una cosa, poi ne mette altri 20, ce ne trova altri 5 e va a ricomprare a 50 milioni a Real Madrid, è un altro discorso. Ma io non penso che questa cosa la Fiorentina la voglia fare. La Fiorentina lavora sull'opportunità, cioè io l'ho già detto, questa non è una necessità, è un'opportunità. Cioè, ascoltate bene quello che dico, non è una necessità Mastantuono, è un'opportunità, che è molto. La necessità è un esterno basso a sinistra, la necessità è quando magari se va via che di prendere un centravanti forte. Mastantuono è un'opportunità e in quanto tale si deve stare sereni, perché se c'è l'opportunità, l'opportunità la puoi anche sfruttare, ma se poi l'opportunità svanisce, era un'opportunità, non una necessità.
6: Marco da Livorno è con noi, ciao Marco.
7: Oh, Terrazza Mascagni, in scioltezza.
6: Ciao. Finalmente.
11: Ciao Nick, grande. Allora, potevo già chiudere il mio intervento sull'ultima dicotomia lessicale tra necessità e opportunità, e c'è poco da fare, la classe non è acqua, soltanto questo passaggio vale il mio intervento. No, io Nick, ma hai stimolato, faccio una domanda ai Nick, così con la S finale, al plurale, su questo tipo di discorso, dicendo che se questa opportunità andasse in porto, io come te penso che potrebbe veramente cambiare gli ultimi giorni di mercato per il discorso dell'assetto, perché a quel punto lì facendo i soliti discorsi dei numeri antipatici, però con il 4-3-2-1 te avresti anche, finalmente speriamo, Gudmundsson, che può giocare in un ruolo per il quale in tanti si era sperato fosse portato. C'hai il vantaggio di poter sfruttare Attà in un ruolo che anche Audine aveva fatto, e con i tre centrocampisti che siano Fagioli, Urahi, Mandragora, o uno dei due tra Fabiano e Brescianini, avrete anche un organico completo. Ecco, anche per me a quel punto lì, se venisse Mastantuono, può darsi che gli ultimi colpi sull'esterno potrebbero venire meno. Questa almeno è la mia opinione, anche la tua, Nick. Ragazzi, buon lavoro. Sì.
6: Grazie Marco.
12: Grazie mille. Sì, no, io penso che sia l'opinione giusta. E io ci aggiungo un'altra cosa: in tutto il tuo discorso tu hai parlato di tutti quelli che potrebbero giocare in quel ruolo lì, io ci aggiungo Federico Croci.
6: Plot twist, comunque, come dicono i giovani, eh?
12: Sì, perché secondo me nei quattro trequartisti, se vogliamo fare il 4-3-quartisti, no? Perché si fa sempre, cioè due sono titolari, due sono alternative, per me il quarto deve essere Croci.
6: Okay.
12: Cioè, 2010 è pronto all'alternativa quando c'è bisogno, mica deve essere impegnato in campionato sempre, però voglio dire, se ne hai tre, te ne basta tre, no? Voglio dire, se poi vedi che uno ti viene, lo porti dalla primavera e pian pianino gli fa fare la spola tra la primavera e la prima squadra, ma io a quel punto utilizzerei Croce. Parliamo tanto di giocatori forti italiani che devono giocare, è il momento, ragazzi, è il momento di non aver paura. Croce è un talento e il talento va fatto giocare, e mi auguro che in questo senso Andrea Zoli dia una mano enorme a Grosso anche nella crescita di questo ragazzo, perché io credo che la scelta di Andrea Zoli vada proprio in quella direzione, cioè di plasmare dei giocatori per la prima squadra, dandogli naturalmente, diciamo, quel pizzico di esperienza in più che potrebbe arrivare proprio da chi ha allenato tanto nel settore giovanile, ha allenato prima squadra e ha ormai un'esperienza importante che può permettere a questi ragazzi di fare il salto di qualità. Per cui io, perché no, io nei 4-3-quartisti ce lo metterei Croce.
6: E a chi dice il contrario rispondiamo: e invece sì. Andiamo su.
12: Invece no.
6: Guarda, cioè, YouTube, intanto siamo 192, il che ci onora, no?
12: Sì. Io sono qui a ballare nel frattempo, non so. Immagino. Se senti sottofondo, sto andando a palla a tutto ritmo, sto velocizzando. Noi siamo qui adesso a Riccione e siamo a fare un po'
6: sì,
12: una giornata di mercato.
6: Al Cocorico?
12: No, noi abbiamo il Caricò, è una cosa nuova che comunque si è inaugurato proprio ieri sera, insomma avevamo grandi protagonisti, c'era Luis La Serpe, insomma.
6: Senti,
12: c'era un
6: po' a proposito di questi
12: DJ del mondo.
6: A
12: ecco.
6: Proposito di queste fesserie, ci scrive su YouTube un ascoltatore: Becao è in Pantanao perché ha voluto fare la rima.
12: No, Becao naturalmente sarà una guest star delle nostre serate quando anche Nico ci raggiungerà nel fine settimana, perché Nico lavorerà fino a giovedì, io lavorerò al telefono perché comunque sto preparando un po' questa grande serata evento alla quale prenderà parte Niccolò con naturalmente tutti i suoi amici, saranno il pullman, ecco, farete il pullman credo la Grassina, no? Il ritrovo dovrebbe essere lì.
6: Oh, 201, festeggiamo. Siamo tantissimi su YouTube.
12: Io ho sparso la voce che si devono iscrivere perché io e te abbiamo bisogno di soldi, quindi a maggior ragione ho detto se voi ci iscrivete e ci seguite forse ci arriva 50 euro a fine mese.
6: Ciao. Salutiamo e applauso del nostro pubblico. Salutiamo anche Nicola dalla Puglia,
12: che non ci sa bisogno di spendere, siamo sereni, quindi.
6: Senti, prima di andare in pausa, Claudio ci scrive: ho letto che la famiglia Commisso mette un extra budget di circa 35 milioni per ulteriori acquisti, allora perché non tenere sia Ken sia Piccoli, una coppia di lusso per la Fiorentina? Un caro saluto da Claudio Forza Viola. Dico solo una cosa, che per quello che mi è stato fatto capire, Piccoli non è più così sicuro di partire, cioè Piccoli sta cercando di convincere allenatore e società. Ti torna?
12: Ma io, guarda, ti dico la verità, se devo andare a trovare un'alternativa che non mi convince, tengo tutta la vita Piccoli, anche perché ultimamente mi sembra sia, cioè noi Piccoli l'anno scorso non l'abbiamo mai visto, perché praticamente è arrivato dopo aver fatto la preparazione con il Cagliari, ti ricordi? Lui arrivò dopo la prima giornata di campionato, quindi lui non ha passato, non è che a Firenze ci fosse stata una grande preparazione, purtroppo i risultati si sono visti, insomma l'anno scorso non è che la Fiorentina avesse lavorato benissimo, ecco, però lui è entrato nel gruppo quando ormai i giochi erano un po' fatti, al di là di della stagione terribile che i Viola poi hanno dovuto affrontare. Quest'anno secondo me lui sapeva che rischiava e quindi si è rimesso in gioco e sta facendo vedere delle buone cose, per cui certo, se lui fa così non vedo il motivo per cui debba uscire, e Ken, il discorso di Ken è tutto relativo ai soldi che arrivano, perché se arrivano 30 milioni non partirà mai.
6: Ah beh, questo ci siamo d'accordo. Andiamo in pausa.
12: Stavi chiamando per?
6: Guarda, c'è il messaggio di un ascoltatore che dice: io vi ascolto perché non c'è altro a quest'ora. Sono soddisfazioni. Questo era il nostro, diciamo, il nostro jingle, Nick e Nick, perché di meglio non ce n'è.
12: Esatto, oppure perché siamo dei tappabuchi, ecco, voglio dire, quindi sì. Naturalmente diciamo siamo in quella fascia oraria dalle 4 alle 5 dove non ci vuole essere nessuno e noi diamo una spinta, voglio dire, all'ascolto cercando di diventare da tappabuchi, diciamo così, sì. Qualcosa un po' super, un piccolo upgrade, ci vorranno anni, ma noi puntiamo a quello.
6: Nick e Nick, perché non c'è di meglio, dai, allora, 16:31, sì. Piccolo break e poi torniamo tra poco con la nostra trasmissione, state con noi.
13: Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: E ora via al treno di vocali.

0: Sezione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, la trasmissione Perché non c'è di meglio, e invece sì, Nicolò Santi, Nicolò Ceccarini, 055 77 111 71, c'è Pierluigi da Bologna in nostra compagnia.
1: Grande Pier, ciao, come state ragazzi?
0: Alla grande, portaci
1: tutto
0: tortellini.
1: Bene, tutto bene, tortellini, tutto a posto? Non mi fanno?
0: Ne so, ma che ferie, ma le ferie sono demodé, eh? C'è il calciomercato d'estate.
1: Le ferie sono dei barboni, noi signori.
0: Scusa, noi
1: lavoriamo.
0: Certo, certo.
1: Io ti volevo dire, una Fiorentina con Zirzé davanti.
0: Magari,
1: Aspetta. Perché dopo ho giocato di merda nel mezzo.
0: Bene.
1: Poi quello del Real Madrid,
0: Mastantuono.
1: Mastantuono,
0: sì.
1: E
0: pausa di riflessione. Nonno, cosa cerca?
2: No, dicevo, Pierluigi, quando tu chiami, metti tu un fogliettino davanti e bello, tu te le dici tutte in fila.
0: Esatto.
2: No, qui ci vuole una giornata.
1: E un altro, metti anche piccoli.
0: Ok.
1: Sì, per me non ci capiscono più niente, questi qua. Ma anche noi.
0: Nemmeno noi.
1: Forse neanche loro, ecco.
0: Quindi va bene, ok.
1: Forte, Pierluigi.
0: Grazie, grazie, Pierluigi.
1: Se piccoli vuoi sostituire con magari un altro giocatore di levatura più bassa, ok,
0: va bene.
1: Però secondo me se metti Zirzé e quell'altro lì,
0: Mastantuono, sì, è piccoli, ok, grazie. Grazie per Luigi, per il tuo flusso di coscienza. Sai cosa?
2: Soprattutto per la sintesi, io lo volevo ringraziare per la sintesi, perché è stato un ragionamento che insomma diciamo era breve e quindi a maggior ragione.
0: Sì, c'era del ritmo.
2: No, sì, esatto, la prossima volta un fogliettino, scritti i nomi, magari quelli di paratici e lascia ai ristoranti. Ecco.
0: Però mi piace perché per Luigi è uno sponsor di piccoli, che è una cosa non scontata, no? Mi sembra che piccoli non lo voglia più nessuno qui.
2: Sì, sì. Quello alto, come ha detto, quello alto sarebbe, cioè quell'altro sarebbe stato piccoli.
0: Quell'altro, no? Diceva.
2: Zirkzee, io ci ho capito nulla.
0: Anche Zirkzee, voglio dire, è un nome che noi facciamo da un po' di tempo, ma come suggestione che ci piacerebbe, o almeno lo faccio io, perché è un chiodo fisso che mi intasa il cervello, ma non è che c'è una trattativa, magari.
2: No, no, assolutamente, sono d'accordo con te, grande Nico. Nel frattempo qui c'è gente su, giù e su sugli scivoli, ma è una roba impressionante.
0: Sugli
2: ma poi uno si è buttato proprio a bomba, no? Sai quando fai il tuffo a bomba, gli è toccato andare lì col bagnino a dirgli: guarda ragazzi, andate con una regolata, cioè ci avete 50 anni, fate ancora le cose dei ragazzini di 15. Cioè, ma l'estate è l'estate, ho capito. Però sono arrivato
0: ragione,
2: onda,
0: scusa.
2: Sembrava lo tsunami.
0: Ho capito, ma che guastafeste sei? Scusa, gli togli anche la possibilità.
2: Scusa, ma voglio dire, ma uno sta organizzando qui col mixer, qui cioè prova, voglio dire, un attimo tutta la situazione. C'è, cioè, questo è arrivato un'onda di 1,5 metri e che uno si è buttato in piscina. Ma io veramente.
0: Guarda. Vabbè. Non è piscina, ma è mare. Andiamo a Massa da Michele. Ciao!
3: Ciao, buonasera, volevo chiedervi farvi una domanda. Mezza, ma avete già risposto, perché io per piccoli lotterei con tutto quello che l'abbiamo pagato. Se sta ancora un anno a Firenze gli può far solo che bene, tanto l'ingaggio è basso. La mia domanda precisa è questa: secondo voi vale la pena vendere Ken, ma una cifra bella alta, e fare una squadra più forte, o se lo vendiamo diventiamo un po' più deboli? Voi cosa ne pensate?
0: Grazie davvero Michele. Devo dire che non è una domanda da poco, perché Ken, ragazzi, partiamo da un presupposto, è un giocatore forte. Ken è un giocatore forte, te l'ho dimostrato la scorsa stagione, che stando decentemente, insomma, poi io penso che questo problema alla tibia lo perseguiti in generale, però se è in condizione e può giocare abbastanza continuativamente, è un giocatore forte, molto forte, nonché l'attaccante della nazionale italiana. Il suo problema è di natura fisica più che comportamentale alla fine, perché quelle sono cose anche che gestisci se sei una società di un certo tipo con determinate ambizioni e insomma se dai anche garanzia al calciatore. Cecca,
2: ma io che ti devo dire, la mia risposta è molto semplice: se vendono Ken perché c'è l'offerta giusta, se vendono Ken perché ne prendono uno più forte. È stato abbastanza chiaro?
0: No, direi il concetto è chiaro.
2: Quindi io sto sereno, perché siccome loro lo sanno il valore di Ken, se decidono di venderlo è perché sono in grado di poterlo sostituire, e non ti dico migliorare, ma quantomeno fare i pari con il valore di Ken. Quindi se loro fanno la cessione di Ken è tutto calcolato, ecco, sicuramente non è che la fanno in maniera imprudente. Cioè quando loro avranno di fronte un'offerta e valuteranno se Ken è da cedere o meno, avranno un'alternativa all'altezza della situazione. Per me non ci sono proprio dubbi su questa cosa, bisogna stare molto sereni perché accadrà questo.
0: Ecco, prima di andare dal prossimo ascoltatore, secondo me è interessante anche il discorso di Pellegrino, perché da tutto questo si evince che Pellegrino si piace, ma forse non è la prima scelta.
2: Ma io penso che loro abbiano anche qualcos'altro, sinceramente abbiano qualcos'altro in testa.
0: Ma di più e di meglio, con tutto il rispetto per Pellegrino ovviamente.
2: Secondo me anche sì, anche sì, per forza, perché non è che possono prendere e fare alla meno, cioè il centravanti ha un ruolo importante, oppure potrebbero prendere un centravanti valido e magari due grandi esterni, cioè perché poi cioè, il punteggio finale deve essere sempre 10, no? Mm-hmm. Dipende, se hai, voglio dire, se è 6 più 2 più 2, oppure deve magari, diciamo, cioè il centravanti e due esterni così, o se no, se c'è un centravanti, diciamo, da 8, puoi anche indebolire un pochino gli esterni.
0: Ciao Dario, benvenuto.
4: Ciao ragazzi, un'informazione. Io ho anche in mente un'idea. Non è che il budget va parati, tipo il mercato l'ha già tutto seccato all'inizio per sua volontà, dicendo mi piazzo subito le pedine che voglio prendere, secco il budget e da ora in poi lui si muove solo con situazioni, mi esce Dodò, mi esce Ken, mi esce Gudmundsson, allora prendo un Bakayoko, prendo un Noang o prendo Tizio, o se no, se non mi esce nessuno di questi, prestito piuttosto che vediamo l'occasione last minute, o se no si avanti così, perché non vorrei che le aspettative siano altri 5 colpi, 4 esterni, Bakayoko, Massantone eccetera, mentre invece lui ha fatto la strategia opposta, inversa, cioè mi secco il budget, se qualcuno di forte mi esce investo, se non mi esce guardo se riesco a piazzarmi, se no sono a posto così.
0: Okay.
4: Non lo so, io più la seconda idea mi sento io.
0: Ok Dario, grazie per l'intervento.
4: Grazie. Ciao ragazzi. Ciao.
0: Io cerca direi che ci può stare come ragionamento, perché Mastantuono, che è un'opportunità abbiamo detto, e non una necessità, nel caso non lo paghi o comunque lo paghi un onere, sì, e il prossimo anno decidi.
2: Io, Nico, credo che lui si sia giocato il jolly su Ulai, cioè nel senso che quei 25 milioni di Ulai, che diciamolo chiaramente, non era proprio, come dire, la Fiorentina se non prendeva Ulai non poteva scendere in campo, non è questo il concetto, e poteva mettere quei soldi lì sull'esterno d'attacco. Tra l'altro, io questa cosa me la ricordo bene, perché mi era stata fatta arrivare dicendo, guarda, se poi non si prende Ulai lo destiniamo al forte esterno d'attacco, quindi ci sta il ragionamento del nostro amico Dario, cioè nel senso che loro abbiano tirato fuori questi 25 milioni in più per Ulai, che poi sono 25 per modo di dire, sono un po' di più, ma insomma, per, diciamo, andare a fare un'operazione che non era prevista, ma che potrebbe essere un colpo in prospettiva clamoroso per la Fiorentina, e quindi hanno dovuto poi rallentare sul discorso degli esterni, non avendo il budget, quindi dovendo cercare di vendere.
0: Questo, se vogliamo, è opinabile, perché se c'è un ruolo che è determinante nel 4-3-3 di Grosso o 4-3-2-1 che sia, è quello dell'esterno d'attacco, del trequartista, chiamalo come ti pare. Per cui è stato un po' rischioso, forse. Se poi riescono a prendere Mastantuono, insomma, ha vinto parati, ci hanno vinto loro, insomma, la società, no?
2: Sì, perché, sì, comunque diciamolo, Ulai non era proprio indispensabile, è che loro l'hanno
0: esatto.
2: visto, ci hanno intravisto in questo ragazzo, probabilmente un talento enorme, ancora inespresso, e hanno detto, ora lo prendiamo a 25, la prossima estate non lo prenderemo mai più, e quindi magari sarà la prossima estate che qualcuno ce lo chieda a 50, 60 milioni, per dire.
0: Sì.
2: Secondo me hanno fatto questo tipo di ragionamento, ma lì d'altra parte è un ragionamento che fatto il direttore sportivo, e bisogna anche fidarsi. Io non credo che Paratici non metterà a disposizione di Grosso o due esterni titolari, o almeno, diciamo, due trequartisti importanti per giocare con il 4-3-2-1. Lo farà sicuramente. Ora il tempo del mercato, che qui naturalmente ormai ci siamo talmente abituati bene, che anche João Mario viene considerato come se fosse, sì vabbè, c'è João Mario, come dire, no? Cioè, oppure si va giù col Cecca a pigliare un caffè, si torna su, tanto uguale.
0: Sì.
2: Cioè, è talmente alzato il livello su alcune operazioni che anche João Mario, che probabilmente se l'avessero preso l'anno scorso avremmo detto ah, è un buon discreto giocatore, tutto quanto eccetera, oggi João Mario passa quasi inosservato, come se fosse quasi una cosa dovuta, no? Tutto sommato, certo, non è certo il migliore esterno del mondo, però si è alzato talmente tanto il livello che oggi vengono guardati gli acquisti della Fiorentina con l'ottica di quello, sì, però questo rispetto a Ulai,
0: sì, vabbè,
2: non è che può prendere tutta la squadra.
0: Poi perdonami, io a questo punto penso anche a Fagioli, perché se hanno fatto Ulai, vogliono Torsved, e hanno bisogno di soldi, mi aspetto anche che Fagioli possa essere un sacrificato, no?
2: Ma sai, Nico, lì il discorso, cioè tu, la Serie T non è che va a mettere il cartellino su Fagioli. Se domani arriva un club inglese che vuole Fagioli, loro gli diranno 35 milioni di partenza, loro gli chiederanno 35 e bisognerà vedere se qualcuno offre 35 milioni di euro. Se poi non li offrono, Fagioli resta alla Fiorentina. Non, cioè, non è che loro vogliano vendere a tutti i costi Fagioli, però se gli arriva un'offerta importante lo danno. Ma questo è un discorso che noi abbiamo fatto, Nico, credo mille volte prima dell'inizio del mercato. Abbiamo sempre detto occhio a Kenny e Fagioli, perché sono i giocatori che possono portare più milioni di euro in caso di cessione e che quindi possono essere, tra virgolette, avendo anche qualità, soggetti a qualche, come possiamo dire, soggetti a qualche offerta importante.
0: Sì, sì, non c'è dubbio. Allora andiamo con qualche messaggio vocale, vai, ce ne sentiamo qualcuno, così lo commentiamo.
5: Ciao a tutti, volevo porre una domanda: ma se optassimo per il ruolo con il doppio trequartista, che teoricamente potrebbero essere Gudmundsson e Mastantuono, siamo sicuri che Ken sia l'attaccante giusto per dialogare con loro? Ma forse non è adatto nemmeno Pellegrino, cosa ne pensate?
6: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma io al cambio modulo, cioè dal 4-3-3 passare al 4-3-2-1, ho iniziato a pensarlo molto, ma molto di più quando non hanno affondato per Coleoscio, perché comunque era un esterno, cioè a detta comunque di tutti, in mano di Paratici, e ha preferito lasciarlo lì e poi mollarlo e far fare tutta una tournée e le conseguenti amichevoli a grosso senza un esterno. Cioè noi non abbiamo mai giocato col 4-3-3, siamo al 3 agosto e il 4-3-3 non si è mai visto, quindi io credo che sia assolutamente assodata ormai sta cosa, e probabilmente anche il fatto di Mastantuono che è un trequartista vada in quella direzione, e siamo pieni di centrocampisti tra l'altro.
7: Una domanda che mi, cioè, che mi preme, se me la potete dire poi, se no rimane le uguali: ma ci sono parecchie omissioni in un prestito come quello di Mastantuono?
8: Ciao Nick, Maurizio D'Asseano, tu mi hai rovinato, io ho fatto cantare Nero Verdi, siamo forti, mamma mia, non riesco a levarmela dal capo.
0: C'è che è tutta colpa tua,
2: lo so, Nero Verdi, Nero Verdi.
0: Bravo, sei migliorato.
2: Siamo forti, siamo grandi.
0: Hai preso lezioni.
2: Come?
0: No, dico, hai preso lezioni, ti sento più intonato, più aulico.
2: Sì, sai, pian pianino, è che guarda, ora per l'appunto sono qui. Ora ve lo buco, questo pallone.
0: Che
2: ve lo buco.
0: No, che succede qui?
2: Ecco, no, no, è perché qui come al solito fanno il beach volley.
0: Ma sei peggio della Lega Italiana te, eh?
2: Sì, no, ma guarda, io una cosa, c'è scritto che sulla spiaggia, dove ci sono i bagni, dove ci sono gli ombrelloni, non si può giocare a pallone. Glielo ho detto 50 volte, ora glielo buco, ora glielo buco.
0: E invece sì, cieca, che noia, mamma mia. Vabbè, allora.
2: No, se c'è scritto, poi ci sono le persone di una certa età, vogliono stare tranquille, ora glielo vado a bucare. Se non mi senti per due minuti, perché sono andato a bucare il pallone.
0: No, dai, no, non fare così.
2: Come no, non fare? Cioè, voglio dire, io ho la serata stasera, se poi la gente non mi viene, non posso mica.
0: Giusto, responsabilità loro. Va bene, andiamo a Berna da Maurizio, ciao.
9: Ciao, buon pomeriggio Nick e Nick, siete eccezionali. Vi volevo dire questa cosa: dobbiamo continuare nella calma, come predicate voi, nella tranquillità, perché il mondo di Paratici è un mondo talmente incredibile che non riusciremo mai, neanche dopo ore e ore di discorsi, a capire, perché è talmente filosofico come direttore sportivo. Probabilmente non sa niente di Paratici neanche la fidanzata, neanche l'attrice, per quanto è particolare. Quindi è un suo mondo. Lui ci ha abituato finora con dei giocatori di ottimo livello. Il livello si è alzato e quindi siamo tranquilli, perché chiunque arriverà sarà della stessa pasta, della stessa qualità, non si farà male da solo proprio ora sul bello, state certi, e forza Viola.
0: Ciao Maurizio, grazie per l'intervento. Il magnetico Paratici,
2: sì. Sì, devo dire che per quanto riguarda tutto quello che ha detto sono d'accordo. Non ho capito il discorso della Pilar Fogliati con Paratici, cioè voglio dire anche con la fidanzata, boh, non lo so, questo
0: è enigmatico anche con lei, per questo che l'ha conquistata, dice.
2: Ah, enigmatico anche con lei, ho capito, non avevo colto la finezza, ecco.
0: Sì, sì, sì. Senti, poi c'era un ascoltatore prima che nei vocali diceva: ma quante commissioni, ci sono commissioni in un prestito come quello di Mastantuono?
2: Ma se anche ci dovessero essere, non credo che questo possa spostare più di tanto, cioè non lo so, quando ci sono ormai gli spostamenti dei giocatori anche in prestito, magari in prestito con diritto, ci sono sempre un po' le commissioni, però io non credo che quello sia il problema delle commissioni di Mastantuono. Il problema di Mastantuono è la sua decisione, punto e basta. Poi, ripeto, l'ho detto prima, non ci fissiamo su questa cosa. Se viene bene, se non viene, sarà un altro. Non è questo. Oggi il punto non è Mastantuono, il punto è la Fiorentina, che è centrale. La Fiorentina ha rimesso il calcio al centro del villaggio.
0: Se viene bene, se non viene bene. Ti sento particolarmente nichilista in questa trasmissione.
2: No, nel senso che voglio dire, io sopravvivo, sinceramente. Poi te l'ho detto, ho tutta questa tournée da fare, quindi non è che posso stare tutto il giorno dietro a Mastantuono.
0: Ma sei con Giusi o sei da solo? Hai parlato di tournée, sei con Giusi, sei da solo? Non ho capito.
2: No, io vado dal canto da solo, canto da solo.
0: Con Neck, sì, mi dicono dalla regia, sì.
2: Neck. Lui c'aveva un altro tour, ci troviamo alla prima di campionato insieme, questo sì, cioè abbiamo già, si canta direttamente l'inno dallo stadio, insieme, sì.
0: Pochi minuti alla fine di Nick & Nick, ti leggo ancora un messaggio, ci scrive Luigi: ciao, mi sembra che Gudmundsson quest'anno si palesi come un giocatore che abbiamo ammirato a Genova, può essere un acquisto insperato? Tu ci pensi, no? Ecco, questa domanda è, secondo me può essere anche... indicativa del suo futuro. Cioè, tu pensi che la Fiorentina sia soddisfatta del suo precampionato e che più passa il tempo più Gudmundsson possa restare un giocatore della Fiorentina, Cecca?
2: Ma io credo che la Fiorentina non lo voglia svendere, per cui se Gudmundsson non arriva a 15 milioni non lo danno via, a maggior ragione. E poi ripeto, nel momento in cui Gudmundsson potrebbe essere tra virgolette un di più se fa il 4-3-3, perché è un adattato in quella posizione. Se poi spunta fuori un modulo diverso, Gudmundsson può essere molto utile alla causa, però deve dimostrare lui, perché è un giocatore che, anche se fa delle prestazioni spesso e volentieri altalenanti, cioè più negative che positive, però segna sul rigore, cioè molto freddo in certe situazioni, non è uno che trova le scottature sul pallone quando magari il pallone veramente è incandescente. Però deve dipendere da lui, ecco, cioè deve esserci con la testa giusta, cioè, se ci vuol stare bene, se non ci vuol stare deve trovare una soluzione diversa.
0: Allora, ti segnalo che peraltro sui social, dove è solito postare Ken, lo stesso attaccante della Fiorentina ha pubblicato un post a proposito di cose enigmatiche. Diciamo, questo è in inglese: maybe I'm too late to be your first, cioè sono in ritardo per essere il tuo primo, but right now I'm preparing myself to be your last, cioè in questo momento mi sto preparando per essere il tuo ultimo. Che cavolo vuol dire? Ci ho capito niente.
2: Io non ci ho capito nulla, ma
0: sai,
2: non è che sia molto importante quello che scrive. Lui deve giocare a calcio, poi
0: ripeto, però scusami, questo è importante.

0: valuteranno l'offerta. Se non arriva a 40 milioni, Kean resta la Fiorentina, fine.
1: Ok, andiamo con gli ultimi messaggi vocali, così facciamo una carrellata finale e li commentiamo insieme. Vai!
2: Ciao ragazzi, io spero che il 4-3-2-1 sia una vostra pensata e non una notizia, perché fosse una notizia mi inizierei a preoccupare, perché il 4-3-2-1 è un modulo che va bene per il Subbuteo, cioè non è praticabile calcisticamente. Hai bisogno di creare ampiezza sia quando attacchi che quando difendi. Cioè, una squadra che gioca solo fra le linee è improponibile. Oltretutto hai bisogno di qualcuno con gamba che punti, salti l'uomo e crei la superiorità, se no siamo alle solite dell'anno scorso.
3: Quanto a sintesi, io sono il vostro ascoltatore preferito. Ciao, ho finito, Guido.
1: Bene.
4: Buonasera, ma Nicolò Ceccarini adesso è a Radio Sassuolo o è a Radio Firenze Viola? Quanto si può sapere?
5: A Grassina non c'è solo il beach volley in mare, c'è anche la montagna, vero Cecca?
3: Ora solo da ripescati Grassina, solo da ripescati, forza Antella e forza Rondine, sempre e tutta la vita. Poi ragazzi, lasciate perdere i moduli, cose, non avete capito niente ancora, il gioco di calcio è cambiato, i moduli cambiano e di sicuro gli esterni verranno acquistati. Buona serata, buona giornata e buonanotte e forza Rondine.
1: Ma guarda, mi è piaciuto il messaggio di Guido, Cecca, sarò breve, basta. Sarò breve, no?
0: Sarò breve.
1: Questo non lo
0: è. No, vabbè, che ti devo dire? Cioè, è tutto. Io sono anche a Radio Sassuolo, ma questo mi sembrava abbastanza evidente, no?
1: Certo, è evidente. Va bene? Ti è piaciuto? Sì. Mi mangio le parole? Sì. È radiofonico?
0: No, ma mi sembrava doveroso, perché io comunque sono a Radio Sassuolo in questo momento. Anzi, in realtà sarei a Radio Riccione, con tutto nero verde dietro e un po' di viola.
1: Ma guarda, ci sta che ci si incroci, se rimane una settimanina magari vengo a fare una serata.
0: Attenzione, ma io ti ho invitato, stasera c'è la grande serata, quindi tu dovresti passare di qui perché ti aspettiamo, no?
1: Alla Baia Imperiale, giusto?
0: Sì, naturalmente io starò qua, poi ovviamente c'ho da fare un salto a Ibiza. E poi c'ho una serata anche a Formentera e poi a chiudere dovrei riuscire ad andare anche a Santa Maria di Leuca, per cui sono un po' in giro in questi giorni, ma insomma poi sabato ci dovrei tornare, ecco.
6: Il Costa ci va.
1: Bravo, guarda, mi aveva fatto capire che era quello. Vabbè, comunque, Cecca, che ti devo dire? I'm preparing myself to be your last, va bene?
0: Sì, e quindi forza magia, oh, grazie, ci sentiamo, questo, no?
1: Vabbè, ci sentiamo domani, va bene? Con Nick e Nick.
0: Bene. Ciao, ciao Nico.
1: Ciao.

0: Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. È il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione Kondratiev, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina invece non ha commentato l'attacco.
1: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa dai migranti e che l'Italia è il paese con maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha aggiunto infatti che a Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati tra l'altro confermati anche poco fa dall'Istat.
2: Ora la cronaca: il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto di 4.7 di magnitudo. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazioni

0: un'azione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa nei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
1: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, Caltanissetta. L'allarme è scattato oggi intorno a mezzogiorno da una prima ricostruzione e due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro alla sparatoria ci sarebbe un movente personale. Esclusa la pista mafiosa, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato.
0: Una violenta grandinata si è abbattuta su Avellino questo pomeriggio. La bomba d'acqua con pezzi di ghiaccio grandi quanto palline da ping pong si è scatenata intorno alle 15:45. Diversi automobilisti, per proteggere le proprie vetture dalla forte grandinata, hanno deciso di trovare riparo all'interno della galleria che collega Piazza Kennedy con il rione San Tommaso. Per oltre mezz'ora le auto sono rimaste incolonnate in attesa che spiovesse.
1: Lo sport: Gianni Infantino ha chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio e al successivo ritiro del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Fonti FIFA tuttavia smentiscono.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti
2: e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Fiorentina,

0: Bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
5: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È tornato il sottoscritto Giacomo Calassi qui in plancia di comando. Ringrazio doppiamente, triplamente Chiara Trepe Velacqua, sì. Mi ha sostituito alla grande, che risentiremo già domani, sarà qui in studio con
7: messa,
6: me.
7: Che l'ho messa sotto torchio io.
6: Vi ho sentito.
7: Perché gli facevo.
6: Che gli hai fatto?
7: Qui giocatore.
6: Eccoci.
7: Gli dicevo, sì. Ancora non si è allenata.
6: Ma secondo me basta, dopo un po' ce l'avrebbe fatta, ce la farà.
7: Sicuramente.
6: Sicuramente. Buonasera Sauro Fattori. Ciao Sauro.
7: Ciao, ciao a tutti.
6: Anche a Stefano Cherubini, che curerà la parte tecnica di questa trasmissione, che come sempre potete devo un attimo riprendere gli ingranaggi tutto. Per fortuna ci sei te, che insomma ti ricordi sempre tutti i nomi dei calciatori.
7: Sì, ecco, più che altro è quello,
6: che
7: sì.
6: Dai, l'ho voluto dire troppo veloce, questa è una delle tue frasi che conosciamo molto bene. No, dicevo, il 3487513933 è come sempre il numero per mettervi in contatto con questa trasmissione. Ora la costruzione della frase va bene, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. In riemergo da queste due settimane, Sauro, in cui è successo un po' di tutto, come sta succedendo un po' di tutto ormai da quando inizia il mercato,
7: il mercato un po' partito
6: ogni 3-4 giorni, sì, anche per le altre, però sì. La Fiorentina, bisogna dire,
7: sì, sai, è importante
6: sta
7: parte
6: ferma
7: anche, tu lo sai, è importante parte anche gli altri, perché sì. Almeno perché ti fanno un po' muovere.
6: Dici, però magari ti anticipano su certi. Pensa a Mastantuono, se il Milan e il Napoli in questo momento sono un po' bloccate, se invece riescono a sistemare delle pedine, banalmente, che ne so, il Milan cede Leao, magari va su Mastantuono, invece ora sono tutte un po' ingolfate, la Fiorentina continua ad andare. Oggi abbiamo accolto João Mario, abbiamo 65 terzini destri, Sauro, se vuoi andare anche te a giocare a terzino destro, si mette anche te e
7: a questo punto
6: continuano.
7: Mi sa che proprio Dodò.
6: Questo, guarda, io l'ho scritto subito su firenzeviola.it oggi, e tra l'altro è quello che è emerso anche dalla due giorni che ho fatto a Klagenfurt. Io Dodò, francamente, lo dico, poi le vie del mercato sono infinite, lo vedo fuori dal progetto della Fiorentina.
7: No, cioè, sicuramente.
6: Si riscalda,
7: no,
6: anche
7: punto,
6: in maniera, lo vedi,
7: questo,
6: no? Quando un calciatore è concentrato, sai, al 100% oppure pensa ad altro.
7: Poi lì c'è un problema anche di ingaggio, c'è un rinnovo, sì, che insomma, delle volte abbandono un giocatore e sicuramente è meglio di quelli che prendiamo, eh?
6: Sì. Così.
7: Cioè, secondo te è meglio Jimenez di Dodò?
6: Di Dodò? No, soprattutto
7: Mario. È meglio João Mario?
6: Secondo te è peggio di Dodò?
7: Per me Dodò è meglio, però questo non vuol dire nulla, perché a un certo punto bisogna cambiare. Poi magari João Mario diventerà meglio. In questo momento no. In questo momento Dodò, con tutti i suoi difetti, ma ti dava anche delle certezze, e questi non ti possono andare.
6: Hai sempre detto, e comunque si prendeva responsabilità, ti creava. Io Sauro,
7: no,
6: a me non mi è mai.
7: Ma infatti, tu lo vendi, è un talento, però poi c'è da trovare di meglio.
6: C'è da trovare di meglio, ma banalmente il fatto che nessuno lo voglia in questo momento Dodò, se lo metti da anche la misura del fatto che non
7: lo voglia,
6: ha convinto,
7: perché,
6: anche a livello
7: perché
6: nazionale.
7: Soldi.
6: Sì, ma nemmeno troppo, io ti dico, a 12-15 milioni oggi, un terzino,
7: oggi,
6: io ne spendo un qua, ora è vero il Borussia Dortmund, per un 18enne ha appena speso 38 milioni di euro.
7: È un altro discorso, lì c'è un ammortamento diverso, ormai sono come dei... ho detto mette le fresse, gli uomini, cioè, insomma, dice, compaiono.
6: Cioè piano piano più li fressi e più scompaiono, sì, anche se tu spendi 50 milioni di euro tra ammortamenti.
7: C'è delle cieche, ammortamenti, sì. Lo lasciamo fare.
6: Sì.
7: Mi fa di essere diventato tutto un'azienda.
6: Prima generazione di Sauro è João Mario è peggio di Totò.
7: No,
6: non bene, è attacco, cioè, attacco frontale.
7: No, non è meglio. Ora, João Mario si è visto nella Juve, no?
6: Però è più continuo, magari più costante.
7: Più continuo, scusa, perché non giocava mai, che lei era continuo,
6: no,
7: dietro.
6: Bologna, io ti sto
7: negli
6: dicendo,
7: applausi era la grande.
6: Continuissimo nel, ecco, degli applausi. Però dico, nei album, quelli, chi ha, come oggi abbiamo sentito Claudio Beneforti, chi ha seguito il Bologna, ci racconta, João Mario non è uno che ti fa mai la giocata pazzesca, però è anche uno che è piuttosto costante. Ho sbagliato il termine, non continuo, volevo dire costante.
7: Costante, va bene, sì, sì.
6: Rispetto a Dodò, che magari ti fa quelle due o tre partite in cui sgasa, eccetera, eccetera, però poi per tante...
7: Poi mi ha fatto un'annata un po' particolare. Di tutta la squadra, che è normale, qualcuno deve pagare ed è giusto così, dai.
6: Sì, poi e lui sta cambiando molto, se ne vuole andare.
7: Te, tu sai, la mia idea era quella
6: di cambiare,
7: di cambiare quattro, cioè, perché il valore di questa squadra era superiore. Cioè, io ti dico, se questa squadra il prossimo anno veramente l'hai migliorata, devi fare 60-65 punti, perché questa squadra che aveva fatto 42, ma ne valeva 54 almeno, non voglio dire 60. 54, perché se te fa 54 ti ha speso, tu sei solito, allora ne fai 60, 65, 62, anche saranno, saranno.
6: Beh, gli investimenti che hai fatto sono, lascia stare poi il valore dei calciatori, però il tipo di operazione che hai fatto ti dovrebbero portare a poter puntare ai 60-65 punti.
7: Sì, non basta, è che... il problema è che qui, cioè io ho visto un po' i commenti quando si vedeva 2-0 il Real Madrid.
6: Sì.
7: Cioè, pareva,
6: grosso non mangia il panettone,
7: era un dramma,
6: sì,
7: era
6: un, cioè, disastro.
7: Dice, sai, ho sentito anche, non fa nome né niente, si è fatto un passo indietro da Watford, cioè Watford fa la Serie B inglese, dovrebbe, cioè quelli lì di Real Madrid,
6: sì,
7: quelli che non erano titolarissimi,
6: ma nemmeno
7: venga qua giovano, eh.
6: Ora io non lo so se Carreras,
7: Carreras è terzino sinistro, cioè sì. Noi se ma vuoi, a Carreras è forte, ragazzi, ma se no ora si fa. Allora, ve l'ho sempre detto, non confronto. Allora, quelli con Joano nel Real Madrid, cioè da noi gioca anche di un Joano in Milan. Cioè che la Rea sesto.
6: In Milan che squadra è?
7: Milan. Sì. Ho detto Milan, sì, ho detto Milan, vabbè, Milan. Se l'ho detto un po'.
6: No, alla Toscana, a me mi fai perfetto. Volare, io li sottolineo perché mi piacciono
7: ecco,
6: tanto.
7: Ecco. In Milan così. Quindi venga del Real Madrid. Ma te si parla di Mastantuono
6: cioè, qui. Abbiamo preso Valdepeñas.
7: Valdepeñas, un ragazzino, cioè questi fanno parte della rosa, per chi li tira su, dice te tu sei una rosa, bene. Ed è come.
6: Però scusa, è il terzino titolare della Fiorentina sulla sinistra, Valdepeñas.
7: Che sia titolare, ancora lo da vedere. Che sia un investimento, Giocavieri no. Però arrivavo Joao Mario, probabilmente ci potrebbe andare a giocare Jimenez, insomma, a sinistra. Perché Jimenez giocava a sinistra.
6: Allora, posso dirti un paio di sensazioni che ho avuto a vedere la Fiorentina dal vivo? Allora, che grosso ancora dal punto di vista
7: della
6: famosa identità, no? Che si parla, ancora non c'è, però fa parte, e tra l'altro ci ha fatto capire anche nei post partita, abbiamo fatto una domanda sugli esterni, perché nel senso ha cambiato modulo, no? Quindi si è detto vai, sarà questo, lui ci ha fatto capire, ragazzi, io sto facendo questo perché oggi ho quei giocatori.
7: C'ha quelli,
6: appena
7: cioè, sentito dire, no? Dice mai due, d'altra parte, a te non fa più la mezzala, non c'ha altro, che metteva, cioè mette a te davanti, giustamente perché... C'è tre centrocampisti.
6: Però non sarebbe meglio, se davvero vuoi puntare sul 4-3-3, che so, adattare Gudmundsson sulla sinistra, ma cominciare
7: a Gudmundsson è adattato. Gudmundsson,
6: ma cioè, io ti dico anche
7: le belle
6: ritornate,
7: le benino, poi
6: no, a me non è dispiaciuto, ecco, il Real Madrid adesso le sono amichevoli,
7: perché te l'ho detto prima, ci sa contenta, fa tre stop, ha fatto due stop, sì, bene all'inizio,
6: sì,
7: poi
6: sì. No, anche un paio di passaggini.
7: Guarda,
6: un bel tiro deviato.
7: Non ha fatto benissimo neanche a ta.
6: No.
7: Però ti ha fatto vedere un paio di cose belline, cioè che ce l'ha.
6: C'è da dire
7: poi lì. Ma poi lì il livello lo fanno sentire, insomma. Che poi, sta attento, la rete era sui centrocampo, no? L'unica cosa che aveva di forte in Real Madrid era il centrocampo.
6: Sì.
7: Cioè, perché quelli era. Quelli sono dei titolari, ragazzi. Sì. Dai, su, se no. E che ad arrivare a Rodri, chiusa la parentesi, sì, immaginati come sono questi, vabbè, lasciamo fare, cioè,
6: banalmente oggi siamo a parlare, sono aggiunti al gruppo Mbappé e Vinicius,
7: sì, va bene, per dirne, se c'erano anche i due era un casino, però va
6: sì,
7: bene,
6: sì, assolutamente, no, su Jimenez ti vado anche un po' con le io a vederlo, a me mi ha dato veramente l'idea che te lo dico oggi al, al 3 agosto, secondo me Jimenez sarà uno dei quattro esterni offensivi della Fiorentina.
7: Può darci
6: perché
7: anche,
6: in attacco
7: può...
6: ha fatto ottime cose, in difesa ragazzi Serie A, che va bene, te mi dici, giovani del Real Madrid, un diciottenne, sì, però, sì, però lo faceva fuori regolarmente.
7: Sì, sì, sì, è vero, però te l'ho detto prima, Serie A è, cioè, è un po' un casino, cioè.
6: Ho capito, ma in Serie A le becchi del livello di Serie A, dai, via, ora magari non nel Sassuolo.
7: Ieri ha un po' sofferto, no? Dice, però insomma davanti.
6: Sì, però guarda, tra quelli anche sì, ha sofferto sì, un po'
7: sì,
6: meno.
7: Dunque, la verità, io di ieri sono rimasto soddisfatto.
6: Sì.
7: Per quello, ma aspettavo una situazione un po' peggiore. Poi dopo ho sentito dire Vieri, cioè tempo di un mese sarai titolarissimo della Fiorentina, che come lui non ce n'è. Ora, calma e sangue freddo. Diamogli tempo.
6: Guarda, sì, a me preoccupa solo un po' il fatto che mi racconta Andrea Giannattasio, anche chi ha seguito il ritiro e ha avuto modo, che ancora Vieri, ma forse per forza non parla una parola di italiano, cioè negli allenamenti guarda, quando sì, Grosso aspetta, parla sì, gli ma, dice Dodò spiegagli a Vieri
7: sì,
6: che cosa
7: sì, ma
6: sto
7: se veniva Maradona che non sapeva parlare italiano, cioè,
6: vabbè, ho capito, però non puoi neanche pretendere che Maradona
7: palla,
6: venga alla Fiorentina palla, oggi
7: parlava,
6: cioè,
7: insomma, ora si fa per dire insomma
6: Vieri come sì, Maradona
7: ho voluto esagerare,
6: sì vabbè, te dici se uno mastica calcio
7: poi i difensori che la dà a parlare tanto, dai,
6: sì, quindi Jimenez secondo me è un esterno offensivo e non un esterno difensivo, lo dico oggi al 3 agosto.
7: Sì, allora ha giocato anche alto a sinistra in Milan, l'hanno fatto anche giocare alto
6: sì,
7: a sinistra
6: sì, sì, anche nel Bournemouth credo
7: sì, sì, beh, non l'abbia lo so, ora, io di là non l'ho visto però.
6: B, e so che è un tema che ti sta molto a cuore perché oggi mi sei entrato e mi hai detto bello il letto, cose non mi tornano sul centrocampo, ti vengo su la I. A me come calciatore non è neanche dispiaciuto, io non ho capito bene però chi? Oggi la I che cos'è?
7: Ma la I non è un centrocampista, è una mezzala,
6: cioè secondo me Roma-Fiorentina o in questi 20 giorni succede qualcosa oppure la I parte dalla panchina perché ancora non sai bene
7: o gioca lì o gioca da mezzala.
6: Da mezzala?
7: Perché non, cioè, perché sta detto ha dei belli spunti.
6: Sì.
7: Ma non lo puoi mettere basso, ha un portapalla, cioè quello è un ruolo, è particolare, cioè, poi io ti ho detto io sono un amante di quel ruolo. Allora ti dico, con tutto quello che abbiamo qui, cioè io ho detto che anche Fagioli secondo me non era il 100% in quel ruolo. Va bene? Una è peggio.
6: Sì.
7: E poi c'è uno meglio. Chiuso, non fa nomi.
6: Crescianini?
7: Non fa nomi.
6: Fabian?
7: Non faccio nomi, però gioca sempre. Cioè, io ho notato che ora che è Grosso, secondo me, non ci capisce nulla nemmeno lui. E sa mai sesto allenatore.
6: Mandrake.
7: Andiamo avanti.
6: Perché è incredibile, a te si fanno ancora impazzire i discorsi su Mandrake.
7: Mi fanno impazzire. Stamattina leggo il primo centrocampista a vendere, Mandrake.
6: Allora, io non l'ho letta questa, però io non so te bene.
7: Buono, te la può vedere, te la può fare.
6: Però mi fido.
7: Venda tre centrocampisti, no? Venda, allora, che poi senti, sì, senti, te senti l'articolo, venda tre centrocampisti, che sarebbero? Mandragora per primo, perché ci mancherebbe altro 7 gol.
6: Noi, però magari come dici te, lo vendono per primo perché quello 50, è più mercato.
7: Questa roba da 50 gol all'anno, perfetto, si manda via. Poi Fabian e Brescianini. Poi dopo sotto leggo. Però Fagioli, allora sono quattro centrocampisti da davvero, che Fagioli si vede, allora mettiamoci d'accordo. È più facile, capito? E meno questo mi dà noia. Però Mandragora va messo. Perché? Perché non punto di principio. Poi uno dice io sono il provatore Mandragora, non è vero. Cioè, arriva Grosso e io da quello ho visto nell'amichevoli, mi sono anche aspettato qualche volta ho detto via, ora lo metterà fuori, non ce la fa. Perché? Perché è l'unico giocatore affidabile in quella cosa lì. Cioè noi siamo qui a parlare.
6: Però allora io lo capisco perché te mi hai detto anche giustamente, io ti ho detto guarda Fagioli quando entrava, ma te mi hai detto Fagioli
7: sì,
6: spingeva e chi c'era dietro.
7: Stava Mandragora lì.
6: Però
7: vabbè, fa centro la pista.
6: È il primo era il primo agosto, non l'ho visto proprio in pallissima, Mandragora.
7: Mandragora
6: che lancio sbagliato.
7: Allora Mandragora da sta lì. Cioè, io
6: capisco, non è che puoi mettere un giocatore solo perché stia lì, qualcosa devi fare.
7: Vai a vedere il campionato di Matic tutto l'anno, l'anno scorso.
6: Dice è stato lì. Mandragora sarà il Matic.
7: Che lo vedevi fare palleggi. Ma per forza, se viene anche Tosved, Tosved è lì, un po' giocare, perché ha caratteristiche, va, poi ti ha detto, se Tosved per me se viene o non viene, io dormo la notte.
6: Ma sì, anch'io mi sono su questo,
7: guarda,
6: francamente
7: fare.
6: Non capisco la differenza di Tosved con gli attuali.
7: Delle volte un allenatore dice Brescianini e Migabamino, Brescianini c'è un po' di mercato, ma
6: abbiamo
7: no,
6: 65 centrocampisti, abbiamo proprio bisogno di Tosved.
7: Ma perché viene da essere a suolo, perché magari è un uomo che magari gli può dare una mano sotto certi aspetti, lo conosce bene Grosso, ed è anche giusto secondo me, non è che... Però ti dico, in questo momento conta a prendere gli esterni. Ora, se siamo qui a parlare che Jimenez sarà uno degli esterni, non è che si è fatto un gran mercato sugli esterni. Insomma, ecco.
6: Vabbè, però se ne
7: parliamo a Mastantuono. Si prende, non lo so,
6: Bakayoko.
7: Ma io non mi interessa.
6: Perché no?
7: La verità, no, no. Io spero che riescano a prendere uno tipo. Quelli da Napoli, dai, aiutami.
6: Noah Lang.
7: Io spero giocatori che sono già. Perché.
6: Oddio, certo, metti Mastantuono e Noah Lang. L'equilibrio però non è male. L'equilibrio
7: lavoreranno, ma i giocatori vanno fatti lavorare. Cioè devono imparare a lavorare, se no stanno, se no guardano. Cioè non è mio problema.
6: Ci sta.
7: Cioè nel calcio dice vuoi giocare? Tu sei bravo là, bene, però rientra. Che se no tu guardi, non c'è un mio quanto. Il problema sarà anche il centravanti. Che se va via Ken. Insomma.
6: Su Ken la situazione è sempre la solita. Pellegrino al posto di Ken, come lo vedi?
7: Tu cambi modo di giocare, va bene.
6: Cioè giochi male.
7: Tu pensi. Giochi male, giochi diversi.
6: Cambi modo di giocare.
7: Giochi diversi.
6: A me sembra incredibile pensare di sostituire Ken con Pellegrino.
7: D'altra parte, Pellegrino cerca di metterlo da tutte le parti. No, non lo figlia nessuno.
6: 30 milioni.
7: Poi tanto ce la daranno a noi, di sicuro. Che non sarà lì. Però non, con le osho non c'è più, eh.
6: Però grande esordio col Paris FC.
7: Me lo immagino.
6: Ha fatto doppietta contro lo Stoccarda.
7: Ma che scherzi, è vero. Infatti, io non so. Secondo me bisognava pigliarlo.
6: Anche secondo me bisognava pigliarlo. Ma
7: infatti, lo piglierei.
6: Però l'ha preso il Paris FC, non ci tocca più.
7: Il problema è che Goodrunson tu sa chi darlo.
6: Infatti io ti avrei chiuso dicendoti che, considerando anche, ora io capisco, o la Fiorentina non ha qualcosa che non ci spiega, oppure se hai speso già 70 milioni per il mercato, te potrai permetterti due esterni top, non potrai permettertene tre o quattro. Quindi secondo me
7: io tu vai a trovarli.
6: Bene, lascia fare. Ma io dico, già due sono difficili.
7: Sul Solomon, tra un
6: già
7: po
6: due sono difficili, esatto. Io non mi stupirei se al primo settembre, facciamo 2 settembre, Gudmundsson e Jimenez sono i due esterni di riserva. Cioè te prendi due esterni titolari e spendi 20, 30, quanto vorrai spendere.
7: 20,
6: e ti tieni Gudmundsson e Jimenez. Ma questo per forza. Ma hai speso 35 per un centrocampista che non avevi bisogno.
7: Li spenderò l'anno prossimo.
6: Sì, sì, sì, pagherò. Però ecco, secondo me Jimenez e Gudmundsson saranno i due. Anche perché Gudmundsson è in due turno. Ora, Sauro, cerca un attimo di estare.
7: No, no, guarda, l'ho pensato anch'io. Che poi sta a te. Tu non è che Gudmundsson, io non ho da. Però sai che c'è. È vero, come Gudmundsson, però te tu neanche un terzo che tu puoi adattare. Che c'ha le attese e poi ci può anche.
6: Non Mandragora?
7: No, a te.
6: Esterno?
7: Non lo può fare. Se lo deve fare per tre partite, lo può fare. Ma ora, se no, qui ragazzi, cioè i giocatori non sanno più fare nient'altro.
6: Ho capito.
7: Cioè,
6: il ruolo
7: subbuteo,
6: dell'esterno.
7: Può essere a giocare su Buteo, dai, su.
6: Mi è piaciuto molto.
7: Da un giocatore, Mario, cioè, non è che attacca quando l'ha fatto l'esterno, dice Madonna, poverino, nessun tribuno a guardare, no? E gioca, entra dentro il campo. Cioè, i giocatori un pochino, cioè, devono anche avere un pochino di testa, se no, ragazzi.
6: Tra l'altro, l'ho visto un paio di volte.
7: O cominciamo a dire che si mette in ruolo come Gudmundsson, se una piglia male, è colpa sua, chiuso.
6: Cioè, okay, se non la piglia mai per tre anni, cioè, ora magari se non la piglia mai per due o tre partite.
7: No, se la piglia mai per tre partite, ma te lo sai, Gudon so io di Ole, perché per due anni non l'ha presa,
6: certo,
7: no? Perché
6: certo.
7: Tu puoi giudicare un giocatore da tre partite. Però per dirti, però dopo cominciamo a dire che gioca fuori ruolo perché di hippie, se no si ricomincia la tiritera. Cioè, ragazzi, i giocatori veri e giovani, basta.
6: Va bene, ci sta. Però ecco, io comunque, per chi si sta preoccupando di Jimenez, io stavo parlando degli esterni di riserva. Cioè, Fiorentina oggi, ma come fa a prendere 3-4 esterni? Come dicevi te,
7: non li può
6: se
7: prendere,
6: ne prendi titolari e forti.
7: Di livello costano.
6: Costano. Ora, costano. Ripeto, o c'è tipo, non so se c'erano i vecchi videogiochi, penso a The Sims, quel gioco in cui eri una persona.
7: So, ne
6: trovavi
7: ne
6: il trucco e allora moltiplicavi tutti i soldi,
7: sì, sì,
6: no? O hanno trovato Mother Rose, me la ricordo ancora, so la password per sbloccare i soldi, oppure
7: lavoreranno per trovarlo e qualcosa troveranno. Ora se ti prende Mastantuono, però se
6: Mastantuono?
7: Ma non mi ha giocato tantissimo, perché,
6: guarda,
7: perché noi siccome
6: esatto,
7: del Real Madrid,
6: esatto,
7: cioè,
6: no, e soprattutto
7: come Cospo veniva dal Barcellona, non ce n'è per nessuno, insomma, qualche Cospo
6: l'ho visto, però era a riscaldarsi, non è entrato,
7: che
6: ma era a riscaldarsi,
7: poco, che già non è poco,
6: sì, più di me e te, ecco, fino a prima del riscaldamento
7: già
6: era come
7: già
6: me,
7: può dire io giocavo,
6: però era riscaldato,
7: facevo allenamento tutti
6: e,
7: i giorni,
6: sì, sono d'accordo, guarda, io ci pensavo oggi, perché noi finiamo un po' per dimenticarci il fatto che la Fiorentina ha bisogno di giocatori che le servano. Va bene giocatori forti, e giocatori forti no, lo spazio lo trovano. Però Mastantuono è un 2007, molto giovane, che ha fatto nel River benissimo, però anche Beltrán aveva fatto benissimo,
7: sì,
6: nel River,
7: infatti.
6: Non è che è una garanzia.
7: Poi c'entra è andato a Madrid, e anche a Madrid stanno, ha giocato diverse partite alla fine, alla fine, sì. Però ha giocato diverse partite, veramente ha giocato alla fine, perché non avevano più speranza di vincere, perché poi anche lì, anche il Real Madrid non è che sia stupidi, certo. Cioè, facciamo un po' vedere la gente che ci sa, perché non è che può comprare e basta il Real Madrid, ed è un po' anche vendere, va bene, però ti dico, sicuramente è un livello. Cioè, è un ragazzo, un giovane importante, adesso, se no di che.
6: Però scusa, io non so quanto tu l'abbia seguito quest'anno, però un po' l'abbiamo visto.
7: La Fiorentina?
6: Cioè, no, Mastantuono.
7: Ah, Mastantuono l'ho visto l'anno scorso.
6: Esterno.
7: Un po'.
6: Perché lui è una mezzala trequartista.
7: Io l'ho visto centrocampista. Però nel Real Madrid hanno tutto un'altra loro.
6: Io non vorrei nella testa di Paratici. Alla fine la squadra a costruire sia il 4-3-2-1, e che nella testa di Grosso la squadra a costruire sia il 4-3.
7: No, Grosso ha detto,
6: anche perché sono più facili da trovare.
7: Io ho sentito che ha detto Grosso, e a me piace la dichiarazione da allenatore. Io fo già la squadra più giocatori che ho.
6: Sì.
7: Ma l'allenatore è quello.
6: Sì, magari in amicizia.
7: Se c'era Sarri, fo per dire 6-6. Infatti Sarri lassù c'ha Coso, c'ha sia i due centravanti. I due centravanti
6: Scamacca e c'è un vuoto, quello
7: in Lecce, viene dei
6: Catelle. Ah, Krstović,
7: Krstović, va bene, sta tranquillo, uno gioca, uno guarda lì a due, nemmeno se per da 6 a 0,
6: però nemmeno lo tuovate Palladino giocavano insieme,
7: no, ma capito, sì, però lui non li metterà neanche durante la partita, non c'è Perioli, cioè.
6: Vabbè. Però io un po' lo capisco, sparisce. Nel senso, se poi con la Roma ti parti col 4-3-3 e hai lavorato in amichevole, perché in allenamento ci raccontano che lui lavora 4-3-3.
7: Ma nulla, perché se te però con la Roma t'ha la fortuna di avere già due che si esprimono dall'archio, tra me ha insegnato, allora anche questa cosa qui, che i giocatori devono entrare nel meccanismo, no, giustamente, no? Poi uno può avere le idee più o meno, va bene, gli dico, bambini, allora oggi... tante idee non si fanno, però insomma te ti ha fatto l'esterno sinistro, fa l'esterno sinistro, te fa l'esterno destro, cioè non è che ho da segnare a fare l'esterno destro, costa 30 milioni e io devo segnare, che fare,
6: sì, però devi essere un pochino più un pochino, no, più dai, mite, Sauro, non è che puoi dire ai giocatori,
7: no, ma ce l'ho, ma io ce l'ho, sta detto, io non sto difendendo né Grosso, però ti dico,
6: non è così complicato. Poi
7: quando diano ce l'ho due mesi, ma due mesi ce l'ho da quelli proprio buoni, cioè quelli buoni, cioè, basta tu lo metti, se tu lo metti nel suo ruolo, naturalmente se io voglio cambiare la tipologia di gioco, per dire, prendo Guto di 8, mi deve fare il terzino destro, allora ci sta che faccia degli errori, allora lì è un altro discorso, ma se io gli dico già nella fase avanzata, ora non è che esce le zolle con scritto Gudmundsson, se no tu vai di fuori, dai, su, dai. Ma questa cosa
6: sento fa... carico comunque,
7: no, la mia... no, perché secondo me Grosso, con tutti i problemi che avrà, perché ora ha anche problemi di preparazione, cioè è normale, detto va già contro certe squadre, non è perché poi lo siamo un viti, dice va già contro il Watford, vinco 6-0, no, no, cioè ti mette anche in difficoltà,
6: hanno poi anche prima,
7: ma poi hanno entusiasmo, ma anche se tu giochi una Serie B italiana c'è entusiasmo, cioè ieri sera ho visto la Lazio, l'Ascoli, no?
6: Sì.
7: Cioè, non è che dicevo, cioè,
6: tu vuol di tacco Zaccagni?
7: Sì, ma non è che ho visto una Lazio, perché è normale che tutti, perché poi sai, ora i giocatori si voglia fa male, cioè tu sai di essere in preparazione, magari ti fa cacciacchetto, tu preferisci andare un po' più piano, ma è naturale,
6: ma sì.
7: Perché tra 15 giorni comincia a contare, che se io mi fa male ora, e rigioco a metà settembre, cioè è così. Allora ti dico, va bene, i giocatori magari vanno al 70%, perché in questo momento gli chiedono di andare al 100% in allenamento, giustamente, capito? Perché poi, te l'ho detto prima, secondo me ancora c'è da mettere a posto, però se tu la metti a posto il 31 d'agosto, le prime due partite, le prime due giornate o tre, tu le perdi, perché poi quelli che arriveranno non è che arrivano e martedì giocano, insomma, è normale, no?
6: Sì, sì.
7: Tu li vuoi fare entrare. E noi la prima partita la ci sta subito devastante. Però ricordiamoci, se si perde a Roma la prima partita,
6: strappiamo un pareggio.
7: No, no, non è che siamo scarsi. Se tu pareggi non è che siamo tra meglio di mondo, cioè, perché anche la Roma la pigliata troppo setti, che io l'ho vista pare alla banda di buco.
6: Sì.
7: Cioè,
6: ci sono anche mezzi menati, tra l'altro.
7: No, ma roba da far ridere la gente, ma perché? Perché
6: la banda di buco.
7: Perché sì, ma della roba ripartivano, erano sempre 4 contro 2. Cioè vuol dire che
6: credo che anche in Olanda parta prima, tra l'altro. Cioè, credo che come condizione.
7: Sì.
6: Scusa, no, contro i Celtic.
7: Contro i Celtic mi sembra abbia perso 4-1. Sì, ma in Olanda ci ha perso l'Atalanta, l'Atalanta l'ha da perdere.
6: Perché? Perché c'è Sarri?
7: No, però ti dico la verità, ho visto Sarri, infatti per la prima volta ho visto Sarri amichevole, nervosissimo.
6: Sì,
7: Bocca l'idea con l'arbitro, con il quart'uomo, della roba che non avevo mai visto, che Sarri poi alla fine ti tranquillizzi, no? Però l'ho visto molto, perché? Perché un po' sotto pressione ti senti.
6: Eh beh, certo.
7: Perché l'Atalanta non è la Lazio dell'anno
6: scorso.
7: Sì,
6: e anche lui deve dimostrare.
7: Che basta, facesse una vittoria, dice, se non ci fosse Sarri, siamo, quest'anno gli diano, fai. Perché Palladino l'hanno mandato via, che il suo, non in maniera esagerata, però il suo l'aveva fatto. Poi è arrivata una situazione, era dietro a tutti, cioè, perché tutti dimenticano, no? Cioè, d'altra parte sono arrivato e c'era stato Juric che aveva fatto 3 punti, cioè arrivo io, recupero, poi ci sta un attimo di non ha raggiunto l'obiettivo, probabilmente quella pagata è stata la Coppa Italia, cioè, ora io perché io tanta la seguo, perché è stata una squadra che a me, la quale sono un po' affezionato, va bene? Però ti dico, adesso è tutto da partire, però anche noi stiamo attenti alle aspettative, un bel detto, perché io sentivo cose, insomma, si perde 2-0, madonna, siamo, che roba è, ma grosso sarà un allenatore anche lui, perdeva tutti a Madrid.
6: Sì,
7: no, diciamo, no, vero, come... ma no, quello vero, non bisogna nemmeno giocare, cioè,
6: no,
7: siamo
6: noi
7: fuori.
6: Però abbiamo anche in diretta ci facevano delle critiche, perché secondo loro eravamo troppo critiche, critici. No, però ecco, dopo i primi minuti al Real, per mezz'ora te avevi
7: t'ha messo lì, pezzo... ma perché hanno il livello, cioè lì tu vedi che noi non si riesce a ripartire, perché non abbiamo la potenzialità. La potenzialità è diversa.
6: Io se devo dire, facevo tutti i lanci per piccoli e tutte le volte stoppava indietro e lo prendeva.
7: Ma perché quando tu fai lanci per piccoli, che ha le caratteristiche per andare da sé? No. Allora ti fatti picchiare un rumore, no? Tu e ti ritorna.
6: Sì.
7: Perché? Perché non ha le caratteristiche. Allora, se domini, poi piccolo ha fatto anche un bel gol, tutto loro nella prima decisione hanno avuto, che poi piccoli. Quest'anno ha fatto gol. Poi le prestazioni sono sempre
6: sotto.
7: Però se fa gol, già cambia tanto.
6: Certo,
7: cose,
6: e siamo tutti qui. Io ti dico, sì, perché ne discutevamo anche in diretta, entra Ken dopo 3 minuti è un'altra musica. Dopo sì, è come musica, sentire però, una canzone pop normale e poi ti arrivano.
7: Ma infatti a me quello mi dà noia, a me quello mi piace, però. Ti dico la verità, che mi è piaciuto l'altro giorno, non è che mi piace grosso, che mi è piaciuto di grosso l'altro giorno a Madrid. Entri in secondo tempo, stessa formazione, cambia mette Ken, cioè non è che, perché se l'era per tutti dice no, mandarli via tutti e mette quelli nuovi, no, perché lui infatti la partita è cambiata, perché è giusto così. Poi guarda che Real Madrid non aveva cambi, hai visto, perché lui c'era, perché lui c'era qualcheduno a mondiale, no, come noi, insomma, ecco il concetto di quello
6: lì.
7: Capito?
6: Poi era comunque entrato un attaccante vero, arrivato 2 giorni prima, ha pagato 25 milioni di euro, tanto per dire
7: sì, che poi ne fanno una gran cosa, ma questo a me, insomma, mi dà una grande, questo lo sai che fa quest'anno,
6: di che fa?
7: Si sbella le mani.
6: E perché l'hanno comprata? Lo voleva anche la Fiorentina.
7: Ma perché loro cosa deve comprare? Real Madrid 25 milioni, dice dai, su, andiamo a mangiare. Dice, andiamo a mangiare la pizza, ven via, dai, su.
6: 25 milioni. E andare, va
7: per
6: bene.
7: 25 milioni, come andiamo?
6: Non ci vuole niente. Allora ci segnalano la sesta, era il Cardiff, non il Celtic.
7: Ah, il Cardiff ha ragione, se ho sbagliato, io volevo dire Cardiff.
6: Gioca in Coppa, gioca in Championship.
7: Sì, tanta roba.
6: Però credo che la Championship e gli inglesi partiranno tra meno di 2 settimane, credo.
7: Sì, ma sai, te l'ho detto prima, allora non conta la preparazione, conta il fatto che la Roma perché quando sei tu giochi contro i Cardiff e tu vai sotto, tu ti apri, perché tu dici ma come, io invece in questo momento non hai quella condizione, non hai neanche la condizione mentale per fare il sacrificio in più, perché poi questo, no, perché che tu lo voglio o no, l'hai persa l'amichevole, sì. Ma non è che tu parti meno 2 in campionato,
6: cioè, no, certo, ti cambia niente.
7: Perché anche per l'allenatore in questo momento devi guardare le cose buone fatte, le cose meno buone di gestirle bene e via. Ma insomma, non vedo tanti problemi. Ecco, cioè.
6: Va bene. Allora, prima della pausa, e poi partiamo con i vostri messaggi. Giuro che sono veramente tanti, ma cerchiamo di leggerli tutti e sentirvi tutti. Vi dico che è sold out la partita di giovedì contro il Deportivo a Corugna,
7: grande, così
6: nel quale, tra l'altro, notizia di oggi, ci sarà Angeligno dell'Angeligno,
7: sì,
6: insomma,
7: sì,
6: Angeligno della Roma,
7: Firenze, proprio perché
6: resta a Firenze, sì, notizia molto singolare. 2000 i biglietti venduti allo stadio Curva Chiesole, non è male, tanto 2,5 milioni di prestito non obbligo,
7: non era una cosa proprio,
6: no, cioè, in senso,
7: non so l'obbligo,
6: João Mario sarà... secondo te è meglio Angeligno?
7: Sono diversi,
6: Valdepeñas è meglio
7: secondo
6: di
7: me, no, è meglio di
6: oggi, lo so, però vabbè, magari
7: sa, delle volte sono movimenti anche che magari la Roma non vuole rinforzare la Fiorentina. Beh, c'è anche i Gioli.
6: 2,5 milioni sono veramente pochi per uno che era titolare.
7: Sì, però sai, magari la Roma te ne dà 10 perché là non vuole
6: certo, lo sai. Va bene, comunque lo vedremo in campo e ci sarà il sold out, 2000 biglietti venduti per lo stadio Curva Fiesole, partita che vi racconterà il sottoscritto dallo studio. In realtà là credo che ci sarà Andrea Giannattasio. Detto questo, noi ci fermiamo per la prima pausa di Gariscalvetto, ma torniamo tra qualche istante. Restate con noi.

0: casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino, con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
7: Rieccoci in diretta, 17:35, Giacomo Galassi e Sauro Fattori. Perché l'Inter molto bene?
8: Perché non ho visto i sanguigni. Cioè,
7: ma
8: perché...
7: era amichevole?
8: Sì.
7: Ma quante amichevole ti sei visto in questi giorni?
8: Vero, io che questo hard, ragazzi.
7: Dicendo voi. Non tu vuoi andare. Mi sembra giusto. E l'Inter sanguigna?
8: Sì,
7: cioè,
8: molto.
7: Cioè, anche amichevole
8: sì,
7: sul pezzo.
8: L'ho vista, anche perché non ha cambiato molto,
7: Sì, questo Stones.
8: Sì, che poi non si è vista ancora giocare.
7: No.
8: Cioè, lì fanno.
7: Trovato Diouf come esterno.
8: Diouf che secondo me fase difensiva, però davanti è uno, mamma mia, fa. Mancina, ecco, adesso è un buon esterno per la Fiorentina.
7: Sì, acquistata a 20 milioni di euro come centrocampista e va bene, è finita ad essere esterno. Comunque, iniziamo un po' con un po' di messaggi. 348-7513-933. Vedi, dopo due settimane mi ero un po' dimenticato il numero. C'è anche lo 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Allora, sono d'accordo con Lore che mi dice che ho fatto troppe poche ferie perché dopo un anno con Costantino meritavo un paio di mesi.
8: Ha ragione.
7: Poi Montelupo Viola ci segnala come la regione regione toscana abbia deciso di insignire la Fiorentina del Pegaso d'Oro per festeggiare i 100 anni della sua storia, per il centenario. Poi sulla questione di Dodò, scusa, fattori, che certezze ci dava Dodò? Poi ce n'ho anche altre, però va bene, no, se mai te le rifaccio oppure ti ripeti.
8: Non è che ci dà delle certezze, però ora Dodò, ora sì, va bene, giustamente, però ho detto, più che altro pensiamo alle certezze ci daranno João Mario e Jiménez. Cioè io Dodò se lo vendo, non c'è più, pace, verrà un altro. Però vi dico, non vi aspettate che, non so, che quello che viene sia tre volte Dodò, Dodò è un buon giocatore.
7: Sì, vabbè, anche perché peraltro hai preso un esubero della Juventus.
8: Ora quello, io ho sempre detto, prendiamo gli esuberi degli altri.
7: No, no, va bene, però ecco, non è che hai preso il...
8: Poi João Mario non è che ha fatto grandi cose.
7: No, non è che ha preso. Anche se un amico dice, Fattori è un grande... ma lo sa che João Mario ha 21 presenze in Champions League, altre rosa ne hanno così tante, foppe diglielo.
8: No, no, no, ma infatti io l'ho detto, quando tu prendi gli scarti delle squadre lì, noi da noi fanno bene sicuramente, cioè sono sicuramente di livello alto, io non metto in dubbio quello. Però quando è venuto Dona aveva 150 di partite in Champions, ce lo dimentichiamo.
7: Forse in Champions no, però.
8: Come no? Con il coso?
7: C'è 50, fare? Via! Ce n'avrà avute 50, 20, 30, dai, su, fai per dire, dire, fai
8: per dire. Però per dire una vera di più, questo non vuol dire nulla. Cioè, però se ho detto João Mario, insomma, te l'hanno dato per 1 milione.
7: Sì, più 9 di diritto di riscatto.
8: Diritto, finalmente, sì. No, obbligo, finalmente.
7: Era anche, come dire, cioè veramente
8: perché
7: messo
8: era
7: fuori
8: perché
7: rosa,
8: era un esubero.
7: Sì, abbastanza. Va bene, poi segnalo anche sui social un Moise Kean scatenato che corre in un luogo che abbiamo scoperto, capito, essere Monte Carlo. 2 giorni di riposo a
8: quando vuole, per me 2 giorni di riposo quando vuole.
7: E poi
8: ha
7: messo un post scrivendo in inglese, ti traduco, forse sono in ritardo per essere il primo, ma in questo momento mi sto preparando per essere l'ultimo. Cosa vorrà dire Sauro Fattori? Cioè Dante in confronto, voglio dire, gli spiccia casa il caro Moise.
8: Che chiacchieri meno e se ne faccia di più.
7: Bene, su questo troppo, direi che siamo tutti d'accordo.
8: Non ce l'ho, non solo lui, e tutti quanti chiacchierano troppo.
7: Ma sì, di magari tutte, dire di anche tutte, qualcosa che ha una logica, sì, ha un senso.
8: Invece
7: potrebbe...
8: fa tutti questi aneddoti, parlare pane,
7: però
8: pane viene.
7: La cosa buona che mi sento di dire, perché se chi segue i social, insomma, praticamente non c'erano più immagini di Moise Kean in maglia fiorentina, ma già da un po', da post eliminazione dal mondiale, diciamo, dell'Italia, quindi dopo la Bosnia, Kean cancellò tutti i post con la maglia fiorentina o la maglia nazionale. Poi uno con la maglia nazionale era ritornato, quelli in maglia fiorentina no. Questa frase, maybe I'm too late to be your first, but right now I'm preparing myself to be your last, l'ha scritto a margine di un video con alcune azioni di questa, soprattutto con il Real Madrid, però in generale dal ritiro con la maglia della Fiorentina. Quindi vediamo un po' quale sarà il futuro di Moise Kean. Aspettiamo tutti anche notizie sul fronte Como, che però oggi ha speso 30 milioni per Chalobà, che è un difensore, no, un attaccante,
8: che 40 milioni per
7: Penny Opaz. Ora va bene che loro, voglio dire, aprono il portafoglio e vanno in Champions, però a un certo punto dovranno anche fare due conti, per le finanziarie prima o
8: poi. Sentivo Fabregas dice dire, ha visto, si prende anche gli italiani ora. Fabregas
7: preso liberale,
8: che lo fa il fenomeno, insomma, ora
7: farebbe anche fare
8: no le brave e tutto, però un deve prendere il fatto, dice non sapeva neanche un italiano, gli italiani ci sono, tu non hai bisogno, poi ora sì che bene tu li pigli
7: bene. Poi Cristiano Lacernusco sul Naviglio ti dice, Giacomo e Sauro, una domanda per Sauro: secondo te Grosso sapeva di dover giocare con il 4-3-2-1 arrivato a inizio agosto? Magari lui preferiva avere due esterni veri in più e un Ulai in meno.
8: Ora, se Ulai in meno non lo so, però insomma probabilmente avrebbe cambiato Ulai con due esterni, cioè io l'avrei fatto, insomma, che almeno impostavo un po' la squadra un po' come vuole lui. Poi anche questo, lui giocherà 4-3-3, ne mi ha detto, può darsi anche gli piace giocare 4-3-2-1, cioè io sento
7: ancora
8: detto,
7: no, però
8: l'ho detto prima le frasi, no, lui dice voglio giocare con le caratteristiche dei miei giocatori,
7: però ancora già la nostra domanda a Klagenfurt ci ha fatto capire che appunto
8: che
7: per
8: gli
7: ora
8: piacerebbe avere degli esterni, dai, c'ha ragione,
7: che
8: c'ha
7: lui
8: ragione.
7: Non vede l'ora di giocare 4-3-3,
8: certo, ma l'ha ragione, insomma si sente un po' più a suo agio. Però sicuramente è bene gli prendi dei giocatori veri, perché se deve giocare con Jiménez come esterno destro probabilmente non è contento, ma non perché Jiménez possa fare più o meno bene, ma insomma non è un esterno nato esterno, cioè qui si parla all'inizio su lì cosa, devi di là.
7: E
8: siamo a Gimenez che fa il terzino destro.
7: Vabbè, però questa l'ho detto io, mi sembra in fase offensiva.
8: Fortini secondo me rientra in pista.
7: Mi sa di no, forse
8: la
7: per
8: faccio per dire.
7: Buon pomeriggio, grande Sauro Fattori, scrive Luigi. Ma che Fiorentina sta costruendo la società con un direttore competente? Il campo ci dirà se il mio pensiero è corretto. Atta mi fa sognare.
8: Ma Atta è un buon giocatore, io ho detto sempre che è un bel acquisto. Diciamo stai bravi a anticipare certe situazioni. Sai, sei andato voi Lille Roma, si dice a Firenze.
7: Sì.
8: Che Lillera l'allera o non l'allera, non mi ricordo.
7: Ma senza insomma, Lilleri non si l'allera.
8: Senza Lilleri non si l'allera, ecco, sì. Bravo. Allora il concetto.
7: Poi c'era anche Marasco che cantava dammi la lallera, allero l'allera.
8: Quella è un'altra cosa.
7: Okay.
8: Quella volta non c'entra.
7: Detto, no, non c'entra.
8: Va bene, allora il concetto è, te l'ho detto prima, che manca ancora qualcosa. Speriamo lo facciano abbastanza velocemente, perché se lo fa, te l'ho detto. Se si fa a fine mese può darsi che lui piaccia anche, perché poi delle volte io ho sentito un'altra frase e ha ragione, cioè allora
7: chi
8: quelle
7: però,
8: sono
7: cioè,
8: grosso
7: perché,
8: grosso
7: okay. Pensavo gli ascoltatori.
8: Ve l'ha detto a voi sabato, te l'ha detta anche a te sabato quando eri lì a intervistarlo. Va bene, che io ho seguito, perché seguivo te, di
7: certo.
8: grosso e degli altri monetari.
7: Certo.
8: Nulla.
7: Guarda, non te l'ho nemmeno chiesto.
8: Io dovevo vedere te, il resto mi interessava.
7: Anche per sapere se ero vivo dopo due settimane.
8: No, perché ti volevo vedere come tu ti comportavi, ti sei comportato benissimo.
7: Sì.
8: Allora sì, te lo dico io, fidati.
7: Che attenzione.
8: Nonostante le difficoltà. Perché le difficoltà esistevano.
7: C'erano, sì, anche te.
8: Quando è un tuo. Cioè,
7: sì, sì.
8: A un certo punto sembrava che io dessero ti mettessero fuori.
7: Ah, non aspetto tutto lo stadio.
8: E grosso c'era.
7: Sì.
8: Insomma, lì sì. Capisco che un inviato dice come fa. Cioè, un fuori mi lavoro, però non era mia colpa tua, insomma.
7: No.
8: Non faceva nessuno il suo lavoro.
7: Siamo sopravvissuti
8: allora,
7: anche a questo.
8: Grosso cosa ha detto? E ha detto una cosa vera. Cioè, delle volte prendi dei giocatori, tu pensi siano una maniera. E poi dopo metti gli alleni, vien fuori e hanno altro. Cioè, quella è da allenatore.
7: Io non mi ricordo se era la risposta precisa su Ulai e Fagioli, ma secondo me lui pensava tanto anche a Ulai quando
8: sì,
7: ha detto questo. Perché,
8: Ulai
7: è un
8: ma
7: po' da
8: anche lo
7: capire.
8: Stesso Atta, che magari in un assemblaggio dell'Udinese può fare la mezzala, può darsi che qui non la possa fare perché mi rendo conto che magari. Magari lui se mi gioca lì perdo qualcosa dove invece lui lì mi dà
7: sì, ma pensa
8: una certezza uguale
7: pensa Bove.
8: Cioè, ecco, capito?
7: C'è l'esterno.
8: Allora quelle sono frasi da allenatore che mi piacciono. Poi
7: lo vedo che ti sta piacendo.
8: Farà bene, farà male. No, io no.
7: Sta cominciando un po' a stuzzicarti.
8: Sta attento, a me mi piace.
7: Lo vedo e
8: come
7: ti sta
8: parla. Poi
7: lo
8: può andrà giudicato per come fa giocare.
7: Però ti è piaciuta anche la scelta che ha fatto di tenere in campo gli stessi 11 con
8: ma
7: la
8: certo,
7: Madrid.
8: Cioè, fa l'allenatore.
7: Ormai il fattore pensiero
8: fa allora fa l'allenatore, non va dietro ai che gli dirà la gente. Capisci che intendo? E a me di questo, e questo sicuramente l'è perché. Sai, un allenatore probabilmente bravo, si sente protetto dalla società. Perché magari Paratici ti dà delle certezze che quando parla tra di loro sono tus amiche si diano. Cioè io avevo dei direttori sportivi quando facevo per dire l'allenatore, no a quei livelli, ma tanto il rapporto è il solito, che se tu hai uno e ti dice che è sempre d'accordo con te nel senso, fai, ti fai vedere che tu vuoi fare, non c'è problemi, ed è d'accordo con te quando tu fai certe cose, insomma tu ti senti un pochino più sollevato. Se t'ha uno che tutte le volte ti dice no, questo non va bene,
7: sì.
8: Già
7: t'ha
8: da discutere con i giocatori, te lo immagini, io sì la verità, io ho detto, io sto attento a quello che dice, anche per chi diceva l'anno scorso non si apria, sì che insomma, cioè delle volte vaneggiava secondo me, va bene, invece devo dire la verità, è lucido, poi dietro alle soluzioni, su questo non ci sono dubbi.
7: Però al 3 agosto possiamo concedere.
8: Al 3 agosto io gli concedo il fatto che mi dice che delle volte prendi un giocatore e non è quello che pensi, cioè oppure tu gli trovi delle qualità diverse, e questo è da allenatore. Infatti succede. Infatti ci sono degli allenatori che certi giocatori li esaltano e altri che però li. Cioè, e con altri non vanno bene.
7: Sì, sì.
8: Perché? Perché magari trovano il coso giusto, capito?
7: Allora, iniziamo a sentirci anche un po' di messaggi vocali,
8: certo,
7: 348-751-3933, a Stefano Cherubini che ringrazio perché parlavi anche delle difficoltà della trasferta a Klagenfurt, lui con la parte tecnica mi ha aiutato molto nella giornata di sabato, perché
8: c'era
7: la regia.
8: Bellino.
7: Sì, e quindi lo ringrazio e ora gli chiedo se ci fa sentire due vocali, vai!
9: Scusatemi, ma come voi fate a dire Ulai pronti attenti via Joan Panchina? Ma questo è il meglio centrocampista che ci sa noi, eh. questo c'ha personalità, c'ha, tocca la palla bene, c'ha visione di gioco, rincorre i giocatori, fa 200 km a partita. Ma come voi fate a dire che ora lì e farà la panchina? Ma via ragazzi, ma il calcio proprio non è per tutti, eh. Ciao la parte delle Viola.
10: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo. Una domanda per il mister: se lui fosse Mourinho, cosa consiglierebbe a Mastro Geppetto? Una società come Firenze o di andare a fare le coppe? Grazie.
7: Da dove vuoi iniziare?
8: Allora comincio dalla fine.
7: Mastantuono,
8: cioè non è Mourinho che gli darà dei suggerimenti, che oramai gli allenatori conta sempre meno. Però se Mastantuono già trova una squadra e fa, per dire, non so, Europa League o Champions League ai 90, anche perché vuol dire che è una squadra importante. Non è che se va a fare la Champions League con una squadra rumena è un discorso, ma se va a fare la Champions League con il Borussia Dortmund, fa di una stupidaggine,
7: sì, sì.
8: Insomma è normale che scelga lì. Ora non è che la Fiorentina, diciamo, una volta la Fiorentina nell'apice della mia carriera per Mastantuono, Dio, tu vieni andare a Madrid, che tu puoi anche scegliere, per fortuna.
7: Sì, sì, c'è tantissimo.
8: Però ci sta anche che gli possa anche dire, però magari alla Fiorentina tu giochi sempre, cioè, capito? Conta, delle volte quando sei giovane devi. Sono decisioni non facili, però, da valutare. Sulla prima cosa, cioè tu l'hai detto te, quello che dice potrebbe farla, che poi ti ha detto un gioco, ti ha detto potrebbe anche andare in panchina. A me non mi fa da averlo detto, però se io sbagli, poi calcio non è per tutti.
7: No, ma e soprattutto
8: il calcio non è per tutti, ma nemmeno chi ascolta per tutti.
7: Esatto, e poi caro Alabardiere, ti volevo anche spiegare il fatto che io ho detto con la Roma alla prima giornata in Serie A, secondo me Ulai ha ancora bisogno di tempo, Ulai ha 21 anni, ha tutto il tempo davanti.
8: 200 chilometri non l'ho visti, allora questo grande, questa grande cosa, esatto. Cioè io ho visto di molte volte che si intestardisce e lì deve migliorare, perché viene da un calcio diverso,
7: ma certo.
8: Ci vuole tempo. Allora noi ora, Ulai, secondo noi, lei è il più forte giocatore del mondo, poi tra un mese siamo a dirgli lei è più scarso, stiamo lì tranquilli e facciamoli crescere.
7: Esatto,
8: come
7: mi
8: tutto.
7: Sembra un discorso abbastanza chiaro, però vedo che qualcuno ogni volta che uno mette un attimo, non dice che sono tutti dei fenomeni.
8: No, ma qui ci sono tutti i più forti del mondo, perché gli altri sono tutti scarsi, infatti non si arriva primi e poi dopo chi arriva secondi, Napoli, certo,
7: certo.
8: Noi siamo vinto lo scudetto.
7: Tutti, ma io guarda faccio spessissimo l'esempio di Tonali, che oggi voglio dire è uno dei migliori centrocampisti al mondo, sì. Il primo anno che il Milan investe tanti soldi e lo prende dal Brescia,
8: giocava.
7: Lo ricordo perché io dissi, Pioli, me lo ricordo, era allenatore del Milan, ma perché non lo mette mai? Perché non lo mette mai? Primo anno non l'ha fatto mai giocare, il secondo partito ha fatto un anno di rodaggio, secondo partito titolare e non l'ha più tolto. Fa parte dei percorsi dei calciatori. Poi mi dici, prendo, non so, penso a un centrocampista, prendo Valverde, ok?
8: Poi,
7: non è che mi immagino che
8: poi,
7: possa
8: poi,
7: fare.
8: Poi dove giocava Ulai?
7: Al Trabzonspor.
8: Cioè, non è che giocava
7: al Real Madrid.
8: Cioè, ha capito, cioè, anche lui, cioè che lui si trova in una società che le meglio di Trabzonspor, come si dice, insomma, tanto
7: come
8: sai, se lascia perdere.
7: No, come dove giocavo la I?
8: Trabzonspor, non so, cioè io non andare in Turchia, sì, che per fortuna.
7: Vabbè, a Trebisonda.
8: Ecco, a Trebisonda, bravo, così mi piace io. Va bene. Allora, anche lui, cioè, viene in una realtà più forte. Cioè, diamogli tempo, no?
7: Ma esatto, schiariamolo per la 150esima volta. Quando facciamo questi discorsi, pensiamo di fare il bene anche del ragazzo. Perché se noi oggi pretendiamo da Ulai che pronti via sia uno dei migliori centrocampisti
8: sia
7: in Serie A,
8: in mezzo ai campo,
7: e sia Pizarro,
8: non è Pizarro, Pizarro sa entrare a correre.
7: Poi quando invece potrebbe non esserlo perché ha bisogno di tempo, chi pensava fosse Pizarro rimane deluso. Chi come noi invece analizza in maniera più lucida e gli concede anche la possibilità che Ulai oggi non sia tra i primi tre centrocampisti a Firenze,
8: ma
7: gli
8: poi,
7: può dare il tempo di crescere e poi diventarlo.
8: Ma poi lo può anche
7: Italia,
8: essere,
7: no?
8: Però noi in questo momento, te l'ho detto prima, tutti i nuovi acquisti, se tu guardi solo come quando tu esordisci, no? Solo le doti, solo le cose belle, poi dopo vi fanno i difetti, che tra un mese arrivano, capito? Invece l'allenatore il difetto lo deve anticipare, non te lo deve far vedere. Ah, il resto è, però deve anticipare e lavorarci per averlo pronto prima possibile sotto certi aspetti. Questo io dico. Poi, cioè, Ulai farà il suo, ma è giusto che sia. Cioè, la pagavo 30?
7: Eh sì, 30, dai.
8: 30.
7: 26 più 4 di bonus.
8: Ragazzi, 30 milioni.
7: Sì,
8: cioè,
7: sì.
8: Vuoi anche un sappia che un corra e un cosce? Se no, di che si ragiona? Ragazzi, ma che perché qui? Cioè, ma sì. Qui se ne rende conto? Io c'è gente di 30 milioni, ne messo lavorando 12 seoli. li guadagnano. Ora se no, diamogli un po' anche le misure, a tutte le cose.
7: Assolutamente sì. Sauro, c'ha una curiosità, ma Jimenez non è meglio alto che tenerlo esterno basso?
8: Questo sì, può darsi che sia meglio, non voglio entrare in merito, però un pezzo fosse l'esterno che ci si aspettava, un pezzo, cioè un pezzo l'abbiamo comprato esterno.
7: No, no,
8: non è che Parazzi ci ha detto ho trovato l'esterno alto.
7: No, assolutamente
8: lo stai adattando.
7: E in più anche nella costruzione della rosa, però anche quando io vi dico che mi immagino possa diventare un possibile sostituto, che la Fiorentina quest'anno non farà le coppe, noi è 4 anni e comunque dobbiamo fare delle rose anche da coppe, e invece Fiorentina se prende due esterni titolari capace ti facciano tutti il campionato, perché se toccandosi e facendo ferro
8: se stanno bene,
7: se stanno bene giocando una volta a settimana e non hanno bisogno di riposarsi,
8: c'è qualcuno che rischia di guardare,
7: capito, quindi ma per poi questo io ti dico anche ma meglio piuttosto un calciatore, visto che poi sperabilmente se prende due titolari
8: e
7: Jimenez di turno fa tre partite e può fare,
8: che avevo detto io, meglio più qualità che quantità quest'anno.
7: Sì,
8: perché quest'anno te lo
7: secondo
8: permette.
7: Secondo me anche gli anni scorsi.
8: Sì, però te lo permette quest'anno. Vabbè. Invece quando tu fai le coppe ti ci vuole anche un po' di quantità, perché tu devi alternare, devi sì. Invece quest'anno tu poi devi decidere un po' più sulla qualità. Vediamo davanti che qualità troveremo, perché per ora siamo a Gudmundsson.
7: Che godimento sentire Sauro Fattori, che per età ho visto giocare, lui vede cose che altri non vedono. Grande, questo è Andrea. Grazie. Sono d'accordo con Sauro che dice Dodò non è peggio di João Mario Jimenez, ma questi due hanno una prospettiva molto migliore,
8: ecco,
7: vista l'età. E comunque rimangono due giocatori pronti.
8: No, ma sono d'accordo. Sì. Cioè, detto, delle volte devi cambiare perché devi cambiare, cioè non ci mancherebbe altro, se no Dodò giocherebbe fino a 45 anni, nel mio

0: giusto?
1: Buonasera, Ulay fa tre ruoli in contemporanea, gioca insieme ad altri 10, è una calamita per il pallone, troppo forte, e poi corre. Nel centrocampo viola è 10 anni e non c'è uno che corre.
2: Allora lui non è che lui ti dà l'impressione, perché ha questo passo. Infatti per me è un centrocampista, un po' giù a basso, che porta palla. Che poi ci sono le attitudini, ci risiamo. Le qualità sono una cosa, le attitudini sono un'altra. Però il fatto è corre, non vuol dire nulla. Cioè io delle volte un giocatore fa la grande partita e non lo vedi mai. Cioè noi siamo convinti che siccome uno piglia la palla è bravo. Non
1: Cataldi
2: è così.
1: Te l'ha dimostrato.
2: Cioè, ma infatti non è così. Cioè l'allenatore deve guardare diverso. Poi è giusto che lo spettatore gli piaccia e lui piglia la palla. Ma se tutti vogliono tenere la palla così, fanno la guerra, vanno a fregarsela tra di loro. Cioè, non so se ho reso l'idea.
1: Sì, sì, certo. Ecco. È una squadra fatta di equilibri.
2: Direi.
1: Fagioli non può fare il centrale immediato davanti alla difesa. No. Grosso lo ha capito benissimo.
2: Infatti non può fare né lui né Ulay in questo momento. Fagioli secondo
1: e
2: me
1: chi lo può fare?
2: Era sperato. Vabbè, lasciamo fare. Per questo
1: per chi c'era
2: lo può fare uno solo.
1: Se non Mandragora oggi sarebbe il regista.
2: Ma per ora Grosso mi pare
1: l'ha messo mezzala.
2: Una volta l'ha messo mezzala, poi l'ha rifatto, perché quando l'ha messo mezzala non era per lui mezzala, c'era Ulay a fare il centrale. Cioè, la squadra girava alla rovescia, cioè, perché tanto Ulay è bravo, perché ha delle belle qualità. A me piacciono poi giocatori che hanno spunto, che è bellino, però quando fai quel ruolo lì lo spunto conta meno, deve entrare dentro la difesa. Ora sto a spiegare, non voglio stare a spiegare.
1: No, a noi ci piace quando tu
2: però
1: spieghi.
2: Tu ad entrare dentro la difesa, entrare dentro la difesa sai che vuol dire? Viene fuori l'uomo e te entri dentro e lui entra dentro, no, lui sta lì che guarda, cioè, però quando poi c'è la palla la vuol lui, è un altro discorso. Il calcio è un'altra cosa, cioè le squadre attaccano e difendono. In quel ruolo lì poi tu devi essere bravo a fare l'uno e l'altro, ma più che altro bravo a difendere e a tappare un po' buchi. Non ho mai visto Ulay quando giocava a basso entrare in mezzo alla difesa e organizzare lui. Lui non lo fa perché non ce l'ha, non ce l'ho mia Ulay.
1: Ma questo è caratteristico.
2: Cioè, lo fa poco anche Fagioli.
1: Però Fagioli fa andava, un po' di più.
2: Sì, però quando va lì è lento Fagioli, invece sì. Lì bisogna essere più rapidi, più avere subito le idee, cioè, capito? Sono attitudini, cioè mia Ulay è male, cioè, non è che mia Fagioli è scarso, Ulay è scarso.
1: Infatti,
2: cioè,
1: se
2: per me, tu lo sa Fagioli, io stravedo, sicché un enne da dire.
1: Ti dirò qual è secondo me stata la miglior partita di Fagioli da quando è alla Fiorentina, ti dico, è una sconfitta anche molto dolorosa. Fiorentina è la Sverona, in cui si perde all'ultimo, ma Fagioli 3 o 4 volte entra alla difesa e lancia Ken, che poi Ken ne ha sbagliati 3 o 4,
2: sì, sì,
1: ma lì aveva fatto quel tipo di movimento
2: perché lui ce l'ha, perché cosa fa in quel ruolo? Che ha un buon piede, che lui ha un buon piede,
1: sì.
2: Ma ce l'ha anche Ulay probabilmente. Ora Ulay gli si è dato il buon piede perché ha battuto una punizione dove gli altri non c'era nessuno, gliel'ha messa sopra sia a Ken, che Ken poi ha fatto il pallonetto e l'ha tirata fuori, no? Diciamo, non dai piede, insomma, cioè, quello lo può fare chiunque in Serie A, lo può fare anche, non so, anche Ndurre, non è che a uno gli manca.
1: No, perché poi ci sarebbe anche Ndurre, che attualmente.
2: Sì, perché poi Ndurre per le spariche, ora mai Ndurre non conta più, cioè, invece non è così. Allora ti dico, poi Ndurre fa fatica, anche si va a livelli, perché, come ho sempre detto, lei è un po', io Ndurre, però io lo vedo, è un giocatore che c'è. Che poi alla lunga conta anche quelli che ci sono, cioè nel senso che magari vedi poco, però danno un po' di sostanza. L'allenatore, stiamo a seguire, devi guardare un po' tutte. L'allenatore, io ho sempre detto, a me lo disse una volta un allenatore, anche uno importante, insomma, a tempi, che era Sonetti, che io era incredibile quell'anno lì, cioè, non giocavo da titolare, io diventavo matto, perché mi sentivo. Che poco tempo era già diversa ora, però lui mi diceva: io non sono l'allenatore di Fattori, io sono l'allenatore dell'Atalanta. Lo so che Fattori lo sacrifico, però sacrifica a lui per far sta bene altri 15. Io ne soffrivo, però lui non è che può, dice, cioè lui me lo dice chiaro: io non alleno Fattori, io alleno l'Atalanta. Se l'Atalanta, te tu sei il giocatore più forte dell'Atalanta, cioè, ora PD non eri più forte, però tu sei un problema. Lui l'anno dopo prendano Peters dall'Olanda, giocatore incredibile, e lui diceva che Peters, nonostante fosse un grandissimo giocatore, era il problema dell'Atalanta. Perché? Perché si muoveva in una certa maniera, era un problema per l'Atalanta. poi Peters poteva andare a giocare in Milan, sicuramente in Milan avrebbe preso Peters e nessuno degli altri, però non vuol dire nulla, cioè in quella squadra lì era un problema. All'inizio andava Stromberg, che poi è stato uno dei più grandi a giocare lì come centro,

0: sta basso, eh? Il primo anno io farsi posto perché? Perché lui, se lui lì non ci può giocare, perché in questo momento non ha l'attitudine a farlo. Poi diventerà, infatti è diventato, tanto di appena. Questa roba che non è che giocava Nicoso, eh? Veniva da, dai Benfica, aveva giocato in Malmo, aveva vinto la UEFA, la Coppa UEFA a quei tempi, insomma non era un giocatorino, va bene? Nonostante tutto lo mise davanti perché infatti persi il posto io, infatti. Carcere anche questo. Perché? Perché lì in mezzo aveva bisogno di un altro tipo di centrocampista. Non c'è nulla di male. Uno fa l'allenatore per questo motivo, se no è che ci stanno a fare gli allenatori. Non so se già subito, certo può andarci chiunque a fare l'allenatore. Ah,
1: prima della pausa, Jimenez esterno, saremo messi malino. C'ha tipo 2 gol e 4 assist in carriera.
0: Infatti, c'è anche quello.
1: Io stavo parlando come alternativa,
0: sì, però,
1: a fronte,
0: sì,
1: dei
0: però,
1: due.
0: Però la verità è che in questo momento tu hai questa roba qui.
1: Sì.
0: Allora, invece
1: che, 21 anni,
0: invece,
1: ora,
0: sì, ma invece che ha fatto? Che ha fatto?
1: Grosso.
0: Grosso. Gioco Atta e Gudmus, mette un po' le caratteristiche, poi Atta e Gudmus, Atta metti la destra a fare l'esterno, non gli piace, non ce la fa. Gudmus a destra è meglio non ci sia, che l'avrebbe dovuto far giocare a sinistra, che rischia di perdere Atta e di allora a quel punto lì cosa fa? Li fa giocare in mezzo, cerca di farli rendere il più possibile, poi rendano di più, rendano di meno, quello poi tocca ai giocatori, ragazzi. Io non ho visto l'allenatore, se no gioca lui.
1: Poco ma sicuro, sono le 18, noi ci dobbiamo fermare per la fine della prima ora di Garrisca al Vento, però purtroppo per fortuna per voi ce n'è un'altra in vista e quindi voi non vi muovete, restate con noi.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
4: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
8: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Radio Firenze Viola.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudici e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto.
9: Il ministro della Cultura Alessandro Giulia è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Ognuno ha le proprie responsabilità e la propria funzione, così Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, che sentiamo.
11: Era giusto che il ministro Giulia venisse a verificare quello che sono le sue competenze, quindi il livello di archeologia, se i monumenti avevano subito qualche danno eccetera. Lui sta facendo il suo lavoro e non è che è venuto a fare qualche passarello o qualche altra cosa, assolutamente no. Purtroppo io capisco anche la preoccupazione delle persone, sono stato io ad affrontare per prima le persone, non accetto invece alcune strumentalizzazioni che sono in corso d'opera e sono al vaglio soprattutto della scientifica.
9: Il ministro dell'interno Piantedosi sarà invece mercoledì a Napoli per partecipare a un incontro in prefettura con i sindaci dell'area Flegrea. Ricordiamo che a seguito del sisma sono rimaste ferite 26 persone e sono state sfollate circa 320 persone. Il numero potrebbe cambiare a seconda degli esiti dei controlli che stanno effettuando i vigili del fuoco.
10: Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
9: Gli esteri 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina al momento non ha commentato l'attacco.
10: Lo sport, quarta giornata dei campionati europei a Parigi e nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel team free. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Argento invece per Filippo Pelati nel suo libero, quarto all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo i tuffi con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri.
9: È tutto, alla prossima edizione.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
17: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
18: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
19: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
20: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
17: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
21: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
17: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
15: Seconda ora di Garisca al Vento al Via, 18.08, sempre il sottoscritto Giacomo Galassi, sempre Sauro Fattori, ma è cambiata la regia di questa trasmissione con Stefano Carlesi e quindi insomma può solo che migliorare la situazione con il 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Ho appena ricevuto una notizia ferale, Sauro, una notizia pessima che mi mette in difficoltà nel proseguo di questa trasmissione, perché domani torna Costantino Nicoletti qui.
1: No.
15: Radio. Io pensavo
1: che ci posso credere.
15: Un'altra settimana di pausa, invece mi ha appena scritto. Io domani
1: oggi,
15: ci sono.
1: Oggi ti toccavo me.
15: Devo un attimo riprendermi. Cioè, sì, ma con te, Sauro, con il suo velluto. A parte, non mi posso distrarre, devo conoscere tutti i calciatori. Eccoci. Se,
1: eccolo,
15: per favore,
1: eccolo.
15: Posso non sentire almeno fino a domani.
1: La risata di Costantino.
15: Per favore, lasciatemi in pace. No, non è vero.
1: Io lo saluto in Costa.
15: Io no,
1: è un mito.
15: Quindi, i vostri messaggi prima di andare dal primo e prossimo ospite di questa trasmissione, vado avanti. Anzi, ce li faresti sentire due vocali, Stefano Carlesi? Se non ti
22: ora, ora le dieta buona anche ciao Mario. Non scarto la Juve che a Bologna inizialmente non giocava, poi l'ha fatto giocare da quell'altra parte, il nostro amico. Vabbè, oh Sauro, ma tu va in ferie. Invece di stare a ragionare. Pischello è tornato bello fresco, capito? Stavo in Austria, eccetera, eccetera. Io tu va in ferie.
23: Buonas, in sei mesi ho imparato il portoghese, stando in Brasile, lui senza studiare, lui imparerà l'italiano in tre, cioè il basico per comunicare con i compagni, in tre mesi se lo fanno studiare. A meno che non sia un asino, un burro, come fa la portoghese.
15: Bene,
24: sì, chi è? Ma vabbè, giusto, dai, su. Cioè loro parano veloci, dai. Le gutto sono il problema, nemmeno loro.
15: Sono... Sì, vabbè, diciamo l'islandese rispetto ai portoghesi.
24: L'islandese parla inglese, il parla italiano, sono dopo due anni, ragazzi, che parlano islandese, io sono in Islanda. E tu pari per forza.
15: Cioè, in due anni te pensi di parlare. Ti giuro, io pagherei tutto per mandare Sauro a Reykjavik, a Cureiri e vedere dopo due anni.
24: Ma in tre, sono quasi tre,
15: Sono quasi tre.
24: Dai, in quasi tre anni, se tu stai in un posto, non tu sa parlare.
15: Parlare no, le parole le conosci.
24: Guarda chi cirillico.
15: Sì, senti questo, in tre anni.
24: Lì cirillico lo
15: sì, cirillico. Va bene, questioni linguistiche a parte, non mi ricordo il primo vocale perché stavo rispondendo a Costantino.
24: No, parlati io, Mario, che gioco sì. Anche di Bologna, insomma. E poi dopo il nostro amico che sarebbe italiano,
15: però perché lo prende la Fiorentina?
24: Ma lo prende perché probabilmente può essere però, un'occasione, scusa, magari ci vede qualcosa, poi vediamo,
15: perché lui è un classe 2000.
24: Te lo avrei detto, la Fiorentina non vuole arrivare prima gli altri, poi si starà a vedere. Cioè la Fiorentina deve costruire. Se no siamo belle un'altra volta a giudicarli, perché se ti ho detto prima, la prima partita tu vai a Roma e tu perdi, mandiamo via l'allenatore, esatto. Siamo la peggio squadra d'Italia, non è così, ok? Cioè ci vuole pazienza, non si può fare l'Atalanta noi, che noi ci piace, di Bologna. Cioè, Bologna è un esempio, Bologna sai che faceva tutti gli anni a diaesimo, poi una volta ha fatto bene, arrivava quinto, poi dopo ha preso l'allenatore vero, e arriva ottavo, nono, decimo, com'è il suo.
15: Coppa Italia.
24: Ha vinto la Coppa Italia, infatti fa tre finali con noi e vince con la Francia.
15: Vabbè, questo.
24: Quello d'altra parte siamo sfortunati noi, secondo me. Non sarei a sesti. I sesti negli ultimi vent'anni faranno sempre in Europa League, non si fa la Coppa.
15: Al di là di Fortini e Dodò, che appunto io mi aspetto che saranno cellulari, però te avevi già Jiménez come terzino destro. Cioè fai João Mario.
24: Ma
15: fai
24: già anche a sinistra, perché ti pensi che a Valdepeña, come si chiama lì, che sia titolare sicuro, non c'è problemi.
15: No, è vero.
24: Come ho detto, Vieri tra un mese gioca lui a T10.
15: Sì.
24: Siamo calmi, da letto a me. Allora se si mantiene la calma, non ci sono problemi. Se no, cioè se si ricomincia, io senti anche di come si chiama? Aiutami. Quello che non è Tottenham, dai, il difensore centrale.
15: Scusa, venuto noi?
24: Sì, no.
15: Dragusi.
24: Ora, ho visto che ha fatto un preampionato con male, ma io non ho visto questo, cioè.
15: Ma effettivamente no, non è che ha
24: vabbè,
15: fatto
24: fai il suo, ma un difensore fa il suo, cioè, però non è che E dico, ma quando andrà così? Ora lo ridù via 150 milioni che lo odiano tutti, non è così. Cioè, tra così è un giocatore come tutti gli altri, un giocatore normale. Normale, un buon giocatore, se no sarebbe lì. Però non è che, cioè, organizza, come abbiamo detto, no? Lui organizza la difesa, ma che...
4: Vabbè, calma anche ora qui.
24: No, ma non lo organizza perché non ha le caratteristiche. Le caratteristiche no? Non le inventi. Allora, te è un giocatore. Allora, io ti spiego. Ulai può essere in condizione o non in condizione, ok? Ulai farlo o chiunque altro. Però lo metti in campo e le caratteristiche le vedi. Poi, oggi dribbla e non riesce a. Però prova a dribblare più che a fare certi movimenti, perché chi gioca per muovere si muove in una maniera e chi gioca per dribblare si muove in un'altra.
4: Va bene, cioè, fin qui.
24: Capito? Perché un giocatore anche lì, anche di quel livello lì, non è che deve toccare 200 palloni. Quando uno dice, ma quando tocco 200 palloni è bravo, no. No, perché non fa giocare gli altri.
4: A volte basta, capito? Uno, lo metti in rete.
24: Capito? No, perché lui delle volte in quel ruolo lì ti devi alzare perché tu crei lo spazio per altri. Non è obbligatorio toccare 200 palloni. Il problema dei Fagioli l'anno scorso era perché lui andava sempre a ricevere. Invece delle volte ti marcano, te non vai più a ricevere, ti alzi e fai giocare agli altri. E lui deve decidere, vieni dietro a me o prova ad andare a marcare gli altri. Il calcio è anche quello, per l'appunto si giocano 11.
4: Bene, questo è sempre bene ricordarlo. Giovanni propone lo scambio Lang, Noah Lang e Fortini più 10 milioni.
24: Ho l'impressione.
4: Cioè, no, noi prendiamo Noah Lang e gli diamo Fortini e 10 milioni. Ma magari.
24: Se lo facessero pagare oro io.
4: Sì. Per noi sì, Giovanni.
24: Per noi va bene, ovviamente lui d'altra parte fa per noi.
4: Sì. Poi Sauro, Dodò, uno dei peggiori mai visti a Firenze, giocatore inutile, te l'hai preferita a Caiode, ma di che ragioni, Carlo?
24: Sì, no, guarda là, Brighton, Caiode, che poi dice lo vuole l'Inter, lo vogliono tutti. Sì, sì, vedrà l'Inter quando passa da, come si chiama, l'andare a Real Madrid.
4: Aspetta, Dumfries.
24: Dumfries a Dodò, a Caiode, vedrai.
4: No, e tra l'altro l'Inter che era disposto a spendere 45 milioni per Palestra, poi non mi sembra abbia affondato il colpo per Caiode. No. I soldi ce li aveva, ma.
24: Tutti dicono, no, io voglio a Caiode, che poi mi c'è a ragionare, c'è la gente ragiona.
4: Le battaglie, gente, per ora.
24: Povero Benedetto, però... io Caiode, siccome io, quando parlo delle persone, mi piace. Io l'ho guardato tutto l'anno.
4: Sì, Sauro, è difficile parli di qualcosa che non sa.
24: No, specialmente quando è triste qualcuno, poi va da un'altra parte, mi piace vederlo perché è giusto, perché può darsi che, come ho detto anche prima, io non è che voglio, delle volte in un ambiente rendi meno, in altri ambienti rendi di più, e magari le sue caratteristiche vengano, cioè, se voi lo guardate, Caiota a livello difensivo da noi, se fa le cose, fa il Brighton, da noi, cioè, da noi si distrugga. Io l'altro giorno ho visto che sui gol di Siria,
4: sì,
24: la coppa è stata data a Gimenez, no?
4: Sì.
24: La coppa, sai, ce l'ha
4: Ulai? No, Ulai non ha coppa.
24: Lo sai, ce l'ha la coppa? Sì. Aiutami, tu l'hai detto prima, lui Genoa, dai, non il Tottenham.
4: Dragusin,
24: sai perché? Perché Dragusin è un riga tra quell'altro, invece lo devi lasciare andare e allora tutti rimangono in linea. Invece che fa Gimenez? Va a coprire quello che Dragusin, perché Dragusin è corso dietro a quella a 3 metri alla porta e gli corre dietro, dai. E infatti l'attore rimane libero, è così il calcio, però la colpa ce l'ha Gimenez, va bene così.
4: Ulai in panchina, levategli il microfono, questo era l'altro messaggio.
24: Ma
4: levai
24: il microfono a chi?
4: Va bene, non si sa, però non si può avere un'opinione diversa.
24: Ma Ulai non è che va, cioè, allora ci risiamo, ora si è preso le fittonai, tanto.
4: Sì, si è preso le fittonai.
24: Tanto non si ha fittonai, sì,
4: guarda, secondo me è anche un po' colpa di un ex giocatore che te conosci molto bene, come Giovanni Guerrini, a cui diamo la buonasera. Giovanni, ciao e bentrovato.
5: Buonasera a tutti.
24: Oh, ascolta, devi andare in ferie a casa.
5: Naturalmente. Sì. Naturalmente a Sauro.
24: Ciao, ciao Giovanni.
4: Sì, no, perché Giovanni, siamo a fare un po' di valutazione, c'è grande entusiasmo a Firenze, no? Perché Paratici, questo gli dobbiamo dire grazie anche per chi come noi segue la Fiorentina e la racconta, perché dopo l'anno scorso non era semplicissimo ricreare entusiasmo, invece lo si è fatto e lo sai meglio, lo sai te bene Giovanni, lo sa anche Sauro, a Firenze o sei da retrocessione o sei da scudetto, non è che esiste la via di mezzo, però ecco, noi ci troviamo a commentare tutti i nuovi acquisti, da Ulai, questo centrocampista arrivato dal Trabzonspor, a Tà dell'Udinese, oggi è arrivato João Mario, e c'è un grande entusiasmo. Noi stiamo cercando un po' di placare gli animi, perché poi non è così semplice A, rispettare le aspettative, e B, anche incidere all'interno di una Serie A che comunque è competitiva. Sei d'accordo con questo discorso, oppure secondo te per le operazioni che ha fatto finora la Fiorentina c'è da essere entusiasti e capire chi arriva secondo il prossimo campionato?
5: L'entusiasmo è un po' eccessivo secondo me, però credo che Paratici stia lavorando molto bene e probabilmente ha preso delle figure che magari non sono attenzionate dalle squadre più importanti della Serie A, però secondo me ha fatto fino adesso una buona campagna acquisti. Già si vede sulla partita contro il Real Madrid si è visto un piglio un po' diverso rispetto alle ultime partite dell'anno scorso. E secondo me ha fatto un buon lavoro, però da qui a pensare di essere competitivi per le primissime posizioni, insomma, aspettiamo un attimino.
4: Sì, questo mi sembra giusto. Citavi la partita del Real Madrid e l'abbiamo solo accennato nella prima ora con Sauri, quindi vorrei sentire prima cosa ne pensa Sauri e anche poi Giovanni della posizione di Piccoli, perché appunto ne abbiamo parlato, abbiamo detto a me la prestazione fino al gol non era piaciuta per niente, però oggettivamente un attaccante che fa gol, lo fai contro il Real Madrid, ne hai fatti già tre in tutte le amichevoli, un po' comunque ti mette in difficoltà. Però io non ho capito bene che cosa dovrebbe fare la Fiorentina con Piccoli. È il vice Ken se Ken rimane? È il sostituto di Ken se parte? Se ne deve andare? Sauro?
24: Questo lo decide la Fiorentina, su questo non ci sono dubbi. Beh, perché puntare su Piccoli non è facile, anche perché l'anno scorso, cioè, lui partirebbe subito meno da parte di tutti, no? Da parte mia, tu lo sai, io non l'ho mai attaccato più di tanto, no? Perché so le difficoltà degli attaccanti. Sì. D'altra parte, una Fiorentina che si difende, Piccoli fa più fatica, è normale. Cioè, il Real Madrid il primo tempo non ha fatto. Il primo tempo che fa Piccoli? Non è un uomo da contropiede, non è un uomo da. Cioè, c'ha caratteristiche, può stoppare il pallone e farlo giocare agli altri. Noi se era bassi ed è normale, fa fatica. Però Piccoli, il pre-campionato quest'anno l'ha fatto buono. Bisogna di questo gli va riconosciuto, perché se noi domenica, se ti ha detto bene te, ha preso un pallone e ha fatto gol con Real Madrid, se lo faceva Henne, che dicevano basta un pallone, l'hai a posto.
4: Lo fa Piccoli, no? Anche un po'.
24: Cioè, sì, ma è normale, sta attento, perché è data parte.
4: Però ecco, Giovanni, lo vedresti bene come sostituto di Ken come è stato l'anno scorso? Lo vedresti bene anche se dovesse andarsene via Ken al suo posto come titolare?
5: No, allora se. Non, certamente non può, secondo me, essere il sostituto di chi è, sia per questioni fisiche che per questioni di impatto nella partita, però potrebbe essere uno dei tre. Tutte le squadre devono avere almeno tre attaccanti, uno di ottimo livello, gli altri due di buon livello. Secondo me è un attaccante di buon livello che ha delle caratteristiche che sono completamente diverse da quelle di Ken, certo. e di chi dovrà essere acquistato per sostituire un'eventuale cessione di Ken. Ma secondo me ci può stare benissimo, anche perché è una cosa che ho notato, cioè, negli anni, anche quando giocavamo noi, che per i giovani, soprattutto per i giocatori che partecipavano magari per il primo anno alla Serie A in una squadra, il primo anno per lui è stato un po' un problema per l'ambientamento,
4: anche il peso dei 27 milioni. Il peso è un calciatore, questo milioni. Me lo potete dire anche voi, forse meglio
24: è
4: di me.
24: Peso, è
4: lo
24: un peso.
4: Senti, non è che
24: lo giudicavi per 27 milioni, non per quello che era.
5: Se gli hanno dato una valutazione di 27 milioni, io aspetterei un'altra annata prima. Tanto sicuramente se dovessero cederlo, sarebbe una minusvalenza piuttosto notevole.
24: Sì,
5: credo che riesca a ripiazzarla quella cifra e andare a cercare un'altra punta, cioè, che più o meno non credo possa pensare, cioè, la Fiorentina di arrivare a punte di, cioè, ce n'ha una in casa, ma se la dovesse partire poi è difficile tornare sul mercato e trovare un'altra punta di equivale valore di Kenny
4: senza spendere cifre
5: a cifre normali. Oh. E io la prenderei.
24: E poi Giova, questi parlano, no? Dice prendo Pellegrino a 30 milioni, ma Pellegrino
5: sì,
24: io.
5: Ma che differenza?
24: No, cioè, ma ragazzi, ma che sì, io, cioè, Pellegrino fa la fine dei piccoli, cioè, capito?
5: Sì, io cioè, non è che vanno a prendere uno. Cioè, Parma non è che. Cioè, ha fatto qualche punto in più, ma non è che abbia.
4: Guarda, mi avete convinto pienamente su piccoli, anche perché te facevi un discorso, Giovanni, dicendo ma se mandi via Ken e anche piccoli poi quanto spendi. Ma io ti dico, anche se tu dovessi mandare via piccoli tenendo Ken, non è facile anche trovare un attaccante di riserva che possa comunque essere tendenzialmente affidabile. Invece piccoli, anche magari volendosi rilanciare, magari accetta un po' il ruolo.
24: Ma poi piccoli è una riserva di lusso,
4: Sì, cioè, va bene, ma avete convinto. Come riserva mi piace. Come riserva mi piace. Riserva.
24: Il problema è trovare.
5: Dimmi, io c'è una cosa che non è che mi è piaciuta tantissimo. Però, cioè, non sono un po' fuori in questo momento perché è estate, non è che. Però c'è Comusso che l'hanno, non so per quante.
24: No, lasciamo fare.
4: Un milione il prestito oneroso e 20 il diritto di riscatto. Vabbè, ragazzi, ma che doveva fare?
5: Di riscatto.
4: Sì.
5: Io è una cosa. Questa è una di quelle situazioni in cui probabilmente uno potrebbe mangiarsi le mani,
24: Perché sì.
5: un ragazzo del 2006, mi sembra, 2005.
4: Sì. 2005. E però che doveva fare la Fiorentina, Giovanni?
5: Che ma io ci avrei puntato, ma sì, ci avrei puntato perché per tutti i ragazzi che magari esordiscono. E fanno delle cose, non so, i greci. Il secondo anno è sempre
24: è più difficile, lo sappiamo tutti.
5: E io avrei aspettato il terzo anno prima di disfarmene in maniera. A questo punto credo definitiva perché.
4: Beh, però allora, che Cairo sborsi 20 milioni di euro.
24: Però il problema qual è? Allora, se Cairo sborsi.
5: Non si sa, perché se il ragazzo è giovane, non è molto bravo. Naturalmente il contesto riesce a tirarti fuori quello che vali e quello che non vali.
24: No, lo sa qual è lei il problema? Che il grande
5: problema è che in un contesto come l'anno scorso non era semplicissimo.
24: Capito, ma poi io dico sempre un'altra cosa. Qual è il vantaggio di Cairo? Prima cosa spende un milione che non è nulla, no? Giustamente.
5: Sì, proprio niente.
24: Niente.
5: Se
24: poi
5: se trova a rivenderlo.
24: Allora, se il prossimo anno.
5: Se dovesse fare un campionato importante.
24: Lo trova a vendere a 40, lui con 20, la guadagniamo 20 milioni senza trovare fatia. La verità è questa.
4: Però io vi dico, ma Comuzzo di oggi non vale 20 milioni di euro? Cioè, la Fiorentina lo cede comunque a una cifra.
24: Ma infatti non lo cede a 20 milioni. Cioè, lo fa decidere il Torino.
4: Vabbè, però io ti dico, anche se lo dovessi riscattare arrivano comunque 20 milioni di euro nelle casse della Fiorentina.
24: Ma se lo vendono a 40 tu ti mangi le mani.
4: Vabbè, però magari te non potevi concedergli lo spazio e gli concede il Torino.
24: Ma infatti è lì il problema, dice anche lui. Cioè io dovevo prendere una decisione. O ci punti o non ci punti. Cioè sui giovani poi
5: questo io, cioè, a parte il fatto che ha rinunciato.
24: Lasciamo fare, ma se dai mio figliolo non lo faceva, Fide.
5: No, cioè, ha rinunciato
24: tutto l'anno,
5: che poteva essere 3-4 milioni di euro per restare in Viola.
4: Sì.
24: No, 8 milioni e mezzo all'anno.
5: Se lo prendeva in Napoli e lo pagava due anni fa, e probabilmente l'ingaggio sarebbe stato
24: altissimo,
5: un po' più alto di quello che ha strappato a Firenze, no?
4: Sì.
5: Aveva fatto una scelta. Questo lo dico perché mi ci rivedo un attimino, lasciamo perdere, però quando manda, cioè, però il fatto che è stato un prodotto del vivaio, il fatto che si è legato talmente tanto alla Fiorentina e inoltre sono due anni, primo anno benissimo, l'anno scorso non ha fatto peggio degli altri.
4: Sì,
24: era in marasma come tutti.
4: D'accordo,
5: io in marasma come tutti. Un'altra annata ci avrei puntato.
4: Lo capisco. Però, la Fiorentina ha scelto Dragusin più o meno. Ecco, poi non è che uno.
24: Ha scelto Vieri.
4: Però
24: Vieri, come si chiama?
4: Comunque, è chiarissimo, vedremo che cosa succederà sul fronte Comuzzo. Giovanni Guerrini, noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
24: Grazie. Ciao, Giovanni.
5: Un abbraccio.
24: Buone vacanze, caro.
5: Grazie,
1: ciao, ciao,
5: ciao, arrivederci ciao. A tutti.
4: Un abbraccio a Giovanni Guerrini, extra le altre, la Fiorentina dove è cresciuto. Allora, prima della pausa volevo rispondere a un amico che diceva, aspetta, era Massi, siete stati troppo critici finché Mandragora è stato in campo, come la si mette? Io gli dico, sono andato anche a riguardarmi il minuto, 85esimo è stato sostituito Mandragora. Quindi, semmai, in realtà la Fiorentina già da fine primo tempo aveva cambiato, però poi le cose migliori le ha fatte quando è uscito Ulai, è entrato Fagioli, è entrato Ken al posto di Piccoli, il Real Madrid è calato in maniera sensazionale perché non c'aveva cambi,
24: ma poi è normale, ci sono tanti. Insomma, ma poi
4: però
24: calcio...
4: Mandragora era in campo nel momento in cui la Fiorentina ha cambiato un po'.
24: No, ma va bene così, tanto sì. guardano che i numeri.
4: Un saluto cordiale al mister dal suo cuoco ex San Marcellino, è un piacere immenso sentirti. Questo è Eliano
24: mitico,
4: Eliano
24: grande, Eliano
4: dalla Romania, noi lo abbiamo salvato, non so se attualmente
24: è Romania, se sia Romania non lo so, però Eliano tanta roba.
4: Tanta roba, lo salutiamo. Sauro, hai bisogno di ferie. Questo è Andrea. Sì. Poi, buongiorno, non ho capito. Ma
24: io sono nero,
4: Un minuto e poi andiamo in pausa. Risponde a questa di Fabio da Firenze che dice: non ho capito se a lei piace come sta nascendo la Fiorentina. Sì o no?
24: A me?
4: E ti dà
24: no, a me piace. No, sì, vabbè, mi dà di lei già. Beh, è una bella cosa questa. Mi sento importante. No, a me piace come sta nascendo. Il problema è che adesso manca probabilmente la parte più difficile. L'attacco è sempre la parte più difficile.
4: A ta si è preso, manca sì. Co.
24: Cioè, manca un po' tutto.
4: Questa è brutta.
24: È bella, no? È bella.
4: No, meno male ora si va in pausa. Cioè,
24: però ti dico, qui c'è da trovare giocatori davanti.
4: Eh sì.
24: Che lei è la parte più difficile, ben essere chiari, dai.
4: È ben essere chiari.
24: Tra le difensioni e centrocampisti tu ne trovi a valanghe. Quindi fanno gol e quelli in teoria dovrebbero nella fase d'attacco fare gol e farli fare, c'è da lavorarci. Infatti manca secondo me la parte più importante.
4: Comunque Sauro ha appena detto è bene essere chiari, mi sono reso conto e mi è rimancato in queste due settimane.
24: Credo
4: che è bene essere chiari,
24: tanto un cambio io in modo di
4: non parlare, cambi va bene neanche chiari. In modulo
24: guarda, l'ho anche ridetto un'altra volta.
4: 18 è bene essere chiari, 18:30 è bene essere in pubblicità in questo momento, vai. Ma poi torniamo con l'ultima parte di Garrisca al vento, ne vedrete ancora delle belle.

0: notte viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Arriva un'altra medaglia per la nazionale italiana del nuoto artistico agli Europei 2026 di Parigi dopo l'argento di Filippo Pelati nel solo libero maschile. In mattinata infatti è arrivato anche il bronzo nel team free. Le azzurre, grazie ad un esercizio preciso e convincente, hanno realizzato un punteggio da podio. Meglio di loro hanno fatto solo atleti neutrali e la Spagna, che ha chiuso al secondo posto. Azzurri a quota 8 medaglie. Siamo al calcio. L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Apoel Tel Aviv e Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri testa di serie giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, il ritorno in trasferta il 27, orari comunque ancora da definire. Nel calciomercato, dopo contatti continui negli ultimi giorni, il Como ha raggiunto l'intesa definitiva col Chelsea per il difensore Shaloba, operazione chiusa per 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà in Italia nei prossimi giorni, anticipando il suo rientro per lavorare sin da subito con il nuovo club. Azic invece è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il club neroverde ha superato la concorrenza di diverse altre squadre, trovando l'accordo per il centrocampista classe 2006, prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione anche contro opzione. Gianni Infantino della FIFA ha chiesto aiuto a Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della Federazione Mondiale in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio, al successivo ritiro, del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e anche dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano almeno il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Rubio, ma fonti FIFA smentiscono. Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano nel suo team anche nella corsa a tappe spagnola, dunque in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
1: 18:36, di nuovo Gary Scarvento e con Giacomo Galassi e Sauro Fattori. Allo 055 77 111 71 c'è anche Andrea. Buonasera Andrea, ben trovato.
5: Buonasera, buonasera Sauro.
6: Ciao.
1: Dici tutto.
5: Vorrei fare una domanda a Sauro, che di calcio ci capisce. Come è possibile a Firenze ci abbia morte con Mandragora? E che ha fatto di male Mandragora a Firenze?
6: Non lo so.
5: A me mi sembra un buon giocatore e che giocherebbe, o su, perlomeno sarebbe in tutte le rose della Serie A. Come mai c'è questa attacca a Mandragora a Firenze?
6: Non sa perché.
1: Guarda, ti rispondiamo Andrea, ti salutiamo e ti ringraziamo.
6: Io te tu sai.
1: Lo sai, posso interrompere semplicemente per dare una notizia, cioè che João Mário è ufficialmente un calciatore della Fiorentina. Cioè, comunicato, è uscito un minuto fa e così lo vai su Mandragora.
6: Perfetto. Insomma, tu lo sai, ho messo fondo la porta.
1: Non si capisce.
6: Cioè, no, cioè, è l'unico con il quale non guardiamo i numeri, non guardiamo niente. Cioè, a prescindere. Cioè, lui ormai è così. E però lui, te lo posso dire, si comporta da professionista. Io ho visto anche le dichiarazioni che ha fatto il vice capitano, è un segnale, cioè esce De Gea, il capitano, e fa Mandragora, sì. Sono segnali che dà anche l'allenatore,
1: Sì, vabbè, c'è da dire che in campo non c'era quasi nessuno, no, e poi no, poteva come? Avere i gradi, perché no, c'era Toto e Ken, c'era Fagioli, vabbè, forse però
6: cioè, ma no, ma è perché non c'è nessuno che può fare il capitano lì. Lo fa Dragusin?
1: No, no.
6: Ranieri
1: certo.
6: L'hai fatto fuori, giustamente. No.
1: Anche se in realtà era partito titolare, però era uscito poi col Real lì.
6: Sì, ma per fatti
1: l'hai fatto fuori da capitano, ok, scusa, sì, pensavo in generale.
6: Che concetto, no, giustamente sì. Ranieri non lo può fare. A Ranieri la fascia non gliela diamo più, perché sennò tanto sennò se gli si manda il cervello in fumo. Va bene? Però è così, e quelli sono segnali, Anche perché il capitano tra parte lo può fare. Sono pochi,
1: Sì.
6: Lui si deve affidare, grosso un po' anche a chi è d'esperienza. Poi sul fatto di Mandragora, tanto te l'ho detto, tutti gli idea a roba, poi alla fine.
1: Boh.
6: Siamo il sesto allenatore.
1: Vediamo.
6: E anche questo mi sembra indirizzato in quel senso lì.
1: Allora, dai, 20 minuti per rispondere a tutti i vostri messaggi. 348-7513-933. Luca dai Castelli di Romani concorda con Sauro. In fase difensiva, sia Jimenez che João Mário faticano molto nelle diagonali.
6: Un pochino sì, ma ci lavorerà. D'altra parte, l'allenatore lì per farli lavorare, per migliorarli. Sono giovani che hanno un buon tasso di miglioramento, dai,
1: secondo
6: speriamo.
1: Me risponderai di no, però domanda per Mister Fattori: Dodò non potrebbe essere usato anche da esterno alto come ha fatto Vanoli,
6: no,
1: con Parisi?
6: No, guardabile,
1: ti conoscessi. Poi Manuela dice Fattori è il peggio. Poi
6: bene,
1: ma in chiesa in pre non in chiesa, ma chiesa in prestito a Liverpool,
6: magari,
1: a metà mese
6: magari,
1: non trova campo lì
6: magari,
1: per sperare anche in nazionale
6: magari
1: ancora
6: ora un po' lascia fare
1: Fermino
6: è sì, lascia fare,
1: va bene, mi fido
6: e che ci sa.
1: A me la tre quarti attacco Croci a sinistra e Mastantuono a destra mi garberebbe parecchio,
6: che non è male nemmeno così, perché infatti secondo me Mastantuono non è proprio un esterno puro, tu l'hai detto anche prima, no, che è un centrocampista mancino e può fare anche schietto, potresti giocare anche un 4-3-2-1 anche un Mastantuono, non mi ha detto
1: Mastantuono?
6: Come si chiama Mastantuono?
1: Mastantuono.
6: Ah, Mastantuono, chiedo,
1: Antonio,
6: scusa.
1: Non so.
6: Antonio è un altro.
1: Andiamo un altro, sì.
6: Va bene, che Mastantuono.
1: Anche da trequartista.
6: Non si è matta. Un po'.
1: Sì, sì.
6: Tanto meglio di Guzzo non fa, ti preoccupare.
1: Sì?
6: Sì.
1: Ma io sono Mastantuono.
6: Ma perché Guzzo se oramai è spento. Lo capisco.
1: Io non l'ho visto male,
6: no,
1: te lo dico.
6: Non lo vedi
1: proprio
6: male,
1: da quel
6: ma,
1: punto di vista.
6: Non lo vedi male, ma
1: l'ho visto
6: no,
1: vivo. Ecco.
6: Sì, ma non te lo vedi male perché lei era morto, dice, beh,
1: sì,
6: l'ha mosso gli occhi, dice, Madonna, sta meglio di prima.
1: Sì, è così, però. Poi 055 77 111 71, c'è Stefano 69 che ritrovo con piacere. Ciao Stefano, ben trovato.
7: Buonasera, altrettanto vi ritrovo con piacere.
1: Ciao Stefano, dici tutto.
7: No, io ho battuta su Mandragora perché, ragazzi, per guardare il calcio, Mandragora non fa né dribbling, non fa niente, la palla non va, molte volte non la recupera aggredendo, ma la recupera di posizione. Mentre Dodò, ragazzi, Dodò fa quelle sgroppate di 40-50 metri, rimanga negli occhi, ma non servono un cazzo, però le fa. Capito il problema di quelle le, che molti giocatori rimangono negli occhi perché sembra che sai che facciano. Mandragora non rimane negli occhi, però se tu rivedi la partita negli episodi, Mandragora fa qualcosa, anche se sta fermo, riesce. Sauro, ha capito te?
6: L'ho capito, sì. Ma tu me lo dici a me, che io
7: ti no, e te lo dico a te perché
6: tu lo sai,
7: te...
6: no? Io.
7: Ti dico perché molta gente non si rende conto l'importanza di un giocatore nella partita.
6: In questo momento. In questo
7: anche
6: momento
7: non toccando palla, è questo che volte decide.
6: Siamo all'allenatore, guarda altre cose, capito? Infatti in questo momento no, Ulai piace perché piglia la palla, dribbla, ma in quel ruolo lì chi dribbla fa danni. Cioè, capito? La gente, però giustamente il pubblico va a vedere e gli piace quello, benissimo. Però poi dopo, se tu perdi, non abbia da ridire. Dodò
7: sarebbe perfetto se quando arriva sul fondo riesce a far sempre il cross.
6: Non è mai stato, non è mai stato in quel senso lui, non è mai stato un brasiliano, non ha un gran piede.
1: Anche un Real, lui parte dalla difesa, fa un'azione incredibile, poi arriva in fondo.
6: Ma non ha piede, perché non ha la dolcezza di brasiliano.
7: Il brasiliano senza piedi, E volevo dire un'altra cosa. Per giocare 4-3 so che a te non piace.
6: No, con le caratteristiche
7: non piace di più il 5-3-2, come te lo vuoi definire.
6: Prima quest'anno si potrebbe giocare a quella maniera, secondo me si farebbe un po' fatica.
7: Allora, si può dire che il 4-3-3 è per squadre di lusso, nel senso squadre con molto monete?
6: Cioè, certo, io l'ho detto.
7: Allora, c'è un concetto che volevo chiedere a te e molti vostri colleghi in generale, ma non vostri, in generale parlano di esterni nel 4-3-3. Per me può darsi sia sbagliato parlare di esterni nel 4-3-3 e si dovrebbe parlare di attaccanti esterni, cioè attaccanti.
6: Sono attaccanti.
7: Lo stesso allenatore Grosso nella sua presentazione dice: ma come piacerebbe giocare? 4 difensori, 3 centrocampisti e 3
6: attaccanti. Ma
7: è la verità.
6: Naturalmente,
7: se uno vuole gli esterni e giochiamo con il 4-4-2, si accontenta.
6: Fatti. Ma è vero.
7: Ma il concetto che dovete mettere voi in giro ci vogliono 3 attaccanti.
6: Ma proprio per questo motivo ho detto che adesso mi ci per il momento la cosa più difficile, perché Paratici ha fatto bene fino a lì, ma ora è davanti, c'è da rifare tutto.
7: Allora, gli attaccanti nel 4-3-3, gli esterni attaccanti, quelli che partono, devono fare sia gli assist
6: e sia la fase difensiva. E poi le fa fase difensiva un po', perché adesso ha visto bisogna lavorare un po'. Insomma,
7: se ci fate caso, e questo te lo chiedete, di solito i primi cambi al 60esimo sono quelli. Due perché sono spumpati.
6: Fatti, perché devono lavorare.
7: Ce ne vuole 4.
6: Siamo a Goodmus, insomma, siamo messi bene.
7: Vi faccio per dire che secondo me non è facile mettere su il 4-3-3.
1: No, è per questo io dico alla fine Gudmundsson e Jimenez probabilmente rimangano sostituti.
6: Sì, però il concetto è questo. Infatti ha fatto un buon lavoro finora Paratici, ma ora comincia la cosa difficile.
7: Ora c'è da prendere magari i giocatori non scontenti forti nelle grandi squadre che non giocano.
6: Infatti,
7: si
6: va
7: a quelli perché i giocatori tipo Micha Götze che fanno 15 gol a stagione e vogliono 40-50 milioni.
6: Infatti non ci toccano, sì, che non c'è problema.
7: Ora si starà a vedere, la vera bravura del direttore sportivo sarà quella di completare
6: Le trovare un Varaschelia ad esempi.
1: Che ti non saluto e ti ringrazio, caro
7: grazie
1: Stefano.
7: A voi,
6: ciao.
1: Allora, ti leggo anche dal comunicato della Juventus, che tu sai, essendo quotata in borsa, deve condividere le cifre anche ufficiali.
6: Certo.
1: E questo è buono perché la Fiorentina fa almeno un'operazione con la Juventus da ormai 15 anni, praticamente. Quindi almeno un'operazione sappiamo. Le cifre precise sono 1,8 la cifra per il prestito oneroso. E il diritto di riscatto è 9,5 pagabile in 3 esercizi.
6: Però le paghi 11 milioni.
1: Poche parole, sì, se lo riscatti.
6: Un po' di più, 11 e mezzo.
1: Assolutamente. Quasi. Ringrazio il collega Salvatore Napolitano per avermi girato il comunicato, però sì, non sono 10, ecco, i 10 e poi.
6: Certo, che poi visto lì, dice uno dice 10, poi diventano con la Juve, giustamente, no, con la Juve, che lo devi dichiarare, diventano 11 e 3, insomma. Non sono 10.
1: Buonasera ragazzi, io faccio Leonardo Scuoterei, c'è solo un giocatore di probabili titolari che venderei, Indur, non lo voleva la Juve, per me è lui l'anello debole del centrocampo, Antonio da Firenze.
6: Ma la Juve non lo voleva Indur, dai.
1: Grosso e Mandragora hanno la stessa categoria di leadership, poche ciance e molta personalità, questo è Babbo Viola.
6: Ma su questo è vero, io sono d'accordo, poi vediamo, poi te l'ho detto prima. A parlare adesso è difficile, di Mandragora sì, è giusto parlare, quanto è il quarto anno che è qui?
1: C'è Mandragora?
6: Sì.
1: Di più?
6: Quattro anni.
1: Insomma, è il quinto.
6: Tu dici il quinto. Cioè, io dico.
1: E tre con l'italiano hanno fatte tutte e tre, no?
6: Non lo sì.
1: O forse. Comunque ci metti quello di Palladino, quello di Vanoli. Guarda, secondo me rischia di essere
6: questo
1: il sesto.
6: Il quinto, tu dici.
1: O il quinto,
6: no,
1: sicuro. Secondo me rischia di essere
6: no,
1: il sesto.
6: Magari il quinto. Io dico, un giocatore di 5 anni qui da noi. Cioè, noi proprio,
1: niente.
6: Lo sappiamo solo lì, cioè un giocatore 5 anni è da noi.
1: Sì.
6: Avrà un certo valore, via, se no.
1: 2022, quindi questo è il quinto anno, sì.
6: Ragazzi, cioè, secondo me è una continuità importante.
1: 125
6: cioè,
1: presenze.
6: Dovrebbe essere un idolo, cioè nel senso buono.
1: Sì, sì, un leader.
6: Anche solo, ecco, un leader di sicuro, lo è sicuramente.
1: Sì, ma anche di
6: dovrebbe essere anche il tifoso dovrebbe essere contento di lui, insomma, invece mi sembra. Vabbè.
1: Poi va bene, c'è un amico Luca che si è spezzato in due, è andato a sentire dire Ulali, si pari
6: Ulali, Ulali.
1: Poi il problema, sei pronto per questo?
6: Vai,
1: però io
6: vai.
1: Forse non sono pronto. Però.
6: Il problema?
1: Ulai è che metterà in ridicolo chi ci gioca accanto a centrocampo, povero Mandragora.
6: Sì, è vero, sì, però intanto lo mette accanto, cioè, uno mette in panchina, lo mette accanto. Gli applausi lo fa qualche altro.
1: Poi, quindi alla fine chi giocherà a terzino destro? Pongracic, grazie, saluti Stefano 64.
6: No, te lo dico, c'è questo rischio. Cioè io allora qui di Pongracic non ne parla nessuno, no?
1: È tornato stamani, tra l'altro.
6: Ma se la mia è Pongracic ci venga qui e voglia stare dietro a
1: Dragusin,
6: a chi per esso? Cioè qui parlano e dice Vieri farà il titolare tra un mese. Vieri l'ha da passare Ranieri, l'ha da passare Pongracic. Si rende conto quando parlano di cosa parlano? Perché se no.
1: Comunque interessante in effetti. Perché l'amico
6: avrei dato via Pongracic e avrei tenuto con Muzzo.
1: Che comunque ti accettava anche un ruolo.
6: Perché lei è un giovane, che poi può fare anche il terzino destro, lo può fare anche Pongracic, secondo me. Perché guarda, non pensare, guarda che ora l'hanno comprato un po' troppi, che qui, poi sai, in questo momento qui c'è da assestare, poi c'è gennaio, vedrà gennaio, tutti questi, qualcuno lo deve riassestare, secondo me. Perché ci sono delle cose, secondo me, saranno un po'.
1: Ma comunque
6: difficoltose.
1: È vero, è interessante, considerando che è solo una competizione, capire chi giocherà a centrali, perché sono quattro e possono tutti e due,
6: poi,
1: tutte e quattro volere.
6: Poi Pongracic è il mio bambino,
1: no.
6: Cioè, no, capito, le uno sì. Pascola, però
1: da
6: adulto. Provo pascolare un po' mia
1: guarda,
6: a guardare, ecco.
1: Te la ricordi Catanzaro Fiorentina 2-2 del 18esima giornata,
6: ragazzi,
1: del campionato 1980-81? Fulvio ci ha mandato questa
6: giovane
1: chicca che ha trovato. Poi va bene, ci sono le prime dichiarazioni anche di Joao Mario, che ha detto il club, la struttura e la storia sono qui per me, non vedo l'ora di indossare la maglia viola sul campo, qui strutture incredibili, la storia del club.
6: Io sulla prime dichiarazioni, se andava a Catania o dentro il Colosseo, diciamo, donna, una struttura nuovissima, l'Antandariano e tutto
1: bene
6: questo.
1: Se viene comprato Mastantuono sarebbe il primo italiano che compra la Fiorentina, perché è di origine napoletana, ora, mi sembra il primo primo italiano, però.
6: Però è vero, quest'anno abbiamo invertito totalmente la tendenza.
1: Ah, invece, sarebbe il primo che compra la Fiorentina quest'anno.
6: Invece per noi era un orgoglio, noi avevamo gli italiani di tutti. Sì, adesso stiamo diventando
1: però
6: quella.
1: Ce l'abbiamo anche.
6: Cioè, pochi.
1: Ma insomma.
6: Pochi, dai.
1: Cioè, beh, da Ken a Mandragora a Ranieri a Brescianini, Fabiani ce l'hai ancora,
6: sì,
1: tutti tanto,
6: sì, però se si voglia dar via tutto.
1: Sì, io ti dico, a me poteva anche piacere il progetto italiano, però non se la Fiorentina arriva quindicesima con tutti gli italiani in campo, non se non ce n'è uno a un volato dalla.
6: Era arrivata anche sesta con tutti gli italiani in campo, perché era la solita, sì, che vedrai.
1: Beh, insomma, qualcosina manca, però sì, va bene. Io ti dico che però il punto è che in nazionale italiana poi alla fine uno ne veniva convocato dei 15 italiani.
6: Sì, diciamo, certo, poi che c'entra, poi in nazionale, ho visto, arriva qua, come si chiama lì, Caviglia, come si chiama lì, Neolussi Caviglia, c'è un vuoto, lui invece Mandragora, che lasciamo fare, nazionale io non ne guardo nemmeno più,
1: va bene,
6: io nazionale non li guardo,
1: sì,
6: più.
1: Con la scelta di Mancini mi stanno facendo passare la voglia,
6: no,
1: di
6: no, siamo tornati, no, veramente si va verso il futuro.
1: Incredibile.
6: Alla grande.
1: Ma forse. Almeno con qualcuno si siamo portati in maniera corretta. Invece uno noi si è portato di siamo, merda e noi lo.
6: Noi siamo inguardabili.
1: Un po' sì.
6: Ed è giusto e ci meritiamo questo.
1: Sì.
6: Capito? E tanto a me non me la fanno cambiare idea.
1: No, francamente nemmeno a me. A 055 77 111 71 c'è Franco da Pontassieve. Buonasera Franco.
8: Sì, buonasera. Mi sentite?
1: Forte e
6: certo.
1: Chiaro.
8: Sì, sì, senti, io volevo chiedere una cosa a Sauro Fattori, che me lo ricordo che i primi tempi che l'ho visto anche giocare nella Fiorentina.
6: Vuol dire che tanto giovane non tu sei neanche te.
8: No, no.
6: Andiamo avanti.
8: E c'ho 75 anni.
6: Vabbè, allora te ne anche più grande di me. Dimmi.
8: No, gli volevo dire, io di molto sono d'accordo con lui, perché a me mi fa, insomma, mi garba anche tutti questi discorsi che fanno tutti questi, che si telefona, mi ci sì, mette sì. Anch'io. Tutti i professori sono, ma quello un po' gioca qui, l'hanno visto giocatori in due partite, ma quello è un crossa bene, quello un crossa male, insomma tutti questi, diciamo, soloni che fanno tutti questi discorsi, ma secondo lui che ne pensa? Se fosse tanto facile risolverebbero problemi un po' tutti, no? E che ne dice?
1: Ti rispondiamo e ti ringraziamo, allora, Franco, un abbraccio.
8: Grazie a voi.
6: Guarda, la migliore risposta, che è quella che poi ci diamo come allenatore e come giocatore quando giocavo. Il problema è che c'è anche gli altri. Cioè tu giochi da solo. Perché te tu puoi fare le cose più belle del mondo, ma davanti a te uno è più bravo di te. Cioè io ho visto l'altro giorno la dichiarazione di Leonardo e diceva io... potevo fare il che volevo, Leonardo non era male come giocatore,
1: non malissimo.
6: Cioè, però quando puntavo Maldini non saltavo mai. Mm. Eppure Leonardo era buono, però quando tu trovi il meglio di te, cioè, ragazzi, allora quando si gioca, non è che perché delle volte diciamo no, non l'ha mai presa, sì, non l'ha mai presa, però davanti tu devi anche valutare i tuoi davanti. Cioè, io dico che qua, che poi ti dico, Hendrik si chiama quello di Bendri, ha fatto un gran gol.
1: Sì.
6: Cioè lì è bravo lui, C'è lì il difensore, poi tu guardi passa a mezzo alle gambe a Ranieri, no? Lì il difensore non può fare.
1: No, no, ma era più sul cross che potevi intervenire.
6: Ma non puoi, perché tu
1: no,
6: lo
1: no, dico, te dicevi Dragusin poteva scalare, Ulaillo poteva un po'
6: no,
1: seguire.
6: No, no, quello è gol di Siria. No, la cosa è diversa, Hendrik, quando gli ha messo dietro, che la sposta laterale, così va a calciare,
1: sì,
6: lì è bravo lui,
1: sì.
6: Cioè lì non colpa nessuno.
1: No, insomma, sul cross di Siria, ecco, lì era solo quando ha fatto il cross, perché Jiménez era lì, infatti, scusa, ecco perché...
6: Ah, quando è stato saltato Jiménez, sì, va bene, però sai, te l'ho detto prima, fatti il cross, però la bravura lì è di...
1: Di Hendrik.
6: Sì, tanta roba, che poi mi sembra fosse, no, ma fosse Carrera, se quello è arrivato.
1: Ah, ci sta,
6: fondo.
1: Ci sta.
6: Carretta ha detto non era buono, la
1: io non ti ho detto che non era buono,
6: da noi è Carretta, ma chi era, non vedi? Gio a lui a T10,
1: va bene.

0: ore e mi sento e sento questi numeri 433 4231 555, cioè ragazzi, e si ritorna. Io sono dell'opinione di Paolo Sosa, la frittata alle osso la farà in base all'opera che gli daranno.
1: Guarda, cioè, credo tu trovi una porta aperta con Sauro. Tu sfondi una porta aperta.
0: Se gioca anche per ragionare esterni, parliamo di altro, per piacere. Gente la cammina con piedi in su il getto, tutto qui. Perché si va a dare in stafora e stale. Io volevo dire questo e basta, perché nel 2 mesi sento ragionare.
1: Hai fatto benissimo.
0: E dire solamente questa cosa, che non ci arrampichiamo sugli specchi. La frittata, ripeto, il signor Grosso, che lei è un signor allenatore, secondo me, come dirigente si è preso, che poi ha chiesto ai giornalisti, voglio dire un'altra cosa, ha chiesto ai giornalisti, datemi una mano, dateci una mano. Vuol dire non andare a trovare tutte le volte il cavillo e la cosa, perché come hai fuori o Didorm. Poi chiudo, che andava a conferenza stampa, gli avevano vinto 3-0, gli chiedevano perché tu non hai vinto 4-0. Ragazzi, diamoci una calma e siamo sulla strada giusta. Tutto qui.
1: Va bene. Buona serata. Grazie, Gianluca. Con il quale sono
2: ti auguro una pronta guarigione, perché le ostre le fanno male.
1: Una bruttissima.
2: Allora, sì, lei è la peggio. Tu respiri male sempre, poi tu dormi male, tu la tutta. Allora, il concetto è, io con me, vabbè, sfondo una porta aperta, però io sono sempre dell'idea che io, società, compro giocatori, te allenatori li metti a posto. Te tu sai come la penso io, vero?
1: Sì.
2: Cioè, perché dice, qui viene i giocatori, viene gli allenatori che guadagnano 20 milioni e bisogna tu li pigli e lo voglia a loro. Cioè, se te guadagni 20 milioni che tu sei bravo, chi ti do? Detto, me lo devi far rendere. Poi io devo essere bravo a giudicare quello che ti do. Le uova, come dice lui, ti do. Però, però se io sono un competente, so che ti ho dato una squadra da sesto posto, te ti do 12 milioni che tu sei Antonio Conte o tu sei tu vuoi, se te lo dà da sesto, te settimo tu mi puoi arrivare, solo quinto, cioè non so, perché ti pago per quello.
1: Assolutamente.
2: Invece qui gli allenatori più pagati hanno i giocatori più forti.
1: Bella storia. Allora chiudiamo, perché abbiamo veramente solo 2 minuti. Ringrazio Gian Agliana per i complimenti per la pubblicità, dice è stupenda, ma è tutto merito delle doti da artista e da attore di Sauro Fattori. E chiudiamo con gli ultimi 3 WhatsApp audio. Ce le fai sentire, Stefanone? Vai.
3: Buongiorno, ma la Fiorentina ancora penso sia un cantiere aperto, certo. Perché ha 4 terzini destri e João Mário, ho sentito questa mattina da un giornalista del Corriere dello Sport, quindi di Torino, che non è adatto a giocare a 4 perché difende malissimo. Ciao e buonasera.
4: Ho questo Mastantonio che sembra Maradona, ragazzi, ma se fa il prezioso, ma ha ragione Bertoni. Ha detto che dribbla anche le siepi, quindi non ci serve un giocatore così. Per poi, se andasse bene, per valorizzare la gamba di te, che siamo l'Udinese vecchia maniera, se andasse male, non ci serve a nulla. Quindi, ma spero che Paratici, cioè, se perde tempo con questo lì, invece di portare esterni forti, ad Ami casca di volta anche Paratici e fa Pradelli 2 la vendetta, secondo me. Quindi prendiamo 2 esterni forti e chiuso, e tiriamo pure che altro impedimento.
5: Ma ancora la gente ragiona di Caiode. Caiode, ragazzi, c'ha 2 ferri da stiro montata al contrario al posto dei piedi, e va bene in Premier League, e corre in su e in giù e lancia le rimesse laterali. Poi quando c'è da gioco piedi e è un altro sport, via. Si è preso 20 milioni, si è fatto anche un vecchiato.
2: Bello affare, secondo me.
5: La Premier League è un altro campionato, un'altra cosa.
1: Bene, con questa discussione su Caiode si chiude la nostra trasmissione. Non abbiamo più tempo. Sì, davvero, Sauro. Devo dire, purtroppo non sono riuscito a leggere diversi messaggi, però di infamate non ce ne sono.
2: Siamo ripartiti bene, dai, su, vediamo. Dai, poi arriveranno, ma è giusto che arrivino, insomma.
1: Bene, detto questo, noi ci salutiamo.
2: Ci rivediamo lunedì.
1: Ci rivediamo lunedì, caro Sauro Fattori.
2: Speriamo con delle novità.
1: Tornare con te, ma
2: visto, si avvicina il campionato.
1: Sì, ma vista l'estate della Fiorentina, sicuramente, cioè ne avremmo venduti 8 e comprati altri 12. dici?
2: No, più che altro bisogna vendere qualcosa.
1: Va bene, che vediamo che si riesce a vendere gli ET.
2: Si va, cioè, gli ET si vende.
1: Si va in mercato, tipo. Giocatori, va bene. Ringrazio anche Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica. Ora, con la voce del sottoscritto, vi sentite anche il best of con Icchetta Perso.

0: qui su Radio Firenze Viola, che risca il vento, torna domani alle 17.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Radio Firenze Viola. Incoming
3: message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Iniziamo ancora una volta con il meteo perché prosegue la fase di caldo intenso con l'anticiclone africano che ci accompagnerà per buona parte della settimana anche in Toscana. Alla domanda su quando finirà questa ondata di calore, le previsioni del consorzio LAMMA dicono che sembra possibile un ridimensionamento del caldo a partire dalla giornata di venerdì. Tra venerdì e sabato infatti è probabile un lieve calo delle temperature che comunque rimarranno su valori alti, ancora sopra la media. Intanto in questi primi giorni della settimana le temperature continuano a sfiorare i 40 gradi nelle pianure interne e a Firenze è prevista una massima di 39 gradi con minime oltre i 20 gradi. Sereno poco nuvoloso per la giornata di domani con modesti addensamenti pomeridiani solo sui rilievi, venti deboli prevalentemente meridionali, mari calmi o poco mossi e temperature stazionarie. Dalla Polizia Municipale arriva un appello a stare attenti alle truffe, soprattutto alla luce di alcuni recenti tentativi. Si tratta di episodi avvenuti negli ultimi giorni e che, con qualche lieve differenza, sembrano seguire uno schema e prendere di mira residenti nella zona di Antella, nel comune di Bagno a Ripoli. I cittadini vengono contattati da persone che si spacciano per appartenenti alla Polizia Municipale di Firenze per presunte verifiche su targhe a loro intestate e convocati presso i reparti per gli accertamenti. Per la Polizia Municipale si tratterebbe di una scusa per farli allontanare da casa e dare modo di entrare e portare a termine i furti. Il quadro che emerge da questi casi, secondo la Polizia Municipale, è quello di una banda di truffatori che individua una strada, una zona ben precisa e contatta sistematicamente i residenti per farli allontanare dalle loro abitazioni, presumibilmente per avere campo libero e derubarli. I cittadini vengono convocati in via delle Terme 2, sede effettiva del reparto di zona centrale, probabilmente perché, trattandosi di area pedonale, i tempi per raggiungerli sono più lunghi di qualsiasi altra sede della Polizia Municipale. Anche in vacanza c'è chi ha bisogno di una trasfusione, di un intervento chirurgico, di una terapia. La richiesta di sangue non va mai in ferie. È l'appello congiunto di Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, ed Eugenio Giani, presidente della regione, che stamani sono andati a donare insieme al centro trasfusionale dell'ospedale Piero Palagi di Firenze, nel centro di raccolta Avis, per lanciare un messaggio ai toscani in vista del mese più critico per le riserve ematiche. Un gesto simbolico, quello compiuto dal presidente e dalla presidente dell'associazione, pensato per ricordare che la solidarietà non conosce pause estive, per invitare cittadine e cittadini a non rimandare la propria donazione prima di partire per le vacanze. E chiudiamo con il recupero di una cagnolina in zona Montemurlo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per il soccorso di Penny, una cagnolina di razza Carlino di 5 anni, accidentalmente caduta all'interno di un pozzo durante alcuni lavori di manutenzione effettuati dal proprietario. L'animale è precipitato in un pozzo dal diametro di circa 1,5 metri, contenente 8 metri d'acqua, e la squadra dei vigili del fuoco, giunta tempestivamente sul posto, ha effettuato il recupero dell'animale mediante una manovra SAF, speleo alpino fluviale, operando in sicurezza fino al completo recupero del cane. Una volta riportata in superficie, Penny è stata immediatamente riconsegnata al proprietario, al quale, considerato il tempo trascorso nell'acqua, è stato consigliato di farla visitare da un veterinario. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione curata da Radio Firenze Viola che vi fa risentire gli interventi più importanti della giornata qui nella nostra radio. Un'altra giornata importante sul fronte calciomercato, perché in vista dell'inizio della stagione che prenderà il via ufficialmente il 14 agosto con l'esordio in Coppa Italia, Paratici e il team mercato Viola stanno lavorando alacremente sia sul fronte uscite che sul fronte entrate. Fronte entrate che ha visto oggi l'arrivo di João Mario come nuovo calciatore della Fiorentina, con le visite mediche svolte in tarda mattinata in una clinica sui viali di circonvallazione della città di Firenze. João Mario, che arriva dalla Juventus in prestito oneroso da 1 milione di euro con riscatto fissato a 9 milioni, e se la Fiorentina poi lo effettuerà, il calciatore firmerà un ulteriore quadriennale oltre all'attuale anno di prestito a Firenze. Quindi un nuovo acquisto sulla fascia destra per Grosso, che aspetta novità per quanto riguarda gli esterni e cerca di capire anche un po' che cosa succederà sul fronte uscite. Di questo e molto altro abbiamo parlato fin dalle prime ore del mattino con Mauro Bressan, che all'interno di Chi si compra, l'ex Viola, ha parlato così.
1: Però siccome ci sono anche tanti temi di campo, anche perché l'abbiamo detto tante volte, è una rosa ancora assolutamente in costruzione, noi torniamo a parlare di campo ritrovando con piacere Radio Firenze Viola Mauro Bressan. Ciao Mauro.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Allora Mauro, ovviamente noi possiamo parlare per quello che è ad oggi la rosa della Fiorentina: mancano gli esterni, mancano ancora eventualmente delle novità anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Ci sono delle situazioni da monitorare, da Dodò a Ken, passando per Fagioli, Gudmundsson. Chiaramente c'è quasi un mese di mercato, quindi la nostra può essere una visione solo parziale. Però ecco, alla luce di tutto questo ti chiedo: che Fiorentina sta costruendo Paratici? Che Fiorentina si sta intravedendo in queste amichevoli? E però aggiungo anche: quanto pesa a tuo avviso ancora l'assenza proprio degli esterni, proprio per valutare fino in fondo l'evoluzione di questa estate Viola?
2: Hai detto bene, per valutare bisogna aspettare magari giustamente la fine del mercato, però fino adesso voglio solo fare i complimenti a Paratici, perché era da anni che non si vedeva un mercato della Viola, soprattutto già dall'inizio, perché magari anche anni scorsi sono stati anche degli ottimi acquisti, ma solo verso la fine, con poco tempo per lavorare. Invece adesso, già dall'inizio, in modo indiscusso, la Fiorentina è stata la regina un po' del mercato iniziale, no? Che ha già trovato tanti giocatori ottimi e con acquisti anche magari impensati. Adesso si tratta solo di finire la composizione, come gli esterni ovviamente sono quelli che in questo momento penso nello schema di Grosso quelli che mancano, perché vedendo un attimo la rosa attuale in difesa ci sono 4-5 centrali, sì, laterali adesso João Mario, poi bisogna vedere se andrà via Dodò, comunque anche Valdebenas, quindi cioè, i giocatori ci sono, a centrocampo ce ne sono 7-8, davanti bisogna capire se va via Kema, Piccoli, uno di due rimane o qualcuno arriverà, però sugli esterni siamo deboli, mancano le alternative, non ci sono neanche i titolari ancora. Quindi quando sarà finito questo, ma io penso che l'idea è parata, ci sia molto chiare e ci appresteremo a avere una Fiorentina a livello potenziale come mai negli ultimi anni.
3: Ecco. Ecco Mauro, ma al centrocampo chiaramente la Fiorentina è un settore del campo dove si è mossa in anticipo, bene, spendendo, ci sono tanti giocatori da poter utilizzare. Le rotazioni che si è visto in queste amichevoli mi fanno pensare che ancora probabilmente Grosso sta sperimentando, giustamente, perché siamo nelle amichevoli e quindi la tendenza ancora alla titolarità non l'abbiamo. Tu, con gli effettivi adesso a disposizione della Fiorentina, in che direzione andresti? Perché Grosso ha detto che potrebbe far giocare Ulai e Fagioli, li proverà di nuovo insieme, per ora hanno giocato uno scampolo di partita contro il Gubbio e poco altro. Attà sta giocando tanto in una versione un po' più offensiva e quasi esterna, perché fondamentalmente non ci sono esterni per giocare. Però poi, alla fine, prima o poi, i conti andranno fatti, considerando anche che continuano a farci sapere che Torsvet è un obiettivo della Fiorentina per completare il reparto. Tu come giocheresti? Cioè la tua squadra titolare come gioca a centrocampo con questi giocatori?
2: È bella domanda, perché veramente sarei le scelte sono parecchie, quindi in questo momento mi verrebbe bisogna capire ovviamente lo stato di forma, contro chi vai a giocare o quant'altro, però io a ta, se dovessi scegliere 3, perché magari facciamo il 4-3-3, a ta sicuramente lo metterei, Poi dopo gli altri sarei molto indeciso, perché Fagioli anche secondo me è un giocatore che dà ordine, quindi cioè lui, tanti magari dicono o lui o Ulai, però io vedo Fagioli come un giocatore più ordinato, più capace di stare anche davanti alla difesa e di dare geometria. Ulai gli piace anche andare avanti, gli piace portare la palla, gli piace, è molto dinamico. Le prime impressioni che ho, non è molto ordinato, però magari sorprenderà e farà vedere anche questa dote. E poi per gli altri ruoli c'è da Mandragora, c'è Endur, cioè sono giocatori importanti, quindi magari la scelta che vorrà fare anche Grosso è capire chi, tanto gli può essere grato per capire, essere utile alla Fiorentina. E poi dopo qualcuno, penso che tutti non resteranno, qualcuno magari può essere, se anche arrivasse Torsveld qualcuno dovrà anche andare via, penso, perché non sono anche troppi, magari partire con l'idea di giocare poco, magari qualche giocatore potrebbe anche avere delle idee diverse.
1: Mauro, ti porto anche su Ken, perché poi tra l'altro si intreccia anche il suo futuro con una piazza che insomma ha avuto un valore particolare nel corso della tua carriera, come quella del Como. Quindi ti faccio due domande. La prima, dalla prospettiva del Como, quanto vedresti bene un giocatore come Ken negli schemi di Fabregas? E siccome comunque è un tema molto dibattuto anche qui a Firenze, perché Ken ha vissuto un biennio comunque con grandi alti e grandi bassi, se al di là delle regole del mercato che ben conosciamo, tu Ken te lo terresti?
2: Ma guarda, qua cioè, io per me sì, io lo terrei, però io vorrei entrare anche magari cercare di capire anche nella testa del giornalista di Grosso, no?
1: Certo.
2: E quindi nella testa della come vede il suo centravanti ideale, e al di là dei nomi, ma anche come caratteristiche, e se devo tornare indietro vedere come nel Sassuolo minimamente Pinamonti o il centravanti che ha, diciamo, che ha più caratteristiche simili a Piccoli, no? Piuttosto che Ken, perché Ken ama andare anche in profondità, ama andare nelle corsie, è un giocatore che ha una potenza incredibile. E quindi come caratteristiche, parlo adesso secondo me, come caratteristiche e tattiche di gioco, soprattutto offensive, lo vedrei molto bene a Como piuttosto che a Firenze. Poi dopo, questo è una mera deduzione che faccio io sulle caratteristiche dell'attacco che ha avuto Mario Grosso in passato e quelli che può avere Fabregas. E quindi ecco, anche per questo che secondo me c'è questo dibattimento e anche questa incertezza magari del capire, che però questo è una parte del discorso, che come hai detto bene te, poi ci sono le dinamiche economiche, che è tutta un'altra cosa. Però bisogna far conciliare magari i due temi. Io, ecco, da un punto di vista tecnico ti direi che lo vedrei più utile magari al Como che alla Fiorentina.
1: Questo è un bel punto di vista. Questo è un bel
2: punto di vista di caratteristiche.
1: Certo, certo. Che poi quello che fa la differenza per un allenatore, nel senso, dalla prospettiva di Grosso, riflettevamo prima anche in studio, Mauro, si fa il nome di Pellegrino, che comunque è un calciatore con altre caratteristiche. A me viene da pensare che se la Fiorentina avesse, e però ad oggi non ha, degli esterni che vanno sul fondo, allora un giocatore come Pellegrino potrebbe anche essere utile. L'anno scorso ha fatto 9 gol su 12 di testa, un giocatore dalla fisicità straripante, lavora molto bene anche lontano dalla porta. Se la Fiorentina avesse Lorient e Berardi, per citare due nomi non a caso, potrebbe avere anche un senso. Il problema, tornando all'inizio della nostra chiacchierata, è che ad oggi la Fiorentina non ha esterni, quindi forse dipende anche da questo, no? La difficoltà a capire quale può essere ad oggi l'attaccante giusto per Grosso.
2: Hai detto benissimo, cioè nella sua testa, nell'ideale, è quello che anche quello che ha fatto vedere, è questa idea di avere un Pellegrino e gli esterni che vanno sul fondo, che rientrano, che mettono palla, che per fare i cross, e che quindi c'è un centravanti d'area, diciamo, di rigore. E questa magari può essere l'idea che è lui, però dopo c'è il mercato. Se non compri gli esterni, allora Ken mi può andare bene e può restare a Firenze, hai capito? Cioè è anche questa la valutazione che uno deve fare, perché se non arrivano dei giocatori, perché per i costi, per tante altre motivazioni, non riescono a portare a Firenze, e allora magari anche Grosso si deve cambiare un po', diciamo, l'idea di tattica di attacco, allora Ken diventa importantissimo, ok?
3: E invece su Gudmundsson, che tra l'altro sta cercando, secondo me, di dimostrare all'allenatore di essere pronto a mettersi a disposizione in un certo modo. L'ho visto più dentro alla Fiorentina in quest'ultimo mese che per lunghi tratti della sua esperienza precedente in Viola. Pensi che alla fine, anche considerando la difficoltà di acquistare calciatori in quel settore di campo, sia giusto utilizzarlo come uno in più in fase offensiva e quindi averlo nel roster dei quattro potenziali esterni che la Fiorentina potrebbe avere a disposizione l'anno prossimo, o credi che l'avventura di Gudmundsson, dopo ciò che abbiamo visto anche l'anno scorso, sia destinata a concludersi, insomma, entro la fine d'agosto?
2: Ma questo dipende un po' da sempre da questo benedetto mercato, dalle richieste che ci possono essere, da quello che può succedere, perché veramente io vedo che Grosso lo sta studiando tanto, cioè lo sta facendo giocare in tanti ruoli d'attacco tutte le partite, sta cercando di capire ovviamente quello che può dare alla Fiorentina, la sua idea di gioco. Ovviamente poi dopo questo è un passo, poi dopo bisogna capire quello che può succedere a livello di strategie economiche, no? Se non arriva nessuna richiesta per Gudmundsson, che fai? Lo devi tenere e devi cercare di renderlo utile per il gioco della Fiorentina. Questo è il discorso finale. Poi dopo ovviamente è lui capace di prendersi gli spazi facendo vedere l'allenatore quello che sa fare, però è normale, se resta deve avere una via, altrimenti se arriva una richiesta, ovvio, per un esterno vero come gli piace magari a Grosso, penso che non ci sarebbe dubbi su un cambio del genere, no?
1: Assolutamente. Mauro, l'ultima per quanto mi riguarda, arrivando un po' alla sintesi chiaramente parziale, manca sempre un mese e stiamo vedendo anche il mercato delle altre che sta entrando nel vivo adesso, la Juventus ha fatto due operazioni in un giorno, l'Inter sta provando a risolvere anche un po' le lacune che ha sparpagliato in mezzo al campo, il Napoli sta iniziando a fare il mercato in uscita, quindi ovviamente avremo più avanti un'idea chiara anche del contesto di alta classifica. Io ti chiedo, partendo dal 15° posto dell'anno scorso e valutando però il mercato attuale, tu sei più orientato a pensare e immaginare un anno in cui non mettere pressione a livello di risultati a Grosso, al mercato di Paratici, o al contrario questo tipo di mercato già in essere impone di dire sì, va bene, l'anno scorso 15°, ma per il mercato che è stato fatto bisogna già guardare all'Europa?
2: No, io assolutamente sono dell'idea che non c'è tempo da perdere, cioè gli acquisti che hanno fatto con quello che sta, ovviamente poi bisogna trovare, arrivare alla fine, no, del mercato e capire, certo. No, se di questi sono gli inizi, la Fiorentina deve essere una ridosso dell'Europa senz'altro, cioè con i giocatori che ha preso, con l'idea, con tutto quello che c'è adesso. È una Fiorentina non da mettere pressione a Grosso, attenzione, però ovviamente lo sa anche lui che Paratici sta mettendo in mano una squadra degli elementi molto validi, e quindi lui sa che se deve giocare una fetta importante della sua carriera e ha la possibilità, e poi verrà messo sotto pressione ovviamente sempre a Firenze, e questo è normale dai giornalisti, dai tifosi, tutti quanti, ma visto anche i giocatori che stanno arrivando, a maggior ragione.
1: Chiaro, caro Mauro, ci riaggiorniamo più avanti, buona giornata e a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata, ciao ciao.
1: Grazie a Mauro Bressan.
0: Facendo un piccolo passo indietro, invece, nella serata di ieri il nostro Lorenzo Marucci ha avuto modo di intervistare Leonardo Semplice, allenatore in attesa della prossima sfida, al quale Lorenzo ha chiesto lumi su che cosa ne pensi dei primi movimenti della Fiorentina in questa estate di calciomercato. Sentiamoci le parole di Semplice.
4: Con Leonardo Semplice, uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo. Quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
5: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne, perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato all'inizio stagione.
4: presente il futuro invece della Fiorentina? Tanti acquisti, naturalmente una squadra che deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
5: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
4: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
5: Ma secondo me sì, non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
4: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi alla Fiorentina, qual è quello che ti incuriosisce di più?
5: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
4: Secondo te Ulahi, per quello che hai potuto vedere, questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
5: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso. Inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
4: Ecco, secondo te adesso con gli esterni la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
5: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare la mole di gioco della squadra.
4: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
5: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
4: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
5: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche da mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma è un giocatore sicuramente di grande valore.
4: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
5: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente, perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa, stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra ma stanno cercando un altro giocatore possa rimpiazzare la partenza di Dumfries, c'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni, purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
4: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini in commissario tecnico.
5: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma di mediatico, perché insomma si parlava di allenatori di Guardiola, insomma di Ancelotti, insomma poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore, secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma l'aspetto importante è sì scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
4: Ecco, l'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
5: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole, è chiaro che ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello è sempre stata la nostra storia.
0: Pino Vitale non è mai banale, il dirigente oggi è intervenuto a Palla al Centro con Luca Calamai e Pietro Lazzarini e insomma, al di là di qualche frecciata alla vecchia gestione, si è poi detto anche molto entusiasta dei movimenti di Paratici. Queste le parole di Pino Vitale.
6: Al volo una sola riflessione, poi vado dal grande Pino Vitale che saluto subito. Pino, ciao e grazie di essere con noi.
7: Buonasera a tutti. Ciao,
6: grande,
7: ragazzi. Ciao,
6: grande direttore. Pino, mi manchi, lo sai. Allora, mi mancano le nostre chiacchierate con Pino Vitale. Allora, uno dei momenti più belli delle mie settimane, ma penso anche di Mario Tenerani, è quando montiamo in macchina con Pino Vitale per andare a Figline, a zona mista, e all'andata e ritorno sono 19 chilometri, ma è un mondo che si apre, perché Pino, in una situazione anche a quel punto serena, nel senso non hai la necessità di dover stare attento a quello che dici, ti racconta una parte della sua vita e credimi Pietro, è un arricchimento per noi straordinario. Allora no, mi fermo.
7: Grazie.
6: No,
7: grazie Luca.
6: Dico solo quello
7: siamo
6: che penso.
7: Siamo troppo amici.
6: Dico solo quello che penso. E faccio solo una riflessione, poi torno, perché l'amico ci diceva giustamente, quando noi parliamo dei 92 milioni spesi l'anno scorso nel mercato estivo, lui dice in realtà poi la Fiorentina aveva incassati più di 60, per cui in realtà la differenza vera sono 32, ma non conta quanto conta, però il mio ragionamento è
3: te li puoi
6: che
3: anche tenere tutti
6: hai
3: in tasca,
6: speso per certo, 92 milioni certo. E il valore di quello che hai speso non c'è. Cioè, te puoi spendere anche, puoi incassare anche 300 milioni, ma quando ne spendi 90...
7: Partiamo da un concetto. Io mi sono fatto questo concetto. Intanto, per la prima volta dopo anni, abbiamo una persona che col suo entourage ha delle idee.
6: Certo.
7: E andato a scegliere tutti, cioè, e abbiamo finito di fare la squadra con i procuratori.
6: Bravo.
7: E questo è un punto di partenza molto importante. Ci hanno dimostrato che stanno ringiovanendo la squadra per abbassare anche, ringiovanire vuol dire anche abbassare la busta paga.
6: E questo,
7: secondo me, hanno preso 4-5 giocatori di prospettiva, sicché fino ad oggi la Fiorentina si è mossa, secondo me, in questo momento, per quello che voleva fare, meglio di tutti in Italia. Perché sì, sì, l'Inter ha fatto poco, perché la Juventus ha preso Colomuani e il serbo che è bravo, che la Roma ha fatto sul Castro
6: e questo e difensore,
7: Greco, insomma,
6: sì, Greco.
7: Il Napoli non ha fatto niente, la Fiorentina si è mossa meglio di tutti, secondo me, fino ad oggi. È chiaro che va finita la squadra, manca gli esterni, secondo me ci hanno idee per farlo. Prima sentivo Pietro su Piccoli e Pellegrino, per esempio io sarei per tenere Ken e prendere anche Pellegrino, io personalmente, certo. E dagli Piccoli, perché Piccoli, nonostante sia anche giovane, Pellegrino è vero quello che lui dice, che il Parma giocava in contropiede, però a me mi ha dato sempre l'impressione, quando è il limite dell'aria, di essere un giocatore molto pericoloso, e io lo prenderei insieme a Ken.
3: Però questo, dicevo Pino, perdonami se ti interrompo, la questione è, se prendo Pellegrino per alternarlo a Ken, è un qualcosa che dà valore anche all'alternativa che si mette a disposizione di Grosso. Se prendo Pellegrino per fare per
6: al
3: alternarsi
6: posto di Ken
3: insieme a Piccoli, no. Non ha senso.
7: No, ma io voglio prendere Pellegrino per alternarlo a Ken.
6: Allora sì, è perfetto, certo.
7: Queste sono le cose positive che io vedo nella Fiorentina in assoluto. Se fossi come sono un tifoso Viola, in questo momento sono entusiasta della parte tecnica che mi stanno mettendo a disposizione. Rimango perplesso sulle uscite, è come se avessimo avuto un commissario liquidatore. E fino ad oggi mi sembra sia incassato 14-15 milioni. Si dà via ai giocatori così e si deve fare spazio. È chiaro che ancora abbiamo Baracca, abbiamo il centravanti dello Spezia,
1: ci abbiamo Nzola, ci abbiamo Sottile, ci abbiamo
7: Baracca
1: e quello del Verona, il difensore
3: Valentini
1: ancora.
7: E Valentini, insomma, sa da andare, però si sono dati. Io rimango più presso sull'operazione Comusso, perché è vero, la Fiorentina c'ha anche Fabiano e Brescianini, che vedo che è interessata la Lazio. Voi sapete meglio di me, perché fate calcio da tanto, che fare affari con Cairo e con Lotito non c'è affari. Cioè, te dai un giocatore che due anni fa è stato valutato e ha fatto male nell'ultimo anno e mezzo, Comuzzo, è un giocatore giovane, però lo dai. Io ti ho detto tutte le cose.
1: Sì, sì, sì, certo.
7: Fammi dire anche quelle che non la penso. Comuzzo viene dato per 1 milione. Con il riscatto di 20 milioni, ma Cairo lo riscatta soltanto se c'è una squadra in aria da 30.
1: Non c'è dubbio.
7: Non è mai un giocatore da Torino. Sicché mi sarei tenuto una ricompra, facendo guadagnare qualche milione al Torino, qualche milione, che lo vogliono il giocatore in tutte le maniere, come vogliono Fortini. Ma Fortini, per andare, bisogna fargli il contratto. Accetterà? Sicché lasciamolo da una parte. Ecco, tale anche Fabiano e Lotito, che uno lo conoscete meglio di me, che non lo spende in una vita come Cairo, uguale di certo. Aspetta che Fabiano Brescianini aspetta in fondo per cercare di prendere un prestito, il diritto di riscatto, insomma. E la Fiorentina ha messo 30 milioni su questi due giocatori. Ora è anche giusto fare spazio, però è anche giusto. Una società, come sapete meglio di me, guarda le uscite e guarda anche le entrate. Però ecco, da una parte si è fatto benissimo, perché mentre tutti aspettavano che la Fiorentina dovesse vendere per
1: è vero.
7: Ha preso in contropiede ha messo su, fino ad oggi, perlomeno 70 milioni sul tavolo, ha fatto veramente il mercato alla grande. Per quanto riguarda l'uscita, invece, mi sembra ci sia un commissario liquidatore, non la penso così.
1: No, soprattutto ti devo dire che secondo me si poteva far meglio con Amatucci, si poteva far meglio con Harder, si poteva far
7: no,
1: meglio.
7: Guarda, non ho voluto elencare i giocatori, sennò vorrebbe dire rompere le scatole.
1: No, ma era una riflessione.
7: E non dire un'altra parola. Se ho parlato così è perché chiaramente l'ho viste tutte le uscite.
1: Certo.
7: Cioè, quello del Padova, Amatucci, insomma, io capisco dare somme in prestito di diritto di scatto. Se veda per esempio quello del Venezia,
1: Moreno,
7: se è vera, perché bisogna avere 500 di prestito col diritto, non col diritto, con l'obbligo
1: a 5,5.
7: La Fiorentina l'ha pagato 0, fa 6 milioni di utili, ha fatto un'operazione importante, per farti capire
1: certo.
7: La penso, se è vera quella. Invece su tutti gli altri sono perplesso, o meglio perplesso sul fatto di Comuzzo. Poi per quanto riguarda le entrate, ti ho detto, la Fiorentina per me in questo momento è quella che si è mossa meglio di
1: non
7: me.
1: C'è dubbio. E aggiungo in questo ping pong di cose positive, poi ti andrò a chiedere di Ken, il positivo è l'abbattimento degli stipendi, perché abbiamo appena saputo che Joao Mario, che aveva 2 milioni, si accontenta di 1,5. Dragusin si è ridotto l'ingaggio. Vieri l'hai preso per meno di 1 milione di stipendio. Qui c'è stato un lavoro fatto bene.
7: No, è stato fatto da gente di calcio.
1: Esatto, questo.
7: Te l'ho detto in apertura, me la penso, no? I procuratori non hanno più messo mano sulla squadra. Questo è importante per noi. Perché se l'anno scorso si è preso 3 punti. Tutte dello stesso procuratore, insomma, certo. Io non voglio tornare su quelle cose lì, sicché devo dare merito al direttore e al suo staff.
1: Non c'è dubbio.
7: Per quanto riguarda le entrate, e sono convinto che cercheranno ancora di migliorare. Poi, come sempre, bisogna aspettare il campo.
1: Questo è chiaro.
7: Bisogna aspettare la fine d'agosto, quando si comincia a giocare a settembre, per dare un giudizio sull'allenatore, su come su come farà la mano davanti a tutti questi ragazzi giovani. Io sono fiducioso perché c'è 4-5 giocatori che mi ispirano molto, cominciando da Dragusin. Ora poi voglio vedere come viene gestito con Pongaci, con lo Stoppe, con Pongaci, Ranieri, che fa. Lo prendano, lo vogliono vendere per prendere un giovane o lo tengano?
6: Ma io penso che
3: la coppia iniziale secondo me sarà Pongracic Dragusin, ma Vieri mi sembra una bella
6: bel cavallo Vieri,
3: esatto. E poi c'è Ranieri che partirà indietro nelle gerarchie, questo
7: non lo so, poi sai, sapete meglio di me che gioca meglio, siccome l'allenatore non si taglia
3: che fa dispetto alla moglie,
7: esatto, fa giocare chi è meglio, il campo poi dirà sempre chi è meglio, se gioca chi è meglio, bisogna sapere aspettare. Le prime amichevoli a me non mi danno nulla, perché a me mi piace andare si gioca per qualcosa, andare a vincere la Coppa Italia, le partite bene, allora si comincerà a dare un giudizio su tutto. Però oggi dire come ha lavorato la Fiorentina, bisogna dire che la Fiorentina ha lavorato non bene, benissimo,
6: esatto,
7: per quanto riguarda la squadra.
3: Direttore, io volevo chiederti un parere su quanto sta accadendo con Mastantuono, nel senso, sfruttando la tua esperienza, se questo affare è qualcosa che poi secondo te andrà a buon fine, se non ti piacciono i tempi.
7: Chiaramente quando è stato presentato l'anno scorso al Real Madrid si parlava tutti di un fenomeno. Purtroppo il Real Madrid c'era anche tanta gente che non giocava, sono tanti giocatori forti, gli spazi sono. È chiaro che se è una scommessa, cioè a me mi piacerebbe vedere una Fiorentina, perché uno che ha grandi qualità è un giocatore giovane, però bisogna vedere in che maniera ce lo danno. Ecco, il concetto è questo. Se ce lo danno e si guadagna 10 milioni, per dire, intanto si sfrutta il giocatore e poi se ce lo ripiglia pace, perché è chiaro che il Real Madrid l'ha pagato tanto, perché se no devi tenere o Fabian o Brescianini. Poi con Mandragora cosa si fa? Perché il centrocampo si è rafforzato molto, io sono convinto.
6: Poi arriverà anche Tosveld,
7: esatto, ti volevo dire, sono convinto che arriva anche un giocatore del Sassuolo. Sicché ci sa Mandragora, ci sa Fagioli, che fanno? Vengono messi sul mercato, anche se non si dice, vengono messi sul mercato perché poi lo spazio è quello che è.
6: Perché
7: se viene il giocatore del Sassuolo ne porta via di spazio,
6: Anche perché, lo ripeto, quest'anno non fai le coppe, quindi tante settimane giocherai una partita a settimana, non c'hai.
7: E poi è un giocatore molto stimato dall'allenatore, ci punta molto, e sicuramente il direttore farà di tutto per prendere questo giocatore, questa è la mia convinzione.
6: Pino, prima di salutarti ti metto sul tavolo invece due situazioni che sono un po' complesse. La prima è quella di Ken. È evidente che la Fiorentina, questo noi lo sappiamo per certo, ha fatto di tutto per prendere Castro, quindi lui immaginava Paratici Castro a fare il centravanti della Fiorentina ed è in corsa per Pellegrino, però al tempo stesso offerte particolari perché non ce ne sono, e questo è un nodo da sciogliere. E l'altro nodo da sciogliere è Dodò, perché hanno preso Joao Mario, c'è Jimenez, quindi la fascia destra.
7: Te l'ho detto, in questo momento la Fiorentina è come se avesse avuto un commissario liquidatore. Sono convinto che Dodò cercheranno di levarlo.
6: Ma a che prezzo? Perché a questo punto lui c'ha un contratto di 10 mesi.
7: Secondo me molto sotto 10 milioni.
6: Infatti, quello che penso anch'io. Perché,
7: secondo me molto sotto 10. Invece per quanto riguarda Kane, se non me lo pagano perlomeno nel Castro, che a me piace. Che a me piace, io me lo tengo sempre, perché sono convinto che il direttore e l'allenatore, che lo hanno avuto e sicuramente ci hanno parlato, bisogna vedere come va a rimanere lui a Firenze. Vuole rimanere a fare il calciatore e no il rocchettaro, è una cosa. Se no, loro meglio di tutti lo conoscano, però se rimane a fare il giocatore, centravanti forti come che
6: no, ma infatti hai visto anche quando il Real è entrato
7: questo, io la penso così, poi sai, ognuno la vede alla sua maniera.
6: Grazie Pino, è un grande piacere, un grande abbraccio.
3: Ciao, direttore.
0: Sempre all'interno di palla al centro, a 360 gradi, è intervenuto Stefano Impallomeni, ex calciatore, oggi opinionista e conduttore su TMV Radio. Andiamoci a sentire anche Impallomeni.
6: Allora, parliamone con uno che è un grande competente di calcio, grandissimo amico, ma uno che conosce il mestiere, e quindi saluto e ringrazio il dottor Impallomeni. Ciao carissimo.
8: Ciao Luca, ciao Pietro.
3: Ciao grande Stefano.
6: Allora, ora arriviamo naturalmente a Ken, a Pellegrino, a Zirze, tutto quello che riguarda un grande punto interrogativo sulla parte offensiva della Fiorentina. Però è chiaro che Piccoli si è preso la sua vetrina estiva, devo dire è stato anche bravo, no? Perché dal silenzio totale su questo giocatore è chiaro che se segna il Real Madrid, segna il Watford, segna il Queen's Park Rangers, un minimo di fari puntati te li ritrovi addosso. Che ne pensi in assoluto di Piccoli, Stefano, e che faresti con la Fiorentina?
8: Ma quando arrivò lo scorso anno insomma sono stati spesi tanti soldi, però dissi che poteva essere un investimento tecnico importante per la Viola, e credo che sia un ottimo calciatore, anzi considero lui superiore a Pellegrino.
6: Eccoci, così almeno abbiamo risolto il problema.
8: No, nel senso che Pellegrino in prospettiva può migliorare, certamente uno che ha margini di miglioramento, Piccoli però secondo me sta un pochino più avanti, e detto questo, dopo un anno così tribolato a Firenze ha la possibilità magari di ambientarsi meglio. Questo precampionato lo sta premiando, sta facendo vedere che ha delle qualità, che non è soltanto uno scoccatore, ma secondo me è un buon centravanti, e capisco tutto quello che si sta ruotando intorno al ruolo di centravanti. Ken, per carità, quello netto di quello che sappiamo fuori dal canale, ma Ken è il centravanti della nazionale e io me lo darei stretto.
6: Sì, non fate a me non
8: Ken
6: torno.
8: Piccoli con gioco di grosso me li terrei stretti.
6: Ecco,
8: poi
6: potrebbero funzionare col gioco di grosso secondo te?
8: Per me sì, perché poi c'è da centrare gli esterni, Luca, quindi c'è da fare gli esterni offensivi e devono essere fatti bene. Però ecco, ho visto l'azione, Fagioli ha messo una palla d'oro, Ken, cioè è vero che quei gol li possono fare in tanti, però un gol alla Ken dà presenza, ti dà la sensazione che puoi perdere tanto, puoi trovare altrettanto, insomma, voglio dire, un'alternativa valida, ma insomma io dubito che ci sia qualcosa meglio di Ken dal punto di vista tecnico, sto parlando di
6: sì,
8: campo.
6: Sì.
8: Quindi mi ho dato stretto per questo motivo qui. Poi se c'è da ottimizzare, c'è da cedere, c'è, non so il Como, a che punto siamo lì, ma insomma rifletterei. E poi sono d'accordo con te, Luca, che ti ho letto, ti ho seguito, anche la cessione di Ken, no, adesso ma più.
6: Ah sì, secondo me non si può portare avanti più di una settimana, visto che te ora... Allora, lo ripeto, se arriva un'offerta indecente, il calcio di oggi non esiste problemi, hanno venduto per 100 milioni Tonali, non ti dico 100 milioni, ti porta a 60 milioni per Ken, lo vendi, anche il 30 d'agosto, e poi ti inventi qualcosa. Ma qui, Stefano, si parla di 40 milioni, poi ti avvicini a Pellegrino, ne chiedono 40. Sì, dice, ma il risparmio sull'ingaggio, ma non torna, ho la sensazione che tutti siano preoccupati delle condizioni fisiche di Ken, però Ken entra al Real Madrid e fa un gran gol, e tutti sono preoccupati di prendere il pacchetto completo, cioè di un giocatore un po' particolare. Però ora che c'è una società forte, c'è un direttore forte, io per perdere Ken vorrei uno altrettanto forte.
8: No, perché il rischio è di abbassare il livello là davanti, visto che la Fiorentina sta facendo un mercato straordinario. Credo che la Fiorentina veramente stia facendo un mercato straordinario, e stia facendo un mercato intelligente, e sta costruendo secondo me le basi perché vuole tornare protagonista in maniera... cioè potrebbe essere la mina vagante del prossimo campionato dal punto di vista di scalare le posizioni e andare a infastidire le prime sei. E questi sono giocatori, c'è anche Jimenez che ha messo quella palla lì, non è una palla comune nel primo gol di Piccoli, si è centrato bene, ha dei movimenti, va rilanciato, poi ci sono due giocatori, una bella mezzala, in attesa poi che si definisca il mercato. Io credo che la Fiorentina sta facendo sul serio, poi ripeto, non devi abbassare il livello là davanti, perché adesso non so come voglia giocare grosso. 4-3-3.
6: Lui il suo marchio di fabbrica è il 4-3-3.
8: Però
6: ora, il problema c'è anche, ti chiedo, Gudmundsson, gliela daresti un'altra possibilità sapendo che lui non è un esterno? Quindi quando è arrivato, a me piacque grosso, perché Grosso su Gudmundsson è andato dritto come un treno. Ha detto: per me non è una mezzala, perché in quel ruolo gioca a TA tutta la vita. Per me non ha le caratteristiche dell'esterno. E in effetti, se pensi, i suoi esterni avevano altri atteggiamenti. E quindi dovresti scegliere dei compromessi, per tenere Gudmundsson, no? O cambiare idea di calcio. Ma io non credo all'idea di una Fiorentina che va col 4-3-2-1, cioè non credo. Il calcio di Grosso è sempre stato un calcio costruito sugli esterni, perché dovrebbe cambiare?
8: No, infatti, però in questo momento secondo me sta provando anche delle alternative, ed è anche obbligatorio da parte di tutti gli allenatori adesso in questo calcio che è più veloce della luce, trovare anche un piano B, in attesa che poi arrivino gli esterni di livello per poi fare il gioco del piano A.
6: Certo.
8: E quindi sta adattando. Gudmundsson, per carità, è una mia sconfitta, credo che
6: anche di Pietro, non una sconfitta, però anche Pietro è
8: combattuto. A Firenze e dintorni siamo in pochi ancora a credere a questo ragazzo. Però è un ragazzo che se è andato in massa, come si dice, devi cambiare un po' le cose dentro e si può riaccendere e può diventare un giocatore formidabile. Poi non lo so adesso il mercato che cosa può offrire, delle alternative a Gudmundsson anche lì, non lo so, però è un giocatore che va deresponsabilizzato assolutamente, e deve giocare allegro, spensierato, è così, è genio di regolatezza, però può diventare almeno in 15-20 partite genio e può riaccendere.
6: No, se quelli sono le percentuali, è che l'anno scorso veramente sono state minime. Pietro, ti ho sentito anche in questo caso nel commento del Real, in cui hai detto: avrei la tentazione di provarci ancora con Gudmundsson.
3: Io, sai, ce l'ho perché c'ho una predilezione per il giocatore, ma anche, come diceva anche Stefano prima, ci siamo incontrati tante volte da questo punto di vista parlandone in radio, ma io penso che ci sia qualcosa che ci manca nella costruzione di questo attacco, e lo abbiamo detto anche nella ricostruzione che noi facciamo, perché io penso che con Ken attaccante la Fiorentina possa effettivamente somigliare a un 4-3-2-1, cioè possa somigliare a un gioco che è più per vie centrali, pur avendo giocatori che possono anche allargarsi. Mastantuono, di cui stiamo parlando tanto in queste ore, è un giocatore che non è un esterno puro, è un argentino che ha grande qualità, grande dribbling, e quindi in Argentina giocava un po' dove gli pareva. Nella versione del Real Madrid è un giocatore che partiva comunque dall'esterno per poi accentrarsi. Gudmundsson fa tendenzialmente lo stesso, giocatore di estro, di fantasia, che il fondo lo prendono malvolentieri, è difficile che ci arrivino. Ma perché questo? Perché l'attaccante lì ti porta via spazio e quindi gli devi dare la palla in profondità e non puoi andare a prenderti te quel fondo che delle volte si prende addirittura Ken allargandosi. Certo. Dunque dipende tanto dalla presenza o meno di Ken, dipende da chi giocherà di punta, perché io continuo a pensare che se hai davanti un attaccante che punta alla profondità, che con cui dialoghi, cioè Zirzee, con Gudmundsson e Mastantuono fanno un grande attacco.
6: Certo, so che hanno caratteristiche
3: di palleggio, di incrocio
6: nello stretto,
3: di punta. Una volta si trova Mastantuono, una volta si trova Gudmundsson, una volta si trova Zirzee, si interscambiano. Se c'hai Pellegrino, Gudmundsson non ti serve a nulla lì, ma forse nemmeno Mastantuono.
6: No, è così. Stefano, poi ti chiederò di Mastantuono, però prima c'era un amico che ci diceva che lui al posto di Ken avrebbe preferito Zirzee e Davis dell'Udinese. Allora, Zirzee proprio punta non è, quindi dovresti avere poi degli esterni d'attacco con dei gol nelle gambe, no?
8: Sì, sono d'accordo. Ma poi stiamo parlando, però ci mancano gli esterni.
6: Appunto, che non è poco. Però gli esterni vanno presi anche in funzione del centravanti che hai,
3: discorso,
6: no?
3: Stefano, cioè, perché un conto è avere un esterno. Alla Fiorentina servono tutti i giocatori che saltano l'uomo. Parliamoci chiaro, perché l'anno scorso siamo fatti due palle in questo modo senza vedere mai saltare un uomo. No, è la verità. Fino a che non è arrivato Solomon, non saltava l'uomo nessuno. È arrivato Solomon, addirittura ci faceva stropicciare gli occhi un giocatore che comunque è nella periferia del suo club. Quindi si sta parlando di qualcosa che, visto quello che abbiamo visto l'anno scorso, era normale. Quindi la Fiorentina ha bisogno di giocatori che saltino l'uomo. Poi nelle caratteristiche di come saltano l'uomo è tutto in funzione della punta, perché un conto è avere uno che fa uno strappo alla Chiesa, butta la palla avanti, si ingobbisce, poi ti mette la palla dentro a 100 all'ora e arriva la punta e fa gol di testa, e un conto è dire c'è un attaccante che l'area di rigore la prende male, gioca molto meglio al limite dell'area, 1-2 calcia nella rapidità del calcio e punta sempre la porta, come può essere Ken, e lì cambiano le caratteristiche degli esterni, che poi esterno è un concetto che è strano, perché Berardi non è un esterno che prende il fondo, no, nemmeno l'Oriente, cioè sono giocatori che partono certo nel 4-3 del tavolo, come si dice, sulla lavagnetta li metti lì, ma poi non sono esterni puri, veri e propri, quindi tutto dipende da chi resta in attacco, sì, ragazzi, cioè.
8: Sì, è vero, anche se l'Oriente c'ha diciamo uno strappo, una corsa più verticale, sì, sull'out, e l'altro invece da più da regista, cioè piede da costruzione, che entra dentro il campo Berardi. Io non lo so come vuole costruire adesso la fase offensiva.
6: Se non lo sa, dipende dal centravanti. E si ritorna a Ken. Ecco perché io lo ribadisco, l'ho detto stamattina, lo dico ora, su Ken devi prendere una decisione, tanto se o il giocatore, ma non manifesta pubblicamente questo, pretende di andare via, allora però deve portare soldi, se no è un grande interrogativo. Mastantuono, allora, noi siamo, sai, fiorentini si innamorano di chi ha qualità, è nel nostro DNA, per cui fa parte delle nostre pregi e maledizioni. È un giocatore che particolare, però, Stefano, possiamo dire, cioè è anche difficile da ammettere. Se giochi col 4-3-3 sarebbe un altro esterno adattato, se giochi non lo so, bella l'idea, però poi
8: siamo di fronte sempre a queste situazioni un po', no, come Gudmundsson, sono giocatori un po' allergici all'organizzazione, alla disciplina, al rispetto del ruolo, dell'occupazione dello spazio, però sono giocatori che alzano la tecnica e la qualità della squadra, quindi se tu mi chiedi Mastantuono sarebbe un acquisto ideale per la Viola per aumentare e innalzare il livello qualitativo della rosa, ti dico di sì. Poi collocarlo, cioè lì non puoi mediare, quando prendi un giocatore del genere devi un po' ritagliare la squadra intorno al giocatore, se no è un acquisto così,
6: guarda, io bello, penso che
8: bellino, ma non
6: penso, e si rischia lo stesso problema di Gudmundsson.
8: Esatto.
6: Cioè il problema di Gudmundsson non è da dove parte, il problema di Gudmundsson è dove va. Allora, se prendi Gudmundsson devi immaginare una squadra dove lì davanti lui va dove lo porta l'idea, l'istinto, la voglia. Se pensi di metterlo dentro un'idea di calcio ne perdi il valore. Mastantuono è più giovane, quindi forse c'è anche la possibilità di imparare qualcosa in più, anche se Daniel Bertoni ha detto lui in Argentina conosceva un solo modo per giocare il calcio, dribblare gli avversari, che raccontato così è straordinario, se poi lo metti dentro un progetto tattico manda a manicomio un allenatore, però
3: qui c'è 10 anni di differenza tra i due.
6: C'è da lavorare, io credo ci sia molto da lavorare. Senti, prima di salutarti Stefano ti chiedo invece un parere su un altro grande tema di questo inizio di stagione della Fiorentina, il centrocampo. Allora, noi così a pelle pensavamo il tridente di centrocampo della Fiorentina sarebbe stato Fagioli, Olai e Attà, stabilendo il dubbio se chi avrebbe fatto il play tra Fagioli e Olai. In realtà Fagioli e Olai insieme non hanno giocato mai, e questo per me non è casuale, al di là di quello che ha detto Grosso, sì li proverò, ma se te non hai un'idea chiara sotto questo punto di vista, questo diventa quasi un dovere di un allenatore, e lo fa, lo provi nelle partite vere. Per di più arriverà quasi certamente Tosvet, e Tosvet va a fare un'altra mezzala. Ecco, te come lo vedi questi dubbi e questi interrogativi sul centrocampo e sul fatto che al limite se la storia è questa non mi sorprenderei poi se Fagioli fosse venduto.
8: Sì, siamo un po' nella stessa situazione di Ken. Fagioli, allora, per me è un giocatore straordinario, molto bravo, però credo che Ulai sia un po' il metronomo, quello che l'ago della bilancia lì in mezzo al campo, che giochi davanti alla difesa, quindi in questo 4-3-3 il vertice basso. Torsberg e Attà hanno una corsa, diciamo, più verticale e di inserimento, e sanno aggredire meglio lo spazio, sia con la palla che senza palla, e possono portarti anche questi inserimenti pericolosi, no? Che si nascondono, esatto. E poi te li ritrovi al limite dell'area e ti fanno gol, oppure possono creare, diciamo così, caos nell'area avversaria. Fagioli è uno che tende invece ad abbassarsi per ricevere il pallone, lo può fare anche quel movimento, può anche essere una mezzala che può portare tanti gol, poi c'è la punizione, c'è il calcio.

0: Perché
1: senza,
0: dicevamo
1: senza anche quel tipo di cattiveria agonistica è salito molto anche da questo punto di vista della personalità, del coinvolgere i compagni, del trascinare,
0: perché ci siamo messi nelle sue mani, Stefano, gli abbiamo consegnato la Fiorentina e lui lì, ragazzi, è stato bravo,
2: se l'è presa,
0: se l'è presa, ecco. Però non lo so, io, a me mi dovete spiegare perché fai tre amichevoli di alto livello, qui Sparbeger, Watford e Real Madrid, e non provi mai, nemmeno una volta, quello che per tutti noi pensiamo il centrocampo titolare.
2: Ecco, il Real l'ha spiegato perché non stava benissimo, la I l'avrebbe tenuto in campo, non so se avrebbe ricevuto una botta e l'ha cambiato per quello, ha spiegato che
0: ma perché
2: l'ha
0: messo la I con Fagioli?
2: Perché ancora li vede un po' alternativi e li vuole provare, però per l'appunto lì non l'ha provato. Vediamo se col Deportivo li proverà. Certo, è un esperimento secondo me tosto, perché rischia del disequilibrio a livello tattico. Certo, quando c'hai giocatori forti devi provare a metterli tutti in campo insieme. Questo almeno me l'insegna il gioco di pallone.
0: Sì, ma poi se gente di qualità, la posizione, l'equilibrio se lo trovano, no? Cioè, da soli. Grazie a Stefano Impallomeni.
1: A te, Luca.
0: Ciao, un grande piacere.
1: Buon proseguimento.
0: Cioè, ciao.
3: La pista Franco Mastantuono è quella che tiene più banco a Firenze, perché sarebbe davvero un colpaccio quello di Paratici strappare il talento dal Real Madrid e portarlo anche solo in prestito a Firenze. Chi conosce molto bene il calcio argentino è Baren Kraus, che ha parlato di Mastantuono, ma non solo, andiamocelo a sentire anche lui a Palla al Centro.
0: Allora, come ho detto, andiamo a fare questa finale di puntata di Palla al Centro un focus su Mastantuono, e lo facciamo con un operatore del calcio che è Baren Kraus, che saluto. Ciao Baren.
4: Ciao Luca.
0: Baren è un preparatissimo sul mondo argentina. Ho avuto il piacere di averlo come navigatore nelle mie viaggi a Buenos Aires. È di casa, River Plate, amico di famiglia di Passarella. Insomma, è inutile che vi racconti che parliamo di uno che è del mestiere, come direbbe Checco Zalone. Allora, Baren, prima di tutto ti chiedo di Mastantuono, perché che ci piaccia come idea piace a tutti, anzi forse piace più dei centravanti in questo momento. La domanda è che ti chiedo cos'è Mastantuono oggi, non nella nostra speranza o nell'immaginario collettivo, il valore di questo giocatore.
4: Sicuramente è un valore altissimo perché è un ragazzo veramente dotato di qualità straordinarie, che ha dimostrato, diciamo, nella sua pur breve carriera ha dimostrate. E l'unica riserva che posso avere,
0: ecco, prima di andare alla riserva che ci interessa, a chi non l'ha seguito, a chi non ha avuto la curiosità di andare su Google e vedere filmati, te che lo segui con più attenzione, più continuità, mi dici le qualità migliori di questo talento?
4: Le qualità migliori sono il dribbling, perché è un ragazzo dotato di un dribbling straordinario, soprattutto negli spazi un pochino larghi, diciamo nel centrocampo, e poi di un tiro che è un mancino naturale, è un tiro, diciamo, quasi straordinario per potenza e precisione. Un ragazzo, diciamo, che ha per esempio nei tiri liberi la sua grande specialità. È un ragazzo, ti ripeto, che ha, contrariamente a quasi tutti i numeri 10 e soprattutto del River, ha anche un discreto fisico. Perché sì, quasi 1,80 m, insomma, non è un ragazzo 8, capito? Non è il classico frullino. E non dimentichiamoci che viene da una zona dell'Argentina che è una zona di persone molto serie. Uno dei suoi concittadini è Almeida, quindi chi ha conosciuto Almeida sa che cosa significa.
0: Che zona è dell'Argentina la sua?
4: Azul si chiama. Sì. È una zona, diciamo, un po' lontana dalla capitale, una provincia dove ci sono però, ti dico, gringos, come li dicono, cioè l'unica riserva, come ti ho detto, è capire se si può lasciare libero questo giocatore di giocare nel ruolo che lui preferisce, perché il problema che secondo me ha avuto nel Real Madrid è che hanno voluto impostarlo in un ruolo dove il ragazzo, secondo me, non si sente a suo agio.
0: Cioè esterno fatica.
4: No, fatica. Secondo me,
0: capito,
4: se tu
0: Pietro?
4: Lo lasci

0: libero. Purtroppo ci sono dei giocatori, ci sono delle situazioni nelle quali tu gli devi dare la maglia, un giocatore dice guarda vai te, fai quello che ti pare, e questo potrebbe essere, ecco, io non conosco Grosso come giocatore, come allenatore, come psicologo, però se l'ha voluto, se questo giocatore dovesse effettivamente venire a Firenze, farlo giocare così con questa estrema libertà secondo me sarebbe valutare, come Nico Paz in fondo al Como l'ha fatto giocare come voleva.
1: E con questo è tutto anche da questa edizione di Che t'ha perso. Da Giacomo Galassi è tutto, e l'invito è restare su Radio Firenze Viola, e ci risentiamo e ci rivediamo domani. Ciao.

0: pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci qui, palla al centro, torniamo in diretta su Radio Firenze Viola anche in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio per l'appuntamento quotidiano nel pomeriggio di Radio Firenze Viola con gli ultimi aggiornamenti chiaramente di calciomercato, con quello che accadrà nelle prossime ore e soprattutto con la voce del padrone di casa, Luca Calamai. Ciao Luca.
3: Ciao, buongiorno a tutti, è arrivato Joao Mario.
2: Sì.
3: Sai cosa mi diceva un mio vecchio direttore? Vecchio direttore mi diceva, quando lo chiamavo la mattina per fare il programma, no? E dicevo, allora guarda, pensavo di fare un bel servizio su Pietro Lazzarini. Dice, sì, sì, bene. Poi guarda, ho sentito che Giannattasio fa una cosa, ti farei un pezzetto. Sì, sì. E poi faceva un certo punto, sì, queste sono le patatine fritte, sono buone.
2: Dove la bistecca?
3: Ma la bistecca dov'è? Mi urlava. Allora, Joao Mario è una bella porzione di patatine fritte, che ci fanno piacere, che sono buone, che ci divertono, ma siamo ora arrivati al 3 di agosto e ora abbiamo bisogno di un paio di bistecche. Un paio di bistecche. Io ritorno molto sul problema dell'attacco, leggevo, ormai c'è di tutto e di più, no, sul fronte dell'attacco, leggevo Romano che dà una sfida a Fiorentina Juventus per Pellegrino, leggevo che il Como è pronto a dare l'assalto a Ken, ma non è l'unica opzione. Aspettiamo così a mani tese cosa deciderà Mastrantonio. Certo è che al 3 di agosto ancora la Fiorentina ha tanta confusione, non su un giocatore, su un reparto, tutto il reparto offensivo, e quindi siamo ancora tranquillamente nei tempi giusti, ma ora poi i tempi, io mi auguro che nel giro di una settimana soprattutto si prenda un percorso chiaro su Ken, perché sarà quello che poi determina, perché se hai Ken poi puoi lavorare sugli esterni anche con un pizzico più di calma, ma se tu dovessi cambiare il centravanti lì poi avresti due attaccanti esterni, centravanti nuovo, mamma mia, tanta roba. Ma
2: però scusami, prima voglio farti una domanda velocissima prima di iniziare con tutto il percorso di oggi.
3: Chi si compra Flash?
2: Tra pochissimo.
3: Non mi preoccupate.
2: Ma perché il discorso che fai te è per me la palissiano, cioè la chiarezza sull'attaccante, tra l'altro il giocatore più pagato della rosa e che in qualche modo deve determinare i fini del risultato, è un qualcosa che si chiede a tutti da sempre, tutte le fiorentine sono nate. Ma te hai la sensazione che se dovesse passare questa settimana senza aggiornamenti e se arrivasse al 25 d'agosto con una squadra pronta a mettere 40 milioni sull'unghia in mano alla Fiorentina non partirebbe? Perché secondo me il problema di Ken è che ad oggi c'è Como e qualcosa che però non è ben chiaro, ma non c'è nessuno che stringe per ora. Se a stringere fossero al 25 d'agosto, te sei sicuro che davanti a 40 milioni non lo cederebbero? Io penso lo cederebbero anche in quella data lì.
3: Non lo so. Allora, innanzitutto, ragazzi, chi si è perso la radiocronaca e il commento di Real Madrid di Fiorentina si è perso tanta roba, sia di Giacomo Galassi, ma permetti di dire soprattutto le riflessioni di Pietro. Allora, al di là di piccoli, poi ci torneremo, ma Ken, ragazzi, Ken è Ken. Ken sposta, Pietro. Ken fa la differenza. Oggi ho sentito dire, ma non sale, ma chi se ne frega, Ken entra, determina, fa un gol bellissimo, è tanto. E allora io ti dico, sì, si vende se mi porta a 60 milioni, ma se io devo vendere Ken e spenderne 30 o 35 per Pellegrino, ma perché mai? Ma non a caso, ma te, ma me l'ha detto anche Niccolò Ceccarini, nessuno è convinto che sia Pellegrino il sostituto di Ken, è troppo poco. È un buon centravanti, perché oggi lo chiederemo anche a chi fa questo. Ma se te rinunci a Ken, devi andare a prendere uno più forte di Ken. O comunque forte, forte, forte come Ken. Allora vai a spendere la stessa cifra. Allora è vero che Ken guadagna 5 milioni, Pellegrino ha letto 500 mila euro.
2: È vero.
3: Quindi lì risparmeresti come minimo 10 milioni solo di ingaggi, forse anche di più. Ma non ce la vedo questa operazione. E poi, se se hai Ken devi avere un certo tipo di attaccante esterni, se hai Pellegrino devi avere un altro tipo di attaccante esterni. Allora, e se il 25 di agosto te hai tenuto Ken e poi dopo hai preso gli attaccanti esterni che magari si buttano dentro e dialogano lui, con lui che lo lancia alla profondità, viene Pellegrino, ha bisogno di cross, te hai preso magari due attaccanti esterni a giocare a piedi invertiti, cioè la vedo troppo lontana quella data, anche perché allora vorrebbe dire una cosa che io non so, ma nemmeno mi auguro, cioè che la Fiorentina tutto sommato lo vuol dar via Ken. Allora è diverso. Allora se te vuoi darlo via perché te pensi, te società, che sia giusto darlo via, ma poi dai via anche il 29 d'agosto, non è quello il problema, no? Perché allora non è
2: però,
3: più una
2: però
3: scelta
2: tutte le strategie,
3: del valore.
2: Però tutte le strategie sono in ballo.
3: Non è più una scelta sul valore, è che datemi quello che io ritengo giusto
2: e io, ve lo
3: e io penso che sia giusto e lui vada via da Firenze. Un po' quello è successo per altri versi con Comuzzo,
2: certo,
3: o con altri. E poi io lo vedo dentro la squadra, lo vedo, cioè il giocatore vuole andare via, non entra come è entrato lui con Real Madrid, entra annoiato, tira due pallate, va via, non lo so, staremo a vedere. Me la fai sentire?
2: Prego.
3: Chi si compra Flash?
2: Chi si compra
4: Flash? João Mário è un nuovo giocatore della Fiorentina, il terzino portoghese ha svolto le visite mediche e firmerà un contratto di un anno più 4 nel caso in cui la Fiorentina faccia valere il diritto di riscatto, infatti la formula prevede 1 milione di prestito oneroso più eventuali 9 appunto per il diritto di riscatto. Il giocatore si è leggermente abbassato l'ingaggio, alla Juventus percepiva 2 milioni netti, alla Fiorentina ne percepirà 1,5 appunto fino alle prossime stagioni. Per quello che riguarda Mastantuono, il giocatore spinge per venire in Italia e i suoi procuratori si stanno convincendo per portarlo in Serie A. Il Napoli si è un po' defilato, ci sarebbe il Milan, quindi a questo punto la corsa è a due, Fiorentina e Rossoneri. I Viola hanno fatto il possibile, hanno prospettato a Mastantuono un'annata ambiziosa, un progetto intrigante, soprattutto la centralità all'interno delle dinamiche tattiche di Fabio Grosso, cosa che il Milan non potrebbe garantirgli. Quindi il giocatore sta decidendo nelle prossime ore, è attesa la scelta finale. I Viola sono fiduciosi, ma restano con i piedi per terra, ovviamente. Si farebbe in prestito con diritto di riscatto per circa 35-40 milioni e contro riscatto o comunque diritto di recompra in favore del Real Madrid. Per quello che riguarda Ken, è attesa la settimana, diciamo, della scelta di Fabregas, che vede in Ken il possibile prossimo attaccante del Como, ma è una decisione complicata da prendere, soprattutto per ragioni atletiche. Vogliono avere garanzie da Como per quello che riguarda lo stato fisico del calciatore, quindi nei prossimi giorni la scelta finale, la Fiorentina potrebbe prendere Pellegrino per sostituirlo. Può essere anche la settimana di Torsved, perché la Fiorentina sta attendendo di capire la fattibilità dell'operazione. Brescianini andrebbe come contropartita tecnica in maglia nero-verde. Per quello che riguarda le uscite, Fortini, c'è il pressing del Torino che potrebbe fare una nuova offerta nelle prossime ore per avvicinarsi ai 10-12 milioni scelti dalla Fiorentina, chieste dalla Fiorentina, pardon. Dodò invece è nelle mire della Roma, che però ancora non ha fondato. Infine Somme è già ufficiale, è del Venezia in prestito con diritto di riscatto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Che ne dici, Pietro?
2: Dico che ce ne sono tante da portare in fondo, ancora. Siamo a un mese dalla fine del mercato, meno di un mese, c'è tanto mercato in uscita che credo si Fiorentina si porterà dietro fino in fondo,
3: sì.
2: I Sottil, gli Inzola, i Barak, tutti questi giocatori che sono fondamentalmente ormai alla estrema periferia della città e quindi della Fiorentina, ma credo anche che purtroppo altre cessioni, lasciamo perdere per un momento Ken, ma Dodò, Fabian magari, i dubbi su Gudmundsson, sono tutte questioni che rischiano di sciogliersi dopo Ferragosto. Questo per ora per la Fiorentina non è stato un grande problema, nel senso che Paratici ha potuto lavorare al mercato in entrata, certo, con una discreta serenità. Certo è che complice il mercato legato al mondiale che ha rallentato tutto, complice il fatto che tutte le squadre in Serie A ma nel mondo hanno come minimo 10-15 esuberi, e siamo in una situazione dove ci vuole del tempo, però credo che adesso il tempo sia per costruire la squadra che il 14 deve andare in campo inizia a essere andare veloce, no? Sì. Non va più goccia a goccia, inizia a essere un rubinetto aperto, quindi vediamo, speriamo che ci sia un bicchiere sotto a raccoglierla.
3: Poi il 14 già si gioca una partita vera. Prima di andare da Alessandro Di Nardo, che ringrazio perché ha accompagnato João Mario stamani tra visite mediche e compagnia, fammi dire, Pietro, che su un fronte Parati ci merita un applauso straordinario, è la gestione del montestipendio degli ingaggi, perché Niccolò Santi diceva che João Mario
2: si è tagliato l'ingaggio,
3: un po' l'ingaggio, 25%, perché da 2 milioni a 1,5 è 25%, ma se l'è tagliata anche Dragusin, ragazzi, cioè non un giocatore qualsiasi,
2: un'opera di convincimento importante,
3: vuol dire che lui l'ha convinto, probabilmente ci saranno magari anche dei premi, non lo so, ma guardate che questi sono come vendere giocatori, abbassare questi ingaggi, quindi complimenti a Paratici per questo, complimenti a Alessandro Di Nardo che si è fatto un bel João Mario Day. Ciao Alessandro, raccontaci in un minuto due sfaccettature di quello che hai visto.
5: Eccoci, ciao, ben ritrovati. Vi racconto il caldo di stamani di Villa Donatello, ma insomma lo sappiamo, viviamo nella stessa città che ha bollore. Vi racconto il taglio di capelli, insomma ieri scherzavamo, insomma ormai quello che va più per la maggiore, il mallet di João Mario, quindi ennesimo giocatore con questo taglio di capelli particolare che va per la maggiore appunto in quest'estate, e un calciatore che insomma mi è parso, ma è chiaro, abbastanza già in forma. Lui ha fatto parte del ritiro della Juventus di Spalletti, sì, fino all'altro giorno, in pratica ha giocato anche qualche amichevole, non ci sarà un discorso, immagino, di preparazione o altro, ci sarà solo un adattamento fisiologico e poi ci sarà la possibilità magari di vederlo anche in campo nell'ultima amichevole pre-gare ufficiali, quella del 6 agosto contro il Deportivo La Corugna, per un calciatore che insomma ne parlavamo anche in precedenza, è un po' un jolly degli esterni, perché lui parte, sì, da esterno alto con Sergio Conceição al Porto, lui stesso Conceição lo sposta dietro, gioca a destra, Italiano l'ha fatto giocare anche parecchie volte a sinistra in queste 15 partite a Bologna, e quindi può essere il tappo, la toppa per eventuali difficoltà sugli esterni della Fiorentina.
3: È chiaro però che lui parte come alternativa a Gimenez, ecco, questo credo che sia inevitabile. Ora poi andremo a sentire un amico che è un collega che lo ha seguito bene nell'ultima annata, è un giocatore giusto, ecco, io credo che ci sono i giocatori forti, quelli che ti emozionano e quelli sbagliati e quelli giusti. Secondo me João Mario, Pietro, è un giocatore
2: ma
3: giusto.
2: Sì, soprattutto perché come dicevo anche stamattina, l'anno scorso alla fine il sostituto di Dodò potenzialmente venne acquistato Lampti. Cioè,
3: sì.
2: La differenza è che qui prendi un giocatore che a livello atletico sta bene, che ha fatto le ultime stagioni giocando, non giocando da protagonista ma comunque con una continuità, sì. È un ragazzo che ha avuto un bel picco quando era al Porto, che sembrava dovesse essere un astro nascente del calcio portoghese, nel suo ruolo non lo è stato, ma è comunque qualcuno che gli è stato riconosciuto delle qualità nel corso del tempo, è nel pieno della sua maturità calcistica, servono anche giocatori di sicuro rendimento, quantomeno che non facciano danni, e ripeto, non rispetto ad altri anni dove effettivamente in questi ruoli ibridi c'era sempre qualcuno che era un chivalà, qui non c'è nessun chivalà, non ci si aspetta Cafu, ma non ci si aspetta nemmeno un giocatore che non possa essere a disposizione dal giorno 1.
3: Non c'è dubbio, grazie Alessandro Di Nardo, trovate tutto anche su Firenze Viola, andate a guardare, ci sono notizie, commenti, analisi, trovate veramente minuto per minuto tutto quello che è Fiorentina. Ciao Alessandro.
5: A voi, ciao.
3: Allora, mentre andiamo a preparare il prossimo collegamento, c'è il caso Dodò, l'aspetto Dodò, Pietro, che è evidente. Allora, Dodò è nella stessa situazione di Tosvet, contratto in scadenza fra 11 mesi, e quello che sta succedendo su Tosvet, cioè la Fiorentina aspetta perché è lì sulla riva del fiume, tanto alla fine arriva. Cioè, se te hai il via libera del giocatore è solo questione di tempo, e probabilmente ogni giorno che passa spendi un euro meno, perché ovviamente chi lo deve dare via è in difficoltà. Dodò è l'altra faccia della medaglia. Ora c'hai Gimenez, hai preso João Mario, Dodò
2: è ancora
3: diventa
2: Fortini,
3: Fortini, sì, Fortini proprio non lo do proprio.
2: Capito, però ce l'hai ancora.
3: Ce l'hai andata,
2: cioè nel senso, da una parte c'hai un infortunato, un ragazzo di 19enne, cioè era infortunato, sì, fino ad novembre, e un 19enne che non ha giocato una partita, sì, nella in Serie A, diciamo. E dall'altra c'hai quattro giocatori. Insomma,
3: Comunque Niccolò Ceccarini dice stai attento a Ruggeri. Secondo lui la Fiorentina farà un tentativo anche.
2: Però mi è sembrato di essere, soldi, a me mi è sembrato che dall'Atletico fossero molto decisi a non cederlo. So che ci sono state squadre con un blasone anche più importante rispetto a quella della Fiorentina attuale, chiaramente, che si sono mosse per lui, e l'Atletico ha fatto proprio muro da questo. Poi se si arriva all'ultimo giorno di mercato c'hanno un'altra possibilità di fare un giocatore che gli piace di più e lo vendono, magari la Fiorentina c'è, ma
3: c'è soldi. Ma sì, allora sì. Claudio Beneforti, ci sono soldi a Bologna?
6: Allora inviti il matto a fare le sassate. tu Luca sei abituato a confrontarti nel regno di Paperone, che l'ho scritto ieri sera. Io devo confrontarmi quotidianamente con il regno di Paperino, e ogni nome che faccio deve andare, è la costruzione di un puzzle, perché deve costare poco, deve avere un ingaggio basso, deve dartelo in un certo modo, deve contribuire al pagamento, e poi quando fa tutti questi calcoli ti fuori un nome. Sì. Non è che posso tirare fuori i nomi che tirate fuori voi, e tanto vengano di sicuro, perché ci sono i soldi.
3: No, lo dico, sai perché ho fatto questo riferimento, Claudio? Perché io credo che sia doveroso da parte nostra riconoscere a questa proprietà che quando noi ritenevamo giusto criticare abbiamo criticato senza problemi, ma che oggi merita un grandissimo applauso, perché con la Fiorentina fuori dalle coppe probabilmente ha sfruttato questa opportunità negativa da un punto di vista sportivo per poter dare a Paratici la possibilità di fare delle operazioni importanti. Poi alla fine non ci sarà un disavanzo clamoroso, ma ci sarà un disavanzo, e soprattutto lui può fare prima di vendere, e questo, ragazzi, è il Bologna è una nostra, lo è stato in questi anni, la nostra competitor, cioè non è che parliamo,
6: ma guarda, io sono convinto,
3: del Genoa,
6: sono convinto che fino a chi resta Sartori in qualche modo continuerà anche a esserlo, perché poi alla fine ci sono modi e modi per fare una squadra di calcio, ci sono gli investimenti, e se non puoi permetterti gli investimenti prendi i prestiti con diritto di riscatto, che sono giocatori che hanno durata di un anno, però in quell'anno ti possono
3: dare una mano.
6: Di conseguenza il Bologna, fino a che resterà Sartori, sono convinto che se la giocherà con le prime otto, poi arriverà ottava o nona, però se la giocherà con le prime otto, nel momento in cui andrà via il fuoriclasse, ecco che allora i tempi saranno difficili. Tu sai bene che io ti ho ascoltato sempre, ti ascolto tutti i giorni, e anche quando criticavate, criticavate spesso a ragione, però per quanto riguarda la proprietà, è una proprietà che ha sempre investito. Lo scorso anno
3: 92 milioni hanno messo in mano a Pradè.
6: 92 milioni, adesso se non sbaglio ne ha già spesi moltissimi, sapete voi.
2: Di 60.
6: Di fronte a un Bologna che viene da tre saldi di mercato positivo, da soldi della Champions League, da soldi dell'Europa League, da soldi di una Coppa Italia vinta, e ha deciso di punto in bianco di non investire più, di rientrare. Poi parliamo di Fiorentina, che non dobbiamo parlare di Bologna.
3: Certo, no, ma io lo dico perché è un parametro, no? Sì, è un parametro che il tifoso viola deve sapere, che noi abbiamo il dovere cronistico di informare. Senti, hai visto João Mario? Dici tutto di questo João Mario. 15 presenze ho visto nel Bologna.
6: Ma è arrivato a gennaio. Il Bologna l'ho preso perché Ulm decise di non voler più giocare con l'italiano. Di conseguenza volle essere ceduto. Mi venne occasione al Bologna di cedere Holm alla Juventus e arrivò João Mario. Io l'ho già detto l'altra volta, è un giocatore da 6-6 e mezzo, di sicuro, perché tanto è questo che vorrete sapere, non porterà la Fiorentina in Europa per i suoi meriti, ma nemmeno non la farà andare in Europa per le sue colpe.
3: Sì.
6: È un giocatore,
3: e come diceva Sibilia, sono quegli uomini, non ti fanno, lo diceva Di Marchese, non ti fa morire, non ti fa vivere. Ma cioè, ti tiene ahí.
6: È un giocatore che forse è più costruttivo nella fase di attacco che in quella di difesa, però è un giocatore che dà equilibrio, è un giocatore, un grande professionista, un grandissimo professionista.
3: Questo è importante.
6: Entrare in una squadra che ha un bel sorriso, perché lo conoscete, è un introverso, è un grande introverso, è uno che sorride poco, a meno che adesso che sia sposato sorride di più, ma forse ha meno motivo ancora di sorridere al di là della battuta. Però è un giocatore che sposa una causa e dà tutto per la causa.
3: Pietro, tra Jimenez e João Mario, chi potrebbe essere utilizzato più alto in una situazione? No. Perché per il momento non c'è nemmeno
2: Jimenez, senza dubbio. Però bisogna capire, lì sono dei movimenti di mercato ancora tutti aperti, no? Cioè, certo, se la Fiorentina avesse tre terzini, uno potrebbe essere votata alla causa offensiva, però ti dico che secondo me è sempre una forzatura, perché anche Jimenez è un buon giocatore, certo, quando si trova nel momento di fare l'assist e tutto, però è un difensore. Cioè, io vorrei, il mio auspicio più grande è che Paratici ci riesca a fare una Fiorentina senza dover adattare i terzini a fare le ali, i centrocampisti a fare difensori,
3: ognuno nel suo ruolo,
2: le punte a fare il portiere, perché negli ultimi 7 anni purtroppo troppe volte si è visto cambiare ruolo a giocatori che l'avevano ben definito, ma che sono stati acquistati magari per l'occasione del momento, si è fatto un acquisto troppo di fretta e poi non ha portato niente.
6: Ah, per non far giocare però Jimenez e altro, Paratici si deve ancora prendere.
2: Eh beh, certo.
6: Come minimo 3 esterni alti.
3: Eh sì, perché anche tenendo.
6: Se Gudmunds viene adattato a esterno Aldo e Aldo non viene ceduto, deve prenderne 3. Prendere 3 esterni. Non è facile, sicuramente verrà il colpo, sono convinto che per un esterno arriverà il colpo, poi se ha 35 milioni per gli esterni è chiaro che qualcuno dovrà anche prenderlo in prestito.
3: Sì,
6: Claudio, gli esterni costano cari.
2: Claudio, ci puoi raccontare un po' quello che ti risulta sulla questione Castro, perché è chiaro che ormai sia andata la questione, però per noi è una fotografia molto chiara di quello che la Fiorentina stava cercando di fare in attesa di una, noi diciamo sempre, eventuale cessione di Kerma. Se la Fiorentina si era avvicinata, come ci hanno raccontato Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, comunque Firenze Viola l'ha sottolineato più volte, a un giocatore come Castro, è evidente la Fiorentina aveva ben chiaro il processo di uscita di Ken.
6: Adesso io non vi posso dire, almeno ufficialmente, poi se volete chiamarmi in segreto ve lo dico, non posso rivelarvi chi è lo spacciatore delle mie indiscrezioni.
2: Per carità, non si dicono mai le fonti, per carità.
6: Però Luca se lo immagina.
3: Sì.
6: Anche perché c'è un grande rapporto fra questi due personaggi, che sono due fuori classe. Uno che può navigare con soldi e uno che deve viaggiare con la barchetta. E il Castro è nato tutto in poche ore, dal sabato che è chiuso lunedì il contatto. La Fiorentina lo voleva e offriva anche una cifra superiore a quella che offriva la Roma, però la Roma rispetto alla Fiorentina aveva il giocatore che voleva il Bologna, perché andare a prendere un attaccante che potesse giocare in giro non c'era Aspi del
2: Levante, sì, Aspi
6: che voleva la Fiorentina, e sempre la mia fonte mi diceva che Palazzi è disposto a pagarlo in 3 anni, mentre addirittura il Norwich, che c'era sopra, era disposto a pagare la clausola dei 25 milioni in un anno, poi è arrivato il Real Madrid e ha sbaragliato il campo. Però nel momento in cui si è fatta sotto la Roma, il Bologna non ha perso tempo, perché Dobbik era un giocatore che piaceva a Sartori. Nel momento in cui l'amico ha chiamato Sartori per chiedere di casa, ha detto benissimo, noi ci mettiamo a sedere soltanto se ci date Dobbik, perché se non viene Dobbik il Castro non potrà mai venire a Roma. La Roma doveva chiudere un giocatore, il Bologna voleva chiudere un giocatore
3: e hanno trovato una comunione intenta.
6: Il Castro è andato alla Roma,
3: non c'è dubbio.
6: Poi c'è un altro giocatore che voleva la Fiorentina, del Bologna, che è Ulm. Ulm in cambio avrebbe dato un giocatore a Fiorentina, e di questo giocatore Bologna non interessava, e di conseguenza il Bologna ha detto no per Ulm alla Fiorentina. A me dicono che il centravanti Fiorentino dovrebbe essere Pellegrino, quasi sicuramente, e che potrebbe anche essere Ceduto Piccoli. ugualmente, nonostante i tre gol che ha fatto fin qua, potrebbe essere ugualmente Silvio Piccoli.
3: Questo può essere.
6: Ora non so se alla luce di quello che ha fatto Piccoli in questo precampionato, la Fiorentina può rivisitare sull'idea. Io Piccoli come seconda, come alternativa alla prima punta lo terrei, anche perché non è facile andare a trovare poi un attaccante che possa accettare il ruolo,
3: esatto, non facendo le coppe, Claudio, ricordati, quindi non avendo nemmeno la vetrina, che comunque diventa una vetrina per un giocatore comunque alternativa importante. Allora, prima di ringraziarti e salutarti, su Orsolini, perché sai, nella disperata caccia agli esterni, ora qui si ricordano ancora quando Orsolini disse che Bologna era una piazza migliore rispetto a Firenze, comunque non vedeva questo passo in avanti, però Orsolini, secondo me, ho letto, c'ha, non so se ha risolto problemi contrattuali.
6: No, non ha risolto, però è una mia idea, è una mia idea. Orsolini è attaccatissimo a Bologna, non so se accetterebbe la Fiorentina, sapendo la rivalità che c'è con la Fiorentina, difficilmente accetterebbe Firenze. È una mia idea,
3: sì.
6: Però parlando anche con in passato con il suo procuratore, mi ha sempre detto che Orsolini, se si muove da Bologna, va in una piazza dove si lotta per vincere
3: un certo livello. Senti, al volo, proprio un minuto, perché a Bologna è arrivato Tedesco, uno degli allenatori che è stato spesso avvicinato alla Fiorentina. Per quelle che sono le tue prime sensazioni, che ti sembra?
6: Sai, io non ho visto nulla Luca, non ho seguito neanche il ritiro, perché ormai noi siamo anziani.
3: Ha ragione. Diversamente giovani,
6: te li chiama ragazzi. Il Bologna mi dice che fino a questo momento è perfetto. Addirittura perfetto, e proprio per questo perfetto teme che possa cambiare qualcosa con il passare del tempo. Però sì, per il momento è perfetto. Troppo perfetto per non essere quasi vero.
3: grazie a Claudio Beneforte, è sempre un grande piacere averti con noi, un grande abbraccio.
2: Comunque Orsolini rimanga lì,
3: rimane lì, non ce ne frega niente, però Pellegrino. Ma te ti immagini Pietro e Pellegrino possa arrivare anche restando Ken?
2: Allora io ti dico, ho due versioni della mia risposta.
3: Pellegrino.
2: Risposta di cuore è che per me passare da Ken a Pellegrino è un qualcosa che digerirei da tifoso inizialmente con un po' di fastidio. Poi c'è la versione dell'addetto ai lavori, del giornalista, che è simile a quella che ho dato per Grosso. Cioè, quando si diceva Grosso, non è abbastanza grosso per la Fiorentina, ma perché Grosso? Perché Grosso non è giovane, non è vecchio, sì, ha fatto bene col Sassuolo, ma comunque. La risposta è la stessa per Pellegrino, perché se si fidano che quello sia il giocatore giusto per la squadra del futuro, noi dobbiamo avere un po' di fiducia, se la meritano un po' di fiducia, perché sono all'inizio, perché stanno costruendo comunque una squadra forte. Ripeto, al di là del piacere personale, che come ho detto e sottolineato non è un gran piacere, però bisogna dare fiducia a chi sceglie i giocatori.
3: Condivido. Allora, 348 7513 933, aspettiamo i vostri messaggi audio e scritti. Saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo io e Pietro le vostre telefonate allo 055 7711 171. La prima pausa e poi torniamo insieme a voi.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
9: Buonasera, ma io non ci vedo nessun tipo di problema. Si gioca col 4-3-2-1. I due li fanno Gudmundsson, lo può fare Attà, lo può fare Fabian, e la punta spero sia Ken. Quindi gli esterni, credo che il progetto esterni per ora sia abbandonato, li fanno i due esterni bassi.
10: Buongiorno, sono Massimo da Pistoia, vi guardavo in pausa pranzo. Quando Luca Calamai dice queste cose a me mi fa impazzire, perché è la verità, la pura verità. Se no il saltino di qualità non si fa mai, si rimane sempre lì come l'altro anno, come 2 anni fa, come 3 anni fa. Ci vuole giocatori di un livello un pochino più alto.
11: Ciao
12: ragazzi, Gianlucone Viola, una domanda. Ma Ngonge, che è fuori dal progetto Napoli come esterno, potrebbe essere preso in considerazione? Ci sono delle voci su di lui? Era un buon esterno un tempo, magari ha fatto un'annata a vuoto, potrebbe essere un giocatore da rilanciare, che fa al caso nostro. Vi saluto, ciao, vi ascolto.
13: Ma buongiorno, sono Guido. Completamente in disaccordo con quello che dici. Non puoi dire che ad oggi nel reparto offensivo c'è confusione. Non c'è confusione, ci sono idee che tu non conosci da parte di Paratici. Quindi per avere confusione bisognerebbe che ci fossero idee contrastanti tra di loro, ma non le conoscete, nessuno conosce le idee di Paratici, né io né voi né nessuno, quindi non si può dare titolo di confusione al reparto che è quello avanzato. Aspettiamo che Paratici faccia il suo corso e poi ne riparliamo a mercato chiuso. Ora non si possono dire cose del genere, secondo me. Ciao Guido.
14: Buongiorno Luca, buongiorno Pietro. Secondo me ha detto la verità, è la Fiorentina che vuole vendere Ken, non tanto per un discorso di ingaggio, per un discorso che non ha le caratteristiche dell'attaccante giusto per il gioco che vuol fare grosso. Quindi la Fiorentina lo vuole dare via e lui è entrato in quella maniera lì, con determinazione, con grinta, per far vedere a chi lo deve prendere che sta bene, perché se ci sono dei dubbi sono sulla sua tenuta fisica, e lui è entrato facendo fuoco e fiamme per dimostrare che stava bene. Io mi auguro che vada via per il bene suo, per il bene della Fiorentina, e che la Fiorentina prenda Zirzi, perché se si prende Zirzi secondo me si fa un capolavoro.
15: Ciao Luca, io sono d'accordo con te sull'importanza di Ken, però io sono di questo parere: per me Ken ci deve assicurare il passaggio della Coppa Italia. Poi dopo la società può fare quello che vuole. Teniamolo fino alla Coppa Italia e poi si può fare come Ambarabat. Se viene una bella offerta lo si dà via. Poi se arriva un giocatore bravo quanto è lui, va bene. Ma se ne arrivano anche due, a me mi va bene lo stesso. Cioè, per me Ken ha desiderio di andare a giocare in una competizione europea e non ti rimane qua. Ciao, saluti da Nicola Lapre.
3: Grazie, perché questo è il senso di Palla al Centro, ma come dice sempre Pietro, di tutta una programmazione che vi vede totali protagonisti insieme a noi. Grazie per le vostre riflessioni, grazie anche per le vostre critiche, tutti i pareri che non sono offensivi sono sacrosanti. Vi ricordo 348 7513 933. Poi per gli ascoltatori di Lady Radio c'è il 3925727775, allo 055 7711 171. Si è prenotato Fabio, che saluto e ringrazio. Ciao Fabio.
16: Ciao Luca, ciao Pietro.
2: Ciao.
16: Dunque, io sono contentissimo della partita di sabato, perché hanno fatto gol Ken e Piccoli per aumentare il suo valore, per venderli. Io sono per vendere Ken, assolutamente. Avrei due centravanti al posto suo, Zirze naturalmente, ma a me piace molto Kenan Davis dell'Udinese, che mi sembra forte come lui, è pronto. Piccoli tutta più lo posso tenere, sì, personalmente come riserva, però prenderei Pinamonti al suo posto, perché tanto riserva per riserva, almeno Pinamonti lo conosce di più grosso. Basta.
3: Grazie Fabio. Pietro, a te parli con competenza, perché lo ricordo che Pietro Lazzarini è un attaccante.
2: Sì, va bene.
3: Attaccante. E chi è attaccante è un attaccante. Hai fatto un riferimento nell'analisi della partita con Real su Piccoli, che ti invito a riproporre, perché Piccoli non buca, non ti illumina, però poi contano i numeri e il comportamento, come dicevi giustamente, durante la partita con Real.
2: L'altro giorno, come spesso accade agli attaccanti che devono segnare, fino a che non ha fatto gol, Piccoli era giocatore che veniva spesso sottolineato in cronaca da Giacomo Galassi come un giocatore che faceva fatica a stoppare la palla, che non riusciva a dare una mano per alzare comunque difese e centrocampo, tutte cose sacrosante e reali, perché comunque che sia un po' ruvido con i piedi è oggettivo e sotto gli occhi di tutto. Però a un certo punto dicevo anche, Fiorentina pagava 27 milioni come attaccante di riserva, per me resta un lusso per la Fiorentina avere Piccoli. La gente dirà, ma che dice? No, è un lusso, perché te hai pagato un giocatore tanto, è un giocatore che secondo me se gioca con continuità in un Sassuolo, nel Cagliari, nel Lecce, arriva a 10-12 gol serenamente, ed è un giocatore che nel modo in cui sta giocando la Fiorentina oggi, cioè con la ricerca della palla dentro, perché i cross non possono essere fatti perché non ha giocatori per farlo, è un giocatore che riesce ad andare a tirare. Che ha fatto 3 gol di fila in 3 amichevoli, sono amichevoli, ma comunque si pesano, sì, anche
3: amichevoli, non con i bambini,
2: non è il Gubbio, non è la Serie C, sono squadre che comunque hanno
3: Rangers e Real Madrid,
2: hanno difese allenate, sanno che cosa fanno. Quindi io quello che mi chiedevo era proprio questo, cioè se devo andare a prendere un'alternativa, può essere Pinamonti, può essere quello che vi pare, e non la punta al titolare da cui mi aspetto altro, anche di Pellegrino mi aspetterei altro, ma va bene, abbiamo detto prima che cosa ci aspettiamo. Piccoli è un lusso per la Fiorentina, ed è un lusso io mi terrei stretto, nel senso che prima di darlo alla Lazio, è una mia competitor, prima di darlo a il Como e un'altra squadra, la Roma, cioè squadre non c'è questo mercato, la Lazio c'è, però ma perché gli devo dare a squadre che potrebbero domani incrociarmi anche per obiettivi simili? È un attaccante che fa il suo, che se gioca spesso fa gol, almeno quando è in forma, e che l'anno scorso è stato risucchiato da un rendimento totale della squadra negativo, vuol dire che forse ha un pochino un poco carattere, ma ci sta. Però io prima di vendere Piccoli, a meno che non ci sia veramente, dice sai, un'alternativa prendo Zirze come attaccante titolare e Pellegrino come riserva, beh allora posso anche aprire a quest'idea. Ma siccome non mi aspetto che sia questo doppio tipo di acquisto da parte della Fiorentina per l'attacco, ma io intanto da Piccoli riparto,
3: nemmeno Pinamonti. Allora parliamone che uno che è un grande competente di calcio, grandissimo amico, ma uno che conosce il mestiere, e quindi saluto e ringrazio il dottor Impallomeni. Ciao carissimo.
11: Ciao Luca, ciao Pietro.
2: Ciao grande Stefano.
3: Allora, ora arriviamo naturalmente a Ken, a Pellegrino, a Zirze, tutto quello che riguarda un grande punto interrogativo sulla parte offensiva della Fiorentina. Però è chiaro che Piccoli si è preso la sua vetrina estiva, devo dire è stato anche bravo, no? Perché dal silenzio totale su questo giocatore è chiaro che se segna il Real Madrid, segna il Watford, segna il Queen's Park Rangers, un minimo di fari puntati te li ritrovi addosso. Che ne pensi in assoluto di Piccoli, Stefano, e che faresti con la Fiorentina?
11: Ma quando arrivò lo scorso anno insomma sono stati spesi tanti soldi, però dissi che poteva essere un investimento tecnico importante per la Viola, e credo che sia un ottimo calciatore, anzi considero lui superiore a Pellegrino.
3: Eccoci, così almeno abbiamo risolto il problema.
11: No, nel senso che Pellegrino in prospettiva può migliorare, certamente uno che ha margini di miglioramento, Piccoli però secondo me sta un pochino più avanti, e detto questo, dopo un anno così tribolato a Firenze ha la possibilità magari di ambientarsi meglio, questo precampionato lo sta premiando, sta facendo vedere che ha delle qualità, che non è soltanto uno scoccatore, ma secondo me è un buon centravanti, e capisco tutto quello che si sta ruotando intorno al ruolo di centravanti. Ken, per carità, quello netto di quello che sappiamo fuori dal canale, ma Ken è il centravanti della nazionale e io me lo terrei stretto.
3: Sì, non fate a me non
11: Ken
3: tu.
11: Piccoli con gioco di grosso me li terrei stretti.
3: Ecco, potrebbero funzionare col gioco di grosso, secondo te?
11: Per me sì, perché poi c'è da centrare gli esterni, Luca, quindi c'è da fare gli esterni offensivi e devono essere fatti bene. Però ecco, ho visto l'azione, Fagioli ha messo una palla d'oro, Ken, cioè è vero che quei gol li possono fare in tanti, però un gol alla Ken da presenza ti dà la sensazione che puoi perdere tanto, puoi trovare altrettanto, insomma, voglio dire, un'alternativa valida, ma insomma io dubito che ci sia qualcosa meglio di Ken da un punto di vista tecnico, sto parlando di campo.
3: Sì.
11: Quindi me lo darei stretto per questo motivo qui. Poi se c'è da ottimizzare, c'è da cedere, c'è, non so il Como a che punto siamo lì, ma insomma Rifletterei, e poi sono d'accordo con te, Luca, che ti ho letto, ti ho seguito anche la sessione di Ken, no, adesso, ma più.
3: Ah sì sì, secondo me non si può portare avanti più di una settimana, visto che te ora, allora lo ripeto, se arriva un'offerta indecente, il calcio di oggi non esiste problemi, hanno venduto per 100 milioni Tonali, un tiro 100 milioni ti porta a 60 milioni per Ken, lo vendi anche il 30 d'agosto e poi ti inventi qualcosa. Ma qui Stefano si parla di 40 milioni, poi ti avvicini a Pellegrino e ne chiedono 40. Sì, dice, ma risparmio sull'ingaggio, ma non torna. Ho la sensazione che tutti siano preoccupati delle condizioni fisiche di Ken, però Ken entra al Real Madrid e fa un gran gol e tutti sono preoccupati di prendere il pacchetto completo, cioè di un giocatore un po' particolare. Però ora che c'è una società forte, c'è un direttore forte, io per perdere Ken vorrei un altrettanto forte.
11: No, perché il rischio è di abbassare il livello là davanti, visto che la Fiorentina sta facendo un mercato straordinario. Credo che la Fiorentina veramente stia facendo un mercato straordinario e stia facendo un mercato intelligente e sta costruendo, secondo me, le basi perché vuole tornare protagonista in maniera... cioè, potrebbe essere la mina vagante del prossimo campionato dal punto di vista di scalare le posizioni e andare a infastidire le prime sei. E questi sono giocatori, c'è anche Jimenez che ha messo quella palla lì, non è una palla comune nel primo gol di Piccoli, si è centrato bene, ha dei movimenti, va rilanciato, poi ci sono due giocatori, una bella mezzala, in attesa poi che si definisca il mercato, io credo che la Fiorentina sta facendo sul serio. Poi ripeto, non devi abbassare il livello là davanti, perché adesso non so come voglia giocare grosso, 4-3-3.
3: Lui il suo marchio di fabbrica è il 4-3-3. Però, ora il problema c'è anche, ti chiedo, Gudmundsson, gliela daresti un'altra possibilità sapendo che lui non è un esterno? Quindi quando è arrivato, a me piacque grosso, perché grosso su Gudmundsson è andato dritto come un treno, ha detto per me non è una mezzala perché in quel ruolo gioca a tutta la vita, per me non ha le caratteristiche dell'esterno, e in effetti se pensi i suoi esterni avevano altre atteggiamenti, e quindi dovresti scegliere dei compromessi per tenere Gudmundsson, no? O cambiare idea di calcio. Ma io non credo all'idea di una Fiorentina va col 4-3-2-1, cioè non credo. Il calcio di Gross è sempre stato un calcio costruito sugli esterni, perché dovrebbe cambiare?
11: No, infatti, però in questo momento secondo me sta provando anche delle alternative ed è anche obbligatorio da parte di tutti gli allenatori adesso in questo calcio che bab è più veloce della luce, trovare anche un piano B in attesa che poi arrivino gli esterni di livello per poi fare il gioco il piano A.
3: Certo.
11: E quindi sta adattando. E Gudmundsson, per carità, è una mia sconfitta, credo che
3: anche di Pietro, non una sconfitta, però allora anche Pietro è
11: combattuto. A Firenze e dintorni siamo in pochi ancora a credere a questo ragazzo. Però è un ragazzo che se è andato in massa, come si dice, devi cambiare un po' le cose dentro e si può riaccendere e può diventare un giocatore formidabile. Poi non lo so adesso il mercato che cosa può offrire, dell'alternativa a Gudmundsson anche lì, non lo so, però è un giocatore che va responsabilizzato assolutamente e deve giocare allegro, spensierato, è così, è genio di regolatezza, però può diventare almeno in 15-20 partite genio e può riaccendere.
3: No, se quelli sono le percentuali, è che l'anno scorso veramente sono state minime. Pietro, ti ho sentito anche in questo caso nel commento del Real, in cui hai detto avrei la tentazione di provarci ancora con Gudmundsson.
2: Ma io, sai, ce l'ho perché c'ho una predilezione per il giocatore, ma anche, come diceva anche Stefano prima, ci siamo incontrati tante volte da questo punto di vista parlandone in radio, ma io penso che ci sia qualcosa che ci manca nella costruzione di questo attacco, e lo abbiamo detto anche nella ricostruzione che noi facciamo, perché io penso che con Ken attaccante la Fiorentina possa effettivamente somigliare a un 4-3-2-1, cioè possa somigliare a un gioco che è più per vie centrali, pur avendo giocatori che possono anche allargarsi. Mastantuono, di cui stiamo parlando tanto in queste ore, è un giocatore che non è un esterno puro, è un argentino che ha grande qualità, grande dribbling, e quindi in Argentina giocava un po' dove gli pareva. Nella versione del Real Madrid è un giocatore che partiva comunque dall'esterno per poi accentrarsi. Gudmundsson fa tendenzialmente lo stesso, giocatore di estro, di fantasia, che il fondo lo prendono malvolentieri, è difficile che ci arrivino. Ma perché questo? Perché l'attaccante lì ti porta via spazio e quindi gli devi dare la palla in profondità e non puoi andare a prenderti te quel fondo che delle volte si prende addirittura Ken allargandosi. Certo. Dunque dipende tanto dalla presenza o meno di Ken, dipende da chi giocherà di punta, perché io continuo a pensare che se hai davanti un attaccante che punta alla profondità, che con cui dialoghi, cioè Zirze con Gudmundsson e Mastantuono fanno un grande attacco.
3: Certo, non so se perché hanno caratteristiche
2: di palleggio, di incrocio
3: nello stretto,
2: di punta. Una volta si trova Mastantuono, una volta si trova Gudmundsson, una volta si trova Zirze, si interscambiano. Se c'hai Pellegrino, Gudmundsson non ti serve a nulla lì, ma forse sì, nemmeno Mastantuono.
3: No, è così. Stefano, poi ti chiederò di Mastantuono, però prima c'era un amico che ci diceva che lui al posto di Ken avrebbe preferito Zirze e Davis dell'Udinese. Allora, Zirze proprio punta non è. Quindi dovresti avere poi degli esterni d'attacco con dei gol nelle gambe, no?
11: Sì, sono d'accordo. Ma poi stiamo parlando, però ci mancano gli esterni,
3: appunto, che non è poco. Però gli esterni vanno presi anche in funzione del centravanti che hai, no?
2: Stefano, cioè, perché un conto è avere un esterno. Alla Fiorentina servono tutti i giocatori che saltano l'uomo, parliamoci chiaro, perché l'anno scorso siamo fatti due palle in questo modo senza vedere mai saltare un uomo. No, è la verità, fino a che non è arrivato Solomon non saltava l'uomo nessuno. È arrivato Solomon, addirittura ci faceva stropicciare gli occhi un giocatore che comunque è nella periferia del suo club, quindi si sta parlando di qualcosa che, visto quello che abbiamo visto l'anno scorso, era normale. Quindi la Fiorentina ha bisogno di giocatori che saltino l'uomo. Poi, nelle caratteristiche di come saltano l'uomo, è tutto in funzione della punta. Perché un conto è avere uno che fa uno strappo alla chiesa, butta la palla avanti, si ingobbisce, poi ti mette la palla dentro a 100 all'ora e arriva la punta e fa gol di testa. E un conto è dire, c'è un attaccante che l'area di rigore la prende male, gioca molto meglio al limite dell'area, 1-2 calcia nella rapidità del calcio e punta sempre la porta, come può essere Ken, e lì cambiano le caratteristiche degli esterni. Che poi esterno è un concetto che è strano, perché Berardi non è un esterno che prende il fondo, no, nemmeno l'Oriente, cioè sono giocatori che partono, certo, nel 4-3 del tavolo, come si dice, sulla lavagnetta li metti lì, ma poi non sono esterni puri, veri e propri. Quindi tutto dipende da chi resta in attacco, ragazzi.
11: Sì, è vero. Anche se l'Oriente ha uno strappo, una corsa più verticale, sì, sull'out, e l'altro invece da più da regista, cioè il piede da costruzione che entra dentro il campo, Berardi. Io non lo so come lo vuole costruire adesso la fase offensiva.
3: Non lo sa, dipende dal centravanti. E si ritorna a Ken. Ecco perché io lo ribadisco, l'ho detto stamani, lo dico ora. Su Ken devi prendere una decisione. Tanto se o il giocatore, ma non manifesta pubblicamente questo, pretende di andare via, ma però dai, porta soldi, se no è un grande interrogativo. Mastantuono, allora, noi siamo, sai, fiorentini si innamorano di chi ha qualità, è nel nostro DNA, per cui fa parte delle nostre pregi e maledizioni. È un giocatore che particolare, però, Stefano, possiamo dire, cioè è anche difficile da ammettere. Se giochi col 4-3-3 sarebbe un altro esterno adattato. Se giochi, non lo so, bella l'idea, però poi
11: siamo di fronte sempre a queste situazioni un po', no? Come Gudmundsson, sono giocatori un po' allergici all'organizzazione, alla disciplina, al rispetto del ruolo, dell'occupazione dello spazio, però sono giocatori che alzano la tecnica, la qualità della squadra. Quindi se tu mi chiedi, Mastantuono sarebbe un acquisto ideale per la Viola per aumentare, innalzare il livello qualitativo della rosa, ti dico di sì. Poi collocarlo, cioè lì non puoi mediare, quando prendi un giocatore del genere devi un po' ritagliare la squadra intorno al giocatore, se no è un acquisto così.
3: Guarda, io penso che
11: bellino, ma non
3: penso che si rischia niente. Lo stesso problema di Gudmundsson.
11: Esatto.
3: Cioè, il problema di Gudmundsson non è da dove parte, il problema di Gudmundsson è dove va. Allora, se prendi Gudmundsson, devi immaginare una squadra dove lì davanti lui va dove lo porta l'idea, l'istinto, la voglia. Se pensi di metterlo dentro un'idea di calcio, ne perdi il valore. Mastantuono è più giovane, quindi forse c'è anche la possibilità di imparare qualcosa in più. Anche se Daniel Bertoni ha detto lui in Argentina conosceva un solo modo per giocare il calcio, dribblare gli avversari, che raccontato così è straordinario, se poi lo metti dentro un progetto tattico manda a manicomio un allenatore. Però
2: qui c'è 10 anni di differenza tra i due.
3: C'è da lavorare, io credo ci sia molto da lavorare. Senti, prima di salutarti Stefano, ti chiedo invece un parere su un altro grande tema di questo inizio di stagione della Fiorentina, al centrocampo. Allora, noi così a pelle pensavamo che il tridente centrocampo della Fiorentina sarebbe stato Fagioli, Olaie e Attà, stabilendo il dubbio se chi avrebbe fatto il play tra Fagioli e Olaie. In realtà Fagioli e Olaie insieme non hanno giocato mai, e questo per me non è casuale, al di là di quello che ha detto Grosso, sì li proverò, ma se te non hai un'idea chiara sotto questo punto di vista, questo diventa quasi un dovere di un allenatore, e lo fa, lo provi nelle partite vere. Per di più arriverà quasi certamente Tosvet, e Tosvet va a fare l'altra mezzala, un'altra mezzala. Ecco, te come lo vedi questi dubbi e questi interrogativi sul centrocampo e sul fatto che al limite, boh, se la storia è questa non mi sorprenderei poi se Fagioli fosse venduto.
11: Sì, siamo un po' nella stessa situazione di Ken. Fagioli, allora, per me è un giocatore straordinario, molto bravo, però credo che Ulai sia un po' il metronomo, quello che l'ago della bilancia lì in mezzo al campo, che giochi davanti alla difesa, quindi in questo 4-3-3 il vertice basso. Torsberg e Attà hanno una corsa, diciamo, più verticale e di inserimento, e sanno aggredire meglio lo spazio sia con la palla che senza palla, e possono portarti anche questi inserimenti pericolosi, no? Che si nascondono, esatto. E poi te li ritrovi al limite dell'area e ti fanno gol, oppure possono creare, diciamo così, caos nell'area avversaria. Fagioli è uno che tende invece ad abbassarsi per ricevere il pallone, lo può fare anche quel movimento, può anche essere una mezzala che può portare tanti gol, poi c'è la punizione, c'è il calcio, c'è la tecnica, non lo so quanto puoi perdere. Però capisco l'idea della Fiorentina, capisco l'idea di Grosso, che vede Ulai, Torsberg e Attà come trio titolare del centrocampo. Ora poi io Fagioli me lo terrei, però puoi sacrificare uno del genere, uno che poi secondo me
3: col carattere che ha
11: anche
3: Fagioli,
11: nazionale con Mancini, perché credo che abbia anche molta stima, cioè Mancini nei suoi confronti.
3: Sì,
11: quindi,
3: ma poi cioè col carattere che ha Fagioli, cioè se non lo consideri un titolarissimo
2: lo perdi,
3: rischia di cioè non è un, se ha un limite questo ragazzo è proprio nella, anche nell'auto considerarsi, non lo so, io anche lì vedo
11: la seconda parte Luca della stagione è stato il trascinatore,
3: bravo, perché senza, dicevamo senza
11: anche quel tipo di cattiveria agonistica è salito molto anche da questo punto di vista della personalità, del coinvolgere i compagni, del trascinare,
3: perché ci siamo messi nelle sue mani, Stefano, gli abbiamo consegnato la Fiorentina e lui lì, ragazzi, è stato bravo,
2: se l'è presa,
3: se l'è presa, ecco. Però non lo so, io a me mi dovete spiegare perché fai 3 amichevoli di alto livello, qui Sparbeger, Watford e Real Madrid, e non provi mai nemmeno una volta quello che per tutti noi pensiamo il centrocampo titolare.
2: Il Real l'ha spiegato perché non stava benissimo la I, l'avrebbe tenuto in campo, non so se aveva ricevuto una botta e l'ha cambiato per quello, ha spiegato che
3: ma perché
2: non
3: ha messo la I qualche con Fagioli?
2: Perché ancora li vede un po' alternativi e li vuole provare, però per l'appunto lì non l'ha provato. Vediamo se col Deportivo li proverà. Certo, è un esperimento secondo me tosto, perché rischia del disequilibrio a livello tattico. Certo, quando c'hai i giocatori forti devi provare a metterli tutti in campo insieme. Questo almeno me lo insegna il gioco di pallone.
3: Sì, ma poi se gente di qualità, la posizione, l'equilibrio se lo trovano, no? Cioè da soli. Grazie a Stefano Impallomeni.
11: A te Luca. Sempre
3: ciao, un grande Stefano, piacere.
11: Ciao. Buon proseguimento.
3: Cioè Pietro, se li trovo.
2: Sì, se lo trovano, però l'equilibrio del centrocampo è chiaro che se hai 2 giocatori di qualità, 3 con Attà, riescono a trovare il loro spazio per agire quando hanno la palla tra i piedi. E quello che mi preoccupa è quando non ce l'hanno, perché sono giocatori che possono interdire. Ulai è uno che strappa palloni, Attà ha le geometrie giuste, anche Fagioli ha dimostrato di essere un bravo nell'interrompere il passaggio avversario,
3: andare sulle diagonali.
2: Però mi sembra sempre una squadra che per mettere insieme una cosa del genere, a parte deve avere la palla sempre, Perché quando si dice, ah, ma loro potrebbero fare come la squadra di Montella, è certo, la squadra di Montella c'era la palla sempre.
3: Sempre.
2: La palla agli altri non gliela dava mai. Poi delle volte perdeva chiaramente, ma la palla non la dava mai. Ecco, se fa quello si può
3: ma
2: provare.
3: Ma non è questo il calcio di Grosso.
2: Non mi sembra. Quindi il mio dubbio è quello, certo è, io prima.

0: idea di calcio che ha grosso, però se io devo immaginare che devo faticare per trovare uno spazio per Fagioli, lo ribadisco per la centesima volta, non abbiamo la conference, non abbiamo le coppe sono un fastidio ma anche un vantaggio, perché danno la possibilità che li tieni tutti vivi, perché gli dai la vetrina internazionale, e qui questa non c'è. Allora, continuate a scriverci al 348 7513 933 per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora in nostra compagnia, al 3925 72 77 75 aspettiamo, io e Pietro, le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Un'altra breve pausa e poi torniamo.
1: Radio Firenze Viola.
2: È come... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno Pietro e Luca, io facevo una riflessione. Se però la Fiorentina si è avvicinata a un giocatore come Castro, che ha caratteristiche completamente differenti da Pellegrino, perché adesso puntare tutto su Pellegrino? O uno o l'altro, non dico a livello di nomi, ma proprio come caratteristiche dei giocatori. Quindi siamo sicuri che la Fiorentina stia puntando con un giocatore come Pellegrino, con caratteristiche opposte a quelle di Castro, e magari invece ci sia una carta coperta che ancora non è venuta fuori, con caratteristiche molto più simili a Castro rispetto a Pellegrino, uno che lega di più il gioco, uno che fa più 1-2 con le ali, che si butta dentro, cioè mi vengono le dubbi.
5: Ciao, palla al centro, Simone. Allora, piccola domanda. Ammesso e concesso che arrivi Mastantuono, che sembra che debba arrivare, tutti ne parlano come se fosse ora esterno, però tanti dicono che invece è un trequartista. Mi sembra la parte esterna a destra come se fosse Gudmundsson, e qui c'è qualcosa che quadra poco. Mi sembra?
6: Buonasera dai Ranerbiolo. No, a me tutti parlano d'atta, sì, gran giocatore, bel giocatore, ma a me più che altro mi ha impressionato positivamente Vieri e Ulai. Cioè, perché Vieri, ragazzi, è bello ignorante, bello cattivo, botte in qua e là. E Ulai, ragazzi, finalmente siamo un centrocampista che gli sta, appena gli arriva, gli stoppi il pallone già proiettato verso la porta avversaria. Cioè, tu vedi Mandragora tirare il pallone da prima cosa e pensa e torna indietro. Cioè, queste sono, sai, centrocampisti tutti per tornare indietro, ma finalmente ci sa uno, sia Ulai che Attà, che gli stoppano il pallone verso la porta avversaria. Secondo me è uno spettacolo davvero.
7: Carissimi, allora, su Ken io vi dico che il giocatore va assolutamente venduto, non perché non sia un giocatore scarso, Ken si sta bene, fortissimo, ma abbiamo già speso circa 80 milioni, considerando anche i riscatti di Fabian e Bresciani. Quindi, se dobbiamo comprare degli esterni forti, è evidente che qualcosa va venduto, e l'unico che ha un mercato e può portare ciò più importante è Ken. Poi c'è anche Fagioli, occhio che anche Fagioli, secondo me, se arriva l'offerta buona parte. Quindi, sinceramente, quest'anno non si può dire la proprietà. Mentre lo scorso anno, che vedo sempre ricordate questi 92 milioni spesi, ricordiamo anche che più di 60 l'avevano cassati, quindi il disavanzo del 2025-26 era meno di 30 milioni che sarebbero stati colmati con la cessione di Comuzzo, che poi invece non accettò la rabbia, altrimenti sarebbe stato l'ennesimo mercato a saldo zero o positivo. Mentre quest'anno finalmente la proprietà ha iniziato a frugarsi.
8: Ken ci deve assicurare il passaggio della Coppa Italia. E perché senza Ken, con Benevento Ravenna, si rischia. Vai al mare meglio. Ciao a tutti, Fabio.
0: Allora, che bellezza.
9: Ha ragione, che per me non

0: Allora, prima non sottolineavo niente perché mi sembrava indelicato, ma insomma, se allora, la Fiorentina deve aver paura di Benevento e Ravenna, poi può succedere di tutto, ma non allora, credo che rimanga per quello.
1: Due o tre riflessioni da fare alle, rispetto alle giuste e interessanti vostre valutazioni, ma prima allo 055 7711 171 si è prenotato Andrea. Andrea, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi per la disponibilità. Io volevo fare due considerazioni, anzi una, la prima è una domanda e vorrei una vostra valutazione a questo punto di vista. João Mario, secondo me, ma chiedo a voi che siete più esperti di me, potrebbe essere stato preso, se non mi sbaglio è detto, no, João Mario?
0: Sì, sì.
2: Ecco, João Mario secondo me potrebbe essere stato preso per, vista la difficoltà di acquistare esterni, per permettere ai Messi di giocare più alto all'occorrenza, ovviamente. La prima considerazione è questa, poi è vero anche ci manca un terzino sinistro, quindi ho visto giocare a sinistra ora nelle partite amichevoli con la Juventus, potrebbe essere utilizzato anche lì. L'altra considerazione che facevo è questa, ho notato una differenza, mi ricollego poi al discorso che faceva Luca con riguardo alla possibilità eventuale di vendere Fagioli, alle dichiarazioni di Piozzo, che si è comportato, diciamo, ha fatto due tipi di dichiarazioni diverse, una con riguardo a Ken, dicendo vabbè se ti vende in bocca al lupo, e l'altra con riguardo a Fagioli, dicendo no, fermi tutti, io Ulai e Fagioli li volevo passare insieme, poi è vero anche si vorrebbero prestare piedi, facciamo appunto un tentativo che poi non andava a buon fine per il semplice fatto che Fagioli, ecco, si è fatta male. Quindi erano queste due le considerazioni che facevo, sulla prima vi chiedo una valutazione a voi e sulla seconda, boh, io non lo so, per unico, siete più dentro di me, ditemi voi.
1: Grazie.
2: Un saluto, grazie.
1: Grazie Andrea. Ciao. Allora, te parti, allora su Gimenez ha già risposto.
0: Ma io
1: che
0: credo
1: non ti entusiasma l'idea di adattare i giocatori.
0: No, ma no, perché questa è in generale, poi io credo che João Mario lo volessero comunque, perché se nella loro ottica i due terzini che erano quelli dell'anno scorso, Dodò e Fortini, partiranno entrambi, e come ho detto prima sono affari che forse Fortini potrebbero sbloccarla anche prima, Dodò credo che ci vorrà ancora qualche giorno, sì. Anche perché ragazzi la fila non c'è,
3: Dodò,
0: quindi ci vuole un pochino per capire.
1: Poi ha fatto una giusta osservazione il discorso, perché tratti Castro e poi ti abbinano a Pellegrino? Questi sono proprio due attaccanti completamente diversi.
0: Infatti è uno dei dubbi, cioè, guarda, avrebbe una logica se la Fiorentina dicesse do via Piccoli, perché Piccoli non mi interessa, non lo voglio, non mi piace, quello che volete, lasciamo perdere quello che abbiamo detto prima noi,
1: sì,
0: la Fiorentina,
1: sì.
0: Dentro dice non voglio più Piccoli, prendo Pellegrino come alternativa anche tattica al modo di attaccare la Fiorentina, perché sto dicendo, no? Ken, Pellegrino completamente diversi.
1: Proprio
0: uno
1: diversi.
0: Mi serve per fare le partite da titolare, un altro mi serve perché ho bisogno di una torre, di un giocatore forte fisicamente, attacchi l'area piccola quando sono in partite bloccate e gioco anche con Pellegrino. Allora mi torna. Il fatto di cambiare Ken con Pellegrino dopo aver trattato, come non solo ci è stato raccontato, ma fondamentalmente confermato, un giocatore come Castro, non torna a zero perché Pellegrino benissimo saprà stoppare la palla, forse meglio di Piccoli, regge il gioco eccetera, ma non lega, non è un dei calciatori che lega il gioco. L'anno scorso ha giocato in una squadra che faceva tre passaggi, cioè il Parma si è salvato benissimo giocando malissimo, molto determinati, cioè, bravi, cinici, per carità, tutto, però giocava malissimo. La Fiorentina, ci hanno detto tutti che quest'anno vorrebbe avere una squadra che gioca a calcio, e Pellegrino non è uno che fa giocare la squadra a calcio, è un finalizzatore di squadre che per ora hanno giocato molto sugli altri, sugli avversari. Anche io, questo è il mio più grande dubbio su Pellegrino,
1: Castro,
0: è questo.
1: Castro potrebbe fare l'esterno d'attacco?
0: No.
1: Quindi non è che può essere stata l'idea Castro, perché io credo che
0: Castro
1: è un
0: Lautaro meno punta e forse un pelo più tecnico. Lautaro è più forte, si sa, giocatore affermato, punta, molto punta. Castro è forse un po' meno cattivo sotto porta, meno attaccante centrale, ma lo è un attaccante centrale, ma c'ha più qualità. E nel gioco di Gasperini ci sta un giocatore.
1: No, ci sta. Io credo che la Fiorentina vada a cercare esterni d'attacco con più gol nelle gambe rispetto al passato. Allora, ancora due risposte e poi andiamo a cercare. Ah, c'è già? Allora, al volo, una sola riflessione, poi vado dal grande Pino Vitale, che saluto subito. Pino, ciao e grazie di essere con noi.
4: Buonasera a tutti. Ciao,
1: grande,
4: ragazzi. Ciao,
1: grande direttore. Pino, mi manchi, lo sai. Allora, mi mancano le nostre chiacchierate con Pino Vitale. Allora, uno dei momenti più belli delle mie settimane, ma penso anche di Mario Tenerani, è quando montiamo in macchina con Pino Vitale per andare a Figline, a zona mista, e all'andata e ritorno sono 19 chilometri, ma è un mondo che si apre, perché Pino, in una situazione anche a quel punto serena, nel senso non hai la necessità di stare attento a quello che dici, ti racconta una parte della sua vita, e credimi Pietro, è un arricchimento per noi straordinario. Allora, no, mi fermo.
4: Grazie. No, grazie, Luca.
1: Dico solo quello
4: siamo
1: che penso.
4: Siamo troppo amici.
1: Dico solo quello che penso. E faccio solo una riflessione, poi torno, perché l'amico ci diceva giustamente, quando noi parliamo dei 92 milioni spesi l'anno scorso nel mercato estivo, lui dice in realtà poi la Fiorentina aveva incassati più di 60, per cui in realtà la differenza vera sono 32, ma non conta quanto conta, però il mio ragionamento è
0: te li puoi
1: che
0: anche tenere tutti
1: hai
0: in tasca,
1: speso per certo, 92 milioni certo. E il valore di quello che hai speso non c'è. Cioè, te puoi spendere anche, puoi incassare anche 300 milioni, ma quando ne spendi 90.
4: Partiamo da un concetto. Io mi sono fatto questo concetto. Intanto, per la prima volta dopo anni, abbiamo una persona che col suo entourage ha delle idee.
1: Certo.
4: E è andato a scegliere tutti i giorni e abbiamo finito di fare la squadra con i procuratori.
1: Bravo.
4: E questo è un punto di partenza molto importante. Ci hanno dimostrato che stanno ringiovanendo la squadra per abbassare anche, ringiovanire vuol dire anche abbassare la busta paga.
1: E questo,
4: secondo me, hanno preso 4 o 5 giocatori di prospettiva, sicché fino ad oggi la Fiorentina si è mossa, secondo me, in questo momento per quello che voleva fare, meglio di tutti in Italia. Perché sì, sì. L'Inter ha fatto poco, perché la Juventus si è preso Colomuani e il serbo che è bravo, che la Roma ha fatto sul Castro
1: e questo difensore, sì, Greco.
4: Il Napoli non ha fatto niente, la Fiorentina si è mossa meglio di tutti, secondo me, fino ad oggi. È chiaro che va finita la squadra, manca gli esterni. Secondo me ci hanno idee per farlo. Prima sentivo Pietro su Piccoli e Pellegrino, per esempio io sarei per tenere Ken e prendere anche Pellegrino, io personalmente, certo. E dagli Piccoli, perché Piccoli, nonostante sia anche giovane, Pellegrino è vero quello che lui dice, che il Parma giocava in contropiede. Però a me mi ha dato sempre l'impressione, quando è il limite dell'aria, di essere un giocatore molto pericoloso. E io lo prenderei insieme a Kemp.
0: Però questo, dicevo Pino, perdonami se ti interrompo, la questione è: se prendo Pellegrino per alternarla a Ken, è un qualcosa che dà valore anche all'alternativa che si mette a disposizione di Grosso. Se prendo Pellegrino per fare per
1: al
0: alternarsi
1: posto di Ken
0: insieme a Piccoli, no. Non ha senso.
4: No, ma io voglio prendere Pellegrino per alternarlo.
1: Allora sì, è perfetto, certo.
4: Queste sono le cose positive che io vedo nella Fiorentina in assoluto. Se fossi come sono un tifoso Viola, in questo momento sono entusiasta della parte tecnica che mi stanno mettendo a disposizione. Rimango perplesso sulle uscite, è come se avessimo avuto un commissario liquidatore. E fino ad oggi, insomma, mi sembra sia incassato 14-15 milioni. Si dà via ai giocatori così e si deve fare spazio. È chiaro che ancora abbiamo Baracca, abbiamo il centravanti dello Spezia,
1: ci abbiamo Nzola, ci abbiamo Sottile, ci abbiamo
4: Baracca.
1: E quello del Verona, il difensore,
0: Valentini
1: ancora.
4: E Valentini, insomma, sa da andare, però si sono dati. Io rimango più presso sull'operazione Comusso, perché è vero, la Fiorentina c'ha anche Fabiano e Brescianini, che vedo che è interessato alla Lazio. Voi sapete meglio di me, perché fate calcio da tanto, che fare affari con Cairo e con Lotito non c'è affari. Cioè, te dai un giocatore che due anni fa è stato valutato e ha fatto male nell'ultimo anno e mezzo, Comuzzo, è un giocatore giovane, però lo dai. Io ti ho detto tutte le cose
5: sì, positive. Sì, certo, certo.
4: Fammi
5: sì.
4: dire anche quelle che non la penso. Comuzzo viene dato per 1 milione, con il riscatto di 20 milioni, ma Cairo lo riscatta soltanto se c'è una squadra di Nere da 30.
5: Certo, non c'è dubbio. Non, c'è
4: non è mai un giocatore da Torino. Sicché mi sarei tenuto una ricompra facendo guadagnare qualche milione al Torino, qualche milione, perché lo vogliono un giocatore in tutte le maniere, come vogliono Fortini, ma Fortini per andare bisogna fargli il contratto. Accetterà? Sicché lasciamolo da una parte. Ecco, tale anche Fabiani Lotito, che uno lo conoscete meglio di me, che non lo spende in una vita come Cairo, uguale niente.
5: Certo.
4: Aspetta che Fabiano Brescianini aspetta in fondo per cercare di prendere un prestito, il diritto di riscatto, insomma, e la Fiorentina ha messo 30 milioni su questi due giocatori. Ora è anche giusto fare spazio, però è anche giusto, una società, come sapete meglio di me, guarda le uscite e guarda anche le entrate. Però ecco, da una parte si è fatto benissimo, perché mentre tutti aspettavano che la Fiorentina dovesse vendere per
5: è vero.
4: Ha preso in contropiede ha messo su, fino a oggi, perlomeno 70 milioni sul tavolo, ha fatto veramente il mercato alla grande. E quando riguarda l'uscita invece mi sembra ci sia un commissario liquidatore, non la penso così.
5: No, soprattutto ti devo dire che secondo me si poteva far meglio con Amatucci, si poteva far meglio con Harder, si poteva far
4: meglio. Guarda, non ho voluto elencare i giocatori, sennò vorrebbe dire rompere le scarpe.
5: No, ma era una riflessione.
4: Per non dire un'altra parola, se ho parlato così è perché chiaramente l'ho viste tutte le uscite.
5: Certo.
4: Cioè, quello del Padova, Amatucci, insomma, io capisco dare somme in prestito di diritto di scatto. Se veda per esempio quello del Venezia,
5: Moreno,
4: se è vera, perché bisogna avere 500 di prestito col diritto, non col diritto, con l'obbligo
5: a 5,5.
4: La Fiorentina l'ha pagato 0, fa 6 milioni di utili, ha fatto un'operazione importante, per farti capire
5: certo.
4: La penso, se è vera quella. Invece su tutti gli altri sono perplesso, o meglio perplesso sul fatto di Comuzzo. Poi per quanto riguarda le entrate, ti ho detto, la Fiorentina per me in questo momento è quella se mossa meglio di
5: non c'è dubbio. E aggiungo, in questo ping pong di cose positive, poi ti andrò a chiedere di Ken, il positivo è l'abbattimento degli stipendi, perché abbiamo appena saputo
4: è stata fatta
5: Che Joao Mario, che aveva 2 milioni, si accontenta di 1,5. Dragusin si è ridotto l'ingaggio. Vieri l'hai preso per meno di 1 milione di stipendio. Qui c'è stato un lavoro fatto bene.
4: No, è stato fatto da gente di calcio.
5: Esatto, questo.
4: Te l'ho detto in apertura, me la penso, no? I procuratori non hanno più messo mano sulla squadra.
5: Esatto.
4: Questo è importante per noi. Perché l'anno scorso si è preso 3 punti. Tutte dello stesso procuratore, insomma,
5: certo.
4: Io non voglio tornare su quelle cose lì. Sicché devo dare merito al direttore e al suo staff.
5: Non c'è dubbio.
4: Per quanto riguarda le entrate. E sono convinto che cercheranno ancora di migliorare. Poi, come sempre, bisogna aspettare il campo.
5: Questo è chiaro.
4: Bisogna aspettare la fine d'agosto, quando si comincia a giocare a settembre, per dare un giudizio sull'allenatore, su come farà la malgama di tutti questi ragazzi giovani. Io sono fiducioso, perché
5: sì.
4: C'è 4-5 giocatori che mi ispirano molto, cominciando da Dragusin. Ora poi voglio vedere come viene gestito con Pongaci, con lo stop e con Pongaci Ranieri, che fa? Lo prendano, lo vogliono vendere per prendere un giovane, o lo tengano?
5: Ma io penso che
0: la coppia iniziale secondo me sarà Pongracic Dragusin, ma Vieri mi sembra una bella
5: bel cavallo Vieri, bel cavallo.
0: E poi c'è Ranieri che partirà indietro nelle gerarchie.
4: Poi sai, voi sapete meglio di me chi gioca meglio. Siccome l'allenatore non si taglia
0: Certo, che fa dispetto alla moglie, certo, certo.
4: Esatto, fa giocare chi è meglio. Il campo poi dirà sempre chi è meglio, se chi gioca chi è meglio, bisogna sapere aspettare. Le prime amichevoli a me non mi danno nulla,
5: sì,
4: perché a me mi piace adesso giocare qualcosa, andiamo a vincere la Coppa Italia, le partite bene, allora si comincerà a dare un giudizio su tutto. Però oggi dire come ha lavorato la Fiorentina, bisogna dire che la Fiorentina ha lavorato non bene, benissimo,
5: esatto,
4: per quanto riguarda la squadra.
0: Direttore, io volevo chiederti un parere su quanto sta accadendo a Mastantuono, nel senso, sfruttando la tua esperienza, se questo affare è qualcosa che poi secondo te andrà a buon fine, se
4: non
0: ti piacciono i tempi.
4: Chiaramente quando è stato presentato l'anno scorso al Real Madrid si parlava tutti di un fenomeno. Purtroppo il Real Madrid c'era anche tanta gente che non giocava, sono tanti giocatori forti, gli spazi sono. È chiaro che se è una scommessa, cioè a me mi piacerebbe vedere la Fiorentina, perché uno che ha grandi qualità è un giocatore giovane, però bisogna vedere in che maniera ce lo danno. Ecco, il concetto è questo. Se ce lo danno e si guadagna 10 milioni, per dire, intanto si sfrutta il giocatore e poi se ce lo ripiglia pace, perché è chiaro che il Real Madrid l'ha pagato tanto, perché se no devi tenere o Fabian o Brescianini. Poi con Mandragora cosa si fa? Perché il centrocampo si è rafforzato molto, io sono convinto.
5: E poi arriverà anche Tosved, eh. Cioè,
4: esatto, ti volevo dire, sono convinto che arriva anche un giocatore del Sassuolo. Sicché ci sa Mandragora, ci sa Fagioli, che fanno? Vengono messi sul mercato, anche se non si dice. Vengono messi sul mercato perché poi lo spazio è quello che è.
5: Sì,
4: perché se viene il giocatore del Sassuolo ne porta via di spazio,
5: Anche perché, lo ripeto, quest'anno non fai le coppe, quindi tante settimane giocherai una partita a settimana, non c'hai.
4: E poi è un giocatore molto stimato dall'allenatore, ci punta molto, sicuramente il direttore farà di tutto per prendere questo giocatore, questa certo. È la mia convinzione.
5: Pino, prima di salutarti ti metto sul tavolo invece due situazioni che sono un po' complesse. La prima è quella di Ken. È evidente che la Fiorentina, questo noi lo sappiamo per certo, ha fatto di tutto per prendere Castro, quindi lui immaginava Paratici e Castro a fare i centravanti della Fiorentina, ed è in corsa per Pellegrino, però al tempo stesso offerte particolari perché non ce ne sono, e questo è un nodo da sciogliere. E l'altro nodo da sciogliere è Dodò, perché hanno preso João Mario, c'è Jimenez, quindi la fascia destra.
4: Te l'ho detto, In questo momento la Fiorentina è come se avesse avuto un commissario liquidatore. Sono convinto che Dodò cercheranno di levarlo.
5: Ma a che prezzo? Perché a questo punto lui c'ha un contratto di 10 mesi.
4: Secondo me molto sotto 10 milioni.
5: Infatti, me. Quello che penso anch'io. Perché,
4: secondo me molto sotto 10. Invece per quanto riguarda Kane, se non me lo pagano perlomeno nel Castro, che a me piace.
5: Sì.
4: Che a me piace, io me lo tengo sempre, perché sono convinto che il direttore e l'allenatore che lo hanno avuto e sicuramente ci hanno parlato, bisogna vedere come va a rimanere lui a Firenze, vuole rimanere a fare il calciatore e no il rocchettaro, è una cosa, se no loro meglio di tutti lo conoscano, però se rimane a fare il giocatore centravanti forti o meccanici.
5: No, ma infatti hai visto anche quando il Real è entrato Borda.
4: Io la penso così, poi sai, ognuno la vede alla sua maniera.
5: Grazie Pino, è un grande piacere, abbraccio. Un grande
0: ciao,
5: abbraccio
0: direttore.
5: No, ma io la penso su Ken, ragazzi, Ken, allora lo ribadisco, o loro lo devono vendere perché non sono convinti della condizione fisica, perché non sono convinti di portarlo dentro lo spogliatoio con quel carattere, non se la sentono, non hanno la serietà di poterlo gestire. E allora questo è un altro ragionamento. Ma se parliamo di calcio, ma io devo fare il tifo perché resti un centravanti come Ken, ragazzi, perché se no Jimenez del Milan ti piace a te?
0: A me piace, ma non però, mi piace come Ken, cioè, però allora ti dico, cioè, Jimenez del Milan, io se dovesse partire Ken lo prenderei, mi piacerebbe, anche perché i costi sono per me di un'operazione anche che rischia di essere inferiore anche a livelli di Pellegrino. e hanno la stessa età, quindi io ha assaggiato più campo Santiago Jiménez di quanto non abbia assaggiato Pellegrino. Detto questo,
1: sì. Poi dice ha fatto zero gol, ma anche Ken è arrivato, aveva fatto zero gol, ne ha fatti 30.
0: Esatto,
1: che vuol dire
0: esatto. Quindi i numeri si valutano quando viene qui. Se viene qui e fa 100 gol, poi si sta tutti zitti. Se ne fa zero, si manderà via disperati, come tutte le cose. Non si sa prima quello che renderanno i calciatori, se no sarebbe facile fare calcio. E io su Ken la penso come te. Cioè, se Ken c'è due motivazioni per cui uno deve pensare a cederlo. Non fidarsi del rendimento atletico per quello che ha vissuto la Fiorentina in questi anni, ed eventualmente che alcune voci, anche becere delle volte, che circolano in città sul suo atteggiamento non pubblico ma in privato, nello spogliatoio, negli allenamenti, nei permessi, vengano confermate. E allora la Fiorentina dice: io un giocatore così rischio solo che faccia più casino e altro, allora lo cedo. Ma queste sono voci, dicerie, si sa, la certezza su questo tipo di aspetti non ce la dà nessuno. Certo è che i fatti, la cronaca che portiamo avanti, il modo in cui viene gestito, mandato in campo, la sensazione che ti dà la Fiorentina intorno a Ken è che effettivamente sia un calciatore in odore di addio. E questo è quello che vediamo, che si percepisce anche facendo mercato, te lo dicono tutti. Cioè, quando parli con i dirigenti dicono: no, ma visto prima non era un dirigente, ma Beneforti è come se lo fosse per l'esperienza che c'ha. E anche lui ti dice: ma io Ken credo che lo daranno via, perché la sensazione che ti dà è quella. E quindi vediamo. Certo, su Pellegrino anche Pino è stato deciso nel dire che è un ragazzo che attacca l'area, ti dà l'idea di essere pericoloso, però cosa ha detto? Mi tengo Ken e prendo Pellegrino. Non Pellegrino al posto di Ken.
1: Ad alternative. Allora, intanto, a proposito di Pellegrino, leggo su Firenze Viola: novità su Pellegrino, il Parma chiude il colpo in entrata e il Bilal Touré. Questo voglio dire, vedete, anche l'Atalanta non è che l'indovina tutti nella vita, credo avesse speso tanti soldi per questo giocatore. Tanti. Ora si tratta per una cessione a titolo definitivo intorno agli 11 milioni. Nel calcio è bravo chi sbaglia meno, no?
0: Certo,
1: chi non sbaglia mai.
0: E il Bilal Touré è un giocatore che può fare anche la punta, quindi vediamo.
1: Sì, perché potrebbe essere presa al posto di... Certo, un giocatore completamente diverso, con caratteristiche diverse. Però
0: sono incuriosito, perché a me mi dicono che dalla Juventus il giocatore piace tanto
1: Pellegrino.
0: Sì, perché hanno preso Colomoni, che è il titolare, che ha altre caratteristiche, eccetera. Carnevali ora è un momento in cui non può spendere grandi cifre, però gli hanno detto che un'operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto la può fare da Parma. Sono curioso di vedere se effettivamente manterranno la corsa sull'argentino oppure no. Poi io ho letto anche che c'è una grande amicizia, ci racconta Romano, tra il procuratore di Pellegrino e Paratici. Non so da dove nasca, ma evidentemente sono amici davvero. E vediamo. Io, a me dell'amicizia tra Paratici e la gente,
1: quante ce ne può fregare?
0: Zero. Però ripeto, se la Fiorentina prende Pellegrino al posto di Piccoli e tiene Ken, prende un attaccante alla Zirze, Zirze Pellegrino più Mastantuono più Gudmundsson, un altro esterno, allora mi diverto, per davvero.
1: Guarda, gli occhi di Pietro cominciano a brillare. Allora, ci stiamo lanciando a 100 all'ora verso l'ultima parte di questa puntata di Palla al Centro. 348 7513933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo ancora mezz'ora insieme agli ascoltatori e agli amici Lady Radio, per loro il 3925727. Continuiamo a aspettare altre vostre telefonate allo 0577111 71. Nell'ultima parte andremo a fare un focus su Mastrantonio, insomma, ragazzi, possiamo, inutile girarci intorno, è quello che solletica, perché è l'idea di andare a prendere la pepita d'oro, il Baggio, quel tipo di giocatori, quel talento cristallino. Se poi tutto ciò è collegato all'Argentina, un giocatore che, se non sbaglio, viene da River Plate, quindi altre realtà che si abbina a nomi come Passarella, come Ramon Diaz,
5: anche Bati credo sia certo. passato da River Plate, quindi rende tutto questo ancora più emozionante, più magico, quindi ciò ci fa anche riflettere poco se poi questo tipo di giocatore può essere veramente centrale nel progetto Fiorentina. E per convincere Mastantuono a scegliere Firenze è evidente che la Fiorentina, che non può mettere sul piatto la vetrina delle coppe, dovrà dare delle garanzie su quello che può essere l'impiego di questo giocatore, per convincere poi a fare questo tipo di scelta. Insomma, faremo un focus su Mastantuono, ancora una brevissima pausa e poi finale di Palla al Centro.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: È un attaccante da 50 gol a campionato, a due campionati, ma stiamo scherzando? Ma io se va via Kendrick, ma uno forte, e Pellegrino come seconda punta ci può stare, ma non certo come prima punta. Ciao a tutti.
9: Pomeriggio da Mariano Viola, ma io tutta questa cosa contro Piccoli è da vendere, da accusare, ma Piccoli l'anno scorso ha giocato male tutta la squadra e lui non arrivava a un pallone. Nemmeno uno o mezzo pallone, quel poco l'arrivava, ok, lo sbagliava, ma era tutta la condizione della squadra che è ridicola. Quest'anno ha iniziato bene e mi sembra che ha fatto pure delle belle reti, né? E anche tecnicamente l'ha fatte belle. Perciò io Piccoli aspetterei, perché non è tutta questa gran disgrazia che si è visto l'anno scorso. E Ken, se ha voglia di rimanere, rimane, ma io che sposi il modulo di Grosso lui non lo vedo tanto, però se vuole rimanere deve rimanere senza cantare.
10: Io penso che per risolvere il problema della punta, una volta ceduto Ken, dobbiamo comprare Dusan Vlahovic, che è rimasto svincolato, e lo riprenderei volentieri.
5: Eccoci qua, allora aspettiamo ancora i vostri ultimi messaggi al 348-7513-933, il 3925-7277 per gli ascoltatori di Lady Radio. Allora, anche un altro amico è entrato qui, ha detto ma attenta Vlahovic, ma Vlahovic ragazzi vuole 10-12 milioni di ingaggio, ma secondo voi poi viene, ritorna a Firenze dove già... Insomma, io non so cosa ne pensi te Pietro, ma so se sarebbe tutto rose e fiori. Non fai le coppe, questo voleva, aveva il sogno di vincere, allora, il mondo. Che ne pensi?
0: Lui è infilato in una rete brutta. Lui in quanto Vlahovic, in questo momento sta molto meglio la Fiorentina, tanto non stia bene Vlahovic. Dal punto di vista calcistico, ovviamente, poi guadagniamo una balla di soldi, quindi non è che stia male, però Vlahovic è una suggestione che suggeriscono da qualche giorno, ogni tanto qualcuno anche ha detto che non torna alla Fiorentina, non torna alla Fiorentina. Però parliamo di crona di mercato, cioè questo ragazzo ha chiesto 10 milioni di euro alla Juve per rinnovare e non ha rinnovato il contratto, quindi io non credo che domani vada a chiederne 5,
5: no,
0: bene, perché non è che si dimezza l'ingaggio pur di tornare in una piazza che quando è andato via ha avuto anche una risposta un po' ignorante da alcuni tifosi che l'hanno apostrofato come Zingara allo stadio, che comunque l'hanno infamato in tutte le salse.
5: Fatto,
0: no, certo non va fatto, l'ignoranza totale, ma in generale comunque
5: certo.
0: La piazza...
5: No, un traditore,
0: L'ha tacciato come traditore. E dal punto di vista calcistico lo è stato, perché se ne andava via di notte alla Etichella, però va bene. Tutti questi motivi, io devo pensare che Vlahovic possa essere appetibile per il mercato della Fiorentina. Non lo è. Poi nel mercato le vie sono infinite. Tra 20 giorni, si arriva al 23 d'agosto, Vlahovic, che ha provato a offrirsi a tutte le squadre del mondo, non ha ricevuto nessuna risposta, e la Fiorentina decide di proporgli lo stesso stipendio di Ken, perché Ken va via, se lo fa bastare viene. Io non ci credo nemmeno i giorni in cui me lo raccontano,
5: no,
0: dalla Fiorentina.
5: Nemmeno io.
0: Questo però è
5: guarda, io lo sai che non credo nemmeno all'ipotesi di un ritorno di Chiesa, per lo stesso motivo di Vlahovic, perché io credo che quando rompi in questa maniera basta. Poi Chiesa per me il meglio l'ha già dato a Paletti, quindi niente, tutte e due. Rispondo ancora, giusto difendere Piccoli, noi lo stiamo difendendo per quello che è quello che ha dimostrato, non con le parole ragazzi, lui ha segnato nelle tre partite internazionali della Fiorentina. Nel nostro mestiere si dice che tre indizi fanno una prova, la prova è che Piccoli merita attenzione e merita grande rispetto. Non si segna così contro il Queen's Park Rangers, con il Watford e con il Real. Poi quale sarà il suo ruolo naturalmente e quale sarà la scelta lo deciderà Paratici, e come diceva Pietro, io condivido, dobbiamo fidarci di Paratici.
1: Dice, c'è un amico, dice, aspettiamo di vendere Kemp e prendere Mastrantonio. No, cioè, non è che sono i 30 milioni, i 40 milioni di Ken li sposti su Mastrantonio. Mastrantonio,
0: no, ma poi Mastrantonio non te lo danno mica subito.
1: Lo difende. Vorrei fare anche, prima di andare dal nostro ultimo ospite, vorrei anche fare un chiarimento sulla vicenda del Como, che non è proprio come l'ha presentata il nostro amico. Cioè, il Como fa un'operazione perché ha visto e toccato per mano che tanti tifosi del Como facevano l'abbonamento e poi lo giravano ai tifosi della Juventus, dell'Inter, del Milan, della Roma, cioè praticamente lo
0: rivendevano.
1: E allora, per evitare questo, hanno stabilito un limite di presenze obbligatorie che te devi avere allo stadio per poter avere questo tipo di abbonamento. E sinceramente lo trovo anche un modo di difendersi. Como, ragazzi, sta cercando di crearsi un suo mondo del tifo, di non essere solo e soltanto la periferia delle grandi squadre internazionali. Poi, anche a me, il modo con cui l'hanno presentato, il fatto che non vogliono tifosi negli altri settori con le bandiere, anche questo mi è sembrato, sono andati lunghi, però il principio non
0: nasce,
1: lo trovavo,
0: da una questione economica
1: non completamente sbagliato. Allora, come ho detto, andiamo a fare questa finale di puntata di Palla al Centro un focus su Mastrantonio, e lo facciamo con un operatore del calcio che è Baren Kraus, che saluto. Ciao Baren.
11: Ciao Luca.
1: Baren è un preparatissimo sul mondo Argentina. Ho avuto il piacere di averlo come navigatore nelle mie viaggi a Buenos Aires. È di casa a River Plate, amico di famiglia di Passarella. Insomma, è inutile che vi racconti che parliamo di uno che è del mestiere, come direbbe Checco Zalone. Allora, Baren, prima di tutto ti chiedo di Mastrantonio, perché che ci piaccia come idea è piace a tutti, anzi forse piace più dei centravanti in questo momento. La domanda è che ti chiedo cos'è Mastrantonio oggi, non nella nostra speranza o nell'immaginario collettivo, il valore di questo giocatore.
11: Sicuramente è un valore altissimo, perché è un ragazzo veramente dotato di qualità straordinarie, che ha dimostrato, diciamo, nella sua pur breve carriera ha dimostrate. E l'unica riserva che posso avere,
1: ecco, prima di andare alla riserva, sì, che ci interessa, sì, a chi non l'ha seguito, a chi non ha avuto la curiosità di andare su Google e vedere filmati, te che lo segui, sì, con più attenzione e più continuità, mi dici le qualità migliori di questo talento?
11: Le qualità migliori sono il dribbling, perché è un ragazzo dotato di un dribbling straordinario, soprattutto negli spazi un pochino larghi, diciamo nel centrocampo, e poi di un tiro che è un mancino naturale, è un tiro, diciamo, quasi straordinario per potenza e precisione. Un ragazzo, diciamo, che ha per esempio nei tiri liberi la sua grande specialità. È un ragazzo, ti ripeto, che ha, contrariamente a quasi tutti i numeri 10 e soprattutto del River, ha anche un discreto fisico, perché sì, quasi 1,80 m, insomma non è un ragazzotto, capito, non è il classico frullino. E non dimentichiamoci che viene da una zona dell'Argentina che è una zona di persone molto serie. Uno dei suoi concittadini è Almeida, quindi chi ha conosciuto Almeida sa che cosa significa.
1: Che zona è dell'Argentina la sua?
11: Azul si chiama, sì. È una zona, diciamo, un po' lontana dalla capitale, una provincia dove ci sono, però ti dico, gringos, come li dicono, cioè l'unica riserva, come ti ho detto, è capire se si può lasciare libero questo giocatore di giocare nel ruolo che lui preferisce, perché il problema che secondo me ha avuto nel Real Madrid è che hanno voluto impostarlo in un ruolo dove il ragazzo, secondo me, non si sente a suo agio.
1: Cioè esterno fatica?
11: No, fatica. Secondo me,
1: capito,
11: se tu lo lasci libero. Purtroppo ci sono dei giocatori, ci sono delle situazioni nelle quali tu gli devi dare la maglia a un giocatore e dice guarda, vai te, fai quello che ti pare, e questo potrebbe essere, ecco, io non conosco Grosso come giocatore, come allenatore, come psicologo, però se l'ha voluto, se questo giocatore dovesse effettivamente venire a Firenze, farlo giocare così con questa estrema libertà secondo me sarebbe valutare, come Nico Paz in fondo al Como l'ha fatto giocare come voleva,
0: però altri, allora deve tornare a River, perché per me in Europa, cioè, non in c'è Europa nessuno pronto a dargli a questa ragazzo, libertà, diciamo.
1: A un ragazzo come lui che io perché ti ho disturbato e perché mi piace questo, fare questa riflessione di calcio, e io sono il primo che, ecco, Mastantuono nell'immaginario collettivo, caro Baren e caro Pietro, è quel tipo di giocatore, come dice Costantino Nicoletti, da aeroporto, cioè mi verrebbe di, a parte noi ce l'abbiamo vicino, di andare a prenderla all'aeroporto, perché è così, c'ha un suo fascino. Però al di là del fascino, poi tutto questo lo devi mettere all'interno di una squadra. Allora, il Parma, il Sassuolo di Grosso 4-3-3, quindi lui, se non cambi qualcosa, può giocare in quella posizione. Ma ti aggiungo un'altra cosa, fatica Gudmundsson che cerca quella libertà nel calcio di Grosso, te ne aggiungo un'altra ancora, quel tipo di corridoio centrale offensivo sarà molto di Attà, perché l'abbiamo visto, gli viene naturale trasformarsi. Ecco, io mi domando dove poi questo ragazzo può trovare il suo spazio, ecco.
11: Certo. Ma tanti ti ho detto, per me l'unico problema è questo, cioè vedere se l'allenatore è disposto a cambiare in funzione di questo giocatore o no.
1: Quindi dovresti andare su un 4-3-2-1, per esempio.
11: Esattamente, o 4-3-1-2, certo, o sì, 2-1. Sì, certo. Lui dovrebbe avere questa libertà, ma mi permetto così ora di dire una cosa, che secondo me con il centrocampo che ha la Fiorentina, cioè finalmente di giocatori con ottime qualità di palleggio, io credo che questo sarebbe una ciliegina su una torta, secondo me, cioè potrebbe essere veramente un qualcosa più. Però ti ripeto, non so se gli allenatori di oggi sono disposti a rinunciare alle loro idee in funzione dei giocatori che c'hanno, ecco tutto qui.
0: Baren, ma secondo te come carattere, come attitudine rispetto a Nico Paz, che si è imposto con la stessa età al Como, con anche una, insomma, un carattere evidente da trascinatore, come è messo Mastantuono? Perché insomma anche le voci che parlano di un interesse di ritorno in patria per proseguire la crescita dopo aver fatto un salto così grande come quello per il Real Madrid, insomma non è propriamente quello che mi aspetto da un calciatore che sogna di essere un campione.
11: Credo che siano voci del tutto infondate. Il ragazzo sì, effettivamente non è un caratterino così semplice, poi non ci dimentichiamo, Nico Paz sì è argentino, però è nato in Spagna, è cresciuto in Spagna, cioè una mentalità un po' diversa. Questo ragazzo è comunque argentino, ma comunque a River non torna, sai, il pur sicuro, meno ora che si è veramente in una condizione pietosa e non perso tutte le partite. E anzi sì, vi do una notizia forse che non so se già sapete, che naturalmente in tutti questi momenti qui si pensa a Ramon Diaz, ma questa volta Ramon si presenta come presidente addirittura.
1: Ah, addirittura, del River.
11: Addirittura, sì, e credo che se l'onda va così potrebbe anche dare una sorpresa essere eletto presidente. Comunque, tornando al discorso del ragazzo, ti ripeto, sì, non c'è grandissime voci di serietà, non ci sono, ma più credo per l'entourage.
1: Di serietà, cioè di personalità, ecco, no? Serietà.
11: Personalità, sì.
1: Se no sembra sia un ragazzo.
11: Però, voglio dire, le qualità ci sono. In più, una piccola cosa che mi ha fatto piacere, che questo ragazzo era una promessa del tennis anche, quindi ha dovuto scegliere in un momento, e mi ha fatto venire in mente un personaggio che ci avete caro voi, così come ce l'ho io, che era Roberto Baggio, che era un straordinario giocatore di tennis.
1: Ah sì, pensa, questo io non lo sapevo, io questa cosa.
11: Ecco, forse è una cosa che non sa quasi nessuno. ma Roberto era un giocatore di tennis straordinario. Secondo me, se non avesse fatto il calciatore, avrebbe potuto fare il tennista, perché aveva delle, un rovescio sembrava Bertolucci, veramente. E poi si divertiva e piaceva tantissimo, però l'ha fatto ovviamente come hobby. E quindi quando vedo un giocatore che ha delle abilità tennistiche, così una lacrimuccia nel ricordo mi spunta, capito?
5: Certo.
11: Comunque mi auguro che venga, perché ti ripeto, se viene, io credo che lo conosca sia Paratici sia Grosso, che abbiano idee chiare su questo giocatore e come può rendere di più.
5: Senti, dovessi lasciando perdere Baggio, perché sennò scattano le denunce, te lo dovessi paragonare a qualche giocatore che hai visto in azione, che conosci, a chi lo paragonesti Mastantuono?
11: Guarda, c'era un 10 del River, si chiamava D'Alessandro.
5: Ah, certo, me lo ricordo.
11: Se me lo ricordate.
5: Me lo ricordo.
11: Molto
5: tecnico.
11: Molto tecnico e molto esplosivo. Molto esplosivo nel dribbling, è un ragazzo che ha un dribbling molto, ti ripeto, esplosivo. Nello spazio è veramente devastante, ma anche nello stretto c'ha delle giocate che sono molto simili sia ad Alessandro, sì.
5: Senti, per un paio di cose prima di salutarti, la Fiorentina ha sistemato Moreno, che tra l'altro dopo la buona stagione a Levante ha avuto anche un buon mercato. Ragazzi, la Fiorentina praticamente lo aveva già piazzata al Vrexa, avrebbe guadagnato 2,5 milioni in più, ma comunque l'ha venduto bene al Venezia. Ti chiedo se sei sorpreso di questa crescita di Moreno, mentre invece Valentini, che era arrivato come quello doveva essere quello vero, il grande talento strappato al Boca, è ancora è qui, ma è con la valigia e ancora nessuna offerta chiara.
11: Infatti non tanto Moreno mi ha sorpreso, più diciamo Valentini, che ritenevo fosse un giocatore un pochino migliore di quello che fino ad oggi ha dimostrato. Comunque è sempre molto giovane, comunque continuo a pensare che possa essere un pochino di più di quello che ha fatto vedere fino ad ora. Forse non lo so, non si è trovato bene a Verona.
5: Era partito bene, ti devo dire, era partito bene.
11: Era partito bene.
5: Poi si è andato un po' a calare.
11: Sì, abbastanza strano, perché ti dico, insomma, mi aveva fatto vedere delle cose dignitose al Boca e insomma poteva essere, non è mai stato un fuori classe, mettere fuori di dubbio, però poteva essere un giocatore dignitoso, sicuramente un giocatore che a Verona ci doveva stare comodo. Invece insomma ho fatto un po' fatica, questo un pochino mi ha meravigliato, non tanto Moreno, perché Moreno insomma tutto sommato, insomma, diciamo un giocatore da 6-6,5, e ha dimostrato di essere un giocatore da 6-6,5.
5: Sì, è quei difensori, chiamiamoli affidabili, no?
11: Affidabili, esattamente, dove tenermi in rosa fa solamente comodo.
5: Bene, prima di salutarti, l'ultima cosa te la chiedo, ma questa riguarda un giocatore che non è più della Fiorentina, parlo di Beltran. È tornato a River, se doveva essere la sua grande rilancio, la sua grande rivincita. Ricordo che River ha chiuso l'operazione, se non sbaglio, a 8 milioni complessivi, più o meno 7-8, più o meno, che erano quelli che servivano alla Fiorentina per non fare minusvalenza. È chiaro che la Fiorentina l'ha mollato, nel senso non ci crede più. Non mi pare che sia ripartito in maniera scoppiettante nel River.
11: Ma guarda, detto, il River ha perso 4 partite su 4, cosa mai successa in storia, una di Coppa e 3 di campionato. Beltran ha giocato e ha dimostrato la stessa scarogna, sfortuna, ieri, la chiamate non me volete, che l'aveva contraddistinto anche a Firenze. Ieri il portiere del Rosario Centrale ha fatto 2 miracoli, non aveva mai fatto in vita su 2 tiri Beltran. Quindi diciamo, effettivamente questo ragazzo qui dovrebbe giocare il prossimo anno nel Lourdes, sperando che non levino l'acqua della piscina, ecco, tutto qui.
5: Sì, quindi niente, comunque arrivederci a Beltran senza rimpianti. Sai, c'era la curiosità e anche un po' il timore, ti devo dire, che magari restituendolo al suo mondo, quello del River Plate, ritornasse quel giocatore che, ricordiamolo, quando è venuto in Italia sembrava a un passo dalla selezione, cioè sembrava proiettato su dei livelli importanti, e probabilmente è rimasto
11: sicuro. Però purtroppo però la squadra non l'aiuta e lui non aiuta la squadra, è un po' questo purtroppo.
5: Non si aiutano a vicenda.
11: Momento del River E il momento di arrivare è tremendo, tremendo.
5: Ma Passarella verrà giù per il centenario, se che sai tutto?
11: Se lo invitano, sì, sicuramente.
5: Sì, sì, sicuramente, Dani.
11: Non scherzi, attaccato, affezionato in una maniera...
5: Bertoni si è già portato avanti perché è andato al centenario del Napoli, ora fa tutto chiesa, chiesa fa Bertoni.
11: Sì, sì, sì. E quindi se c'è il centenario dell'Udinese andrei anche al centenario dell'Udinese.
5: No, quella ancora non lo potrà fare.
11: Ancora non c'è.
5: Va bene. Grazie, sì, grazie a Baren Kraus, grazie.
11: Grazie a voi.
5: Allora, aspettiamo, siamo, chiedevo anche prima a Nicola
0: Alessandro, in Europa.
5: Niente.
0: No, oh, roba, non si confermò mai. Seppur Diego disse di lui quando tornò a River che era l'unico giocatore che lo faceva divertire, quindi gli mise addosso un peso, cari a coppe, ma era già stato in Europa e non funzionò.
5: Pensa, e qui viene a galla tutta la mia vecchiaia, la Fiorentina quando prese Batistuta in realtà era andata per prendere la Torre era... La Torre, Pietro, i 10 argentini non sono 10, o sono 9, o sono... Boh,
0: un ibrido,
5: cioè sono giocatori. Allora la Torre in Argentina era considerato l'astro nascente, la Fiorentina le prese tutte e due, poi se non sbaglio la Torre arrivò un anno dopo, e la Torre è rimasto la Torre, nel senso è preso, stato e tornato. Batistuta, che era il camion, è diventato il Re Leone, è diventato Batistuta. Quel tipo di giocatori argentini, te lo dico per quella è la mia esperienza, e quindi mi riferisco a Mastantuono, o diventa dei fenomeni,
0: diventa poi dei rimangono fenomeni, a mezzo,
5: o rimangono giocatori a tre quarti che poi il loro percorso li riporta quasi sempre nel loro paese, perché poi lì bene o male finiscono per trovare una loro identità.
0: Sì, certo.
5: Ma detto tutto questo,
0: mi auguro invece che il soprannome di Nuova Gioia, che è uno dei soprannomi di Mastantuono, possa funzionare.
5: Nuova Gioia è bello, eh?
0: Sì, perché hai visto, comunque è mancino, gioca in quel settore di campo, però può ricordare per certi versi Dybala, che se Dybala è più pratico, secondo me è meno fumoso di quanto non lo sia Mastantuono. È fumoso, una parola brutta, ma driblomane. Dybala fa il dribbling e poi apre. Sì. Dybala fa il dribbling e va a calciare quando è in piedi, perché poi anche lui ha dei problemi atletici, non dà niente. Però ecco, speriamo sia più la nuova gioia e che possa dare gioia alla Fiorentina e non un nuovo
5: D'Alessandro. Non lo so, visto che la rivale della Fiorentina per quanto riguarda l'Italia sarebbe il Milan, no? Per Mastantuono. Dove gioca nel Milan? A me lo deve spiegare, cioè io non riesco a capire dove lui possa.
0: Ma poi non capisco però nemmeno quale potrebbe essere la scelta logica del club del Real di darlo al Milan, che dove rischi effettivamente di essere, a parte le pressioni ci sono anche a Firenze, ma è un'altra gestione poi dei propri effettivi, quella del Milan. Proprio non lo capirei, cioè secondo me se viene la Fiorentina perché sa che qui pressioni ci sono, è allenante, la Serie A è un campionato comunque complicato, se non lo è più il più bello, è comunque un campo, Mourinho lo sa, dove anche tatticamente
5: sei
0: cresci,
5: obbligato a
0: devi crescere,
5: perché se non cresci non,
0: e allora
5: gioco.
0: È una scelta che la trovo troppo logica. Al Milan grande boh.
5: Allora fatemi ringraziare tutti voi che siete trasmissione insieme a noi, fatemi ringraziare di cuore Pietro Lazzarini, che dopo tutta la sua trasmissione è venuto a darmi una mano. Fatemi ringraziare i registi, fatemi ringraziare gli ascoltatori di Lady Radio, con loro ci risentiremo domani. Vi invito a stare con noi perché ora entrano in campo due fuori classe, qui noi non li vendiamo per nessuna cifra altro che 40 milioni di Ken, che sono Nick e Nick, e Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, cioè il mercato. Voi state con Radio Firenze Viola e noi dalla mattina alla sera vi portiamo dentro le trattative, dentro le storie, e soprattutto vi diamo quelle che sono le notizie che poi generano passione e dibattito. Non resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata a tutti.
0: Ciao.

0: elettriche di Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
3: Joao Mario alle visite mediche in attesa dell'ufficialità è di fatto il settimo acquisto della Fiorentina. Fiorentina che ora aspetta il sì di Mastantuono e che da oggi può stringere per Tosved, che finalmente è rientrato a Sassuolo dopo il mondiale. E con l'arrivo di un altro terzino destro, la corsia, la fascia destra è intasata. Chi sarà il prossimo ad uscire tra Dodò e Fortini? Tanto mercato dunque in attesa che la squadra torni ad allenarsi domani in vista dell'amichevole anche del 6 agosto con il Deportivo La Corugna, e di questo e altro parleremo in questa puntata di Viola Amore Mio su Radio Firenze Viola. A darvi il benvenuto è Luciana Magistrato e con me oggi in studio c'è Lorenzo della Giovan Paola.
4: Ciao Luci, e siamo ritornati dopo qualche settimana di nuovo in questa accoppiata, sì.
3: Eh sì, anche perché l'altro Lorenzo, il padrone di casa, Lorenzo Marucci, oggi insomma dopo le fatiche di ieri alla Tana del Pirata, dove si è svolto il talk show insieme a Mario Tenerani, insomma ha goduto di un altro giorno libero, di un giorno di recupero, giustamente, perché uno insomma quando fatica si spende, esatto, poi è giusto e si riposi. In questo momento, per chi è in modalità video o chi ci sta seguendo sul canale 92 del digitale terrestre, per le province ovviamente di Firenze, Prato e Pistoia, ci sono le immagini di Joao Mario che appunto è appena arrivato a Villa Donatello alle visite mediche. Villa Donatello, che è insomma la clinica convenzionata con la Fiorentina in questa stagione, lo è stato anche in passato, c'era anche un'altra clinica come sapete, da quest'anno le stanno facendo le visite tutte a Villa Donatello tra Sesto Fiorentino e il centro, questo per dare ovviamente un'informazione in più. E, credo che al telefono, proprio per parlare di mercato, no, Lorenzo, c'è la nostra Cassazione, perché quando si parla di mercato noi facciamo riferimento a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao, buongiorno.
3: È arrivato quindi Joao Mario, il settimo acquisto della Fiorentina, no Nick?
5: Sì.
3: Ci dai un po' di formula, cifre, così?
5: Sì, allora diciamo quelle, perché sono, le cifre sono le più disparate, nel senso che comunque sì, ognuno ha le sue, ecco, la cosa importante è che non sono soldi nostri, quindi alla fine se sono di più o sono di meno, la cosa importante è che non spendiamo noi, ecco. Sì, però almeno quello che ci dice la Fiorentina, allora diciamo dall'entourage c'era arrivato un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 11, poi la Fiorentina ci ha spiegato che l'operazione ha un prestito oneroso da 1 milione di euro col diritto di riscatto a 9, francamente, tanto io credo che cambi poco, se non il fatto magari del prestito oneroso. Ecco, il prestito oneroso a 2 milioni mi sembrava abbastanza alto per questo giocatore. La mia sensazione era che forse 2 milioni sarebbero stati un po' troppi e non credo la Fiorentina avrebbe voluto fare un'operazione da prestito oneroso da 2 milioni.
3: La Juve avrebbe fatto anche una plusvalenza su questo giocatore, l'aveva pagato meno, no? Credo,
5: sì.
3: Ora vado
5: sì,
3: un po' a memoria,
5: sì.
3: Ecco.
5: Sì, ma io credo che comunque poi alla fine sia importante il discorso dell'eventuale riscatto, no? La cifra del riscatto, certo, sui 9 milioni di euro, e quindi nel caso in cui la Fiorentina decidesse di tenere questo giocatore lo andrebbe a riscattare per una cifra di 9 milioni. Ora direi che la fascia destra sia abbastanza coperta, perché c'è Gimenez, c'è João Mario.
3: Sì.
5: Tra l'altro Nico Santi vi ha raccontato che per venire alla Fiorentina João Mario si è anche abbassato l'ingaggio, quindi questa è la dimostrazione che il giocatore voleva a tutti i costi venire alla Fiorentina. Questi sono buoni segnali, perché poi alla fine era un po' difficile pensare la scorsa estate, quando le cose sono cominciate a andare in una certa maniera, che la Fiorentina ritrovasse un po' di appeal. Invece João Mario ci vuole venire, Gimenez ha detto subito di sì, Ulay è andato di corsa, Attà non ha avuto dubbi, e quindi alla fine in tanti adesso stanno ricercando la Fiorentina come nei momenti migliori. E lo stesso Mastantuono, no? Per tornare all'argomento più caldo, più centrale di queste ultime ore, cioè fatto stesso che Mastantuono stia pensando, no, di venire alla Fiorentina, forse qualche tempo fa non sarebbe stato nemmeno da prendere in considerazione, oppure che la Fiorentina prendesse anche un giocatore da Real Madrid.

0: per un giocatore che è in scadenza di contratto. Il Torino, io l'ho sentito anche ieri, a queste basi, su queste basi, su queste condizioni non è in grado di poter fare l'operazione, la valuta troppo economicamente alta, e quindi vediamo, perché poi ci sono anche altre squadre che potrebbero essere interessate a Fortini a sorpresa. Mi viene in mente il Napoli, che magari oggi ha venduto Gutierrez per 30 milioni di euro al Leverkusen, che comincia l'opera di sfoltimento e che potrebbe valutare appunto di fare degli investimenti, ma qui siamo a considerazioni, non siamo a notizie di mercato.
1: Perché era interessata anche a Favasuli, no? Quindi perché...
0: Sì, Favasuli, sì. Infatti insomma sono giocatori, Favasuli sai lì giustamente potrebbe costargli un po' meno rispetto a Fortini. È anche vero che poi Catanzaro preferirebbe venderlo a cifre più alte, perché il 50% lo prende la Fiorentina su Favasuli, quindi se lo vende anche a 10 milioni il Catanzaro ne incassa 5 e 5 le prende la Fiorentina. Sì, quindi è una situazione anche lì tutta in divenire, però ora vediamo, perché anche il Napoli si inserirà presto sul mercato dopo aver fatto un po' di sfoltimento di rosa.
1: Sì, infatti. Beh, l'unica squadra forse che non segue questa strategia, cioè di vendere prima e fare entrare e poi pensare alle entrate, è forse proprio la Fiorentina, no? Che in questo momento, cioè già su questa fascia, come dicevi anche tu, ci sono quattro terzini destri in questo momento, è un po' anomalo, no? È un messaggio chiaro.
0: Sì, io credo che Paratici abbia avuto in alcune situazioni la premura di essere un tempista, come si dice in gergo, cioè perché a volte il traccheggiamento, cercando di guardare a se ho venduto questo, allora mi muovo su quest'altro, fa sì che questa operazione magari che te tieni puoi tenere in stand by adesso, cioè voglio dire Joao Mario, che non ricordo, cioè voglio dire non è Cafu, non è che sia voglio dire il più grande giocatore del mondo, però se può essere funzionale alla Fiorentina, se te gli dici ora no, io non la posso fare, risentiamoci tra 10 giorni, magari spunta un'altra squadra e te lo porta via magari alle stesse condizioni, ma te ormai hai lasciato perdere, quindi lui lavora su questo. Poi chiaramente sulle cessioni ho sentito anche un po' di polemiche sulle cessioni di Paratici, però ragazzi
1: finora sono state modeste come cifre,
0: lo so,
1: no?
0: Quindi... però non mi sembrava ci fossero grandi giocatori da vendere,
1: appunto,
0: ecco.
1: Dico, per ora ha un po' venduto il contorno, diciamo così, ha sfoltito la rosa, ha piazzato tanti giovani, hanno lavorato molto anche i suoi collaboratori, insomma quelli detti ai prestiti, quindi comunque hanno fatto un buon lavoro, perché sono tanti, no? I giocatori da sistemare ora, ma arrivava questo anche dall'entourage, chiamiamolo così, di Paratici. Anzi, ti faceva i complimenti prima un tifoso, perché avevi avuto una pronuncia entourage, per cui ti faceva i complimenti un nostro ascoltatore.
0: No, ma dicevo, tra l'altro, tra i giocatori che, allora, perché qui poi la Fiorentina sono messa
1: aspetta, fammi concludere, mi sono persa. Nel senso che era arrivata anche la direttiva, chiamiamola così, che le operazioni più importanti fossero lasciate per la seconda parte di agosto, intorno a Ferragosto, insomma, quindi forse andrà veramente così?
0: Ma guarda Luciana, ora secondo me stiamo entrando in una fase molto importante, ma allo stesso tempo delicata, perché è vero che fino adesso abbiamo dovuto piazzare determinati giocatori che non hanno tutto questo grande valore. Ora il gioco si fa duro, perché siamo arrivati a quattro nomi che sono tutti e quattro da stare attenti: Ken, Fagioli, Brescianini e Fabian.
1: E te lo chiedono infatti anche tanti ascoltatori di Fagioli e di Ken.
0: Allora, per quanto io di Ken l'ho detto da mesi che la possibilità che possa andare via c'era ed era un'eventualità, poi naturalmente bisogna vedere anche come va, perché ora se una volta sistemato il difensore il Como, una volta sistemato il difensore sono convinto che il Como proverà a fare un'offerta alla Fiorentina per Ken, un'offerta che però deve essere adeguata, la Fiorentina vuole almeno 40 milioni di euro, e quindi vediamo se effettivamente questa offerta arriverà e che cosa deciderà di fare la Fiorentina. Quindi a quel punto devi sistemare eventualmente il sostituto di Ken, ma io so già che loro stanno lavorando su un top che non ho capito chi sia, ma
1: che non
0: è credo sia Pellegrino.
2: Non è Pellegrino,
0: non credo sia Pellegrino, non credo sia solo Pellegrino. Poi hanno da capire se riescono a mettere Brescianini nell'operazione con Torsved, che tra l'altro oggi credo abbia un incontro proprio con il Sassuolo, nel quale ribadirà la sua volontà di andare via e di andare alla Fiorentina. Poi lì bisogna vedere che cosa fa

0: paratici e soprattutto se il Sassuolo continua a tenere dura la posizione, perché l'idea della Fiorentina sarebbe quella di spendere meno soldi possibile e dare magari Brescianini. Poi c'è da capire Fabian, perché Fabian io ho la sensazione che sarebbe un'offerta posso uscire, e lascio per ultimo Fagioli per il semplice motivo che è un giocatore di qualità, di talento, che da un momento all'altro un club di Premier League potrebbe decidere anche di andare a prendere con un'offerta. Questo però al momento, se proprio dobbiamo essere concreti, a parte il Sassuolo che ha chiesto espressamente Brescianini nell'operazione Torsved, su Fagioli non c'è una richiesta, un'offerta vera e propria sul tavolo della Fiorentina, idem per Ken, e lo stesso discorso vale per Fabian. Quindi
1: cioè Renzo ti chiede anche di Mandragora, ti chiedeva di Fagioli e Mandragora insieme, e quindi
0: io credo che nella Fiorentina non è che ci siano degli incedibili, per cui se dovesse arrivare una grande offerta per Mandragora o un'offerta adeguata, la Fiorentina la potrebbe prendere in considerazione. Quindi vediamo un po', perché non mi sembra che questo sia un mercato nel quale si dica di no a tutto a prescindere, anzi si dice sì a tutto se tutto è consono a quello che è il valore del giocatore, certo, su quello che naturalmente si può pensare. Però io ripeto, ora io sono curioso di vedere che fa Mastantuono, perché io credo che ora in Argentina sono le 7 del mattino, le 6 del mattino, ho perso un po' il discorso del fuso, ma insomma siamo alla colazione, nemmeno, forse siamo alla prima sveglia, e io credo che oggi si saprà qualcosa, perché comunque sono diversi giorni che Mastantuono sta pensando anche all'opportunità della Fiorentina. In Serie A mi sembra che la Fiorentina sia quella che gli stia un pochino più addosso, le altre le vedo leggermente defilate, però ora è lui che deve decidere se venire o meno alla Fiorentina. Tanto la Fiorentina con il Real Madrid non ha problemi, in linea di massima sanno già che tanto come gliel'ha imposta il Real Madrid l'operazione, alla Fiorentina gli va bene, che tanto non può fare diversamente, perché è già un lusso avere Mastantuono nel caso.
1: Lorenzo?
0: Quello che secondo me...
2: Vai, finisci Nick, finisci.
0: No, quello che volevo aggiungere è che se dovesse arrivare Mastantuono, occhio alla modifica del modulo, perché secondo me
1: sì.
0: Se arriva Mastantuono, cioè allora se non arriva Mastantuono continueranno a lavorare per prendere gli esterni d'attacco, se arriva Mastantuono potrebbero decidere di fare l'albero di Natale 4-3-2-1 giocando con due trequartisti alle spalle della punta centrale. Allora a quel punto torna in gioco Gudmundsson, potrebbe rappresentare un'alternativa lo stesso Croci, che comunque pian pianino può crescere nel corso di una stagione, magari.
1: Ma sembra già in gamba, no?
2: Sì, sì.
0: Esatto, e poi magari possono valutare appunto di modificare un attimo il modulo. Questo tanto grosso non farà pe, ovviamente, perché il mercato lo dirige Paratici, e comunque per fare 4-3-3 classico, fare 4-3-2-1 lui non ha problematiche. L'unico modo della Fiorentina oggi non si può permettere di fare 3-5-2 perché non ha gli interpreti per farlo, e quindi a maggior ragione io credo che Mastantuono ci dirà anche se si va verso un cambio di modulo oppure no.
2: No, perché Nick, io ti volevo chiedere proprio degli esterni di cui avevamo parlato poco, al di là che poi Mastantuono è vero, giustamente come ricordavi te, che è quasi più un tre quarti che un esterno, no? Anche se sì, poi ci ha giocato sull'esterno, perché di nomi effettivamente ce ne sono, ma essere arrivati così lontano, no? Su quelli che sul reparto che era una priorità, perché ne hai veramente pochi in rosa, quasi nessuno, fa un po' specie, no? Se sai di partire col 4-3-3 da inizio ritiro, non arrivi magari, no, così in là su un reparto così scarno di alternative, ecco, di giocatori.
0: Sì. Mi verrebbe da dire si sono ingrifati tra virgolette di Ulai, e forse Ulai ha cambiato un po' l'orizzonte, perché questo giocatore sicuramente,
2: che visto l'esordio anche ci può stare, cioè visto col Real come ha giocato ci può anche stare, visto il livello che
0: sì,
2: sta mostrando.
0: No, dico, sai, a volte i dirigenti partono con un'idea e poi la possono modificare, però secondo me loro hanno messo tanti soldi su Ulai perché pensano che Ulai diventi un crack, o quantomeno possa diventare un giocatore potenzialmente da tanti milioni di euro, e quindi io penso che la motivazione per la quale si siano un attimo bloccati sull'esterno sia quella. Poi non è che non li prenderanno, perché io sono sicuro che qualsiasi cosa succeda, Mastantuono sì, se c'è Mastantuono allora si va in una direzione, se non c'è Mastantuono vedrete che andranno in un'altra, però io credo che dovranno prendere almeno, allora se si rimane col 4-3-3 devono arrivare altri due esterni, poi faranno un esterno basso a sinistra sicuro, Torsved lo vuole l'allenatore, cercano di accontentarlo in ogni maniera, però poi bisogna vedere se noi del Sassuolo siamo favorevoli a fare questa operazione, perché comunque sai, noi siamo ossi duri, noi nero verdi.
2: Siete un po' fermi quest'anno, leggevo le ultime,
1: no, si sono fatti tutti male più che altro,
2: sì,
1: no?
2: Ma non è un non siamo messi benissimo, Nick, da quelle parti.
0: No, noi del Sassuolo non siamo messi benissimo, però abbiamo fiducia in Aquilani, ecco, quindi sai, questa è un'annata complicata per il Sassuolo, perché pronti a tenti via ti manca l'artefice del miracolo, cioè. Giovanni Carnevali, che naturalmente, insomma, prende una mano, gliela stia dando.
1: Palmieri è cresciuto molto in questi anni, no? Proprio
0: sì, con sì, ma Palmieri è un ottimo direttore sportivo, Carnevali è un general manager.
1: Certo,
0: guarda,
1: certo.
0: Checco Palmieri sarà riconoscente tutta la vita a Giovanni Carnevali, perché certo, gli ha permesso di fare prima il settore giovanile e poi di passare anche alla prima squadra. Io ci parlo spesso con lui e me lo dice sempre, devo tutto a Carnevali, ed è vero, però lui è in gamba, perché comunque conosce bene i giocatori, è uno che se si fa rispettare. Loro hanno la forza della famiglia Squinzi ancora alle spalle, hanno i figli, sì, soprattutto sì. Veronica, che è la figlia del patron, che si interessa del Sassuolo, però comunque la figura di Carnevali era molto protettiva, ed era una garanzia, una sicurezza, sai, quando poi cambi dopo tanti anni, chiaramente un attimo, no, di sbandamento ci può essere, però ecco, in questo senso non hanno ceduto un centimetro.
1: Ma vi assicuro che non è Radio Sassuolo,
2: no.
1: Nero Verde.
0: No, anche se naturalmente noi neroverdi ci dobbiamo salvare quest'anno.
1: Senti, ti leggo qualche messaggio. Fortini, 12 milioni è un furto, dice Marco. Giocatore sopravvalutato, non mi pare un fenomeno.
0: Però vedi, però io su questo rispondo in un'altra maniera. Siccome naturalmente noi critichiamo, noi del Sassuolo, cioè noi del Sassuolo ci autocritichiamo, o meglio ci criticate a noi del Sassuolo perché chiediamo 18 milioni per Torsved, che ha il contratto scadenza 30 giugno 2027 e che viene valutato più di 15 milioni, perché si dovrebbe voi della Fiorentina chiedere meno di 12 milioni per Fortini su un ragazzo che è anche più giovane? Io ti dico di più, chiederei 15 milioni per Fortini, perché tra Fortini e Torsved c'è una differenza importante di anni. Certo, l'anagrafica
2: di prospettiva,
0: secondo me è giusto, certo, che la Fiorentina chieda 12 milioni, cioè non è troppo giusto che noi del Sassuolo se ne chieda più di 15 per Torsved, ma se queste sono le proporzioni fanno bene a chiedere 10-12 milioni come minimo, e io farei uguale.
1: Senti,
0: ragazzi,
1: Leolino dice d'accordo. Salutami il grande Scecca, re del mercato.
0: Sì,
1: dalla Calabria.
0: Tra l'altro ricordo a Grazia, il venerdì c'è un grande mercato a partire dalle 7 del mattino, quindi nel caso mi possono trovare lì a vendere un po' due o tre cose.
1: Allora, poi c'è Gabriele da Mestre, vediamo, parla di De Gea, dice con 38 partite più la Coppa Italia in porta con De Gea per quest'anno dovremmo essere tranquilli. In vista del prossimo anno, quale profilo vedreste bene tra i pali? Iniziamo con Niccolò, poi lo chiedo anche a Lorenzo.
0: Penso che sia giunto il momento, il piano comunque della Fiorentina con Pradè, post Pradè, diciamo, il piano con Pradè e il piano con Paratici è lo stesso. Martinelli l'anno prossimo. Cioè, secondo me è giunto il momento che se lui fa un'altra stagione al titolare in Serie B, lui gioca l'Avellino quest'anno, quindi a maggior ragione, se fa dopo la Sampdoria, fa l'Avellino, ragazzi, dopo un anno e mezzo di Serie B è il momento. Non è che uno deve stare, cioè, se no diventa un giocatore da Serie B, e siccome secondo me è un portiere da Serie A, è il momento di lanciarlo l'anno prossimo. Cioè, io credo che l'anno prossimo la Fiorentina voglia prendere come portiere Martinelli, per cui il percorso per me è: finisce quest'anno Serie B e l'anno prossimo si dà le chiavi della porta della Fiorentina. Se no è inutile dire è il futuro, è un talento, è bravo, allora se no raccontiamo tante storie.
1: Ma Christensen resterà secondo te come secondo?
0: Ma per ora sì, voglio dire, l'anno prossimo non lo so se questo è il caso di tenerlo. Io sinceramente prenderei un altro tipo di portiere, un portiere, diciamo così, di 36-37 anni, lo metterei dietro Martinelli, che gli dà esperienza, tranquillità e non gli mette pressione.
1: Tranquillità soprattutto.
2: Sì.
1: Ma anche perché quando arriva la palla e c'è Christensen in porta, io ho sempre ansia, non so perché, se anche sì,
0: però,
1: magari al reparto
2: sì, diciamo che
1: ansia.
2: Non è a livello di De Gea, ovviamente, ma non,
1: cioè, non è quel portiere che mi dà tranquillità, ecco. Lo vedo sempre. Insomma, molto schizzato quando vede arrivare il pallone, quindi non so mai dove va a parare. Sì. Poi, per carità, magari
2: può fare il miracolo, ma può fare anche l'errore.
1: No, più che altro è proprio un fatto di tranquillità al reparto, ecco, che secondo me mette invece un po' d'ansia. Però
0: tra l'altro io, Luciana,
1: chi è un esperto di portieri magari la vede diversamente, sì. La mia è una sensazione da esterna.
0: Io tra l'altro per 10 giorni in questa stagione ho sentito cose che voi umani non siete in grado di sentire, quando a un certo momento De Gea era un po' in crisi e fece, mi sembra, un'uscita in Coppa Italia Christensen. Hai visto? Ho sentito dire da qualcuno che ha fatto finalmente, c'è un portiere che esce. Sì, secondo me, ecco, forse in quel momento lì si è un po' esagerato, perché se si vuol paragonare De Gea a Christensen, abbiamo una visione del calcio, come possiamo dire, estremamente volubile. Ecco.
1: Sicuramente.
2: Fammi
1: leggere
2: categorie.
1: Un po' di messaggi velocemente che ti riguardano. Silvano da Montemurlo ci dice: Juve e Roma dovrebbero prima vendere, no? Poi comprare per accordi con la UEFA, visto quanto hanno speso. E poi c'è invece chi ti chiede di Filogin, sai qualcosa di questo giocatore? È stato fatto questo nome?
0: No, allora diciamo, almeno diciamo aggiornamenti no, non ce l'ho.
1: Poi c'è Stefano da Pisa e dice: Guterres 30 milioni e Ken 40, ma vi sembra normale?
0: Sembra normale, ragazzi. Sinceramente, a parte sono due ruoli diversi. Posso capirlo che il centravanti solo 40 milioni di euro rispetto a un esterno sia sicuramente, voglio dire, una valutazione un po' particolare. Però, per esempio, Theo Hernandez, quando è stato venduto, l'hanno venduto a tanti milioni di euro, o quando è stato comprato, comunque sì, aveva a un certo punto un valore di mercato di 50 milioni, superiore, voglio dire, anche agli attuali attaccanti del Milan. Sai, il discorso di Ken è sempre. Il discorso di Ken è un ottimo centravanti, perché è indiscutibilmente un ottimo centravanti. Io ho visto il gol che ha fatto a Real Madrid, e quello è un gol da centravanti, vero? Cioè, da uno che c'è colpo di testa e tanta roba, messo in quella maniera lì, dall'altro lato, in corsa, impatto con la palla, lo sbarcamento e tutto quanto, eccetera. Però nella vita conta la costanza, il rendimento, le prestazioni. Certo. Il comportamento, c'è tutto questo, cioè non è che uno si mette le scarpe a calcio, pantaloncini e va così, c'è un gruppo, c'è un ambiente, c'è una questione di spogliatoio, di dinamiche, cioè quando uno è all'interno di una squadra contano anche altre cose, oltre ai gol. Poi purtroppo lui ha avuto anche degli infortuni, è chiaro che oggi prendere più di 40 milioni è dura dopo l'ultima stagione, però se arriva uno e offre 60-70 meglio ancora.
1: Poi Augusto dice invece: Cairo e Lotito sono, lui li definisce avvoltoi, ma come figura ovviamente, che volteggiano sul Viola Park aspettando che rimangano in mano dei buoni giocatori a prendere in prestito a zero negli ultimi giorni di mercato. Secondo te accadrà così? Cioè queste, ci sono società, sai, che aspettano, insomma, che saldi. La Fiorentina, ecco, svenda, cioè, qualcosa.
0: La Lazio potrebbe prendere Fabiano magari gli ultimi giorni di mercato in prestito con diritto, questa potrebbe essere una soluzione per loro, e Cairo potrebbe, tra virgolette, aspettare che Fortini va in scadenza di contratto, però questo fa parte, certo, un po', voglio dire, delle regole del calcio. Io però sinceramente oggi la proprietà della Fiorentina non la cambierei, ecco, in questo momento, anche perché sono stati fatti degli investimenti importanti, pur tanti errori in questo passato, però almeno oggi l'ambiente di Firenze è un po' più sereno.
2: Ma Nick, perché mi è venuto in mente quando si è parlato ora di Lazio, no? Ma Piccoli è da togliere dal mercato in questo momento, al di là?
0: No, allora, da togliere dal mercato mai.
2: Ok.
0: Mai. Non si toglie mai nessuno, cioè è come quello, cioè mercato chiuso non si dice fino alle 19:58 del 2 di settembre, primo di settembre, quando chiuderà. Questo, diciamo così, te lo dico anche a te, Lorenzo.
2: Sì.
0: Per la tua carriera, se, non ti fidare mai a 10 giorni alla fine del mercato se qualche dirigente ti dirà mercato chiuso, non ci abboccare, non finire dentro la rete da pesca del tranello, perché sennò poi dopo rischi di fare brutte figure. Il mercato è dinamico, certo, grandi giocatori fanno fatica a spostarsi nell'ultima settimana di mercato, perché poi dopo li devi sostituire, cioè voglio dire, per i grandi giocatori il mercato si chiude il 20-22 d'agosto, perché poi dopo in 10 giorni, se no, cioè, voglio dire, facciamo un esempio, il Real Madrid vende Vinicius, non lo ritrovo un altro in 10 giorni, anche se va lì con una paccata di soldi, perché poi dopo perché poi è una sorta di domino Relli, no? Io lo levo a te, te lo levo a me, io lo levo a te, cioè, quindi c'è sempre qualcuno che rimane col cerino in mano e nessuno vuole rimanere col cerino in mano. Però ecco, il mercato secondo me è aperto per tutti i giocatori della Fiorentina, anche per Piccoli, nonostante Piccoli stia facendo molto meglio rispetto all'anno scorso. Ecco, insomma, quest'estate di Piccoli, sai, la scorsa estate Piccoli non l'ha vissuta con la Fiorentina, perché mi sembra venne dopo la partita con il Cagliari, no? Quindi ora lui ha fatto tutta la preparazione, c'è un anno di Fiorentina alle spalle. L'ho visto molta voglia di rivincita, sai, se io Piccoli, se è contento di fare l'alternativa, lo terrei anche. Se poi mi danno 20 milioni, ci va, valuto.
1: Se è quello di quest'estate, volentieri. Nick, grazie di essere intervenuto. Niccolò Ceccarini, ovviamente, per parlare di mercato, e ti diamo appuntamento, immagino, nella fascia oraria di tua competenza, no? Alle 4?
0: Eh sì, insieme all'altro Nicco. Niccolò, ecco, San. Nick e Nick. Sì.
1: Bene, ciao, Nick. A più tardi.
0: Ciao, Nick, ragazzi, grazie. A dopo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo e poi torniamo con i vostri messaggi e altri ospiti.
3: Radio Firenze Viola. Radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
4: Viola. Comunque sarebbe meglio andare a lavorare a Radio Sassuolo. A me di Sassuolo, parla sempre di Sassuolo, sarebbe venuto anche a noi.
5: Buongiorno ragazzi, mi collego solamente adesso. Innanzitutto un saluto anche al grande Cecca e faccio solamente una considerazione. Certo che dovesse partire Ken, e va bene, che comunque con tutte le problematiche del caso resta un attaccante forte, per essere sostituito da Pellegrino o peggio ancora da Lucca, non è un passo indietro, sono 10 passi indietro. Io mi aspetto da Paratici, e spero, anzi, spero tantissimo in un nome nuovo mai uscito. Quindi né Pellegrino, anche se mi fido di Emiliano Viviano che dice che ha un gran potenziale, e soprattutto no Lucca, che sarebbe disastroso secondo me.
6: Ciao, buongiorno. Una domanda, e non mi sono mai dato una risposta, ma noi il mercato degli extracomunitari ce l'abbiamo praticamente bloccato, e solo se si prende qualche giocatore dall'Italia questo lo possiamo fare, ma lo si può fare anche con eventuali squadre della comunità europea, oppure vale solo per l'Italia? Grazie per l'attenzione, grazie, un saluto.
1: Eccoci tornati in studio. Guarda, rispondo subito a quest'ultimo messaggio, nel senso che si possono prendere solo all'interno della Lega, nel senso solo in Italia, ecco, e quindi non da altre parti. Ma Stantuono ad esempio è sia argentino ma ha il passaporto italiano, e solo per questo quindi può arrivare, come abbiamo visto con Tolu, invece è dovuto andare all'Ajax, ieri ha anche segnato al debutto, tra l'altro, proprio perché era un extracomunitario, i due posti, anche se veniva dall'Inghilterra, e con l'Inghilterra noi possiamo fare affari anche se non è più nell'euro, ma possiamo comunque fare affari tranquillamente, ma essendo un nigeriano non è potuto arrivare proprio per questo. I due posti sono stati occupati e da lì non ci si può muovere. Puoi prendere solo ad esempio un giocatore che gioca in Italia.
2: No, anche interessante l'ascoltatore ci ricordava, no, dei nomi per l'eventuale post-Ken, no?
1: Sì.
2: Perché effettivamente Pellegrino non convince tantissimo alcuni tifosi. Ricordava del parere di Viviano, io ricordo che essendo in turno su Firenze Viola ripresi le dichiarazioni di quel giorno.
1: Emiliano.
2: Sì, di Emiliano, che diceva invece che Pellegrino è un attaccante di valore, però devi giocare con esterni che crossano tanto, perché essendo un attaccante strutturato che è forte di testa, ecco, magari se giochi col 4-3-2-1, no, con due trequartisti che vanno più dentro al campo invece di andare a crossare, è un pochino più difficile giocare con uno come Pellegrino. Quindi dipende, come ci ricordava anche Nick prima, che tipo di scelte poi si vogliono fare sul mercato in base ai profili che si prendono per o il 4-3-3 o il 4-3-2-1, che poi cambia un pochino la posizione, si parla sempre di ali, magari alcune volte mandarle più dentro il campo o mandarle più sull'esterno.
1: Sì, anche perché come anche il discorso che faceva per Mastantuono o anche Gudmundsson, che non è un esterno di ruolo ma amano accentrarsi proprio perché sono più giocatori di area che da esterno.
2: Tra l'altro Emiliano, un ascoltatore, ci scrive proprio su questo tema: ma no ragazzi, Mastantuono nasce come ala destra e lì rende bene, a volte ha giocato tre quarti ma non è il suo ruolo, il modulo non cambia. Allora, nasce sì come È che oggi col trequartista
1: è molto
2: giocano,
1: giovane, quindi è sì, ovvio che no,
2: ha appena
1: evoluto,
2: tre stagioni, diciamo. Quindi, e poi oggi, se guardiamo anche al panorama europeo, a parte le squadre che giocano 4-2-3-1, e non sono moltissime, tanti giocano con appunto 4-3, alcune con la difesa 3 e il 3-5-2, quindi il trequartista puro, no, come c'era nei tempi del 4-3-1-2 qui in Italia, quando c'erano diversi interpreti sia italiani che esteri. Abbiamo avuto a Firenze Rui Costa, Baggio, quelli erano giocatori
1: senza
2: che appunto
1: scomodarli.
2: Sì, no, senza tirare dentro, ma è per far capire che comunque oggi magari il trequartista, il numero 10, come ormai è risaputo, non c'è più, cioè c'è l'esterno che è un trequartista spostato sulla fascia, quindi poi si
1: guardavo
2: parla di piccolezza.
1: Guardavo un po' i numeri di maglia, no? Il 10 non ce l'aveva nessuno, mi sembra aver visto, quindi chissà, tu hai visto qualcuno con il 10?
2: No,
1: non ci ho fatto caso, ma mi sembra
2: no, perché a tal 4, se non sbaglio,
1: sì,
2: giusto?
1: A tal 4, ma poi Gudmundsson aveva il 9. Mm-hmm. E ha cambiato lui, no? L'ha lasciato lui, probabilmente proprio perché
2: sono scelte definitive, quindi
1: non credo
2: sono più da amichevoli
1: ancora, però molti già usano quelle che probabilmente quei numeri che probabilmente saranno
2: che hanno idea di utilizzare. No, diciamo che al di là poi è vero, Mastantuono, se uno se lo immagina a Firenze, ovviamente se lo immagina con la numero 10, no? Diciamo 10, a livello
1: che
2: di
1: non porta benissimo, questo lo voglio dire, nel senso che
2: che ultimamente non è andata.
1: Chi ha avuto il 10 da Castrovilli, insomma, altri giocatori non ha portato benissimo.
2: Sì, perché Castrovilli fece il cambio numero e proprio quando fece il cambio numero, sì, se non sbaglio, sì, iniziò ad avere difficoltà. Sì. Sai, a volte magari la pressione infortunio. Anche
1: certo.
2: Comunque, perché ti scegli
1: una maglia pesante da portare.
2: Sembra una banalità,
1: insomma, in ogni
2: sì,
1: squadra,
2: sì, sì.
1: Non solo nella Fiorentina.
2: Edoardo ci scrive: ma quando Niccolò parla di 4-2-1 è un suo pensiero, una sua notizia? Non si capisce mai, il 4-2-1 va bene forse su FIFA. Come ci ha detto, è una notizia nel senso che andando su Mastantuono, probabilmente a quel punto anche il nome di Gudmundsson può tornare bene per un modulo che giustamente Edoardo ci scrive va bene forse su FIFA, nel senso che effettivamente se uno guarda il panorama europeo in questo momento è un modulo che non viene quasi mai nominato. E ripeto, secondo me la differenza tra un 4-3-2-1 e un 4-3-3 è veramente minima, cioè si tratta magari di dire agli esterni di stare più dentro al campo, che potrebbe essere una cosa anche interessante con i tanti giocatori, e questo è anche un elemento che volevo, Luciano, approfondire, perché ho visto che hai scritto anche su Firenze Viola, no, dell'affollamento sulla corsia di destra,
1: sì, infatti,
2: però magari tanti di questi giocatori possono fare Jimenez, lo stesso João Mario, possono anche ricoprire il ruolo di esterno alto alle volte.
1: Sì, in questo momento di sicuro, poi perché insomma, essendo quattro terzini, anche se abbiamo visto, insomma, Jimenez è stato riportato, è stato fatto giocare da terzino, no? Contro,
2: certo,
1: Real, quindi
2: sì,
1: io
2: sì,
1: mi
2: sì.
1: immagino che sia quello il ruolo disegnato.
2: Che lo vede grosso,
1: lui.
2: Sì, sì.
1: Quindi staremo a vedere, cerchiamo anche di capire João Mario se può giocare anche più alto rispetto alla posizione di terzino, e lo facciamo con un collega che sicuramente l'ha visto giocare l'anno scorso, Cristiano Corbo di Tutto Sport, giornalista di Tutto Sport. Ciao Cristiano.
7: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, benvenuto a Radio Firenze Viola. Dunque, João Mario sta facendo le visite, quindi tra poco diventerà ufficiale. Ecco, ci descrivi questo giocatore, cos'è che non ha funzionato a Torino, alla Juve, insomma, che caratteristiche ha?
7: Ma è un giocatore che mi viene da definire monofase, che preferisce assolutamente attaccare, che ha dei limiti soprattutto appunto dal punto di vista difensivo, ma è un giocatore dalle alte qualità tecniche, quindi chi lo prende comunque sa di avere un asset importante, soprattutto se come ad esempio Grosso vuole attaccare in velocità, in transizione costante, quindi da questo punto di vista secondo me la Fiorentina fa un ottimo colpo, perché è molto più in linea con la filosofia di gioco della Viola rispetto a quella della Juve. Certo, la Juve ha fallito sia con Tudor che poi con Spalletti, perché non è stato neanche preso in considerazione per un'eventuale permanenza. Dal suo punto di vista comunque resta dal punto di vista della Juve resta un acquisto sbagliato. Ricordiamo che comunque era arrivato in uno scambio con Alberto Costa, è stato fatto forse più per ragioni economiche che per ragioni tecniche.
1: Esatto, quindi tu dici che insomma può giocare anche esterno alto, perché comunque la Fiorentina proprio quest'anno ha preso Jimenez dall'ex Milan, no? Jimenez, quindi sono due giocatori che hanno nelle loro corde di giocare anche più avanzati.
7: Sì, secondo me lo può fare benissimo. Il suo ruolo ideale è in un centrocampo a 5 largo a destra, perché comunque anche i semestri a Bologna secondo me sono stati molto interessanti anche per il suo sviluppo dal punto di vista proprio della comprensione del gioco, dunque proprio dal punto di vista tattico. Gio Mario è una macchina da assist se sta bene, si trova bene in una situazione e in un contesto. È chiaro che non gli si può chiedere di fare il terzino a 4, perché lì va in difficoltà, soprattutto se è puntato. Gli mancano un po' le basi dal punto di vista difensivo, ma questo perché la scuola portoghese crea soprattutto quel tipo di esterno lì, un esterno che magari riesce ad andare anche dentro al campo, va costantemente sul fondo, però quando c'è da tirare remi in barca fa un po' più di fatica.
1: Senti Cristiano, la Juve era anche su due obiettivi della Fiorentina, no? Che sono Pellegrino e Mastantuono. Ecco, com'è la situazione della Juve su questi giocatori? Li ha abbandonati? Ho visto ieri sono arrivati insomma altri giocatori, sono partiti per la tournée. La Juve è ancora dietro a Mastantuono e a Pellegrino secondo te?
7: Per quanto riguarda Mastantuono è stata un'idea, è stata più diciamo, un'opportunità di mercato, perché l'idea della Juve era appunto andare a vedere anche per la tre quarti un giocatore magari libero, magari in prestito, comunque senza diciamo l'idea di andare a fare un investimento pesante in quella porzione di campo. La sensazione è che la Fiorentina sia molto avanti anche sia su Mastantuono che su Pellegrino. Su Pellegrino la Juve l'aveva valutato, aveva fatto anche una prima offerta che però per il Parma non era abbastanza, e quindi adesso anche con le nuove dinamiche del mercato della Juve, con l'acquisto a titolo definitivo di Colomoni, è chiaro che Pellegrino si interessa ancora tanto, però solamente in prestito. Mi viene difficile pensare che il Parma poi possa diciamo alleggerire anche un po' quelle che sono le pretese sia iniziali sia quelle poi che sono cambiate durante il corso della trattativa.
2: Cristiano, le volevo chiedere più che altro perché in passato si era già accostato come nome alla Fiorentina, la situazione di Zegrova all'interno dei piani di Spalletti, se rientra ancora appunto nei piani del tecnico della Juventus.
7: Ma al momento finché la Juve non trova un rimpiazzo, Zegrova fa parte dei piani della Juve, anche perché l'idea resta quella di cedere Nico Gonzalez, che Spalletti valuterebbe molto volentieri, però su Nico c'è ancora l'Atletico dopo l'anno in prestito, il mancato riscatto. Devono trovare una quadra Juve-Atletico, però la sensazione è che tra i due, tra Zegrova e Nico Gonzalez, possa partire molto di più Nico Gonzalez,
1: anche perché è un suo desiderio, no? Tornare all'Atletico o comunque andare via, mi sembra di capire.
7: Sì, esattamente. Zegrova può essere una situazione da ultimi giorni di mercato, ma solamente in prestito, a meno che non arrivi un'offerta intorno ai 15 milioni che la Juve prenderebbe seriamente in considerazione, salvo poi comunque doverlo sostituire. Dal punto di vista fisico anche lui non sta dando grosse certezze, tant'è che dopo la prima settimana di lavoro si è nuovamente fermato, gestione dei carichi, però c'è una certa accortezza sulle sue condizione sul suo lavoro anche adesso che è iniziata la tournée, quindi lo vedremo sempre per qualche spezzone di partita. Da questo punto di vista la Juve, se riuscisse a piazzare un colpo, diciamo, che possa garantire più minuti e magari anche un po' meno qualitativo ma più quantitativo, ecco, sì, lo farebbe volentieri lo scambio.
1: E un'ultima cosa te la volevo chiedere su Vlahovic. Insomma, Vlahovic si è svincolato, sappiamo tutti, c'era stato un riavvicinamento. Secondo te non ci sono più possibilità?
7: Ma mai mettere limiti al mercato.
1: Magari anche lui abbassa le pretese tra un po'.
7: Eh sì, perché comunque siamo a inizio agosto, manca un mesetto alla fine del mercato, ma insomma chi doveva fare i grandi colpi in avanti più o meno è sulla strada giusta, se non li ha già chiusi. La stessa Juve ha preso Colomoni, ha dato il numero 9 all'attaccante francese, ha lanciato sicuramente un segnale a Dušan Vlahović.
1: Ho visto tra l'altro amatissimo, ha avuto un'accoglienza dai compagni, ho visto in qualche social ieri.
7: Sì,
1: quindi
7: sì,
1: è anche
7: sì,
1: ben inserito, visto che è già stato in prestito 2 stagioni fa, no?
7: Esatto, proprio il gruppo è stata una componente fondamentale per far sì che Colo per certi versi vedesse solo Juve, anche e soprattutto nei momenti difficili della trattativa. Quindi il segnale la Juve a Vlahovic l'ha lanciato, gliel'aveva lanciato qualche giorno prima anche Luciano Spalletti invitandolo a citofonare, però Vlahovic e l'entourage non hanno mai cambiato le loro carte sul tavolo, dunque così avrà probabilmente poche offerte, però può raggiungere comunque le cifre che vuole, perché intanto in Turchia gliele offrono e sa benissimo che insomma l'opzione Beşiktaş resta in piedi finché lui vorrà, perché è il grande sogno dei turchi. Poi vediamo anche cosa succede nei prossimi giorni, se qualche big magari dovesse avere bisogno di un attaccante, lui è zero, rimane molto molto appetibile anche un po' a prescindere dalle cifre. Per me, se dovessi chiamarlo, non faccio un nome, il Barcellona, e gli dovesse dire facciamo un contratto ma non alle tue cifre, lui preferirebbe ancora il progetto sopra la proposta economica. Evidentemente con la Juve qualcosa si è rotto un po' a prescindere.
1: Ho capito. Beh, vediamo, non credo lo richiami la Fiorentina, anche perché i tifosi non lo amano molto per come insomma se n'è andato e per come soprattutto ha trattato la società, il suo agente. Staremo a vedere insomma come andrà a finire e dove giocherà Vlahovic il prossimo anno. Cristiano Corbo di Tutto Sport, ti ringrazio.
7: Grazie a voi, a presto.
1: Ciao Cristiano. Leggiamo qualche altro messaggio.
2: Sì, perché abbiamo altri messaggi, soprattutto c'è un tema che hanno proposto gli ascoltatori durante il precedente collegamento con Nick quando parlavamo di Ken, perché Bruno ci scrive: col Como potremmo fare lo scambio Ken e prendere Jesus Rodriguez, grande esterno ex Betis, e ce lo scrive anche Max da Monza, ci scrive Nick, Jesus Rodriguez per Ken almeno a livello di valutazione può starci, quindi c'è diversi ascoltatori che ci propongono questa idea, no?
1: Perché Como visto... non è mica bischero, nel senso che comunque alla Champions ha bisogno di giocatori, no, di livello,
2: e poi più che altro magari anche, per la Fiorentina ovviamente al di là del nome sarebbe un attaccante, per un esterno in questo momento avendo anche piccoli dici mi copro sull'esterno, certo. E poi vado a investire i soldi, perché comunque io non penso si andrebbe a pensare a uno scambio alla pari tra Jesus Rodriguez e Ken, cioè ci sarebbe comunque poi un conguaglio a favore della Fiorentina, visto che Jesus Rodriguez è un talento ma ha meno valore rispetto a Moise Ken attualmente. Però ecco, è un'idea, magari lavorare anche di formule di scambi nel corso del finale di mercato. Marco ci scrive:
1: il Como comunque ha speso molto, se prende anche il difensore insomma investe molto,
2: penso quindi... abbia già superato i 100 milioni di investimenti,
1: appunto, quindi insomma contando ha bisogno di ricorrere a certe formule o a degli scambi per insomma limitare le uscite.
2: Ci sono diversi messaggi, abbiamo lasciato indietro, su, erano rivolti a Nick, ma cerchiamo di rispondervi.
1: Sì, Nick
2: anche
1: è
2: noi.
1: Un fiume in piena, quindi non riuscivo a farglielo.
2: Sì, sì, assolutamente. Buongiorno, domanda per Nick, ci scrive Marco. Vista la carenza di esterni anche sul mercato, oltre che nella nostra rosa, ma giocare con il 4-2-3-1 con Ulai e Fagioli play bassi, no? Interrogativo. Marco Quinto Viola 1989. Quindi un cambio di modulo,
1: sì, però,
2: ancora più.
1: Cioè, io per carità, però se si prende un allenatore che ha quel tipo di gioco, insomma, costringerlo poi a cambiare, a fare un tipo di gioco che non è nelle sue corde, non lo so, però insomma, Grosso è anche un allenatore intelligente, l'ha già detto in tema di in fase di presentazione, a mia domanda sul 4-3-3 lui disse: io spero di poter portare avanti quel, mi piacerebbe, ha detto, portare avanti quel modulo, perché è stata sempre la mia filosofia di gioco, però poi vediamo che cosa avremo in rosa alla fine del mercato. Cioè, anche mi sembrano dichiarazioni da allenatore intelligente, non attaccato,
2: sì,
1: ecco,
2: sì,
1: a un modulo,
2: sì,
1: a tutti i costi. Però secondo me, se prendi un allenatore perché ti piace come fa giocare le sue squadre, poi non gli prendi dei giocatori funzionali, ma io credo che lui sia ben contento di avere, che ne so, Mastantuono,
2: certo,
1: anche se non è di facile
2: collocazione, sì, sì,
1: ecco, in quel modulo del 4-3-3. E anche abbiamo visto che comunque ha provato anche un modulo alternativo, proprio quello, no, con il 4-3-2-1, quindi secondo me è un allenatore intelligente, aperto anche alle novità di modulo, quello sicuramente. Poi la filosofia magari è quello sempre di andare all'attacco, di avere un gioco offensivo.
2: Isacco dalla Danimarca ci scrive messaggio per il Cecca: perché non si piglia noi Lindstrom del Napoli, che tra l'altro sono andato a ricontrollare, Lindstrom è danese, quindi magari anche per diretta conoscenza del ragazzo. Lindstrom che doveva andare allo Schalke, se non sbaglio, ma ci sono stati dei problemi all'ultimo minuto nello scambio di documenti tra Napoli e Schalke 04, quindi al momento, nonostante abbia già fatto le visite mediche, sembrerebbe che l'operazione sia in discussione. È un trequartista anche lui, quindi non è un più trequartista lui di Mastantuono, non è un esterno
1: ruolo,
2: puro,
1: ecco.
2: Quindi si torna sempre sul discorso del modulo. Per quanto riguarda Mastantuono, un'altra domanda di Daniele: quale timeline si sono dati per Mastantuono, se la sono dati?
1: Ma guarda, è sempre difficile dirlo, perché poi se vale la pena aspettare un giocatore lo aspetti anche un po' di più. Certo, se vedi che poi quel giocatore non ha intenzione di dirti di sì, magari ti tiene proprio come ruota di scorta perché ha altre idee, allora è diverso. In questo caso lui sta facendo una riflessione, no, su qual è la cosa migliore
2: della carriera,
1: per il suo futuro,
2: esatto.
1: Anche perché insomma ha fatto un po' un salto, lo abbiamo detto anche con i nostri opinionisti in questo periodo, ha fatto già un salto nel vuoto, no? Andando da River a Real Madrid, un salto molto grande, molto importante, e ora deve fare un passo indietro, ma deve farlo nel modo giusto, non deve sbagliare di nuovo lo step, ecco, altrimenti sarebbe per lui controproducente per la sua carriera, è ovvio.
2: Qui ho un messaggio per te, Luciana, perché Naghi da San Paolo, Brasile, ci scrive: Luciana, il capriolo vicino a casa tua si è rifatto vivo? Sai che pappardella ci verrebbe da 10.
1: No, io me li tengo stretti, nel senso, no, è in Umbria, non a Firenze. Ovviamente quando torno in Umbria sono in mezzo alla campagna, alla mia campagna, e quindi ai miei boschi, per cui lì vedo animali di tutti i generi, e la sera e la mattina molto presto anche modo di vedere caprioli. E poi sono andata anche a rivedere, l'altra volta ho detto il bramito, ma il bramito è solo del cervo, mm-hmm. Ora hanno lo scrocchio, mi sembra, una cosa del genere, ma è un verso un po' inquietante, ve lo dico, per cui anche i lupi ci sono, per cui insomma non
2: diversi.
1: Mi faccio mancare nulla, ecco, però ripeto, in Umbria, non qui a Firenze, che vivo in città, quindi.
2: Franco dall'Alto Vicentino invece ci scrive: ma cos'è questa credine verso Pellegrino? Anche a me, che sono ignorante, ispira fiducia, perché mi ricorda in certe momenze il Bati alle prime armi di Firenze, perciò da seguire con attenzione.
1: Sì, in effetti insomma lo stiamo facendo passare per
2: uno scappato di casa.
1: Sì, uno scappato di casa, poverino, però forse perché il suo modo di giocare è un po' di essere lì, di ricevere palloni, forti di testa, lo vediamo un po' meno completo, e è meno completo rispetto a Ken, quindi è ovvio che nel confronto non regge,
2: sai,
1: insomma.
2: Il tifoso, esatto, vede che magari va via Ken,
1: esatto,
2: si vede arrivare
1: lo vediamo
2: Pellegrino
1: come il sostituto,
2: esatto.
1: Però dipende anche dal tipo di gioco e vuole fare grosso, magari per grosso è meglio avere quel tipo di giocatore che poi si spera possa anche crescere, no?
2: No, esatto, insomma, il riferimento a Batistuta, esatto. Il primo anno a Firenze magari no, ancora doveva lavorare su se stesso, diversi esperti mercato di calcio sudamericano parlano di Pellegrino come di un giocatore che effettivamente tecnicamente deve migliorare, no? Però ha una struttura fisica e una capacità in area di sfruttare. 11 gol col Parma non sono pochi, perché il Parma l'anno scorso ha prodotto ben poco a livello offensivo, cioè mi sembra su 25 gol in campionato Pellegrino ne abbia realizzati 11, quindi vuol dire non il 50%, ma siamo lì dei gol di una squadra, quindi non è ecco, ovvio, il problema è se lo raffrontiamo con Ken, che in questo momento sì. Ken è ovvio, anche se viene da una stagione non positiva come tutta la Fiorentina, però abbiamo negli occhi ancora magari il Ken del primo anno a Firenze, è un attaccante che ti attacca alla profondità, tiene palla, fa gol in tanti modi,
1: con la Cremonese l'anno scorso, certo. Per esempio, e segna subito come ha fatto sabato
2: con il Real Madrid, esatto.
1: È uno che tu vedi ti può cambiare la partita in ogni momento, ti può segnare in ogni momento, ecco. E facciamo una breve pausa, lo dico anche a beneficio della regia, poi ripartiamo con i vostri messaggi, con dei contributi della serata di ieri e altri ospiti.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci di nuovo in studio e in attesa del prossimo ospite di continuare a leggere anche messaggi, manderei un contributo che ha realizzato ieri Lorenzo Marucci alla Tana del Pirata, che è stato il luogo dove si è parlato di calcio grazie al talk show organizzato da Mario Tenerani. Lo abbiamo proposto anche in diretta e Lorenzo ha intervistato a margine anche Leonardo Semplici, che era uno degli ospiti. Sentiamo che cosa ha detto ai microfoni di Radio Firenze Viola.
10: Con Leonardo Semplici, uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo. Quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
11: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne, perché è appena iniziata la stagione mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato inizio stagione.
10: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra deve essere completata, però sembra esserci un'altra aria ora intorno alla Fiorentina.
11: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato i presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
10: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
11: Ma secondo me sì, non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
10: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina, qual è quello che ti incuriosisce di più?
11: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
10: Secondo te Ulai, per quello che hai potuto vedere questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
11: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso, inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
10: Ecco, secondo te adesso con gli esterni la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
11: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare la mole di gioco della squadra.
10: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
11: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
10: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
11: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche da mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma è un giocatore sicuramente di grande valore.
10: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
11: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente, perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa, stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra ma stanno cercando un altro giocatore possa rimpiazzare la partenza di Dumfries, c'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni, purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
10: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini in commissario tecnico.
11: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma di mediatico, perché insomma si parlava di allenatori, di Guardiola, insomma di Ancelotti, insomma poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma l'aspetto importante è sì scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
10: Ecco, l'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
11: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole, è chiaro ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello è sempre stata la nostra storia.
1: Perfetto, abbiamo sentito allora Leonardo Semplici. Per chi ovviamente è collegato anche in modalità video o attraverso la TV può anche vedere queste interviste che ha realizzato Lorenzo Marucci, parlo al plurale perché ha sentito a margine appunto di questo talk show organizzato a Castagneto Carducci da Mario Tenerani, dal nostro Mario Tenerani, anche Giovanni Galli, una voce sempre autorevole, e quindi andiamo a sentire che cosa ha detto anche lui.
10: Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Pratici?
12: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere per prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori, no, fuori rosa in sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto, e hanno preso e l'hanno portati a casa, e questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato perché porta via energie inutili, perciò gli arrivi di Attà, gli arrivi di questo ragazzo, insomma sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché comunque alla fine l'impressione, io non so quali sono i termini, leggo, mi viene detto che è in prestito con diritto di riscatto da parte del Torino, e logicamente se il ragazzo fa bene il Torino se lo riscatta,
10: però 20 milioni per il Torino, per questo Torino,
12: ma Torino è già coperto quando,
10: certo,
12: lo riscatta,
10: potrebbe avere dietro qualcuno,
12: cioè se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina è perché logicamente si pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli, per cui mi dispiace perché il ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua, ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici, e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e la l'altro giocatore Lorente del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'area la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche, per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
10: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
12: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
10: Un'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan?
1: Il Milan lo sentiremo in un'altra occasione, visto che ci interessa meno, ovviamente ci premeva sentire la sua opinione sulla Fiorentina, e mi è piaciuto molto che ha parlato della strategia, avevo già sentito ieri sera questa intervista, la strategia di Paratici, no? Una strategia diversa rispetto
2: in rottura col passato.
1: Esatto, sì. Perché appunto ha detto, dice, non si tratta di vendere per comprare, ma fa il contrario, cioè nel senso, se un giocatore interessa funzionare il progetto e vogliamo portare avanti, si prende, poi ovviamente alla fine dovrai far quadrare anche i conti e il bilancio,
2: certo, economicamente.
1: E tutto, no? Economicamente, ma anche come rosa, cioè nel senso, è ovvio che devi gestirla, e quindi mi
2: sì,
1: è piaciuto.
2: Hai una

0: per le visite mediche sono in prestito, quindi non sempre sei andato a fare sborsi come magari è stato nel caso di Attà, come è stato nel caso di Ulayi o dei vari, per dire Dragusin è un altro che hai preso in prestito, poi praticamente obbligatorio, però non hai versato soldi, no? In questo preciso istante, in questo bilancio di mercato, li hai versati per Vieri, ma in generale, ecco, Paratici sta facendo tanto, ma sta bilanciando anche i costi, no? Quindi non è, ripeto, non mi sembra che si stia assistendo a una campagna ponderata, giusta, con le giuste cifre spese nei ruoli che sai che ti serve coprire, ecco.
1: Ok, guarda, hai parlato di corsia destra affollata, sì. E noi delle corsie, quando si parla di corsie, non possiamo non chiamare Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, buongiorno.
2: Spero che parli di corsie non d'ospedale, Maria.
1: No, quello no. Assolutamente,
2: certo.
1: Parliamo di corsie in campo, per cui... Ecco, è arrivato oggi appunto João Mario, abbiamo anche mandato le immagini delle visite mediche che sta passando in questo momento, forse le ha già terminate, però i terzini destri diventano quattro, ecco, perché c'è già Jiménez, c'erano già Dodò e Fortini che non sono ancora stati ceduti. Che cosa ti aspetti e che cosa porta João Mario a questo pacchetto di terzini? Terzini o esterni, ecco.
2: Sì, adesso bisogna vedere un pochino se appunto sono terzini che possono avere l'adattabilità di giocare anche dall'altra parte, anche se non mi pare che siano molto predisposti in questo caso, in questo senso. È chiaro che questo ulteriore acquisto di un terzino destro fa pensare un pochino a farla, visto che dal livello di mercato, anche del fatto che Dodò possa essere una di quelle uscite che possa magari incrementare quello che Paratici sta cercando di bilanciare a livello economico nel mercato, perché come ne stavo ascoltando prima, è chiaro che deve far quadrare quello che deve fare Paratici e cercare di trovare appunto soluzioni tecniche, che sono senza dubbio le cose più indispensabili, facendo guardare i conti. Quindi adesso non so appunto lì, i conti in tasca chiaramente non posso farli,
1: certo.
2: quanta disponibilità la Fiorentina può ancora avere per cercare di operare sul mercato. Si è operato soprattutto, ecco, soprattutto sulla parte destra, a livello di pensione mi pare che il Paratici si sia impegnato molto, e lì il reparto mi pare che sia abbastanza saturo, no? Sotto questo aspetto è chiaro che manca, forse il discorso potrebbe eventualmente sbilanciarsi un po' il discorso, e poi potrebbe mancare qualcosa a sinistra.
1: Sì, perché c'è solo Valdepeñas contro il Real,
2: sono rimasto soltanto io e Grosso, anche se potremmo
1: esatto. Comunque no. Valdepeñas ha dimostrato, è arrivato, ha giocato già con il Real, ma
2: certo.
1: Sulla sinistra ha giocato anche Vieri, volevo dire questo.
2: Prima sono giocatori che si possono anche cercare di tra virgolette, insomma, cercare di adattare.
1: Sono molto adattabili.
0: João Mario e Jiménez in passato hanno fatto il ruolo di terzino sinistro. Certo, magari
1: João ha anche segnato col Bologna dalla corsia sinistra.
0: L'unica curiosità che magari Alberto ci può chiarire, no? La difficoltà nel giocare essendo magari destri di piede sulla corsia sinistra, magari anche in fase difensiva, no?
2: Il famoso piede invertito,
0: esatto.
1: Però si usa molto,
2: che molti prediligono, esatto. Secondo me forse per avere la possibilità di arrivare, l'efficacia di un incursore di fluidificante è quella di riuscire secondo me arrivare sul fondo e mettere palloni importanti. È chiaro che lì il piede invertito ti consente soltanto di sterzare al momento opportuno e di fare il cross a rientrare col piede tuo, col destro se sei a sinistra e al contrario se sei a destra, insomma. Però sono valutazioni che chiaramente deve fare per bene Paratici con Grosso, che appunto che sotto questo, soprattutto in questi ruoli qui, se ne intende abbastanza, certo. Perché che non dimentichiamoci che quando appunto Grosso venne a Perugia, dove io appunto ero nella dirigenza, si è trasformato in un terzino, ma era un trequartista del Chieti.
1: È stato Mario Palazzi, no? Se non mi sbaglio.
2: Sì, appunto, e quindi di conseguenza
1: a cambiargli il ruolo, il secondo, il vice di
2: Serze.
1: Ora non vorrei sbagliare i nomi.
2: E quindi fu

0: una cosa, perché chiaramente da quella parte lì aveva la, al di là della non caratteristica forse del grosso del terzino veramente di spinta, perché aveva un passo abbastanza felpato eccetera eccetera, però aveva il piede di far cross anche dalla tre quarti di campo, quindi bisogna appunto al di là delle valutazioni di cose, vedere un pochino appunto se i giocatori che si sono mucchiati su a destra, grosso può intravedere la possibilità di avere anche la possibilità di metterli a sinistra, quindi quelle sono le valutazioni che sarà facendo sicuramente in questi giorni.
1: Anche perché sennò è curioso che vadano subito in competizione, no? Jimenez con João Mario, cioè hai preso due titolari in fondo per la fascia, no?
2: Sì.
1: O chi vedi
2: sì,
1: un gradino indietro, chi vedi un passo indietro rispetto dei due?
0: No, sì, non è che adesso magari poi la competizione è sempre se sei sano, certo. Io credo che sia è sempre molto molto importante che ci possa essere, tra virgolette, se appunto che una competizione sana. Non dimentichiamoci quando è venuta pure la stessa situazione, che proprio ha portato forse più discapito che altro, quando tra le altre cose lo stesso procuratore portò Biraghi e Parisi, insomma, no? Che sono
1: vero.
0: Che erano due della stessa parte, lo stesso ruolo, e fu lì magari ha più condizionato sicuramente Parisi, che in quell'anno si è trovato un po' in difficoltà, perché poi è stato utilizzato in maniera sbagliata lì, è stato l'esempio classico. Al momento in cui l'hai spostato a destra si è un pochino perso, insomma, poi per ritrovarsi proprio avanti paradossalmente con Vanoli spostandolo più avanti, insomma.
1: Magari in attesa di Parisi, ora che l'hai nominato, no? Che a novembre dicembre dovrebbe rientrare, magari vogliono vedere se in questi sei mesi, magari
0: ecco.
1: No? 4-5 mesi, riescono ad adattare qualcun altro,
0: ecco,
1: sinistra,
0: lì,
1: oltre a Valdepeña, se rimane il...
0: Sono valutazioni e colloqui che avvengono all'interno, appunto, perché valutare i tempi di recupero anche dei giocatori, di valutare un pochino la situazione, perché mi pare che Paradici sia una persona che parli molto e valuti molto anche a seconda non soltanto delle questioni tecniche, ma anche a livello di rapporti umani e quant'altro, quindi credo che sia indispensabile anche per formare un gruppo e quindi iniziare, speriamo, prima o poi un ciclo.
2: Sì, no, più che altro perché poi Alberto, grosso lo scorso anno, e questa è una domanda che gli è stata fatta anche in conferenza stampa di presentazione, utilizzava spesso un terzino più bloccato, no?
1: Sì.
2: Quindi per dire Vieri può essere quell'opzione lì, no? Di un terzino più difensivo, sì. Un centrale che ha fatto anche il terzino in passato, quindi le opzioni
0: certo.
2: Tra spostare?
0: Io credo di sì, credo che poi Magrosso possa anche avere questa idea di gioca, e poi io sono sempre del parere appunto a seconda di quelli che c'hai, certamente se ti trovi vieni al Firenze e ti c'hai Roberto Carlos sulla sinistra, quindi
2: certo.
0: Dici vabbè, giochiamo un pochino gli spinti, un pochino come credo che si adatti un pochino alla caratteristica dei giocatori che ha a disposizione. In questo caso, se si vede che ci sono la possibilità di avere una difesa più completa con i terzini un pochino più bloccati, quindi più difensivisti, certamente lì il problema non si pone, perché mi pare che abbia scelto.
2: E la possibilità invece di, perché sia Jimenez che João Mario mi incuriosisce, perché no, magari quando si va a prendere un giocatore si poteva anche, tra virgolette, uno si può dire era meglio prendere un altro di piede sinistro, no? Invece di prendere João Mario avendo già Fortini, Dodò, no, di utilizzarli anche più avanti, no? Come esterni alti.
0: Vorrei che ci siano state anche scelte dovute all'opportunità di mercato che hanno portato probabilmente a far avere un affare, dice tanto prendiamolo che possiamo essere un giocatore di valore, che adesso non so se ha fatto questo tipo di valutazione. È chiaro che se l'ha fatta in base a questo che è meglio fare il terzino curvo di sinistra che sia Mancino, secondo me è una cosa più completa, senza dubbio, quindi in questo momento ce l'hai, insomma, ecco, è tutto lì, però se magari ha fatto questa valutazione, ha ritenuto opportuno che possa esserci anche da, pur mettendolo in competizione, ha ritenuto che sia un affare di prospettiva, meglio abbondare che non averne non averne, probabilmente avrà fatto una valutazione di questo genere.
1: Alberto, prima di salutarti ti chiedo anche, te l'abbiamo già chiesto in passato, ma ti chiedo una nuova valutazione di Pellegrino, se dovesse sostituire Ken, sarebbe all'altezza secondo te Pellegrino del Parma? Tu ovviamente sei un ex.
0: Ma sai, la realtà del calcio italiano è questa, cioè, nel senso che per andare a prendere un attaccante forte è già insomma formato, che potresti avere tu in casa come uno come Ken, è senza dubbio fai un paragone dove hanno caratteristiche un pochino diverse. Diciamo che Pellegrino è un giocatore, come ho già detto in altre occasioni, non bellissimo da vedere, nel senso che fa molto reparto, è uno che sembra magari che ci arriva male sul pallone, invece riesce sempre ad arrivarci, un po' quei giocatori difficili da marcare perché protegge molto bene il pallone ed è bravo di testa in area di rigore. Poi chiaramente non è quello che prende la palla, dribbla e arriva in porta con tutto il pallone, uno molto bravo a sfruttare quelle sue caratteristiche, lo ha fatto discretamente a Parma e questa è senza dubbio è al momento il livello. Ma d'altronde se tu guardi paragoni anche facendo anche con il mercato delle altre grandi, diciamo così, del campionato, sono stati acquistati, la Juventus è ritornato un giocatore, l'hanno pagato addirittura, che adesso non mi sovviene il nome, del ritorno dell'attaccante juventino, però è per
1: Muani.
0: Cioè, pagandolo, cioè, stanno sborsando cifre importanti, quindi c'è un mercato di scommesse puntando sul fatto che questi giocatori, alcuni giocatori possono avere uno spirito di rivalsa perché hanno passato magari periodi non brillanti. Vedete che no, senza dubbio viene da un'annata positiva. Forse io penso che devi puntare a cose importanti, per esempio potrebbe essere un'alternativa in avanti, se dovessi secondo me prenderlo, per poi puntare, cioè potrebbe essere, per secondo me, se tiene anche Ken, c'è cioè il Pellegrino in alternativa, potrebbe essere una accoppiata. Anche lì avere nel doppio ruolo, anche se quest'anno la Fiorentina almeno non c'ha competizioni europee, quindi ma insomma lo valuto senza dubbio un giocatore molto positivo, non un fenomeno, ma senza dubbio un giocatore importante.
1: Grazie Alberto Di Chiara, ci sentiamo e ci vediamo presto. Grazie,
0: a presto, ciao, grazie a tutti, ciao.
1: Noi facciamo un brevissimo break e poi torniamo per l'ultima mezz'ora insieme.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci tornati di nuovo in diretta. Lorenzo, leggiamo qualche altro messaggio così diamo spazio ai nostri ascoltatori. Oggi non abbiamo ricordato neanche i numeri, mea culpa, li ricordo brevemente ora. 348-7513-933 per messaggi scritti o vocali via WhatsApp, oppure per intervenire in diretta 055-77-111-71. Per fortuna i nostri ascoltatori
2: lo conoscono bene
1: questi numeri e ci hanno scritto in tanti. Non riusciremo a leggere tutti i messaggi, ma leggiamone qualcun altro.
2: Sì, perché sono diversi. Stefano ci scrive: vedo che inseguono Mastantuono, io credo che prendere Asprilla del Girona e Zegrova dalla Juve spenderesti meno e avresti due esterni più che buoni. Emiliano invece ci scrive: quest'anno un grosso problema è stato il non poter cambiare modulo, poter fare 4-3-3 e 4-3-2-1 in caso di bisogno non sarebbe male. Emiliano da Lille. Andrea,
1: opzioni. Sta provando infatti grosso, come dicevo prima, anche un allenatore intelligente, bravo nel modificare anche le sue il suo tipo di gioco in corsa, lo sta facendo proprio perché in questo momento vuole giocare secondo le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione, quindi poi quando finirà il mercato
2: Se mi troverà la quadra, diciamo,
1: anche perché
2: ecco,
1: poi
2: ora
1: ti imparano a conoscere e ti bloccano subito, no?
2: Sì, avere alternative è sempre buono,
1: è
2: quello
1: sempre
2: sicuramente
1: importante.
2: Sì. Luca ci scrive: bestemmiatori, Pellegrino Abati non porta nemmeno la borsa e nemmeno a Ken, a prescindere dal tipo di gioco. Ci sono le categorie, Pellegrino ha un solo anno meno di Ken e non ha ancora dimostrato nulla in carriera. Giocatorello sopravvalutato, faremmo un'enorme cavolata a sostituire Ken con Pellegrino, non scherziamo.
1: Vabbè, ha cambiato anche continente Pellegrino, e Ken non sempre, quando ha cambiato squadra, ha saputo fare bene. Ora non sto sminuendo Ken, intendiamoci, però insomma non è l'ultimo attaccante sulla terra Pellegrino, ecco.
2: No,
1: insomma,
2: io sono d'accordo, magari non sono anch'io un fan di Pellegrino, magari mi piace un tipo di attaccante, come può piacere a tanti tifosi, diverso,
1: sì,
2: che sappia anche legare il gioco, che sappia, però ecco, dipende sempre come poi, secondo me l'importante è che si accontenti l'allenatore sui profili che vengono richiesti, e da questo punto di vista mi sembra ci sia sintonia tra Paratici e Grosso. Poi sul valore del giocatore sicuramente in questo momento non vale Ken Pellegrino, quello no, però magari in prospettiva tante volte le scelte di mercato non ti aspetti che possano portarti a determinati profili in quel momento che reputi non di livello, e poi in prospettiva si rivelano invece ottimi colpi. Bomber Viola ci scrive: non facciamo passare questo giovane del Real come un nuovo Maradona, è un ragazzino di talento ma deve dimostrare tutto ancora, e se dovesse venire a Firenze adattarsi al ruolo d'esterno che non è il suo ruolo, possiamo anche farne a meno. Ovviamente il ruolo,
1: guarda,
2: il giocatore Mastantuono,
1: già un risultato arrivasse Mastantuono, mio nipote ha detto compra la maglia, lui non, ovviamente sì, sta in Umbria, non tifa Fiorentina,
2: certo,
1: nonostante io parli solo di Fiorentina in casa, però
2: ma è rimasto mediatico anche,
1: è rimasto interista purtroppo, però se arrivasse
2: succede,
1: mi ha già
2: questo,
1: detto che vuole la maglia di Mastantuono.
2: Diversi miei amici anche hanno già annunciato di comprare la maglia, perché comunque sono quei giocatori, no, che possono piacere o no, magari anche dal punto di vista tattico siamo qui a discutere,
1: esatto,
2: no? Però poi una volta che arriva Mastantuono a Firenze dal Real Madrid
1: la fede resta, anche se arrivasse uno scarpone, ma ovviamente il giocatore, il colpo di mercato ti fa avere altri simpatizzanti, diciamo così, più che tifosi veri e propri. D'altronde, no, come quando c'è un campione in uno sport e tutti si appassionano,
2: certo,
1: a quello sport,
2: come succede,
1: capita
2: per dire,
1: così
2: con Sinner,
1: quindi magari,
2: certo,
1: un Mastantuono ti porta anche nuovi ammiratori, porta nuovi ammiratori alla squadra viola. E andiamo a sentire che cosa ne pensa Pietro Pellicciari di RTV 38. Ciao Pietro, buongiorno.
5: Ciao Luciana, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Stavamo parlando di Franco Mastantuono e del fatto che ad esempio mio nipote, che vive in Umbria e che è interista, quindi non è insomma colpevole, non è un traditore della Fiorentina ma non c'è cresciuto con la Fiorentina, mi ha già detto che vuole la maglia se dovesse arrivare Mastantuono, perché lo apprezza molto, e così tanti amici di Lorenzo che è qui in studio con me. Tu come la vedi?
5: Io la vedo che indubbiamente fa questo effetto se Mastantuono dovesse arrivare alla Fiorentina, perché è recente l'esperienza di Nico Paz, che è stata un po' una sorpresa in questo senso. I maggiori venditori del calcio sudamericano alla seconda partita di Nico Paz in Italia, comunque quando hanno saputo che veniva, già 2 anni fa ci avevano un po' avvertito che Nico Paz era qualcosa che col calcio italiano non aveva niente a che fare, e così è stato. Lo stesso è stato detto, si dice, di Franco Mastantuono, che è stato comprato da Real per una cifra monstre, cioè non è un profilo che Real si è trovato tra le mani, quindi un profilo a fari spenti. Il Real l'ha valutato, è una società come Real Madrid valuta bene, pagandolo 43 milioni di euro di valore fissa, poi tra una cosa e un'altra ha speso più di 60 milioni il Real Madrid per portare Mastantuono alla Casablanca, e quindi insomma arriva uno che per carità dovrà dimostrare, ma sulla fiducia sicuramente tuo nipote non è l'unico ragazzino che si può comprare la maglia in calcio.
1: Non è un ragazzino, ma insomma va bene lo stesso se la compri.
5: Ah, okay,
1: non è più un bambino, intendiamo.
5: Ma non voleva essere dispregiativo.
1: No, però effettivamente parlandone così sembra, per me è sempre un ragazzino, ma in realtà è grande.
5: È il cuore della zia,
1: Esatto. Senti Pietro, tu eri a Klagenfurt? a vedere la partita con il Real, non l'amichevole con il Real. Ecco, quali sono le sensazioni che ti sei portato dietro?
5: Ma senti, diverse, chiaramente, come ha detto Grosso nel post partita, va filtrato tutto alla luce dell'assenza totale degli esterni, che sarebbe il modo di giocare con cui Grosso ha idea di portare avanti la Fiorentina. Quindi tutte queste amichevoli che abbiamo visto, compresa la prossima, si possono prendere come indicative di diverse cose, ma non di tutto, perché secondo me siamo ancora lontani, molto lontani dalla Fiorentina che Grosso ha in testa. A me ha fatto, insomma, alzare le antenne qualche giocata di Ulai, che onestamente, per, insomma, a luce e ombre ancora, perché è chiaramente arrivato da poco, chiaramente deve mettere benzina nel motore, anche se il motore è piccolo, però ha un grande passo e deve capire tante cose probabilmente deve capire Grosso di lui, perché per adesso sta alternando con Fagioli, ma probabilmente ha già idea di poterlo provare insieme con uno regista e uno mezzala. Però io credo che per quello che si è visto anche nella partita dell'altro giorno, dove davanti a lui c'era Camavinga, c'erano giocatori forti,
1: Valverde, il centrocampo era quello importante,
5: esatto, è uno con un motore che se lo si vede in Serie A, secondo me c'è un passo proprio diverso da tanti calciatori della Serie A. E poi vabbè, cioè, la classe, la qualità di attacco si vede in ogni partita. Sì. C'è da mettere qualcosa a posto, indubbiamente anche a livello di difensivo, di scalate, però ho detto è presto per giudicare la Fiorentina tatticamente. Ci ha dato un'idea che non sarà la Fiorentina italiana, ma lo sapevamo, cioè non sarà una Fiorentina all'arrembaggio, sarà una Fiorentina che vivrà di lettura delle situazioni, della partita, che tenderà sempre a stare molto compatta, a chiudere le linee di passaggio per poi attaccare alti se serve. Però insomma dobbiamo aspettare per avere delle risposte definitive, però ci sono delle indicazioni.
1: La mia impressione è, vedendo poi il gol che ha fatto Ken, no? Che Ken gioca bene insieme a Fagioli, cioè ho questa sensazione, perché sa qual è il tipo di palloni che vuole Ken, sa sfruttare bene i suoi movimenti, si capiscono i due giocatori. Secondo te li vedremo tutti e due a settembre?
5: Sì, c'è il mercato di mezzo che complica un po' le cose, perché se per Ken lo sappiamo, ne abbiamo parlato, insomma è un profilo, cioè la Fiorentina sa bene di poter monetizzare anche sul profilo di Ken, e non ci sono molti calciatori rosa che hanno questo valore. Credo che, come si legge, come si è detto, se il Como porterà avanti le valutazioni, troverà questa cifra tra 35 e 40 milioni di euro, qualcuno parla addirittura di 45, e presentasse realmente un'offerta, cosa che fin qui non è successa, alla Fiorentina, potrebbe veramente valutare di cedere Ken, e penso anche giustamente. Per Fagioli faccio un discorso simile su cifre un po' più basse, ma è chiaro che non sono molti i profili della Fiorentina in questo momento che possono portare qualcosa di importante nelle casse viola, e quindi quello che abbiamo capito da Parati, cioè che nessuno è incedibile. Detto questo, proprio su quello che hai detto di Fagioli, di come trova lo spazio, voglio farti anche una riflessione un po' più tecnica, perché l'assist che fa Fagioli a Ken lo vede in una zona di campo dove sostanzialmente non abbiamo mai visto, cioè più alto. Attenzione a come giocano i centrocampisti di Fabio Grosso, perché il modo di utilizzare le mezze ali che ha Grosso è molto interessante, e comunque le rotazioni, cioè non ci sono ruoli fisse. Abbiamo visto Fagioli sostanzialmente fare un cross sul recupero palla quasi da esterno per Ken, ma vediamo spesso delle rotazioni che portano le mezzale, fare gli esterni, a venire dentro, sì. È una Fiorentina
1: la posizione, sì
2: assolutamente.
1: Ho notato Attà e Gudmundsson, infatti all'inizio pensavo che Gudmundsson fosse spostato a destra, invece si scambiavano in continuazione.
2: Pietro, ti volevo chiedere su un nome che fa discutere anche qui in radio, stiamo ricevendo messaggi da ascoltatori, su Pellegrino, no? come valutazione di profilo. È un attaccante sicuramente con caratteristiche quasi vecchio stampo, no? Del centravanti classico, d'area di rigore, che viene poco fuori, che quando viene magari non è pulitissimo tecnicamente, che forse necessiterebbe di una squadra con un gioco molto votato a palla sull'esterno e cross in aria. Ecco, ti chiedo quindi due cose in una, no? Perché prima in collegamento con Nick Ceccarini parlavamo di Mazzantuono come trequartista, e quindi una possibilità di un 4-3-2-1 invece che di un 4-3-3. Ecco, come si sposano queste due cose, no? Quindi la valutazione su Pellegrino, che poi è un attaccante d'aria, e la valutazione su una Fiorentina che sugli esterni al momento è ancora ferma.
5: Sì, Pellegrino è un attaccante d'aria nella misura in cui è il classico, come si direbbe un po' in gergo, boccione da 2 litri, no? Che è lì e governa tutta la zona offensiva, anche se però se si pensa al Parma, che l'anno scorso è stata la squadra del baricentro più basso della Serie A, ma credo d'Europa, del mondo quasi, perché credo poche squadre abbiano giocato un calcio con un termine poco tecnico, sparagnino come quello del Parma, perché veramente questa ha dato dimostrazione di essere un giovane vecchio, e quest'anno troverà a dare altre dimostrazioni, però tecnico più giovane in Serie A della storia, si è salvato senza nessun problema. Questo per dire cosa? Che alla fine Pellegrino ha fatto un'ottima stagione in una squadra che non aveva certo una proposta di calcio entusiasmante dal punto di vista offensivo, cioè veniva abbandonato lassù da solo a fare a sportellate, a cercare di sfruttare meglio quei palloni a partita che arrivavano sì magari dagli esterni, però insomma il lavoro di lotta, di pulizia di qualche pallone è un lavoro che conosci, non è il centravanti più tecnico che la Serie A abbia visto, ma in questo per esempio deve lavorare moltissimo anche Piccoli, perché a livello di pulizia dei palloni non è che ci sia tanta differenza tra i due in questo momento, secondo me, per quello che abbiamo visto di Piccoli. Quindi va visto in un sistema di gioco come quello di Grosso, che vede l'attaccante fare un ruolo molto ibrido di pulizia dei palloni, di attacco dello spazio, insomma è un attaccante d'area sì, probabilmente, però giocare in una squadra un po' più offensiva del Parma potrebbe giovarne tranquillamente. Per quanto riguarda il discorso degli esterni, quindi Mazzantuono compreso, io lo legherei a quello che stavo cercando di dire prima, cioè non aspettiamoci, anche quando arriveranno gli esterni, una gestione degli esterni alla mi ripeto alla Italiano, comunque alla Sarri, con l'esterno che pesca la riga, no? Sì. A cui si chiede di avere le scarpe sporche di gesso.
2: Sì.
5: No. Gli esterni di Grosso partono fuori, vengono dentro, oppure uno gioca dentro e lascia il posto alla mezzala di occupare lo spazio esterno, un altro si allarga sul lato debole, cioè non è una situazione in cui gli esterni ricevono palla sempre con i piedi sulla riga
2: e puntano, certo.
5: Il fallo laterale alle spalle, probabilmente non cerca neanche questi esterni qui. Quindi dobbiamo capire e dobbiamo imparare a capire anche quella. Mazzantuono per me in Serie A può giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo, ma senza ombra di dubbio per il tipo di qualità che ha. È chiaro che il Real Madrid ha occupato quella posizione di campo lì da esterno, ma in maniera un po' obbligata. Mazzantuono può fare Nico Paz, credo sia molto più tutto campista. Io ho guardato un po', anche mi sono divertito negli scorsi giorni a guardare anche un po' di heat map dei campionati di Mazzantuono. Sì, lui effettivamente a lui piace molto partire da destra per entrare forte su questo sinistro, già quando era a River le heat map confrontate con quelle di Nico Paz, che invece è veramente un tuttocampista, sono molto diverse.
2: Sì.
5: Però è un calciatore che ripeto, può giocare trequartista, può giocare esterno, può giocare all'occorrenza, credo anche mezzala un po' più offensiva quando c'è la qualità va bene tutto.
2: Sì, poi i trequartisti oggi, ne parlavamo prima con la Luciana, non esistono quasi più. Cioè il trequartista inteso come trequartista puro, Nico Paz lo fa in parte. Secondo me Mastantuono, come giustamente dicevi te, è abbastanza diverso, no? Io avevo riguardato qualche amichevole fatta ora in estate dal Real. Lui gioca, è vero che gioca più centrale, però riceve sempre più o meno, non con i piedi sulla linea come dicevi, ma sempre sulla zona centrodestra. Quindi
5: può essere un esterno, per intendersi, per fare un paragone in Serie A, Ildiz, che è usato da esterno, dall'altra parte non ha le caratteristiche dell'esterno, alla Orsolini o come volete, oppure alla Roma, Sule, Dybala, come vengono utilizzati trequartisti esterni. È difficile fare una distinzione.
2: Lo stesso Berardi, secondo me, a Sassuolo con Grosso, cioè è un esterno,
5: ma veniva spesso dentro, certo. Quando c'è quella qualità lì si può fare
2: assolutamente
5: discorso. Cioè non è italiano o Sarri, intendo, del ruolo dell'esterno proprio alla Zaccagni, alla Orsolini e quante ne volete, se ne può dire, insomma esterno, Ribéry, Robben all'epoca, no? E io credo Grosso non cerchi quella situazione lì, ecco.
1: Senti, un'ultima domanda, poi ti salutiamo. Secondo te Tosved, avete parlato di Sassuolo, Tosved arriverà? Sarà il prossimo? Al di là di Mastantuono, al di là della questione Mastantuono?
5: Credo ci sia la possibilità, che a Grosso abbiamo capito che piace molto, abbiamo capito che il dialogo c'è stato, anche Giovanni Mario, ne approfitto per fare complimenti anche a Nick Ceccarini, perché a volte raccontare le cose con pazienza, io lo sento spesso, Niccolò, perché collabora anche con noi a Rete Tutto Sport, io credo la prima volta si è parlato di Giovanni Mario a zona mista probabilmente non era neanche giugno, e quindi insomma ne diciamo tante, però quando poi si seguono le cose per bene,
1: sì, anche perché è difficile muoversi in questo mercato un po',
5: esatto, però,
1: dove insomma, ognuno ci sono mille voci, ecco, è difficile capire quali sono quelle giuste.
5: E quindi io vado un po' sulla stessa linea per arrivare a Tosbert, un po' di Giovanni Mario, cioè se ne parla da talmente tanto che probabilmente veramente si sta cercando di portare avanti la cosa. Io la cosa che ho visto di Paratici, non l'ho vista io, credo sia evidente, che cerca sempre e spesso ci riesce, come nel caso di Giovanni Mario, magari ci vuole qualche giorno in più, qualche settimana addirittura in più, ma di portare le cose sui binari più favorevoli possibili alla Fiorentina. Quindi la Juve si imponeva per l'obbligo di riscatto, ma c'era la necessità di metterci il diritto per portare Giovanni Mario a Firenze, e si fa. Giovanni Mario addirittura si abbassa l'ingaggio per venire a fare, cioè questo è un lavoro di Cesello, di Fino, che magari richiede qualche settimana in più. Credo lo stesso possa avvenire per Tosbert, perché magari non c'è la possibilità da parte della Fiorentina di avere liquidità per prendere Tosbert, ma magari c'è la possibilità di inserire Brescianini come contropartita, di lavorare su tutti quei dettagli che abbiamo imparato a conoscere, no? Quest'anno credo più che mai si è parlato di formule particolari e strane, delle percentuali, della futura rivendita, il prezzo di riscatto,
1: formule alto, tutte
5: bassa durante
1: particolari.
5: L'anno. Esatto, sono lavori che ti danno l'idea anche di quanta poca superficialità ci sia nel lavoro di Fabio Paratici, cioè non è una roba, una trattativa in cui io ti faccio l'offerta, mi fai la controfferta e poi magari ci troviamo oppure ci salutiamo. No, sono affari che possono andare avanti anche settimane e settimane. A me Tosbert piace, è un profilo che secondo me sarebbe utile alla Fiorentina nell'ottica anche di rivoluzione del centrocampo. Credo sia una seconda linea, e fammi chiudere dicendo che se le seconde linee sono Tolbert e Joao Mario, la Fiorentina ha alzato l'asticella in maniera importante, perché le seconde linee di qualche anno fa erano ben diverse.
1: Eh sì, infatti hai ragione. Pietro Pellicciari, grazie del tuo intervento a Radio Firenze.
5: Grazie Luciana.
1: Ciao.
5: Grazie a voi.
1: Noi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, il tempo è volato, come si usa dire, passiamo ora alla palla al centro, tanto per fare un gioco di parole. Grazie e arrivederci.

0: pubbliche di Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. È tornato il sottoscritto Giacomo Galassi qui in plancia di comando. Ringrazio doppiamente, triplamente Chiara Trapi Velacqua, mi ha sostituito alla grande, che risentiremo già domani, sarà qui studio con
4: messa,
3: me
4: che l'ho messa sotto torchio io,
3: vi ho sentito,
4: perché gli facevo,
3: che gli hai fatto?
4: Qui giocatore,
3: eccoci.
4: Gli dicevo ancora non si è allenata,
3: sì, ma secondo me basta, dopo un po' ce l'avrebbe fatta, ce la farà
4: sicuramente.
3: Sicuramente. Buonasera Sauro Fattori. Ciao Sauro.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Anche a Stefano Cherubini, che curerà la parte tecnica di questa trasmissione, che come sempre potete devo un attimo riprendere gli ingranaggi tutto. Per fortuna ci sei te, che insomma ti ricordi sempre tutti i nomi dei calciatori.
4: Sì, ecco, più che altro è quello,
3: che
4: sì.
3: Dai, lo volevo dire troppo veloce, questa è una delle tue frasi che conosciamo molto bene. No, dicevo, il 348 75 13 933 è come sempre il numero per mettervi in contatto con questa trasmissione. Ora la costruzione della frase va bene, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. In riemergo da queste due settimane, Sauro, in cui è successo un po' di tutto, come sta succedendo un po' di tutto ormai da quando inizia il mercato,
4: il mercato un po' partito
3: ogni 3-4 giorni, sì, anche per le altre, però sì. La Fiorentina, bisogna dire,
4: sì, sai, è importante,
3: sta ferma
4: anche, tu lo sai, è importante fatto anche gli altri, perché sì, almeno perché ti fanno un po' muovere.
3: Dici, però magari ti anticipano su certi. Pensa a Mastantuono, se il Milan e il Napoli in questo momento sono un po' bloccate, se invece riescono a sistemare delle pedine, banalmente, che ne so, il Milan cede Leao, magari va su Mastantuono, invece ora sono tutte un po' ingolfate, la Fiorentina non tira ad andare. Oggi abbiamo accolto João Mario, abbiamo 65 terzini destri, Sauro, se vuoi andare anche te a giocare a terzino destro, si mette anche te. E
4: a questo punto
3: continuano,
4: mi sa che proprio Dodò.
3: Questo, guarda, io l'ho scritto subito su firenzeviola.it oggi, e tra l'altro è quello che è emerso anche dalla due giorni che ho fatto a Klagenfurt. Io Dodò, francamente, lo dico, poi le vie del mercato sono infinite, lo vedo fuori dal progetto della Fiorentina.
4: No, cioè, sicuramente.
3: Si riscalda anche
4: punto,
3: in maniera, lo vedi,
4: questo,
3: no? Quando un calciatore è concentrato, sai, al 100%, oppure pensa ad altro.
4: Poi lì c'è un problema anche di ingaggio, c'è un rinnovo, sì, che insomma, delle volte abbandono un giocatore e sicuramente è meglio di quelli che prendiamo,
3: Sì? Così.
4: Cioè, secondo te è meglio Jimenez
3: di Dodò? No, soprattutto
4: meglio João Mario.
3: Cos'è peggio di Dodò?
4: Per me Dodò è meglio, però questo non vuol dire nulla, perché a un certo punto bisogna cambiare. Poi magari João Mario diventerà meglio. In questo momento no. questo momento Dodò con tutti i suoi difetti, ma ti dava anche delle certezze, e queste non ti possono andare.
3: Hai sempre detto, e comunque si prendeva responsabilità, ti creava. Io Sauro a me non mi è mai.
4: Ma infatti, tu lo vendi, però poi c'è da trovare di meglio.
3: C'è da trovare di meglio, ma banalmente il fatto è che nessuno lo voglia in questo momento. Dodò, se lo metti, dà anche la misura del fatto che non
4: voglia,
3: ha convinto
4: perché,
3: anche a livello nazionale.
4: Soldi.
3: Sì, ma nemmeno troppo, io ti dico. A 12-15 milioni oggi, un terzino, io ne spendo qua. Ora è vero il Borussia Dortmund, per un 18enne ha appena speso 38 milioni di euro.
4: È un altro discorso. Lì c'è un ammortamento diverso, ormai sono come dei. Ho detto come delle presse, gli uomini,
3: cioè, piano piano più li pressi e più scompaiono, anche se tu spendi 50 milioni di euro tra ammortamenti.
4: C'è delle cieche, ammortamenti, lo lasciamo fare.
3: Sì.
4: Mi fa di essere diventato tutto un'azienda.
3: Prima dichiarazione di Sauro è João Mario è peggio di Dodò.
4: No, non
3: attacco frontale.
4: No, non è meglio. Ora, João Mario si è visto nella Juve, no?
3: Però è più continuo, magari più costante.
4: Più continuo,
3: scusa,
4: perché non giocava mai, che lei era continuo.
3: No,
4: di
3: Bologna,
4: dietro,
3: io ti sto
4: negli
3: dicendo.
4: Gli applausi era la grande.
3: Continuissimo negli applausi. Però dico, nei album, quelli, chi ha, come oggi abbiamo sentito Claudio Beneforti, chi ha seguito il Bologna, ci racconta, João Mario non è uno che ti fa mai la giocata pazzesca, però è anche uno che è piuttosto costante, ho sbagliato il termine, non continuo, volevo dire costante.
4: Costante, va bene, sì, sì.
3: Rispetto
4: ma
3: a Dodò, che magari ti fa quelle due o tre partite in cui sgasa, eccetera, eccetera, però poi per tante.
4: Poi viene fuori da un'annata un po' particolare. Di tutta la squadra, che è normale, qualcuno deve pagare ed è giusto così, dai.
3: Sì, poi è lui in primis che
4: molto
3: se ne vuole andare.
4: Tu sai, la mia idea era quella
3: di cambiare
4: di cambiare quattro, cioè, perché il valore di questa squadra era superiore. Cioè, io ti dico, se questa squadra il prossimo anno veramente l'hai migliorata, devi fare 60-65 punti, perché questa squadra che aveva fatto 42 ma ne valeva 54 almeno, non voglio dire 60, 54, perché se te fai 54 da speso tu sei solito, allora ne fai 60, 65, 62, anche saranno.
3: Beh, e gli investimenti che hai fatto sono, lascia stare poi il valore dei calciatori, però il tipo di operazione che hai fatto ti dovrebbero portare a poter puntare ai 60-65 punti.
4: Sì,
3: non
4: basta,
3: è che...
4: il problema è che qui, cioè io ho visto un po' i commenti quando si vedeva 2-0 il Real Madrid.
3: Sì.
4: Cioè, pareva,
3: grosso non mangia il panettone.
4: Era un dramma.
3: Sì,
4: era
3: un disastro.
4: Che dice, sai, ho sentito anche, non fa nome né niente. Si è fatto un passo indietro da Watford, cioè Watford fa la serie B inglese, dovrebbe, cioè quelli lì di Real Madrid,
3: sì,
4: quelli che non erano titolarissimi,
3: ma nemmeno
4: beh, da qua giocano,
3: cioè. Ora io non lo so se Carreras
4: Carreras è terzino sinistro, cioè sì. Noi se ma vuoi, ma Carreras è forte, ragazzi, ma se no ora si fa, allora ve l'ho sempre detto, non confronto, allora quelli con Giovano nel Real Madrid, cioè da noi gioca anche di un Giovanni in Milan. Cioè che la Ria sesto.
3: Il Milan che squadra è?
4: Milan. Sì. Non l'ho detto Milan, ho detto Milan, vabbè, se l'ho detto un po'
3: no, alla Toscana, a me mi fai perfetto volare, io li sottolineo perché
4: ecco,
3: mi piacciono
4: ecco,
3: tanto.
4: Ecco. Il Milan così, quindi venga da Real Madrid. Ma te si parla di Mastantuono, Mastantuono
3: certo,
4: è qui.
3: Abbiamo preso Valdepeñas.
4: Valdepeñas è un ragazzino, cioè questi fanno parte della rosa, per chi li tira su dice te tu sei una rosa, bene. Ed è come.
3: Però scusa, è il terzino titolare della Fiorentina sulla sinistra, Valdepeñas.
4: Che sia titolare ancora lo da vedere. Che sia un investimento, Giocavieri no, però arrivava João Mario, probabilmente ci potrebbe andare già Jiménez, insomma, a sinistra, perché Jiménez giocava a sinistra.
3: Allora, posso dirti un paio di sensazioni che ho avuto a vedere la Fiorentina dal vivo? Allora, che grosso ancora dal punto di vista
4: della
3: famosa identità, no? Che si parla, ancora non c'è, però fa parte, e tra l'altro ci ha fatto capire anche nei post partita, abbiamo fatto una domanda sugli esterni, perché nel senso ha cambiato modulo, no? Quindi si è detto vai, sarà questo, lui ci ha fatto capire, ragazzi, io sto facendo questo perché oggi ho quei giocatori.
4: C'ha quelli, appena cioè, io sentivo dire, esterni, no? Dice mai due, d'altra parte, a te non fa più la mezzala, non c'ha altro, che metteva, cioè mette a te davanti, giustamente perché c'ha te il centrocampista.
3: Però non sarebbe meglio, se davvero vuoi puntare sul 4-3-3, che so, adattare Gudmundsson sulla sinistra, ma cominciare
4: a Gudmundsson è adattato, Gudmundsson,
3: ma cioè, io ti dico anche
4: calciatori banalmente poi
3: no, a me non è dispiaciuto, ecco, il Real Madrid adesso
4: vabbè,
3: le sono amichevoli,
4: perché te l'ho detto prima, no. Ci si accontenta, fa tre stop, ha fatto due stop bene all'inizio, poi
3: no, anche un paio di passaggini.
4: Guarda,
3: un bel tiro deviato,
4: non ha fatto benissimo neanche a te,
3: no,
4: però ti ha fatto vedere un paio di cose belline, cioè che ce l'ha,
3: c'è da dire,
4: poi lì il livello te lo fanno sentire, insomma, che poi, attento, la rete era su centrocampo, no? L'unica cosa che aveva di forte idea Madrid era di centrocampo, sì. Cioè, perché quelli era quelli sono dei titolari, ragazzi, sì. Dai, su, se no, è che ad arrivare a Rodri, chiusa la parentesi, sì, immaginati come sono questi, sì. Vabbè, lasciamo fare, cioè,
3: banalmente oggi diciamo a parlare. Sono aggiunti al gruppo Mbappé e Vinicius,
4: sì, va bene, se c'erano anche i due era un casino, io, sì, però va,
3: sì,
4: bene,
3: assolutamente, dai. No, su Jimenez ti vado anche un po' con le io a vederlo, a me mi ha dato veramente l'idea che, te lo dico oggi al 3 agosto, secondo me Jimenez sarà uno dei quattro esterni offensivi della Fiorentina.
4: Può darsi,
3: perché
4: anche
3: in attacco ha fatto ottime cose, in difesa, ragazzi, Siria, che va bene, te mi dici, i giovani del Real Madrid, un diciottenne, sì, sì, però lo faceva fuori regolarmente.
4: Sì, sì, sì, è vero, però te l'ho detto prima, Siria c'è un po' un casino, cioè.
3: Ho capito, ma in Serie A li becchi del livello di Serie A, dai, via, ora magari non nel Sassuolo.
4: Ieri ha un po' sofferto, no? Dice, però insomma davanti.
3: Sì, però guarda, tra quelli anche ha sofferto un po' meno.
4: Dice la verità, io di ieri sono rimasto soddisfatto.
3: Sì.
4: Per quello, ma me l'aspettavo una situazione un po' peggiore. Poi dopo ho sentito dire che ieri, cioè tempo di un mese, sarai titolarissimo della Fiorentina, che come lui non ce n'è. Ora, calma e sangue freddo. Diamogli tempo.
3: Guarda, sì, a me preoccupa solo un po' il fatto che mi racconta Andrea Giannattasio, anche chi ha seguito il ritiro e ha avuto modo, che ancora ieri, ma forse per forza non parla una parola di italiano, cioè negli allenamenti, uguale, quando Grosso parla, gli dice Dodò, spiegagli a Vieri,
4: sì,
3: cosa
4: sì, ma
3: sto
4: se
3: dicendo.
4: Veniva Maradona che non sapeva parlare italiano, cioè,
3: vabbè, ho capito, però non puoi neanche pretendere che Maradona venga alla Fiorentina
4: ora si fa per dire, insomma,
3: Vieri come Maradona
4: ho voluto esagerare,
3: sì, vabbè, te dici, se uno mastica calcio,
4: poi i difensori, che la dà a parlare tanto, dai,
3: sì, quindi Jimenez secondo me è un esterno offensivo e non un esterno difensivo, lo dico oggi al 3 agosto.
4: Sì, allora ha giocato anche alto, a sinistra nel Milan, l'hanno fatto anche giocare alto, sì, a sinistra,
3: sì, anche nel Bournemouth, credo,
4: sì, sì, beh, non l'abbia, lo so, io di là non l'ho visto, però.
3: B, e so che è un tema che ti sta molto a cuore, perché oggi mi sei entrato e mi hai detto bello e letto cose non mi tornano, sul centrocampo, ti vengo su Ulai. A me come calciatore non è neanche dispiaciuto, io non ho capito bene, però chi? Oggi Ulai che cos'è?
4: Ma Ulai non è un centrocampista, non è mezzala,
3: cioè secondo me Roma-Fiorentina o in questi 20 giorni succede qualcosa oppure Ulai parte dalla panchina, perché ancora
4: parte
3: non
4: panchina,
3: sai bene
4: o gioca da mezzala.
3: Da mezzala?
4: Perché non, cioè, perché sta attento, ha dei belli spunti,
3: sì,
4: ma non lo puoi mettere basso, ha un portapalla, cioè, quello è un ruolo, è particolare, cioè, poi io ti ho detto, io sono un amante di quel ruolo, allora ti dico, con tutto quello che abbiamo qui, cioè io ho detto che anche Fagioli secondo me non era il 100% in quel ruolo, va bene? Ulai peggio,
3: sì,
4: e poi c'è uno meglio, chiuso, non fa nomi,
3: Brescianini?
4: Non fa nomi,
3: Fabian,
4: non faccio nomi, però gioca sempre, cioè io ho notato che ora che è Grosso secondo me non ce la capisce nulla nemmeno lui, e sa mai sesto allenatore
3: Mandragora.
4: Andiamo avanti,
3: perché è incredibile, a te si fanno ancora impazzire i discorsi su Mandragora,
4: mi fanno impazzire, stamattina leggo il primo centrocampista a vendere Mandragora.
3: Allora, io non l'ho letta questa, però io non so te bene,
4: buono, te la può vedere, te la può fare,
3: però mi fido,
4: vende a tre centrocampisti, no, vende, allora che poi senti l'articolo, vende a tre centrocampisti, che sarebbero Mandragora per primo, perché ci mancherebbe altro, 7 gol, noi,
3: però magari come dici te lo vendono per primo, perché
4: da
3: quello è più mercato, questa
4: roba da 50 gol all'anno, perfetto,
3: venderà.
4: Si manda via, poi Fabian e Brescianini, poi dopo sotto leggo, però Fagioli, allora sono 4 centrocampisti davvero, che Fagioli si vede, allora mettiamoci d'accordo, è più facile, capito? E meno questo mi dà noia, però Mandragora va messo, perché? Perché non è un punto di principio. Poi uno dice, io sono il provatore Mandragora, non è vero, cioè arriva Grosso e io da quello ho visto nell'amichevoli mi sono anche aspettato, che volte ho detto via, ora lo metterà fuori, non ce la fa. Perché? Perché è l'unico giocatore affidabile in quella cosa lì. Cioè noi siamo qui a parlare.
3: Però allora io lo capisco, perché te mi hai detto anche giustamente, io ti ho detto guarda Fagioli quando entrava, ma te mi hai detto Fagioli spingeva e c'era dietro.
4: Stava Mandragora lì.
3: Però
4: va fa centro la pista.
3: È il primo era il primo agosto, non l'ho visto proprio in pallissima, Mandragora.
4: Mandragora
3: ha lancio sbagliato.
4: Allora Mandragora da sta lì. Cioè, io
3: capisco, non è che puoi mettere un giocatore solo perché stia lì, qualcosa devi fare.
4: Vai a vedere il campionato di Matic tutto l'anno scorso.
3: Dice è stato lì. Mandragora sarà il Matic.
4: Che lo vedevi fare palleggi. ma per forza se viene anche Tosved, Tosved è lì, un po' giocare perché ha caratteristiche, va, poi ti ha detto questo Tosved per me se viene o non viene io dormo la notte,
3: ma sì, anch'io mi sono su questo, francamente non capisco la differenza di Tosved con gli attuali
4: delle volte un allenatore dice Brescianini mi gabba meno, Brescianini c'è un po' di mercato, ma
3: abbiamo 65 centrampisti, abbiamo proprio bisogno di Tosved,
4: ma perché viene da essere solo, perché magari è un uomo che magari gli può dare una mano sotto certi aspetti, lo conosce bene Cross ed è anche giusto secondo me, non è che, però ti dico in questo momento conta a prendere gli esterni, ora se siamo qui a parlare che Gimenez sarà uno degli esterni, non è che si è fatto un gran mercato sugli esterni, insomma ecco.
3: Vabbè, però se ne
4: poi prendi... a Mastantuono e si prende non lo so
3: Bakayoko,
4: ma io non mi interessa
3: perché no?
4: La verità, no, no. Io spero che riescano a prendere uno tipo quelli dai Napoli, dai, aiutami.
3: Noah
4: Lang. Io spero giocatori che sono già. Perché.
3: Oddio, certo, metti Mastantuono e Noah Lang. L'equilibrio però non è male. L'equilibrio
4: lavoreranno, ma i giocatori vanno fatti lavorare. Cioè devono imparare a lavorare, se no stanno, se no guardano. Cioè non è mio problema. No,
3: ci sta.
4: Cioè nel calcio dice vuoi giocare? Tu sei bravo là, bene, però rientra. Che se no tu guardi, non c'è un mio quanto. Il problema sarà anche il centravanti. Che se va via Ken, insomma.
3: Su Ken la situazione è sempre la solita. Pellegrino al posto di Ken, come lo vedi?
4: Tu cambi modo di giocare, va bene.
3: Cioè giochi male.
4: Tu pensi, giochi male, giochi
3: cambi
4: diverso.
3: Modo di giocare.
4: Giochi diverso.
3: A me sembra incredibile pensare di sostituire Ken con Pellegrino.
4: D'altra parte Pellegrino cerca di metterlo da tutte le parti, no, non lo figlia nessuno.
3: 30 milioni.
4: Poi tanto ce la daranno a noi, di sicuro. Che non si arriva lì. Però con le osho. Non c'è più, eh.
3: Però grande esordio col Paris FC.
4: Me lo immagino.
3: Ha fatto doppietta contro lo Stoccarda,
4: Ma che scherzi, è vero. Infatti, io so, secondo me bisognava pigliarlo.
3: Anche secondo me bisognava pigliarlo. Ma
4: infatti, lo piglierei.
3: Però l'ha preso il Paris FC, non ci tocca più.
4: Il problema è che Goodrunson tu sa chi darlo.
3: Infatti, io ti avrei chiuso dicendoti che, considerando anche. Ora, io capisco, o la Fiorentina non ha qualcosa e non ci spiega, oppure se hai speso già 70 milioni per il mercato, te potrai permetterti due esterni top, non potrai permettertene tre o quattro. Quindi, secondo me.
4: Tu vai a trovarli.
3: Bene, lascia fare. Ma io dico, già due sono difficili.
4: Sul Solomon, tra un
3: già po due sono difficili, esatto. Io non mi stupirei se al primo settembre, facciamo 2 settembre, Goodmundson e Jimenez sono i due esterni di riserva, cioè te prendi due esterni titolari e spendi 20-30 quanto vorrai spendere,
4: 20-30
3: e ti tieni Goodmundson e Jimenez, ma questo per forza, ma hai speso 35 per un centrocampista che non avevi bisogno,
4: poi tu li sai, li spenderò l'anno prossimo,
3: sì pagherò, però ecco, secondo me Jimenez e Goodmundson saranno i due, anche perché Goodmundson è detto non finito. Ora Sauro, cerca un attimo di
4: guarda, l'ho pensato anch'io, che poi sta a te, tu non è che Goodmundson, io non ho da. Però sai che c'è, è vero come è Goodson, però te tu ne hai anche un terzo che tu puoi adattare, che c'ha le attese e poi ci può anche
3: non Mandragora?
4: No, a te.
3: Ah, esterno?
4: Ma lo può fare, cioè, se lo deve fare per 3 partite lo può fare, ora se no qui ragazzi, cioè i giocatori non sanno più fare nient'altro,
3: ho capito,
4: cioè,
3: il ruolo subuteo, dell'esterno può essere
4: giocare a Subbuteo, dai, su
3: Subbuteo, mi è piaciuto molto,
4: da un giocatore, Mario, cioè, non è che attacca quando l'ha fatto l'esterno dice madonna poi lì non nessun tribuna a guardare, no, e gioca, entra dentro il campo, cioè i giocatori un pochino, cioè devono anche avere un pochino di testa, se no ragazzi
3: tra l'altro l'ho visto un paio di
4: volte, cominciamo a dire che si mette in ruolo come Goodmundson, se una piglia male, una piglia male è colpa sua, chiuso,
3: cioè okay, se non la piglia mai per 3 anni, cioè, ora magari se non la piglia mai per 2 partite,
4: no se la piglia mai per 3 partite non c'è, ma te lo sai Goodrunson, io dico perché per 2 anni non l'ha presa,
3: certo,
4: no perché
3: certo.
4: Ma tu poi giudichiamo un giocatore da 3 partite, però per dirti, però dopo cominciamo a dire che gioca fuori ruolo perché di hip, se no si ricomincia la tiritera, cioè ragazzi i giocatori veri e giovani, basta.
3: Va bene, ci sta. Però ecco, io comunque, perché si sta preoccupando di Jimenez, io stavo parlando degli esterni di riserva. Cioè, Fiorentina oggi, ma come fa a prendere 3-4 esterni? Come dicevi te,
4: non li può
3: se
4: prendere,
3: ne prendi titolari
4: se
3: e forti.
4: Di livello costano.
3: Costano. Ora, costano. Ripeto, o c'è tipo, non so se c'erano i vecchi videogiochi, penso a The Sims, quel gioco in cui eri una persona. Trovavi il trucco e allora moltiplicavi tutti i soldi, sì, no? O hanno trovato Mother Rose, me la ricordo ancora la password per sbloccare i soldi, oppure
4: lavoreranno per trovarlo e qualcosa troveranno. Ora si prende Mastantuono,
3: ti piace Mastantuono?
4: Ma cioè, non mi ha giocato tantissimo. Perché, guarda, perché io, noi siccome esatto, viene da Real Madrid,
3: esatto, cioè, no, e soprattutto
4: come Cospo, veniva da Barcellona, non ce n'è per nessuno. Insomma, mi fa che Cospo.
3: L'ho visto, però era a riscaldarsi, non è entrato,
4: che
3: ma era a riscaldarsi.
4: Poco, che già non è poco.
3: Sì, più di me e te, ecco. Fino a prima del riscaldamento
4: già,
3: era come me.
4: Già può dire io giocavo. Però era riscaldato. Facevo allenamento tutti i giorni.
3: Sì, sono d'accordo. Guarda, io ci pensavo oggi, perché noi finiamo un po' per dimenticarci il fatto che la Fiorentina ha bisogno di giocatori che le servano. Va bene giocatori forti, e giocatori forti no, lo spazio lo trovano, però Mastantuono è un 2007, molto giovane, che ha fatto nel River benissimo, però anche Beltrán aveva fatto benissimo,
4: sì,
3: nel River,
4: infatti,
3: non è che è una garanzia.
4: Poi c'entra, è andato a Madrid, e anche a Madrid è stata giocata, ha giocato diverse partite alla fine, alla fine, sì, però ha giocato diverse partite, probabilmente ha giocato alla fine perché non avevano più speranza di vincere, perché poi anche lì, anche il Real Madrid non è che sia stupidi, certo, cioè, facciamo un po' vedere la gente che ci sa, perché non è che può comprare e basta il Real Madrid, ed è un po' anche vendere, va bene, però ti dico, sicuramente è un livello. Cioè, è un ragazzo, un giovane importante, adesso se no di che.
3: Però, scusa, io non so quanto tu l'abbia seguito quest'anno, però un po' l'abbiamo visto.
4: La Fiorentina?
3: Cioè, no, Mastantuono.
4: Ah, Mastantuono l'ho visto l'anno scorso.
3: Esterno.
4: Un po'.
3: Perché lui è una mezzala trequartista.
4: Io l'ho visto centrocampista. Però nel Real Madrid hanno tutto un'altra loro.
3: Io non
4: modo
3: vorrei, nella testa di Paratici, alla fine la squadra a costruire sia il 4-3-2-1, e che nella testa di Grosso la squadra a costruire sia il 4-3.
4: No, Grosso ha detto,
3: anche perché sono più facili da trovare.
4: Io ho sentito chi ha detto Grosso, e a me piace la dichiarazione da allenatore. Io fo già la squadra più giocatori che ho.
3: Sì.
4: Ma l'allenatore è quello.
3: Sì, magari in amicizia.
4: Se c'era Sarri, fo per dire 6-6. Infatti, Sarri lassù c'ha Coso, c'ha sia i due centravanti. I due centravanti.
3: Scamacca e c'è un vuoto anche
4: il Lecce,
3: viene dei
4: Catelle.
3: Ah, Cristovic.
4: Cristovic, va bene, sta tranquillo. Uno gioca, uno guarda. Lì a due, nemmeno se perda 6-0.
3: Però nemmeno con Tuovate e Palladino giocavano insieme.
4: No, ma capito, sì, però lui non li metterà neanche durante la partita. Non c'è Pirioli. Cioè.
3: Vabbè. Però io un po' lo capisco, sparisce, nel senso, se poi con la Roma ti parti col 4-3-3 e hai lavorato in amichevole, perché in allenamento ci raccontano che lui lavora 4-3-3.
4: Nulla, perché se te però con la Roma ti ha la fortuna di avere già due che si esprimono da larghi, oltre a me ti ha segnato, allora anche questa cosa qui, che i giocatori devono entrare nel meccanismo, no? Giustamente, no? Poi uno può avere delle idee più o meno, va bene, gli devo bambini, allora oggi... tante idee non si fanno, però insomma, te ti ha fatto l'esterno sinistro, fa l'esterno sinistro, te fa l'esterno destro. Cioè, non è che ho da segnare a fare l'esterno destro, può costare 30 milioni e io devo segnarvi a che fare.
3: Però te vedi un po' mite, non è che puoi dire ai giocatori.
4: No, ma io ce l'ho, sta detto, io non sto difendendo né Grosso, però ti dico.
3: Non è così complicato poi.
4: Quando diano ce ho due mesi, ma due mesi ce l'ho quelli poco buoni. Cioè, quelli buoni, cioè, basta te lo metti, se te lo metti nel suo ruolo, naturalmente, se io voglio cambiare la tipologia di gioco, per dire, prendo Guto di otto, mi deve fare il terzino destro, allora ci sta che faccia degli errori, allora lì è un altro discorso, ma se io gli dico, già nella fase avanzata, ora, non è che c'è le zolle, con scritto Gudmundsson, se no tu vadi fuori, dai, su, dai. A me questa cosa...
3: Sento carico, comunque,
4: no, la mia, molto... no, perché, secondo me, Grosso, con tutti i problemi che avrà, perché ora ha anche problemi di preparazione, cioè è normale, ha detto va già contro certe squadre, non è perché poi lo siamo convinti, dice va già contro i Watford, vinco 6-0, no, cioè, ti mette anche difficoltà,
3: hanno poi, anche prima.
4: Ma poi hanno entusiasmo, ma anche se tu giochi una Serie B italiana c'è entusiasmo, cioè ieri sera ho visto la Lazio, l'Ascoli, no?
3: Sì.
4: Cioè, non è che dicevo, non. Cioè,
3: che vuol di tacco Zaccagni?
4: Sì, ma non è che ho visto una Lazio, perché è normale che tutti, perché poi sai, ora i giocatori non si voglia fa male, cioè tu sai di essere in preparazione, magari ti fa qualche acciacchetto, tu preferisci andare un po' più piano, ma è naturale,
3: ma sì,
4: perché tra 15 giorni comincia a contare che se io mi fa male ora, e dicevo a metà settembre, cioè è così. Allora ti dico, va bene, i giocatori magari vanno al 70% perché in questo momento gli chiedono di andare al 100% in allenamento, giustamente, capito? Perché poi, te l'ho detto prima, secondo me ancora c'è da mettere a posto, però se tu la metti a posto il 31 d'agosto, le prime due partite, le prime due giornate o tre, tu le perdi, perché poi quelli che arriveranno non è che arrivano e martedì giocano, insomma, è normale, no?
3: Sì, sì.
4: Tu li vuoi fare entrare, e noi la prima partita la ci sa subito devastante. Però ricordiamoci, se si perde a Roma la prima partita
3: strappiamo un pareggio.
4: No, no, non è che siamo scarsi. Se tu pareggi non è che siamo tra meglio di mondo, cioè, perché anche la Roma l'ha pigliata troppo Celtic, io l'ho vista pareva sì. La banda di buco.
3: Sì.
4: Cioè,
3: ci sono anche mezzi menati, tra
4: no,
3: l'altro.
4: No, ma roba da far ridere la gente, ma perché? Perché
3: la banda di buco.
4: Perché sì, ma della roba ripartivano, erano sempre 4 contro 2. Cioè vuol dire che
3: credo che anche in Olanda parta prima, tra l'altro, cioè credo sì. Che come condizione.
4: Sì.
3: Scusa, no, contro il Celtic.
4: Contro il Celtic mi sembra sì. L'abbia perso 4-1. Sì, quindi sì, Olanda ci ha perso l'Atalanta, l'Atalanta l'ha da perdere.
3: Perché? Perché c'è Sarri?
4: No, però ti dico la verità, ho visto Sarri, infatti per la prima volta ho visto Sarri amichevole, nervosissimo.
3: Sì.
4: Bocca l'idea con l'abito, con il quart'uomo, della roba che non avevo mai visto che Sarri, poi alla fine ti tranquillizzi, no? Però l'ho visto molto perché un po' sotto pressione ti senti.
3: Eh beh, certo.
4: Perché l'Atalanta non è la Lazio dell'anno
3: sì,
4: scorso.
3: E anche lui deve
4: che
3: dimostrare.
4: Basta facesse una vittoria, dice, se non ci fosse Sarri, siamo quest'anno gli diano, fai. Perché Palladino l'hanno mandato via, che il suo. Non in maniera esagerata, però il suo l'aveva fatto. Poi è arrivata una situazione, era dietro a tutti, cioè, perché tutti dimenticano, no? Cioè, d'altra parte sono arrivato e c'era stato Juric che aveva fatto 3 punti. Cioè, arrivo io, recupero, poi ci sta un attimo di non ha raggiunto l'obiettivo, probabilmente quella pagata è stata la Coppa Italia, cioè, ora io chiedo tanto la seguo perché è stata una squadra che a me a quale sono un po' affezionato, va bene? Però ti dico, adesso è tutto da partire, però anche noi stiamo attenti alle aspettative, non ve l'ho detto, perché io sentivo cose, insomma, si perde 2-0, madonna, siamo, che roba è, ma grosso sarà un allenatore anche lui, perdiamo a Madrid.
3: Sì,
4: quello vero, non bisogna nemmeno giocarci. Cioè
3: noi però abbiamo anche in diretta ci facevano delle critiche perché secondo loro eravamo troppo critici.

0: Sì, perché ne discutevamo anche in diretta. Entra Ken, dopo tre minuti è un'altra musica. Dopo sì, è come musica, sentire una, sì, una canzone pop normale e poi ti arrivano.
1: Ma infatti a me quello mi dà noia, a me quello mi piace, ti dico la verità, che mi è piaciuto l'altro giorno, non è che mi piace grosso, che mi è piaciuto di grosso l'altro giorno a Madrid. Entri in secondo tempo, stessa formazione, cambia mette Ken, sì, cioè sì, non sì, è che, perché se l'era per tutti dice no, mandali via tutti e mette quelli nuovi, no, perché? Perché lui, infatti, la partita è cambiata, perché? Perché è giusto così. Poi guarda che Real Madrid non aveva cambi, hai visto, perché lui c'era, sì, perché lui c'era qualcheduno a mondiale, no, come noi, insomma, ecco, concetto di quello lì.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Capito?
0: Poi era comunque entrato un attaccante, vero, è arrivato due giorni prima, ha pagato 25 milioni di euro, tanto per dire.
1: Sì,
0: spi,
1: che poi ne fanno una gran cosa, ma questo a me, insomma, mi dà una grande. Questo lo sai che fa quest'anno.
0: Di che fa?
1: Si sbella le mani.
0: E perché l'hanno comprato? Lo voleva anche la Fiorentina.
1: Ma perché loro hanno cosa da comprare? Real Madrid così, 25 milioni. Dice, dai, su, andiamo a mangiare, dice, andiamo a mangiare la pizza, ven via, dai, su,
0: 25 milioni e andare, va bene,
1: 25 milioni, come andiamo,
0: non ci vuole niente. Allora ci segnalano la sesta, era il Cardiff, non il Celtic.
1: Ah,
0: il
1: Cardiff, ha ragione, si è sbagliato, io volevo dire Cardiff.
0: Gioca in Coppa, gioca in Championship,
1: cioè, tanta roba,
0: però credo che la Championship gli inglesi partiranno tra meno di due settimane, credo.
1: Sì, ma sai, te l'ho detto prima, allora non conta la preparazione, non ti fatto e la Roma quando sei, perché quando sei, tu giochi contro i Cardiff e tu vai sotto, sei, tu ti apri perché tu dici ma come, io invece in questo momento non hai quella condizione, non hai neanche la condizione mentale per fare il sacrificio in più, perché poi questo, perché che tu lo voglio o no, l'hai persa l'amichevole, sì, ma non è che tu parti meno due in campionato,
0: cioè, no, certo, ovviamente,
1: perché anche per l'allenatore in questo momento devi guardare le cose buone fatte, le cose meno buone di gestirle bene e via, ma insomma non vedo tanti problemi, ecco, cioè.
0: Va bene, allora prima della pausa e poi partiamo con i vostri messaggi, giuro che sono veramente tanti, ma cerchiamo di leggerli tutti e sentirvi tutti. Vi dico che è sold out la partita di giovedì contro il Deportivo a Corugna,
1: grande, sì,
0: nel quale tra l'altro notizia di oggi ci sarà Angelinho dell'Angelinho,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: Angelinho,
1: sì,
0: della Roma,
1: Firenze, proprio perché
0: resta a Firenze, sì, notizia molto singolare, 2000 i biglietti venduti allo stadio Curva Chiesole, non è male, tanto 2 milioni no, e mezzo no, di prestito non obbligo,
1: non era una cosa proprio, no, cioè, senso, non so l'obbligo,
0: João Mario
1: sarà,
0: secondo te è meglio Angelinho,
1: sono diversi,
0: aspetta, diversi. Valdepeñas è meglio,
1: secondo
0: di
1: me no, non è meglio di
0: oggi, lo so, però vabbè, magari
1: sai, delle volte sono movimenti anche che magari la Roma la non vuole rinforzare la Fiorentina, beh, c'è anche i giocoli,
0: 2 milioni e mezzo sono veramente pochi per uno che era titolare,
1: sì, però sai, magari la Roma te ne dà 10 perché la non vuole l'attimo, no? Certo,
0: lo sai. Va bene, comunque lo vedremo in campo e ci sarà il sold out, 2000 biglietti venduti per lo stadio Curva Fiesole, partita che vi racconterà il sottoscritto dallo studio, in realtà là credo che ci sarà Andrea Giannattasio. Detto questo, noi ci fermiamo per la prima pausa di Gary Scalvetto, ma torniamo tra qualche istante, restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta, 17:35, Giacomo Galassi e Sauro Fattori. Perché l'Inter molto bene?
1: Perché non l'ho visto sanguigni. Cioè,
0: ma è amichevole?
1: Sì.
0: Ma quante amichevole ti sei vista in questi giorni?
1: Beh, io buono, che questo hardo, ragazzi.
0: Dicendo tu vuoi andare. Se mi sembra, giusto. La... E l'Inter sanguigna?
1: Sì,
0: cioè,
1: molto.
0: Anche amichevole,
1: sì,
0: sul pezzo.
1: Vista, anche perché non ha cambiato molto,
0: sì, questo Stones.
1: Sì, che poi non si è vista ancora giocare. Sì,
0: no.
1: Cioè, lì fanno,
0: trovato Diouf come esterno.
1: Diouf che, secondo me, fase difensiva, però davanti è uno, mamma mia, fa. Mancina, ecco, adesso un buon esterno per la Fiorentina,
0: sì, acquistata a 20 milioni di euro come centrocampista e va bene, è finita di essere esterno. Comunque iniziamo un po' con un po' di messaggi, 348 7513 933, vedi, dopo due settimane mi ero un po' dimenticato il numero, c'è anche lo 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Allora, sono d'accordo con Lore che mi dice che ho fatto troppe poche ferie, perché dopo un anno con Costantino meritavo un paio di mesi.
1: Ha ragione.
0: Poi Montelupo Viola ci segnala come la Regione Toscana abbia deciso di insignire la Fiorentina del Pegaso d'Oro per festeggiare i 100 anni della sua storia, per il centenario. Poi sulla questione di Dodò, scusa Fattori, che certezza

0: ci dava Dodò, poi ce n'ho anche altre, però va bene, no, se mai te le rifaccio oppure ti ripeti.
1: Non è che ci dà delle certezze, però ora Dodò, ora sì, va bene, giustamente, però ho detto, più che altro pensiamo alle certezze ci daranno João Mario e Jiménez, cioè io Dodò se lo vendo, non c'è più, pace, verrà un altro, però vi dico, non vi aspettate che, non so, che quello che viene sia tre volte Dodò, Dodò è un buon giocatore,
0: Sì, vabbè, anche perché peraltro hai preso un esubero della Juventus.
1: Ma ora... quello, io ho sempre detto, prendiamo gli esuberi degli altri.
0: No, no, va bene, però ecco, non è che hai preso il...
1: Poi Gio Mario non è che ha fatto grandi cose.
0: No, non è che ha preso. Anche se un amico dice, Fattori è un grande, ma lo sa che João Mario ha 21 presenze in Champions League, altre rosa ne hanno così tante, foppe diglielo.
1: No, ma infatti io l'ho detto, quando tu prendi gli scarti delle squadre lì, noi da noi fanno bene sicuramente, cioè sono sicuramente di livello alto, io non metto in dubbio quello. Però quando è venuto Dona aveva 150 di partite, in Champions, ce lo dimettiamo.
0: Forse in Champions no, però...
1: Come no? Con il coso?
0: C'è 50, via! Ce n'avrà avute 50, 20, 30,
1: però può pedire una via di più, questo non vuol dire nulla. Cioè, però se ho detto João Mario, insomma, te l'hanno dato per 1 milione.
0: Sì, più 9 di diritto di riscatto.
1: Diritto. Finalmente, sì. No, obbligo, finalmente.
0: Era anche, come dire, cioè veramente
1: perché
0: messo
1: era un,
0: fuori
1: perché
0: rosa,
1: era un esubero.
0: Sì, abbastanza. Va bene, poi segnalo anche sui social un Moise Kean scatenato che corre in un luogo che abbiamo scoperto, capito, essere Monte Carlo. 2 giorni di riposo a
1: per me 2 giorni di riposo vanno vuole.
0: E poi ha messo
1: me
0: un
1: che
0: post scrivendo in inglese, ti traduco, forse sono in ritardo per essere il primo, ma in questo momento mi sto preparando per essere l'ultimo. Cosa vorrà dire Sauro Fattori? Cioè Dante in confronto, voglio dire, gli spiccia casa il caro Moise.
1: Che chiacchieri meno se ne faccia di più.
0: Bene, e su questo
1: troppo,
0: direi che siamo tutti d'accordo.
1: Non ce l'ho, non solo lui, e tutti quanti chiacchierano troppo.
0: Ma sì, magari tutte, dire anche tutte, qualcosa che ha una logica, ha un senso.
1: Invece
0: potrebbe...
1: fa tutti questi aneddoti, parlare pane vinegro.
0: La cosa buona che mi sento di dire, perché se chi segue i social, insomma, probabilmente non c'erano più immagini di Moise Kean in maglia fiorentina, ma già da un po', da post eliminazione dal mondiale, diciamo, dell'Italia, quindi dopo la Bosnia, Kean cancellò tutti i post con la maglia fiorentina o la maglia nazionale. Poi uno con la maglia nazionale era ritornato, quelli in maglia fiorentina no. Questa frase, maybe I'm too late to be your first, but right now I'm preparing myself to be your last, l'ha scritto a margine di un video con alcune azioni di questa, soprattutto con il Real Madrid, però in generale dal ritiro con la maglia della Fiorentina. Quindi vediamo un po' quale sarà il futuro di Moise Kean. Aspettiamo tutti anche notizie sul fronte Como, che però oggi ha speso 30 milioni per Chalobah, che è un difensore, no un attaccante,
1: che 40
0: 60
1: milioni
0: per Nico Paz. Ora va bene che loro, voglio dire, aprono il portafoglio, voglio vanno in Champions, però a un certo punto dovranno anche fare due conti, fair play finanziario prima o
1: poi. Sì, senti, Fabregas si dice ha visto, si prende anche gli italiani ora. Fabregas
0: preso liberale,
1: che lo fa il fenomeno, insomma, ora
0: ti farebbe anche fare
1: no le brave e tutto, però un deve prendere il G fatto dice non sapeva neanche un italiano, gli italiani ci sono, tu non hai bisogno, poi ora sì che bello tu li pigli
0: bene. Poi Cristiano Lacernusco sul Naviglio ti dice, Giacomo e Sauro, una domanda per Sauro, secondo te Grosso sapeva di dover giocare con il 4-3-2-1 arrivato a inizio agosto? Magari lui preferiva avere due esterni veri in più e un Ulai in meno.
1: Ora se Ulai in meno non lo so, però insomma probabilmente avrebbe cambiato Ulai con due esterni, cioè io l'avrei fatto, insomma, che almeno impostavo un po' la squadra un po' come vuole lui. Poi anche questo, e lui giocherà 4-3-3, ne mi ha detto, può darsi anche gli piace giocare 4-3-2-1, cioè io sento
0: ancora detto, no, però
1: l'ho detto prima le frasi, no, lui dice voglio giocare con le caratteristiche dei miei giocatori,
0: però ancora già la nostra questo... domanda a Klagenfurt ci ha fatto capire che appunto
1: che gli
0: ora...
1: piacerebbe avere gli esterni, dai, c'ha ragione,
0: che
1: c'ha
0: lui
1: ragione.
0: Non vede l'ora di giocare 4-3-3,
1: certo, ma la ragione, insomma, si sente un po' più a suo agio, però sicuramente è bene gli prendi dei giocatori veri, perché se deve giocare con Jiménez o mettendo destro probabilmente non è contento. Ma non perché Jiménez possa fare più o meno bene, ma insomma non è un esterno nato esterno, cioè qui si parla lì, su lì, cosa, di là, E siamo a Jimenez che fa il terzino destro.
0: Vabbè, però questo l'ho detto io, mi sembra in fase offensiva.
1: Fortini secondo me rientra in pista.
0: Mi sa di no, forse
1: la
0: per
1: faccio per dire.
0: Buon pomeriggio, grande Sauro Fattori, scrive Luigi. Ma che Fiorentina sta costruendo la società con un direttore competente? Il campo ci dirà se il mio pensiero è corretto. Atta mi fa sognare.
1: Ma Atta è un buon giocatore, io ho detto subito che è stato un bel acquisto. Lì siamo stati bravi a anticipare certe situazioni. Sai, sei andato poi Lille Roma, si dice a Firenze.
0: Sì.
1: Che Lillera l'allera, o non l'allera, non mi ricordo.
0: Ma senza insomma, Lilleri non si l'allera.
1: Senza Lilleri non si l'allera, ecco, sì. Bravo. Allora il concetto.
0: Poi c'era anche Carasco che cantava dammi la lallera, allero lalla.
1: Quella è un'altra voce.
0: Okay.
1: Quella volta non c'entra.
0: Detto, no, non c'entra.
1: Va bene, allora il concetto è, te l'ho detto prima, che manca ancora qualcosa. Speriamo lo facciano abbastanza velocemente, perché se lo fa, te l'ho detto, se si fa a fine mese può darsi che lui piaccia anche, perché poi delle volte io ho sentito un'altra frase e ha ragione. Cioè, allora,
0: chi?
1: Quelle
0: però,
1: sono
0: cioè,
1: grosso,
0: perché,
1: grosso.
0: Okay. Pensavo gli ascoltatori.
1: Ve l'ha detto a voi sabato, te l'ha detto anche a te sabato quando eri lì a intervistarlo. Va bene, che ho seguito, perché seguivo te, di
0: certo.
1: grossi e degli altri me ne
0: certo.
1: fa nulla.
0: Guarda, non te l'ho nemmeno chiesto.
1: Io dovevo vedere te, il resto mi interessava.
0: Anche per sapere se ero vivo dopo due settimane.
1: No, perché ti volevo vedere come tu ti comportavi, te sei comportato benissimo.
0: Sì.
1: Allora sì, te lo dirò io, fidati.
0: Che attenzione.
1: Nonostante le difficoltà. Perché le difficoltà esistevano.
0: C'erano, sì, anche perché
1: quando io tu, cioè,
0: sì, sì.
1: A un certo punto sembrava che chiudessero e ti mettessero fuori.
0: Ah, avevo spezzato tutto lo stadio.
1: E grosso c'era.
0: Sì.
1: Insomma, lì sì. Capisco che è un inviato, dici come fa? C'è un fo' in mio lavoro, però non è la mia colpa tua, insomma.
0: No.
1: Non faceva nessuno il suo lavoro.
0: Siamo sopravvissuti
1: allora,
0: anche a questo.
1: Grosso cosa ha detto? E ha detto una cosa vera. Cioè delle volte prendi dei giocatori, tu pensi siano una maniera, e poi dopo metti gli alleni, viene fuori e hanno altro. Cioè quella è da allenatore.
0: Io non mi ricordo se era la risposta precisa su Ulai e Fagioli, ma secondo me lui pensava tanto anche a Ulai quando
1: sì,
0: ha detto questo.
1: Perché
0: lo
1: stesso Atta, che magari in un assemblaggio dell'Udinese può fare la mezzala, può darsi che qui una possa fare perché mi rendo conto che magari lui se mi gioca lì perdo qualcosa dove invece lui lì mi dà
0: sì, ma pensa a Bove,
1: capisci
0: l'esterno
1: allora quelle
0: detto.
1: Sono frasi da allenatore che mi piacciono poi
0: lo vedo che ti sta piacendo
1: farà bene farà male no io no
0: sta cominciando un po' a stuzzicarti
1: a me mi piace
0: lo vedo
1: come
0: ti sta
1: parla
0: stuzzicando.
1: Poi lo andrà giudicato per come fa
0: però
1: gioco
0: però ti è piaciuta anche la scelta che ha fatto di tenere in campo gli stessi 11 con
1: ma certo
0: Reed.
1: Cioè fa l'allenatore
0: ormai il fattore pensiero
1: allora fa l'allenatore non va dietro ai che gli dica alla gente capisci che intendo e a me di questo e questo sicuramente l'è perché sai un allenatore probabilmente bravo si sente protetto dalla società perché magari Paratici ti dà delle certezze che quando parla tra di loro sono tutti amici che si diano cioè io avevo dei direttori sportivi quando facevo per dire l'allenatore no a quei livelli ma tanto il rapporto è il solito che se tu hai uno e ti dice che è sempre d'accordo con te nel senso fai te fa vedere che tu vuoi fare non c'è problemi ed è d'accordo con te quando tu faccio te insomma tu ti senti un pochino più sollevato se t'ha uno che tutte le volte ti dice
0: ti
1: no questo va bene questo non va bene
0: sì.
1: Già da discutere con i giocatori te lo immagini che io sia la verità io ho detto io sto attento a quello che dice anche perché chi dicevano l'anno scorso non si apria sicché insomma cioè delle volte vaneggiava secondo me va bene invece devo dire la verità è lucido poi dietro alle soluzioni su questo non ci sono dubbi
0: però al 3 agosto possiamo concedere
1: al 3 agosto io gli concedo il fatto che mi dice che delle volte prendi un giocatore e non è quello che pensi cioè oppure tu gli trovi delle qualità diverse e questo è da allenatore infatti succede infatti ci sono degli allenatori che certi giocatori li esaltano e altri che però li cioè che con altri non vanno bene
0: sì sì
1: perché? Perché magari gli trovano il coso giusto, capito?
0: Allora, iniziamo a sentirci anche un po' di messaggi vocali: 348-751-3933 a Stefano Cherubini, che ringrazio perché parlavi anche delle difficoltà della trasferta a Klagenfurt. Lui con la parte tecnica mi ha aiutato molto nella giornata di sabato. Perché
1: c'era lui,
0: regia.
1: Bellino.
0: Sì, e quindi lo ringrazio. E ora gli chiedo se ci fa sentire due vocali. Vai.
2: Scusatemi, ma come voi fate a dire Ulai, pronti, attenti, via, Joan Panchina? Ma questo è il meglio centrocampista che ci sta a noi, eh? questo c'ha personalità, c'ha, tocca la palla bene, c'ha visione di gioco, rincorre i giocatori, fa 200 chilometri a partita. Ma come voi fate a dire che ora lì e farà la panchina? Ma via ragazzi, ma il calcio proprio non è per tutti, Ciao la parte delle viole.
3: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo. Una domanda per il mister: se lui fosse Mourinho, cosa consiglierebbe a Mastro Geppetto? Una società come Firenze o di andare a fare le coppe? Grazie.
0: Da dove vuoi iniziare?
1: Allora comincio dalla fine.
0: Mastantuono,
1: cioè, non è Mourinho che gli darà dei suggerimenti, che oramai gli allenatori conta sempre meno. Però se Mastantuono già trova una squadra e fa, per dire, non so, Europa League o Champions League ai 90, anche perché vuol dire che è una squadra importante, non è che se va a fare la Champions League con una squadra rumena è un discorso, ma se va a fare la Champions League con Borussia Dortmund, per dire, una stupidaggine.
0: Sì, sì.
1: Insomma, male scelga lì. Ora non è che la Fiorentina, diciamo, una volta la Fiorentina è l'apice della mia carriera, per Mastantuono, Dio, tu vieni da Real Madrid, che tu puoi anche scegliere, per fortuna.
0: Sì, c'è tantissimo.
1: Però ci sta anche che gli possa anche dire, però magari alla Fiorentina tu giochi sempre, cioè, capito? Conta, delle volte quando sei giovane devi, sono decisioni non facili, però da valutare. Sulla prima cosa, cioè, tu l'hai detto te, quello che dice potrebbe farla, che poi ti ha detto un gioco, ti ha detto potrebbe anche andare in panchina. A me non mi fa da averlo detto, però se io sbagli, poi il calcio non è per tutti.
0: No,
1: eh?
0: Ma e soprattutto
1: il calcio non è per tutti, ma nemmeno chi ascolta è per tutti.
0: Esatto. E poi, caro Alabardiere, ti volevo anche spiegare il fatto che io ho detto con la Roma alla prima giornata in Serie A, secondo me Ulai ha ancora bisogno di tempo. Ulai ha 21 anni, ha tutto il tempo
1: poi
0: davanti.
1: Questi 200 chilometri non l'ho visti. Allora, questa grande cosa, esatto. Cioè, io ho visto di molte volte che si intestardisce e lì deve migliorare, perché viene da un calcio diverso.
0: Ma certo.
1: Ci vuole tempo. Allora noi ora, Ulai, secondo noi, lei è il più forte giocatore del mondo. Poi tra un mese siamo a dirgli lei è più scarso. Stiamo lì tranquilli e facciamoli crescere.
0: Esatto. Mi sembra un discorso abbastanza chiaro, però vedo che qualcuno ogni volta uno mette un attimo, non dice che sono tutti dei fenomeni.
1: No, ma qui ci sono tutti i più forti del mondo, perché gli altri sono tutti scarsi. Infatti non si arriva primi, e poi dopo chi arriva secondi, Napoli, terzo,
0: certo.
1: Noi siamo vinto lo scudetto.
0: Tutti. Ma io, guarda, faccio spessissimo l'esempio di Tonali, che oggi, voglio dire, è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Sì. Il primo anno che il Milan investe tanti soldi e lo prende dal Brescia,
1: non
0: lo ricordo, perché io dissi, Pioli, me lo ricordo, era allenatore del Milan, ma perché non lo mette mai? Primo anno non l'ha fatto mai giocare, il secondo partito ha fatto un anno di rodaggio, secondo partito titolare e non l'ha più tolto. Fa parte dei percorsi dei calciatori. Poi mi dici, prendo Valverde, ok?
1: Poi,
0: non è che mi immagino e
1: poi,
0: possa
1: poi,
0: fare.
1: Poi dove giocava Ulai?
0: Non
1: è che giocava
0: al Real Madrid.
1: Ha capito, cioè anche lui si trova in una società che le medie di transfer, come si dice, insomma, tanto
0: come
1: sai, se si lascia perdere.
0: No, come dove giocava Ulai?
1: Io non andare in Turchia, sì, che per fortuna.
0: Vabbè, a Trebisonda.
1: A Trebisonda, bravo, così mi piace più. Va bene.
0: Sì.
1: Allora, anche lui, cioè, viene in una realtà più forte. Diamogli tempo, no?
0: Ma esatto, schiariamolo per la 150esima volta. Quando facciamo questi discorsi, pensiamo di fare il bene anche del ragazzo, perché se noi oggi pretendiamo da Ulai che pronti via sia uno dei migliori centrocampisti in Serie A,
1: in mezzo ai campo,
0: che sia Pizarro,
1: Pizarro sarà da correre.
0: E poi quando invece potrebbe non esserlo perché ha bisogno di tempo, chi pensava fosse Pizarro rimane deluso. Chi come noi invece analizza in maniera più lucida e gli concede anche la possibilità che Ulai oggi non sia tra i primi tre centrocampisti a Firenze,
1: ma
0: gli
1: poi,
0: può dare il tempo di crescere e poi diventarlo.
1: Ma poi lo può anche essere, no? Però noi in questo momento, te l'ho detto prima, tutti i nuovi acquisti, se tu guardi solo come quando tu esordisci, no? Solo le doti, solo le cose belle, poi dopo vi fa i difetti, che tra un mese arrivano, capito? Invece l'allenatore il difetto lo deve anticipare, non te lo deve far vedere. Ah, il resto è, però deve anticipare e lavorarci per averlo pronto prima possibile, sotto certi aspetti. Questo io dico. Poi, cioè, Ulai farà il suo, ma è giusto che sia, cioè, la pagavo 30?
0: Eh sì, 30, dai,
1: 30.
0: 26 più 4 di bonus,
1: ragazzi, 30 milioni,
0: sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Vuoi anche un sappia che un corra e un cosce, se no di che si ragiona, ragazzi, ma che, perché qui, cioè, ma qui ci se ne rende conto, io c'è gente 30 milioni, ne messo lavorando 12 seoli. li guadagnano. Ora, se no, diamogli un po' anche le misure, a tutte le cose. L'atleta.
0: Assolutamente sì. Sauro, c'ha una curiosità, ma Jimenez non è meglio alto che tenerlo esterno basso?
1: Questo sì, può darsi che sia meglio, non voglio entrare in merito, però un pezzo fosse all'esterno che ci si aspettava. Un pezzo l'abbi comprato come esterno.
0: No, no.
1: Non è che Palazzo ci ha detto, ho trovato l'esterno alto. No.
0: No, assolutamente
1: lo
0: no.
1: Stai adattando.
0: E in più, anche nella costruzione della rosa, però, anche quando io vi dico che mi immagino possa diventare un possibile sostituto, che a Fiorentina quest'anno non farà le coppe. Noi è 4 anni e comunque dobbiamo fare delle rose anche da coppe. E invece, Fiorentina, se prende due esterni titolari, capace ti facciano tutto il campionato. Perché se toccandosi e facendo ferro.
1: Se stanno bene,
0: giocando una volta a settimana e non hanno bisogno di riposarsi.
1: C'è qualcuno che rischia di guardare.
0: Capito. Quindi, per questo io ti dico anche, meglio piuttosto un calciatore, visto che poi, sperabilmente, se prende due titolari.
1: Jimenez
0: di turno fa tre partite e può fare.
1: Che avevo detto io, meglio più qualità che quantità quest'anno.
0: Sì,
1: perché quest'anno te lo
0: secondo
1: permette.
0: Me anche gli anni scorsi.
1: Sì, però te lo permette quest'anno. Invece, quando tu fai le coppe ti ci vuole anche un po' di quantità perché tu devi alternare. Invece quest'anno tu poi devi decidere un po' più sulla qualità. Vediamo davanti che qualità troveremo perché però siamo a Gudmundsson.
0: Che godimento sentire Sauro Fattori, che per età ho visto giocare, lui vede cose che altri non vedono. Grande, questo è Andrea.
1: Grazie.
0: Sono d'accordo con Sauro che dice Dodò non è peggio di João Mario Jimenez, ma questi due hanno una prospettiva molto migliore,
1: ecco,
0: vista l'età. E comunque rimangono due giocatori pronti.
1: No, ma sono d'accordo. Sì. Cioè, detto, delle volte devi cambiare perché devi cambiare, cioè non ci mancherebbe altro, se no Dodò giocherebbe fino a 45 anni, nemmeno sì, poi a un certo punto entra dentro il fatto che adesso lo puoi vendere, che devi fare un rinnovo di contratto. Che probabilmente Joao Mario e cose guadagnano anche meno di Dodò. Cioè tutto è tirato avanti.
0: Senza rinnovo più o meno Joao Mario, perché Dodò guadagna 1,5 milioni, 1,8 milioni massimo, e Joao Mario si è ridotto l'ingaggio da 2 a 1,5 milioni.
1: Sì, ma non è quello, è che Dodò se rinnova un
0: è quello,
1: è il discorso. Invece tu puoi mettere, è meglio avere e dare, insomma. Anche perché qualcosa. Cioè, Paratici una volta gli vorrà telefonare qui poi Romo, qui poi ero figliolo che c'è laggiù in America, e dirgli, ma sai che va a guardare il conto corrente, c'è qualche soldo in più.
0: C'è qualche verde, qualche più volta, che invece è il rosso.
1: C'è tutti i rossi. Insomma, mi sembra anche giusto.
0: Buonasera, Ulai fa tre ruoli in contemporanea, gioca insieme ad altri 10, è una calamita per il pallone, troppo forte e poi corre. Nel centrocampo viola è 10 anni e non c'è uno che corre.
1: Allora lui non è che corre, lui ti dà l'impressione perché ha questo passo. Infatti per me è un centrocampista, un po' giù a basso, che porta palla, che poi ci sono le attitudini, ci risiamo, le qualità sono una cosa, le attitudini sono un'altra, però il fatto è urla, non vuol dire nulla, cioè io delle volte un giocatore fa la grande partita e non lo vedi mai, cioè noi siamo convinti che siccome uno piglia la palla è bravo, non
0: Cataldi
1: è così,
0: te l'ha dimostrato.
1: Ma non è così, cioè l'allenatore deve guardare diverso, poi è giusto che lo spettatore gli piaccia e lui piglia la palla, ma se tutti vogliono tenere la palla così fanno la guerra, vanno a fregarsela tra di loro, cioè non so se ho reso l'idea.
0: Sì certo, ecco. È una squadra fatta di equilibri,
1: direi.
0: Fagioli non può fare il centrale immediato davanti alla difesa,
1: no.
0: Grosso lo ha capito benissimo,
1: infatti lo può fare né lui né Ulai in questo momento. Fagioli secondo
0: e
1: me
0: chi lo può fare?
1: Era sprecato, vabbè, lasciamo fare per questo,
0: Mandragora
1: lo può fare uno solo,
0: cioè, Mandragora oggi sarebbe il regista,
1: ma allora Grosso mi pare
0: una volta l'ha messo mezzala
1: proprio, l'ha rifatto, perché quando l'ha messo mezzala non era per lui mezzala, c'era Ulai a fare eccetera, cioè, la squadra girava alla rovescia, cioè, perché tanto Ulai è bravo, perché ha delle belle qualità, a me piacciono poi giocatori che hanno spunto, che è bellino, però quando fai quel ruolo lì lo spunto conta meno, deve entrare dentro la difesa, ora sto a spiegare, non voglio stare a spiegare,
0: no, a noi ci piace, ma tu
1: però spieghi. Tu vai ad entrare dentro la difesa, entrare dentro la difesa sai che vuol dire, viene fuori l'uomo e te entri dentro e lui entra dentro, no, lui sta lì che guarda, cioè, però quando poi c'è la palla la vuol lui, ma è un altro discorso, il calcio è un'altra cosa, cioè le squadre attaccano e difendono. Con quel ruolo lì poi tu devi essere bravo a fare l'uno e l'altro, ma più che altro bravo a difendere e a tappare un po' buchi. Un uomo ha visto Ulai quando giocava a basso entrare in mezzo alla difesa e organizzare lui, lui non lo fa perché non ce l'ha, ma non, mia, ma non ce l'ho mia ula io.
0: Questo è caratteristico.
1: Lo fa poco anche Fagioli.
0: Però Fagioli andava, fa un po' di più.
1: Sì, però quando stagione... va lì è lento Fagioli, invece sì. Lì bisogna essere più rapidi, più avere subito le idee, cioè, capito? Sono attitudini, non c'è mia ula è male, cioè, non è che mia Fagioli è scarso, lei è scarso. Infatti, cioè, se... per me, tu lo sa Fagioli, io stravedo, sicché un enne da dire.
0: Ti dirò qual è secondo me stata
1: stravedo quel
0: la miglior partita di Fagioli da quando è alla Fiorentina, ti dico, è una sconfitta anche molto dolorosa. Fiorentina è la Sverona in cui si perde all'ultimo, ma Fagioli tre o quattro volte entra alla difesa e lancia Hen, che poi Hen ne ha sbagliati tre o quattro,
1: sì, sì,
0: ma lì aveva fatto quel tipo di movimento
1: perché lui ce l'ha, perché cosa fa in quel ruolo? Che ha un buon piede, che lui ha un buon piede,
0: sì.
1: Ma ce l'ha anche Ulahi probabilmente. Ora Ulahi gli si è dato il buon piede perché ha battuto una punizione dove gli altri non c'era nessuno, gliel'ha messa sopra sia a Ken, che Ken poi ha fatto il pallonetto e l'ha tirata fuori, no? Diciamo, non dai piede, insomma, cioè, quello lì lo può fare chiunque in Serie A, lo può fare anche, non so, anche Endurre, non è che a uno gli manca.
0: No, perché poi ci sarebbe anche Endurre, che attualmente.
1: Sì, perché poi Endurre per le spariche, ora mai Endurre non conta più, cioè, invece non è così. Allora ti dico, poi Endurre fa fatica, anche si va a livelli, perché, come ho sempre detto, lei è un po', io Endurre, però io lo vedo, è un giocatore che c'è. Che poi alla lunga conta anche quelli che ci sono, cioè nel senso che magari vedi poco, però danno un po' di sostanza. L'allenatore, stiamo a seguire, le devi guardare un po' tutte. L'allenatore, io ho sempre detto, a me me lo disse una volta un allenatore, anche uno importante, insomma, a tempi, che era Sonetti, che io era incredibile quell'anno lì, cioè, non giocavo da titolare, io diventavo matto, perché mi sentivo, perché poi mi sembra già diversa ora, però lui mi diceva, io non sono l'allenatore di fattori, io sono l'allenatore dell'Atalanta, lo so che fattori lo sacrifico, però sacrifico a lui per far stare bene altri 15,
0: e la cosa devo fare.
1: Io ne soffrivo, però lui non è che può, dice, cioè lui me lo dice chiaro, io non alleno fattori, io alleno l'Atalanta. Se l'Atalanta, te tu sei il giocatore più forte dell'Atalanta, ora fa PD un eri più forte, però tu sei un problema. Lui l'anno dopo prendono Peters dall'Olanda, giocatore incredibile. E lui diceva che Peters, nonostante fosse un grandissimo giocatore, era il problema dell'Atalanta. Perché? Perché si muoveva in una certa maniera, era un problema per l'Atalanta. Poi Peters poteva andare a giocare in Milan, solamente in Milan avrebbe preso Peters e nessuno degli altri, però non vuol dire nulla, cioè in quella squadra lì era un problema. All'inizio andava Stromberg, che poi è stato uno dei più grandi a giocare lì come centrocampista basso, il primo anno io pensi posso, perché lui disse, lui lì non ci può giocare perché in questo momento non ha l'attitudine a farlo, poi diventerà, infatti è diventato, okay. Tanto di Stroberg non è che giocava Nicoso, veniva dai Benfica, aveva Johnny Malma, aveva vinto la UEFA, la Coppa UEFA a quei tempi, insomma non era un giocatorino, va bene, nonostante tutto lo mise davanti perché infatti presi il posto io, nostra parte, calcio è anche questo, perché lì in mezzo aveva bisogno di un altro tipo di centrocampista. Non c'è mia nulla di male, uno fa l'allenatore per quel motivo, se no è che ci stanno a fare gli allenatori, se no gioca subuteo, certo può andarci chiunque a fare l'allenatore.
0: Prima della pausa, Jimenez esterno, saremmo messi malino, c'ha tipo 2 gol e 4 assist in carriera,
1: infatti c'è anche quello.
0: Io stavo parlando come alternativa,
1: sì, però,
0: a fronte
1: sì,
0: però,
1: due... però la verità è che in questo momento tu hai questa roba qui,
0: sì,
1: allora
0: invece, 21 anni,
1: invece, ora, sì, ma invece chi ha fatto
0: Grosso
1: e gioco a Ta e Gudmus, mette un po' le caratteristiche, poi a Ta e Gudmus, a Ta metti la destra, fa l'esterno, non gli piace, non ce la fa. Gudmus a destra è meglio non ci sia, che l'avrebbe dovuto far giocare a sinistra, che rischia di perdere a Ta e di allora a quel punto lì cosa fa? Li fa giocare in mezzo, cerca di farli rendere il più possibile, poi renda di più, renda di meno, quello poi tocca ai giocatori, ragazzi. Io non ho visto l'allenatore, se no gioca lui.
0: Poco ma sicuro, sono le 18, noi ci dobbiamo fermare per la fine della prima ora di Garrisca al Vento, però purtroppo per fortuna per voi ce n'è un'altra in vista e quindi voi non vi muovete, restate con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Seconda ora di Garisca al vento al via, 18.08, sempre il sottoscritto Giacomo Galassi, sempre Sauro Fattori, ma è cambiata la regia di questa trasmissione con Stefano Carlesi e quindi insomma può solo che migliorare la situazione con il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Ho appena ricevuto una notizia ferale, Sauro, una notizia pessima che mi mette in difficoltà nel proseguo di questa trasmissione, perché domani torna Costantino Nicoletti qui.
2: Pensavo che non ci posso credere.
1: Un'altra settimana di pausa, invece mi ha appena scritto, io domani
2: oggi,
1: ci sono.
2: Oggi ti tocca a me.
1: Devo un attimo riprendermi. Sì, ma con te, Sauro, con il suo velluto. A parte non mi posso distrarre, devo conoscere tutti i calciatori. Eccoci. Posso non sentire almeno fino a domani.
2: No, la risata di Costantino.
1: Per favore, lasciatemi in pace. No, non è vero.
2: Io lo saluto, Costa.
1: Io no.
2: È un mito.
1: Quindi, i vostri messaggi, prima di andare dal primo e prossimo ospite di questa trasmissione, vado avanti. Anzi, ce le faresti sentire due vocali, Stefano Carlesi? Se non
3: ora le diventavo buona anche ciao Mario. Uno scarto della Juve che a Bologna inizialmente non giocava, poi l'ha fatto giocare da quell'altra parte, il nostro amico. Vabbè, Sauro, ma tu vai in ferie? Invece di stare a ragionare. Pischello è tornato bello fresco, capito? Stavo in Austria, eccetera, eccetera. Io tu vado a ferie.
4: In sei mesi ho imparato il portoghese, stando in Brasile, lui senza studiare. Lui imparerà l'italiano in tre, cioè il basico per comunicare con i compagni, in tre mesi se lo fanno studiare. A meno che non sia un asino, un burro, come fa la portoghese.
1: Bene,
5: sì, chi è? Ma vabbè, giusto, dai, su. Cioè loro parla veloci, dai. Le gute sono il problema, nemmeno loro. Insomma.
1: Sì, vabbè, diciamo l'islandese rispetto ai portoghesi.
5: L'islandese parla inglese, il parla italiano, sono due anni ragazzi che parlano l'islandese, io sono in Islanda. Tu pari per forza.
1: Cioè, in due anni ti pensi di parlare? Ti giuro, io pagherei tutto per mandare Sauro a Reykjavik o a Cureiri e vedere dopo due anni.
5: Ma in tre, sono quasi tre,
1: Sono quasi tre.
5: Ragazzi, in quasi tre anni se tu sei stato un posto non tu sa parlare.
1: Parlare no, messo. Le parole
5: guarda
1: le conosci.
5: Guarda chi cirillico.
1: Sì, senti questo, in tre
5: guarda
1: anni.
5: Guarda cirillico lo.
1: Sì, cirillico. Va bene, questioni linguistiche a parte, non mi ricordo il primo vocale perché stavo rispondendo a Costantino.
5: No, parlati io, Mario che gioco anche di Bologna, insomma. E poi dopo il nostro amico, che sarebbe italiano.
1: Però perché lo prende la Fiorentina?
5: Ma lo prende perché probabilmente può essere però, un'occasione, scusa, magari vede, ci vede qualcosa, poi vediamo.
1: Perché lui è un classe 2000.
5: Te l'ho bene ridetto, la Fiorentina non vuole arrivare prima gli altri, poi si starà a vedere. Cioè, la Fiorentina deve
1: costruire.
5: Deve costruire. Se no siamo belli un'altra volta a giudicarli, perché se ti ho detto prima, la prima partita tu vai a Roma e tu perdi, mandiamo via l'allenatore, siamo la peggio squadra d'Italia, non è così, ok? Cioè, ci vuole pazienza. Non si può fare l'Atalanta noi, che noi ci piace, di Bologna. Bologna è un esempio, Bologna sai che faceva tutti gli anni a diesimo, poi una volta ha fatto bene, arrivava quinto, poi dopo ha preso l'allenatore vero, era ottavo, nono, decimo, com'è il suo.
1: Coppa Italia.
5: Ha vinto Coppa Italia, infatti fa tre finali con noi e vince con la Francia.
1: Vabbè, questo.
5: Quello l'altra parte siamo sfortunati noi, secondo me, non sarei a sesti, i sesti negli ultimi vent'anni faranno sempre in Europa League, non si fa la
1: Al di là di Fortini e Dodò, che appunto io mi aspetto saranno cellulari, però te avevi già Jimenez come terzino destro, cioè fai João Mario
5: ma
1: Jimenez
5: già anche a sinistra
1: l'anno.
5: Che tu pensi che a Valdepeña se si chiama lì che sia titolare sicuro, non c'è problemi.
1: No, è vero. Ma
5: come ho detto, Vieri tra un mese gioca lui a T10.
1: Siamo
5: calmi, da letto a me. Allora se si mantiene la calma non ci sono problemi. Se no, cioè se si ricomincia, io senti anche di come si chiama, aiutami. Quello che non è Tottenham, dai, il difensore centrale.
1: Scusa, venuto noi?
5: Sì, no.
1: Dragusin.
5: Ora, ho visto che ha fatto un preampionato. Con male. Ma io non ho visto questo. Cioè,
1: ma effettivamente no, non è che ha
5: fatto. Vabbè, fai il suo, ma un difensore fa il suo. Cioè, però non è che. E dico, ma quando andrà così? Ora lo ridò via 150 milioni che lo odiano tutti, non è così. Cioè, tra così è un giocatore, come tutti gli altri, un giocatore normale, normale, un buon giocatore, se no sarebbe lì. Però non è che, cioè, organizza, come avevano detto, no? Deve organizzare la difesa, ma che...
2: Vabbè, calma anche ora qui.
5: No, ma non lo organizza perché non ha le caratteristiche. Le caratteristiche no. Non le inventi. Allora, te un giocatore. Allora, io ti spiego. Ulai può essere in condizione o non in condizione. Ok? Ulai farlo o chiunque altro. Però lo metti in campo e le caratteristiche le vedi. Poi, oggi dribbla e non riesce a. Però prova a dribblare più che a fare certi movimenti, perché chi gioca per muovere si muove in una maniera e chi gioca per dribblare si muove in un'altra.
2: Va bene, cioè, fin qui.
5: Capito? Perché un giocatore anche lì, anche di quel livello lì, non è che deve toccare 200 palloni. Quando uno dice ma quando tocco 200 palloni è bravo, no. No, perché non fa giocare gli altri.
2: A volte basta, capito? Uno, lo metti in rete.
5: Capito? No, perché lui delle volte in quel ruolo lì ti devi alzare perché tu crei lo spazio per altri, non è obbligatorio toccare 200 palloni. Il problema di Fagioli l'anno scorso era perché lui andava sempre a ricevere. Invece delle volte ti marcano, te non vai più a ricevere, ti alzi e fai giocare agli altri. E lui deve decidere, vieni dietro a me o prova ad andare a marcare gli altri. Il calcio è anche quello, per l'appunto si giocano 11.
2: Bene, questo è sempre bene ricordarlo. Giovanni propone lo scambio Lang, Noah Lang e Fortini più 10 milioni.
5: L'impressione...
2: Cioè, no, noi prendiamo Noah Lang e gli diamo Fortini e 10 milioni. Ma magari...
5: Se lo facessero pagare oro io.
2: Sì, per noi sì, Giovanni.
5: Per noi va bene, ma giustamente lui d'altra parte fa per noi.
2: Sì. Poi, Sauro, Dodò, uno dei peggiori mai visti a Firenze, giocatore inutile, te l'hai preferita a Caiode, ma di che ragioni, Carlo?
5: No, guarda là, ebraico Caiode, che poi dice lo vuole l'Inter, lo vogliono tutti. Sì, sì, vedrà l'Inter quando passa da, come si chiama, l'andare a Real Madrid...
2: Aspetta, Dumfries
5: a Caiode, vedrai.
2: No, e tra l'altro l'Inter che era disposto a spendere 45 milioni per Palestra, poi non mi sembra abbia affondato il colpo per Caiode. I no. soldi ce li aveva, ma.
5: Tutti dicono: no, io voglio a Caiode, che poi mi c'ha ragionato, c'è la gente ragione. Ma
2: sono battaglie gente, per ora.
5: Povero Benedetto, però... io Caiode, siccome io quando parlo delle persone mi piace, io l'ho guardato tutto l'anno.
2: Sì, Sauro, è difficile parli di qualcosa che non sa.
5: No, specialmente quando è triste qualcuno, poi va da un'altra parte, mi piace vederlo perché è giusto, perché può darsi che, come ho detto anche prima, io non è che voglio, delle volte in un ambiente rendi meno, in altri ambienti rendi di più, e magari le sue caratteristiche vengano, cioè, se voi lo guardate, Caiota a livello difensivo da noi, se fa delle cose, fa il Brighton, da noi da noi si distrugga. Io l'altro giorno ho visto che sui gol di Siria,
2: sì,
5: la colpa è stata data a Gimenez, no?
2: Sì.
5: La colpa, sai, ce l'ha
2: Ulai? No, Ulai non ha colpa.
5: Lo sai, ce l'ha la colpa? Aiutami, tu l'hai detto prima, lui in Genova, dai, lui in Tottenham.
2: Dragusin,
5: sai perché? Perché Dragusin è un riglietto a quell'altro, invece lo devi lasciare andare e allora tutti rimangono in linea. Invece che fa Gimenez? Va a coprire quello che Dragusin, perché Dragusin è corso dietro a quella a 3 metri alla porta e gli corre dietro, dai. E infatti l'altro rimane libero. È così il calcio. Però la colpa ce l'ha Gimenez. Va bene così.
2: Ulai in panchina, levategli il microfono, questo era l'altro messaggio.
5: Ma levai il microfono a chi?
2: Va bene, non si sa, però non si può avere un'opinione diversa.
5: Ma Ulai non è che va, cioè allora ci risiamo, ora si è preso le fittonai, tanto.
2: Sì, si è preso le fittonai.
5: Tanto non si ha fittonai, io sì, niente da fare.
2: Guarda, secondo me è anche un po' colpa di un ex giocatore che te conosci molto bene, come Giovanni Guerrini, a cui diamo la buonasera. Giovanni, ciao e bentrovato.
0: Buonasera a tutti.
5: Oh, ascolta, devi andare in ferie anche.
0: Naturalmente. Sì. Naturalmente a Sauro.
5: Ciao, ecco. Ciao Giovanni.
2: Sì, no, perché Giovanni siamo a fare un po' di valutazione, c'è grande entusiasmo a Firenze, no? Perché Paratici, questo gli dobbiamo dire grazie anche per chi come noi segue la Fiorentina e la racconta, perché dopo l'anno scorso non era semplicissimo ricreare entusiasmo, invece lo si è fatto e lo sai meglio, lo sai te bene Giovanni, lo sa anche Sauro. A Firenze o sei da retrocessione o sei da scudetto, non è che esiste la via di mezzo. Però ecco, noi ci troviamo a commentare tutti i nuovi acquisti da Ulai, questo centro
6: centrocampista arrivato dal Trabzonspor, Atta dell'Udinese, oggi è arrivato João Mario e c'è un grande entusiasmo. Noi stiamo cercando un po' di placare gli animi, perché poi non è così semplice a rispettare le aspettative e b anche incidere all'interno di una Serie A che comunque è competitiva. Sei d'accordo con questo discorso, oppure secondo te per le operazioni che ha fatto finora la Fiorentina c'è da essere entusiasti e capire chi arriva secondo il prossimo campionato?
0: L'entusiasmo è un po' eccessivo secondo me, però credo che Paratici ci stia lavorando molto bene e probabilmente ha preso delle figure che magari non sono attenzionate dalle squadre più importanti della Serie A, però secondo me ha fatto fino adesso una buona campagna acquisti. Già si vede sulla partita contro il Real Madrid si è visto un piglio un po' diverso rispetto alle ultime partite dell'anno scorso e secondo me ha fatto un buon lavoro, però da qui a pensare di essere competitivi per le primissime posizioni, insomma, aspettiamo un attimino.
6: Sì, questo mi sembra giusto. Citavi la partita del Real Madrid e l'abbiamo solo accennato nella prima ora con Sauri, quindi vorrei sentire prima cosa ne pensa Sauri e anche poi Giovanni della posizione di Piccoli, perché appunto ne abbiamo parlato, abbiamo detto a me la prestazione fino al gol non era piaciuta per niente, però oggettivamente un attaccante che fa gol, lo fai contro il Real Madrid, ne hai fatti già tre in tutte le amichevoli, un po' comunque ti mette in difficoltà. Però io non ho capito bene che cosa dovrebbe fare la Fiorentina con Piccoli. È il vice Ken se Ken rimane? È il sostituto di Ken se parte? Se ne deve andare? Sauro?
7: Questo lo decide la Fiorentina, su questo non ci sono dubbi. Beh, perché puntare su Piccoli non è facile, anche perché l'anno scorso, cioè, lui partirebbe subito meno da parte di tutti, no? Da parte mia, tu lo sai, io non l'ho mai attaccato più di tanto, no? Perché so le difficoltà degli attaccanti. Sì. D'altra parte, una Fiorentina che si difende, Piccoli fa più fatica, è normale. Cioè, il Real Madrid il primo tempo non ha fatto, il primo tempo è che fa Piccoli. Non è un uomo da contropiede, non è un uomo da. Cioè, c'ha caratteristiche, può stoppare il pallone e farlo giocare agli altri. Noi se era bassi ed è normale, fa fatica. Però Piccoli, il precampionato quest'anno l'ha fatto buono. Bisogna di questo gli va riconosciuto, perché se noi domenica, se ti ha detto bene te, ha preso un pallone e ha fatto gol contro il Real Madrid, se lo faceva Henne, che dicevano basta un pallone e l'hai a posto.
6: Lo fa Piccoli, no? Anche un po'. Cioè,
7: sì, è normale, ti ha detto, perché d'altra parte.
6: Però ecco, Giovanni, lo vedresti bene come sostituto di Ken come è stato l'anno scorso? Lo vedresti bene anche se dovesse andarsene via Ken al suo posto come titolare?
0: No, allora certamente non può, secondo me, essere il sostituto di chi è, sia per questioni fisiche che per questioni di impatto nella partita, però dovrebbe essere uno dei tre, tutte le squadre devono avere almeno tre attaccanti uno di ottimo livello, gli altri due di buon livello. Secondo me è un attaccante di buon livello che ha delle caratteristiche che sono completamente diverse da quelle di Ken e di chi dovrà essere acquistato per sostituire un'eventuale cessione di Ken. Ma secondo me ci può stare benissimo, anche perché è una cosa che ho notato, insomma, negli anni, anche quando giocavamo noi, che per i giovani, soprattutto per i giocatori che partecipavano magari per il primo anno alla Serie A in una squadra, il primo anno per lui è stato un po' un problema per l'ambientamento,
6: anche il peso dei 27 milioni
7: di
6: un calciatore, questo me lo potete dire anche voi forse meglio di me.
7: Peso.
6: Non è che
7: lo giudicavi per 27 milioni, non per quello che era.
0: Se gli hanno dato una valutazione di 27 milioni, io aspetterei un'altra annata prima. Tanto sicuramente se dovessero cederlo sarebbe una minusvalenza piuttosto notevole.
7: Sì,
0: credo che riesca a ricacciarla a quella cifra e andare a cercare un'altra punta, cioè, che più o meno non credo possa pensate, c'è la Fiorentina di arrivare a punte, ce n'ha una in casa, ma se la dovesse partire poi è difficile tornare sul mercato e trovare un'altra punta di rivale valore di Kenny.
6: Senza spendere cifre
0: a cifre normali. Oh. E io la prenderei.
7: Sì. Poi Giova, questi parlano, no? Dice prendo Pellegrino a 30 milioni, ma Pellegrino.
0: Sì,
7: io
0: ma che differenza?
7: No, cioè, ragazzi, ma che sì, io, cioè, Pellegrino fa la fine dei piccoli, cioè, capito?
0: Sì, io cioè, non è che vanno a prendere uno. Cioè, il Parma non è che ha fatto qualche punto in più, ma non è che abbia.
6: Guarda, mi avete convinto pienamente su piccoli, anche perché te facevi un discorso, Giovanni, dicendo: ma se mandi via Ken e anche piccoli, poi quanto spendi? Ma io ti dico: anche se tu dovessi mandare via piccoli tenendo Ken, non è facile anche trovare un attaccante di riserva che possa comunque essere tendenzialmente affidabile. Invece piccoli, anche magari volendosi rilanciare, magari accetta un po' il ruolo.
7: Ma poi piccoli è una riserva di lusso,
6: Sì, cioè, va bene, ma avete convinto. Come riserva mi piace. Come riserva mi piace.
7: Riserva. Il problema è trovare.
0: Dimmi, io c'è una cosa che non è che mi è piaciuta tantissimo, però, cioè non sono un po' fuori in questo momento perché è estate, non è che, però c'è Comusso che l'hanno, non so per quante
7: no cose, lasciamo cioè, fare
6: un milione il prestito oneroso e 20 il diritto di riscatto, vabbè ragazzi, ma che doveva fare
0: di riscatto. Sì. Io è una cosa, questa è una di quelle situazioni in cui probabilmente uno potrebbe mangiarsi le mani,
7: perché sì.
0: un ragazzo del 2006 mi sembra,
6: 2005. E però che doveva fare la Fiorentina, Giovanni?
0: Ma io ci avrei puntato, ma sì, ci avrei puntato, perché per tutti i ragazzi che magari esordiscono e fanno delle cose, non so, i greci, il secondo anno è sempre
7: è più difficile, lo sappiamo tutti.
0: E lui, io avrei aspettato il terzo anno prima di disfarmene in maniera, a questo punto credo, definitiva, perché
6: beh, però che Cairo sborsi 20 milioni di euro,
7: però il problema qual è? Allora, se Cairo sborsi
0: non si sa, perché se il ragazzo è giovane, non è molto bravo, naturalmente il contesto riesce a tirarti fuori quello che vali e quello che non vali.
7: No, lo sai qual è lei il problema? Che il grande
0: problema è che in un contesto come l'anno scorso non era semplicissimo.
7: Capito, ma poi io dico sempre un'altra cosa. Qual è il vantaggio di Cairo? Prima cosa spende un milione e non è nulla, no? Giustamente.
0: Sì,
7: no.
0: Proprio niente.
7: Niente.
0: Se
7: poi
0: se trova a rivenderlo.
7: Allora, se il prossimo anno
0: se dovesse fare un campionato importante,
7: lo trova a vendere a 40, lui con 20, la guadagniamo 20 milioni senza dura fatia, la verità è questa.
6: Però io vi dico, ma Comuzzo di oggi non vale 20 milioni di euro, cioè la Fiorentina lo cede comunque a una cifra.
7: Ma infatti non lo cede a 20 milioni, cioè lo fa decidere il Torino.
6: Vabbè, però io ti dico, anche se lo dovessi riscattare arrivano comunque 20 milioni di euro nelle casse della Fiorentina.
7: Ma se lo vendono a 40 tu ti mangi le mani.
6: Vabbè, però magari te non potevi concedergli lo spazio e gli concede il Torino.
7: Ma infatti è lì il problema, che dice anche lui, cioè io dovevo prendere una decisione, o ci punti o non ci punti, cioè sui giovani. Poi
0: questo io, cioè, a parte il fatto che ha rinunciato,
7: lasciamo fare, ma se dai mio figliolo non lo faceva, Fide.
0: No, cioè, ha rinunciato
7: tutto l'anno,
0: che poteva essere 3-4 milioni di euro per restare in Viola.
6: Sì.
7: No, 8 milioni e mezzo all'anno.
0: Se lo prendeva in Napoli e lo pagava due anni fa, e probabilmente l'ingaggio sarebbe stato
7: altissimo,
0: un po' più alto di quello che ha strappato a Firenze, no?
6: Sì.
0: Lui aveva fatto una scelta. Questo lo dico perché mi ci rivedo un attimino, lasciamo perdere, però il fatto che è stato un prodotto del vivaio, il fatto che si è legato talmente tanto alla Fiorentina, e inoltre sono 2 anni, primo anno benissimo, l'anno scorso non ha fatto peggio degli altri.
6: Sì, sì.
7: Era in marasma come tutti.
6: D'accordo. Io
0: in marasma come tutti. Un'altra annata ci avrei puntato.
6: Lo capisco. Però, la Fiorentina ha scelto Dragusin, più o meno. Ecco, poi non è che uno.
7: Ha scelto Vieri.
6: Però, sì. Vieri.
7: ieri come siamo
6: comunque, insomma. Chiarissimo, vedremo che cosa succederà sul fronte Comuzzo. Giovanni Guerrini, noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
5: Grazie. ciao Giovanni,
0: un abbraccio,
5: buone vacanze caro.
0: Grazie a te.
5: Ciao.
0: Arrivederci a tutti.
6: Ciao. Un abbraccio a Giovanni Guerrini, extra le altre, la Fiorentina dove è cresciuto. Allora, prima della pausa volevo rispondere a un amico che diceva, aspetta, era Massi, siete stati troppo critici finché Mandragora è stato in campo, come la si mette? Io gli dico, sono andato anche a riguardarmi il minuto, 85esimo è stato sostituito Mandragora. Quindi, semmai, in realtà la Fiorentina già da fine primo tempo aveva cambiato, però poi le cose migliori le ha fatte quando è uscito Ulai, è entrato Fagioli, è entrato Ken al posto di Piccoli, il Real Madrid è calato in maniera sensazionale perché non c'aveva cambi,
5: ma poi è normale, sono tanti. Insomma, ma poi
6: però
5: calcio...
6: Mandragora era in campo nel momento in cui la Fiorentina ha cambiato un po'.
7: No, ma va bene così, tanto sì. guardano anche i numeri.
6: Un saluto cordiale al mister dal suo cuoco ex San Marcellino, è un piacere immenso sentirti. Questo è Eliano
5: mitico,
6: Eliano,
5: grande Eliano
6: dalla Romania, noi lo abbiamo salvato, non so se attualmente è Romania,
5: se sia Romania non lo so, però Eliano è tanta roba.
6: Tanta roba, lo salutiamo. Sauro, hai bisogno di ferie. Questo è Andrea.
5: Ancora?
6: Sì. Poi, buongiorno, non ho capito.
5: Io sono nero,
6: Un minuto e poi andiamo in pausa. Risponde a questa di Fabio da Firenze, che dice, non ho capito se a lei piace come sta nascendo la Fiorentina. Sì o no?
5: A me?
6: E ti dà del
5: no, a me piace. No, sì, vabbè, mi dà di lei già, è una bella cosa questa. Mi sento importante. No, a me piace come sta nascendo. Il problema è che adesso manca probabilmente la parte più difficile. L'attacco è sempre la parte più difficile.
6: Atta, si è preso, manca sì.
5: Manca un po' tutto.
6: Questa è brutta.
5: È bella, no? È bella.
6: No, meno male ora si va in pausa.
5: Però ti dico, qui c'è da trovare giocatori davanti.
6: Sì.
5: Che lei la parte è più hosta. Difficile, bene se chiari, dai.
6: È bene se chiari.
5: Tra i difensori e i centrocampisti tu ne trovi a valanghe. Quelli che fanno gol e quelli che in teoria dovrebbero nella fase d'attacco fare gol e farli fare, non c'è da lavorarci. Infatti manca secondo me la parte più importante.
6: Comunque Sauro ha appena detto è bene se chiari, mi sono reso conto e mi è rimancato in queste due settimane.
5: Ci credo,
6: che bene se chiari,
5: tanto cambio io il modo di
6: non
5: parlare,
6: cambi, va bene, neanche in modulo.
5: Guarda, l'ho anche ridetto un'altra volta.
6: 18 è bene se chiari. 18:30 è bene essere in pubblicità in questo momento, vai. Ma poi torniamo con l'ultima parte di Garrisca al vento, ne vedrete ancora delle belle.

0: Anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. 18:36 di nuovo Gary Scarvento e con Giacomo Galassi e Sauro Fattori allo 055 77 111 71 c'è anche Andrea. Buonasera Andrea, ben trovato.
2: Buonasera, buonasera Sauro.
3: Ciao.
1: Dici tutto.
2: Vorrei fare una domanda a Sauro, che di calcio ci capisce. Come è possibile a Firenze ci abbia morte con Mandragora? E che ha fatto di male Mandragora a Firenze?
3: Non lo so.
2: A me mi sembra un buon giocatore e che giocherebbe, o so, perlomeno sarebbe in tutte le rose della Serie A. Come mai c'è questa attacca a Mandragora a Firenze?
3: Non sa perché, perché.
1: Guarda, ti rispondiamo Andrea, ti salutiamo e ti ringraziamo.
3: Io te tu sai.
1: Lo sai, posso interrompere semplicemente per dare una notizia, cioè che João Mario è ufficialmente un calciatore,
3: sì,
1: della Fiorentina. Cioè, comunicato, è uscito un minuto fa e così lo vai su Mandragora.
3: Perfetto. Insomma, dai, te lo sai, ho messo fondo la porta.
1: Non si capisce, non si capisce.
3: Cioè, no, cioè, è l'unico con il quale non guardiamo i numeri, non guardiamo niente. Cioè, a prescindere. Cioè, lui ormai è così, e però lui, te lo posso dire, si comporta da professionista. Io ho visto anche le dichiarazioni che ha fatto il vice capitano, è un segnale, cioè esce De Gea, il capitano, e fa Mandragora, sì. Sono segnali, che dà anche l'allenatore,
1: Sì, vabbè, c'è da dire che in campo non c'era quasi nessuno, no, e poi poteva avere i gradi, perché c'era Toto e Ken, c'era Fagioli, vabbè, forse però.
3: Cioè, ma no, è perché non c'è nessuno che può fare il capitano lì. Lo fa Dragusin?
1: No.
3: Ranieri l'hai fatto giustamente, no.
1: Sì, anche se in realtà era partito titolare, però era uscito poi col Real lì.
3: Sì, ma infatti
1: l'hai fatto fuori da capitano, ok, scusa, sì, pensavo in generale.
3: Che concetto, no, giustamente sì. Ranieri non può fare. A Ranieri la fascia non gliela diamo più, perché sennò tanto sennò se gli si manda il cervello in fumo. Va bene? Però è così, e quelli sono segnali, anche perché il capitano infatti lo può fare. Sono pochi,
1: sì.
3: Lui si deve affidare, grosso, un po' anche a chi è d'esperienza. Poi sul fatto di Mandragora, tanto te l'ho detto, tutti gli dia roba, poi alla fine.
1: Gioca.
3: Siamo il sesto allenatore.
1: Vediamo.
3: E anche questo mi sembra indirizzato in quel senso lì.
1: Allora, dai, 20 minuti per rispondere a tutti i vostri messaggi. 348-7513-933. Luca dai Castelli di Romani concorda con Sauro. In fase difensiva, sia Jimenez che João Mario faticano molto nelle diagonali.
3: Un pochino sì, ma ci lavorerà. D'altra parte, l'allenatore lì per farli lavorare, per migliorarli. Sono giovani che hanno un buon tasso di miglioramento, dai.
1: Secondo
3: speriamo.
1: Me risponderai di no, però domanda per Mister Fattori: Dodò non potrebbe essere usato anche da esterno alto come ha fatto Manoli,
3: no,
1: con Parisi?
3: No, guardabile.
1: Ti conoscessi. Poi Manuela dice: Fattori è il peggio. Poi
3: bene,
1: ma in chiesa in pre non in chiesa, ma chiesa in prestito a Liverpool,
3: magari,
1: a metà mese,
3: magari,
1: non trova campo lì,
3: magari,
1: per sperare anche in nazionale,
3: magari
1: ancora,
3: ora un po', lascia fare
1: Fermino,
3: sì, lascia fare,
1: va bene, mi fido.
3: E che ci sa,
1: a me la tre quarti attacco Croci a sinistra e Mastantuono a destra mi garberebbe parecchio,
3: che non è male nemmeno così, perché infatti secondo me Mastantuono non è proprio un esterno puro, te l'hai detto anche prima, no? Che è un centrocampista mancino e può fare anche. Schietto, potresti giocare anche un 4-3-2-1, anche un Mastantonio, non mi ha detto.
1: Mastantonio?
3: Non si chiama Mastantonio.
1: Mastantuono.
3: A Mastantuono, chiedo,
1: Antonio,
3: scusa.
1: Non so.
3: Antonio è un altro.
1: Andiamo un altro, sì.
3: Va bene, che Mastantuono.
1: Anche da trequartista.
3: Non si matta. Un po'.
1: Sì, sì.
3: Tanto meglio di Guzzo non fa, ti preoccupare.
1: Sì?
3: Sì.
1: Ma io sono Mastantuono.
3: Ma perché Guzzo oramai è spento. Lo capisco.
1: Io non l'ho visto male,
3: no,
1: te lo dico.
3: Non lo vedi
1: proprio
3: male,
1: da quel punto di vista.
3: Non lo vedi male, ma
1: l'ho visto vivo. Ecco.
3: Sì, ma non tu lo vedi male perché l'era morto, dice,
1: sì,
3: l'ha mosso gli occhi, dice, Madonna, sta meglio di prima.
1: Sì, è così. Però. Poi 055 77 111 71, c'è Stefano 69 che ritrovo con piacere. Ciao Stefano, ben trovato.
4: Buonasera, altrettanto vi ritrovo con piacere.
1: Rieccoci.
3: Ciao Stefano.
1: Dici tutto.
4: No, io ho battuta su Mandragora perché, ragazzi, per guardare il calcio, Mandragora non fa né dribbling, non fa né niente, la palla non va, molte volte non la recupera aggredendo, ma la recupera di posizione, Mentre Dodò, ragazzi, Dodò fa quelle sgruppate di 40-50 metri, li manca negli occhi, ma non servono un cazzo, però le fa. Capito il problema di quelle che molti giocatori li mancano negli occhi perché sembra che sai che facciano. Mandragora non rimane negli occhi, però se tu rivedi la partita negli episodi, Mandragora fa qualcosa, anche se sta fermo, riesce. Sauro, ha capito te?
3: L'ho capito, sì. Ma tu me lo dici a me, che io.
4: No, e te lo dico a te perché.
3: Tu lo sai,
4: detto,
3: no? Io.
4: Ti dico perché molta gente non si rende conto dell'importanza di un giocatore nella partita.
3: In questo momento. In questo
4: anche
3: momento
4: non toccando palla, è questo che volte dici te.
3: Siamo all'allenatore, guarda altre cose, capito? Infatti in questo momento no, Ulai piace perché piglia la palla, dribbla, ma in quel ruolo lì chi dribbla fa danni. Cioè, capito? La gente, però giustamente il pubblico va a vedere e gli piace quello, benissimo. Però poi dopo,
4: no,
3: se tu perdi, andate a ridire.
4: Dodò sarebbe perfetto se quando arriva sul fondo riesce a far sempre il cross.
3: Non è mai stato, non è mai stato in quel senso lì, non è mai stato un brasiliano, non ha un gran piede.
1: Anche un Real, lui parte dalla difesa, fa un'azione incredibile, poi arriva in fondo.
3: Ma non ha piede, non perché non ha la dolcezza di brasiliano.
4: Si occupa solo di brasiliano senza piedi, Vabbè. E volevo dire un'altra cosa. Per giocare 4-3 so che a te non piace,
3: no, no, con le caratteristiche
4: no, non piace. Piace di più il 5-3-2, come te lo vuoi definire
3: prima,
4: no,
3: no. Prima quest'anno si potrebbe giocare a quella maniera, secondo me si farebbe un po' fatica.
4: Allora, si può dire che il 4-3-3 è per squadre di lusso, nel senso squadre con molto monete da spendere, perché
3: certo, io l'ho detto.
4: Allora, c'è un concetto che volevo chiedere a te e molti vostri colleghi in generale, ma non vostri, in generale
3: sì, parlando.
4: Parlano di esterni nel 4-3-3. Per me può darsi sia sbagliato parlare di esterni nel 4-3-3 e si dovrebbe parlare di attaccanti esterni, cioè attaccanti.
3: Sono attaccanti.
4: Lo stesso allenatore Grosso nella sua presentazione dice: ma come piacerebbe giocare? 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti.
3: Attaccanti, ma è la verità.
4: La verità.
3: Naturalmente,
4: allora, se uno vuole gli esterni e giochiamo con il 4-4-2, si accontenta.
3: Fatti. Oh, è vero.
4: Ma il concetto che dovete mettere voi in giro ci vogliono 3 attaccanti,
3: ma proprio per questo motivo ho detto che adesso mi c'è per il momento la cosa più difficile, perché Parate ha fatto bene fino a lì, ma ora è davanti, c'è da rifare tutto.
4: Allora, gli attaccanti nel 4-3-3, gli esterni attaccanti, quindi ne partono, devono fare sia gli assist
3: e sia la fase difensiva. E poi deve fare fase difensiva un po', perché adesso ha visto bisogna lavorare un po'. Insomma,
4: se ci fate caso, e questo te lo chiedo a te, di solito i primi cambi al 60esimo sono quelli, due, perché sono spumpati.
3: Fatti, perché deve lavorare.
4: Quindi ce ne vuole 4.
3: Siamo a Goodmus, insomma, siamo messi bene.
4: Vi faccio per dire che secondo me non è facile mettere sui 4-3-3.
1: No, no, è per questo io alla fine sono Gudmundsson e Jimenez.
3: Sì, probabilmente rimangono. Sì, però il concetto è questo. Infatti, ha fatto un buon lavoro finora Paratici, ma ora comincia la cosa difficile.
4: Ora c'è da prendere magari i giocatori non scontenti forti nelle grandi squadre che non giocano.
3: Fatto,
4: si
3: fa
4: da quelli, perché i giocatori tipo Micha Götze che fanno 15 gol a stagione,
3: no,
4: e vogliono 40-50 milioni.
3: Infatti a noi ci toccano, se che c'è problema.
4: Ora si starà a vedere, la vera bravura del direttore sportivo sarà quella di completare
3: e trovare un Varaschelia dei tempi. Che
1: ti
3: non
1: saluto
3: è
1: e ti ringrazio, caro
4: grazie
1: Stefano.
4: A voi.
3: Ciao.
1: Allora,

0: Non sono 10. Buonasera ragazzi, io faccio Leonardo Scuoterei, c'è solo un giocatore di probabili titolari che venderei, in Dur, non lo voleva la Juve, per me è lui l'anello debole del centrocampo, Antonio da Firenze.
1: Ma la Juve non lo voleva in Dur, dai.
0: Grosso e Mandragora hanno la stessa categoria di leadership, poche ciance e molta personalità, questo è Babbo Viola.
1: Ma su questo è vero, io sono d'accordo, poi vediamo, poi se l'ho detto prima... A parlare adesso è difficile. Di Mandragora sì, è giusto parlare. Quant'è? Il quarto anno che qui.
0: C'è Mandragora?
1: Sì.
0: Di più?
1: Quattro anni.
0: Insomma, è il quinto.
1: Tu dici il quinto. Cioè io dico.
0: E tre con l'italiano ha fatte tutte e tre, no?
1: Non lo sì.
0: O comunque sì. Ci metti quello di Palladino, quello di Vanoli. Guarda, secondo me rischia di essere
1: questo
0: il sesto.
1: Il quinto tu dici.
0: O il quinto
1: no,
0: sicuro, secondo me
1: il
0: rischia
1: sesto
0: di essere.
1: No,
0: il sesto.
1: Magari il quinto. Io dico, un giocatore di 5 anni qui da noi. Cioè noi proprio,
0: niente.
1: Sappiamo solo di via, cioè un giocatore 5 anni è da noi.
0: Sì.
1: Avrà un certo valore, via, se no.
0: 2022, quindi questo è il quinto anno, sì.
1: Ragazzi, cioè, secondo me è una continuità importante.
0: 125
1: cioè,
0: presenze.
1: Dovrebbe essere un idolo, cioè nel senso buono.
0: Sì, sì, un leader.
1: Anche solo, ecco, un leader di sicuro, lo è sicuramente.
0: Sì, ma anche di
1: dovrebbe essere anche il tifoso dovrebbe essere contento di lui, insomma. Invece mi sembra. Vabbè.
0: Poi va bene, c'è. Un amico Luca si è spezzato in due, è andato a sentire dire Ulali, sipario
1: Ulali, Ulali.
0: Poi il problema, sei pronto per questo?
1: Vai,
0: io forse non sono pronto.
1: Il
0: però.
1: Problema sono
0: di Ulali è che metterà in ridicolo chi ci gioca accanto a centrocampo, povero Mandragora.
1: Sì, è vero, sì, però intanto lo mette accanto, non lo mette in panchina, lo mette accanto. Gli applausi lo fa qualche altro.
0: Poi, quindi alla fine chi giocherà a terzino destro? Pongracic, grazie, saluti Stefano 64.
1: No, te lo dico, c'è questo rischio. Cioè io allora qui di Pongracic non ne parla nessuno, no?
0: È tornato stamani, tra l'altro.
1: Ma se la mia Pongracic venga qui e voglia stare dietro a...
0: Dragusin, Vieri.
1: A chi per esso? Cioè qui parlano e dice Vieri farà il titolare tra un mese. Vieri l'ha da passare Ranieri, l'ha da passare Pongracic. Si rende conto quando parlano di cosa parlano? Perché se no.
0: Comunque interessante in effetti. Perché l'amico
1: perché
0: gli
1: avrei dato via perché avrei dato via Pongracic e avrei tenuto con Muzzo.
0: Che comunque ti accettava anche un ruolo.
1: Perché lei è un giovane, che può fare anche il terzino destro, ma può fare anche Pongracic, secondo me. Perché guarda, non pensare, guarda che ora hanno comprato un po' troppi, che qui, poi sai, in questo momento qui c'è da assestare, poi c'è gennaio, vedrà gennaio. Tutti questi e qualcuno lo deve riassestare, secondo me. Perché ci sono delle cose, secondo me, saranno un po'.
0: Ma comunque
1: difficoltose.
0: È vero, è interessante considerando che è solo una competizione capire chi giocherà a centrali, perché sono quattro e possono tutti e due,
1: poi,
0: tutte e quattro volere.
1: Poi Pongracic è il mio bambino.
0: No.
1: Cioè, no, sapete, le uno sì. Pascola, però
0: da adulto.
1: Provo pascolare un po' mia
0: guarda,
1: a guardare, ecco.
0: Te la ricordi Catanzaro Fiorentina 2-2 del 18esima giornata,
1: ragazzi,
0: del campionato 1980-81?
1: Come avvilite
0: Fulvio ci ha mandato questa
1: giovane.
0: Chicca che ha trovato. Poi va bene, ci sono le prime dichiarazioni anche di João Mario, che ha detto il club, la struttura e la storia sono qui per me, non vedo l'ora di indossare la maglia viola sul campo, qui struttura è incredibile, la storia del club.
1: Io sulla prime dichiarazioni, se andava a Catania o dentro il Colosseo, diciamo, donna, una struttura nuovissima, Sant'Andariano e tutto
0: bene.
1: Questo.
0: Se viene comprato Mastantuono sarebbe il primo italiano che compra la Fiorentina, perché è di origine napoletana, ora, mi sembra il primo italiano, però...
1: Però è vero, quest'anno abbiamo invertito totalmente la tendenza.
0: Invece, sarebbe il primo che compra la Fiorentina quest'anno.
1: Invece per noi era un orgoglio, noi avevamo gli italiani di tutti,
0: sì,
1: adesso stiamo diventando
0: però
1: quella...
0: ce l'abbiamo anche...
1: Cioè, pochi,
0: Ma insomma...
1: Pochi, dai. Cioè,
0: da Ken a Mandragora a Ranieri a Brescianini, Fabiani ce l'hai ancora,
1: sì,
0: tutti
1: tanto, sì, però se si voglia andare via
0: sì, io ti dico, a me poteva anche piacere il progetto italiano, però non se la Fiorentina arriva quindicesima con tutti gli italiani in campo, non se non ce n'è uno convocato,
1: era arrivata anche sesta con tutti gli italiani in campo, perché era la solita, sì, che vedrai,
0: beh, insomma qualcosina manca, però sì, va bene. Io ti dico che però il punto è che in nazionale italiana poi alla fine uno ne veniva convocato dei 15 italiani,
1: sì,
0: italiani.
1: Certo, poi che c'entra, poi in nazionale, visto, arriva qua, come si chiama lì, Caviglia, come si chiama lì, Neolussi
0: Caviglia,
1: cioè un po' a lui invece Mandragora, che lasciamo fare, nazionale io non ne guardo nemmeno più,
0: va bene,
1: io nazionale non le guardo,
0: sì, più. Con la scelta di Mancini mi stanno facendo passare la voglia,
1: no,
0: di guardare
1: no, siamo tornati, no, veramente si va verso il futuro.
0: Incredibile.
1: Alla grande.
0: Ma almeno con qualche

0: qualcuno e si siamo portati in maniera corretta. Invece uno noi si è portato di siamo, merda e noi lo
1: noi siamo inguardabili.
0: Un po' sì.
1: Ed è giusto, ci meritiamo questo.
0: Sì.
1: Capito? E tanto a me non me la fanno cambiare idea.
0: No, francamente nemmeno a me. A 055 77 111 71 c'è Franco da Pontassieve. Buonasera Franco.
2: Sì, buonasera. Mi sentite?
0: Forte e chiaro.
1: Certo.
2: Sì, sì, senti, io volevo chiedere una cosa a Sauro Fattori, che me lo ricordo che primi tempi che l'ho visto anche giocare nella Fiorentina.
1: Vuol dire che tanto giovane non tu sei neanche te.
2: No, no.
1: Andiamo avanti.
2: E c'ho 75 anni.
1: Vabbè, allora te ne anche più grande di me. Dimmi.
2: No, vi voglio dire, io di morto sono d'accordo con lui, perché a me mi fa, insomma, mi garba anche tutti questi discorsi che fanno tutti questi, che si telefona, mi ci sì, metto sì. Anch'io. Tutti i professori sono, ma quello un po' gioca qui, l'hanno visto giocatori in due partite, ma quello è un crossa bene, quello è un crossa male, insomma tutti questi, diciamo, soloni che fanno tutti questi discorsi. Ma secondo lui che ne pensa? Se fosse tanto facile risolverebbero problemi un po' tutti, no? E che ne dice?
0: Ti rispondiamo e ti ringraziamo, allora, Franco, un abbraccio.
2: Grazie a voi.
1: Guarda, la migliore risposta, che è quella, poi ci diamo come allenatore, come giocatore quando giocavo. Il problema è che c'è anche gli altri. C'è un tuo gioco da solo. Perché te tu puoi fare le cose più belle del mondo, ma davanti a te uno è più bravo di te. Cioè, io ho visto l'altro giorno la dichiarazione di Leonardo e diceva: io potevo fare il che volevo. Leonardo non era male come giocatore,
0: non malissimo.
1: Cioè, però quando puntavo Maldini non saltavo mai. Eppure Leonardo era buono, però quando tu trovi il meglio di te, cioè, ragazzi, allora quando si gioca non è che, perché delle volte diceva no, non l'hanno presa, sì, non l'hanno presa, però davanti tu devi anche valutare i tuoi davanti, cioè io dico che qua, che poi ti dico Hendrik si chiama quello di Real Madrid, ha fatto un gran gol.
0: Sì.
1: Cioè lì è bravo lui, c'è lì il difensore, poi tu guardi, passa a mezzo alle gambe a Ranieri, no? Lì il difensore non può fare
0: no, nulla. No, ma era più sul cross che potevi intervenire.
1: Ma non puoi, perché tu
0: no,
1: lo
0: marchi. No, dico, te dicevi Dragusin poteva scalare, Ulailo poteva un po'
1: no,
0: seguire.
1: No, quello è Godisiria. No, la cosa è diversa, Hendrik, quando gli ha messo dietro, che la sposta laterale, sì, così sì, va a calciare,
0: sì,
1: lì è bravo lui,
0: sì.
1: Cioè lì non
0: sì,
1: colpa nessuno.
0: No, insomma, sul cross di Siria, ecco, lì era solo quando ha fatto i cross, perché Jimenez era lì, infatti, scusa, ecco.
1: Ah, quando è stato saltato Jimenez, sì, va bene, però sai, te l'ho detto prima, fatti i cross, però la bravura lì è di
0: Hendrik.
1: Sì, tanta roba, che poi mi sembra fosse, no, ma fosse Carreras, se lo è arrivato.
0: Ah, ci sta,
1: mondo.
0: Ci sta.
1: Carreras ha detto non era buono, la Carreras.
0: Io non ti ho detto che non era buono.
1: Adesso
0: va bene, andiamo avanti perché il tempo è poco. E allo 055 77 111 71 ci ha chiamato anche Gianluca. Buonasera Gianluca e ben trovato.
3: Buonasera.
1: Ciao.
0: Dici tutto.
3: Ciao. Io le 40. Buonasera. Buonasera.
0: No, ascolta solo il telefono e non la TV, mi raccomando, perché sennò arriva in ritardo.
3: Sì. Le due mesi che sono con 5 costole rotte a casa, va bene, fa anche l'allenatore, sì sì, bene,
0: ok,
3: sono le due mesi che sono con 5 costole rotte a casa, va bene,
0: ci dispiace.
3: E sinceramente mi rompo anche un po' l'anima, sì che mi sono messo con l'allenatore e mi sento e sento questi numeri 4-3-3, 4-2-3-1, 5-5-5, cioè ragazzi, e se ritorna, io sono dell'opinione di Paolo Sosa, la frittata grosso la farà in base all'opera che gli daranno.
0: Guarda, cioè, credo tu trovi una porta aperta con Sauro, tu sfondi una porta aperta.
3: Se gioca anche per ragionare esterni, parliamo di altri, per piacere, gente la cammina con piedi in su il getto, tutto qui. Beh. Perché si va a dare sta fuori ai stale. Io volevo dire questo e basta, perché nei due mesi sento ragionare.
0: Hai fatto benissimo.
3: E dire solamente questa cosa qui. Non ci arrampichiamo sugli specchi. La frittata, ripeto, il signor Grosso, che lei è un signor allenatore, secondo me, come dirigente si è preso, che poi ha chiesto ai giornalisti, voglio dire un'altra cosa. ha chiesto ai giornalisti: datemi una mano, dateci una mano. Vuol dire non andare a trovare tutte le volte il cavillo e la cosa, perché come hai fuori o Didorm, poi chiudo, che ci andava a conferenza stampa, gli avevano vinto 3-0, gli chiedevano perché tu non hai vinto 3-0. Ragazzi, diamoci una calma e siamo sulla strada giusta. Tutto qui.
0: Va bene. Grazie, grazie Gianluca. Con il quale sono.
1: Ti auguro una pronta guarigione, perché le vostre le fanno male.
0: È una bruttissima.
1: Allora, sì, lei è la peggio. Tu respiri male sempre, poi tu dormi male, tutta. Allora, il concetto è: io con me, vabbè, sfondo una porta aperta, però io sono sempre dell'idea che io, società, compro giocatori. Gli allenatori li metti a posto, e tu sai come la penso io, vero? Sì. Cioè, perché dice qui viene il giocatore, viene gli allenatori che guadagnano 20 milioni e bisogna tu li pigli e lo voglio a loro. Cioè, se ti guadagni 20 milioni che tu sei bravo, chi ti do? E tu me lo devi far rendere. Poi io devo essere bravo a giudicare quello che ti do. Le uova, come dice lui, ti do. Però, però se io sono un competente, so che ti ho dato la squadra da sesto posto, te ti do 12 milioni che tu sei Antonio Conte o tu sei, tu vuoi, se te lo dà da sesto, te settimo tu mi puoi arrivare, solo quinto, cioè non so, perché ti pago per quello.
0: Assolutamente.
1: Invece qui gli allenatori più pagati hanno i giocatori più forti.
0: Bella storia. Allora chiudiamo, perché abbiamo veramente solo due minuti. Ringrazio Gianna Agliana e ci per i complimenti per la pubblicità, dice è stupenda, ma è tutto merito delle doti da artista e da attore di Sauro Fattori. E chiudiamo con gli ultimi tre WhatsApp audio, ce le fai sentire Stefanone? Vai.
4: Buongiorno, ma la Fiorentina ancora penso sia un cantiere aperto, perché ha quattro terzini destri e João Mario, ho sentito questa mattina da un giornalista del Corriere dello Sport, quindi di Torino, che non è adatto a giocare a quattro perché difende malissimo. Ciao e buonasera.
5: Ho questo Mastantonio e sembra Maradona, ragazzi. Ma se fai prezioso, ma ha ragione Bertoni. Ha detto che dribbla anche le siepi, quindi non ci serve un giocatore così. Per poi, se andasse bene, per valorizzare la Real Madrid, che siamo l'Udinese in vecchia maniera, e se andasse male non ci serve a nulla. Quindi, ma spero che Paratici, cioè, se perde tempo con questo lì, invece di portare gli esterni forti, andami a scali molto anche Paratici e fa prendere due la vendetta, secondo me. Quindi prendiamo due esterni forti e chiuso, e tieniamo pure che altro che
6: Petegui. Ma ancora la gente ragiona di Caiode, ragazzi, c'ha due ferri da stiro montata al contrario al posto dei piedi, e va bene in Premier League, corre in su e in giù e lancia le rimesse laterali. Poi quando c'è da gioco piedi ed è un altro sport, via. Si è preso 20 milioni, si è fatto anche un vecchiato.
1: Bella affare, secondo
6: me. La Premier League è un altro campionato, un'altra cosa.
0: Bene, con questa discussione su Caiode si chiude la nostra trasmissione, non abbiamo più tempo.
1: Un po' un mese.
0: Sì, davvero, Sauro. Devo dire, purtroppo non sono riuscito a leggere diversi messaggi, però di infamate non ce ne sono.
1: Siamo ripartiti bene, dai, su, vediamo. Sì, dai, poi arriveranno, ma è giusto che arrivino, insomma.
0: Bene, detto questo, noi ci salutiamo.
1: Ci rivediamo lunedì.
0: Ci rivediamo lunedì, caro Sauro Fattori.
1: Speriamo
0: con
1: delle novità.
0: Tornare con te, ma
1: visto, ci si avvicina ai campionati.
0: Sì, ma vista l'estate della Fiorentina, sicuramente, cioè ne avremmo venduti 8 e comprati altri 12.
1: No, più che altro bisogna vendere qualcosa.
0: Va bene, vediamo che si riesce a vendere io e te.
1: Si va si vende.
0: Si va in mercato, tipo giocatori. Va bene. Ringrazio anche Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica. Ora, con la voce del sottoscritto, vi sentite anche il best of con Icchetta Perso qui su Radio Firenze Viola. Che rischia il vento, torna domani alle 17.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Firenze Viola.
9: Chi si compra?
10: Mastantonio.
11: Coloscio ha preferito fare la riserva ai coni.
12: Niccolò Calussi e Caviglia.
13: Niccolò Calussi deve giocare.
14: Dovendo incontrare una squadra in Congress.
15: Mi sembra strano se Coloruscio. Io infatti mi aspetto che Hellekamp, questi tipi di giocatori.
16: Ora ci sarà chi di esse usa la terminologia inglese. Così Benve sarà contento.
17: She sells she. No, vabbè. She sells Seychelles by the seashore.
18: Secondo voi quando
10: nella conferenza
18: paralisi. Continua per un chilometro.
10: Ma se
19: promemoria
10: su Fortini su
20: manca gli esterni, andiamo, sveglia
21: Pellegrino. Ma quanti gol ha fatto senza rigori in Serie A l'anno scorso? 9-10 gol li fece anche in Zola quando l'abbiamo preso dallo Spezia.
22: Vai Bembe, per oggi tu sei bello e rovinato, simpatizzante di Pisa e forza Mbalanzolà.
23: Pietro e Fabio, the best one.
24: Poi purtroppo ci si è messo anche De Gea quest'anno.
25: I fuochi d'artificio del mercato della Fiorentina. Son Babbo Viola, SMR, siete due fave e anch'io sono messo abbastanza male.
1: 42-40 sul cronometro. Chi si compra? Questa era bella, tirato fuori, hai ritirato fuori delle piccole grandi perle. Ma Mbalanzolà dov'è?
0: Mbalanzolà è in cerca d'autore.
1: Ma io spero stia cercando di cambiare mestiere.
0: È un personaggio in cerca d'autore, perché lui è pirandelliano, lo sappiamo tutti, insomma, non è una notizia.
1: Ma secondo te è più facile, cioè, anzi, facciamo una scommessa tra me e te e tutti i nostri ascoltatori. Partirà prima Mbala o Riccardino nostro del cuore? Detto anche sottile.
0: Secondo me Riccardino nostro parte a 20 minuti dalla fine del mercato.
1: E Mbala, quindi Mbala prima.
0: No, Mbala secondo me
1: il 16 d'agosto.
0: Secondo me tra la prima e la seconda giornata di Serie A.
1: E quindi comunque negli ultimi 7 giorni di mercato.
0: Tra l'altro vedo ora che il compleanno di Nzola è il 18 agosto, quindi ovviamente tra 2 settimane preparatevi 24 ore non stop per fare gli auguri in Mbalanzolà, chiameremo tutta l'Angola e un rappresentante di ogni squadra che ha visto protagonista Mbala.
1: Bello.
0: Nella sua stagione dal 2000.
1: Non seguiresti una 24 ore su Nzola? Te sì, forse.
0: Ma forse, ora, forse 24 ore no, però un paio d'ore sì, magari scegliendo anche le stagioni quelle più sfiziose, Virtus Francavilla, lo Spezia.
1: Basta.
0: Che poi
1: non è che abbia fatto, cioè, forse ha fatto meglio negli ultimi 6 mesi a Sassuolo
0: che in
1: tutto il resto del post Spezia.
0: Perché comunque aveva caratteristiche che ben si sposavano con il modo di fare calcio di Grosso.
1: Ah, quindi occhio.
0: Ma no, lo sai che no. Perché poi c'è Piccoli e ingombrante, ora poi come sempre
1: si è allenato una volta.
0: No, infatti. Però dico, in un universo parallelo,
1: molto parallelo,
0: talmente parallelo da non incontrarsi mai.
1: Interstellar fondamentalmente.
0: Esatto, con Matthew McConaughey, salutiamo ovviamente Christopher Nolan che ci segue sempre e si ispira anche a Radio Firenze Viola per i suoi film. In un universo parallelo, se la Fiorentina non avesse avuto Piccoli, strapagato, pesa l'ammortamento, tutto quello che vogliamo, poi ha fatto gol nelle amichevoli, quindi è il nuovo Van Basten, Mbalanzolà senza coppe, come vice dell'attaccante titolare, titolarissimo, inamovibile, per tenerlo lì, cioè per non fare un ulteriore investimento, a me non avrebbe fatto così tanto impressione, scalpore. Ecco, ma ripeto, in un universo parallelo, in un altro pianeta,
1: Matthew McConaughey,
0: Christopher Nolan e tutti i nostri ospiti a partire dalle 24.
1: Un'odissea, direi.
0: Sì, un'odissea che invece però non riguarderà Mbala, che ovviamente non fa parte del progetto, però insomma più si va avanti e io sono molto curioso di vedere come andrà a finire anche questa saga degli attaccanti, perché appunto ora Piccoli ha fatto gol amichevole il nuovo Van Basten,
1: ma non è vero, dai.
0: Ken fino
1: ha dimostrato però di essere dentro alla preparazione della Fiorentina.
0: Però io ti voglio svelare questo
1: un segreto
0: che non è un segreto.
1: Bello, alle 17. Clamoroso.
0: Quando io leggo, sento, dopo le amichevoli, un giudizio positivo o negativo su un singolo, chiudo tutto. Cioè, chiudo il sito, chiudo un canale televisivo, una radio, perché a parte che si potrebbero citare mille esempi, tipo Som, che fa gol a Old Trafford, cioè, io ricordo addirittura qualcuno dire o scrivere si vede che è uno che regge i palcoscenici pesanti.
1: Sì, l'ha retti benissimo poi.
0: Ma questo vale nel bene, ma vale anche nel male. Cioè, ora mettersi lì con la lente di ingrandimento a dire sì, però Ken prima del gol, nelle amichevoli precedenti, non aveva voglia, non era pimpante. Cioè, ci si mette a volte con la lente di ingrandimento come se poi uno non sapesse
2: che sono amichevoli di luglio o di agosto, sai, e quindi contano 0,0.
3: Io non mi sento, diciamo, tirato in causa.
2: Ma
3: in questo, no, te lo dico, te lo spiego, perché io di piccolo ho parlato, ho scritto anche e ero in diretta sabato per la partita con Galassi inviata a Klagenfurt,
2: che salutiamo
3: con un vigoroso,
2: speriamo sia tornato. Ieri quando l'ho chiamato aveva 50 minuti o 40 minuti di ritardo. Vabbè, il suo treno
3: prima o poi sarà tornato, altrimenti a piedi forse ce la faceva.
2: Voglio dire, mi ha detto a un certo punto era fermo a Tarvisio, quindi a piedi, che è un luogo tanto caro a Niccolò Ceccarini, oltre che consigliatissimo a tutti gli ascoltatori.
3: Comunque, detto questo, dicevo che io di piccoli, che per me può tranquillamente reggere il ruolo di vice punta nella Fiorentina, lo dico da quando sono tornato, cioè,
2: bisogno degli amichevoli, no, per
3: esatto,
2: ribadirlo.
3: La mia versione dei fatti è che un giocatore come Piccoli, se devo scegliere un pari grado, pari età, pari gol, eccetera, l'ho pagato 30 milioni l'anno scorso in un anno tragico, per quale motivo lo devo dare via?
2: Assolutamente.
3: Cioè, io non vengo non viene drogata la mia versione dei fatti da gol in amichevoli, dove il Real era un Real di quel tipo, le squadre che affrontate prima sono comunque squadre di Championship, non è il gol che mi fa cambiare idea, anzi forse è semplicemente la conferma di una buona preparazione che Piccoli sta facendo e che sta facendo anche da parte della Fiorentina fare delle valutazioni su quello che sarà il suo destino. Su Ken, io ragazzi, anche su Ken da quando sono rientrato dico sempre la stessa cosa: prima di dare via Ken mi dovete convincere che ci sia una punta più forte in arrivo e mi dovete convincere di tutto quello che è il sottobosco di chiacchiere intorno a Ken, che sono tutte spesso voci, certamente l'atteggiamento non è stato al top eccetera, però voglio ricordare che questo lo dicono tutti, non lo diciamo noi, che questo ragazzo l'anno scorso è stato infortunato praticamente per tutta la stagione. Quindi l'unico dubbio che a me rimane su Ken è solo quella: sta bene o sta male? Perché se Ken sta bene, per me è un giocatore che nella Fiorentina fa la differenza tutti i giorni della sua vita. Questo è quello che è il mio pensiero fatto e finito sulle due attaccanti, tra l'altro in un momento dove credo che le priorità dovrebbero essere altre, ovvero quelle degli esterni. Sappiamo, no, che c'è questo TikTok in attesa, che non la piattaforma social, ma in attesa della conferma che Mastantuono abbia rotto gli indugi nei confronti della Fiorentina. Io penso anche che oltre oggi non si possa andare, cioè non è stato convocato per l'amichevole, tra l'altro, contro la Fiorentina. Sono passate altre 24 ore da quella partita, anzi di più, 36, quindi siamo abbondantemente, quanto bisogna pensarci dove andare? Cioè, se il Real Madrid ha ricevuto 3 o 4 offerte, diciamo, simili, è quello che ci risulta, c'è un timido interesse del Milan, un interesse del Benfica, il Fulham, la Fiorentina, cioè, ora credo che oggi sia il giorno della decisione, se non, per non dire della partenza. Cioè, quindi se Mastantuono dice va bene, mi va bene la Fiorentina per tutti i motivi che abbiamo raccontato, si parte. Ecco, parte Mastantuono, però la Fiorentina deve fare altri esterni, deve trovare la quadra sul tanto mercato in uscita. Abbiamo fatto questa battuta su Nzola e Sottil, ma è una battuta e non è una battuta, perché ci sono loro due, c'è Barak, se per fortuna è andato via Som, nel senso, per fortuna, perché anche lui
2: è un problema in meno,
3: un pesce fuor d'acqua, quindi
2: poi alla fine è anche un'operazione che soddisfa tutti, perché comunque il Venezia continua a fare questa squadra. Il Venezia stuzzica, ovviamente,
3: scommessine di qua e di là, certo.
2: 13 acquisti già in archivio,
3: penso,
2: quindi
3: solo più, l'unica squadra più della Fiorentina,
2: sì,
3: credo,
2: sì, sì.
3: Comunque la Fiorentina ha fatti 7,
2: e poi un'operazione che comunque ovviamente non ti porta un guadagno immediato. Però, ecco, non è una brutta operazione in uscita, è anche una buona operazione in entrata. Però, per esempio, ancora Valentini è sempre lì.
3: No, te l'ho detto, Valentini, Barak, Sottil, Nzola, e poi ci sono anche dei giocatori un po' a mezza via. Bescianini, Fabian, sono due giocatori che non si sa che cosa faranno. Dodò, Fortini, è arrivato Joao Mario, c'è già Jimenez. Cioè, mi sembra che ci sia tanto da fare. Ecco, io prima di dare la priorità all'attacco inteso come centravanti, ora penserei a tanto altro, a meno che quelli che sono i movimenti che ci riportano Radiomercato intorno a Ken non siano veramente ormai alle porte o sassi, anche perché io sono d'accordo per esempio anche con Calamai. Bisogna anche a un certo punto che si faccia chiarezza intorno a Ken, cioè non è che la Fiorentina, almeno dal mio punto di vista, visto che si sta facendo tutto bene, cioè che anche è un mercato intrigante, una ricostruzione, giocatori giovani, obiettivi interessanti, obiettivi centrati interessanti, cioè il fatto di rimanere appesi intorno alla tua punta titolare fino al 25 d'agosto non mi sembrerebbe proprio il massimo della programmazione. Poi tu mi farai la domanda adesso, ma secondo te al 25 d'agosto, se arrivano 40 milioni, la Fiorentina lo vende?
2: Ma secondo te il 25 agosto, di fronte a un'offerta da 40 milioni, la Fiorentina lo vende?
3: Grazie Francesco della tua puntualità, direi proprio di sì. Cioè il discorso è che credo che non ci sia questa chiusura totale nei confronti di una tempistica che può essere anche lunga. Certo, comunque vada, se dovesse uscire anche il 25 d'agosto, la Fiorentina dovrà avere in mano delle soluzioni alternative. E quello che mi hanno raccontato, e che infatti ho scritto anche sabato notte, è che la Fiorentina, anche agli addetti ai lavori, ha spiegato: voi non vi preoccupate, i nomi non vi devono interessare, tant'è che li smentiamo tutti, sia quelli che ci interessano che quelli che non ci interessano, così si fa un grande buglione e nessuno sa dove si sta andando, ma le idee sono chiarissime. Beh, allora chiaramente, visto anche ciò che è stato fino ad oggi il mercato della Fiorentina, abbiamo la possibilità di dare un pizzico di fiducia in più rispetto a quella che era la passata gestione. Certo è che è una questione da tenere sotto controllo, perché il Como ora che sta facendo Shalobà, sembra che abbia comprato un terzino destro, insomma arriva anche per il Como il momento in cui decidere di che pasta costruirsi.
2: E poi tra l'altro Ken, ricordiamo, farebbe anche comodissimo al Como per la famosa, certo, questione lista UEFA, gli italiani eccetera eccetera. Su Ken Giovanni dice: con Ken, quindi tenendo Ken, saremo una squadra fortissima. Matteo D'Assigna: con tre soldi invece io Ken lo venderei subito. Dopo una stagione come quella dell'anno scorso, Piccoli non può fare il secondo da nessuna parte, men che meno nella Fiorentina. L'ideale sarebbe un Monza in prestito, con premio di valorizzazione in base al numero di partite giocate. Io comunque vorrei, piccola interruzione, poi continuo a leggere il messaggio di Max, vorrei creare un premio sulla storpiatura più bella per Mastantuono, perché oltre agli audio che abbiamo inserito nella copertina, Max per esempio lo va a ribattezzare Mastrantono, che è una versione che non avevo ancora letto, quindi vi voglio fare i complimenti per la fantasia e l'originalità, perché non c'è il verso di chiamarlo Mastrantono.
3: Mastrantono,
2: Mastrantono senza la i, Mastrantono.
3: Vabbè, era la versione mista.
2: Non ha, se appunto Mastrantono, detto Mastrantono, non ha ancora dato il suo ok, vuol dire che non è in linea con la linea della Fiorentina e del Real. Sperando di non fare la fine di Beltran, viene, non viene, viene, non viene, viene, non viene, e poi ci siamo trovati con il lumicino ma spento. Ora qui in realtà più che Beltran il problema è che alla fine, cioè, hai preso il giocatore sbagliato. Non credo sia questo il caso di Mastantuono, mi sembra ci siano un po' di categorie di differenza tra i due.
3: No, Mastantuono, ragazzi, ma è molto chiara la situazione. Allora, per me è anche lecito che lui si sia preso delle ore per pensarci, cioè Mastantuono arriva dal River Plate, secondo me, in anticipo rispetto a ciò che forse avrebbe fatto bene al ragazzo per crescere, o comunque senza una via di mezzo. Io fossi stato, diciamo, nel suo entourage, quello che è, gli avrei consigliato: sì, andiamo al Real Madrid, ma magari chiediamo subito di andare in prestito in una squadra che fa l'Europa League, una squadra che lotta per entrare in Europa, quello che vuoi, per tornare comunque con un minimo di sensazioni legate al mondo europeo che non siano proprio figlie della squadra forse più tifata nel mondo insieme al Manchester United. Hanno voluto provare a buttarsi nella mischia immediatamente, evidentemente anche perché l'allenatore era convinto che potesse starci, e non dico che hanno fallito, perché secondo me Mastantuono non ha fallito al Real Madrid, cioè non è stato un giocatore che non ha visto mai il campo, ha fatto un migliaio di minuti, qualche presenza, ha dimostrato comunque di avere delle qualità da driblomane che sono valide anche per il calcio europeo. È solo che, ragazzi, ti stritola la pressione di Madrid, e poi ti stritola anche la pressione dei compagni di squadra,
2: soprattutto che... quando vivi un'annata disastrosa come quella del Real Madrid dell'anno scorso, i primi a affondare
3: sono i giovani, sì, i nuovi arrivati,
2: cioè, la responsabilità va ovviamente sui big, quindi Mbappé, quindi Vinicius, quindi Bellingham. Però se l'aspettativa era: arriva Mastantuono dal River e mi cambia le sorti della squadra, poi alla fine questo diventa un desiderio che rimane lì. Però è anche vero che, per esempio, il Real in altri contesti un po' più se vogliamo anche salutari, aveva comunque aspettato in un certo senso anche altri giocatori. Ora stavo riguardando un attimo anche la storia di Vinicius. Non è che quando arriva Vinicius subito
3: fa la differenza.
2: No, anzi, cioè, a livello offensivo i primi tre anni il nulla. Vinicius fa 4, 5 e 6 gol i primi tre anni al Madrid. Poi, da quel momento, 22, 23, 24, diventa un giocatore devastante mondiale.
3: No, anche perché lì hanno avuto una certa pazienza, forse era figlio anche di quello che era, io credo ci fosse Ancelotti quando lui è arrivato.
2: No, quando, lui, quando Vinicius arriva, inizia di fatto l'era Zidane.
3: Ah, ok.
2: Quindi si torna di fatto a vivere l'era Zidane per quel biennio dopo... tutte le Champions vinte dallo stesso okay. Zidane.
3: Comunque il fatto è che lì probabilmente avevano un'altra idea anche intorno al calciatore. Su Mastantuono sono andati secchi, cioè a fine sì. stagione va in prestito, cioè era già deciso a maggio fondamentalmente. Poi si è aspettato il mondiale, tutti aspettavano di capire che cosa potesse accadere. Io credo che anche lui si aspettava magari di ricevere offerte di un livello diverso. Guarda, a me di Mastantuono preoccupa solo una cosa, mi preoccupa che se venissero confermate alcune voci che arrivano direttamente dall'Argentina, quindi mi danno anche l'idea di essere un po' pompate, perché sai, i media argentini sono i tabloid del Sud America fondamentalmente, hanno un occhio di riguardo sugli argentini ovviamente, ma ce l'hanno anche Turchia, Inghilterra e Argentina, sui media sono molto sensazionalistici, più della Spagna, più dell'Italia, più della Francia, più della Germania ovviamente. Quindi loro però dicono che il ragazzo sarebbe tornato volentieri a River Plate. Ecco, io mi auguro che questo non sia poi la realtà delle cose, perché se penso che neanche Beltran, che è un giocatore che oggettivamente in Europa ha fallito, voleva tornare a River Plate perché convinto dei propri mezzi in Europa, poi crollati davanti a un'altra prestazione, quella col Valencia non all'altezza, mi chiedo anche un punto di vista di carattere questo ragazzo se sia pronto per confermarsi in un calcio come quello europeo. Poi se fossi io Mastantuono, l'offerta della Fiorentina l'ascolterei. Perché? Perché un po' come per Nico Passa al Como, all'inizio ti trovi in una realtà che deve rilanciarsi, che peggio dell'anno scorso difficilmente farà, dove tutti ti vorrebbero bene, dove c'è la voglia di giocare, intanto c'è la giochi una volta a settimana, quindi hai tutto il tempo per preparare le partite, per metterti in mostra. Insomma, è un'offerta, secondo me, quella di una piazza come la Fiorentina, che è vista in tutto il mondo comunque, perché ha un'attrazione a livello globale di un certo tipo. Però non hai le pressioni appunto dello stesso Real, ma forse nemmeno del Milan, cioè il Milan che continua, per me ha fatto della roba negli ultimi anni che si può essere messa a confronto anche a tanti errori della Fiorentina, forse qualcuno anche peggio chiamandoti Milan. Napoli vedrei difficile coniugare l'allegrismo con Mastantuono, almeno questo è il mio pensiero su quelle che sono le qualità del giocatore rispetto alle qualità dell'allenatore. Il Benfica, chiaro, è una grande squadra, tradizione anche straordinaria con giocatori anche sudamericani, però anche lì non so quanto sia pronto, arrivi lì e giochi sempre.
2: Io infatti secondo me il rebus oggi è un po' quello, cioè è ovvio che ad oggi la Fiorentina non è in grado di offrire a Mastantuono l'Europa. Questa è una grande esclusiva andata a segno 10-22 sul cronometro.
3: Grazie, perché io sono più felice.
2: È anche vero che ovviamente sono tutte riflessioni sulla carta, quindi sulla carta la Fiorentina, non avendo l'Europa, potrebbe offrirgli più facilmente un ruolo da titolare. Se vai in un club che si candida a fare una bella Europa League, magari anche lo stesso Milan per esempio, visto che ne avevi parlato ora, non è così scontato per il giocatore avere quel minutaggio di cui ha maledettamente bisogno, perché l'anno scorso è vero non ha fatto malissimo Mastantuono, però ha giocato meno di 1500 minuti in 35 presenze, cioè vuol dire la media è 40 minuti, 42 minuti a partita, vuol dire il giocatore da titolare lo abbiamo visto poco, protagonista per intero lo abbiamo visto poco, molte volte è subentrato, in Champions spesso è stato ignorato, in campionato ha giochicchiato un po' di più, però è anche vero che il Real ha perso poi la scia dal Barcellona molto presto, quindi ci sono tante questioni e mi torna che però sia anche una decisione molto complessa da prendere per il ragazzo, perché anche se è giovanissimo, portandosi dietro un esborso clamoroso come quello del Real di un anno fa e l'approdo al Real stesso, Scegliere questa destinazione provvisoria, evidentemente, però è già abbastanza un bivio della carriera, anche se è giovanissimo, però ha talmente tanto bruciato le tappe che non è così banale scegliere questa tappa, arrivati a questo punto della sua carriera, anche se è solo il suo secondo anno in Europa, e quindi bisogna prendersi un po' di tempo, e quindi per il valore del giocatore ci sta,
3: sì,
2: anche
3: però,
2: aspettarlo.
3: Sei d'accordo,
2: ecco,
3: però che si tratti ora di un tempo che, insomma, si sta un po' prolungando.
2: No, certo, cioè, infatti ora diciamo siamo a lunedì, tra tre giorni c'è l'ultima amichevole della Fiorentina prima della Coppa Italia, se non sbaglio. Ma anche sbagliasse, al massimo ce ne sarà un'altra, non di più.
3: No.
2: C'è il Deportivo e poi c'è la Coppa Italia.
3: Abbiamo chiesto, almeno fino a ieri non c'erano novità.
2: Quindi vuol dire che siamo all'ultima amichevole. Ora, mancano tre giorni e presumibilmente, a meno di colpi di scena grosso, non farà un amichevole con un esterno. E va bene, cioè non succede nulla, non è che gli amichevoli portano punti. Secondo me, diamo per appurato appunto il 6 che... quel che c'è è quel che ci sarà. Benissimo. Dal 6 a domenica grosso deve avere un esterno, almeno uno. Il top sarebbe averne due già per la Coppa Italia, ma comunque hai Gudmundsson, hai tanti giocatori ibridi, va bene. Quindi se Mastrantonio, o come scrive un amico, Mastratonio, Mastantuono, che poi però è sempre uno purtroppo,
3: Abatantuono
2: e Mastro Geppetto, chi vi pare, se è lui il prescelto, guarda, io arrivo alla fine di questa settimana solo perché di mezzo c'è un amichevole e quindi non cambia nulla averlo il 5 o il 7. Tanto non penso che il 6 ci possa essere tutto questo margine per un giocatore, meno che non arrivi oggi, allora si alza tutte le mani. Però voglio dire, domani siamo già all'antivigilia dell'amichevole, al massimo gli fa fare un quarto d'ora. Ecco, però siamo già arrivati non lunghi perché manca 29 giorni alla fine del mercato, però sta per finire il precampionato della Fiorentina e non, grosso non ha avuto modo di provare un esterno per un minuto.
3: E non è una versione critica in senso disfattista questa.
2: No,
3: è
2: assolutamente.
3: Riportare la cronaca degli eventi di un mercato che finora ha portato 7 giocatori, perché non abbiamo detto niente, ma João Mario sta arrivando a Firenze, anzi forse è già a Firenze e intorno all'11:30 dovrebbe fare le visite mediche, quindi il 7° acquisto della Fiorentina è già in città, quindi quello fatto finora, abbiamo già detto che è un mercato che ha un senso, che ha una logica, che sta cercando di ricostruire una squadra che era stata devastata dai risultati l'anno scorso, tutto ok, però sarebbe un errore non evidenziare come in questo percorso di ricostruzione ci siano state delle oggettive difficoltà nella costruzione della fase offensiva. Ma questo ce l'aveva già annunciato Paratici nella conferenza stampa di presentazione della stagione che stava per nascere, quella di fine dell'anno scorso. Aveva chiaramente indicato come a lui i nomi gli interessano poco, perché poi sono siete voi a fare il mercato, ed è tutto vero. E lui diceva, perché poi il mercato è anche dettato, no, da tante variabili, i costi, le altre squadre, quindi è normale anche incontrare nei ruoli che determinano delle difficoltà. Basti pensare che due giocatori che secondo me sono fuori categoria, come Salah e Vlahovic, siano senza squadra al 3 d'agosto, quindi c'è ancora tanto movimento anche a livello internazionale prima di arrivare poi alle fasi definitive delle rose che stanno via via costruendosi in tutta Europa. Detto ciò, noi però bisogna dirlo, cioè bisogna dire che Grosso sta facendo un'intera preparazione senza probabilmente i titolari dell'attacco, con il dubbio Ken, con un paio di giocatori che sono comunque a metà del guado, e sono Gudmundsson e Piccoli per quanto mi riguarda, cioè Piccoli forse piano piano si sta costruendo questo ruolo di vice anche a causa di quello che è stata la spesa del suo acquisto l'anno scorso. Gudmundsson fa il suo, unico diciamo giocatore effettivamente di ruolo che può essere schierato titolare in quel settore di campo per tutta la preparazione. I dubbi ci sono ed è lecito sottolinearli. Ma Stantuono, tra l'altro, questo non per criticarne l'eventuale acquisto, anzi è un giocatore che poi soprattutto fatto in prestito un diritto di riscatto, e anche se il diritto fosse 40 milioni sarei contento che ci fosse un diritto, ragazzi è un 2007, cioè quindi non è che uno può votare tutto alla causa di un 2007 fortissimo, grande dribbling, tanti gol in Argentina, meno in Europa, meno, perché ne ha giocato anche meno oggettivamente. Però si parla di un ragazzo che non è che si può arriva all'aeroporto, gli dai la maglia, numero, quello che vuoi, perché per ora il 10 ce l'ha ancora Gudmundsson, anche se non l'ha mai usato in preparazione, ma il 7, il 10, super maglia storica della Fiorentina, e dici vai Ciccio, trascinaci in Europa. Cioè, quindi
2: no, perché se questo è il ragionamento, allora fine, per lui è meglio davvero andare
3: in una squadra dell'Europa, la ce l'ha già.
2: Cioè, allora a quel punto è davvero meglio andare al Milan o al Benfica, dove sei tra tanti e non hai l'aspettativa di essere quello che deve prendere e fare 38 partite di campionato da titolare inamovibile, perché poi ovviamente da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Se arrivi a Firenze e l'aspettativa è Mastantuono, detto Mastrantonio, deve fare 10 gol e 10 assist, abbiamo già messo un ragazzo di neanche 20 anni spalle al muro, con la pressione di dire o fai una stagione clamorosa o è un disastro, è un'operazione che non ci ha dato nulla. Quindi la Fiorentina a un certo punto dovrà anche mettere fretta al giocatore, però capisco che sia molto complesso scegliere, a maggior ragione se il desiderio, tutto da dimostrare, poi almeno agli inizi era quello di tornare nella comfort zone. Allora bisognerà un po' capire anche a livello mentale se questo giocatore è in grado di fare più la carriera da Vinicius dopo le difficoltà iniziali, o se invece, come è successo già altre volte, nel caso molto diverso per esempio di Beltran, uno che poi l'impatto con l'Europa non lo riesce a superare ed è costretto a tornare a River. Peraltro Beltran insieme al suo River ha iniziato la stagione con 2 partite e 2 sconfitte, ma questo è un altro discorso. Viola Luke, a proposito di giocatori in prestito da Real Madrid, intanto salutiamo Tonelli che sta andando al Valencia.
3: Forza.
2: Come lo vedreste Hendrik centravanti al posto di Ken? Beh, allora intanto Viola Luke non penso il Real abbia intenzione di darlo a titolo definitivo. Lo ha pagato 40 milioni un anno e mezzo fa, peraltro quando lo ha anticipato il pagamento perché ancora non era neanche maggiorenne. L'anno scorso ha vissuto, come tutti i suoi compagni, una stagione tremenda, infatti poi è andato in prestito al Lione, l'abbiamo visto segnare anche contro la Fiorentina. Si torna lì per sostituire Ken, attaccante titolare della nazionale italiana, 10 anni da professionista alle spalle. Mettiamo tutta la responsabilità nella stagione che deve riportare la Fiorentina alle sue posizioni, il centenario, a un 2006, pagato 40 milioni un anno e mezzo fa e reduce da un po' di difficoltà al Real Madrid. Io spero che ora questa fase in cui siamo tutti tornati ad apprezzare i giovani ci possa però anche far ricordare che va bene, ma non passiamo da un estremo all'altro. Cioè non passiamo da una rosa di 20 italiani a una rosa di 20 stranieri, da una rosa di giocatori esperti, Gosens, De Gea, Dzeko e chi volete, a una rosa di ventenni.
3: E via di mezzo.
2: Che appunto, ecco, in alcune zone io il Ken che a 26 anni ha già Champions, 10 anni di carriera nazionale, io me lo tengo stretto. Poi non mi interessa faccia il leader emotivo, a me interessa che conosca le difficoltà di un campionato. Ecco, quindi se io parlo di un giocatore esperto ed è un 2000, non sto dicendo che bisogna andare a prendere Jack un'altra volta, però ecco, da qui a scegliere Hendrik come attaccante titolare se sono la Fiorentina ci penso un attimo.
3: E comunque registriamo ancora un moto stravagante, secondo me, sulla volontà fortissima di far partire tra gli altri, anzi come priorità, i giocatori più forti.
2: Sì, sì, questo è da 6 mesi lo diciamo.
3: Questa è una cosa che deve essere registrata, perché allora io, come sempre ho detto, anche nei momenti di mal di stomaco dell'anno passato, dove a fine partita puoi dire basta, via tutti, poi nel momento della riflessione dici tutti non andranno via, quando si dice tutti non andranno via è perché chi resta deve fare la differenza. Cioè su De Gea c'è stato anche 10 giorni di dibattito su De Gea, che poi ovviamente è rientrato perché c'hai Martinelli che va in prestito, c'hai De Gea che vuole restare alla Fiorentina, e c'era un dibattito perché sembrava che la Fiorentina volesse cambiare il portiere e ha fatto dei sondaggi per cambiarlo, ma risultava assurdo dal mio punto di vista, e infatti è rientrato tutto. Cioè se domani la Fiorentina dovesse fare un comunicato dove dice Ken è incedibile, non lo cediamo più, la clausola è stata superata, nessuno l'ha pagata, a noi o ci portano i soldi della clausola oppure rimane a Firenze, Io credo che dal giorno dopo si smetterebbe anche di discutere della validità della cessione o meno di Ken, semplicemente perché poi uno, quando si rende conto che il romanzo del calciomercato si interrompe con delle certezze, dice: cavolo, però zitto zitto, niente niente, alla fine sì, è vero, è rimasto, nonostante io avessi detto che lo volevo cedere, però è rimasto un giocatore forte. Ecco, iniziamo magari a ragionare prima che se dovesse restare un giocatore come Ken non resta un broccolo. L'unico dubbio deve essere quello atletico,
2: sì.
3: Non c'è altro, cioè, qual è l'altro dubbio che puoi avere su Ken? Dice l'atteggiamento, perché ragazzi, ma l'atteggiamento era lo stesso di quando ha fatto 25 gol, non è cambiato, Ken è quello. Ma se segna, nessuno gli rinfaccia niente. Se non segna, perché cioè, tra l'altro c'ha un problema in quel caso atletico, allora viene fuori che c'ha le treccine colorate, va a cantare, che è un bullo, che c'ha l'atteggiamento sbagliato e non viene allo stadio. Anche a me mi ha fatto incazzare, però poi sono anche pronto a dire: se fa gol, ragazzi, basta che non rompa lo spogliatoio. Ma io non ci credo in questo formato di Ken alla Balotelli che va a sparare ai compagni con i pallini in ritiro al Manchester, perché non me lo raccontano nemmeno così.
2: No, poi è ovvio che c'è un extracampo da dover contenere, però qui entra in gioco anche la società.
3: Certo.
2: Quindi il giocatore può essere esuberante, ma comunque mantenendo questa esuberanza anche essere assolutamente utile alla causa. Poi nel caso, ricordiamoci sempre sul mercato, ovviamente bisogna andare a vedere se uno ha il passaporto, la doppia nazionalità. Così a occhio e croce direi che Hendrick è solo brasiliano, quindi anche nel caso specifico, a meno, ripeto, che ci sia una doppia nazionalità, doppia cittadinanza, che però non credo sia questo il caso di Hendrick, non è un'operazione fattibile perché la Fiorentina ha già occupato gli slot da extracomunitari dall'estero, dalla Serie A può prendere chi vuole invece. Poi c'è chi scrive: Mustang Tuono. Ottima
3: Mustang, però scritto bella. Mustang,
2: assolutamente, quindi bello Mustang Tuono, bello Ender, molto bene, promosso. Giovanni dice: Salah con 5 milioni all'anno non viene. Non credo che Salah abbia voglia di prendere 5 milioni l'anno, sinceramente. Ma poi, caro Giovanni,
3: ma poi ragazzi, Salah non è certo tema di dibattito.
2: Non credo,
3: lo dicevo prima perché poi ora sai che negli ultimi giorni è circolata questa voce da botteghe, sì, tra virgolette, che poi in realtà arrivava un po' da altre parti, anche fuori Firenze, e della Fiorentina, dice: zitta zitta, lavora al ritorno di Vlahovic, no? Ora io ogni volta che me l'hanno suggerita anche dei colleghi ho detto: ragazzi, ma forse voi non avete capito come funziona questo mondo, perché poi per carità lo riportano, sarei curiosissimo di vedere che banda parte, perché insomma comunque c'è stata una parte di questa città che in modo ignorante gli ha dato di zingaro, quindi ricordiamocene questi aspetti, perché non è che si fa finta che questo non sia accaduto. Ma questo è in questo momento senza contratto, quindi può chiedere un po' le cifre che vuole, poi certo non c'è la fila nemmeno fuori dalla sua porta, ma comunque qualcuno gliene dà 6 o 7 lo trova, secondo me, e dovrebbe tornare a Firenze, una città dove non c'ha, dove una squadra dove non c'ha l'Europa, e dove la città, volenti o nolenti, giustamente o non giustamente, sicuramente in una parte anche con troppa un'ignoranza evidente, lo ha mandato a fare in culo. Cioè io proprio non riesco, però ogni tanto no, viene fuori queste ma perché non riprendere Salah, ma perché non richiamare Vlahovic?
2: Certo, a questo punto un bel tridente, visto che la Fiorentina gioca a Chiesa a sinistra, Salah a destra e Vlahovic davanti.
3: Beh, si va sicuramente in Europa così, ma però
2: senza ombra di dubbio. Poi c'è da capire anche sulle condizioni di Salah, se è per la Serie A di oggi più un giocatore appunto ancora con i ginocchi, le gambe da top player, o più da la partita del 2 settembre tra la Fiorentina Legends.
3: Ma ci sarà Salah?
2: No, spero di no, però siccome leggo insistentemente Besiktas, Trabzonspor, ecco, un giocatore di comunque 34 anni come Salah che va in Turchia e lascia la Premier, oltre al fattore economico vuol dire anche insomma le gambe non sono più quelle di una volta, nello strappo, nel cambio di passo.
3: Sì, anche perché se va al Trabzonspor davvero viene a Firenze, Momo.
2: Però si vede insomma, per sopperire alla partenza di Ulai, il Trabzonspor punta grandi colpi. Devo dire, faccio i complimenti a Lorenzo e Simone perché hanno avuto entrambi l'idea di scrivere Mastabono. Mastantuono, Mastabono. Marco Forzaviola scrive Benventuono, bello, un po' difficile da dire per i telecronisti. Poi Marco D'Assigna, di fronte alla domanda che vi stiamo facendo su WhatsApp, quindi il valore della partita che Fiorentina avete visto contro il Real, dice: non si può giudicare ora come si fa a giudicare presto. Però cioè, Marco, qui è solo un punto di vista su un amichevole, nulla di più, nulla di meno. Poi, mentre Stefanino può preparare un paio di WhatsApp audio, leggo Grunf67 che su Ken dice: l'unico dubbio è vuole rimanere o no, il resto conta il giusto. Vai con due WhatsApp audio.
4: Prima di tutto complimenti per la vostra professionalità, siete molto bravi e competenti.
2: Evviva!
4: Io vi chiedo grazie. Notizie su Mastantuono, se c'è veramente la possibilità che venga a Firenze, e poi dal punto di vista tecnico dove potrebbe essere collocato in attacco questo giocatore, anche perché se viene a Firenze viene per giocare, non per fare la panchina. Grazie e buona giornata.
5: Bello, buongiorno bello, ragazzi, bello, bello. Vi volevo chiedere una cosa. Se non sbaglio, Grosso ha detto che vuole giocare con tre centrocampisti e tre attaccanti, e non necessariamente così ha detto due esterni e una punta centrale.
3: Anche questo,
5: in quest'ottica, siccome Attà credo che dovesse essere uno dei tre di centrocampo, gli altri due non potranno sicuramente essere insieme Ulai e Fagioli, ma allora non è che Attà potrebbe essere già destinato a ricoprire uno dei gli altri due ruoli d'attacco insieme al centravanti? Ale D'Assesto.
3: Allora, rispondiamo con ordine. A Mastantuono abbiamo detto in tutte le lingue, sì. La possibilità che venga, sì, ci sono, e sono anche secondo me in crescita, quindi questo non c'è dubbio. Sul fatto che posso giocare nel ruolo che serve alla Fiorentina, anche io sono andato in questi giorni a rivedere anche spezzoni di gare interi, non solo i famosi skills dove si vede saltare l'uomo e tutti wow, cioè ho proprio guardato, cercato di capire che tipo di calciatore sia. È un calciatore che comunque sull'esterno ci si butta, cioè poi è chiaro che sia forse più un centrocampista offensivo da Albero di Natale, da 4-2-3-1, quello che volete, ma lui parte tendenzialmente allargandosi e poi riaccentrandosi con la palla al piede, innamorato, pazzo della palla e delle volte un po' fumoso, 2007, quindi ancora possibilità di crescere enorme.
2: Poi tanto in Europa o gioca esterno che entra dentro il campo o non gioca,
3: perché il ruolo, quello ruolo ibrido, cioè, in Argentina garba tanto perché gli dicono fai quello che vuoi,
2: esatto,
3: non c'è.
2: Cioè, in Europa non ha mai, quindi è vero, non è un esterno che va sul fondo e fa 40 cross.
3: Beh, è un esterno che gioca, rientra e va a tirare, ma nemmeno Berardi prende il fondo,
2: esatto.
3: Nemmeno l'Orienté.
2: Sai qual è la questione? Che se prendi Mastantuono, secondo me a quel punto davvero Pellegrino non ha senso, esatto. Perché i cross a Pellegrino, l'anno scorso Pellegrino ha fatto, compresa la Coppa Italia, ha fatto 12 gol, di cui 9 di testa, poi ne ha fatti 2 di sinistro e un rigore. Chi glieli mette i cross ora come ora?
3: Bene,
2: questo è un altro discorso.
3: Siamo tutti felici. L'altra domanda su Attà. Allora,
2: Attà esterno.
3: Attà non è un esterno.
2: Esclusivo. E su questo.
3: Bene.
2: Quindi andrebbe molto adattato.
3: Poi, che la Fiorentina stia lavorando per giocare anche con l'Albero di Natale, fondamentalmente, beh, è evidente perché le ultime due partite, anche a causa delle assenze dal mercato, la Fiorentina ha giocato fondamentalmente con Gudmundsson e un Attà che fa ogni tanto, si butta largo, quasi allargando il campo in un 4-4-2, ma è un come si può dire, è un, si sta facendo un anismo, va bene, un anismo tattico, volevo essere più volgare ma mi sono fermato, cioè siamo veramente a cercare il pelo nell'uovo di un ragazzo che è stato preso per fare l'interno e che poi però tramite le sue caratteristiche può giocare anche qualche metro più avanti. È questa la versione della Fiorentina del prossimo anno? Secondo me no. E anche sul discorso Ulai Fagioli, io nel mio personale posso essere anche d'accordo, anche perché ancora non ho capito bene Ulai come verrà schierato, non ho ancora capito bene com'è, che giocatore è Ulai, perché anche lui è un 2006 e anche lui sta evolvendo, quindi diamoci tempo di capire che tipo di calciatore sia. Ad oggi per me Fagioli gioca meglio all'italiana, intendo, cioè è un giocatore più pronto per fare quello che serve. Detto questo, insieme ha detto Grosso che li proverà, vediamo. Io credo la Fiorentina voglia giocare, voglia comprare dei giocatori che saltano l'uomo, che vanno verso la porta, che cercano il tiro e non che arrivino al rimorchio come può fare Attà, che è un grande cioè uno che sa benissimo inserirsi, come potrebbe essere Tosvet se arrivasse, cioè giocatori che arrivano da dietro e al rimorchio vanno anche a battere a rete. Cioè qui la Fiorentina ha bisogno di gente invece che salti l'uomo, punti la porta, scambi con l'attaccante e vada a tirare. E non sono le caratteristiche di Attà, se non appunto da mezzala che si inserisce.
2: Guarda, io su Fagioli Ulahi, essendo il tema del centrocampo a me molto caro, ho avuto modo un po' di lavorarci in questi giorni, ovviamente partendo dalla base, cioè c'è sempre il mercato aperto e quindi sappiamo anche la situazione di Fagioli. A fronte di un'offerta bella, sostanziosa, sono tutti in uscita, a maggior ragione chi può anche valere abbastanza come Fagioli. Detto questo, Grosso dice solo una botta presa da Ulahi mi ha impedito di vederli insieme. Io posso dirvi che diciamo che il percorso per vederli davvero insieme è un po' più lontano rispetto a una semplice botta di distanza. Per questo dopo la partita con il QPR, per esempio, mi capitò anche di parlarvi di Mandragora, nel senso che in questo momento non è che Grosso veda Ulahi alternativa a Fagioli o viceversa, è che si fa un po' fatica, considerando che a centrocampo i posti sono quelli, a considerare già equilibrato nelle due fasi il centrocampo con Ulahi e Fagioli, considerando che poi ce lo dice l'amichevole ce lo dicono le amichevoli e ce lo dice anche il lavoro che sta facendo Grosso, non sarà semplice per Grosso rinunciare a Ndur e o Mandragora. Siccome però a centrocampo si deve giocare in tre e a me sembrerebbe un po' sconcertante dover adattare a Ta quando hai preso un allenatore e fa il 4-3-3, che ha riportato Berardi a livelli super dopo l'infortunio, che ha riportato Lorienté a livelli super dopo un'annata in Serie A disarmante, perché il biennio di Lorienté è di livello tra Serie B e Serie A, prendi un allenatore con queste caratteristiche e gli dici adattami a Ta, adattami Gudmundsson, adattami Menes, bah, mi sembrerebbe un po' bislacco, ecco.
3: Due mini notizie.
2: Vai.
3: Una che riguarda Fiorentina, una che riguarda il mondo del calcio. Con quale vuoi partire?
2: No, partiamo dal mondo del calcio.
3: Ma quella del mondo del calcio è che il Galles, ovvero la federazione gallese, è la prima federazione internazionale a togliere il proprio endorsement alla rielezione di Infantino come presidente della FIFA, e mi dà tanto l'idea di essere quella pallina che lasci cadere in una discesa, che quindi all'inizio parte lenta ma poi inesorabilmente arriva a una super velocità. Cioè se c'è qualcuno che rompe gli indugi, a caduta potrebbe anche esserci qualcun altro, no? Pronto a fare questo tipo di scelta, tra l'altro sottolineando il fallimento, usando questa parola, il fallimento di Infantino, che non ha saputo fare gli interessi del calcio come propria priorità. Bello, bello.
2: Perché poi
3: viva il Galles.
2: Sì, sì, ma poi è bello che sia partito il Galles.
3: Così,
2: cioè, voglio dire,
3: caso.
2: Tra tutte le federazioni il Galles mi ha anche l'effetto simpatia.
3: È coraggioso, cioè sì, sì. È stata una scelta coraggiosa.
2: Dopo che
3: poi
2: Infantino
3: le latrine a tutti.
2: Sì, poi dopo che Infantino aveva ricevuto l'endorsement dal Qatar e ieri dallo Sri Lanka. Così.
3: Evviva. Evviva. Comunque a me è piaciuta questa scelta del Galles, anche perché sapete cosa penso di Infantino e del suo modo di intraprendere il ruolo di presidente della federazione internazionale. Quella sulla Fiorentina è molto banale, però vabbè, che dobbiamo riportare, ovvero che João Mario per arrivare alla Fiorentina ha deciso di tagliarsi l'ingaggio, perché alla Juventus prendeva 2 milioni netti l'anno, alla Fiorentina prenderà 1,5 milioni per quest'anno di prestito e nel caso in cui venisse riscattato il prossimo anno confermerebbe questo accordo per altri 4 anni, quindi 1 più 4 a 1,5 invece che a 2. Ovviamente dice però vuol dire che anche il ragazzo,
2: diciamo, è consapevole poi anche un po' del momento della carriera, cioè che insomma
3: sì, e poi cioè ora
2: una
3: ragazzi,
2: buona evoluzione, ora bisogna anche un po' ridimensionarsi perché è una carriera e va ricostruita.
3: Poi calma un attimo su João Mario, per dirvi cosa mi riempie gli occhi, no. Giocatore cambia di inerzia della Fiorentina, no. Ma se la Fiorentina dovesse fare ciò che sta pensando di fare, ovvero di aggiornare interamente la fascia destra, vi ricordo che l'anno scorso per acquistare, cioè, una riserva di Dodò, che non era Fortini, perché Fortini è i jolly senza rinnovargli il contratto, ma la riserva di Dodò fu preso Lamptey, che veniva da più di un infortunio e che alla fine della sua carriera alla Fiorentina ha giocato 25 minuti.
2: Ma infatti ti dico, a me Joao Mario non piace, non lo però nascondo neanche ora.
3: È un mestierante del ruolo.
2: Quello che mi lascia un po' perplesso, da non dodista dodiano, è Jimenez titolare al posto di Dodò. Però
3: vabbè, queste sono scelte loro.
2: Sono scelte loro sicuramente.
3: Poi
2: l'idea
3: hanno preso due
2: è quella
3: prestiti,
2: Beh, assolutamente, quindi sono situazioni comunque provvisorie, le possiamo valutare per questa stagione e poi si vedrà. Magari, ecco, valutiamo. Tanto si torna lì, è impossibile parlare di questa squadra finché non si capisce che direzione prenderanno sugli esterni. Quindi possiamo avere un'idea, sì, ma Joao Mario, sì, ma Jimenez, ma tanto anche sugli attaccanti. A me anche Pellegrino, secondo me, come vedo in tanti stanno anche dicendo, è un passo indietro rispetto a Ken. Però se a Pellegrino metti due esterni che vanno sul fondo e fanno 6.000 cross a partita, allora avrebbe anche un senso. Certo, prendere Mastantuono e poi Pellegrino.
3: Mastantuono, ricordiamo, giocatore che dribbla tanto, che gioca palla a terra, che non va a crossare, che per caratteristiche atletiche non è uno che prende il fondo.
2: No.
3: Cioè, raccontiamo i giocatori per quello che sono.